0: al Ministro. Voglio anche dire che essere la Camera Penale di Milano, come essere un dirigente di un ufficio giudiziario di Milano, comporta una grande responsabilità, perché Milano è un po' il centro giudiziario della vita del Paese. E questo lo dice la storia, lo dice la storia dei processi che sono stati celebrati, la storia delle inchieste che sono state fatte, lo dice anche l'attualità di quello che sta accadendo. E quindi un avvocato autorevole e presente fa crescere il processo, fa crescere la decisione del giudice ed è fondamentale perché si sviluppi un contraddittorio. Soltanto due riflessioni. Ci sono stati molti presidenti autorevoli. Io voglio ringraziare solo le due donne che sono state presidenti, l'avvocata Gambirasio e l'avvocata Alberta, non perché non voglio ringraziare gli altri, ma perché, come voi sapete, tradizionalmente la figura del penalista era una figura riservata al genere maschile, perché all'inizio, negli anni 60, 70, 80, normalmente l'avvocato penalista veniva fatto dall'uomo. Alle donne si lasciava il diritto di famiglia o qualcosa, diciamo, di più elegante rispetto al diritto penale, che era sostanzialmente un diritto penale carcerario. Quindi aver avuto anche la lungimiranza di nominare in 40 anni di storia due presidente donne rappresenta l'evoluzione nell'ambito dell'attività forense penalistica, l'equiparanza, l'equivalenza sul piano dei diritti e del genere femminile. Questo è anche molto importante. Ci sono stati anche punti di divergenza, dobbiamo dirlo, ma questo fa parte della fisiologia di un dialogo che è sempre stato rispettoso, che ha sempre cercato di raggiungere gli obiettivi, che ha avuto anche la condivisione di problemi, perché ovviamente i problemi che riguardano l'organizzazione giudiziaria, si è fatto cenno all'assenza di risorse per quanto riguarda il personale amministrativo piuttosto che all'assenza di tecnologie efficienti, è un problema che riguarda anche l'avvocatura e riguarda il processo non solo penale ma anche altri tipi di processi. E questa condivisione, questo supporto è molto importante per chi dirige un ufficio ma non ha ovviamente direttamente le risorse per risolvere questo tipo di problematico. Direi un approdo comune che mi sento di condividere, quindi per concludere questo intervento augurale, è quello di provare a trovare una strada per scrivere finalmente in Costituzione la figura dell'avvocato. L'ultima riforma costituzionale aveva altri obiettivi, è stata secondo me un'occasione mancata, quello di non prevedere e di non scrivere in Costituzione la figura dell'avvocato come soggetto che ha una responsabilità non solo in una prevenzione del diritto di difesa, che è un diritto fondamentale, ma anche in un'assunzione di responsabilità sociale che ne fa un attore e protagonista in un ramo che è fondamentale perché è una spia di una democrazia evoluta. La giustizia, infatti, è una spia avanzata di una democrazia evoluta. Grazie.
1: Lascio la parola al procuratore aggiunto Roberto Piscitello, che tra l'altro saluto perché credo che si sia, anzi sono sicuro che si sia da poco insediato qui a Milano, quindi gli do anche il benvenuto e ha garantito una richiesta d'archiviazione per tutti coloro che sono qui presenti.
2: Grazie Presidente, gentili avvocate, signori tutti, grazie. Raccolgo con piacere l'invito e sostituisco e rappresento oggi il Procuratore della Repubblica, la cui assenza peraltro mi consente di essere qui oggi tra voi. Un compleanno, 40 anni, 40 anni di un'istituzione che ha oggi vie più che in passato la responsabilità di essere ancora quella comunità di giuristi che ha fatto di questa città, di questo foro, un esempio non solo locale ma anche nazionale. Ma mi sia consentito di intervenire nel mio ruolo di pubblico ministero, quindi di alter ego dell'avvocato, del difensore nell'ambito del dibattimento, anche con qualche spirito critico, per dare un senso vero allo stare insieme all'interno di quel grande tempio laico che è il processo penale. Lo diceva il presidente Ondey, lo diceva il presidente Roia. Quegli anni 90, gli anni 90 sono stati caratterizzati da un grande consenso per l'azione giudiziaria del pubblico ministero. E parallelamente a quel grande consenso vi erano anche, mi sia permesso di dirlo, plotoni di dichiaranti tra i magistrati, plotoni di dichiaranti che non paghi dell'intervenire pesantemente sulla libertà individuale, sui diritti fondamentali dell'individuo. Pensavamo fino anche di andare in televisione a spiegare le nostre ragioni e di dire quanto eravamo alti, belli e biondi. Non vorrei che oggi quel tempo, che mi piace pensare sia finito per i magistrati, anche grazie a tutta una serie di normative secondarie del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha stabilito soltanto che siano i capi degli uffici a poter dichiarare, mi piace pensare che quel periodo sia passato e che non si vedono più magistrati del pubblico ministero a parlare oltre quello che già la legge gli consente di fare. Non vorrei però che quei pubblici ministeri d'assalto di 30 anni fa fossero oggi sostituiti dagli avvocati. E spesso se ne vedono, lo dicevano i miei predecessori. E quanto questo incida negativamente sulla tutela dei diritti, sulla difesa dell'imputato, è cosa che si vede quotidianamente quando assistiamo a questo proliferare mediatico di processi fatti in tutti i luoghi tranne che in quelli giudiziari. E questo rende ancora più difficile l'attività del pubblico ministero, spesso pressato da questo peso mediatico che diventa insopportabile, insostenibile, insuscettibile di prova contraria, anche perché appunto il pubblico ministero non può parlare ed è giusto che sia così. Ecco perché ho accolto con grande piacere l'intervento qui oggi in questa sede, convinto come sono che questo foro, questa Camera Penale possa essere esempio per tutto il Paese. È ovvio che nel rispetto delle regole e dei ruoli l'avvocato non può essere meno del pubblico ministero quale protagonista di una dialettica dibattimentale. È insostituibile, e peraltro l'avvocato, il ruolo dell'avvocato nell'applicazione concreta dei principi di quegli articoli 24 e 111 della Costituzione. Avvocati e magistrati del pubblico ministero, direi, sono pilastri simmetrici, insostituibili, che reggono la volta, che non è soltanto la volta del processo penale, ma è la volta dello Stato di diritto. E mi piace pensare all'avvocato come guardiano dell'attività del pubblico ministero di fronte a un giudice terzo e imparziale che decide sulla base degli atti processualmente prodotti. Ecco perché, a mio sommesso parere, è bene che l'avvocatura colga questo ruolo e attraverso le Camere Penali se ne faccia promotore. Ecco perché l'avvocatura deve essere oggi più che mai appassionata, autorevole, forte, indipendente, colta e libera da condizionamenti. Si è parlato di sfide. Io ho fatto 10 anni il direttore generale dei detenuti e del trattamento, e ho vissuto 10 anni in carcere, poi per fine pena sono uscito dopo 10 anni, e in quegli anni ho visto davvero la passione di soprattutto gli avvocati penalisti che nei vari osservatori si sono occupati di diritti in luoghi dove, ahimè, i diritti vengono spesso dimenticati. E sono uscito rafforzato da quella esperienza, rafforzato nel ruolo che oggi ho ripreso a fare di pubblico ministero, e rafforzato nel ruolo anche di stima e di rispetto per gli avvocati quando si ergono a tutela di diritti laddove appunto i diritti spesso sono dimenticati. Concludo rinnovando i saluti a questa prestigiosa assemblea e auguro alla Camera Penale di Milano di continuare a essere sempre quella voce critica, vigile e autorevole che la nostra democrazia giudiziaria, di cui la nostra democrazia giudiziaria ha un vitale bisogno. Grazie.
1: Nino, tocca a te, presidente dell'ordine.
3: Grazie. Grazie, bentrovate e bentrovati a tutti voi. Grazie e auguri innanzitutto, perché oggi per me è un grande piacere, oltre che un privilegio, essere qui con voi e portare il saluto dell'Avvocatura milanese in occasione dei vostri 40 anni, in occasione dei 40 anni della Camera Penale di Milano, perché il nostro dialogo, Federico, tu lo sai, è quotidiano ed è comune lo spirito che da sempre anima le nostre iniziative congiunte. Bene, 40 anni rappresentano un tempo sufficientemente lungo per poter parlare di storia, ma la storia di un'istituzione non coincide mai con la successione degli incarichi, non soltanto degli eventi, delle iniziative, ma la storia autentica di un'istituzione in realtà è fatta delle idee che si è saputo difendere, delle domande che si è avuto il coraggio di porre e soprattutto della capacità di trasmettere alle generazioni successive una cultura e un metodo. Da questo punto di vista credo che siamo sulla strada giusta, perché la Camera Penale appartiene pienamente a questa storia, perché appartiene alla storia dell'avvocatura italiana. Dall'86 si sono succedute personalità, sensibilità, esperienze diverse, ma che sono state unite da una convinzione profonda che la difesa non costituisca un interesse particolare degli avvocati, ma una funzione essenziale dello Stato democratico. Una convinzione che trova la sua ragion d'essere nell'articolo 24 della Costituzione. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato grado del processo. E noi tutti, se me lo consentite, nasciamo esattamente lì, in quella garanzia che si fa norma, in quella garanzia che si fa carne e anima. In questi 40 anni abbiamo compreso però sempre più chiaramente che l'inviolabilità della difesa non è soltanto una formula di legge, è un principio che deve vivere concretamente nei processi, nelle aule giudiziarie, nelle condizioni di esercizio della professione, nella effettività del contraddittorio. Il diritto di difesa non appartiene soltanto all'avvocato, appartiene alla persona. L'avvocato né il custode né l'interprete. Ed è significativo che la Camera Penale Milanese sia intitolata Gian Domenico Pisapia, non soltanto per il valore del giurista e del maestro, ma perché il suo pensiero richiama una stagione nella quale la cultura giuridica ha saputo concepire il processo non soltanto come una tecnica di accertamento, ma come un sistema di garanzie. Un percorso che ha contribuito alla trasformazione del processo italiano verso un modello di carattere accusatorio. Lo abbiamo difeso e lo difendiamo e lo continueremo a difendere, fondato sulla centralità del contraddittorio e sulla distinzione dei ruoli processuali. Non fu soltanto una riforma delle regole, ma una trasformazione culturale. Affermava che la ricerca della verità processuale non può essere separata dal metodo attraverso il quale quella verità viene costruita, perché in una democrazia costituzionale non esiste una giustizia autentica al di fuori delle garanzie. L'articolo 111 della Costituzione, lo sottolineo, ha reso più esplicito, ancora più esplicito, questo disegno. Il processo si deve svolgere nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale. Sono parole che portano però in sé principi, e la storia ci insegna che i principi fondamentali non sono mai definitivamente acquisiti, devono essere compiutamente compresi, devono essere praticati e devono essere difesi giorno dopo giorno. Ed è questa una delle più importanti funzioni che le Camere Penali hanno svolto e devono continuare a svolgere, talvolta con posizioni ferme, talvolta ponendo questioni difficili, anticipando dibattiti come è avvenuto, che solo successivamente sarebbero divenuti patrimonio comune dell'avvocatura. Sempre ricordando che la qualità di una democrazia si misura soprattutto nel modo in cui essa esercita il proprio potere più delicato, che è quello di giudicare, limitare la libertà e irrogare una pena. Perché la cultura della difesa è principalmente una cultura del limite, il limite al potere, il limite alla tentazione di confondere l'accusa con la condanna, il limite alla semplificazione quando la complessità riguarda la libertà, la dignità e la vita delle persone. La cultura della difesa è però anche cultura della responsabilità, perché difesa non significa negare le esigenze della giustizia, ma contribuire alla giustizia attraverso la dialettica. Per questo avvocatura e magistratura, nella diversità delle funzioni, partecipano ad una comune responsabilità costituzionale. Lo ribadisco anche in questa occasione, la giurisdizione è credibile quando ciascuno esercita pienamente il proprio ruolo, quando il giudice è realmente terzo, quando l'accusa opera con autonomia, autonomia concettuale e autonomia funzionale, quando la difesa dispone dello spazio, degli strumenti e della considerazione necessari per esercitare il proprio ruolo. Il confronto, anche se acceso, non indebolisce la giurisdizione. Al contrario, quando è fondato sul reciproco rispetto e sulla chiarezza dei ruoli, ne accresce qualità e autorevolezza. E quindi oggi celebrare 40 anni significa anche guardare avanti, perché le trasformazioni che attendono la giustizia, e in realtà sono già attualità, sono profonde. Intelligenza artificiale, crescente digitalizzazione delle attività investigative processuali, impiego di sistemi algoritmici, progressiva complessità della prova scientifica pongono questioni nuove. Il futuro della giustizia dovrà essere tecnologicamente avanzato, ma dovrà rimanere profondamente umano. e dovrà continuare ad avere bisogno di avvocati capaci di interpretare non soltanto norme, ma soprattutto la complessità delle persone. Perché una comunità professionale non vive soltanto di memorie, vive soprattutto della capacità di consegnare quelle memorie al futuro, senza trasformarle in nostalgia. E concedetemi anche una piccola divagazione. Oggi avremo modo di ascoltare anche il violoncello del mare, che offre un'immagine intensa di questa responsabilità che tutti noi come avvocatura portiamo sulle spalle, uno strumento costruito nel carcere di Opera dalle persone detenute utilizzando il legno delle imbarcazioni dei migranti, un legno che ha conosciuto il viaggio, ha conosciuto la fragilità, ha conosciuto il dolore, quel dolore diventa musica. È una trasformazione che ci ricorda come la pena in un ordinamento costituzionale non possa mai esaurirsi nella privazione della libertà. Deve conservare una prospettiva di dignità, di responsabilità e di reinserimento. Ecco, 40 anni dopo, dal 1986, la Camera Penale continua a rappresentare una voce essenziale della nostra comunità, una voce libera, che è la cosa più importante, una voce talvolta critica, ma soprattutto una voce sempre necessaria. Quindi a nome dell'Ordine di Avvocati di Milano desidero esprimere la nostra gratitudine a tutti i presidenti che si sono succeduti in questi anni, ai componenti degli organismi direttivi, ai tanti colleghi e alle tante colleghe che hanno contribuito con la loro attività, con il loro pensiero e con la loro azione a questa storia. Rivolgo un augurio particolare al Presidente Federico Papa e a tutta la Camera Penale. Mantenete e custodite questo luogo di pensiero e di azione, nel quale la memoria diventa progetto e il confronto diventa cultura. Non è una prerogativa degli avvocati, ma una libertà, una garanzia di libertà per tutti. Grazie.
1: Lascio il tavolo al nostro segretario Federico Riboldi, che vi illustrerà la giornata e ci sarà tra breve una sorpresa.
4: Allora, tanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. Faccio anch'io qualche veloce ringraziamento, mi associo in prima ai ringraziamenti ai dirigenti degli uffici giudiziari, insomma, che hanno deciso di intervenire, lo hanno fatto con gli interventi che abbiamo ascoltato, saluti insomma, che non sono meramente istituzionali ma testimoniano di questo dialogo, di questo confronto, anche se errato, e continuerà ad essere tale anche in futuro, che c'è tra la nostra associazione e la magistratura milanese. Ringrazio l'Ordine degli Avvocati, con cui insomma abbiamo avviato da tanto tempo un percorso sui temi comuni, e anche qui sono sicuro che il futuro ci riserverà altre occasioni di collaborazione. Ringrazio in anticipo tutti i relatori che interverranno in questa giornata. Ora uso il termine relatore anche se non abbiamo immaginato questo evento come un convegno di studi, ma piuttosto come un momento di confronto. L'abbiamo definito festoso, perché cercheremo di essere anche festosi oggi, su quella che è la storia della nostra associazione di questi 40 anni e sulle prospettive anche per il futuro che ci sono davanti. Ringrazio Alessandro Bastianello che ci ha messo a disposizione l'archivio fotografico, le avete viste prima, diciamo, che iniziassero i saluti, sono girate in loop un po' di foto, quindi se c'è qualche foto che non vi piace ve la dovete prendere con lui, e soprattutto, diciamo, fatemi ringraziare il consiglio direttivo, è poi finito con i ringraziamenti, e Nicoletta per questa giornata, diciamo, che è stata impegnativa da organizzare. Al tempo stesso però devo dire, per quanto mi riguarda, è stata l'occasione anche divertente, molto interessante di diciamo riavvolgere un po' il nastro di questi 40 anni e scoprire cose che personalmente non conoscevo. Allora, la nostra associazione, direi come un po' tutte le associazioni, vive dell'impegno, della partecipazione degli iscritti, degli associati, e del lavoro di chi pro tempore ha il compito, l'onere, la responsabilità di dirigerla. Per cui abbiamo ritenuto che il modo migliore per ricostruire, diciamo, appunto fare questo racconto dei 40 anni di storia fosse organizzare un dialogo tra chi ha avuto la responsabilità di dirigere come presidente i consigli direttivi che si sono succeduti in questi 40 anni. Purtroppo non ci può essere Giuliano Spazzali, che quest'anno ci ha lasciato, lo abbiamo già ricordato e sono sicuro che insomma verrà ricordato anche durante le tavole rotonde da chi con lui ha condiviso un pezzo del suo percorso. Non può essere purtroppo presente oggi Michele Saponara, che salutiamo, che però comunque è uno degli interpreti del video che poi, quando ho finito di parlare io, proietteremo. È una sorpresa, tranne che per i presidenti che sono gli interpreti di questo video, che abbiamo ritenuto fosse necessario fare per lasciare poi una prova tangibile di questo momento. I dialoghi tra i past president ci consentono di raccontare una parte delle tantissime iniziative che in questi 40 anni la Camera Penale ha messo in campo grazie al contributo dei propri iscritti, quindi in un lavoro collettivo che talvolta è stato solitario, altra volte ha avuto, come dire, dei compagni di viaggio, e come dire, un lavoro che restituisce il senso del nostro impegno politico e culturale, che è quello alto sulle garanzie, ne è stato già detto, insomma, sul giusto processo, sulle libertà e i principi costituzionali, ma anche su questioni estremamente più concrete che però poi hanno dei riflessi molto diretti sull'effettività dei diritti. E poi ci sarà nell'ultima parte uno sguardo anche al futuro. Abbiamo pensato insomma che nell'ultima tavola rotonda fosse utile e interessante raccogliere anche il punto di vista dei più giovani, le suggestioni, anche le proposte, per dare un respiro che non fosse solo sul nostro passato, ma anche su quello che ci aspetterà davanti, quindi sulla capacità di rimanere ancorati alla nostra storia, ai nostri valori fondativi, ma al tempo stesso interpretare quelli che sono i cambiamenti del sistema della giustizia penale, del processo, diciamo più in generale della società che stiamo affrontando in questi anni, e anche il ruolo dell'avvocato penalista nel futuro. Il rapporto tra l'innovazione, l'effettività delle garanzie, la velocità che ormai caratterizza ogni decisione anche nel nostro mondo, però anche l'esigenza di contemperare questa velocità con un pensiero meditato tutte le volte che si ha nelle mani la libertà delle persone, la storia delle persone e anche delle aziende. Allora, dovrebbe intervenire, ma forse non farà in tempo perché è impegnato in un processo in Cassazione, quindi vediamo se arriverà anche Francesco Petrelli, speriamo che possa esserci, credo che sarebbe importante un suo intervento perché la storia della nostra Camera Penale si intreccia con quella dell'Unione delle Camere Penali. Alcuni dei nostri presidenti hanno avuto anche l'onore di presiedere l'Unione delle Camere Penali o comunque hanno avuto dei ruoli fondamentali al suo interno, e non c'è dubbio che uno degli elementi di forza della nostra associazione sia anche quella di essere parte di un progetto più, come dire, complessivo, più articolato. Giustamente prima è stata ricordata la nostra soggettività politica, non possiamo essere confinati solo a una dimensione locale. Credo che anche su questo, spero che nella tavola rotonda qualcosa emergerà, non solo sul rapporto tra la nostra Camera Penale e l'Unione nel passato, ma anche su come questo rapporto si dovrebbe rinnovare nel futuro. Poi subito dopo Petrelli, se sarà presente, e prima dell'intervento di conclusione della nostra vicepresidente, ci sarà spazio anche per l'intervento del professor Lanzi, che ormai da 20 anni presiede il nostro comitato scientifico, quindi contribuisce a quel lavoro di formazione degli avvocati penalisti che è uno degli scopi della nostra associazione e a cui teniamo particolarmente. Poi, sempre nella logica di coniugare cultura, impegno e anche un po', diciamo così, di leggerezza se possibile, ospiteremo alcuni brani che sono suonati da una giovane musicista, che ringrazio, che li eseguirà con questo violoncello realizzato dai detenuti del carcere di Opera in questo laboratorio di liuteria, nell'ambito di un progetto di cui poi brevemente vi parlerà dopo Arnoldo Mondatori, che è presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. È un progetto che in un momento tragico per il carcere, lo sappiamo, noi siamo impegnati su questo da anni, anche la scorsa settimana abbiamo ritenuto di fare un intervento con un documento, abbiamo programmato per le prossime settimane 2 accessi al carcere di Opera e all'Istituto Beccaria. Ecco, in un periodo così, diciamo, tragico per il carcere, questo progetto è uno di quelli che restituisce il senso di quella che dovrebbe essere la detenzione e la finalità costituzionale della pena. Un progetto che tra l'altro chiama in causa un'altra delle grandi questioni con cui ci stiamo confrontando in questi anni e con cui ci dovremo confrontare sempre di più in futuro, che è quello delle migrazioni e delle garanzie che devono accompagnare queste migrazioni. Stasera, quindi diciamo parte la parte diciamo più festosa, ci sarà la festa, anche le feste sono state e sono un tratto costante della nostra, diciamo, il nostro modo di stare assieme, hanno un po' scandito d'estate e d'inverno la nostra attività. Non credo che sia un caso, insomma, che queste feste siano sempre molto partecipate. Stasera siamo tantissimi, speriamo, come dire, che il tempo ci assista e che siano anche in genere riuscite. Ora, senza troppa retorica, penso che la Camera Penale rappresenti, cioè, oltre a quel luogo di elaborazione politica e culturale, anche una comunità che è trasversale, questo bisogna sempre che ce lo ricordiamo, in cui convivono pensieri, sensibilità politiche, storie personali, storie professionali molto diverse e che però sono sempre riuscite a trovare poi un'unità intorno a quelli che sono i principi fondamentali. Una comunità, quella degli avvocati penalisti, che diciamo, perché noi avvocati penalisti svolgiamo, come dire, una professione, un'attività per lo più in solitudine, ed è una professione molto difficile, è una professione in cui abbiamo grandi responsabilità, in cui siamo a contatto con la sofferenza di chi è costretto in qualche modo a attraversare l'esperienza del processo terribile, per dirla, come dire, col gergo di Sciascia, del processo penale, e lì troviamo quella dimensione collettiva, un sostegno e spesso anche degli amici. Ecco, a proposito degli amici, scusate la nota magari un po' triste, questa è una giornata anche per chi oggi non può esserci e che ci ha lasciato durante il percorso. Io non voglio dimenticare nessuno, quindi non faccio i nomi oggi perché dovrei andare avanti a lungo, però noi sappiamo qual è stato il contributo che quegli amici e quei colleghi hanno dato all'associazione, che è parte del nostro DNA. Vado a concludere perché poi ci sono tante cose oggi interessanti da ascoltare. Tre solo flash. Il carcere, l'ho già detto ma lo voglio ripetere. Dobbiamo trovare il modo di insistere perché questa situazione di illegalità che ormai caratterizza la detenzione dei nostri istituti penitenziari, cioè, deve essere in qualche modo superata. Ora, è una questione complessa, è molto più grande di noi, è un tema prima che, diciamo, giuridico, culturale, politico ed anche economico, però noi non ci possiamo rassegnare a, come dire, accettare quello che sta accadendo in questi anni. Dobbiamo fare quello che possiamo con gli interventi tecnici che come avvocati ci sono permessi, ma dobbiamo anche uscire dai nostri confini nella società per cercare di rendere quello che per noi è molto chiaro, ma che non è per niente chiaro per la società che ci circonda, anche grazie a responsabilità che sono della politica e dell'informazione. E proprio il rapporto con la società credo che sia qualcosa su cui noi dobbiamo lavorare, l'esperienza referendaria ce lo ha insegnato molto bene, in questo senso dobbiamo fare uno sforzo noi per primi, diciamo, di questo direttivo per migliorare le capacità di comunicare all'esterno. Questo vale non solo per il tema carcere, vale per tutti quei valori che noi facciamo fatica a portare all'esterno. E credo che i più giovani abbiano il compito di sfruttare le grandi potenzialità, soprattutto i giovani, dei nuovi strumenti di comunicazione, però mantenendo il rigore che ci ha sempre caratterizzato e il rispetto della deontologia. Ultimo spunto, lo diceva prima Federico, noi siamo il direttivo che ha, come dire, per contingenze meramente temporali, l'onore di essere qui a festeggiare questo quarantennio, e siamo anche, come dire, il direttivo che ha avuto la responsabilità, la sfortuna, si diceva prima, forse anche di vivere la campagna referendaria e poi gli esiti di questa campagna referendaria. Allora, lungi da me oggi mettermi a fare analisi o ripercorrere la nostra posizione, basta solo ricordare che la nostra è stata una posizione, come dire, molto diversa da quella fuorviante e diciamo semplificata che è stata proposta da una parte della politica. Però una cosa voglio dire, ecco, cioè, le ragioni che erano sottese a quella riforma, quindi il rafforzamento della terzietà del giudice, la realizzazione del giusto processo, la necessità di garantire un'effettiva parità tra le parti, l'esigenza di intervenire sui meccanismi di nomina degli, soprattutto degli uffici direttivi, evitando degenerazioni correntizie, sono ancora tutti lì sul tavolo, non è che si sono risolti con il referendum per come è andato. Allora è lì sul tavolo, è ancora la necessità di affermare una cultura garantista, e purtroppo noi rischiamo di essere gli unici interpreti di questa cultura garantista, che deve essere, come dire, la contrapposizione al panpenalismo, al processo mediatico di cui abbiamo parlato. Quindi c'è molto bisogno di un'avvocatura consapevole, organizzata, forte, un soggetto politico dell'avvocatura, a dispetto di chi ci vorrebbe invece marginalizzare. Quindi io dico, andiamo avanti, ho concluso, buona giornata a tutti, auguri a tutti noi e alla nostra associazione. Grazie.
5: Tre parole che definissero la Camera Penale.
6: Una grande famiglia in cui ci si è voluti bene.
7: Solidarietà, coraggio e diritti delle persone. Leadership politica a livello nazionale.
8: Comunità, bellezza.
9: Un grande laboratorio di idee di politica giudiziaria.
10: Inclusione, preparazione e amicizia.
11: Impegno. Impegno è vista come una parola non pesante, visto come una parola bella, di ideali, entusiasmo. Gruppo nel senso di collettività.
12: Per me è una famiglia, ma non è una banalità, l'ho sempre considerata tale. La Camera Penale ti dà quel supporto, e quindi una famiglia è una guida.
6: La Camera Penale di Milano fu fondata ai primi dell'80 dall'avvocato Gastone Nencioni, però non fu operativa. Morì nel 1985, lasciandoci come eredità uno statuto datato 1983. La prima elezione era nel maggio 1986. Eleggemmo Agostino Viviani.
7: Le Camere Penali ebbero in quel momento una grande funzione, quella di battersi per salvare le garanzie più importanti. Ciò che fu particolarmente importante è prendere coscienza che gli avvocati non erano dei professionisti singoli, ma potevano essere una forza politica, potevano essere quello che io definii un soggetto politico. Questo significa avere un'associazione di avvocati, cioè avere costruito qualcosa che nella società non c'era, e cioè chi difendeva i diritti di tutti, non solo il diritto del tuo cliente.
6: Tu mi piace ricordare con gratitudine tutti gli amici scomparsi che hanno contribuito alla nascita, alla crescita e alla gestione della Camera Penale di Milano. Gastone Nencioni, Pietro Nuvolone, Gian Domenico Pisapia, Agostino Viviani, Corso Bovio, Carlo Gilli, Dino Bonzano, Antonio Pinto, Francesco Arata e infine, di recente scomparso, Giuliano Spazzano.
13: Io, fra l'altro, ero molto amico di Giuliano Spazzali. Una volta mi disse: senti, vorremmo costituire un organismo di studio della Camera Penale di Milano, ti chiedo se tu avessi la voglia di occupartene. Io allora ero assistente di Pisapia. Io gli dissi di sì, ma dopo un po', non so per quale ragione, mi disse: guarda, invece ti cambio la proposta e ti chiedo di fare il presidente.
7: E Giuliano Spazzali era uno che credeva veramente nell'avvocatura, un po' un estremista, ma un estremista corretto, Ecco, secondo me è stato, come nella professione, un presidente combattente.

0: essere umano.
1: In quegli anni si viveva una situazione molto particolare e preoccupante, per cui al processo penale si stavano affacciando, per ragioni di carattere meramente economico, molti avvocati di formazione civilistica che non avevano le competenze. Quindi la scuola, una scuola di formazione specialistica che affidasse questi giovani a un gruppo di docenti che in maniera non più teorica come all'università, ma pratica, spiegassero come ci si comporta in aula, cercando quindi di aumentare la qualità di chi presta un servizio così delicato, rientra in una strategia complessiva di specializzazione della figura dell'avvocato penalista.
0: Allora, io divento presidente della Camera Penale con dei colleghi, alcuni provenivano dal precedente direttivo, altri nuovi, e in un momento di transizione che è il 2007. Il mondo era cambiato, tu comunque il problema della comunicazione te lo devi porre. La comunicazione mediatica tende a togliere i dubbi, non a mettere, quindi fa esattamente il lavoro contrario che fa l'avvocato. E l'avvocato non è colui che prova l'innocenza dell'imputato. Ma peggio ancora, se la gente pensasse, si convincesse che l'avvocato deve provare l'innocenza dell'imputato, automaticamente diventeremmo uno Stato autoritario, smetteremmo di essere uno Stato liberale.
2: La cella in piazza venne montata a Piazza San Fedele a margine di un convegno che si tenne a Palazzo Marino ed era un'ottima dimostrazione di cosa fosse una cella in un carcere per dimensioni, caratteristiche, servizi. E quindi la gente incuriosita entrava e entrando magari toccava con mano quello che un problema di cui sentiva parlare nei media o nei giornali, ma senza avere ovviamente la possibilità di toccare con mano il fenomeno.
3: Non sono contraria alle quote rosa, però l'essere avvocata, essere una donna è stata una, diciamo, una normalità, non è stata un'eccezione. Io ho sempre sentito comunque un grande affetto attorno a me, un grande appoggio, a prescindere dal fatto, perché ero Monica, non perché ero donna. La prima idea del nostro direttivo era quella di avvicinare i giovani con quello che è stato definito una serie di incontri che abbiamo chiamato la peristoria. Devo dire che mi sembra che abbia funzionato, perché effettivamente i giovani di oggi arrivano da lì, o comunque le persone, i quarantenni di oggi arrivano da quel primo momento.
4: Durante il primo periodo, per necessità, siamo dovuti uscire dalle aule di giustizia e ci vedevamo di fronte a uno schermo televisivo, quei francobollini che vedi sulla televisione, e non capivamo che cosa dicesse il pubblico ministero perché aveva il microfono non collegato, una situazione incivile. Tutte queste normative emergenziali che hanno abbassato il livello delle garanzie poi sono in qualche modo viste applicare anche a vicende che magari non avevano quella gravità diversa rispetto all'ordinario. Questo per noi era qualcosa di inaccettabile, che dovevamo contrastare fin da subito per non correre il rischio che l'eccezione derivante dalla pandemia diventasse una regola nel periodo successivo.
5: Il caso ha voluto che quel giorno fosse la giornata internazionale dell'avvocato minacciato. Un pensiero è stato condiviso da me col presidente dell'Ordine degli Avvocati. Abbiamo un avvocato minacciato nell'esercizio della sua funzione. C'erano colleghi che dicevano che avremmo dovuto presentarci tutti in toga dentro l'aula del processo Pifferi. Io ero molto decisa nel non fare cose di questo genere. In quel modo saremmo stati noi a voler influenzare un processo in corso, con la nostra presenza scenica, diciamo, dentro all'aula. Noi difendiamo il processo, perché il processo senza una difesa efficace e tutelata è ingiusto.

0: come presidente mi è toccato un momento clou, un momento epocale. Qualcuno l'ha definita la nostra grande battaglia. Io l'ho detto in vari momenti, per me era la conclusione di un percorso, cioè il punto d'arrivo di una maratona che è durata oltre 30 anni. Però io non voglio parlare di sfortuna, nel senso che è stato utile per tornare a parlare con la gente, perché negli ultimi anni ci siamo chiusi in tribunale e a mio parere abbiamo sbagliato. La maturità nella società per comprendere c'è già, ci vorrebbe un'onestà intellettuale e, ripeto, la trasparenza, la voglia di dire la verità. Ci vuole la maturità politica.
1: Condividere con i giovani e di renderli partecipi.
2: Consapevole, la prima parola. Consapevole dell'importanza di quello che si fa.
0: Allora, io mi auguro che nei prossimi 40 anni ci sia gioventù, difesa dei diritti e libertà, un abbraccio nella diversità, diversità di pensiero, diversità di idee.
3: Continueremo a perdere tante battaglie, ma quello che noi dobbiamo fare è proseguire la nostra strada cercando di far comprendere come le nostre idee totalmente controintuitive invece sono delle idee che servono a tutti e che rendono il paese realmente liberale e democratico.
4: Dobbiamo far emergere la nostra forza cercando di diventare più fermi sulle nostre posizioni all'interno dei processi soprattutto.
5: Continuità ideale rispetto a tutti i principi di libertà, raggiungimento dei vertici dell'associazione da parte di avvocati più giovani e una maggiore fermezza nei rapporti con i magistrati del Foro di Milano.
6: Modernità e rispetto delle garanzie, cioè coniugare l'inevitabile progresso tecnologico soprattutto a quella tutela delle garanzie che quel progresso rischia di travolgere.
7: Qui viviamo alla giornata un po', no? Viviamo alla giornata, le leggi cambiano continuamente, quindi si deve creare giorno per giorno il rapporto, perché gli stimoli quotidiani sono tanti.
8: Difendiamo la libertà. Un'altra potrebbe essere: fate bene il proprio mestiere, fate bene il vostro mestiere. Questa può essere la sintesi dell'impegno della voce.
9: Allora passo la parola ad Arnoldo Mondadori, che ci spiega il progetto e che cos'è questo violoncello che poi verrà suonato dalla giovane musicista.
10: Intanto grazie, perché sentire il pensiero è sempre una cosa bella, che esiste ancora il pensiero, eh. Per cui un applauso a voi, grazie. È la cosa più rara del mondo ormai. Io vorrei ringraziare la vicepresidente Eliana Zecca che ci ha invitati qui con questo violoncello. Ci tengo a farlo subito vedere, questa materia. Faccio una breve premessa. Io andavo a Lampedusa come turista, primi anni 2000, e facevo il bagno, lì c'è la spiaggia dei conigli. Sembra le Maldive, no? Ma a pochi metri vidi sbarcare delle persone migranti, donne, bambini, uomini, a pochi metri. Allora mi sono ritirato indietro, non ho più fatto il bagno in quel mare lì, ma è iniziata un'inquietudine. La prima cosa che feci fu quella di chiamare Mimmo Paladino, gli chiesi, Mimmo, se poteva fare qualcosa che rimanesse sull'isola come segnale. Lui fece, non so se avete visto in questi giorni, ci è andato anche il Papa, quella porta, la porta di Lampedusa, che portammo sull'isola insieme a Mimmo Paladino e da pochissimi amici, una fiaccolata semplicissima, è stata lì. Dopo 20 anni il Papa è andato lì. Ma la mia inquietudine rimaneva, non bastava quel segno, quella porta. Tornai sul Molo Favarolo per dare una mano negli sbarchi, e lì, mi ricordo una mattina, vidi arrivare una barca e c'erano 60-70 persone stipate, una barca di 6 metri, e vidi scendere un bambino, era solo. Io ho 3 figli, avevano quell'età in quel periodo, e quel bambino da solo si avviava verso il centro di prima accoglienza senza nessuno, scalzo, dopo 3 giorni di navigazione, e allora mi sono fatto quella domanda: perché lui e non mio figlio? Dopo poco ho saputo che la sua barca viene distrutta, e come tutte le barche vengono distrutte e polverizzate dal governo perché ritenute corpo di reato, ma su quelle barche ci sono le memorie, diari personali, libri, quaderni, Bibbie, Corani, a volte le pagelle dei ragazzi, dei bambini. Allora mi ricordo che andai dal ministro, c'era la Lamorgese, e noi dal 2010 avevamo una liuteria nel carcere di Opera, e qui arrivo al carcere, e chiesi al ministro: ma scusi ministro, anziché distruggere tutte quelle barche, no, non ne possiamo, come questa fondazione che abbiamo, no, averne qualcuna per cercare di farne memoria di questa materia? E il ministro accettò, e facevamo un protocollo col DAP e col ministero, e arrivarono 100 imbarcazioni. 100 imbarcazioni, immaginate appunto 100 imbarcazioni nel carcere di Opera, nel campo grande, da queste celle le persone detenute vedevano arrivare queste barche, il carcere si è un po' trasformato. Noi avevamo già assunto delle persone che facevano ai tempi violini normali, ma da quel momento venne un'idea, cioè quella di fare con quel materiale, con quelle barche, infatti questa è esattamente la prima barca che ho visto, di trasformare quelle barche in quel laboratorio di liuteria in violini, viole, violoncelli, contrabbassi. Facemmo il primo violino e lo portammo dal Papa, da Papa Francesco, con Nicola Piovani, e quando lui lo benedisse, mi ricordo, lì venne l'idea di fare l'Orchestra del Mare. Era un sogno questa Orchestra del Mare, però di fatto dopo 2 anni si è realizzata. E sono nati, ripeto, violini fatti da persone detenute, guidati ovviamente da formatori, viole, violoncelli, contrabbassi, clavicembalo, chitarre, perché abbiamo anche aperto poi una liuteria a Napoli, mandolini, chitarre elettriche. Questa Orchestra del Mare non ha musicisti fissi, ma tutti gli strumenti vengono sempre dati in prestito a musicisti diversi. La prima volta suonarono alla Scala di Milano, e poi via via, fino ad arrivare a pochi mesi fa col maestro Riccardo Muti, che è venuto in carcere e con i suoi ragazzi dell'orchestra Cherubini ha suonato gli strumenti del mare. E, ecco, devo dire che sentirete tra poco, si parlava prima che voi date voce a chi non ha voce, ho sentito questa bellissima frase, no? Ecco, in qualche modo non è musica solo quella che sentirete, non è musica, ma questi strumenti cercano di dare voce a chi non ha voce attraverso un linguaggio che non è tanto quello del razionale, ma che arriva a tutti. Io ho visto in questi anni, arriva a tutti il suono, credenti, non credenti, gente di destra e di sinistra. Ecco, questa forse è la forza del progetto. E allora niente, io vi ringrazio tantissimo e ringrazio la violoncellista Maria Salvatori, che lei oggi darà voce, cominciando da Bach, perché il progetto si chiama Metamorfosi. Tutto quello che è stato scartato, quindi barche destinate a essere rottamate, persone migranti destinate a essere dimenticate in fondo al mare, persone detenute destinate a rimanere nella cella senza piani trattamentali, tutto quello che è scartato diventa sublime bellezza, e questo è possibile. Grazie.
11: Eccoci, dopo momenti piuttosto emozionanti, sicuramente, sia per quanto riguarda il nostro piccolo contributo video, sia per quanto riguarda ancora di più la performance musicale, passiamo ai tavoli che sono stati molto preannunciati, e ho il piacere e l'onore di presiedere il primo con tutti i presidenti emeriti, anzi non tutti, 2 presidenti emeriti e il presidente nostro attuale, che ovviamente non hanno bisogno di alcuna presentazione. Li cito semplicemente in ordine di intervento, nell'ordine in cui interverranno: il professor Gaetano Pecorella, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi, aver partecipato anche attivamente alla produzione del video, come tutti gli altri del resto, Federico Papa e Monica Gambirasi, che chiuderà il tavolo. Io a questo punto prenderei spunto, scusate il gioco di parole, dalla frase finale del nostro video, che penso che abbia emozionato un po' tutti noi, no? Fate bene il vostro mestiere, un po' la sento proprio sul cuore, e credo che sia stata di ispirazione per tutti noi. Quindi a proposito di far bene il nostro mestiere, l'abbiamo già sentito anche nei saluti introduttivi, va oltre e deve andare oltre il nostro impegno nell'aula di giustizia e nel tribunale. Quindi mi piacerebbe, anche come fil rouge, ne abbiamo parlato prima del tavolo, concentrarci un po' appunto sul ruolo dell'avvocato oltre l'aula, quindi il ruolo dell'avvocato nella società, il ruolo dell'avvocato anche nella politica. E quindi, professore, per l'intervento iniziale le chiedo e chiediamo a tutti, alla luce delle sue esperienze notevolissime, personali e professionali, ai vertici non solo della nostra associazione ma anche dell'Unione Camere Penali, quale può essere nella sua prospettiva e oggi il ruolo dell'avvocato anche fuori dal tribunale?
8: Grazie. Questa frase, fate fare bene il proprio mestiere, mi è stata ispirata dalla peste di Camus, quando durante la peste chiedono a un medico: ma qual è la tua morale? E lui risponde: fare bene il mio mestiere. Beh, tante volte non ci ricordiamo di questo e non ci prepariamo abbastanza. Ma io volevo, anche riprendendo una sollecitazione, partire dalla base, e cioè dalla domanda che raramente ci poniamo: come e perché sono nate le Camere Penali? Beh, in origine la Camera Penale era una specie di corpo sindacale a tutela dell'avvocato, a tutela di una buona organizzazione degli uffici giudiziari. Ad un certo punto ci siamo posti la domanda: ma noi abbiamo un ruolo sociale? Chi è l'avvocato? Cosa fa l'avvocato? E così è nato il bisogno di trasformare quello che era un momento di aggregazione a tutela della nostra professione in un corpo politico. E ci presentammo al Paese come un soggetto politico. Che cosa voleva dire? Voleva dire che i diritti non si tutelano e non si difendono soltanto nel processo, ma con un impegno costante, con la risposta alle violazioni dovunque si verifichino, con l'idea che i diritti nel nostro processo possono essere rispettati se c'è il senso del rispetto dei diritti delle persone. Ora, oggi ci sentiamo ancora impegnati in questo, ci sentiamo ancora protagonisti di battaglie per il rispetto dei diritti. Diciamo la verità, io credo che in questo momento ci sia un senso di sconfitta che ci accompagna, qualcosa che abbiamo nel cuore, che abbiamo dentro, volenti o nolenti parliamo sottovoce, ma è sbagliato perché la società cambia. I momenti per fare certe battaglie possono essere diversi, possono ritornare all'orizzonte. E allora qual è la battaglia che ci aspetta? Che cosa vuol dire oggi essere un soggetto politico di fronte a una sconfitta che ci ha tolto anche un po' di entusiasmo? Secondo me, essere un soggetto politico è diventato una cosa diversa dalla battaglia per la separazione delle carriere. È la battaglia per il giusto processo. È vero che quella era una battaglia fondamentale per il giusto processo, ma comunque oggi non c'è il giusto processo, a prescindere dalla separazione delle carriere, perché il nostro processo, che era costruito come un processo di parti, è diventato il processo del pubblico ministero. Come cambiare questa situazione? La strada è quella, intanto, di tornare ad avere pienamente fiducia nella nostra capacità di farci ascoltare dai cittadini. Non è vero che non ci hanno ascoltati. Non ci hanno ascoltati perché qualcuno ha raccontato delle falsità sul senso di quella scelta che erano chiamati a fare. Qualcuno ha detto che si trattava di mettere il potere giudiziario sotto il controllo del potere politico, niente di più falso. Ma noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo davanti a noi la necessità di cambiare il processo penale per come è oggi. Oggi è un processo che non rispetta il 111. È un processo dove il giudice non è terzo e imparziale. Basterebbero le due norme, 506 e 507, in cui il giudice diventa protagonista. Sappiamo benissimo che dopo che noi ci siamo sforzati di dimostrare qualcosa interrogando il testimone, poi interviene il giudice e cambia tutte le carte in tavola. Oppure che il giudice decide di chiamare un nuovo testimone che gli serve per quello che lui ha in mente, per come deve finire quel processo. Quindi non è un giudice terzo e imparziale, ma non è nemmeno parte il pubblico ministero nel momento in cui assurdamente al pubblico ministero è dato l'incarico di trovare le prove a favore dell'imputato. Ma come può essere parte, come se noi dicessimo che dobbiamo trovare le prove contro il nostro assistito? Una parte è una parte, non può essere una parte nello stesso tempo terzo e imparziale. Ebbene, questo è ciò che abbiamo davanti a noi. Non è finito tutto con il referendum. Comincia qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo è capire che dobbiamo fare una grande battaglia per cambiare il processo che abbiamo oggi. Abbiamo un processo? Questa forse è la prima domanda. Oppure ogni giudice fa il processo secondo le misure che sceglie lui? La Cassazione crea norme, cambia norme esistenti. È necessario combattere insieme per tornare alla legalità. Sembra paradossale, ma la cosa più banale che oggi noi dobbiamo fare è tornare alla legalità, al rispetto delle regole, e cambiare quelle regole che non sono più le regole del processo accusatorio, ma solo sono un grande pasticcio, o comunque le regole che si sceglie il giudice, che si sceglie il pubblico ministero, le regole non di un processo di parti, ma di un processo dove il giudice si sceglie le prove, dove il pubblico ministero dovrebbe parlare a favore o cercare le prove a favore dell'imputato. Tutto questo è un paradosso, è la fine del processo accusatorio. Ebbene, noi abbiamo un grande compito, che non è solo di vincere i processi o di far bene i nostri processi, di far bene il nostro mestiere. Ma nel far bene il nostro mestiere c'è anche la battaglia politica, che è quella di far sì che il processo che era nato come processo di parti, come processo accusatorio, come giusto processo, diventi veramente un processo dove il giudice è terzo e imparziale e dove i diritti del pubblico ministero si equivalgono ai diritti della difesa. Se noi questo compito lo vivremo sin in fondo, come battaglia quotidiana, come battaglia in ogni processo, ma anche al di là di ogni processo, forse allora torneremo a avere quell'entusiasmo che avevamo quando, tanti anni fa, abbiamo cominciato la battaglia per il giusto processo e eravamo riusciti a portarlo in porto. Oggi non c'è più il giusto processo, ma noi dobbiamo tornare a combattere per avere il giusto processo. Non abbiamo la separazione delle carriere, possiamo avere un giudice terzo e imparziale anche senza la separazione delle carriere, purché il processo sia costruito con un giudice terzo e imparziale e un pubblico ministero, parte quanto è parte la difesa. Grazie.
11: Grazie professore. Ora mi rivolgo all'attualità, al nostro Federico Papa. L'idea di questi tavoli è anche proprio quello di creare, no, un ponte, un parallelismo tra anche epoche storiche diverse. Quindi arriviamo all'oggi e ci rendiamo conto, anche dall'intervento del professor Pecorella, che emerge la necessità di chiarire, riaffermare il nostro ruolo come avvocati, appunto anche al di fuori del processo, ma anche nella percezione, no, del ruolo dell'avvocato nella società e tra i cittadini. Quindi quello che ci chiediamo e ti chiediamo è come possiamo fare nella prospettiva futura a iniziare, o meglio a ritornare, a essere considerati e visti anche appunto dai cittadini come i primi difensori dei diritti di tutti.
12: Sì, grazie. Grazie Mario e grazie al direttivo, perché ovviamente chi poteva parlare dopo il professor Pecorella mi ha detto mettiamo Fede, che così perché insomma non è facile, ma ci proverò. E io ne ho parlato anche nello stralcio del video che abbiamo trasmesso prima, che non so voi, ma a me emoziona ogni volta. Per fortuna l'avevo visto prima, perché purtroppo ormai mi commuovo facilmente. E nell'esperienza di questi mesi di campagna referendaria che ci ha permesso, ci ha dato la fortuna di scendere nelle piazze, di andare davanti all'università, di parlare con tanta gente che onestamente di solito non siamo abituati a farlo, perché siamo un po' chiusi nel tribunale. Io credo che quello sia stato un momento di arricchimento e a volte anche di possibilità di entrare nel nostro intimo, per capire che cosa sa la gente dell'avvocatura, che cosa pensa la gente dell'avvocato penalista. La cosa che mi ha fatto più male, non sempre, ma è capitato, devo dire che è capitato anche spesso, di sentirmi dire: sì, vabbè, ma lei fa l'avvocato, quindi insomma, ma quindi cosa? Cioè, io mi trovavo lì, ma guardate, questo non è soltanto un tema referendario, è anche un tema di quando scendiamo nelle piazze per parlare di carcere. L'anno scorso con la distrettuale abbiamo riportato la cella in piazza, e io osservo la gente che ti guarda in modo stranito, come per dire: ma che me frega a me? Cioè, tu perché sei qua? Hai un interesse personale? Assolutamente no. Noi non abbiamo un interesse personale, non abbiamo un interesse economico, lo facciamo esclusivamente perché tuteliamo i diritti e, come dicevo nell'introduzione dei saluti, i diritti di tutti. Lo facciamo tra l'altro spesso anche contro i nostri interessi. Questo è un messaggio che si fa fatica, perché dall'altra parte chi ti ascolta invece ha sempre un po' di pregiudizio nei confronti dell'avvocatura, e diciamoci la verità, cosa che invece non hanno, nonostante che pensassimo il contrario, nei confronti della magistratura, perché nei vari confronti che facevamo nel referendum io ero l'avvocato penalista che difende i delinquenti, e chiunque fosse al mio fianco in quel momento è un magistrato. Mentre, e lo sappiamo noi che frequentiamo le aule di giustizia, siamo noi avvocati che spesso, anzi sempre, cerchiamo il rispetto delle regole, il rispetto del codice di procedura penale, il rispetto della giustizia a prescindere da chi difendiamo. Anche il soggetto massacrato dalla gogna mediatica è colui che ha il diritto, perché è innocente fino alla sentenza passata in giudicato, una persona assolutamente innocente, ha diritto al rispetto delle regole processuali. Quante volte vi siete imbattuti nel richiamare un codice di procedura, un articolo del codice di procedura penale, ed essere guardati in modo stranito dal giudice stesso, non soltanto dal pubblico ministero? A me capita spessissimo. Qual è la sogna, la soluzione però? Allora, la soluzione, io credo che, ed è stato detto forse in parte anche nei saluti, innanzitutto un po' di autocritica, perché diciamoci la verità, quello che sta avvenendo in alcuni dibattiti TV sicuramente non aiuta l'avvocatura ad avere un rispetto al di fuori del nostro mondo. la professionalità e la qualità, io su questa cosa insisto tantissimo e giustamente il professor Pecorella ce l'ha ricordato, imparare a far bene il nostro mestiere, questo significa studiare, significa crescere continuamente, arricchirsi. E poi cercare di veicolare il messaggio, un messaggio importante che abbiamo con i nuovi strumenti, ci dobbiamo rassegnare, io per primo, perché non sono un mostro di comunicazione e social. E mi ha colpito, sabato ero al Consiglio delle Camere Penali a Roma, un intervento del Presidente Petrelli che ci parlava di un cambio di passo dell'Unione delle Camere Penali per quanto riguarda la comunicazione e ci diceva che quando ha avuto un contatto con un'agenzia della comunicazione, l'agenzia della comunicazione l'ha guardato come per dire: ma voi qua avete un patrimonio da poter trasmettere, decine e decine di anni di battaglie, di lotta per i diritti che altri non hanno, perché oggi chi comunica con i social comunica e normalmente dice delle fesserie o comunque ha poco da comunicare. Noi abbiamo tantissimo da comunicare, dobbiamo imparare a farlo con gli strumenti moderni. E il mondo è cambiato, anche l'avvocatura è cambiata, parliamoci chiaro, siamo cambiati tutti noi, è cambiato il modo di fare l'avvocato, è cambiato il sistema economico, è inutile che facciamo finta di questo, che non sia accaduto, però il rischio è l'isolamento e l'individualismo, sarebbe il peggior errore che un avvocato penalista possa fare. Diceva il professor Perconella, non è finita. No, non è finita per niente. Io ho la passione e continuo ad averla, anzi forse negli anni mi è aumentata. E io lo dico a tutti coloro che sono più fortunati nella professione, e qualcuno qua oggi c'è, che è obbligato anche a venire. Dobbiamo impegnarci nell'associazionismo. Perché dico questo? Perché la Camera Penale può dare un aiuto fondamentale, io ne ho individuati tre, è un ruolo fondamentale per cambiare la percezione che ha la gente dell'avvocatura. Innanzitutto l'avvocato penalista è solo, nelle sue frustrazioni, nei suoi dolori, nelle battaglie del processo, non solo quello telematico, ma in quello del processo vero. E la Camera Penale ti può avvolgere, questa è veramente una sensazione che io ho sempre avuto, cioè ti accoglie, ti avvolge, ti fa sentire meno solo, e questo io lo dico soprattutto ai più giovani. La formazione, che deve continuare con l'evolversi normative, nell'evolversi delle norme, ma non solo, dei cambiamenti normativi, e poi una cosa che ho detto in un altro evento a Lerici, e perché ne sono convinto, quindi lo ripeto, io ho avuto la fortuna, non solo io, di chi è oggi qui presente, di avere una guida, un dominus. I ragazzi oggi non sempre hanno questa fortuna. La Camera Penale può fare questa cosa, cioè può diventare il dominus, la guida per coloro che si affacciano alla professione, e ci credo veramente e continueremo a farlo perché non è assolutamente finita la passione, continuerà. Grazie.
11: Grazie Federico, e adesso passo la parola a Monica Birasio, a cui va un ringraziamento che è particolare perché io faccio parte di quella generazione dei quasi quarantenni che hanno cominciato a frequentare la Camera Penale e a consolidare la frequentazione grazie anche alle iniziative che sono state fatte e consolidate a sua volta nel tuo periodo di mandato. E proprio a quel periodo torno per quanto riguarda, lo ricordiamo tutti, l'organizzazione di iniziative che sono state tutte finalizzate a far conoscere, anche al di fuori delle aule di giustizia del Tribunale, il diritto di difesa, prima ancora che i diritti della persona accusata o sottoposta a procedimento penale, la necessità della loro tutela e la tutela delle garanzie a tutto tondo, anche a fronte di proposte di modifiche legislative, rispetto a cui è stato necessario prendere delle posizioni.
13: Grazie Mario. Consentitemi una piccola parentesi. Federico Riboldi ci ha colto un po' di sorpresa quando ha ricordato le persone che non sono qui oggi e che hanno partecipato attivamente alla vita della nostra associazione. Io vorrei che facessimo a tutti loro un applauso. Allora, per ritornare alla questione che appunto ha posto Mario, io direi che nel periodo in cui sono stata Presidente della Camera Penale abbiamo cercato di svolgere, magari malamente, ma abbiamo compiuto dei tentativi con i direttivi e con tutti i consiglieri che hanno lavorato con me, per attuare quello che è il ruolo sociale dell'avvocato. C'è un bellissimo appunto elettorale di Carlo Gilli e un altro altrettanto, una lettera altrettanto significativa di Dino Bonzano, che parlano in anni ben passati, negli anni 90, immediatamente alla rifondazione della Camera Penale, parlano proprio di questo ruolo sociale dell'avvocato, che nel mio caso, o meglio nel caso dei direttivi di cui ho fatto parte, abbiamo cercato appunto di declinare uscendo all'esterno in occasione delle astensioni. Credo che molti di voi si ricorderanno la protesta contro la riforma Orlando e quella bellissima diciamo manifestazione, parlavamo di flash mob all'epoca, sulla scalinata del tribunale, accompagnata da un video che dalla nostra sede ci ha portato sul tribunale. Ecco, lì eravamo ben più di 200 avvocati e lì per noi è un ricordo molto, molto significativo, perché per la prima volta abbiamo avuto effettivamente il giorno successivo, comunque sui social, un rilievo che neanche noi forse ci aspettavamo nel momento in cui è stata fatta questa cosa. E questo tentativo, andiamo sempre per tentativi rispetto alla comunicazione, lo abbiamo portato avanti anche per altre dimostrazioni di contrarietà oppure di richiesta. Mi viene in mente l'approvazione per il reato di tortura. Avevamo fatto anche come Camera Penale di Milano una mozione al congresso. E ancora tentativi, sempre se volete maldestri, quando c'è stata eravamo in limine per l'approvazione della spazza corrotti. Io ho in mente questo video assolutamente artigianale fatto da Matteo Picotti, molto scuro, molto triste, molto cupo, che però inconsapevolmente, anche a nostra insaputa, è passato in serata da Vespa, e noi eravamo davvero stupiti di questa cosa. Però il tentativo è stato proprio quello di far capire ai cittadini, far capire alle persone il significato del nostro agire come difensori nel processo, difensori dei diritti e soprattutto difensori appunto delle libertà. Poi mi spiace che il Presidente Roia se ne sia andato, ma io ho in mente anche una cosa molto particolare. Abbiamo risposto a un suo intervento sul Corriere della Sera, nella quale lui stigmatizzava, ma sappiamo come la pensa in proposito, il controesame di difensori che in un processo a Firenze, mi sembra nei confronti di carabinieri accusati di violenza sessuale, appunto stigmatizzava il controesame eccessivo in senso appunto dispregiativo. E da lì nasce poi una nostra risposta nella quale stigmatizzavamo invece la necessità, anche per arrivare alla demolizione o comunque a mettere in dubbio quella che è l'accusa che viene formulata nei confronti delle persone, anche controesami particolarmente significativi. che trovavano appunto ragione nel, proprio nella struttura del nostro processo. Era l'epoca in cui iniziava il populismo giudiziario, ricordando il libro del professor Amodio, ed era l'epoca in cui si iniziava sui social a sostanzialmente non solo denigrare, ma veramente a ritenere, a svilire completamente la figura del difensore. E questo perché appunto si identifica, e guardate che succede ancora di più oggi, e i casi che si sono verificati a maggio, a giugno, a Modena, l'avvocato che ha difeso e difende la persona che ha investito delle persone nel centro cittadino andando a una pazza velocità con la macchina, oppure il cliente che ha minacciato con una pistola il suo avvocato rispetto alla presentazione, a Termini Imerese, rispetto alla presentazione di un ricorso per Cassazione nel suo interesse, perché riteneva ingiusta la sentenza. Ecco, questo è il tema, secondo me, attuale di cui dobbiamo occuparci. Non solo e non l'unico, ovviamente, ma è ristabilire la figura del difensore per quella che è la sua caratteristica, e soprattutto perché avere un difensore libero di esercitare nel processo penale quelli che sono i diritti che vengono riconosciuti dalla legge è una garanzia di libertà. È una garanzia di libertà che in molti paesi, sappiamo tutti benissimo, non viene rispettata. Oggi ricorre l'anniversario del tentato golpe in Turchia, e comunque nell'ultimo mese in Turchia sono stati arrestati tra giornalisti e avvocati 968 persone. Quello non è un paese certamente libero, è una dittatura, è una dittatura che si manifesta con processi nei confronti degli avvocati e con processi sommari, ma noi dobbiamo tutelare la nostra funzione, dobbiamo tutelare quelli che sono gli avvocati minacciati all'interno dei nostri processi. Ed è questo, secondo me, un tema di attualità che ci deve portare a riflettere e a difendere appunto i difensori i nostri colleghi all'interno dei processi. E questo è l'auspicio che io mi auguro la nostra Camera Penale possa continuare a fare, anche rispetto appunto ai diritti di tutti, e il diritto alla libertà per la nostra democrazia. Grazie.
11: Grazie mille, e lasciamo lo spazio al prossimo tavolo.
14: Grazie. Devo dire che fa veramente impressione vedere lo strumento da vicino, perché poi si vede che cosa rappresenta e da dove arriva. Allora, anch'io volevo prima di tutto fare un ringraziamento a Mario e Manuela per tutte le fatiche che hanno fatto per il video, perché non era semplice. Monica ha ricordato i video artigianali, e questa volta invece sono riusciti a fare qualcosa di qualità. Tra l'altro la tesoriera è Manuela, quindi ha fatto tutto lei, quindi veramente grazie. E grazie al direttivo che mi ha permesso di essere io a gestire questa tavola rotonda, che praticamente rappresenta tutta la mia vita nelle camere penali, perché Oreste, il professor Dominioni, è colui che mi ha spinto a iscrivermi alle camere penali, Totò Scuto portandomi a un'inaugurazione dell'anno giudiziario all'Aquila dopo il terremoto con Giampaolo Del Sasso, in un viaggio che è da raccontare. Soprattutto per le mie liti con Giampaolo, che eravamo considerato tipo, come si chiamavano quei due, Raimondo e Sandra, ecco, Sandra e Raimondo, io ero Sandra comunque, e Valentina, che è quella che mi ha spinto a tornare nel direttivo, e quindi insomma è passato presente e chissà se futuro, non lo so. Inizio quindi come ordine, in ordine di periodo di presidenza, e quindi parlerà prima il professor Dominioni, poi Totò Scuto e poi l'avvocato Valentina Alberta. E prendendo spunto da quello che ha detto il presidente Roia, e approfittando che non c'è più, che ha sdoganato l'ANM come soggetto politico, no? Finalmente l'ha confessato. Allora Oreste, a te che sei stato anche presidente dell'Unione, non posso che chiedere di illustrare perché per te è stato così importante la battaglia contro o contro rispetto al tema dei magistrati fuori ruolo e quindi il tema della politica nel rapporto con i magistrati.
15: Grazie. Ma il tema dei magistrati fuori ruolo, che è un tema di ordinamento giudiziario, se non sbaglio nei ricordi, ma la prima volta che se ne parlò, eravamo prima del 2000, fu proprio un convegno che si fece qui a Milano, organizzato dalla Camera Penale, sull'ordinamento giudiziario. Cosa direi molto importante da risottolineare, perché intanto il tema dell'ordinamento giudiziario, con tutte le implicazioni che ha, in primo luogo è uno degli oggetti fondamentali dello Statuto dell'Unione. Questo per dire il significato politico che ha il tema dell'ordinamento giudiziario e che al di là della, chiamiamola, sventura referendaria, lascia ancora molti temi aperti, come Gaetano Pecorella ha anche accennato. In quel convegno, fra i diversi temi, appunto, si parlò anche di questa realtà dei magistrati fuori ruolo. Il discorso era ed è molto importante e molto significativo, perché qui si registra una sorta di schizofrenia della politica. La politica, o una certa politica, non sto a parlare adesso, a fare dei riferimenti di schieramento, eccetera, ha fra le sue lamentazioni con riguardo al mondo giustizia, quello che viene chiamato il fenomeno della ingerenza della magistratura nella politica. I magistrati fuori ruolo sono una ingerenza della magistratura in gangli vitali delle istituzioni politiche. Il tema poi naturalmente fu coltivato successivamente. Quell'occasione milanese non credo fosse stata la prima in cui specificamente si parlò di questo. Certo che ebbe una certa risonanza, tant'è che poi venne coltivata dalla politica delle Camere Penali, dell'Unione. E mi ricordo, quando ero presidente dell'Unione, con riguardo a questo tema, che facemmo allora una richiesta di intervento, di colloquio con l'allora presidente del CSM, cioè del Consiglio Superiore della Magistratura, che se ben ricordo era Mancino. L'Unione ha spesso, no? Colloqui con la politica, il mondo della politica, con i partiti. È indispensabile che venga sempre più rafforzato. Toccato questo tema, l'allora presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, alle informazioni che noi chiedavamo, manifestò la più grande reticenza che noi come giunta di allora ebbiamo modo di registrare in queste interlocuzioni con i livelli politici. Non si riuscì a sapere il numero, non si riuscì a sapere tutta una serie di elementi di questo fenomeno, che peraltro, voglio dire, è visibile e rilevabile in modo facile, a cominciare dal Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia, che probabilmente è cosa che ci siamo detti più volte e che va ripetuto, è da chiamarsi forse di più Ministero della Magistratura. A parte che questo governo, come qualcun altro, ha come ministro un magistrato, ma tutte le funzioni interne del Ministero della Giustizia sono ricoperti per legge da magistrati che quindi per fare questo vanno fuori ruolo, dal capo di gabinetto in avanti ai, tu avvisami quando devo, ai capi dipartimento. Mi ricordo che ad un dipartimento, quello che si occupa della logistica interna, quindi che fa i contratti, eccetera, ebbe come un certo periodo come capo un magistrato milanese che ebbe l'occasione un giorno di incontrare in un corridoio del ministero, dove aspettavamo l'ufficio di presidenza dell'Unione di parlare con il ministro. Questo magistrato, per caso milanese, ci incontrammo, ci salutammo e io gli chiesi come si trovava, e lui diceva: ma mi trovo benissimo, eccetera eccetera, ho solo un problema, che tutta la materia che mi è affidata, dalla stipula di contratti in avanti, io non ne so niente. In quanti altri comparti succede questo? Ma questo è ancora niente. Il grosso problema poi è che la normazione, non quella su punti fondamentali, ma diciamo quella più diffusiva, che viene convogliata poi in che viene convogliata in disegni di legge del governo, quindi proposte del ministero, del governo al Parlamento. Questa è tutta materia che viene elaborata all'interno del Ministero della Giustizia dall'ufficio legislativo, che è quello che in effetti faceva le leggi, fa le leggi e ha il controllo delle leggi. Mi ricordo che allora sfogliammo per caso quello che trovammo per documentarci del caso, che so io, trovammo un fuori ruolo, un magistrato di fuori ruolo che era capo di gabinetto del Ministero dei Trasporti e via dicendo. Allora questa interferenza, e qui chiudo, questa interferenza nella politica in termini non illegittimi, non abusivi, ma istituzionalmente regolata e obbligatoria, è un fenomeno che a nostro giudizio deve essere eliminato. Adesso, per quanto riguarda l'ufficio legislativo, c'è la possibilità che venga inserito qualche elemento esterno alla magistratura, ma soltanto di assolutamente livello marginale. Certo è che qui quello che emergeva in quel fenomeno e ancora emerge è che le camere penali assieme all'Unione deve come coltivare, come ha sempre fatto e per ragioni anche statutarie, anche dell'ordinamento giudiziario, perché questo fra l'altro è tema che influisce poi direttamente sul processo penale, come diceva Gaetano prima. E qui si apre tutto il mondo dei rapporti allora fra magistratura e politica, che richiede un aggiustamento molto fermo e molto profondo, dovuto anche e innanzitutto per il rispetto di principi costituzionali. Grazie.
14: Grazie Oreste, grazie veramente. E sempre richiamandomi a quello che ha detto il Presidente Roia, che ha detto che anche la Camera Penale è soggetto politico. E un soggetto politico, come la Camera Penale, esercita la sua funzione attraverso i documenti. E quindi io, Totò, approfitto di questa mia posizione di oggi per chiederti come fai, qual è il segreto, il tuo segreto nello scrivere i documenti, e adesso spiego perché faccio questa domanda, e soprattutto come ti è venuto in mente il libretto rosso, che ormai è l'oggetto più atteso a ogni congresso dell'Unione delle Camere Penali. Faccio questa domanda perché chi era nel direttivo di cui era presidente Totò, e tra l'altro è un direttivo che ha prodotto altri due presidenti e mezzo, perché c'è Andrea Soliani, Valentina Alberti e il mezzo, che poi spiegheremo come mai, noi ricevevamo, perché non c'erano le chat come oggi, ma le telefonate, la telefonata sempre di sabato pomeriggio da Totò che diceva: è successa questa cosa, bisogna scrivere un documento, pensaci. E uno diceva: no, mi rovino il weekend. Poi la domenica mattina arrivava la mail con un suo documento perfetto, stupendo, tutti, beh, benissimo così. E quindi veramente tutti ci siamo sempre chiesti come fai, e oggi speriamo che tu possa raccontarlo a chi ci ascolta.
16: Beh, grazie. Intanto mi piacerebbe intrattenervi, non lo farò per...

nostra collegialità ancora non ha una maturazione adeguata per poter affrontare in maniera più serena il dibattito quando le idee non sono convergenti, ma non parlo di Milano, anzi Milano io credo che abbia queste una caratteristica diversa rispetto a una più diffusa e generale caratteristica nel territorio italiano delle altre camere penali. Ma in questa collegialità poi si trova una grande forza nella unione di intenti e convinti intenti nella difesa appunto dei diritti della persona imputata, indagata, della persona offesa, ma sempre con quel prisma che vuole far portare all'attenzione dell'interlocutore una posizione non immediatamente identificabile con quell'assistito, ma immediatamente identificabile con i diritti che presidiano e tutelano la posizione di quel soggetto debole che è l'indagato. E anche quando parliamo di funzione sociale, allora dell'avvocato, per come l'abbiamo coltivata, frequentata e sponsorizzata in tutti questi anni a Milano e non solo, dobbiamo però in questo momento storico stare attenti ad una cosa, perché la funzione sociale dell'avvocato intanto ha gambe forti per poter camminare, intanto ha un coefficiente di penetrazione elevato per poter penetrare appunto la società e la coscienza collettiva, in quanto chi la rappresenta sia in grado di rappresentare efficacemente le garanzie, la tutela delle garanzie nel processo. E questo è un momento storico in cui io credo che l'avvocato questa precondizione fatichi ad averla e fatichi soprattutto a mantenerla. Da qui evidentemente la necessità di un maggiore sforzo delle camere penali affinché quella precondizione sia assicurata e sia soprattutto garantita alle future generazioni, che sono la vera preoccupazione che credo che la vecchia dirigenza debba avere rispetto all'associazione. I giovani avvocati devono accostarsi alla Camera Penale, dovrebbero accostarsi alla Camera Penale. Per farlo hanno bisogno di una motivazione, di più motivazioni. Queste motivazioni dobbiamo darle noi e le dobbiamo dare in una dimensione storica complicata, più che complessa, perché è una dimensione storica che vede messe in discussione alcuni principi, alcuni presupposti che sembravano inalienabili. Primo fra tutti quello della nostra intelligenza, e quindi senza aver la paura della modernità. Questo aspetto dovremmo affrontarli, a queste nuove generazioni dovremmo sicuramente cercare di dare un messaggio che renda attuale la tradizione delle camere penali, della Camera Penale milanese e delle camere penali. Un'attualità complessa, difficile, che non può essere, ma deve avere dentro di sé anche la tutela più squisitamente sindacale della funzione difensiva, con l'avvertenza di non poter esaurire la propria rappresentanza in quella tutela, ma la deve comunque contenere. La difficoltà, come sempre, sta nel saper coniugare la tutela dei principi con la tutela delle esigenze pratiche sacrosante della professione, che se non sono tutelate non possono garantire ovviamente la funzione difensiva. Non è una capacità così personale, Francis, era il precipitato di un'attenzione che in quegli anni, dal 2010 al 2010,

0: Nel 2015 abbiamo dato, voglio andare molto velocemente perché non stiamo qui certamente a ricordare tutto quello che abbiamo fatto. In quegli anni abbiamo cercato di dare una visione più, tra virgolette, nazionale della funzione della Camera Penale Territoriale, quindi abbiamo cercato di partecipare anche al dibattito pubblico a livello nazionale sui temi che ci interessavano. E quindi quando, siccome poi Milano spesso è anche fonte di queste tematiche, era inevitabile che noi intervenissimo. Lo abbiamo fatto anche con una certa, nei limiti del possibile, ma avevamo una buona interazione con una testata che si chiama ancora, allora era diversa, era Il Riformista, poi appena diretto da Emanuele Macaluso, poi in quel momento diretto da Stefano Cappellini, e quindi questo ci consentì di avere anche questa, come dire, un proscenio più ampio rispetto alla territorialità della Camera Penale. E dopodiché l'altra spinta, sapete qual era? Era la responsabilità, la preoccupazione di non essere all'altezza, perché chiaramente, piaccia o non piaccia, ce lo diciamo noi, non credo che rischiamo di dircelo addosso, però insomma questa Camera Penale ha una tradizione di un certo tipo quanto a presidenti. Guardate che poi non è così semplice trovare per esempio questo continuo e fisiologico sacrosanto turnover nella classe dirigente che periodicamente si affaccia nella gestione della vita dell'associazione. Milano ovviamente è un grande foro, Roma è un grande foro, Torino, di cui qui c'è un past president, anche tu, però sei un past giovane, quindi sei ancora più presidente che past. Però, insomma, il resto sono situazioni in cui si stenta a trovare questo ricambio. Noi a Milano lo abbiamo sempre garantito e lo garantiremo tuttora. Io ringrazio il direttivo per quello che ha fatto in questo periodo, ringrazio gli altri direttivi che si sono succeduti dopo quello che ho avuto il piacere di dirigere. Ricordo i tanti colleghi con i quali abbiamo condiviso quell'esperienza, fatemene ricordare due in particolare che sono Mario Brusa e Giovanni Bellingardi. E vi ringrazio.
1: Grazie Totò. Ascoltandoti si capisce perché poi scrivi documenti perfetti. E adesso, Vale, io prendo spunto dalla tua intervista che c'era nel video, che hai ricordato quel momento non semplice del direttivo e tuo come presidente, la scelta giusta rispetto, adesso poi te lo lascio, rispetto alla vicenda Pifferi, no? E fu scelto di fare qualcosa che credo sia stato unico, un'assemblea aperta con la presenza di tutti i rappresentanti degli uffici giudiziari, proprio per esprimere concetti giuridici rispetto a ciò che era successo. Allora la domanda è, che un po' chiude il filo che ha legato questa tavola rotonda, nel gestire la crisi poi come si gestisce anche il rapporto con i magistrati, perché evidentemente genera delle reazioni fare dei documenti, assumere delle iniziative, e quindi da presidente quali sono gli orientamenti che hai seguito per riuscire a trovare la strada giusta?
2: Ho già tradito l'emozione schiacciando nervosamente il microfono e rivelando quindi quello che è. Allora, grazie a tutti, davvero essere qua, sentire Totò Scuto che dice il timore di non essere all'altezza mi fa venire i brividi, perché se questo timore l'ha avuto in qualche momento lui. Sì, avvocati e magistrati, questo era un po' il tema, no? Perché alla fine credo che sia una nota che tutti quanti ci siamo trovati a affrontare, che in qualche modo declina anche una delle funzioni importanti della Camera Penale, perché se la questione del rapporto con la NM, se ne è accennato il professor Dominioni, insomma è stato molto chiaro su tanti aspetti, è stato detto della NM come soggetto politico, la questione della NM è una questione chiara, no? Fino a un certo punto NM fino a qualche mese fa faceva finta di non farlo, ma ha sempre fatto politica. Noi siamo un'associazione di avvocati penalisti che fa politica e quindi ci esprimiamo nelle nostre convinzioni, nelle nostre idee, con i documenti, con in qualche modo la nostra voce a livello locale, a livello nazionale. Ma poi c'è un altro aspetto che, come dire, ci fa un po' uscire dalla questione dell'associazionismo e ci trova a fare fronte a un soggetto diverso, che è quel soggetto che è la cosiddetta giurisdizione. Questa trappola, uso questo termine, della giurisdizione di cui faremmo parte anche noi come avvocati, la definisco trappola perché è un po' un concetto che ci viene periodicamente posto di fronte nella nostra azione associativa. Lo avete sentito anche oggi, no? In qualche parte vi chiediamo l'aiuto a far funzionare le cose in questo palazzo perché facciamo parte di questa stessa famiglia. Ebbene, noi tante volte ci siamo trovati a riflettere, a contrapporci o in qualche modo a dovere valutare se contrapporci non tanto all'Associazione Nazionale Magistrati quanto ai vertici degli uffici giudiziari. E io ricordo ancora nel mio primo direttivo con Totò Scuto, ancora, che dopo la corsa di Venezia, di quell'entusiasmante congresso del 2014, ha avuto modo a Milano di trovarsi di fronte, eravamo noi tre e altri amici, un sabato mattina davanti a questo palazzo, a una decisione degli uffici giudiziari di Milano che diedero la disponibilità a organizzare una giornata della giustizia da cui erano rigorosamente esclusi gli avvocati. E allora la giurisdizione come famiglia unica ogni tanto vacilla un po', e ricordo, lo menziono perché ci arrivo poi alla fine, perché c'è una cosa che vorrei dire alla fine, e ricordo questo volantino che avevamo in mano sul quale era scritto con una foto del Palazzo di Giustizia: questa casa non ha padroni. Era un po' forte come cosa, io credo che anche, come dire, nella decisione di adottare questa iniziativa qualche dubbio ci sia stato. E poi ci sono state altre cose, una astensione locale ci fu anche con quel direttivo. Quando noi ci siamo trovati di fronte a un attacco fortissimo, se ne è parlato un pochino nel video, alla funzione difensiva, al processo, alla funzione anche in qualche modo della istituzione carceraria nell'ambito del processo, alla struttura del processo in termini di attività del pubblico ministero, come è accaduto in quella vicenda, la vicenda appunto del processo Pifferi, è noto in questo modo, sono venute di nuovo fuori queste questioni. È venuto fuori il tema di gestire un po' quello che poi è il contrasto che in questi tanti anni ho sempre vissuto e credo che abbiamo vissuto tutti, sia dall'interno dei direttivi ma anche nelle assemblee a cui tanti abbiamo sempre partecipato, cioè quel contrasto tra la volontà di mantenere ovviamente il nostro profilo elevato, la nostra autorevolezza, ma anche di fare sentire la nostra voce in queste situazioni particolarmente critiche. E questo equilibrio è un equilibrio che non è un equilibrio semplice, non ci sono le ricette, se ne discute, si condivide, si rende il direttivo un organo davvero collegiale, condividendo riflessioni decisioni quanto più possibile. E però rispetto agli uffici, ai magistrati diciamo che oggi rivestono gli uffici direttivi in questo Palazzo di Giustizia, fa poi piacere sentire il Presidente della Corte d'Appello, che credo abbia riconosciuto e capito qual è l'azione della Camera Penale. Noi siamo un'associazione di avvocati penalisti, siamo una comunità di penalisti e credo che abbiamo il privilegio e il dovere anche di essere capaci di manifestare il nostro pensiero anche in questo ambito. È un ambito delicato, è un ambito complesso. Parlo ancora di una cosa e poi concludo, non voglio assolutamente rubare troppo tempo. È un ambito complesso soprattutto con riferimento a certi temi. Finché si tratta di sedersi ad un tavolo tutti insieme per elaborare un protocollo, si è tutti felici di accoglierci qualche volta. Adesso so che qualche protocollo non ci ha visti coinvolti neanche purtroppo come avvocatura istituzionale, ma normalmente è un contesto semplice. Altre volte lo è meno, e faccio un accenno a iniziative in materia di carcere, per esempio, perché lì abbiamo avuto nel periodo diciamo più recente diverse occasioni in cui siamo stati in qualche modo convocati, no, dai magistrati, capi degli uffici giudiziari che gestiscono questo tribunale, non è casa loro, ma lo gestiscono. E allora, quando si è trattato di organizzare una mostra fotografica sul carcere, nell'atrio di questo palazzo di giustizia, siamo stati richiamati, come dire, a una certa prudenza, a una certa... cioè non è stato facile, ecco, non è stato facile. Ma abbiamo spiegato, abbiamo insistito, abbiamo voluto farlo, era un'iniziativa importante, Disagio Dentro, siamo stati a Palazzo, siamo usciti da Palazzo, era importante e ci siamo andati. Quando si è trattato fare la maratona oratoria di fronte al Tribunale, anche lì... un'altra storia, perché comunque non è il processo, non è far funzionare i numeri, non è l'efficienza, e quindi bisogna superare delle diffidenze. Non le abbiamo superate con il famoso tabellone dei suicidi, guardo la vicepresidente Zecca che con me ha condiviso l'insistenza su questa questione, sul quale il tabellone con il numero dei suicidi nelle carcere abbiamo avuto un diniego. E quindi questo per dire che si va... ci si fa sentire in modo garbato, ma in modo fermo, si cerca un'interlocuzione che abbia un senso, soprattutto rispetto alle prospettive, perché anche la questione Pifferi fu posta, come io ho imparato a fare, dalle persone con cui ho avuto l'onore di essere in direttivo prima. Si va, si rappresenta un problema, si propongono soluzioni, si cerca di, come dire, prospettare una via d'uscita in queste situazioni. E chiudo, come lo si fa, secondo me, questo è quello che io credo di aver imparato. Noi, lo ripeto, siamo un'associazione, siamo una comunità, abbiamo dei valori fondanti che credo non siano stati minimamente messi in discussione in questa campagna referendaria complicata, e complimenti a chi l'ha gestita in prima linea, cioè questo consiglio direttivo. Siamo una comunità con valori molto forti che ha, secondo me, il dovere di esprimere questi valori senza paura di apparire, anzi con il dovere di apparire ed essere dei rompiscatole e anche un po' scanzonati. Ecco, grazie.
1: Grazie Vale. E hai dimostrato grinta ed essere scanzonata, però hai evocato Venezia, e quindi in un minuto svelo l'arcano chi è il mezzo presidente, che non riguarda l'altezza, che potrebbe anche dare l'indizio, ma succede questo: a Venezia Totò, che era presidente, candidato per la presidenza dell'Unione, io ero vicepresidente. Totò allo spoglio di domenica era meritatamente e ampiamente in vantaggio, e quindi il direttivo si gira e fa: guarda Francesco, che questo vuol dire che tu diventi presidente. Quindi io l'unico sbiancato in tutto il teatro. Poi lo spoglio ha riguardato i voti dati il sabato sera, mai successo nella storia dell'Unione, non dico altro. Stava vincendo Totò, abbiamo perso noi, e per fortuna, perché i documenti poi li ha scritti Totò. E quindi grazie.
3: Volevo ringraziare Maria Salvatori, che ha fatto queste esecuzioni bellissime, Arnoldo Mondadori, perché è, come dire, responsabile di questo progetto. Li ringraziamo per la loro presenza, per l'attenzione, insomma siamo sicuri che anche in futuro magari troveremo delle occasioni per aiutarci. Grazie ancora.
4: Eccoci. Monica, io sono un'altra dei giovani, non più giovani, che arrivano dalle attività del tuo direttivo, quindi grazie. Bene, siamo giunti all'ultimo tavolo dedicato ai presidenti emeriti, ed è un tavolo che vede come protagonisti Daniele Ripamonti, che è stato presidente dal 2004 al 2007, Vinicio Nardo il mandato successivo 2007-2010, e poi Andrea Soliani quasi un decennio dopo, 2019-2023. Questo tavolo ha una particolarità. Questi tre presidenti, in un certo periodo, tra il 2019 e il 2022, si sono ritrovati a rappresentare l'avvocatura contemporaneamente in sedi diverse, con ruoli, obiettivi, limiti e anche punti di vista diversi. Perché dico questo? Perché tra il 2019 e il 2022 Andrea Soliani era presidente della Camera Penale di Milano, Daniele Ripamonti era nella giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, quindi era rimasto nell'ambito associativo, ma aveva trasferito il suo impegno dalla dimensione territoriale alla dimensione nazionale. E Vinicio Nardo all'epoca era, sempre dopo essere già stato presidente della Camera Penale di Milano, era presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, quindi era rimasto fedele al foro, ai milanesi, ma aveva assunto una responsabilità diversa, una responsabilità istituzionale di natura ordinistica e estesa a tutta l'avvocatura, quindi non solo l'avvocatura dei penalisti. Bene, io credo che questo non sia solo una coincidenza temporale, credo che possa essere inteso come il segno della qualità di una comunità associativa che forma competenza, esperienza, sensibilità, personalità e anche, perché no, autorevolezza. Destinate tutti questi aspetti, destinati a sopravvivere al mandato e a trovare anche una forma, una manifestazione oltre il territorio in una dimensione nazionale. Ecco, riunire oggi di nuovo a questo punto, mi viene da dire, di nuovo, riunirvi di nuovo a questo tavolo ci consentirà di rivivere una parte della storia della Camera Penale di Milano, in un certo senso non come realtà chiusa, come spesso viene vista, ma come associazione che dialoga con le istituzioni e come associazione che ha uno sguardo oltre Milano e quindi verso l'avvocatura a livello nazionale. Ci permetterà anche di osservare alcuni temi che hanno rappresentato delle direttrici nell'attività della Camera Penale. E seguirò un ordine prettamente cronologico, visto che un po' il tempo è il filo conduttore di questo tavolo. Partirei con Daniele.
5: Perché sono il più giovane, vero?
4: Ma in realtà io ho scoperto che ci sono stati ben 4 presidenti nati tutti lo stesso anno.
5: Uno dopo
4: fatto
5: l'altro.
4: Gli anni 30, gli anni 40, c'è cioè un vuoto totale negli anni 50, deve essere stato un decennio non buono. E poi siamo passati agli anni 60, abbiamo gli anni 70, forse c'è un altro posto negli anni 70, guardo gli anni 70, e poi arriveranno gli anni 80, no? Cioè ci sarà questo momento. Va bene, Daniele, per te il tema è quello del dialogo con l'Unione, chi meglio di te, visto che sei stato nella giunta dell'Unione. Allora, il tema del rapporto con l'Unione è un tema sicuramente complesso, facendo forse un parallelismo impopolare mi verrebbe da dire che ha la complessità del rapporto tra Stato-Regioni, c'è questa appartenenza comune e allo stesso tempo però c'è questa tendenza e questo rischio di tensione tra centro e periferia e territorio. E allora io vorrei chiederti, e me lo chiedo e spero che tu mi possa rispondere, sarà o dovrebbe essere una relazione felice quella tra l'Unione e la Camera Penale di Milano, oppure una relazione tormentata? Capisco anche che sia un tema scivoloso, ai limiti dello sconveniente, come tutto ciò che ha a che fare con la politica, però tu hai una doppia cittadinanza, quindi forse per te la complessità è inferiore. E quindi mi chiedo proprio se il rapporto tra la Camera Penale di Milano e l'Unione è stato un rapporto di reciproco arricchimento oppure a tratti di insofferenza. Come si vedono l'una e l'altra reciprocamente?
5: Allora, primo, mi sono milanese, proprio milanese, non ho doppia cittadinanza. Secondo, per fortuna non c'è un titolo quinto della Costituzione nell'Unione delle Camere Penali che regola i rapporti tra l'Unione e le Camere Penali territoriali. Prima di rispondere alla tua domanda, e sarà una risposta molto franca, te lo anticipo, Devo dire che mi ha molto colpito quello che ha detto l'amico Totò sul fatto della paura ad assumere questo ruolo di presidente della Camera Penale di Milano. Pensate che a me è capitato quando avevo 44 anni e quindi ero stato preceduto da tre avvocati, diciamo, di un livello difficilmente definibile: Pecorella, Spazzali, Dominioni. Quindi se Totò aveva timore, io avevo terrore proprio di affrontare. E quindi sì, la risposta è la responsabilità, come ha detto Totò, ma anche l'esempio. È chiaro che io l'esempio che ho avuto da Oreste Dominioni è stato per me assolutamente decisivo e formativo. Detto questo, sono dell'assoluta convinzione che la Camera Penale di Milano ha dato all'Unione molto di più di quanto abbia ricevuto dalla stessa, per ragioni storiche, oggettive. Abbiamo dato due presidenti, Pecorella e Dominioni, un vicepresidente, Scuto è stato vicepresidente dell'Unione con la giunta Randazzo, abbiamo avuto un segretario nazionale, Nardo è stato segretario nazionale nella giunta di Spigarelli. La presenza di Milano ai congressi è notoriamente considerata una valanga milanese, sempre, ma poi le iniziative politiche. Le tante iniziative politiche dell'Unione di ormai tanti anni, della storia anche dell'Unione, molto spesso recano le impronte digitali milanesi. Mi riferisco da un lato certamente all'elaborazione di quel progetto meraviglioso che poi sfociò nell'articolo 111 della Costituzione. Mi riferisco al tema della specializzazione, della formazione specialistica. Siamo stati veramente i primi attori in questa attività. La stessa proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, quella originaria su cui abbiamo raccolto le firme, anche quella porta alcune chiarissime impronte digitali milanesi. Il manifesto del diritto penale liberale, del giusto processo, l'iniziativa della Costituzione della Fondazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'idea dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani. Hanno tutti il marchio di Milano queste iniziative politiche dell'Unione, cosa che ci fa ovviamente estremamente piacere e onore. Milano ha sempre avuto un ruolo di leadership politica, non da sola. Certamente ci sono tante camere penali di grandissima tradizione che hanno dato contributi essenziali, ma Milano certamente ha sempre avuto questa funzione di leadership. Nei congressi o nei consigli delle camere penali, quelli che noi chiamiamo i consigli dei presidenti, la domanda a un certo punto della difficoltà è: cosa ne pensa Milano? E ha anche avuto una funzione critica, spesso molto critica, rispetto ad alcuni periodi della gestione dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Questa è la mia esperienza e credo che questo ruolo della Camera Penale di Milano si imponga oggi in termini di assoluta attualità. Oggi è la festa dell'Unione delle Camere Penali, adesso diciamo anche qualcosa che con la festa ha poco a che vedere. La festa inizia quando si inizia a bere, no? Di genere, quindi aspettiamo ancora un pochino per il primo gin tonic. Ovviamente il miglior gin tonic è il terzo. Io credo che in questo momento, a livello nazionale, politico, noi stiamo vivendo un periodo di crisi politica e strutturale dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che non è la crisi conseguente al fallimento referendario, è una crisi che preesiste al referendum, di cui avevamo già da tempo dei chiarissimi segnali indicatori. Una evidente preoccupante marginalità mediatica, un'attività politica pressoché esclusivamente di rimessa, cioè una incapacità di porre i temi nell'agenda politica. Insomma, una condizione di un certo galleggiamento. Su questo io credo che la Camera Penale di Milano debba affondare le mani nella propria migliore tradizione culturale di elaborazione politica, per rendersi ovviamente protagonista nell'interesse generale del movimento dei penalisti italiani. Abbiamo bisogno di rilanciare l'iniziativa politica, che non dobbiamo avere il timore di definire antagonista verso la politica e verso la magistratura, in una stagione che, anche approfittando dell'esito referendario, sta dando primi ma netti segnali di restaurazione inquisitoria. Molto preoccupante. La legislazione inizia a colpire le persone, poi colpisce i loro difensori, ma il loro obiettivo finale è il giudice, è condizionare la giurisdizione. E noi su questo dovremmo essere molto attenti, tempestivi, efficaci, propositivi. In questo, ripeto, credo che la Camera Penale di Milano abbia tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo, insieme alle altre Camere Penali italiane, ma un ruolo centrale. Chiudo questo mio intervento dicendo che l'intervento che ha svolto Gaetano Pecorella ci dimostra che lui non sarà mai un saggio. Noi non abbiamo i saggi. Una vecchia canzone degli anni 70 diceva che la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. È stato Gaetano a darci una sferzata, uno stimolo a riprendere in mano l'agenda dell'attività politica. Questo è un vantaggio competitivo che noi abbiamo come Camera Penale di Milano. Dobbiamo raccogliere assolutamente questo stimolo e farlo diventare il nostro programma di lavoro per i prossimi anni.
4: Ti avrei chiesto se ti sei sentito di più un ambasciatore di Milano a Roma o un rappresentante dell'Unione a Milano, ma forse non te lo chiedo, ti metto troppo in difficoltà.
5: No, per nulla. Quando sono stato componente del direttivo di Milano, ovviamente mi sentivo un dirigente della Camera Penale di Milano. Quando ho fatto parte dell'ufficio di presidenza dell'Unione, ho cercato di ragionare in termini nazionali. Mi pare che sia assolutamente normale, le due cose non devono mai andare in contrasto tra loro.
4: E forse questo è il segreto. Passiamo ora al secondo tema, che è il tema della formazione degli avvocati. È un tema che appartiene tanto alla vita associativa quanto alla responsabilità istituzionale, quindi chi meglio di Vinicio Nardo ce ne può parlare, avendo appunto affrontato queste tematiche certamente nel corso del suo direttivo, perché è stato nel suo triennio che abbiamo iniziato a conoscere la formazione continua, e poi è certamente un tema di cui si è occupato anche nel corso della presidenza del Consiglio dell'Ordine. Ecco, Vinicio, io ti chiedo qual era l'obiettivo della formazione continua, e è un obiettivo che possiamo oggi, a distanza di tanti anni, dire raggiunto? Come è stato percepito dagli avvocati? Hanno reagito capendo che era un'occasione di crescita, o lo hanno percepito un po' come se fosse un nuovo impegno a partecipare a una sorta di raccolta punti, crediti formativi? La Camera Penale, in questo, che ruolo ha avuto? Ha avuto un ruolo attivo? E poi, come ultima domanda, così sullo sfondo, il tuo sguardo alla formazione è stato diverso finché sei stato presidente della Camera Penale di Milano rispetto a quando sei stato presidente del Consiglio dell'Ordine?
6: Grazie. E allora, ce l'eravamo detti, di cosa volete parlare? Io molto nardianamente, alla fine, di risulto, ho detto: ma sì, parlo di formazione, eccetera. E poi non c'è di peggio che, dopo una giornata di convegno in cui hai sentito dire tante cose, essere ingabbiato in una domanda. Non è colpa tua, Manuela.
4: Ma io ti tolgo dalla gabbia subito. Dimmi quattro parole sulla formazione e poi parli di quello che vuoi liberamente.
6: No, perché la gabbia l'hai iniziata prima, perché io non sapevo che c'era questo nesso, non l'avevo capito, non so se voi l'avevate capito, che c'era questo nesso della contemporaneità.
4: No, perché non l'avevo dichiarato.
6: No, ma sai perché ti dico questo? Perché 10 anni fa, per i 30 anni, si fecero gli aperitivi, li organizzava Manolo. Dov'è? E allora, sarà che li organizzava Manolo, sarà che si interveniva a direttivo, sarà che nel mio tavolo non c'era Monica, perché poi sarebbe stata, mi pare di ricordare, nel tavolo successivo suo di presidente, quindi c'era Mirko con me, l'abbiamo buttata in vacca. Allora mi ero ripromesso assolutamente, no, stavolta faccio la persona seria, per cui poi sono stato incasinato, stamattina dico, che cosa dico? Allora ho trovato una vecchia memoria abbandonata in cui c'erano le cose della Camera Penale. Beh, io ho passato 2 ore di spasso e ovviamente l'effetto è stato che dico, beh, va, lo devi, la butti in vacca adesso, perché francamente mi sembra anche giusto farlo, perché anche per compensare le vette di Gaetano Pecorella e Oreste Dominioni. No, adesso cosa mi spiazza? Mi spiazza che tu mi incaselli nell'ordine, non perché rinneghi l'attività dell'ordine, ma perché mi ero ricalato nell'età della Camera Penale, mi ero ricalato in quell'età in cui c'era stato un ruolo dialettico con l'ordine, che io poi ho ritrovato capovolto quando sono stato presidente dell'ordine, però devo dire che l'ho ritrovato capovolto avendo l'esperienza della Camera Penale, anche se forse non sempre veniva percepito questo fatto. La formazione, sì, io ho detto la formazione perché in quell'anno effettivamente partì questa formazione continua di cui le Camere Penali erano state magna pars, perché Oreste, che era Presidente dell'Unione, con il Presidente Alpa lavorò molto per questa formazione, diciamo, ce la facciamo noi, se non ce la date ce la facciamo noi. Fu un passaggio abbastanza traumatico, perché gli avvocati tendenzialmente non ne volevano sapere. Gli avvocati avevano la presunzione, che è tipica di noi avvocati, non esclusi presenti, di dire, ma che cacchio, io so come mi devo istruire. Francamente a me sembrava che, a parte che si doveva fare, che se no chi lo sentivo Oreste, ma sembrava che fosse giusto farlo, perché avevo la percezione che era realtà, che in realtà la maggior parte degli avvocati i convegni li scansava e quindi non c'era un'abitudine che invece la formazione continua ha fatto prendere, sia pure diciamo lamentandosi. La formazione continua parte in un rapporto dialettico appunto con l'ordine, nei cui confronti noi avevamo un senso di superiorità, che può sembrare strano, ma nel senso che noi pensavamo di essere quelli che ne capivano di penale. E io ricordo, c'era Giugioli, buonanima, io ho avuto un rapporto contrastato, devo dire che da Presidente dell'Ordine l'ho rivalutato molto, perché faceva tante cose, anche da Presidente della Camera Penale, però andavamo lì le associazioni a muso duro a dire la formazione specialistica la facciamo noi. E ho trovato appunto in questa memoria delle scambi di lettere molto divertenti, però non mi prolungo. Io dico che noi avevamo un'idea, e che io francamente ho cercato di portare avanti anche all'ordine, anche se l'ordine è il mare aperto, non è e quindi non si possono applicare le categorie di un'associazione specialistica e politica come la Camera Penale al Consiglio dell'Ordine, però in un certo senso ho cercato di portare questa idea della formazione militante. Un'idea soccombente è un'idea che noi continuiamo ad avere, cioè formazione militante vuol dire fare formazione scientifica, però sempre con un punto di vista ben preciso e che quindi va in quella direzione. Ecco perché poi i relatori, quando vedo convegni con relatori che per lo più vanno in un'altra dimensione, che quindi quando vedo dei tavoli che non sono assortiti, mi preoccupo. E quindi la formazione rimane importante. Devo dire che, se guardando al futuro, non possiamo, è stato questo convitato di pietra è stato accennato quella dell'intelligenza artificiale, non possiamo disinteressarci dell'intelligenza artificiale. Io credo che la formazione adesso dovrebbe essere una formazione sull'intelligenza artificiale. Non facciamo finta che non ci sia. C'è un bell'articolo oggi sul Corriere che parla dell'intelligenza artificiale nell'università e dice: è inutile che facciamo finta che non ci sia, dobbiamo gestirla, e così dobbiamo gestirla noi. Quindi cercare di non fare, di non stare tra gli estremi, l'estremo della non mi interessa, io sono per l'intelligenza naturale, tante altre battute che ci fanno tirar su il morale, oppure l'altro estremo, che è andare dietro a chi ci vende quel programma e quindi a fare un discorso: io ho quello, tu hai quello. No, la formazione vuol dire che dobbiamo essere, usarli insieme tutti per capire come si usa, quale si usa, a prescindere da discorsi economici che ovviamente sono sottostanti. Voglio dire una cosa, in controtendenza, un po' come Nanni Moretti in Caro Diario, sapete, quando dice: si trovano gli amici, ma tutto male, ma una volta eravamo così, adesso. Nanni Moretti gli gira e dice: no, voi siete così, io sono uno splendido quarantenne. E guarda caso, la Camera Penale è una splendida quarantenne. E io la cosa in controtendenza che voglio dire è che invidio molto questo direttivo, ma non perché è neonato, quando io sono già maggiorenne, nel senso che ho fatto la maggiore età da quando ero presidente della Camera Penale, ma perché avete avuto la fortuna di combattere la battaglia del referendum, che è una fortuna grandissima, a prescindere, adesso è andato male, siamo tutti desolati, ma avete avuto la fortuna di poter poter trattare come argomento elettivo, continuo e costante per un certo periodo, uno degli argomenti principi dell'attività associativa delle Camere Penali. Un argomento che non è per nulla, come dire, di bottega, è un argomento che attiene ai diritti, attiene alla giurisdizione, attiene al giusto processo. È andata male, però avete potuto parlare con i colleghi prima di tutto, perché la platea dei colleghi che per primo tende a dimenticarsi questi argomenti, e poi anche andare fuori. È stato frustrante, è stato esaltante, però è stato fatto, siete stati fortunati. Noi l'abbiamo fatto un po' appresso a voi di risulta, diciamo così, vi abbiamo dato una mano, però siete stati fortunati e siete stati anche bravi. Grazie.
4: Tocca a te. Il tema è quello dell'informazione giudiziaria, un tema di cui, Andrea, tu ti sei occupato moltissimo nel tuo direttivo, te ne sei occupato anche dopo, e un po' tutti i direttivi hanno dovuto fare i conti con questo grosso problema, che è questa fuoriuscita di informazioni che riguardano il processo dalle mura del tribunale, questa cascata che va verso chi i processi non ne sa e non dovrebbe saperne, con tutte le conseguenze del caso. Quindi parliamo del rapporto tra giustizia, informazione e opinione pubblica, insomma del processo mediatico, se vogliamo dirlo un po' come processo mediatico, e tanti temi che sono collegati al processo, diciamo il processo mediatico è un po' l'effetto finale, è la patologia di questo problema dell'informazione giudiziaria. E quello che io spero tu possa dirmi, senza incasellarti, perché sennò mi sgridi ancora di più di Vinicio, è: qual è il ruolo della Camera Penale in questo? Qual è il potere, se la Camera Penale ce l'ha, di gestire questo grosso problema dell'informazione giudiziaria? E anche che cosa sbagliamo, perché evidentemente qualcosa lo sbagliamo, visto che è un tema su cui siamo perdenti al 100%.
5: Oh, dice lei.
7: Allora.
4: Mica perdiamo solo nel referendum, ho perso anche tante altre cose.
7: Ti conosco da tanti anni, Manuela, e mi metti un filo in difficoltà ogni volta che mi proponi delle domande che sono più sofisticate della mia capacità di risposta. ci siamo detti proviamo a parlare del tema dell'informazione giudiziaria, del processo mediatico, cose di cui da sempre, insomma, si parla e si è parlato all'interno di tanti direttivi. Noi abbiamo avuto l'occasione, l'avventura, la fortuna di affrontare il tema nel momento in cui qua a Milano alcuni bravissimi colleghi del direttivo si sono presentati a una conferenza stampa che veniva fatta rispetto al disastro di Pioltello, alla chiusura delle indagini, e lì abbiamo sollevato, diciamo, ulteriormente un tema che già era sufficientemente attenzionato nei periodi precedenti, e c'è stato e i libretti rossi sono molto belli per poter ricostruire tutti questi passaggi, c'è stata tutta una seguente evoluzione, un'interlocuzione con la procura che voleva dare gli atti ai giornalisti, noi invece che ritenevamo che la direttiva europea dovesse impedire che di fatto che le notizie uscissero, quindi bavaglio ai giornalisti, tutta una serie di cose che poi sono, diciamo, arrivate qualche giorno fa, un mese fa, alle linee guida del CSM ultime, che in qualche modo vanno a ulteriormente affrontare il tema. Vanno ad ulteriormente affrontare il tema cercando di darsi una immagine di soggetti che hanno tanto a cuore la presunzione di innocenza, non la presunzione di non colpevolezza, ma la presunzione di innocenza, tant'è che dovrebbero addirittura curarsi di aggiornare quelle informazioni che erano uscite in un certo momento in maniera, noi lo sappiamo, catastrofica per i nostri assistiti, perché lì sono, nel web sono e nel web restano per il resto della loro vita, e dovrebbero essere aggiornate per continuare, diciamo, a informare con una sufficiente neutralità l'opinione pubblica di quanto l'autorità giudiziaria persegue o fa. Queste linee guida, a mio modo di vedere, tradiscono, diciamo, la totale inadeguatezza dell'interlocuzione che c'è sempre stata, nel senso che se siamo arrivati a questo punto, al punto di dover dire che c'è una necessità di aggiornamento e quindi a dire delle cose che hanno anche un loro enorme apparente interesse, non possiamo non dimenticarci quello che accade invece tutti i giorni nella realtà. Noi abbiamo uno scostamento, e purtroppo su questo io credo che chi ha l'onere di avere dei ruoli all'interno della nostra associazione si debba esporre in maniera molto netta. Noi abbiamo un evidente scostamento tra quello che ci viene in qualche modo rappresentato, per esempio all'interno di queste linee guida, e quello che invece poi accade nella realtà delle cose che noi vediamo tutti i giorni. Ma che è quello scostamento che io purtroppo trovo anche, e ho trovato anche, tra quello che accade nel momento in cui ci si siede intorno a un tavolo con la magistratura, ci si immagina determinati protocolli, ci si immagina determinate, diciamo, linee guida che dovrebbero portare ad un apparente miglioramento della situazione, e poi questo, per la verità, molto poco si realizza, perlomeno molto poco si realizza ciò che è scritto nei protocolli e nelle linee guida, in tutto ciò che dovrebbe dare qualcosa di positivo ai diritti dei nostri assistiti e quindi alla collettività tutta. Faccio un ragionamento, il tempo è scaduto da 6 minuti, il tempo che avevamo, che era quello fino alle 6 del pomeriggio. Faccio un ragionamento molto diretto, franco, sguaiato, che secondo me ci può anche in qualche modo servire forse per orientare la nostra attività futura. Noi ci siamo ritrovati e ci ritroviamo sempre a sentirci dire all'interno dei momenti di incontro con la magistratura cose che tendiamo anche a condividere. Io ho trovato straordinaria la fase dei saluti e dell'introduzione. Hanno detto delle cose che mi trovano totalmente concorde con quel che viene detto. Quando però io cammino all'interno del corridoio del quarto piano della procura, vedo delle cose differenti. Non so se io sono un marziano e tutti gli altri invece si comportano in un certo modo o che cosa, Dico questo in maniera scomposta per dire cosa? Che chi ha avuto l'onore e l'onere di rappresentare la Camera Penale lo ha fatto con molta più preoccupazione rispetto a quella che aveva Totò per la propria inadeguatezza, l'ha fatto però tentando di avere dentro di sé quel senso di responsabilità che ti dice: io mi devo esporre, io mi devo contrapporre, io non posso andare da magistrati trovando in qualche modo un habitus che consenta a questi magistrati di guadagnare sempre qualche centimetro in più che loro invece guadagnano, io credo, ogni giorno rispetto a noi. Lo hanno fatto col referendum. Lo hanno fatto col referendum dove hanno portato a casa un ulteriore pezzo di strada in maniera molto significativa. Ed allora che cosa fare adesso? Io non lo so voi, io adesso nell'ultimo periodo mi sono messo a leggere qualche Corte Costituzionale, ad esempio la 58 del 2026, per esempio, quella che parla dell'udienza predibattimentale, della possibilità di assumere nuove prove nell'ambito dell'udienza predibattimentale. Ecco, quella è una sentenza dove ci racconta di un pubblico ministero che non deve esercitare l'azione penale a caso, non la deve esercitare se non ha elementi sufficienti per andare a giudizio, di un filtro per il pubblico ministero che deve essere legato alla ragionevole previsione di condanna con una prova che deve esserci oltre ogni ragionevole dubbio, quindi se non c'è la prova oltre ogni ragionevole dubbio il pubblico ministero deve archiviare, della necessità che un pubblico ministero ai sensi del 358 raccolga elementi di prova a favore, della necessità che un pubblico ministero valuti ciò che la difesa porta nell'ambito delle indagini prima di esercitare l'azione penale, e tutto questo ci viene descritto non più di un paio di mesi fa dalla Corte Costituzionale. Entro poi nelle stanze dei pubblici ministeri e gli dico: bene, dottore, fantastico, a questo punto le richieste di archiviazioni saranno sul 90% o perlomeno il 50% dei fascicoli che ci riguardano, visto che poi quel 50% di fascicoli finisce con una sentenza di assoluzione nel momento in cui si arriva al giudizio dibattimentale, e non certo perché non viene portata un po' di prova che aveva raccolto nel corso dell'indagine, ma perché la prova non c'è fin dall'esordio. Ecco, con quel pubblico ministero io mi trovo oggi però ad avere delle interlocuzioni che non sono cambiate rispetto a prima. Anche se ci sono delle tribunali del riesame che dicono che non ci sono i gravi indizi, non mi viene detto che vengono chieste le archiviazioni, perché la legge Pecorella è incostituzionale, quindi la lasciamo da parte, era una legge straordinaria a mio modo di vedere, comunque il tentativo di andare al dibattimento è qualcosa che continua ad esserci. Tutto questo per dire alla fine che cosa? Che noi dobbiamo continuare a essere, io credo, un laboratorio di idee, e per questo ci vogliono le idee, ci vogliono i soggetti che siano in grado di elaborarle. Dobbiamo essere dei soggetti che siano in grado poi, anche nel momento e soprattutto nel momento in cui queste idee trovano un minimo di breccia e sembrano essere condivise da parte della magistratura, di fare in modo che in effetti queste idee vengano realmente condivise. E poi da ultimo, tornando al tema della comunicazione giudiziaria e legando quasi a quel tema quello che vado a dire, trovando il modo di rappresentare verso l'esterno nella maniera diretta, per me è sguaiata quella con la quale viene rappresentato all'esterno ciò che è all'interno, diciamo, dell'informazione giudiziaria che viene data nel corso delle indagini. La trovo sguaiata quella comunicazione, invece dovrebbe essere ordinata secondo le linee guida dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Ma noi dobbiamo essere in grado di essere diretti e più semplici rispetto a come in effetti siamo, per arrivare a fare in modo che questo nostro laboratorio di idee trovi una qualche condivisione e non resti isolato all'interno delle teste di noi avvocati, che naturalmente con diverse sfaccettature, ma condividiamo tutti quel che ci diciamo.
4: I precedenti li abbiamo sentiti tutti, ma vi siete detti delle cose bellissime tra di voi, l'ho trovato un filo rosso meraviglioso, però adesso vediamo cosa avete risposto alla domanda che tutti ci facciamo. Chi è stato il miglior presidente della Camera Penale di Milano?
8: Non risponderò mai a questa domanda.
9: È una domanda non ammissibile.
8: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Io.
5: Ma indubbiamente io, non c'è il minimo dubbio.
10: Ma guardi, un presidente che oggi non si ricorda, perché quando fui eletto ebbi praticamente lo stesso numero di voti di Giuliano Spazzali. E Giuliano Spazzali era uno che credeva veramente nell'avvocatura. Un presidente quantomeno particolare, quantomeno combattente sino a che poteva combattere e continuava a combattere. Quindi se devo citare uno, cito quello con cui ho fatto la presidenza.
5: Allora, la Camera Penale di Milano ha avuto degli straordinari presidenti, da Saponara, Pecorella, Spazzali, Domignoni, cioè stiamo parlando di nomi che hanno fatto la storia del processo penale in Italia. Qui sono seguiti poi dei giovani, ora non più giovani, tutti nati nello stesso anno, nel 1960 sono nati il sottoscritto, Salvatore Scuto, Monica Gambirasio e Vinicio Nardo. E poi gli altri più giovani che sono venuti dopo. Fare classifiche è veramente molto, molto inopportuno, però indubbiamente forse mi fa parlare la ragione più che il cuore, perché col cuore li abbraccerei tutti. Il soggetto con le maggiori capacità di carattere politico è stato, a mio avviso, indubbiamente Oreste Domignoni.
11: Io direi due persone ex aequo. Uno è stato sicuramente Giuliano Spazzali e un altro per me è stato Oreste Domignoni. Poi ci sono degli amici, ecco, poi sono venuti degli amici e quindi... Però ecco, sì, io sono legata a queste due persone come un po' come riferimenti.
12: Non rispondo non per paura, io davvero non avrei una risposta, cioè non avrei modo di rispondere, perché abbiamo avuto grandissimi presidenti, bravissimi presidenti, ognuno con le proprie qualità, ma non è una risposta da calciatore dopo il primo tempo o il secondo tempo. Io penso veramente, cioè ognuno ha le proprie qualità personali e professionali e anche esperienze professionali differenti.
2: Il miglior presidente della Camera Penale di Milano è quello che verrà. È quello che verrà perché io ho sincera e profonda fiducia nei confronti della generazione futura degli avvocati penalisti. Oggi essere avvocato penalista non è semplice. Chi comincia oggi a esercitare questa professione comincia a farlo in un contesto in cui non ci sono i grandi guadagni di 30 anni fa, non ci sono le prospettive di un mondo che fermenta in un'evoluzione positiva come era 30 anni fa quando arrivò il codice nuovo, 35 anni fa ormai. C'è un mondo difficile, complesso, e quindi chi lo fa, secondo me, ha più probabilità di diventare un avvocato molto fiducioso nella propria missione.
13: Allora, Daniele, non essere indisciplinato. Portiamo un po' di sprint. È l'ora dell'aperitivo, arrivano i giovani. Però, arrivano giovani carichi di idee, di passione, di ideali, non di ideologie, carichi dell'esperienza che ciascuno di loro può portare, perché hanno provenienze variegate. Ciascuno di loro ha qualche piccola o grande esperienza nella nostra Camera Penale, qualcuno è anche andato a fare qualche cosa di interessante nell'Unione. Siamo in ritardissimo, io volevo fare un'introduzione un po' più approfondita, ma non la faccio perché devono parlare loro. Io ringrazio il mio direttivo per avermi affidato questo tavolo, perché il futuro è qui e sono molto orgogliosa ed emozionata. Allora, Iniziamo così con un argomento da niente, il carcere. Ilenia Proietto, componente della Commissione Carcere della nostra Camera Penale. Abbiamo 3 minuti a testa, non di più. Che cosa ti aspetti dalla Camera Penale di domani? Allora, io parto dal presupposto, scusate, che tutti noi e tutti i vostri colleghi, i vostri coetanei saranno associati a questa Camera Penale oltre la pensione. Voi sapete che non è che bisogna essere avvocati, quindi siete voi gli associati attivi, fate iscrivere i vostri colleghi alla Camera Penale, perché qui si fanno delle cose

0: Penitenziario. Ho avuto la fortuna di entrare, la possibilità di entrare a far parte della commissione che si occupa del carcere, che è una delle commissioni che coadiuva il direttivo, quindi nel monitoraggio e nell'approfondimento delle problematiche legate al nostro sistema penitenziario, per cui ho avuto modo di comprendere ancora meglio quello che è il valore della Camera Penale di Milano e i suoi punti di forza. L'ambito penitenziario, lo sappiamo tutti, sta vivendo un momento di cambiamento sociale, dove la pena non sia più una pena come punizione, ma una pena come rieducazione. Questo lo diciamo sempre, purtroppo mancano gli strumenti legislativi validi o quando ci sono vengono messi fortemente in discussione e non pienamente valorizzati. E la Camera Penale è in prima posizione nel continuare a portare avanti il dialogo con le istituzioni, con le direzioni degli istituti penitenziari, e in questi mesi ha organizzato numerose visite, non solo in questi mesi all'interno degli istituti. Viviamo delle condizioni gravissime, a Opera manca l'acqua, mancano le risorse necessarie per offrire lavoro all'interno, all'esterno del carcere, il Beccaria che accoglie la popolazione detenuta minorile e in pessime condizioni, ma adesso non starò a fare l'elenco di tutte le problematiche, però quello su cui noi avvocati dobbiamo spingere è aiutare il cittadino a non domandarsi più se valga la pena investire risorse nel sistema carcerario. Questo cambiamento di prospettiva io credo che la Camera Penale lo stia già attuando e stia continuando a fare la sua parte per contribuire a questo cambiamento, anche nella tutela del ruolo di noi difensori. Non posso non citare il recente caso avvenuto nel carcere di Perugia, intercettazioni non autorizzate durate oltre 6 mesi tra difensori assistiti. Per cui subito dopo, nell'immediato, il direttivo, la Camera Penale, ha organizzato un incontro proprio di confronto anche con i più giovani su questo tema, proprio perché anche è fondamentale la tutela del diritto al segreto professionale della difesa. Quindi, andando a concludere, tornando alla domanda che mi è stata posta, alla luce di queste premesse io confido molto nel futuro della nostra Camera Penale di Milano. Penso che si possa e si debba fare molto di più. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che stanno iniziando il loro percorso professionale, sono all'inizio del loro percorso professionale come me. Spero che non si rassegnino all'idea che, poiché alcune criticità del mondo carcerario esistono da sempre, siano destinate a rimanere irrisolte. Spero che possano trovare nella Camera Penale un punto di riferimento, un luogo di confronto, di ascolto, di crescita professionale. Questo per me è la Camera Penale, lo è stata, lo è, e quindi sicuramente un ruolo lo svolge fondamentale il direttivo, però un ruolo fondamentale lo dobbiamo svolgere noi giovani, ma noi tutti associati, in quanto ognuno è chiamato ad assumersi la responsabilità di partecipare attivamente, avanzando proposte, formulando osservazioni, avanzando istanze per i propri assistiti, contribuendo alla costruzione di un sistema penitenziario più giusto ed efficiente, perché non possiamo lasciare solo tutto il carico a chi è poi responsabile effettivamente della Camera Penale. Vi preannuncio solo e concludo che sono numerose le iniziative che come Commissione Carcere stiamo facendo. Una tra tutte, stiamo cercando di attivare un nuovo canale di comunicazione proprio per tenere monitorate le segnalazioni e le criticità provenienti dalle nostre carceri. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie Elenia, sì, questo è uno spoiler sul quale non diciamo ancora niente, però ci stiamo attrezzando perché la situazione delle carceri è francamente insostenibile. Vogliamo provare a essere il collettore di una comunicazione diretta, perché questo non possiamo essere fuori da questa scena su un tema che è proprio nostro. Grazie. Antonio Sanson, patata bollente anche questa.
2: Patata bollente, innanzitutto grazie per avermi invitato a questo tavolo, anche se, come diceva Monica, in questo momento Antonio che cosa ci fa lì? Perché io l'anno prossimo festeggio 20 anni di iscrizione alla Camera
1: Non
2: Penale,
1: lo sa
2: quindi.
1: nessuno, non si dice, Antonio.
2: Ecco, esatto. No,
1: Antonio, ci parli un po' Allora, visto che sei giovane ma non sei così giovane, hai visto come erano i rapporti con l'autorità giudiziaria quando ti sei avvicinato alla professione? Come sono adesso? Sono cambiati? Se sono cambiati? Cosa ci dici sulla tutela del diritto di difesa oggi? E
2: Allora,
1: domani anche, vogliamo sapere come la vedi.

0: Chissà, posso dirti di quello che è stato quando io ho iniziato e come mi trovo oggi, perché io trovo una situazione, come dire, mi trovo spaesato sotto certi aspetti. Oggi sono state dette tante cose, ma mi ritrovo particolarmente in due interventi che sono stati fatti. Uno, quello del professor Pecorella, che ha detto che adesso il processo è diventato un processo non più di parti, ma un processo del pubblico ministero. E un'altra cosa nella quale mi sono ritrovato molto è quella che ha detto Andrea Soliani poco fa, e cioè che è vero, i saluti istituzionali si sono dette tante cose, cose condivisibili, sulle quali tutti quanti noi sottoscriviamo, e in particolare penso a quello che ha detto la procuratrice Nanni, cioè ci ha detto dobbiamo essere alleati per arrivare al risultato della giustizia, cioè non deve essere una cosa da solo, però giustamente Andrea Soliani dice una cosa, quando cammino nei corridoi del quarto piano succede un qualcosa di diverso. E nella mia esperienza, mi dici quando ho iniziato, io quando ho iniziato, ma credo che lo ricorderanno anche quelli che insomma, sono anche più non giovani come me, sono più non giovani di me, si andava a bussare in segreteria dal pubblico ministero. Buongiorno, vengo, io ero praticante magari all'epoca e andavo per l'avvocato Sciretti e dicevo buongiorno, chiedo la disponibilità del dottore e della dottoressa per parlare di questa cosa qua. Nel giro di 5 minuti la segreteria si alzava, andava dal sostituto procuratore e si aveva l'appuntamento, che a volte era in giornata, oppure diceva sì, passi subito. Adesso credo che tutti quanti noi vediamo una situazione un po' diversa. Vediamo del segreterie, la regola è la porta chiusa, perché la regola è la porta chiusa. Si riceve solo su appuntamento, mi sta bene prendere un appuntamento, ma anche sulla gestione degli appuntamenti si apre un mondo. Mandi una mail a ufficio PM regolarmente in evase. Io ho fatto svariate segnalazioni alla Camera Penale, parecchie. Mandi una mail all'ufficio PM e il PM non ti risponde. Allora vai a sollecitare di persona in segreteria, se trovi il personale di segreteria, per carità, capisco che sia un problema, però non condivido nemmeno l'approccio che un problema della procura si ribalti direttamente sull'avvocato e dire è un problema vostro. Si sollecita e se si ha la fortuna di trovare appunto il personale di cancelleria, talvolta arriva la il suggerimento scriva un'altra mail, no, scriva un'altra mail a questa mail, non lo faccio perché già ce l'avete. Allora scriva direttamente al dottore, alla dottoressa, che a sua volta, a seconda dei soggetti, non voglio generalizzare perché ho trovato in procura anche delle persone di grande disponibilità alle quali puoi bussare la porta, però questo non può essere la regola. Io non posso trovarmi noi tutti non possiamo trovarci nella situazione in cui dobbiamo fare affidamento che il nostro procedimento venga assegnato al sostituto procuratore illuminato che ha la porta aperta. Perché qui è una di quelle situazioni in cui giustamente si dice perdiamo centimetri ogni volta. Perdiamo centimetri ogni volta. E la procuratrice, quando la procuratrice Nanni ci ha detto io ho la spia delle richieste di avocazione, quelle richieste vengono mandate indietro il 95% delle volte perché il provvedimento c'è, non è stato notificato. Ma io mi chiedo, chi di noi fa un provvedimento di avocazione senza prima non essere andato in segreteria, dal pubblico ministero, a chiedere mi scusi, questo procedimento che io vedo fermo da un anno, da mesi, non riceviamo risposte. Noi non riceviamo risposte. C'è un muro. Se io ricevessi e chiunque di noi riceva la risposta, guardi, il provvedimento c'è la richiesta di archiviazione, piuttosto che ho esercitato l'azione penale, uno capisce che c'è un problema in segreteria. Ma noi non riusciamo ad arrivare nemmeno a quel punto. E questa è la situazione grave. È una situazione grave perché noi abbiamo perso credibilità e davvero si stanno chiudendo le stanze. E a me questo discorso che il procedimento penale, il processo, si faccia nelle stanze solamente del pubblico ministero, in una stanza nella quale noi non entriamo per nessun motivo, e pensare che la giustizia sia affare esclusivo della magistratura, a me non fa. Quindi io mi aspetto che la Camera Penale non molli anche, non solo sui temi di grande respiro che ce li abbiamo nel DNA, ma anche su queste piccole cose, cioè quindi anche sugli accessi agli uffici giudiziari, perché è vero che noi facciamo tutte queste iniziative, le nostre iniziative, le nostre istanze vengono sentite e si esplicano in tante cose, però siamo avvocati anche e soprattutto nei procedimenti penali e quindi io mi aspetto che non si molli un centimetro neanche per queste piccole cose.
1: Grazie Antonio. Va bene, sulla mail poi mandi una mail, il PM è in ferie, torni il 15 luglio, avrai un aneddoto, ma non lo farò, non lo racconterò per ragioni di tempo, però è un tema fondamentale, perché il diritto di difesa si gioca lì. Allora, Rossana Lugli, tu sei un'altra finta giovane come me, come Antonio, ormai l'abbiamo svelato. Questo ruolo del difensore oggi, difensore qualificato, difensore più o meno formato, più o meno competente?
2: Manda facile, devo dire.
1: Soprattutto in 3 minuti.
2: No, esatto, però avevamo contrattato un minutino. No, innanzitutto ringrazio per l'invito, io sono veramente molto contenta di essere a questo tavolo perché oggi sono presenti due dei miei maestri, il professor Domignoni e l'avvocato Ripamonti, e anche le due persone che mi hanno portato all'interno della Camera Penale 17 anni fa, quindi effettivamente non sono più giovanissima, che sono Valentina Alberta e Monica Gambirasio, che io vi ringrazio moltissimo. Io devo dire che rispondendo alla tua domanda, il tema è questo. Io oggi, partecipando a questo evento, ho sentito proprio di essere, mi sento edificata da questo evento, perché i relatori, le persone che hanno parlato oggi, sono avvocati professionisti che non solo hanno un'elevatissima competenza e preparazione, ma sono autorevoli. Allora mi sono chiesta negli ultimi anni se i giovani avvocati e l'avvocatura in generale ha ancora queste caratteristiche. Io purtroppo la risposta che devo dare, secondo me, no. E perché dico questo? Perché un po' quello che ha detto prima, appena detto l'avvocato Sansun, cioè questo fatto che noi ci sentiamo sempre un po' maltrattati dalla magistratura, e non solo dalla magistratura, anche dalla pubblica amministrazione, cioè le cancellerie e le segreterie, ma anche da un'opinione pubblica che ci ritiene, e spesso l'ha detto, accostati al nostro assistito, quindi non una funzione sociale di tutela dei diritti. La domanda che mi sono posta poi dopo è: ma noi, avvocati penalisti, abbiamo contribuito in qualche modo ad arrivare a questo punto? Allora vi racconto due situazioni che mi sono capitate, che mi hanno aiutato a rispondere a questa domanda. La prima fa parte, diciamo, è una storia vissuta all'interno della scuola dei difensori d'ufficio. Io sono attualmente la responsabile, ma sono stata tanti anni nel comitato. Allora, alla seguito di una delle prime lezioni in cui era venuto un professore universitario, la lezione era stata molto intensa, molto bella, alla fine della lezione vedo 3 mani alzate, quindi tutti noi del comitato molto contenti, e le domande erano: ma i crediti quando vengono riconosciuti? Quante assenze possiamo fare? E possiamo uscire un quarto d'ora prima? Io devo dire che è stato ovviamente svilente. Dall'altro lato, esempio invece delle aule, quindi udienze. Mi sono capitate delle situazioni, ma credo a tutti noi, giudice che chiede all'avvocato: scusi, io non ho individuato la sua lista testi all'interno del fascicolo, l'ha depositata? Non mi ricordo. Questo non sono, io non parlo di errori, perché giustamente, come mi ha detto qualche tempo fa l'avvocato Ripamonti, tutti possono commettere errori, però è un atteggiamento, è un comportamento, forse è anche una mancanza di cultura di quello che è la funzione dell'avvocato penalista. Io non ho ovviamente una soluzione perché sono giovane, però io credo che la Camera Penale abbia il dovere di riaffermare il ruolo dell'avvocato penalista e di restituire la dignità e la professionalità. Come? Allora, sicuramente con la formazione, questa era la domanda che mi è stata posta, quindi sicuramente la formazione è importante, la formazione tecnica, che però secondo me non è sufficiente, perché la Camera Penale su questo si spende tantissimo da sempre. Quello che invece manca è qualcosa in più, cioè una formazione che non è solo finalizzata a dirti la nuova norma, la nuova legge, ma che è finalizzata a spiegarti come devi comportarti, qual è la cultura, qual è l'importanza del ruolo dell'avvocato penalista. E sono stata nei minuti? No.
1: Dai che ce la fai.
2: Voglio anche dire questa cosa che è più personale e poi concludo. Io sono figlia di una generazione, anni 80-90, in cui si aveva un po' questa consapevolezza che una persona doveva già nascere imparata, cioè uno nasceva già con le caratteristiche dell'avvocato penalista, se non li avevi non potevi fare l'avvocato. Questa è una concezione che io per fortuna negli anni ho capito che non era vera, perché tutto si può imparare, e quindi penso che tutti noi possiamo imparare, io parlo dei giovani e dei giovanissimi, ad avere un atteggiamento diverso che ci riqualifichi di fronte alle istituzioni e anche di fronte alla magistratura. E la conclusione è che io, se noi questa riaffermazione, questa restituzione non riusciamo a farla, l'avvocatura soccombe, ma il problema vero è che con noi soccombono anche i diritti dei nostri assistiti, cioè quelli che noi dovremmo tutelare. E quindi io chiedo alla Camera Penale che ci sia un impegno anche in questo senso, e che ci sia, e mi rivolgo ai miei maestri che sono qui e loro sono autorevoli, ad insegnarci ad essere autorevoli, a non lasciarci allo sbando in una cultura che purtroppo sta facendo un po' acqua da tutte le parti. Grazie.
1: Rossana, grazie per la qualità anche dell'intervento, non avevo dubbi. Il tema è annoso, ahimè. C'è anche da dire che dobbiamo noi, come tu dici, combattere l'approssimazione, il pressapochismo, andare in aula senza sapere le cose, cioè noi non dobbiamo sbagliare. Poi possiamo sbagliare, perché tutti, solo chi non fa non sbaglia, no? Però dobbiamo essere pronti, preparati, abituati all'aula. In questo la Camera Penale, se posso dire una cosa prima di dare la parola a Nicolò, è importantissima. Cioè, io ho visto i primi anni della professione, dei problemi concreti con i quali mi sono interfacciata. Io mi ricordo la prima volta che ho chiesto aiuto, c'era Monica, che subito con una stoccata delle sue, subito è girata e mi ha detto: è andata così, vero? Sì. E non è solo esperienza, è visione, è previsione, quindi in questo ancor più la Camera Penale ha un ruolo di accompagnamento in questo percorso, quindi grazie. Nicolò Broglia, allora, l'avvocato del futuro, no? L'avvocato domani, l'avvocato oggi, io dico, intelligenza artificiale, portale, processo penale telematico, tu fai parte anche di una commissione che si occupa di questo. Cosa dobbiamo fare? Che professione ci aspetta? Che cosa dobbiamo immaginarci tra qualche anno? Perché chi ha qualche anno più di noi questa cosa la guarda un pochino anche ridendo, no? Te la beccate voi, non abbiamo fatto appena in tempo ad andare. Ma noi siamo dentro, fino a qua, in tutta questa, in questo cambiamento. Come ci approcciamo?
0: Allora, ovviamente non lo so. Non lo so nel senso che... non so cosa aspettarmi dall'esperienza del telematico, anzi mi viene da far subito una domanda, perché ogni volta che si parla di processo penale telematico non riesco a non avere una preoccupazione. Le udienze continueremo a farle nelle aule, anche un domani, e la lascio lì, perché poi intanto il portale ci ha travolto e quindi è una sfida del presente, del prossimo futuro. Io quello che mi aspetto dalla Camera Penale di Milano, dalle altre Camere Territoriali insieme all'Unione, è che venga messo in discussione intanto quello che è stato il servizio che il sistema giustizia ha deciso di fornire all'Avvocatura per l'accesso al processo penale telematico. A mio modo di vedere, il portale deposito atti penali è completamente inadeguato al raggiungimento, quantomeno forse al raggiungimento dello scopo del sistema giustizia, ma non a quello che sono gli interessi della difesa. Sconta secondo me una scelta di fondo che non è condivisibile, sconta un disinteresse per l'effettività delle garanzie difensive, e questo si riflette nel fatto che il portale di fatto è uno sportello telematico. Noi possiamo inviare, a volte ricevere degli atti, il fascicolo. E tra le varie problematiche, pur risolte alcune nel tempo per garantirne quantomeno il funzionamento, non prevede, e io non credo potrà prevedere nemmeno in futuro, un accesso al fascicolo informatico. Fascicolo informatico che peraltro non so bene dove si trovi oggi, sono diverse, innumerevoli le segnalazioni di discordanza tra quello che è il fascicolo tradizionale cartaceo e quello che è il fascicolo informatico che oggi si trova al TIAP, e non vi devo ovviamente spiegare io che è un grosso problema questo, non avere certezza di cosa si trova nel fascicolo, in particolare nel fascicolo del pubblico ministero. E allora io non lo so cosa aspettarmi, quello che dico è che bisogna lottare perché affinché il sistema giustizia non misuri sempre l'efficienza in numeri ma anche in qualità del prodotto giustizia. Per fare questo
3: ripeto, il portale è inadeguato, deve consentire l'accesso al fascicolo informatico e deve, a mio modo di vedere, anche consentire una consultazione efficace. Consultazione efficace vuol dire che gli atti presenti nel fascicolo informatico devono essere leggibili e devono essere consultabili anche con ricerche avanzate, le ricerche per parole chiave, strumento che le procure hanno, perché attraverso il TIAP è possibile andare a facilitare una ricerca all'interno di un fascicolo e spesso capitano anche fascicoli di migliaia di pagine dove magari trovare la posizione specifica del nostro assistito è complicato. Di contro mi aspetto dalla Camera Penale che però vigili affinché quella che sono le tecnologie in generale non vadano a pregiudicare, appunto, come dicevo in apertura, la celebrazione dei processi. E se penso, cioè, adesso faccio un salto, nel senso che, ed è un po' il motivo per cui forse mi trovo qua oggi, perché quando si parla di celebrazione di processi mi viene in mente il contraddittorio nel dibattimento e mi viene in mente in condizioni di parità, allora mi sono fatto da solo un assist per fare un salto sul tema del referendum. È stata un'esperienza straordinaria che mi ha consentito di conoscere la Camera Penale, l'anima della Camera Penale nel profondo. Mi ha consentito di conoscere taluni e molti colleghi che la compongono ed è un bel posto, e va quindi protetto e alimentato. Il referendum, me lo devo dire io, l'abbiamo perso, la delusione è ancora palpabile, ma l'impegno resta vivo affinché i principi del giusto processo e la Costituzione tutta trovino attuazione nella quotidianità delle aule di giustizia.
1: Grazie. Grazie Nicolò. Vabbè, non si poteva non parlare del referendum, primo perché tu sei stato in prima linea come tanti altri che ci hanno dato una grossa mano in un momento così difficile ma storico e costruttivo, e secondo perché adesso un po' di pessimismo lo lasciamo anche a Lucio, no, da esprimere. Vorrei mica togliere dalla vena malinconica dell'avvocato Portaro, che è portatore sano di questa cosa che io adoro, no, un po' decadente, e però è molto, no, Lucio, io gliel'ho detto in privato e lo dico anche qua, è molto bravo ad esprimere dei concetti che hanno un respiro più ampio della territorialità, no, che ansia, però e lo fa in un modo, come diciamo, comprensibile a chiunque, senza scendere nella banalizzazione. Quindi adesso, senza nessuna pressione sul tuo intervento, dici quello che ti aspetti da questa separazione delle carriere. La mia domanda a te è: la vedremo mai? Ce la faremo?
4: Allora, devo dire che intervenire alla fine, soprattutto intervenire oggi alla fine, ha l'immenso svantaggio di concedermi la parola dopo che l'hanno presa sicuramente colleghi molto autorevoli che hanno parlato di quello che avrei detto anch'io, ma in maniera molto più adeguata e puntuale. Dall'altro lato c'è il vantaggio di sapere che quello che penso, qualche idea, è condivisa da colleghi sicuramente autorevoli. Devo dire che sul pessimismo ti do ragione. Per me la Camera Penale è stata l'antidoto allo sconforto dei mesi della campagna referendaria. Rientrare in Camera Penale consentiva di bilanciare quella sensazione negativa di sconforto vero che nasceva all'esterno, nasceva fuori dalle aule, dal tribunale, nasceva nei colloqui e nelle interlocuzioni con amici, fraterni che hanno preso le funzioni, che stanno prendendo le funzioni di magistrati e che sostenevano l'insostenibile. Tornare a casa in Camera Penale permetteva di attutire questa sensazione. Allo stesso tempo è stata anche per me l'antidoto alla depressione della sconfitta. Tornare di nuovo lì mi ha permesso di ripartire dopo giorni complessi, di ripartire con la consapevolezza che un giorno, non so quanto lontano, punta di pessimismo, speriamo di esserci, la vedremo la separazione delle carriere. Su quello che mi aspetto dalla Camera Penale, due cose. Tanti l'hanno già detto, ovviamente in maniera molto molto puntuale, e quindi sono confortato dal trattare il tema. Io credo che noi abbiamo il dovere, ovviamente da singoli professionisti, di fare le battaglie all'interno dei processi, delle aule. Sono però spesso battaglie, anche in vicende delicate, che possono essere sostenute con maggior forza, vigore, consapevolezza solo se all'esterno c'è quella struttura che non deve essere una struttura di protezione ma di sostegno che solo la Camera Penale e l'Unione può fornire. E quindi sarà fondamentale per me che, al di là della separazione delle carriere, giorno dopo giorno tante battaglie verranno fatte per consentirci poi, singolarmente, nei nostri processi, di portare avanti quelle questioni e di tutelare quei principi. Concludo su quello che davvero mi aspetto nei prossimi 10, 20, 30 anni e mi collego un po' a quello che ha detto Rossana, che è la più autorevole tra quelli che mi hanno preceduto, sull'importanza della Camera Penale nella formazione, ma in un'accezione lata, in una modalità che io non conosco, non riesco a immaginare. Ho sempre sentito i racconti dei processi degli anni 90, del mondo degli anni 90, dell'inizio degli anni 2000, dove la formazione e la crescita dei giovani professionisti passava da quella vita e condivisione, quell'osmosi culturale che avveniva all'interno delle aule e all'interno del Palazzo di Giustizia. Oggi il nostro mondo è cambiato, sta cambiando sempre di più, si sta sempre meno in tribunale, si fanno sempre meno processi. Quindi quella formazione, quella crescita per osmosi, quella trasmissione di valori, conoscenze e cultura che prima avveniva anche abbastanza fisiologicamente, ritengo non potrà più avvenire con quella fisiologia se non si trovano gli strumenti alternativi che non possono essere solo, con tutto il rispetto, il corso e le difese d'ufficio, la formazione permanente. Deve essere qualcosa in più e di diverso rispetto al passato che consenta appunto di supplire a quelle mancanze e garantire quell'osmosi culturale, valoriale, che è fondamentale per far sì che tra 10-20 anni noi tutti non saremo così inadeguati rispetto al passato.
1: Grazie Lucio. Intanto erano 30 anni, poi sono diventati 20, poi sono diventati 10, guarda che a stare qua diventi ottimista, anche tu stai attento. Il tuo pessimismo, attenzione, guarda che è condiviso, l'Erici, il nostro presidente dell'Unione, Francesco Petrelli, chi si c'era se lo ricorda, ha detto che sono passati mesi, si doveva ancora riprendere, è chiaro che è il presidente dell'Unione, però chi l'ha vissuta questa battaglia porta le cicatrici, è inevitabile. Camilla Gatti, dacci tu un afflato di ottimismo.
5: Grazie.
1: Allora, io sono, ecco, un afflato di ottimismo. Concludi tu questo tavolo, 2 minuti, ci dici 3 minuti in quello che è, ci dici un pochino qual è la tua esperienza nell'Unione, Osservatorio Giovani, di cui io sono parte, bellissima esperienza, Open Day, sei anche venuta a parlare allo Speaker's Corner, come si comunica Milano con Roma e avvocati penalisti fuori da qua?
5: Va bene. Grazie a tutti, sono molto contenta di essere la più giovane nel tavolo giovani e anche di poter portare con la mia esperienza un po' di ottimismo, perché al di là anche dell'esperienza che ho avuto a livello dell'Unione, vorrei portare proprio la mia esperienza in questa Camera Penale di Milano, perché fin dai primissimi giorni di pratica forense sono stata buttata nel corso di un'assemblea. Mi ricordo di essere entrata in sala Gualdoni e aver visto sconosciuti litigare tra loro senza capire neanche di cosa si stesse parlando e senza ancora aver individuato quali fossero le aule del tribunale. E quindi ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare la Camera Penale di Milano da subito. Per questo nel mio vissuto diventare prima e poi essere avvocato penalista non è mai stato un percorso distinto da quello di far parte della Camera Penale, ed è stata invece un'unica esperienza professionale. Ho imparato quindi fin da subito che diventare un avvocato penalista non era, e crescere come avvocato penalista non era un qualcosa che doveva essere fatto solo in aula, ma che la crescita dell'avvocato penalista si ritrovava nel confronto con i colleghi e nel confronto con chi condivide gli stessi valori e affronta le stesse sfide, ed è proprio in questo che ho percepito l'importanza di partecipare alla vita associativa. Con la Camera di Penale di Milano ho frequentato anche gli eventi, appunto, come dicevi, dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ho frequentato i vari congressi nazionali, i vari Open Day di Rimini, in cui c'è sempre modo di guardare al lavoro svolto dai vari osservatori, e ho scoperto una realtà in cui anche un giovane avvocato come me può prendere parte e sentirsi anche, assumersi anche delle responsabilità per un progetto più importante. È lì che le idee si confrontano, prendono forma e diventano vere e proprie proposte. Quindi sono sempre tornata da questi eventi parecchio arricchita, non solo di conoscenze, ma anche di amicizie, relazioni, e credo che sia importante far scoprire ai giovani questa opportunità che la Camera Penale offre, perché credo quindi che bisogna investire in queste esperienze in modo tale da creare una rete sempre più fitta tra le varie generazioni, oltre che anche con avvocati provenienti da diversi fori che hanno esperienze magari diverse, quindi possono aiutarci ad avere nuove idee, ad affrontare nuove sfide insieme. Credo quindi che dobbiamo insistere in questa e favorire questa ricchezza che abbiamo, perché ci sono molti giovani che, come dicevi Ross, non aspettano, restano anche 15 minuti in più, e quindi bisogna reclutarli e stimolarli. Quindi sento che anch'io stessa il confronto sia il luogo da cui possiamo partire per cercare di avvicinarci di più alla società, che continua a cambiare. Quindi c'è necessariamente bisogno anche di una versione più giovane, perché si vede oggi, viviamo in un mondo in cui il dibattito sulla giustizia non solo è spostato fuori dall'aula, ma è spostato in una realtà come quella dei social, che è difficilissima da intercettare. E quindi grazie alla coesione possiamo cercare di imparare e cercare nuovi strumenti per dialogare con la società, perché credo fermamente che il ruolo e la responsabilità di un avvocato penalista non si fermi nell'aula, non si fermi nel garantire i diritti e le garanzie processuali per il singolo assistito, ma che deve assumere la responsabilità di far capire alla società che questi diritti appartengono a chiunque.
6: Grazie Camilla. Allora, compensato il pessimismo con l'ottimismo, ci sarebbe tanto da dire, ma non dirò niente, siamo in ritardo. Grazie a tutti, grazie a questi giovani, partecipate, è bello, è molto bello. Grazie.
7: Scusate, siamo veramente in chiusura ai saluti finali. Sono contenta di essere stata dopo il tavolo dei giovani, perché credo che dopo le parole che sono state dette, io affianco due rappresentanti, per me entrambi fondamentali, cioè Andrea Cavaliere, che è un componente della giunta ma anche responsabile dell'osservatorio acquisizione dati giudiziari di cui io faccio parte, e che ringrazio la Camera Penale di Milano di avermi inserito, perché è un'esperienza assolutamente fondamentale. E ho al mio fianco, sulla mia destra, il professor Lanzi, altrettanto importante per la Camera Penale, perché per oltre 20 anni è stato il coordinatore del Comitato Scientifico. Quindi, dopo il tavolo dei giovani, io vorrei chiedere ad entrambi, quindi prima ad Andrea Cavaliere, cosa dire a questi giovani per avvicinarsi alla Camera Penale e avvicinarsi soprattutto all'Unione, perché comunque la Camera Penale è aderente all'Unione, e quindi ogni singola Camera Penale qual è l'apporto verso l'Unione che deve dare. Grazie.
8: Ma innanzitutto io sono molto contento di essere qui, sarei dovuto essere qua semplicemente come spettatore per seguire i lavori e ascoltare le conclusioni del Presidente Francesco Petrelli, che si scusa ma è uscito dalla Corte di Cassazione mezz'ora fa, e quindi indegnamente dico due parole al suo posto, anche perché mi sembrava brutto non far sentire la voce della Giunta. La tua domanda, Eliana, è sicuramente centrata perché riguarda il futuro. Dei giovani hanno parlato molto i past president che sono intervenuti ed è un tema ricorrente all'interno dell'Unione. Come fare a far avvicinare i giovani alle camere penali territoriali? I sistemi sono tanti, ogni camera penale territoriale ha una sua modalità e una sua realtà particolare, quindi non c'è una ricetta unica. Le cose che ho ascoltato sono sicuramente condivisibili, non mi sento di aggiungere nulla di più per quanto riguarda i giovani. Una cosa mi sento di aggiungerla invece riguarda gli iscritti alle camere penali territoriali, i cosiddetti iscritti virtuali, che secondo me rappresentano il vero tema spinoso della nostra associazione e che è un tema che dovrà essere risolto anche dalle giunte che seguiranno queste. Perché non è, secondo me, concepibile che l'Unione abbia 11.000 iscritti, ma che parecchie migliaia di questi siano degli iscritti virtuali perché non partecipano alla vita dell'Unione. Quindi io credo che i direttivi territoriali, la Giunta e i direttivi che verranno e la Giunta che verrà dovranno occuparsi di questo. Come far ritornare la voglia a chi è iscritto di partecipare. Quindi l'iscrizione non si deve limitare al pagamento della quota, a ricevere le mail e a partecipare a qualche incontro formativo. Partecipare vuol dire partecipare alla vita politica di questa associazione, perché questa è un'associazione politica. Una cosa la devo dire a Federico, perché credo che quando si organizzano questi tipi di eventi estremamente importanti, le conclusioni del Presidente dell'Unione siano forse il fiore all'occhiello. Io mi ricordo nel 2019 ero al suo posto Presidente della Camera Penale di Brescia e con il mio direttivo abbiamo organizzato il trentennale della Camera Penale di Brescia, quindi una situazione in piccolo ma simile a questa. Avevamo invitato Gian Domenico Cagliazza, che è venuto, ma anche lì c'è stato qualche momento di preoccupazione. E io ricordo distintamente, mi sono un po' riconosciuto in questo momento, di aver pensato: speriamo che venga lui e non un qualsiasi componente di giunta. Quindi ti sono vicino sul fatto che ci sono io e non Petrelli. Quindi, però ecco, ci tenevo, ripeto, a farvi complimenti per il tipo di evento, per i bellissimi interventi che ho ascoltato. Proiettandosi verso il futuro, credo che la necessità sia recuperare gli iscritti. Perdonatemi solo una cosa, non è un sassolino, però gli interventi tutti bellissimi, non so se Daniele è ancora qua e se non è qua glielo ripeterò stasera al terzo gin tonic, così non ci saranno problemi. Accusare questa Unione, questa Giunta di essere poco propositiva e di galleggiare a me sembra ingeneroso, perché basterebbe leggere con attenzione i numerosissimi comunicati che settimanalmente scriviamo, leggere le delibere di Giunta, leggere le motivazioni delle astensioni, leggere il progetto di San Giorgio, per ritenere che questa critica di essere una giunta o un'unione galleggiante in questo momento sia quantomeno ingenerosa. Glielo dico con affetto, glielo ripeterò se non è presente, però ecco, credo che una risposta in questi termini andava data. Vi ringrazio ancora e complimenti. Io non dico mai lunga vita, però speriamo.
7: Grazie Andrea. Io più che altro, più che critica all'Unione, secondo me noi siamo fonte di stimolo, di idee, e quindi ogni volta che diciamo qualcosa non è per criticare il lavoro, perché si sa benissimo che l'Unione fa il lavoro, lo fa tutti i giorni e costantemente, ma è solo per rendere, anche in termini di inventiva, no? E comunque di stimolare le idee dei nostri colleghi che sono a livello centrale. Scusami, ma dovevo un attimo. E qui alla mia destra ho il professor Lanzi. Professore, dopo tutti gli anni di coordinamento del comitato scientifico, ha trovato dei cambiamenti e se li ha trovati in positivo o in negativo, e cosa vorrebbe dire ai giovani?
9: Allora, buonasera a quelli che sono rimasti. È stata comunque una giornata molto interessante, questo ad onore di chi l'ha organizzata. perché abbiamo vissuto 40 anni di esperienze che si sono sommate nel tempo e di angoli visuali. Vengo subito a quanto dovrebbe essere l'oggetto del mio intervento, facendo però una precisazione. È stato detto che la Camera Penale è un soggetto politico in qualche modo. Ecco, io non la vedo così. Non la vedo così e attenzione, perché si rischia una crisi di identità. Ossia, mi rifaccio a una interessante interlocuzione di Tullio Padovani, il collega Tullio Padovani, che quando gli chiesero se la magistratura era o meno politicizzata, che questo è il trend che va avanti da molti anni, no? Abbiamo sentito dire, soprattutto negli anni 60, 70, 80, la magistratura politicizzata, lui ha detto una cosa secondo me giusta. Attenzione, parlare di magistratura politicizzata è una affermazione antistorica. La magistratura era forse politicizzata, ma adesso non è più politicizzata, ma è la politica. La magistratura è un soggetto che si è reso politico. Quindi, perché politicizzato vuol dire andare dietro una certa corrente, un certo partito. Essere un soggetto politico significa essere un soggetto che ha in sé il know-how e ritiene di averlo per svolgere, avere delle scelte politiche. Il tutto poi secondo dei neologismi curiosi, perché politica è polis technē, la gestione della città, e quindi chiaramente anche la magistratura sul fatto di essere politica dovrebbe fare un passo indietro, ma soprattutto io credo che lo dovremmo fare noi a questo punto. Perché dire che siamo, che la Camera Penale, siamo, metto dentro, chiaramente, un soggetto politico, significa darci una matrice di voler cambiare in qualche modo la struttura della società. Io credo che non è questa la nostra ambizione. E vengo al tema della formazione. La nostra ambizione di avvocati penalisti è quella di avere, secondo me, un contraddittorio libero e paritetico con la nostra controparte istituzionale, che è il pubblico ministero. E davanti al nostro contrasto libero e paritetico, davanti e sopra di noi, c'è un giudice che la normativa costituzionale 111 vuole terzo e imparziale. E qui è la matrice del nostro compito. E qui è l'importanza della formazione. Ricordava la collega che da plurimi anni coordino la formazione di questa Camera Penale. In realtà, non sapendo dei retroscena che Nardo prima ci ha rappresentato, un bel giorno del 2009 mi si chiese se volevo far parte del comitato scientifico della Camera Penale. Io ho aderito e, bontà dei concorrenti, hanno deciso che dovevo essere una sorta di dirigente coordinatore. Perfetto, 2009. A oggi lo sono ancora, l'unico superstite rimasto, per bontà dei vari presidenti che si sono succeduti e che oggi ho rivisto con grande piacere, ma devo dire che la formazione è stata fondamentale e per me è stata fondamentale. Io adesso sono il direttore scientifico della formazione della giustizia tributaria. Questo non è incompatibile con essere il coordinatore della formazione della Camera Penale. Ma è fondamentale capire l'importanza della formazione, soprattutto quando vediamo come è strutturata e cosa fa la magistratura per i pubblici ministeri. Perché esiste la SSM, Scuola Superiore della Magistratura, che è una macchina da guerra, ha un suo bilancio, una sua prestigiosa sede, diverse e una prestigiosa sede in uno storico palazzo fiorentino, fondi, organizza eventi di formazione, di presenza obbligatoria, almeno un tot all'anno, se no c'è illecito disciplinare, che si svolgono nel giro di 3-4 giorni. Io sono stato esperto formatore, ma non per il nemico, esperto formatore per la magistratura a un ultimo convegno, e ho apprezzato la tecnicità e l'organizzazione. A fronte di questo, proprio nello spirito del 111, noi dobbiamo essere liberi e paritetici di fronte a loro, di fronte ai pubblici ministeri che hanno questa formazione, voglio dire, da sempre. Quando dal 2010 mi sono interessato di formazione dell'avvocatura penale, non avevo ancora ben presente le peculiarità della scuola superiore della magistratura, le ho constatate con mano e mi compiaccio, se posso dirlo, di aver sempre cercato la grande qualità dei nostri interventi. Monica è qui presente, ricordo gli eventi con Marcello Gallo, con Ferrando Mantovani, con Violante, tutti eventi veramente formativi. Adesso con l'istituzione dei crediti, da un po' di tempo, ma coeva sostanzialmente a quando abbiamo impostato la formazione, questo discorso di obbligatorietà e di renderci possibilmente paritetici anche come preparazione culturalmente con i pubblici ministeri deve continuare ed è, ripeto, la matrice di fatto per rendere operante il 111 della Costituzione. Dopo la disgrazia referendaria, però il 111 rimane, non c'è la separazione delle carriere, però la norma costituzionale vuole che ci sia parità e quindi noi dobbiamo, al di là di quelle che saranno le auspicabili riforme normative che potranno intervenire per dare attualizzazione finalmente dopo 20 anni al 111 della Costituzione, attenzione, però dobbiamo essere consapevoli che solo fra culture che si equivalgono ci può essere un rapporto paritetico. Quindi è proprio nell'applicazione, nella concretizzazione del 111 della Costituzione che dobbiamo pensare che sia fondamentale la formazione e quindi continuare in questo tracciato. Anche perché, 5 minuti e finisco, anche perché quello che non come organo politico, ma come attori, vorrei dire coattori, ma attori principali del processo penale, perché noi rappresentiamo la società civile nel processo penale, noi rappresentiamo quello che è l'indagato, l'imputato, quindi quello che è contrastato dallo Stato come azione penale che gli viene promossa. E quindi con questa funzione, ora che se ne sono dette tante, però e soprattutto adesso, ripeto, dopo il referendum, che dobbiamo avere la consapevolezza e la coscienza di essere in qualche modo noi, voi, noi tutti, i garanti della Costituzione. E mi riferisco alle norme fondamentali del diritto penale sostanziale. 111 sul giusto processo, indiscutibilmente, ancorché riguarda l'aspetto processualistico. Ma da un punto di vista penale sostanziale, 25 secondo comma, riserva assoluta di legge per la responsabilità penale di un individuo. 101 secondo comma, il giudice è sottoposto soltanto alla legge. E questa norma è senz'altro a favore e a garanzia del giudice, non del pubblico ministero, del giudice che ha che si deve sentire libero da condizionamenti di sorta di altri poteri, ma è soprattutto, sottolineo, soprattutto a garanzia del cittadino, del consociato, dell'indagato e dell'imputato, perché ha la volontà costituzionale e deve avere l'impressione che quello che lo giudicherà e dirà tu sei colpevole o innocente è soggetto, non è soggetto a nessun altro, ma è soggetto alla legge. Quindi la sua garanzia è il rispetto della legge. E allora attenzione, perché noi, cercando sempre l'applicazione della legge, anche tutte le volte che vediamo come questo è difficile, siamo proprio i custodi e garanti della Costituzione per una volontà precisa del legislatore di fare in modo che l'avvocato sia paritetico con chi contrasta nell'interesse dello Stato e sia davanti a un giudice che è che è libero, ma è soggetto alla legge. Voglio chiudere riportando, erano probabilmente altri tempi, un passo di Platone. Adesso la Grecia, come è giusto che sia, essendo noi epigoni, è di gran moda. Sta per uscire il film di Nolan sull'Odissea, addirittura un libro di Platone è arrivato, mi sembra, secondo al premio Strega. Stiamo meno male riscoprendo le nostre origini occidentali, della civiltà occidentale. E un passo di Platone, dei Nomoi, recita esattamente in questi termini. E prima di, ve lo leggo e finisco, ma prima di leggerlo vi rappresento che era un passo espressamente richiamato e letto dal presidente Canzio intorno al 2014, quindi non tantissimo più di 10 anni fa, né all'inaugurazione di un anno giudiziario. Quindi questa di Platone era la voce, in qualche modo, della Corte d'Appello di Milano e recita in questi termini: quelli che abitualmente si dicono magistrati, io li ho chiamati servitori delle leggi, poiché sono convinto che in ciò soprattutto stia tanto la salvezza di uno Stato quanto la sua decadenza. Infatti una città-Stato, la polis, in cui la legge è esautorata e calpestata, vedo incombere la distruzione, e invece per quella in cui la legge prevale sui magistrati e i magistrati ad essa si sottomettono, prevedo la salvezza e il godimento di tutti i beni che gli dèi concedono agli uomini. Questo era il pensiero della nostra Corte d'Appello intorno al 2010. Adesso, se vogliamo fare un paragone, credo che sono cambiate molto le cose. Sono cambiate molto le cose perché ci sono questi mantra nei quali non bisogna cadere, della giurisprudenza creativa, del diritto penale vivente, della nomofilachia a tutti i costi, perché ci sono tutti questi totem che vogliono in qualche modo giustificare il fatto che il giudice, addirittura Platone parlava dei magistrati, noi parliamo dei giudici, che il giudice non può sottrarsi alla lettera della legge. E qui, e chiudo veramente, si instaura il problema dei problemi, su cui invito i colleghi a farsi carico e rappresentare queste esigenze in sede di contraddittorio processuale. Perché nel nostro ordinamento il 25 secondo comma è chiarissimo, riserva assoluta di legge per la possibilità di incriminazione. Purtroppo non è così per la legislazione eurounitaria e convenzionale internazionale, perché gli articoli 49 della Carta europea e 7 della CEDU non hanno ancorché parlano di legalità, non hanno la riserva di legge, ma hanno la riserva di diritto. E fra la legge e il diritto c'è un oceano, perché il diritto è fatto di formanti, e quindi i formanti del diritto sono la legge, teoricamente la dottrina, con buona pace di molti, ma assolutamente un formante del diritto è la giurisprudenza. E allora, se la riserva di legge interna si scontra con la riserva di diritto e quindi anche di giurisprudenza esterna, capite che viene fuori un problema, che è il problema che ha germinato la giurisprudenza creativa, l'anomafilachia ad ogni costo, il diritto penale vivente, il giudice sovrano e via dicendo. E allora attenzione, perché il tema c'è, il problema c'è, noi dobbiamo essere i garanti del dettato costituzionale, anche del 25 secondo comma, forti di quella decisione mai tanto plausa come merita, che è la famosa sentenza Taricco, rispetto a una decisione della Corte di Giustizia europea, in cui espressamente ha detto: è vero, voi siete la Corte di Giustizia europea, voi fate il diritto, voi avete la riserva di diritto, ma noi abbiamo dei limiti interni alla nostra, ancorché inespressi, alla nostra Costituzione, che ci dicono che la riserva di legge non può essere superata nei momenti fondamentali che attengono alla libertà dell'individuo. Questo è il messaggio che io cerco, quando è possibile, di far valere nel contraddittorio con questa parte che teoricamente mi è paritetica, e dobbiamo farlo tutti. Grazie.
6: Grazie professore. Quindi fondamentalmente le fondamenta della nostra associazione sono l'istruzione dei giovani e quindi la formazione dei giovani. Per concludere, siamo tutti stanchi, una frase, solo una, perché poi come dov'è Federico Riboldi ha detto le conclusioni di Eliana a sentimento. Quindi mi viene da dire: non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai. Questo è il mio augurio per il futuro, per tutti i giovani, grazie alla Camera Penale di Milano.
10: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno organizzato dalla Camera Penale di Milano che si è tenuto il 15 luglio scorso, dal 1986, una storia lunga 40 anni. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di autonomia differenziata e di intesa con le regioni e lo facciamo con questa intervista di Sonia Martina.
11: Radio Radicale con Silvia Fregolent, Italia Viva, Casa Riformista, senatrice. Allora, in aula si sta, adesso siamo alle dichiarazioni di voto, allora mi spieghi, sono delle risoluzioni, riguardano quattro regioni, c'è anche la sua, il Piemonte, e come dire, ecco, una sorta di autonomia, insomma, vengono cedute delle competenze dello Stato alle regioni, alcune, quelle che non rientrano nei LEP, cioè una specie di autonomia che non è entrata dalla porta e sta cercando di entrare dalla finestra, non ho capito bene.
12: Allora, innanzitutto l'autonomia differenziata è prevista nella nostra Costituzione, certo. Quindi per non fare una legge costituzionale vera e propria dove insomma, di chiave federalista, che ovviamente comporterebbe una vera e propria riforma costituzionale, hanno fatto una legge ordinaria tempo fa dove si parlava di autonomia. Questa legge ordinaria è stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché non prevedeva i livelli essenziali delle prestazioni che sarebbero stati quello l'elemento per capire che materie si trasferivano. Allora hanno deciso di fare queste preintese, perché non è proprio una vera e propria intesa, è una preintesa con le regioni che chiedevano alcune materie, che tra l'altro queste materie sono importanti, che entrano nell'ordine della protezione civile, gli ordini professionali, la sanità integrativa, competenze come trasporti, energia. Allora, sono materie troppo importanti per essere regionalizzate, perché cosa vuol dire? Che un ordine professionale sarà piemontese e non sarà romano, non sarà nazionale? Che tipo di ordine professionale è? Come uno se lo può spendere? Tra l'altro siamo in una fase dove gli ordini professionali sono chiamati a essere...

0: Questo vuol dire non mettere soldi da parte dello Stato e c'è scritto anche varianza finanziaria da parte delle regioni, quindi in teoria, lo dico perché in teoria non si aumentano le tasse neanche regionali, lo dico in teoria perché la scorsa legge di bilancio il Piemonte ha aumentato l'IRPEF e uno dei motivi che ha giustificato l'aumento dell'IRPEF era per rientrare nell'autonomia differenziata, quindi non è vero che non si aumentano le tasse, però in teoria non si dovrebbero aumentare le tasse. Morale della favola, si capisce che non si può avere funzioni così importanti, appunto, come la protezione civile, e poi torno sulla protezione civile, ma la protezione civile senza poi mettere le risorse, perché non credo che il cittadino sia così felice di, o comunque chieda lo stato di calamità naturale, chiede lo stato di calamità naturale perché dallo stato di calamità naturale susseguono delle conseguenze. Non pagamento dei mutui, faccio un esempio, certo. Non pagamento dei mutui, sospensione temporanea delle tasse locali, soldi extra per la ricostruzione, se non c'è tutto questo non è che il cittadino è affezionato al nome, è affezionato che dietro un nome ci sono delle azioni e se tu non hai le risorse dietro un nome non hai le azioni. Quindi, tra l'altro, già oggi le regioni individuano in caso di pioggia, terremoto, alluvione, lo stato di calamità regionale, locale, già oggi lo possono fare, non c'è bisogno delle preintese, già oggi lo possono fare. Cos'è che non riescono a fare? Mette le risorse, ma con queste preintese non è che le risorse le avranno. Quindi,
1: sentivo proprio l'intervento di Daphne Musolino parlando proprio del Piemonte, che diceva il Piemonte è in disavanzo.
0: Esatto, perché ieri quando abbiamo individuato il Piemonte come tra le regioni del nord quella più debole da questo punto di vista, perché appunto in disavanzo di bilancio, Calderoli ha detto ma non si preoccupi, se queste sono delle preintese, se al momento della firma delle intese le regioni non saranno in equilibrio finanziario non avranno le materie. Allora che cosa stiamo facendo? Niente, ci stiamo facendo campagna elettorale per una forza politica che sull'autonomia ha fatto la sua fonte di elezione, soprattutto il Nord, e parlo di quella che fu Lega Nord, oggi Lega Salvini Premier, ma senza ottenere quei risultati che vorrebbero, perché questa riforma, che non è una riforma, queste intese, non vanno né verso l'autonomia, che oggi ho sentito non vanno verso il federalismo. Oggi ho sentito il collega Caravaglia che faceva un bellissimo intervento, perché c'è da ragionare sul fatto che l'Italia non è unita. Dopo 170 anni, 180 anni, qua chi ascolta Radio Radicale non ci può vedere, ma siamo in una parte del Senato dove ci sono tutti i busti dei Savoia da Vittorio Emanuele II in poi, che hanno creato l'unità d'Italia. Non è unita l'Italia, quindi probabilmente un ragionamento serio, se un federalismo potrebbe portare dei maggiori vantaggi all'Italia, uno in maniera laica potrebbe farlo, ma non stiamo parlando di questo, cioè non stiamo affrontando il tema di come rendere il nostro paese più efficiente, stiamo dicendo alle regioni del nord che vorrebbero più efficienza, noi non ve le diamo, però vi prendiamo in giro dandovi ulteriori oneri burocratici, perché quello che avviene non è che rendiamo il Veneto come il Trentino Alto Adige o il Piemonte come la Val d'Aosta, cioè non stanno diventando regioni autonome dove le entrate rimangono locali, in parte locali e in parte vanno allo Stato. Certo. Continuiamo a fare un minestrone in colore, in sapore, solo per dire l'abbiamo fatto. E quindi questo è sicuramente quello che i cittadini non vogliono. Tra l'altro, in questi giorni noi abbiamo portato avanti alla Commissione Nona, quando dico noi, come maggioranza e opposizione eravamo relatori insieme, io come minoranza e il relatore Bergesio della Lega come maggioranza, due risoluzioni per le aree di crisi complesse, una riguardava Torino e l'altra riguardava Savona. E lo voglio dire ai cittadini che ci stanno ascoltando, che in queste occasioni, cioè quando c'era da affrontare un problema,

0: problema di natura economica, però che è anche di natura sociale, eccetera, eccetera, perché ovviamente se c'è un settore, un'intera città che non funziona, che ovviamente ci sono delle conseguenze economiche gravi per i cittadini. Il Piemonte e la Liguria, quindi stiamo parlando di due regioni di centrodestra dove la Lega è protagonista, nessuno dei due presidenti di regione né gli assessori competenti che sono venuti a parlare ci hanno chiesto l'autonomia differenziata come soluzione, ma ci hanno chiesto la ZES unica, cioè quella misura che in questo momento è appaltata al sud d'Italia, che ha portato un beneficio. Ma perché ha portato un beneficio? Ha portato un beneficio perché in questo caso è stato fortemente sburocratizzato, domande, assunzioni e la possibilità di trovare delle soluzioni, che è quello che vogliono anche le regioni del nord. E invece con questo noi non stiamo dando questa risposta, con queste preintese non c'è nulla di sburocratizzazione, anzi c'è un aggravio, se vogliamo, di burocrazia, che è proprio quello che non vogliono.
1: E allora mi faccia capire, una volta che voterete, no? O comunque adesso, una volta che il testo sarà licenziato in modo definitivo, cosa si fa con queste preintese?
0: Ad ora nulla, nel senso che inizierà poi di nuovo una fase di studio per capire appunto le varie materie chieste dalle regioni e dopo questa valutazione si valuteranno le regioni che possono tenerle e le regioni che non lo possono tenere. E io credo che anche le locomotive del nord, in particolare la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, poi si renderanno conto che si sono presi soltanto un ulteriore onere aggiuntivo senza aver risolto nulla dei problemi che gli sono a loro cari. Parlo di loro perché loro sono in avanzo di bilancio. Il Friuli, poi, tra l'altro, essendo regione autonoma, non chiederà neanche l'autonomia differenziata perché è già più autonoma. L'Emilia Romagna si è tirata indietro perché ha problemi con la sanità e quindi è ben accorta di non sforare il bilancio proprio sul tema della sanità. L'unica che ideologicamente la richiesta è di forte disavanzo è il Piemonte e non lo otterrà proprio per questo motivo. Quindi è veramente una presa in giro, uno specchio per l'allodole, per un mondo che secondo me non è neanche più leghista, cioè nella vecchia maniera. Salvini, nel bene e nel male, ha cambiato l'elettorato della Lega, nel bene e nel male, nel senso che quelle istanze, le istanze del nord, poi colorate da Bossi, con il verde, con l'autonomia, eccetera, eccetera, però erano delle istanze che, guardi, no, lo dico senza essere smentita, venivano anche da un mondo legato alla Prima Repubblica, di partiti che facevano parte, diciamo, dei governi che governavano i pentapartiti o addirittura quelli di opposizione, cioè molte delle sezioni della Lega nascono dalle vecchie sezioni del PC. Quindi, quando finisce poi il muro di Berlino, ancora più evidente. Quindi era un'istanza che le regioni del nord da molto tempo davano, ma la risposta, la soluzione non è quella che volevano. Meglio perché abbiamo salvaguardato l'Unità d'Italia? Sì, certo, ma alla fine però abbiamo fatto un pasticcio. E tra l'altro, proprio durante la pandemia prima da Covid e la crisi energetica dopo, il fatto che il titolo quinto fosse così complesso e desse così tanto da fare da un punto di vista burocratico è stato superato con i vari commissari. Ed è un continuo commissariare il tutto. Faccio l'ultimo esempio. Il decreto, che a noi non soddisfa, ma il famoso piano casa di Salvini, quindi che ha un nome e un cognome, Matteo Salvini, non è Matteo Renzi, non è Elly Schlein, che veniamo accusati di essere centralisti. È Matteo Salvini che in teoria dovrebbe ricoprire quelle istanze, no? Che con l'autonomia differenziata vengono esposte oggi a una risoluzione, secondo loro. Ha previsto che la costruzione di questo piano casa avesse già un commissario, cioè noi abbiamo approvato il decreto con già il nome del commissario, che è appunto legato al leader Salvini, con già un importo per le opere fatte, con già una durata 5 anni. E allora, se l'autonomia differenziata è la soluzione a tutti i mali, perché si è dovuto fare con il piano casa un di fatto commissariamento degli enti locali, non solo delle regioni, ma anche dei comuni, per cui il commissario del piano casa Salvini deciderà dove costruire a prescindere dalla volontà del sindaco eletto direttamente dai cittadini. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Soprattutto in un periodo dove si riempiono la bocca di preferenze, di cittadino deve scegliere, poi quando devono, a parte che l'hanno tombata loro l'emendamento, ma a prescindere da questo, che quindi vuol dire che non hanno voglia che il cittadino scelga, ma a prescindere da questo, tu hai un sindaco, che l'elezione del sindaco è un'elezione diretta, è un'elezione dove tu scegli un soggetto che pensi essere all'altezza della guida della tua città, poi se dopo 5 anni ti sei sbagliato lo ricambi, e a uno eletto localmente tu preferisci un commissario centralizzato che deciderà dove mettere 60.000 case che, come si può capire, non sono sufficienti per l'emergenza abitativa, ma a prescindere, adesso non voglio fare tutta una cosa sulla emergenza, però già loro si rendono conto che per velocizzare fai un commissario. E allora veramente è un controsenso quello che stiamo provando oggi.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Grazie alla senatrice Fregolent, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a voi.
2: E quella che abbiamo appena ascoltato era un'intervista di Sonia Martina a Silvia Fregolent. Prosegue la programmazione di Radio Radicale, prosegue ora con il quaderno dei quaderni costituzionali, una conversazione di Roberta Iannuzzi con la professoressa Carmela Salazar.
3: Radio Radicale, il quaderno dei quaderni costituzionali è la rubrica dedicata alla rivista italiana di diritto costituzionale, Quaderni Costituzionali, e oggi parliamo del fascicolo 2 del 2026. Con noi c'è la professoressa Carmela Salazar, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e grazie per questa occasione.
3: Allora, questa è la rubrica voluta dai direttori di Quaderni Costituzionali, Marta Cartabia e Andrea Puggiotto, con la direttrice di Radio Radicale, Giovanna Reanda. Ogni volta che appunto esce un nuovo fascicolo di Quaderni Costituzionali, lo raccontiamo insieme a una delle delle protagoniste del comitato di direzione, ecco, della rivista. Professoressa, parliamo con lei di questo numero che è dedicato in gran parte al voto del 2-3 giugno del 46, che è stato un voto fondativo della Repubblica con l'elezione dell'Assemblea Costituente, ma è stato anche sono anche le date ormai notoriamente grazie a un film in cui le donne hanno votato per la prima volta. Tutto questo viene collegato tra l'altro nel editoriale di apertura dei direttori Cartabia e Puggiotto alla questione dei referendum, delle riforme nel nostro paese. C'è stato recentemente un referendum sulla giustizia molto partecipato in cui ha prevalso il no a distanza di 10 anni. Quindi nel 2016, 10 anni prima, e 10 anni prima ancora, nel 2006, c'erano stati altrettanti referendum bocciati però nelle urne. E questo ci ricollega a un altro capitolo che all'interno di questo fascicolo, dedicato alla difficoltà di riformare le nostre istituzioni e non solo la nostra Costituzione, ed è al lavoro in particolare di Roberto Ruffilli. E infine un altro tema che segnaleremo all'interno, ma sono tanti i temi naturalmente in ogni fascicolo, è quello del fine vita, che naturalmente a Radio Radicale è molto caro, tra l'altro nel giorno in cui un paese a noi vicino, la Francia, dovrebbe dotarsi finalmente di una legislazione anche sull'aiuto a morire. In Italia, come sappiamo, invece la normativa deriva dalla giurisprudenza costituzionale, perché ancora il Parlamento non è riuscito a esprimersi. Allora, professoressa, partiamo dunque prima dagli studi e delle ricerche dedicate al 2-3 giugno del 46.
4: Sì, grazie. Ecco, in questo fascicolo abbiamo pensato di dedicare un insieme di riflessioni sul 2 giugno del 1946, introdotte da uno storico, Umberto Gentiloni Silveri, che è professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, e poi dalle riflessioni di Chiara Tribodina, Giuditta Brunelli e Diletta Tega, che sono professoresse di diritto costituzionale. Chiara Tribodina all'Università del Piemonte Orientale, Diletta Tega all'Università di Bologna, Giuditta Brunelli è stata professoressa di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Ferrara, e in modo tale da avere un quadro composito e variegato, e sottolineo che le colleghe Brunelli, Tega e Tribodina si sono cimentate in un'operazione multidisciplinare non facile, che è quella di guardare alla storia sotto la lente del costituzionalista, con la sensibilità del costituzionalista. È un'operazione, appunto, ripeto, non facile, e infatti non è messa in pratica sovente. Abbiamo esempi di particolare rilievo, penso agli scritti di Salperti, di Paladin o ancora di Maranini, ma a me pare, e non è un'opinione, sarebbe da dire partigiana, visto il tema, che l'operazione sia riuscita molto bene. Allora, Umberto Gentiloni Silveri segue ovviamente l'approccio dello storico, ed è un approccio particolare, perché mira a cercare il nesso tra la vicenda nazionale, la vicenda politica italiana e il contesto internazionale, e in questo modo il saggio mette a fuoco due punti che mi sembrano particolarmente importanti. Da un lato, la crescente assunzione di responsabilità della leadership politica italiana, rappresentata soprattutto da Alcide De Gasperi, e dall'altro lato il progressivo allineamento delle forze alleate su un atteggiamento di neutralità rispetto alla soluzione della cosiddetta questione istituzionale. Per la verità, la Gran Bretagna era favorevole a una prospettiva di conservazione, quindi di mantenimento della monarchia, mentre gli Stati Uniti erano più propensi a una prospettiva di discontinuità rispetto allo status quo. Ma questa divergenza però non ostacolò, appunto, la coerente e coesa decisione di non interferenza. Gentiloni Silveri trae questa convinzione dalla consultazione di documenti conservati a Londra, Washington, a Roma o anche nello Stato Città del Vaticano. E questa non interferenza non si interruppe neanche quando, dopo il referendum, i gruppi monarchici cercarono dei contatti oltre Manica, e addirittura il Consiglio dell'Unione Monarchica fece recapitare una lettera nella quale venivano denunciati i brogli, le manovre, gli intrighi, diciamo così, nella gestione del voto referendario a Hillary Stone. Hillary Stone era il comandante della commissione alleata di controllo che si era insediata in Italia subito dopo la liberazione del sud del paese. Ma questi tentativi rimasero, come sappiamo, ovviamente senza alcun esito. Semmai questa neutralità si è interrotta nel momento in cui lo stesso Stone, nella notte fra l'11 e il 12 giugno del 1946, fece recapitare all'aiutante di campo del re Umberto la comunicazione che da quel momento veniva ritirata la garanzia della incolumità personale del re, che fino a quel momento era stata appunto assicurata, e anche l'ambasciatore inglese fece pervenire al re la sua personale opinione per cui era meglio, era opportuno lasciare Roma e l'Italia senza indugio, cosa che il re poi fece il giorno dopo, imbarcandosi sull'aereo che lo Portogallo. Il re era rimasto fino a quel momento in Italia nella vana illusione che il risultato referendario potesse essere contestato, se non addirittura ribaltato, e di questo ci dice Gentiloni Silveri, ne aveva parlato anche qualche giorno prima in un incontro privato con Nunzio Apostolico, che si era recato presso di lui per portargli anche la benedizione papale. Ecco, e qui possiamo vedere come in questa triste meraviglia, potremmo dire, usando un verso di Eugenio Montale, manifestata dal re nei confronti del voto referendario, possiamo cogliere la totale incomprensione del significato di quel voto e una conferma, volendo, anche di quell'egoismo dinastico che, di cui discorre Giuditta Brunelli nel suo saggio. E Giuditta Brunelli intitola il suo saggio La monarchia giudicata, referendum istituzionale, responsabilità della corona, un'ipotesi interpretativa. Perché l'autrice propone una particolare lettura del voto referendario, cioè come l'occasione per il popolo italiano di esprimere un giudizio nei confronti della condotta della corona durante il ventennio, ma anche dopo, perché come sappiamo, come è noto, il re Vittorio Emanuele III, abdicando in favore di Umberto, violò la tregua istituzionale, il patto di Salerno. E il giudizio che, secondo l'autrice, è sotteso a quel voto non è soltanto un giudizio, come dire, di condanna, tra virgolette, nei confronti di Vittorio Emanuele III, per le ragioni che ora rapidamente illustrerò, ma è un giudizio che coinvolge l'istituzione monarchica nel suo complesso, che aveva dato prova di essere incapace di svolgere la funzione di garanzia che le spettava, ai sensi dello Statuto Albertino, la funzione di garanzia tra i poteri, e quindi questa prova della sua della incapacità della corona a svolgere le prerogative che pure gli erano attribuite dallo statuto, deponeva nel senso di escludere che potesse continuare a svolgere una funzione anche nel futuro, una funzione compatibile con l'ordinamento democratico. Giuditta Brunelli si sofferma su quei passaggi della storia che provano, a suo dire, la complicità ovviamente in senso lato, non in senso tecnico, la complicità della corona nell'ascesa e nel consolidamento del fascismo, a partire dalla inerzia dimostrata dal re in occasione della marcia su Roma e del suo rifiuto di firmare lo stato d'assedio. Questa inerzia trasformò una rivolta in una vera e propria rivoluzione e in un colpo di stato della paura, come disse Calamandrei, perché non dimentichiamo che la continua minaccia del ricorso alla violenza armata, fu uno dei segni distintivi del fascismo e chiaramente condizionò le scelte degli altri organi costituzionali. Ma Giuditta Brunelli ricorda anche la condizione al decreto che istituiva la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, un esercito privato praticamente ai comandi di Mussolini, che non perse questa sua connotazione neanche quando poi venne militarizzato. Ancora il mancato intervento in occasione della dichiarazione di decadenza dei deputati aventiniani, privo di qualunque fondamento normativo, dinanzi al quale il re avrebbe potuto esercitare la prerogativa dello scioglimento della Camera dei Deputati, la grave responsabilità per l'entrata in guerra e ancora l'utilizzazione, ad avviso della Brunelli, strumentale e tardiva del Consiglio del Fascismo, del 25 luglio del 1943, che si configura come una sorta di pretesto per scindere la responsabilità della corona rispetto a quella del capo del governo. E dunque queste violazioni dello statuto non furono, come potremmo dire, dei semplici delle ipotesi di semplice illecito, sia pure di rango costituzionale, ma nella loro serialità, continuità e gravità furono determinanti per lo stravolgimento della forma di Stato delineata dallo Statuto Albertino. La monarchia costituzionale rimase in piedi, ma rimase in piedi, come sempre per citare Calamandrei, come una sorta di scenario decorativo. Rimase in piedi perché servente e perché disponibile a essere servente nei confronti del regime. Questi anni convulsi, e in particolare quelli tra il 43 e il 48, sono al centro delle riflessioni di Chiara Tripodina, che intitola il suo saggio I partiti politici nella transizione costituzionale, dalla caduta del fascismo alla Repubblica Democratica, con riferimento agli anni fra il 43 e il 48. Ora qui la sensibilità della costituzionalista si evince in tanti passaggi di questo ricco, densissimo saggio, in particolare nel momento in cui Chiara Tripodina coglie nel 9 settembre 1943, il momento in cui viene istituito il Comitato di Liberazione Nazionale, il momento in cui l'antifascismo diventa resistenza. Il Comitato di Liberazione Nazionale, organizzato su più livelli, era composto dai sei partiti antifascisti, la cosiddetta esarchia, i quali rivendicarono la loro intenzione di contribuire al superamento della transizione costituzionale fin dall'ordine del giorno approvato nell'ottobre del 43, nel quale auspicavano la creazione di un governo straordinario composto, espressione delle forze antifasciste naturalmente, e dotato delle funzioni costituzionali, che si schierasse a fianco delle forze alleate nella guerra di liberazione e che, una volta cessate le ostilità, convocasse il popolo per scegliere, risolvere, sciogliere la questione istituzionale. E furono sempre questi partiti a essere parti, se mi si scusa il bisticcio di parole, nel patto di Salerno, che fu stilato anche grazie al ritorno in patria dopo l'esilio, diciamo tra virgolette, a Mosca di Palmiro Togliatti, e quell'accordo tra appunto partiti politici, Badoglio e la corona, per cui il re si sarebbe dovuto irrevocabilmente ritirare a vita privata dopo la liberazione di Roma, investendo il figlio Umberto del ruolo puramente formale di luogotenente del regno. I partiti del Comitato di Liberazione Nazionale si impegnavano a prendere parte a governi di unità nazionale e si affidava poi a un'assemblea costituente la decisione sulla questione istituzionale, e tutte le parti si impegnavano a non porre in essere atti che potessero influire su questa scelta. Poi, come sappiamo, appunto, come ho detto poco fa, la tregua istituzionale venne poi violata dalla monarchia. Il saggio di Chiara Tripodina è molto ricco, corposo, rinvio appunto alla precisa ricostruzione degli eventi tra il 43 e il 48, e però ecco, vorrei sottolineare che, come sappiamo, nel 47 si manifesta la cosiddetta Convenzione Excludendum, che per tanto tempo segnerà ecco, la storia del nostro paese attraverso la esclusione delle sinistre dal governo del paese. Però ecco, Chiara Tegodina mette in luce come la fine dei governi di unità nazionale non segnò anche il fallimento del lavoro in assemblea costituente, perché come se il discorso tra i neonati partiti della transizione, poi che diventeranno i partiti architrave della Repubblica, svolgessero i loro rapporti su due piani diversi. Ovviamente il piano del rapporto politico vero e proprio evolverà verso la concorrenza, la competizione anche aspra, ma rimase quello slancio unitario che li aveva accomunati nella fase appunto del Comitato di Liberazione Nazionale nel lavoro in Assemblea Costituente, tanto che Norberto Bobbio ha ritenuto che la nostra Costituzione sia l'ultimo prodotto di quello slancio unitario. Arriviamo così al saggio di Letta Tega. Sul voto del 2-3 giugno 1946, guardato nella prospettiva del riconoscimento del voto alle donne. Il New York Times titolava in quel periodo "La gloria delle donne al primo voto". Qui la sensibilità della costituzionalista si manifesta nel momento in cui Chiara Tegodina afferma che certamente la cittadinanza, cioè quei diritti e quei doveri che ci rendono liberi ed uguali all'interno di una collettività, si manifesta nella sfera propriamente politica, ma come questi diritti e questi doveri sono complementari, dovrebbero essere complementari ai diritti e doveri che ci rendono uguali nella sfera pre-politica, quindi nella famiglia, nell'istruzione, nel lavoro. E da questo punto di vista la storia italiana è veramente desolante. Dall'autorizzazione maritale nel codice civile del 1865 alla esclusione espressa delle donne dalle elezioni amministrative sempre nel 1865, con la quale l'Italia unita esprimeva la sua visione sulle normative preunitarie allora considerate rivoluzionarie, che avevano riconosciuto un minimo di elettorato attivo, peraltro per procura, appunto al sesso femminile. E ancora l'esclusione delle donne dai pubblici uffici, per non parlare delle norme del diritto penale, del diritto d'onore o della violenza carnale come reato contro la pubblica moralità e non contro la persona, del reato d'adulterio, eccetera. Tutte norme che sono state smantellate o dal legislatore o dalla Corte Costituzionale, ma nel corso dei decenni successivi. Il primo riconoscimento del suffragio universale noi lo troviamo nella cosiddetta prima Costituzione provvisoria, il decreto legislativo luogotenenziale 151 del 44 sotto il governo Bonomi, e al quale poi fanno seguito il decreto legislativo cosiddetto De Gasperi Togliatti 23 del 45, che riconosce l'elettorato attivo alle donne che avessero compiuto 21 anni, e infine la normativa sull'assemblea costituente, che riconosce anche l'elettorato passivo alle donne che avessero compiuto 25 anni e che ha consentito non soltanto la partecipazione al voto delle donne, ma anche l'elezione delle madri costituenti. E nelle varie tornate elettorali, perché ci fu anche una tornata amministrativa nel 1946, le donne sconfessarono un altro pregiudizio, quello per cui il riconoscimento del voto sarebbe stato quasi uno spreco, perché le donne non erano interessate alla politica, non avrebbero partecipato. Le donne parteciparono numerosissime e addirittura al voto per il referendum dell'Assemblea Costituente in numero superiore rispetto agli uomini. Certo, fu una conquista, ma il contesto sociale e culturale era sempre lo stesso dal quale erano nate quelle norme a cui ho fatto riferimento, e dunque questo ci fa comprendere come il discorso della parità di genere sia un discorso che ancora va affrontato non casualmente le riforme nell'ambito dell'effettiva parità di accesso degli uomini e delle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questo discorso ha condotto ancora nel nuovo secolo a modificare la Costituzione nel 2001 nel quadro della riforma del titolo V e nel 2003 attraverso la modifica dell'articolo 51. Io mi fermerei qua, forse ho parlato anche troppo.
3: Allora, professoressa, restiamo però collegati, ecco, diciamo, al momento fondativo della nostra Costituzione, da qui passiamo ai tentativi di riformarle. La prima bicamerale per la riforma, la commissione Bozzi, vide tra i suoi protagonisti Roberto Ruffilli, politologo, senatore della Democrazia Cristiana, che fu assassinato poi dalle Brigate Rosse. E alla sua figura, al suo lavoro e dunque anche al tentativo, diciamo, di rivedere quel sistema che nascerà con l'Assemblea Costituente, sono dedicati alcuni approfondimenti che troviamo nelle letture e riletture. Di che si tratta?
4: Sì, dunque, questi scritti si soffermano sul pensiero di Roberto Ruffilli, in particolare sul pensiero espresso negli scritti che sono raccolti in un volume edito dal Mulino, intitolato Riflessioni e interventi sulle riforme istituzionali, che raccoglie gli scritti, alcuni scritti di Ruffilli tra l'80 e il 1988. Gli scritti sono di Paolo Conveni, che è emerito dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna e che è anche direttore della rivista Il Mulino, di Stefania Parisi, professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università di Napoli Federico II, di Michela Manetti, professoressa di diritto costituzionale all'Università di Siena, e di Enzo Balboni, che è stato professore di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano. Gli scritti affrontano, appunto, guardano al pensiero di Ruffilli da punti di vista diversi, ma mi sembra che un filo rosso si possa trovare, ed è quello della attualità del pensiero di Ruffilli, nonostante il barbaro assassino, il suo martirio, come dice Balboni, abbia impedito poi a Ruffilli di continuare a offrirci il suo prezioso apporto, in particolare sul sistema dei partiti, che fu oggetto di particolare attenzione. Roberto Ruffilli, ecco, non smise mai, ce lo dice Enzo Balboni questo, di ritenere possibile una riforma dei partiti, quindi un'autoriforma attraverso una attuazione, soprattutto dell'articolo 49 della Costituzione, che riconducesse i partiti appunto al dover essere costituzionali, da cui già negli anni 80 si erano allontanati. C'erano tutti i prodromi di quella trasformazione dei partiti in strutture verticistiche autoreferenziali, distanti anche dal proprio elettorato, anche dai propri militanti. E tuttavia questa riforma, questa speranza di Ruffilli non si è mai concretizzata, questa autoriforma dei partiti non c'è stata. E quello a cui noi abbiamo assistito negli ultimi decenni è che partiti che non sono in grado di autoriformarsi non sono neanche in grado di riformare le istituzioni, ma neanche in grado di produrre interventi di riforma che, senza toccare necessariamente le istituzioni, tuttavia si rivelano necessari al funzionamento di quello che si dice il sistema paese. E questo perché? Perché riforme reali, che non siano leggi manifesto, che non siano schiacciate sul presente o che non cerchino di racimolare consenso, magari seguendo un'onda emotiva del momento, penso soprattutto all'uso del diritto penale, ecco, queste riforme che dovrebbero esprimere una progettualità di ampio respiro e di lungo periodo non si possono fare senza l'accordo. Come dice Stefania Parisi, non si possono fare riforme contro qualcuno. Le riforme, per essere riforme che poi resistono nel tempo devono essere fatte con qualcuno, con l'altro da sé. E se questo è vero per quanto riguarda le riforme da condurre con semplici, tra virgolette, leggi ordinarie, a maggior ragione è vero quando si tocca la Costituzione, e ce ne dà una prova, ecco, la debacle subita dalla riforma costituzionale Meloni-Nordio, che è stata proprio un esempio paradigmatico di riforma fatta a immagine e somiglianza di una sola parte politica, che è entrata in Parlamento ed è uscita dal Parlamento nello stesso identico testo, il testo è rimasto intonso, inemendato, inemendabile, e questo è anche una delle ragioni per le quali, come ci dicono anche i nostri condirettori nell'editoriale, la riforma si è infranta poi nelle urne.
3: Bene, grazie professoressa, anche su questo è stata molto chiara. Io faccio solo un accenno, diciamo, all'attualità di oggi. Oggi è una giornata importante, insomma, i giornali, mentre registriamo il 15 luglio, oggi raccontavano il fallimento della riforma elettorale che il governo, almeno di un emendamento che il governo stava cercando di portare avanti. E nel frattempo, però, e ci colleghiamo con questo al prossimo argomento che viene trattato in Orizzonti di Giustizia Costituzionale, nella giornata di oggi nel paese a noi più vicino, la Francia, dovrebbe essere approvata, dopo un lungo calvario anche lì, la legge sull'aiuto a morire, la legge sul fine vita. In Italia invece, come sappiamo, non c'è ancora stata una legge del Parlamento, abbiamo una normativa che deriva in buona parte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e di questo si occupa appunto il saggio di Corrado Caruso. Professoressa.
4: Sì. Dunque, qui appunto, come diceva lei, cambiamo completamente il nostro orizzonte e trattiamo un tema complesso, delicato, e io dico sempre anche ai miei studenti, doloroso. Che Corrado Caruso, che è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Bologna, affronta con lucidità e, mi sembra di poter dire, con grande equilibrio, soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale, diciamo seguendo il tracciato giurisprudenziale, sia sull'articolo 579, l'omicidio del consenziente, e sia appunto sul suicidio medicalmente assistito, quindi sull'articolo 580. Ora, le sentenze sull'articolo 579 della Corte Costituzionale in realtà hanno lasciato le cose come stanno, perché, come è noto, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sia del quesito referendario che era stato proposto sulla norma, sia della questione di costituzionalità che era stata sollevata. Non così per quanto riguarda il suicidio medicalmente assistito. E quando noi oggi parliamo di fine vita, non ci riferiamo più soltanto al diritto di lasciarsi morire come codificato nella legge, espressamente nella legge 219 del 2017, perché a partire dalle sentenze sul caso Cappato Antoniani, quindi il dittico, l'ordinanza 207 del 2018, la sentenza 242 del 2019, la Corte, ci dice Corrado Caruso, ha condotto il suicidio medicalmente assistito sotto l'ombrello della libertà terapeutica. Tuttavia dobbiamo anche ricordare, questo ce lo ricorda anche il saggio, che la Corte non ha riconosciuto il diritto di morire, il diritto di disporre pienamente della propria vita, ha escluso che esista nella nostra Costituzione un dovere di vivere a tutti i costi, ma muovendo dall'individuazione di un dovere di tutela della vita, in particolare della vita delle persone più fragili e vulnerabili, ha condizionato la liceità dell'accesso al suicidio medicalmente assistito alle condizioni da essa stessa indicate, le famose quattro condizioni sostanziali più quelle due procedurali, quindi l'esistenza di una grave patologia irreversibile che produca sofferenze intollerabili fisiche o psicologiche, la dipendenza, gli adattamenti di sostegno vitale su cui un attimo mi vorrei soffermare poi più avanti, e però il mantenimento di una capacità decisionale che possa sorreggere una libera e consapevole volontà, e poi i requisiti procedurali, perché la Corte ritiene che il suicidio medicalmente assistito debba essere preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale previo parere dei comitati territoriali permanenti. Ora è evidente che nel quadro di questa mappatura essenziale definita dalla Corte, il requisito del trattamento di sostegno vitale è quello più controverso e più controvertibile, perché non esiste uno statuto medico clinico del trattamento di sostegno vitale, che in effetti è più una invenzione della Corte che un dato di natura tecnico-scientifica. E quindi nella prassi è successo che questo requisito è diventato un fattore di discriminazione, perché a seconda di come viene interpretato consente a pazienti che hanno gli altri requisiti ora di accedere, ora in altri casi di non accedere, e in questo modo si determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. È vero che la Corte Costituzionale, non a caso richiamata, esprimesi sempre su questo requisito, ha chiarito da un lato l'equivalenza fra la condizione del malato che abbia già accettato un trattamento di sostegno di vitale così definito dalla diagnosi medica e poi lo rifiuti, e la situazione del paziente che, avendo ricevuto una diagnosi medica di necessaria sottoposizione a un trattamento di sostegno vitale, lo rifiuti ab origine, che sarebbe assurdo che una persona già in condizione di sofferenza intollerabile debba prima accettare un trattamento per poi poterlo rifiutare, per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Veramente sarebbe una cosa assurda. Così come anche la Corte ha chiarito che quando parliamo di trattamento di sostegno vitale non facciamo necessariamente riferimento all'uso di macchinari, di strumentazioni, né a prassi di particolare diciamo invasività o che richiedono una peculiare conoscenza tecnico-medica, perché anche la posizione di un catetere urinario o lo sputamento manuale dell'intestino o la liberazione dei bronchi dalle secrezioni sono trattamenti di sostegno vitale, perché la loro interruzione fa prevedibilmente presagire a breve termine la morte. Ma qual è il problema? Che queste decisioni sono decisioni di rigetto interpretative e quindi non sono considerate vincolanti. E da qui permane, nonostante l'ampliamento del concetto di trattamento di sostegno vitale, la possibilità di una differenziazione. E questo spiega come mai una ulteriore questione di costituzionalità sul trattamento di sostegno vitale sia stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale. L'udienza pubblica è stata discussa il 23 giugno, proprio pochi giorni fa, adesso attendiamo la risposta della Corte. Perché c'è questa incertezza? Perché, come dice lei, il legislatore sollecitato, richiamato, fatto oggetto di moniti da parte della Corte nelle sentenze e anche nelle conferenze di fine anno, non è riuscito finora ad approvare una legge che dia attuazione alla mappatura essenziale tracciata dalla Corte Costituzionale. E abbiamo sì un testo in itinere, ma questo testo, rinvio al saggio di Caruso, contiene moltissime affermazioni in, direi, aperto contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale, e quindi si candida anch'esso a essere, se verrà approvato, impugnato dinanzi alla Corte. Ma quello che è importante è che quando la legge regionale della Toscana è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, impugnata dal governo, la Corte ha formulato una serie di affermazioni che probabilmente, con tutta la cautela che si deve usare in questi casi, ribadirà nei confronti della legge della Regione Sardegna, la seconda legge regionale impugnata in tema di fine vita, affermazioni che riconoscono, pur nella mancanza di una legislazione statale, la liceità dell'intervento del legislatore regionale. in questa materia, considerando che si tratta di una materia che rientra nello spettro della potestà legislativa concorrente alla tutela della salute e dunque le regioni in questo ambito possono intervenire per consolidatissima giurisprudenza costituzionale, dando esecuzione e introducendo norme di dettaglio rispetto ai principi fondamentali che dovrebbero essere posti da leggi ad hoc, le famose leggi cornice, che non sono mai state, per la verità, approvate in tutta l'esperienza repubblicana, ma che in mancanza di questa legislazione ad hoc possono essere tratti dalla legislazione vigente, e la Corte individua la legislazione vigente da cui si possono trarre questi principi, la 219 del 2017, ed ancora la legge sulle cure palliative, la 38 del 2010, ed ancora la legge sul Servizio Sanitario Nazionale, il cui articolo 14 assegna alle aziende sanitarie locali la erogazione delle prestazioni dovute dal Servizio Sanitario Nazionale, tra cui appunto il suicidio medicalmente assistito, una volta che si siano accertate quelle condizioni di cui discorre la Corte. Le regioni non possono andare oltre questa competenza, non possono intervenire per esempio sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, non possono derogare ai principi fondamentali e non possono riprodurre i principi fondamentali posti dalle leggi statali, nonché i principi posti dalla stessa Corte Costituzionale, perché ci sarebbe una novazione della fonte. Ecco, questo forse è il punto più controverso che ha dato adito anche a un dibattito in dottrina, su cui è auspicabile che la Corte ritorni in occasione della sentenza appunto sulla legge della Sardegna.
3: Allora, grazie professoressa per la sua chiarezza, per la sua disponibilità. Io ringrazio la professoressa Carmela Salazar, ricordo che abbiamo parlato con lei in questa puntata del Quaderno dei Quaderni Costituzionali del fascicolo 2 del 2026. Grazie davvero e ci risentiamo presto.
4: Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: E questa era Roberta Iannuzzi con la professoressa Carmela Salazar. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente. Ora è il momento delle prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Cristiana Pugliese.
5: E noi, come di consueto, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo venerdì 17 luglio. Come sempre vi ricordiamo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, a cura di Roberta Iannuzzi, alle 7:35 per una più ampia e approfondita lettura dei nostri quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore, titolo d'apertura dedicato allo ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, un piano ZES 2.0 per rafforzare il modello della zona unica speciale. Confindustria e Intesa San Paolo hanno lanciato una nuova iniziativa con la banca che ha messo a disposizione nuove risorse per 60 miliardi destinate allo sviluppo della ZES su scala nazionale. Occorre estendere questa misura a tutta l'Italia per la parte burocratica, ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Bari alla presentazione del progetto. Nel taglio alto c'è anche una foto che ci fa vedere un negozio le cui vetrine sono state forate da dei proiettili. L'allarme da arcivescovo e istituzioni locali: in Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. Così Nino Amadore, se ne occupa Nino Amadore. La peste è tornata a Palermo. TSMC punta sugli USA altri 100 miliardi per produrre chip. Il gigante taiwanese dei chip investirà altri 100 miliardi di dollari per espandere la produzione negli Stati Uniti. Il nuovo investimento sarà destinato alla costruzione di 4 impianti di semiconduttori in Arizona, portando la presenza finale di TSMC negli USA a 10 fabbriche e 265 miliardi di investimenti, se ne occupa Biagio Simonetta. MPS, l'offerta d'Intesa non riflette il vero valore. Andiamo a vedere, per quel che concerne le banche, il cosiddetto risico bancario. Il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo per Monte dei Paschi offre un premio inferiore al livello medio osservato in offerte pubbliche nel settore bancario italiano, lo si legge in una nota di MPS al termine del CDA della banca, il quale invece ritiene che la proposta di aggregazione ricevuta da Banco BPM meriti un approfondimento completo e rigoroso da parte del Monte. Se ne occupa Luca Davi. Genova, per il crollo del Morandi il tribunale emette 32 condanne e di spalla Mattarella che riceve Nordio, la grazia è di competenza del Quirinale. Questo è il virgolettato a proposito del caso Roggero. Vediamo il Secolo d'Italia, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici, così ci viene presentata. E l'editoriale è firmato da Luisa Perri, primo via libera della Camera alla riforma della legge elettorale, lo Stabilicum, come è stato ribattezzato dalla maggioranza, è stato approvato in prima lettura dall'Aula di Montecitorio con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti, al termine di una seduta caratterizzata da un duro scontro politico e dalle proteste delle opposizioni. E poi Luisa Perri prosegue. In primo piano c'è una foto della Meloni, tutto fuorché la palude, governi stabili e mai più inciuci, la sfida che Giorgia vincerà. E poi migranti, altro che soccorsi, le immagini inchiodano la Sea-Watch e l'appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri. E ancora il caso Roggero, il centrodestra avvia la raccolta di firme per chiedere la grazia, Nordio apre subito l'istruttoria, così su Il Secolo d'Italia. Il Foglio, nel taglio alto. Vite parallele, Ranucci archiviato per aver diffuso sul report il caso San Giuliano, Tarallo a processo per aver diffuso report sul caso San Giuliano. Ed è un articolo firmato da Luciano Capone in Italia, scrive in apertura Capone, c'è un giornalista che va a processo per quello che ha fatto Sigfrido Ranucci. E la cosa paradossale è che non si tratta di uno scambio di persona, la vicenda è quella ormai nota del caso Boccia San Giuliano. A dicembre del 2024 Report manda in onda un servizio con la famigerata telefonata tra Gennaro San Giuliano e sua moglie, acquisita sotto ricatto dall'allora amante, in cui l'allora ministro della cultura fu costretto a confessare la relazione con la Boccia. 8 mesi dopo l'uscita su Rai 3, alcune parti di quella conversazione privata vennero diffuse sui canali social di un sito locale campano. Anteprima 24, durante un'intervista rilasciata dalla Boccia al giornalista Carlo Tarallo, San Giuliano denunciò Ranucci e Tarallo per interferenze illecite nella vita privata. Il reato punisce chiunque acquisisca o diffonda registrazioni che riguardano la vita personale effettuate in luoghi privati. E poi Capone prosegue. Niente male questa legge elettorale, così il direttore Claudio Cerasa, che scrive: ci sono ottime ragioni per essere indispettiti di fronte a un'ennesima maggioranza che per l'ennesima volta sceglie di cambiare l'ennesima legge elettorale per cercare di non perdere le elezioni. È andata così nel 2005, quando il centrodestra, per non perdere le elezioni, varò il Porcellum, poi le perse. È andata così nel 2015, quando il centrosinistra riuscì nel miracolo di approvare una legge elettorale mai utilizzata, alcune sue parti furono poi dichiarate incostituzionali. È andata così nel 2017, quando il centrosinistra varò il Rosatellum, con il quale perse le elezioni. Ma quando si ha di fronte una legge elettorale nuova, oltre a indignarsi per i motivi tradizionali, ne facciamo troppe, si cambia sempre, l'opposizione è stata esclusa, hanno paura di perdere, ci sarebbero tante altre priorità e così via, bisogna provare a concentrarsi sui contenuti. E se si ha la pazienza di studiare i dettagli, non si farà troppa fatica a capire perché la nuova legge elettorale, in fondo, piaciucchia anche a chi la definisce niente meno la spia di una torsione autoritaria del paese. Intanto, il merito. La nuova legge elettorale consente alla coalizione più votata, se raggiunge almeno il 42% dei consensi in entrambe le Camere, di ottenere un premio di maggioranza robusto ma non eccessivo. Chi supera il 42% può arrivare al massimo a 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eletti all'estero. Significa che a una maggioranza per crollare basta perdere 20 deputati o 13 senatori per non essere più maggioranza. Tutti i partiti che superano il 3% sono ammessi alla ripartizione dei seggi. All'interno delle coalizioni, il primo partito che non raggiunge il 3% viene premiato come miglior perdente ed è ammessa alla ripartizione dei seggi. Tutti gli altri non entrano in Parlamento e i voti delle altre liste rimaste sotto il 3% non possono essere conteggiati neppure per raggiungere il premio di maggioranza. Ogni coalizione, per essere tale, non deve solo presentare un programma, ma deve anche indicare il candidato premier ufficiale. Se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42%, i seggi vengono distribuiti con metodo proporzionale, senza premio di maggioranza. Le prerogative del Presidente della Repubblica, come si dice, restano intatte. La maggioranza sufficiente per governare è ben lontana dai 2/3 necessari per modificare la Costituzione senza

Parlano così Micol Flamini e ancora si parla di calcio, si parla di Starmer, l'ultima lezione, il cuore inglese spezzato, la grazia tra rivali, il saluto di Starmer a Kiev e il sorriso dentro un bidone. Il mare di Meloni ottiene l'ok alla legge elettorale e salva l'estate, in programma una festa per il record di governo. La benzina della sinistra, il Melonellum, ricompatta il campo largo, la strategia dei comitati per arrivare al governo. Nolan, degno di Omero, grande film, grandissimo regista. Chi definisce cazzata la sua Odissea si merita un cinema piccolo. Così Maria Rosa Mancuso. Alaguer, il voto sul fine vita rischia di mettere una brutta ipoteca sul viaggio del Papa in Francia. In Francia hanno varato la legge promessa da Macron. America sfigurata. Vance sparla, cospiratorio di Israele, la non risposta trumpiana alla domanda chi ha vinto nel 2020? E poi si parla anche di Vannacci, il campo destro è pronti alle primarie. Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, accelera, tocca a noi, il leader va individuato per tempo. Vediamo il giornale. Nel taglio alto, vivo in una follia ma sento l'affetto. Sulla grazia, il monito del colle, esclusivo colloquio con Roggero. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio decido io in buona sostanza. Se ne occupa Oara Borselli con Manti e poi fra lui e la Vitova 72 contatti, Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. È morta, poi danno l'annuncio della morte della moglie di Feltri. Addio, cara Ainhoa, per 58 anni sei stata la mia unica pace. Così Vittorio Feltri. Il ribaltamento della logica, questo è il titolo dell'editoriale, firmato dal direttore Tommaso Cerno. E si parla ancora di report. Vediamo il riformista, preferenze e ballottaggio, la riforma elettorale entra nel vivo e torna al Senato, Petruccioli e Ceccanti che dicono riformisti votino i correttivi, se ne occupano Gaole, Torchiaro, Petruccioli e Ceccanti nelle pagine interne e poi Enrico Cerchione. Ci parla dell'antisemitismo che prospera sui social, gli algoritmi premiano l'odio contro Israele. L'articolo inizia così: Alex Karp è uno degli uomini più intelligenti e influenti dell'Occidente contemporaneo. Nato nel 1967 a New York da padre ebreo di origini tedesche e madre afroamericana, cresciuto a Filadelfia, ha studiato filosofia. Si è laureato in legge a Stanford e ha conseguito un dottorato in teoria sociale all'Università Goethe di Francoforte, dove ha vissuto per anni. Io salto alcuni passaggi. Nel 2003-2004, insieme a Peter Thiel, ha cofondato Palantir Technologies, l'azienda che oggi fornisce gli strumenti di analisi dati più avanzati a intelligence, forze armate e governi occidentali. Palantir non vende gadget, costruisce sistemi che permettono di vedere pattern in enormi quantità di informazioni, di prevedere minacce, di difendere democrazie da terrorismo, aggressioni statali e caos. Karp ha sempre sostenuto che le aziende tech hanno il dovere di stare dalla parte dell'Occidente, non di fingere neutralità mentre il mondo si incendia. Vado di nuovo avanti. In un'intervista, Karp dice: se la mia famiglia non fosse scappata dalla Germania, sarei un paralume. Una scrittrice, paladina della causa palestinese, attivista con decine di migliaia di follower su X, commenta così: prima di tutto sarebbe stato più utile all'umanità proprio come paralume. Lei è Susanna Abulawa, che
che rappresenta perfettamente una certa linea del progressismo contemporaneo, terzomondista, antioccidentale, convinta che il male del mondo sia quasi sempre imputabile all'Occidente, a Israele e agli ebrei. Karp stava facendo un riferimento

0: ma personale alla Shoah. La sua famiglia ebrea era scappata dalla Germania prima dell'Olocausto. Abu Lawa ha preso quell'immagine, il paralume fatto di pelle umana, uno dei simboli più orribili della barbarie nazista, e l'ha rovesciata contro un ebreo vivo, dicendo che sarebbe stato più utile all'umanità, proprio come oggetto di quel genere. È una delle frasi più oscene e antisemite che si possano leggere in pubblico oggi. Non è critica politica, non è antisionismo, è disumanizzazione pura, trasformare un essere umano in un oggetto di uso domestico ricavato dalla Shoah. È l'inversione dell'Olocausto, usata come insulto personale. Se Susan Abu Lawa avesse scritto la stessa cosa su un musulmano, su un omosessuale o su una persona di colore, sarebbe stata immediatamente crocifissa. Avrebbe perso editori, inviti, sponsor, probabilmente il conto su X. I media mainstream, le università, le ONG, le corporation avrebbero emesso condanne a raffica. Invece è rimasta lì con i suoi follower a continuare la sua militanza come se niente fosse. E poi Cerchione prosegue sul tema Libero, andiamo a vedere, già partita la ola per liberare il gioielliere, sia alla legge elettorale ma al Senato giochi aperti, così Elisa Calessi, c'è tutte le falsità sulla riforma, è un articolo firmato dal professor Nicolò Zanon, Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagne di bugie. Avvenire, la Libia a processo. Vado per titoli. La verità, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero. Su Il Dubbio c'è un bell'articolo firmato da Francesca Spasiano nelle pagine interne che ci spiega come funziona la legge sul fine vita appena approvata in Francia, a cui naturalmente il fronte cattolico e dei vescovi ha dichiarato guerra. Su Il Domani, via libera al Melonellum zoppo, la Premier sogna i premi e i poteri, e chiudiamo con il manifesto Disgrazia, e c'è una foto del ministro Nordio. Io vi ricordo alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
1: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola alle 7:35. Ci sarà Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime in diretta. Adesso la rassegna stampa internazionale, David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi ci occuperemo dell'Ucraina e di quanto è successo negli ultimi giorni dopo che Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo con l'uscita del ministro della difesa Fedorov, particolarmente popolare, che è riuscito a invertire in qualche modo il corso della guerra negli ultimi mesi. Ieri a Kiev è stata una giornata caotica con proteste non solo nella capitale ma anche in altre città. Leggeremo un editoriale pubblicato dal Financial Times, il rimpasto autolesionista dell'Ucraina. L'esonero del ministro della difesa è un passo indietro per gli sforzi militari del paese. Ci occuperemo poi di Corte Penale Internazionale, lo faremo con un editoriale di Le Monde dedicato all'ultima iniziativa dell'amministrazione Trump per danneggiare la Corte dell'Aia. La Corte che rimane, scrive Le Monde, un baluardo imperfetto ma necessario contro l'impunità a livello internazionale. Torneremo anche sulla guerra di Trump in Iran, sempre con Le Monde, è un editoriale che non avevamo letto ieri, secondo cui affondano Iran e Stati Uniti di nuovo nell'impasse della guerra. Chiuderemo con la politica interna britannica, perché lunedì Andy Burnham diventerà il prossimo primo ministro, ma non è chiaro cosa intenda fare. Lo sottolineava il Times ieri in un editoriale dal titolo Burnham deve dire all'opinione pubblica Ciò che vuole fare l'uomo che sta per essere nominato premier praticamente non è mai stato oggetto di scrutinio pubblico. Partiamo però dall'Ucraina e dall'editoriale di ieri del Financial Times dal titolo «Il rimpasto autolesionista, l'esonero del ministro della difesa è un passo indietro per gli sforzi militari del paese». Scrive il quotidiano della City: «Volodymyr Zelensky si è guadagnato un posto nei libri di storia per il suo coraggio e la sua leadership instancabile contro l'aggressione brutale della Russia». Tuttavia, la sua gestione politica interna a volte è sconcertante, difficile da giustificare e controproducente. E questa è una di quelle occasioni. Zelensky ha avviato un altro rimpasto di governo, il terzo dall'invasione su larga scala della Russia nel 2022. Dice che è necessario per infondere nuova linfa al governo nel momento in cui la guerra entra in una nuova fase. È più difficile capire il perché e l'obiettivo. Zelensky, ex attore, ama un cast rotante di personaggi nella sua amministrazione, ma si tratta di ruoli secondari nello show di Zelensky. La lista dei protagonisti è corta, in molti casi lealtà e discrezione sono valorizzate più dell'efficacia. Popolarità e visibilità sono invece considerate come svantaggi. Yulia Svirdenko, licenziata come primo ministro all'inizio di questa settimana, era in carica da meno di un anno, ricorda il Financial Times. Era stata nominata come amministratrice competente ma discreta. Ora Zelensky ha deciso di avere bisogno di qualcuno con più peso. Il nuovo premier è Sergei Koretskiy, amministratore delegato della società statale del gas Naftogaz. È una scelta ragionevole, considerato un manager capace che in passato ha contribuito a risanare la società petrolifera statale dopo che era stata sottratta ai suoi proprietari oligarchi. Uno dei compiti più urgenti che il nuovo governo dovrà affrontare è rafforzare il sistema energetico ucraino e altre infrastrutture vitali prima di un altro inverno brutale di attacchi missilistici russi, e l'esperienza di Koretskiy sarà utile. Ma il cambiamento di gran lunga più importante è la rimozione di Mikhailo Fedorov dal ruolo di ministro della difesa appena 6 mesi dopo la sua nomina. Anche il suo predecessore aveva ricoperto l'incarico per appena 6 mesi. Il successore di Fedorov sarà il quinto ministro della difesa ucraino dall'invasione su larga scala della Russia. La porta girevole rischia di minare gli sforzi di difesa dell'Ucraina. Tra l'altro, sottolinea il Financial Times, se non è un tra l'altro, Fedorov probabilmente è stato il ministro ucraino di maggior successo degli ultimi 4 anni e mezzo. Il 35enne genio della tecnologia ha contribuito a trasformare le sorti dell'Ucraina sul campo di battaglia. Come ministro del digitale era stato l'artefice della rivoluzione dei droni ucraini. Il suo genio è stato quello di incoraggiare un ecosistema tecnologico che è diventato l'invidia del mondo per la capacità di innovazione e adattamento. Fedorov sembra essere stato rimosso per i motivi sbagliati. È vero, non ha risolto i problemi di mobilitazione dell'esercito. Troppi ucraini non vogliono arruolarsi, quelli che già servono sono esausti, dispersi in modo troppo sottile. La soluzione è in una maggiore coercizione, ma questa è impopolare e socialmente destabilizzante. Zelensky non ha voluto affrontare il problema di petto. Nel suo breve periodo in carica, Fedorov ha però avviato un piano per aumentare gli stipendi dei soldati in prima linea, contratti a tempo determinato per le nuove reclute, percorso verso la smobilitazione per coloro che prestano servizio da più tempo. Ha anche iniziato a snellire un ministero farraginoso e gonfio, grosso, enorme. Fedorov sembra aver irritato i vertici militari che sono ancora mentalmente legati all'epoca sovietica, come con i suoi metodi moderni da start-up, e questo malgrado il fatto che innovazione e disruption, cioè la capacità di creare qualcosa di totalmente nuovo, abbiano dimostrato il loro valore in questa guerra. Fedorov è rispettato dai partner occidentali, è popolare in patria, soprattutto tra i giovani ucraini che lo vedono come un modernizzatore onesto e impegnato. I media ucraini lo hanno indicato come un potenziale candidato presidenziale, il che sembra essere il peccato capitale agli occhi di Zelensky. Lo hanno dimostrato precedenti licenziamenti di ministri. La conclusione del Financial Times: i leader in tempo di guerra comprendono la necessità di centralizzare il controllo ed eliminare le minacce alla loro autorità suprema, ma la leadership in tempo di guerra dovrebbe consistere nel riunire la migliore squadra di talenti e non nell'eliminare i talenti, così tra l'altro il Financial Times. Spostiamoci su Le Monde per parlare di Corte Penale Internazionale, editoriale dedicato alle nuove iniziative per distruggerla dell'amministrazione Trump. Corte Penale Internazionale, che scrive nel titolo il quotidiano francese, è baluardo imperfetto ma necessario contro l'impunità, e chi meglio lo sa degli ascoltatori di questa radio che l'hanno vista nascere attraverso le campagne dei radicali di Non c'è pace senza giustizia fino allo statuto di Roma e oltre. Scrive Le Monde: la giustizia internazionale non è perfetta e coloro che la rendano possibile talvolta possono danneggiarla con il loro comportamento. Queste constatazioni sono evidenti, tuttavia non possono in alcun modo giustificare l'offensiva sistematica lanciata dal segretario di Stato americano Marco Rubio contro la Corte Penale Internazionale. Questa offensiva non sorprende più di tanto. Fin dagli esordi della Corte, il 1 luglio 2002, Washington ha condotto regolarmente campagne contro un'istituzione nata dalla volontà di limitare il principio della sovranità degli Stati, che viene invariabilmente invocato dagli autori dei crimini più gravi, siano essi capi di Stato o responsabili politici, per sfuggire a qualsiasi forma di responsabilità. Proprio nel 2002 il Congresso americano approvò addirittura una legge che autorizzava l'uso della forza per liberare cittadini americani in caso di perseguimento all'Aia, dove ha sede la Corte. Legge simbolica, ma dice molto. Il motivo addotto a Washington, soprattutto quando il Partito Repubblicano occupa la Casa Bianca, è sempre lo stesso: la Corte lederebbe gli interessi degli Stati Uniti. Rubio è andato oltre, ha evocato una guerra condotta contro la prima potenza mondiale dalla Corte Penale Internazionale. Eppure è proprio l'amministrazione Trump ad attaccare con sanzioni e pressioni sui paesi firmatari dello Statuto di Roma per fare in modo che si ritirino dalla Corte. Rubio è coerente con se stesso: nel 2014 si era opposto invano alla pubblicazione di un rapporto spietato del Senato americano dedicato agli errori e orrori della CIA nella guerra al terrorismo. Gli interessi degli Stati Uniti, branditi a ogni piè sospinto, non avrebbero comunque potuto essere addotti per giustificare l'adozione da parte della CIA di metodi estremi di interrogatorio e la creazione di un sistema di carceri segrete che hanno duramente offuscato l'immagine di Washington, a lungo criticata come giustizia del Nord contro i paesi del Sud. La Corte Penale Internazionale è oggetta anche di altri attacchi, per esempio di leader come Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Non ci si può aspettare che la Cina di Xi Jinping le venga in soccorso, dal momento che che rischia la stessa Cina di finire sotto la lente della Corte. E ricorda Le Monde, alcuni paesi europei talvolta adottano posizioni ambivalenti che indeboliscono la Corte. In Italia lo sappiamo bene, con il caso noto della liberazione di un trafficante di esseri umani e torturatore di migranti libico e l'aereo che lo ha riportato nel suo paese anziché all'Aia. Ad ogni modo, i detrattori della Corte, scrive Le Monde, hanno la memoria corta. Dimenticano che la Corte è stata creata a seguito di tribunali speciali che si occupavano di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidi in ex Jugoslavia, Ruanda, Cambogia, per i quali non fare nulla appariva come una mostruosità. Il progresso permesso dallo Statuto di Roma consisteva nella creazione di un'istituzione permanente, quindi più operativa, che avrebbe potuto avere anche un effetto deterrente. E la legittimità della Corte, quella iniziale, rimane del tutto intatta. In un'epoca in cui la forza non smette di prevalere sul diritto, bisognerebbe dunque sperare che la Corte riesca a resistere a quest'ultimo attacco degli Stati Uniti, perché alla fine rimane il baluardo, spesso insufficiente, talvolta fallace, contro un ritorno dell'impunità di cui le vittime principali sono sempre i più deboli, così Le Monde nel suo editoriale di oggi. Vorremmo riprendere un editoriale di Le Monde ieri dedicato a Iran e Stati Uniti che affondano di nuovo nell'impasse della guerra, però appunto nell'edizione di ieri ci siamo occupati abbondantemente di questo tema destinato probabilmente a restare anche nelle prossime settimane. E allora per chiudere vogliamo occuparci anche della politica britannica, perché ci sarà presto un nuovo primo ministro di cui praticamente non si sa nulla. Lo ricordava ieri il Times di Londra, si sa del fatto che può essere popolare, che è anche un po' populista, ma quali politiche? Andy Burnham deve dire al pubblico ciò che vuole fare, il titolo per l'appunto dell'editoriale del Times. Lunedì Burnham diventerà primo ministro, eppure il paese non ha ancora la minima idea di cosa questo significhi per il suo futuro. Dalla scorsa settimana i preparativi per un nuovo governo sono in corso a porte chiuse, Burnham ha detto poco in pubblico sui suoi piani, limitandosi a un unico discorso nel quale ha offerto solo piani generici. Non ha partecipato a dibattiti pubblici, non ha pubblicato documenti programmatici, non ha nemmeno organizzato una conferenza stampa. La competizione per la leadership del Partito Laburista, a cui ha partecipato un solo candidato lui, ha un'aria distintamente nordcoreana. È una situazione preoccupante che fa sorgere un sospetto, e cioè che Burnham non abbia un piano sostanziale per il governo in questo momento critico per il paese. Cosa farà il nuovo inquilino di Downing Street, per esempio sul buco nel piano di investimenti per la difesa? Come intende contenere la spesa per il welfare? Quali sono le sue proposte per una maggiore sicurezza energetica? E per far crescere l'economia? Tutto è avvolto nel mistero. A quanto pare Burnham sta ancora cercando di decidere chi sarà il suo prossimo cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle finanze. Quando Burnham sarà incaricato dal re di formare un governo, il Parlamento sarà in procinto di iniziare la pausa estiva che si concluderà il 1 settembre. Il neo premier dunque godrà di 43 giorni di tranquillità prima di doversi presentare per la prima volta al banco del governo e comuni e testare il sostegno del suo esecutivo in un voto parlamentare. Questo significa non solo 6 settimane senza le interrogazioni al primo ministro, ma anche una pausa sul controllo nei confronti dei nuovi ministri. dal 1945 solo Harold Macmillan e Alec Douglas Home sono diventati primi ministri quando il Parlamento non era in sessione. Eppure entrambi avevano cercato di rivolgersi alla Camera dei Comuni in un momento precedente. I conservatori, a ragione, sostengono che il nuovo Premier dovrebbe affrontare i deputati al più presto. Hanno chiesto di posticipare la pausa estiva fino al 21 luglio per interrogare Burnham, ma il leader della Camera dei Comuni ha rifiutato. Burnham è rimasto in silenzio. Insomma, in gioco c'è qualcosa di importante. Burnham dovrebbe affrontare il cuore della democrazia del paese. L'opinione pubblica merita di avere un'idea di cosa il primo ministro intenda fare realmente. Il Regno Unito non è la Corea del Nord, o almeno non ancora. Sarebbe bello se il nostro nuovo caro leader decidesse di presentarsi davanti alla Camera dei Comuni. Ci fermiamo da David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretti, alla sua rassegna stampa internazionale alle 7.10 per Spazio Transnazionale in diretta. Ci sarà Francesco De Leo a seguire Critica e Militanti a cura di Matteo Marchesini e alle 7.35 Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime. Ma adesso è il momento di ascoltare Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. A che punto è la notte? Buon ascolto.
3: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. L'economia è un essere vivente che respira, che si muove, che ha le sue caratteristiche, le sue aspirazioni, vive di aspettative e ha grande memoria. Ecco uno dei motivi per cui l'economia sta resistendo, il commercio globale, i mercati stanno resistendo a 4 anni e mezzo di guerre in Ucraina, di guerre in Medio Oriente, la stretta di Hormuz, i problemi nel Golfo di Hormuz, i dazi del presidente americano Donald Trump. Resistono perché sono fatti di uomini, l'economia è fatta di uomini e donne che hanno la memoria, che sanno come reagire a shock esterni e sanno come reagire a shock esterni anche e soprattutto le aziende italiane, le piccole e medie aziende italiane che sono fatte anch'esse di uomini e donne e forse hanno proprio nel loro uomini e donne la loro cifra, la loro ricchezza, il loro tesoro, un tesoro inestimabile, il tesoro del capitale umano. Vengo da un'iniziativa che abbiamo fatto come Milano Finanza in Veneto, a Venezia, motore Veneto. Il Veneto è il terzo PIL del paese, la terza regione per PIL, la terza regione per export. Pensate che in Veneto la ricchezza media delle famiglie è di 226.000 euro ciascuna. È chiaro che è una media, ma vi ripeto questa cifra perché è pazzesca: 226.000 euro a famiglia veneta. Pensate che forza propulsiva può avere una regione che non è una regione, è una nazione sostanzialmente, che vive però un periodo anche di grande difficoltà perché è legato alla crisi drammatica dell'automotive, dell'automotive tedesco, perché l'indotto stenta e fa fermare una economia e un territorio che potrebbe volare sicuramente anche di più con meno tasse, meno burocrazia e più sistema paese. Una analisi, una necessità che noi sentiamo, sappiamo bene essere anche quella di tante altre regioni, ma tornando all'economia e al suo essere vivente, questo deve essere un monito per qualsiasi governo, qualsiasi maggioranza, qualsiasi opposizione. Già si discute come se si dovesse votare domani e magari si voterà dopodomani. Ecco, ci sono certe tematiche, la scuola, l'energia, la sanità, che non possono avere colore politico e non possono essere lette unicamente con l'ideologia, perché l'economia è fatta di uomini e donne, è un essere vivente e la politica deve governare gli esseri viventi anche quando si chiamano economia. Questo è Che Punta la Notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
4: 7:11 minuti, un buongiorno ancora da Radio Radicale, da Antonello De Fortuna, è il momento di Spazio Transnazionale in diretta, alla linea Francesco De Leo.
5: Buongiorno, buongiorno Antonello, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: I titoli statunitensi, titola il Financial Times, del settore dei chip e delle memorie registrano un calo in seguito a una nuova ondata di turbolenze a Wall Street. Gli investitori si allontanano dai titoli delle società che quest'anno hanno trainato i mercati al rialzo. Xinhua, l'agenzia cinese, si afferma che l'intelligenza artificiale offre opportunità ma pone anche sfide in materia di governance. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che il mondo è entrato in un periodo di innovazione senza precedenti nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale, che comporta grandi opportunità e sfide in termini di governance. Ha sollevato una serie di interrogativi su come gli esseri umani possano convivere con le macchine dotate di intelligenza artificiale, su come garantire la sicurezza quando gli algoritmi sono coinvolti nei processi decisionali, su come affrontare le sfide etiche poste dalle tecnologie attraverso una governance attiva, su come realizzare un'intelligenza artificiale accessibile a tutti in un contesto in cui il divario continua ad ampliarsi. Times of India: minaccia informatica alla democrazia. Trump sostiene che Russia, Cina, Iran e Corea del Nord possano compromettere i sistemi elettorali statunitensi. Vediamo il Kiev Independent con un editoriale non firmato, quindi che risponde alla linea editoriale del giornale. Licenziando Fedorov, Zelensky rischia di far ribaltare le sorti della guerra a favore della Russia. Per la prima volta dall'autunno del 2022, dice il Kiev Independent, l'Ucraina ha ribadito a proprio favore le sorti della guerra contro la Russia, dalla linea del fronte alla profondità strategica. Con quella che potrebbe rivelarsi la decisione più dannosa degli ultimi anni in questa guerra, il presidente Volodymyr Zelensky ha appena deciso di destituire l'uomo che è stato la forza trainante di questa inversione di tendenza. La decisione di estromettere il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov dopo soli 6 mesi in carica ha scatenato l'indignazione in tutta l'Ucraina, tra militari, società civile e innumerevoli cittadini ucraini che vedevano nelle riforme del giovane ministro la via verso una pace alle condizioni dell'Ucraina. Un regalo a Mosca, titola il Kiev Post. I blogger di guerra russi esultano per la destituzione del responsabile tecnologico ucraino. Un titolo a tutta pagina per l'Economist oggi in edicola. Fa un caldo pazzesco. Nella cover un uomo su una sdraio fronte mare con l'ombrellone che brucia. Ancora Ucraina sul Guardian, crisi politica e proteste in Ucraina, mentre Zelensky difende la destituzione del ministro della difesa. Il presidente afferma di aver dovuto scegliere da una parte o dall'altra dopo la rottura dei rapporti tra il ministero e i vertici militari. El País si occupa di Trump, del suo discorso alla nazione, di cui adesso sentiremo Giampiero. Trump ripropone la falsa notizia della frode elettorale del 2020 ed esagera l'influenza della Cina sulla sua sconfitta. Vediamo il Medio Oriente, oggi siamo un po' di corsa. Times of Israel: gli Stati Uniti colpiscono un aeroporto, alcuni ponti in Iran, in un'escalation che segna la 6ª notte consecutiva di attacchi. Teheran prende di mira Qatar, Giordania, Kuwait e Bahrain, minacciando di colpire infrastrutture civili in tutta la regione. Secondo quanto riferisce la TV di Stato, 7 persone uccise in provincia del sud dell'Iran. Editoriale sul Jerusalem Post: i segnali di allarme per Israele a Washington non possono più essere ignorati. Sia da democratici che da repubblicani indicano che la relazione tra Israele e Stati Uniti, le relazioni sono entrate in una crisi profonda e pericolosa. Haaretz, Barel firma un'analisi: la battaglia per lo stretto di Hormuz dimostra quanto la guerra tra Stati Uniti e Iran si sia allontanata dai suoi obiettivi originali. Infine l'IRNA, agenzia iraniana: l'Iran critica aspramente Stati Uniti, Israele e Argentina per aver votato contro le misure antiterrorismo dell'ONU. Giampiero Gramaglia.
6: Sì, il discorso alla nazione in diretta televisiva, erano le 3 del mattino per noi in Italia, del presidente USA Donald Trump fa i titoli di apertura di molti dei principali media degli Stati Uniti. Un discorso centrato su presunti problemi elettorali, partendo dall'asserzione del magnate che lui aveva vinto le elezioni del 2020, quelle in realtà vinte dal suo rivale Joe Biden. Una asserzione ribadita senza però offrirne prove, secondo almeno il giudizio dei media. Il discorso viene in molti casi commentato con freddezza e perplessità. Singolare che né la Associated Press né il New York Times o il Washington Post gli abbiano dedicato neppure una breaking news nel corso della notte, e che 2 delle maggiori reti televisive, la ABC e la NBC, si siano rifiutate di trasmetterlo in diretta. Trump per questo minaccia di revocare loro la licenza. E pur la trumpiana Fox non apre con il discorso, ma con gli sviluppi della guerra all'Iran. L'Iran rivendica vigorosi attacchi contro le basi americane, mentre il conflitto è a una svolta. Teheran mette i gruppi terroristici sul chi vive per la minaccia di attacchi agli impianti energetici. E un esperto assicura alla Fox che bastano pochi colonnelli ribelli per rovesciare il regime iraniano. Il titolo più neutro sul discorso di Trump è quello di Axios. Trump denuncia una vasta cospirazione per falsare il risultato delle elezioni e coprire le frodi, e denuncia anche interferenze cinesi, in particolare nella sua sconfitta nel 2020. Politico titola: Trump se la prende con il sistema elettorale e con i soliti nemici. Nessuna delle informazioni che Trump ha offerto appare però sostanziare la sua tesi da sempre espressa di che le elezioni del 2020 gli siano state rubate e che le schede o il totale dei voti sia stato manipolato. La CNN titola: il discorso di Trump potrebbe essere un avvertimento sulle sue intenzioni per il voto di midterm del 3 novembre. Nel suo discorso il presidente ha ribadito le consuete affermazioni sulla vulnerabilità del sistema elettorale, ma le sue affermazioni potrebbero preludere a sforzi per manipolare futuri risultati. Il Wall Street Journal, che non apre con il discorso, l'apertura è finanziaria sui costi della IBM, titola: Trump rilancia gli sforzi per creare dubbi sulle elezioni, o per alimentare, scusate, i dubbi sulle elezioni del 2020. Il suo discorso è in funzione delle elezioni di midterm di novembre, con i repubblicani che rischiano di perdere le loro maggioranze sia alla Camera che al Senato. Il Washington Post titola: il discorso di Trump non riesce ad offrire prove di anomalie o di violazioni delle regole sul voto. Il presidente sottolinea le vulnerabilità del sistema piuttosto che provare l'esistenza di frodi, e non ha offerto prove su nessuna delle sue affermazioni per quanto riguarda voti falsati o macchine per il voto alterate. Il giornale spiega anche che cos'è il Save America Act, che il presidente vuole che il Congresso approvi prima delle elezioni di midterm per impedire l'accesso al voto di persone che non sono cittadini americani. Nel suo discorso Trump ha detto che 278.000 non cittadini sono registrati nelle liste elettorali. Se il dato è vero, si tratta dello 0,1% circa dei potenziali elettori. L'esempio più evidente, e con questo concludo, di snobbatura del discorso del presidente lo dà il New York Times, che apre con l'avvicendamento del premier in corso in Gran Bretagna, poi affronta il controverso rimpasto di governo in Ucraina e mette solo in terza battuta il discorso con cui Trump ha denunciato vulnerabilità del sistema elettorale negli Stati Uniti. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, a domani 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospite di oggi di Spazio Transnazionale Daniele Stasi, associato di storia delle dottrine politiche all'Università di Foggia, insegna anche in Polonia ed è in libreria con Democrazie Svuotate, curato assieme a Cristina Carpinelli. Buongiorno e bentornato professor Stasi.
7: Buongiorno, buongiorno a loro.
5: Così prof titola il Financial Times: il governo di Zelensky è precipitato nel caos dopo il licenziamento del ministro della difesa. Il presidente ucraino è stato costretto a fare concessioni poiché la destituzione del popolare ministro ha scatenato una forte reazione da parte dell'opinione pubblica e della classe politica. E ancora, l'Ucraina precipita nel caos politico dopo che Zelensky ha licenziato il ministro della difesa. Così apre First FT, la celebre newsletter quotidiana quotidiana del Financial Times, mentre, come ho segnalato in precedenza, il Kyiv Independent pubblica un editoriale dal titolo «Licenziando Fedorov, Zelensky rischia di far ribaltare le sorti della guerra a favore della Russia». Qual è la sua idea?
7: Beh, insomma, Fedorov è stata veramente una sorpresa, in quanto avrebbe dato un significativo impulso nell'applicazione di innovative tecnologie informatiche e nell'utilizzo dei droni nella guerra con la Russia, che hanno visto le perdite russe al fronte aumentare da 30.000 a 40.000 soldati a mese. Le motivazioni di questa mancata conferma sono essenzialmente tre: le divergenze di carattere tattico e strategico di Fedorov con il capo di Stato Maggiore delle forze ucraine, la necessità di mettere a guidare la difesa un ministro incline a organizzare nelle prossime settimane l'esercito contro un possibile massiccio attacco da terra che potrebbe verificarsi in settembre, e quindi a confrontarsi sarebbero due visioni di come condurre il conflitto, una maggiormente votata ad avvalersi delle tecnologie innovative e con minore perdite di vite umane nei combattimenti diretti, l'altra invece basata soprattutto sull'uso dell'artiglieria leggera e la fanteria. A queste due ipotesi se ne aggiunge una terza: la volontà da parte di Zelensky di eliminare un possibile rivale divenuto in breve tempo una figura popolare nella società ucraina. Ne sono testimonianza le manifestazioni a favore proprio di Fedorov dopo la sua bocciatura. Tutto questo avviene con la nomina del nuovo capo del governo ucraino, Serhiy Koretskiy, un uomo d'affari che era presente tra l'altro al vertice di Ankara alcuni giorni fa. La sua figura è stata formalmente introdotta a livello internazionale durante il vertice in Turchia. Koretskiy aveva accompagnato Zelensky negli incontri con Trump e con von der Leyen, un passaggio diplomatico che molti hanno letto come l'investitura ufficiale per la guida del governo che poi ci sarebbe stata.
5: Professor Stasi, i rapporti diplomatici tra Ucraina e Polonia sono attualmente un po' ai minimi storici, nonostante ci sia una forte cooperazione militare. C'è divisione sulla memoria storica e c'è poi questa vicenda dell'accordo MIG in cambio di droni. Varsavia accusa Kiev di averlo abbandonato. Ci dica tutto.
7: Beh, intanto c'è un passaggio evidente, come ha detto il ministro della difesa polacca, Władysław Kosiniak-Kamysz, dall'aiuto incondizionato all'Ucraina all'aiuto negoziato, tradotto in italiano, diciamo così e così. In altri termini, è finito il tempo per i polacchi di aiuto incondizionato all'Ucraina, o comunque asimmetrico, come viene detto appunto a Varsavia, e si passa invece a un rapporto di collaborazione di tipo simmetrico, per cui, come ha detto chiaramente ancora il ministro della difesa polacca, niente caccia se non arrivano i droni, se non ci impossessiamo anche noi polacchi della tecnologia che, insomma, ha una forza devastante sul fronte in questo momento a disposizione dell'Ucraina. Questa vicenda si inserisce in un quadro più generale. Come è noto, alcune settimane fa il presidente della Polonia, Nawrocki, assecondando un sentimento ormai generalizzato nella società polacca, ha clamorosamente deciso di revocare la massima onorificenza nazionale, l'ordine dell'Aquila Bianca, al presidente ucraino Zelensky. L'iniziativa del presidente polacco è in netto contrasto con l'operato del suo predecessore, che aveva conferito proprio tale onorificenza a lui, a Zelensky e ad altre autorità ucraine in segno di solidarietà e di riconoscimento del coraggio patriottico degli ucraini dopo l'aggressione russa del 2022. Nawrocki ha giustificato la sua iniziativa in relazione alla scelta della leadership ucraina di cambiare il nome di alcuni reparti militari in Esercito di Liberazione dell'Ucraina, in ricordo dell'organizzazione paramilitare nazionalista nata nella Volinia, quindi nella zona che potremmo definire confinante fra Polonia e Ucraina, nel 1942, responsabile di atti di inaudita violenza contro i civili polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un vulnus grandissimo. Zelensky, al pari di altri membri della leadership ucraina, insigniti di questa onorificenza, ha restituito prontamente la medaglia e il titolo, racchiudendoli in un pacco, inviandoli tramite posta ordinaria a Nawrocki, il presidente polacco. Una scelta che sembra essere una vera e propria provocazione. A questo Zelensky ha aggiunto che, se si ritiene che questo simbolo prestigioso, dice Zelensky, non debba essere revocato a Caterina II, a Benito Mussolini e a Gerhard Schröder, noi ucraini non abbiamo altro da dire. La situazione è molto tesa, è decisamente cambiato il clima rispetto al 2022, quando i polacchi aprirono le porte e le braccia alle masse di ucraini, soprattutto donne, bambini e anziani che scappavano dall'Ucraina in seguito alla cosiddetta operazione speciale. La situazione è differente anche perché c'è un nouvelle vague, si potrebbe dire, una nuova corrente anche all'interno della Polonia, con la crescita delle forze antisistema chiaramente contrarie agli aiuti ucraini. Siamo ormai al 20% secondo i sondaggi da parte di quelle forze che chiedono a gran voce due cose: la fine degli aiuti all'Ucraina e l'uscita dall'Unione Europea, un tema, quello della Polexit, sempre verde nei nazionalpopulisti di quelle parti. Perché questa scelta di Navrovsky? Forse per delicare, diciamo, stimolare il sentimento nazionalistico attraverso un gesto eclatante, oppure semplicemente per accattivarsi le simpatie di queste forze che dovranno, nelle elezioni polacche del 2027, quindi dell'anno prossimo, associarsi a Diritto e Giustizia, al PiS, quindi a Kaczynski, per tentare di buttare a mare, si potrebbe dire, Donald Tusk e il governo filo europeo e liberale. Tale coalizione sarebbe, in base alle rivelazioni sondaggistiche del luglio di quest'anno, quindi qualche giorno fa, in netto vantaggio rispetto all'alleanza di Tusk. Altri osservatori ritengono che la mossa di Navrovsky sia stata ispirata unicamente dall'obiettivo di mettere in difficoltà Tusk nei suoi rapporti con l'Unione Europea, mediante un atto plateale, che oltre a guastare le relazioni diplomatiche tra Polonia e Russia, avrebbe l'obiettivo di avvicinare maggiormente Varsavia a Washington, allontanandola ovviamente da Bruxelles. Da parte sua, Tusk, prima del vertice NATO di qualche giorno fa, ha formulato un appello a tutte le forze politiche affinché si evitassero dichiarazioni sui fatti in Volinia, sulla memoria storica, sui traumi del passato, sulle tensioni e le vecchie ruggini fra la nazione ucraina e quella polacca. Questo appello naturalmente è caduto nel vuoto. Si tratta di un tema molto sentito da parte della società civile polacca e che naturalmente raccoglie i consensi. C'è una dichiarazione di Navrovsky che vale la pena ricordare, cioè il presidente ucraino dice che non si possono mettere sullo stesso piano il presidente del proprio paese, quindi la Polonia, e quello di uno Stato straniero protagonista di atti di barbarie nei confronti dei polacchi. Una situazione molto tesa.
5: Grazie davvero a Daniele Stasi, associato di storia delle dottrine politiche all'Università di Foggia, insegna anche in Polonia, in libreria con Democrazie svuotate. Davvero grazie, alla prossima, prof.
7: Alla prossima, arrivederci.
5: Abbiamo un aggiornamento: un attacco missilistico statunitense ha colpito la torre di controllo marittima di Chabahar, una città portuale in Iran, siamo sul Golfo di Oman. Abbiamo terminato per questa mattina, torniamo domani sempre alle 7.10. Grazie a Piero Scaldaferri, linea ad Antonello De Fortuna in studio.
4: Grazie Francesco De Leo per gli ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo alle 9 il nostro notiziario, alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Roberta Iannuzzi. È il momento adesso di Critica e Militanti di Matteo Marchesini.
8: Buongiorno da Critica e Militanti. Nella rubrica di oggi vorrei ricordare una scrittrice morta 50 anni fa, nel 1976, all'età del secolo. La bolognese Renata Viganò, che viene di solito considerata autrice di un solo libro, quel L'Agnese va a morire, che nel 1949 vinse il premio Viareggio e che rappresenta forse il caso più tipico di una letteratura nata dal bisogno urgente di raccontare la resistenza. Dico tipico anche perché L'Agnese non è un prodotto eccezionale, non è un capolavoro, le sue doti sono piuttosto la schiettezza, l'essenzialità narrativa e un filo di retorica da epopea ben dissimulato nell'alternarsi scarno di azioni, dialoghi, didascalie paesistiche. Ma l'urgenza di dare conto di quella che la Viganò considerava l'esperienza fondamentale della propria vita non si esaurì per la scrittrice con il suo fortunatissimo romanzo. Per questa ex ragazza borghese, travolta da un rovescio familiare e passata direttamente dal liceo alla professione di infermiera, scrivere significa soprattutto testimoniare, scolpire con minuzia fatti e moventi etici. Così anche nei racconti migliori del libro Matrimonio in Brigata, usciti subito dopo la morte dall'editore Evangelista. E qui il lettore può ritrovare intatta l'onestà della prosa della Viganò, sempre tesa a restituire la concretezza della vita partigiana. Ci passano davanti agli occhi anche qui paesaggi lagunari, padani, lagunari in questo caso tra Ferrara e Comacchio, dove la Viganò agì insieme al compagno Antonio Meluschi, comandante, anche lui scrittore antifascista. Ma c'è anche la Bologna devastata di via Riva di Reno, dove un'infermierina già quasi sfiorita nasconde uno dei tanti renitenti alla leva e confessa poi, cito, di essere nata nella battaglia di Portalame, una delle battaglie partigiane più importanti della resistenza bolognese. Qui le donne sono quasi sempre protagoniste, di nuovo, povere adolescenti che muoiono dopo essersi fatte sposare da un comandante partigiano, staffette audaci, ragazze che portano in bicicletta le calze di lana ai guerriglieri, ma anche traditrici che vanno coi Deutsch e che, forse perché la letteratura è fatta per raccontare il male, appaiono tra i personaggi più misteriosamente vivi. Costante è l'ironia dedicata ai bombardieri americani detti Pippo, che mirano spesso storto e in genere a quegli alleati che, pur di non trovarsi a tu per tu coi tedeschi, lasciano il lavoro sporco ai resistenti. Il libro si chiude con due pezzi autobiografici. Il primo è dedicato all'arresto di cui nel dopoguerra fu vittima il compagno Meluschi, simbolo dei tanti partigiani vessati da un sistema giudiziario ancora fascisteggiante. Il secondo è un vero e proprio memoriale sulla resistenza trascorsa in Emilia-Romagna. Qui, tornando a parlare della sua creatura più famosa, la Viganò pronuncia parole che valgono per tutta la sua opera. E cito ancora: «L'Agnese è la sintesi, la rappresentante di tutte le donne che sono partite da una loro semplice, chiusa vita di lavoro duro e di famiglia povera per aprirsi un varco dopo l'altro nel pensiero ristretto a piccole cose, per trovarsi nella folla che ha costruito la strada della libertà». A risentirci venerdì prossimo.
4: Grazie a Matteo Marchesini, 7:34 minuti, questa è Radio Radicale, tra poco stampa e regime. Diamo un'occhiata agli appuntamenti di oggi, iniziamo dalla politica alle 9:30, lo svolgimento alla Camera di tre interpellanze, poi alle 13 alla sala stampa della Camera a un'iniziativa di azione, la guerra nell'ombra, spionaggio russo e sicurezza europea. Invece a Cesano Bergamasco la Lega organizza questa sera Radici, Idee e Territorio, omaggio a Bossi e Maroni con i ministri dell'Economia Giorgetti e degli Affari Regionali Calderoli. A Norwegen in Germania, Consiglio di Sicurezza franco-tedesco con il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. A Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale, partecipa il presidente cinese Xi Jinping. A Londra il Partito Laburista terrà il congresso straordinario per confermare Burnham alla guida del partito e indicarlo come primo ministro. Torniamo in Italia per un appuntamento di cronaca giudiziaria a Milano, all'aula bunker di Piazza Filangieri. Dalle 9:30 inizia l'udienza, nuova udienza del processo a carico di oltre 40 deputati, 40 imputati per il caso Idra, che secondo l'accusa costituiva un'alleanza tra 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra sugli affari economico-finanziari e illeciti, ovviamente in Lombardia. Adesso è il momento di stampa e regime. Roberta Iannuzzi.
1: Buongiorno, ben trovati. Questa è Stampa Regime, venerdì 17 luglio 2026. Grazie a Piero Scaldaferni in regia e un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Dunque, oggi i giornali hanno una notizia che si aggiunge a quelle di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Intanto è stata approvata alla Camera senza le preferenze la nuova legge elettorale. Via libera con 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti, quindi impianto proporzionale della legge con il premio di maggioranza che è previsto per la lista o per la coalizione che raggiunga il 42%, indicazione preventiva del candidato Premier, liste bloccate, il testo passa adesso al Senato dove si vedrà cosa fare. Fratelli d'Italia annuncia che ripresenterà l'emendamento sulle preferenze, quello che è stato bocciato martedì in aula, spaccando la maggioranza, così come si è spaccato il giorno dopo alle 11 quando si è votato sulle preferenze libere, cioè quelle proposte da Futuro Nazionale, dove Fratelli d'Italia ha votato appunto con Ivan Acciani. Però a questo oggi si aggiunge il caso Roggero, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è una questione istituzionale, il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella al Ministro della Giustizia sulla grazia. Allora non è una novità, diciamo, Radio Radicale se ne è occupata anche nei decenni scorsi con l'iniziativa politica di Marco Pannella. Relativamente al potere di grazia, ecco, troverete nel nostro archivio tante interviste, approfondimenti, a chi spetta, ecco, è questa la questione che si pone. Mario Roggero, lo ricordo, il gioielliere di Grinzane, che è condannato in via definitiva a 14 anni questa settimana per aver ucciso due rapinatori nel 2021, non si è ancora costituito, ci dicono i giornali. Il ministro Nordio ha avviato d'ufficio l'istruttoria per la grazia. Il presidente Mattarella ieri lo ha ricevuto al Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, la 200 del 2006, che specifica appunto come funziona. Lo abbiamo ripercorso in realtà questo potere, le norme e anche la stessa sentenza di recente, a proposito del caso Minetti, la grazia concessa dal Quirinale all'ex consigliera lombarda che aveva sollevato polemiche anche sull'iter. Ed è questo però principalmente un tema politico oltre che istituzionale, l'avevamo già anticipato nei giorni scorsi, è il tema che salda la maggioranza, la ricompatta, compreso Futuro Nazionale, soprattutto Futuro Nazionale, dopo l'intoppo sulle preferenze. I capigruppo di tutti i partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia. Poi c'è il Ponte Morandi, sono arrivate le condanne di primo grado, il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, 32 condanne su 57 imputati a quasi 8 anni dal crollo che il 14 agosto del 2018 causò 43 vittime. C'è un'altra foto che mi colpisce oggi sulla stampa, il crollo del tribunale di Bolzano. All'alba di giovedì è ceduto circa un quarto del palazzo di giustizia dove erano in corso lavori di ristrutturazione, ferita lievemente un'addetta alle pulizie, rinviate tutte le udienze civili e penali. Solo Avvenire mette in evidenza il processo al Buti alla Corte Penale Internazionale. I giudici dell'AIA hanno confermato 17 capi d'accusa contro Khaled Mohamed Ali El-Ishri, detto al Buti, uno dei vertici della milizia Rada insieme ad Al-Masri. Ricorderete appunto il trafficante e il carceriere di migranti libico, insomma notoriamente appunto conosciuto così, che avrebbe avuto identica sorte se non fosse, ecco, proprio per l'intervento del governo italiano o comunque dell'ANPAS che si è creata in Italia in un cortocircuito tra la giurisdizione italiana e lo stesso guardasigilli per i crimini commessi naturalmente nel carcere di Mitiga contro i migranti che sono detenuti in Libia. Lo scontro tra Italia e Nicaragua sul caso Casimirri è un altro capitolo. Managua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche dopo che il ministro degli esteri Tajani, al vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid, ha attaccato il governo Ortega per la protezione garantita all'ex brigatista Alessio Casimirri, condannato a 6 ergastoli per il sequestro Moro e da oltre 40 anni cittadino nicaraguense.
9: Abbiamo scoperto che anche l'ex brigatista ha un ristorante di pesce. A proposito del caso Ranucci, la vitola, naturalmente molti giornali continuano a raccontarci dettagli. Ecco, mi colpisce che quello che avevamo trovato sui giornali filogovernativi, conservatori della destra nei giorni scorsi, oggi lo ritroviamo anche sui giornali maggiori. Per dirla appunto con le parole del direttore del Tempo, le sfumature di Ranucci, le 50 sfumature di Ranucci nel suo libro, diciamo una lato hot di questa vicenda. Ma torniamo alla politica, la politica estera in particolare. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, più altro abbiamo accennato alla vicenda Fedorov in Ucraina. Zelensky ha rimosso il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, in carica da gennaio, dopo lo scontro con il comandante in capo Sirsky su mobilitazione e riforme militari. Proteste di piazza a Kiev, Odessa, Leopoli e Kharkiv contro la destituzione. È una figura particolare quella di Fedorov.

del Medio Oriente. C'è poi, a proposito degli Stati Uniti, un'intervista che ha dato il vicepresidente degli Stati Uniti a uno dei podcasters più famosi negli Stati Uniti, a Rogan, tra accuse a Israele e cospirazionismo. Nell'intervista di quasi 3 ore, il vicepresidente ha accusato ambienti del governo israeliano di aver orchestrato una campagna contro l'accordo con l'Iran e contro di lui personalmente. Ha parlato di legami di Epstein con i vertici dell'intelligence americana e israeliana. Sapete che il vicepresidente Vance, che è, diciamo, ritenuto il responsabile di quelle ingenuità che abbiamo, insomma, potuto anche vedere, insomma, nei giorni scorsi sui giornali, contenute nell'accordo tra Stati Uniti e Iran, proprio a proposito dello stretto di Hormuz, insomma, forse prova in questo modo a contrattaccare o comunque a smarcarsi. Nel Regno Unito comincia l'era Burnham, dopo le dimissioni di Starmer, l'ex sindaco della Grande Manchester, ha raccolto un numero di deputati tali da rendere matematicamente impossibile una sfida alla leadership laburista e potrebbe essere eletto come leader appunto del partito e insediarsi a Downing Street il 20 luglio. Ci sono tante cose sull'editoria, ma io ne ho parlato già nei giorni scorsi. A proposito invece della sorte radiofonica di Pietrangelo Buttafuoco, è lui stesso che oggi sdrammatizza sulla fine di Lupus in Fabula. Ecco, per chi fosse un ascoltatore della sua breve rubrica del mattino, il presidente della Biennale conferma con una nota che la rubrica non ci sarà nella prossima stagione. Mi è stato comunicato un mese fa dal direttore, sa benedica. Ecco, per chi l'ascolta, appunto, quello è il saluto di ogni mattino, mentre sullo sfondo resta comunque la polemica sul padiglione rosso alla Biennale. Il premio Nobel per la pace Yunus, capo del governo ad interim del Bangladesh fino alla a febbraio di quest'anno, dall'agosto del 2024 fino a febbraio, è in visita a Napoli, ce lo racconta Annalisa Cuzzocrea. E poi oggi diciamo, non parliamo come al solito, non parliamo di calcio, però qualcosa dobbiamo dire sul caso Adani, perché c'è tanto sui giornali, compresa una vignetta di Osho. Dopo la semifinale mondiale Inghilterra-Argentina, il commentatore Rai è finito al centro delle polemiche per una telecronaca che abbiamo ascoltato tutti. Ecco, giudicata quantomeno faziosa e sbilanciata a favore dell'albiceleste, con richieste appunto di affidare ad altri la finale Argentina-Spagna di domenica. Ecco, mi viene in mente, citando Napoli, perché Napoli è forse l'unica città d'Italia che ha, diciamo, tra virgolette, ecco, la sua nazionale in finale negli Stati Uniti, a New York, perché appunto la città resta molto molto legata alla nazionale argentina. Questo appunto possiamo dire per quanto riguarda il nostro sommario. Cominciamo subito però dai titoli. Oggi è una giornata di quelle in cui i titoli hanno assolutamente senso. Allora, il Manifesto, per esempio, disgrazia. Foto del ministro Nordio un po' accigliato in Parlamento. Nella forsennata corsa a destra, il ministro sbatte contro un muro. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, via l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato. Questo è un punto. Libero, spiega, diciamo, è quasi un editoriale il titolo. È già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del Colle. Se non bastasse, Libero, la verità
che ha, diciamo, più volte criticato il Quirinale. Resergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, ha ucciso per difesa Nordio, via la procedura, ma Mattarella interviene.

spetta a me. Vedrete che non gliela darà. È un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista. Bisognerà sperare nel prossimo presidente. E puntini, puntini sospensivi per chi, come una parte dell'opposizione, ritiene che questa riforma elettorale, quella approvata in un primo passaggio parlamentare ieri, è in sostanza un viatico per ottenere una maggioranza larga e eleggere un Presidente della Repubblica di una che faccia capo alla destra o comunque a una sola parte politica, perché poi non si sa mai, ecco, come si va a finire in questi casi. Ecco, mi manca il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere anche questo, se lo troviamo velocemente, se no lo citeremo più avanti. Eccolo qui, clemenza senile. Qui ci sono il presidente Mattarella con il ministro Nordio. Troppa grazia, Mattarella versus Nordio, che vuole salvare il gioielliere killer, la lavata di capo. Gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero. 14 anni per duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. Allora, questi sono alcuni dei titoli, anche sui giornali principali c'è il richiamo a Nordio, oppure Mattarella che ferma Nordio, o lo stop a Nordio, a seconda se leggete il Corriere, la Repubblica o la Stampa, e vediamo proprio a quest'ultimo quotidiano, il quotidiano torinese, che a pagina 2 scrive del richiamo irritato del Quirinale, vietato scavalcare la Costituzione, con tutta la chiarezza di cui è capace. Sergio Mattarella, scrive Ugo Magri, ha convocato il ministro della giustizia e senza alzare la voce gli ha intimato di stare al suo posto. Ma è più si permetta Carlo Nordio di prendere iniziative che competono al Quirinale. L'unico che può concedere una grazia è il Presidente della Repubblica, non il Parlamento, non il Governo e tantomeno la folla di esponenti del centrodestra che ieri, da Tajani a Salvini, con il beneplacito di Giorgia Meloni, ha messo il Colle sotto assedio reclamando clemenza subito per Mario Roggero, l'orefice di Grinzane Cavour, che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Mattarella non ha voluto nemmeno discutere se sia giusto o meno la condanna a 14 anni e 9 mesi appena confermata dalla Corte di Cassazione. Ha sollevato un problema più grave e potenzialmente esplosivo, la salvaguardia dei poteri che la Costituzione conferisce al capo dello Stato, perché di questo si tratta. A un certo punto, quasi tagliando corto, ha recitato testuali a Nordio le parole del suo grande predecessore Luigi Einaudi: è dovere del Presidente della Repubblica di evitare che si pongano precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore, immuni da qualsiasi incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Lo ha detto perché il ministro riferisse, finché sarà in carica, Mattarella non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. Vale per la grazia come per ogni altro eventuale tentativo di esproprio dei suoi poteri costituzionali. Chi vuole intendere, intenda. Che cosa abbia obiettato Nordio non è dato sapere. Secondo fonti parlamentari ha negato di aver commesso uno sgarbo perché, pressato dalla sua maggioranza, dalla stessa premier per la quale soffre, specie su certe materie, il pungolo di Vannacci. Quindi non lo ha fatto per questo. Nordio sostiene, così lo giustificano dalle sue parti, di aver esercitato un proprio preciso diritto che sarebbe sancito dall'articolo 681, quarto comma del codice penale. Il Quirinale non è per nulla d'accordo e cita la sentenza 200 della Consulta, secondo cui l'unico abilitato a procedere di sua iniziativa è il Presidente della Repubblica. Nessun altro può mettervi becco. E comunque, vista la delicatezza della materia, Nordio avrebbe potuto quantomeno avvisare, darne notizia a Mattarella, fargli sapere in anticipo per garbo, per gentilezza, che avrebbe aderito alla campagna pro Roggero, che addirittura avrebbe istruito le pratiche necessarie a fargli ottenere la grazia. Come si conviene tra persone di mondo, sarebbe stata sufficiente una telefonata al Colle per evitare l'incidente con tanto di liscia e bussa
presidenziale che segue quello per la vicenda Minetti. Invece niente. Il capo dello Stato ha appreso dalle agenzie di stampa ieri pomeriggio alle ore 14:21 che pure Nordio gli tirava la giacca. Se ne può intuire lo sconcerto. Ma ciò che più ferisce Mattarella è l'operazione politica in corso, ovvero il tentativo di sovvertire un regolare processo, di ribaltarne la sentenza definitiva senza aver letto le motivazioni dei giudici, che tra l'altro nel caso di Roggero devono essere ancora pubblicate, quasi volendo prescindere da ciò che vi sarà scritto, da come sono andati i fatti, dai comportamenti successivi del condannato, il quale non ha scontato nemmeno un giorno della sua pena, come se le ragioni dei magistrati valessero meno di zero. Sul Colle nessuno confesserà mai se il presidente abbia visto il video, rilanciato da tutti i siti, in cui l'orefice insegue e spara ai suoi rapinatori dopo averli presi a calci. Impossibile sapere quali sensazioni Mattarella possa aver provato davanti a quelle immagini e se ai suoi occhi configurino una legittima difesa o un efferato omicidio. Di certo non può aver colto segnali di pentimento nelle dichiarazioni con cui Roggero difende il suo gesto o quasi lo rivendica orgoglioso, trasformando se stesso in simbolo della mala giustizia. Proprio qui sta il punto dolente. La grazia non è un quarto grado di giudizio, né può diventare, nell'ottica del presidente, uno strumento di revisione dei verdetti contestati da una parte politica. A destra o a sinistra non ha importanza. Un conto è mostrare clemenza per ragioni motivate, profonde, a volte perfino tormentate come quelle magistralmente descritte da Paolo Sorrentino nel suo film sulla grazia. Altra cosa è trasformare il presidente nel vendicatore di ingiustizie, tra l'altro tutte da dimostrare. Il film di Sorrentino, ecco, aggiungo solo questo perché l'articolo di Ugo Magri è perfetto, diciamo, dice tutto. Il film di Sorrentino acquista giorno dopo giorno sempre più valore. A me è sembrato, diciamo, lì per lì anche un film un po' noioso e mi era sembrato anche poco realistico, e invece poi con il caso Minetti e oggi con questo diventa, diciamo, un film rispetto al quale si potrebbero fare insomma tanti commenti e quasi un'esegesi. Allora, questo è pagina 3 della stampa. Nella pagina 2 tutto il racconto: Nordio si muove per la grazia, arriva all'alto là di Mattarella, e da Cirio a Tajani e Crosetto quei moderati schierati per Roggero, a destra è corsa per non lasciare spazio a Futuro Nazionale sul tema della sicurezza. Ieri avevamo detto che saldava, ecco, buona parte della maggioranza, ma non ci aspettavamo appunto anche i moderati in questa ola, ecco, come la racconta Libero. Vengono sentite Silvia Roggero, la figlia del gioielliere, la grazia, non mi schiero, vorrei solo la verità, io contro le armi, ma la pistola di papà era regolare. C'era anche lei all'ultimo pranzo di famiglia, sì, eravamo tutti attorno al nostro papà, è stata una bella riunione, siamo riusciti anche a sorridere per un biscotto della fortuna. Per il messaggio contenuto all'interno, esattamente quello che è capitato a mio padre ci ha lasciato davvero di stucco. C'era scritto: vivi un'esperienza nuova che resterà indimenticabile. Effettivamente è così, nessuno di noi potrà mai dimenticarla. E si sta preparando a questa nuova vita, su e giù dal carcere. E sua madre, però, anche lei è una donna molto forte. Tutti noi abbiamo solide radici contadine, siamo una famiglia che arriva dalla terra, siamo abituati a non fare le vittime, né a lamentarci, nemmeno a disperarci. Mia mamma parla poco, ma è ferma come una montagna, una roccia. Adesso che la nostra vita è completamente stravolta, sarà lei a badare al negozio con mia sorella Laura. Sua sorella ogni tanto parla della rapina, ne ha subite due, certi ricordi non si cancellano. Sono preoccupata per lei e per mia madre. Ora che mio padre è in galera, lo Stato dovrebbe proteggerle di più. Quindi alla fine credo che si sia costituito, visto quello che scrive
Massimiliano Peggio che intervista Silvia Ruggero. Caterina Spinelli è invece la sorella del rapinatore. Meritava il carcere, non di finire sottoterra. Andrea colpito mentre fuggiva e non era un mostro. A Grinzane Cavour, in alto la gioielleria in cui è avvenuta la rapina nel 2021 e in alto anche Andrea Spinelli, uno dei rapinatori ucciso da Mario Ruggero, ritratto in una foto con il figlio, con entrambi con una tuta da ginnastica e il padre appunto con un sorriso. Questo appunto leggiamo sulla Stampa. Andiamo sulla Repubblica, dove troviamo qualcosa di molto simile, con Concetto Vecchio. Il Quirinale non avvisato sconfessa il guardasigilli, cita Einaudi sulle regole. Il capo dello Stato sorpreso difende le sue prerogative sotto la vignetta di LK. Ripeti con me, e se ti dice che la grazia è una prerogativa del Colle? E la risposta del ministro: me ne frego. Ed è Giorgia Meloni che cercava di impartirgli queste direttive. Sotto c'è anche un avvocato, un giurista, Vittorio Manes, che insegna all'Ateneo di Bologna, che ci spiega che se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l'aggressione. Professor Manes, per quale motivo non è stata riconosciuta la legittima difesa? Premetto che non è possibile svolgere alcuna considerazione prima delle motivazioni. Nell'attesa non ci si può che riferire alle sentenze di primo grado e d'appello. Entrambe avevano escluso il riconoscimento della causa di giustificazione anche in forma putativa, cioè ritenendola presente anche se non lo era, ritenendo assente un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. In altri termini, la condotta dell'imputato si sarebbe realizzata in un momento nel quale l'aggressione era già cessata e i rapinatori si erano già dati alla fuga, ponendo la reazione del gioielliere oltre il perimetro. Ecco, qui ci viene detto che il gioielliere invece è ancora libero, provato e resiliente in albergo prima del carcere. Aveva detto che si sarebbe costituito, ma ha scelto di aspettare in una stanza di hotel con i suoi, incollato alle TV che parlano di lui. E questo invece è la Repubblica. Che altro? Sempre su questo, una lettura, ecco, che si avvicina a quella che spontaneamente, ecco, ci viene, viene a tutti, immagino. A pagina 9, la regia di Meloni dietro la richiesta, con Manuela Perrone sul Sole 24 Ore, effetto Vannacci sul centrodestra. Prima il pressing del centrodestra unito per la grazia al gioielliere, poi l'avvio dell'istruttoria da parte del ministro Nordio con il placet della premier Giorgia Meloni. Infine la convocazione del guardasigilli al Quirinale da parte del presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nei tre atti della giornata, la stessa del via libera alla nuova legge elettorale, c'è la fotografia di una maggioranza che, dopo le plateali divisioni nel segreto dell'urna, cerca di ricompattarsi intorno alla bandiera securitaria, inseguendo il generale Vannacci, ma finendo per inciampare di nuovo in sgrammaticature istituzionali. Ecco, chissà se non sia un inciampo voluto, perché è un tema di questi giorni, diciamo, nonostante i tre anni, ecco, che ci separino, quasi tre anni dall'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, anche la proposizione del tema del presidente di destra, del presidente anche per la destra, che ha tirato fuori la stessa presidente del Consiglio, ecco, forse non proprio in linea, diciamo, con i tempi che non sono ancora quelli del rinnovo sul Colle più alto. Invece sul giornale c'è un intervento, ecco, i giornali di destra ci annunciano interviste, varie interviste sulla prima pagina, per esempio il Giornale,
esclusivo colloquio con Rogero, vivo in una follia ma sento l'affetto sulla grazia, il monito del Colle, e qui ci viene detto che il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, a pagina 2 si consegna, vivo in una follia ma qui ho già sentito di essere protetto, si è costituito a Bollate, un cavillo ha fermato l'iter, la moglie me lo portano via, una stanza di hotel piccola oltre la periferia di Milano, il letto matrimoniale, un tavolino, una sedia, uno specchio. Lui era lì ieri mattina con l'anima in pezzi e la moglie Mariangela vicino, non l'ha lasciata un secondo, quando lo chiamo intorno alle 13 sta aspettando di scendere al bar per mangiare qualcosa, la mente lì fissa alla cella che lo aspetta, alle sbarre, alla bocca di lupo e poi al ricordo di quel giorno maledetto nel quale 3 rapinatori con coltelli e pistole in mano diedero l'assalto alla sua gioielleria, la rapina, gli spari, la reazione e la morte. Mi risponde al telefono, però mi dice che parlerà con me perché mi conosce, ma non vuole in giro altri giornalisti, parla solo con Oara Borselli. Dov'è signor Rogero? Sono in un alberghetto a pochi chilometri dal carcere di Bollate, mi sono consegnato ma manca un documento e non possono farmi entrare, devo aspettare, sono alla mercé di qualche funzionario, quindi ancora si complica, io non so se poi sulle agenzie ci sia qualcosa stamattina, ecco questo però lo possiamo verificare subito, perché come vedete anche nonostante il titolo non è in carcere, perché appunto manca per un problema di un cavillo. Ecco, le agenzie ci dicono Rogero ancora libero questa mattina alle 7.01 nel sommario ANSA, era così, quindi è ancora libero, possiamo risolvere così per il momento. Alberto Balbone di Fratelli d'Italia, pena e risarcimento esagerati, per questo serve la clemenza, il potere d'iniziativa, lo dicono la dottrina e la Cartabia, dice il sottosegretario alla giustizia. Andiamo a vedere con Felice Manti. Il ministro non ha chiesto la grazia, ha avviato l'istruttoria. Il sottosegretario ci risponde con la solita cortesia mentre è in viaggio verso la sua Ferrara e precisa subito i contorni dell'iniziativa di Nordio dopo la condanna definitiva di Rogero. La decisione compete ovviamente al Presidente della Repubblica, ma secondo dottrina prevalente unanime, sancita da pronuncia della Cassazione dopo la circolare del 2021 della ministra Marta Cartabia, presidente emerita della Corte Costituzionale, oltre che al condannato e al suo legale, il potere motu proprio di avviare l'istruttore compete anche al guardasigilli. Istruttoria, immagino. Perché la grazia? Anche le sentenze della magistratura possono essere criticate, ecco perché la Costituzione prevede che siano motivate, non tanto per l'affermazione della penale responsabilità, ma per la severità della pena. Applicare la legge ha a che fare con il senso di equità. Non è eccesso di legittima difesa, guardando i filmati non c'è dubbio, non è legittima difesa inseguire 2 malviventi dopo la rapina mentre fuggivano. Però il giudice aveva molti strumenti per commisurare la pena all'episodio, tenendo conto dell'esasperazione e dello stato d'animo di una persona che ha perso il controllo dopo l'ennesima rapina in cui si è visto minacciare la figlia con un coltello e la moglie con la pistola. In quella situazione chiunque di noi avrebbe potuto reagire così. Il risarcimento è importante. C'è una sostanziale ingiustizia nel gravare una persona con 780.000 euro alle famiglie di persone morte mentre commettevano un reato. Nel decreto sicurezza abbiamo previsto che chi violenta o ruba e finisce vittima di legittima difesa non debba avere diritto ad essere risarcito, da cui l'ipotesi della clemenza. Qua c'è un piccolo particolare, che quando si risarcisce qualcuno che è morto, non si risarcisce il morto, ma i familiari, che potrebbero non avere nessuna responsabilità, nessuna colpa, se non quello di avere, per esempio, penso a un ragazzino, quel ragazzino che abbiamo visto prima, che almeno io ho visto, ma insomma voi vedrete se comprerete i giornali, nella foto con il padre ucciso da Rogero. Quel bambino, il risarcimento va a quel bambino, andrebbe a quel bambino, non al padre che è morto.
E dunque questo sul giornale c'è anche il ministro Salvini, vice premier. I veri criminali sono gli scafisti, immagino quelli che vengono processati dalla Corte dell'Aia, se non fosse che appunto non grazie all'intervento dell'Italia questo accade. Ma non immagino che si riferisca solo a quelli che guidano le barche, non a quelli che organizzano il traffico, aiutati dall'ONG, non i Roggero. Perché dice questo con Fausto Biloslavo, il ministro Salvini? Perché ha visto quello che è stato lo scoop presentato sul giornale nei giorni scorsi, forse era proprio ieri, in cui le imbarcazioni dell'ONG, secondo queste immagini, aiutavano i migranti che erano sulle barche trasportate dagli scafisti. Tommaso Cerro invece in prima pagina si occupa ancora delle accuse, presunte accuse al giornale di Ranucci, ma questo lo vedremo più avanti. Torniamo invece ai giornali principali e sulla Repubblica e sul Foglio. Sulla Repubblica intanto Francesco Merlo con l'ex PM che cade sulle regole, sceso in campo per graziare Mario Roggero, il ministro Nordio sta seriamente rischiando di seppellire la chiave della sua prigione. Vediamo perché. Rischiando di seppellire la chiave della sua prigione e di rendere persino più definitiva la sua condanna a 14 anni e 9 mesi, della quale ancora non c'è nemmeno la motivazione. E nelle immagini del capo dello Stato che, dopo averlo convocato al Quirinale, spiega al ministro che cos'è e soprattutto che cosa non è la grazia, che questo è il punto, non è solo la questione dell'istruttoria, ma è proprio quella parte finale dell'articolo di Ugo Magri, in cui appunto si spiega che cos'è la grazia, non è un nuovo giudizio o un giudizio che dà qualcun altro al posto dei magistrati, ma è un atto di clemenza appunto. Non c'è solo il maestro che chiama Pinocchio, gli mette il cappello a punta, mentre al discolo crescono le orecchie d'asino. La scena infatti solo in apparenza è comica, in realtà è drammatica, perché rivela Nordio e quest'ansia che non è soltanto sua ma sa di tutto il governo ormai in campagna elettorale, di fare qualcosa di destra, più a destra di Vannacci, virolone e spietato, più a destra di Salvini che alimenta il mito reazionario della giustizia privata, sino a Clint Eastwood e alla giustizia dell'individuo che precede l'intervento dello Stato e salta i processi, la legge, i tribunali, prende la pistola e spara. E sino a Charles Bronson, al quale Nordio vagamente somiglia con quella sua faccia incaica, la faccia della civiltà, del crudo al sangue. La verità è che il ministro non vuole salvare dalla galera l'uomo bandiera della giustizia fai da te, della difesa che sarebbe sempre legittima anche quando è vendicativa, dell'emozione a mano armata. Il ministro vuole cavalcare il gioielliere omicida di rapinatori in fuga, che giornali e televisioni di destra raccontano come un uomo lucido e per bene, che a differenza del ministro non conosce tutte le raffinatezze, le trappole della giustizia delegata e spara per istinto, stringe i denti e carogna per bene, mette le dita nella presa elettrica. Al contrario, Nordio vuole servirsi della grazia, che ovviamente sa di non poter ottenere, per alimentare lo scontro politico, per diventare lui il ministro macho noir che capisce e protegge i cattivi per bontà e tutti Roggero d'Italia e del mondo. Intendiamoci, il ministro ha le competenze per aprire un'istruttoria di grazia, ma se lo fa col megafono politico, se il protocollo diventa comizio, se il procedimento viene trasformato in una spettacolarizzazione e in una esaltazione delle pulsioni più oscure che tutti abbiamo, che quasi tutti ancora governiamo, davvero entra in stato di grazia Mattarella quando sente il dovere di riaffermare
delineare con nettezza i confini delle rispettive competenze, perché dietro le competenze c'è sempre un'etica. La grazia, ha cominciato a spiegare il presidente al ministro discolo e sovversivo, non è uno strumento del governo, né un tema di competizione politica, ma una prerogativa costituzionale affidata all'esclusiva responsabilità del presidente. Il peggio che a questo punto si possa fare è trattare Nordio da ubriaco istituzionale, liquidarlo con il soprannome di mezzo litro, credere che sia soltanto una macchietta, scherzare con le parole grazia e disgrazia. È vero che Nordio accumula errori e sconfitte, brutte figure e fallimenti, il caso Almasri, gli eccessi nella battaglia perdente del referendum, gli strepiti estremisti della pasionaria che si era scelto come capo di gabinetto. Nordio, come Repubblica, aveva segnalato almeno 3 anni fa, sta sicuramente realizzando la non facile impresa di diventare il peggiore ministro di giustizia della storia recente, ministro di astio e giustizia. Mi distraevo leggendo Nordio perché pensavo appunto alla sua capo di gabinetto, che poi è diventata il capro espiatorio, ma vediamo che Via Renula continua a seguire la stessa linea precedente anche senza di lei, quindi forse qualche scusa andrebbe rivolta a Giusy Bartolozzi. Ma insomma, offrendo la grazia di cui non dispone, come un manifesto politico, una parola d'ordine, uno strumento di mobilitazione del consenso, il ministro ha fatto un salto di qualità che non avvelena solo la grazia stessa, non più atto di misericordia costituzionale, ma rivincita politica contro una sentenza definitiva. Simbolicamente il ministro della giustizia si è schierato contro una certa idea della giustizia che non è più la sua, ma è ancora la nostra. Ecco perché ieri il maestro Mattarella ha spiegato al discolo che non si può legittimare l'idea che la clemenza sia uno strumento per aggirare il giudicato, che è importante non indebolire la distinzione tra misericordia e impunità, che non si deve politicizzare un istituto che la Costituzione ha voluto come espressione di umanità dello Stato e non di rivalsa. Ci aiuta Mattarella a rendere chiare le cose oscure, a vedere che dietro il culto del duro e del selvaggio che emette, segue e esegue la condanna, c'è ora una politica che vuole accendere l'Italia come il cane di paglia di Dustin Hoffman. Insomma, anche umanamente non è una buona cosa per lo stesso reo, per lo stesso Roggero, tutta questa importanza che finisce per avere questa vicenda anche per i gangli istituzionali e per i rapporti politici. Finisce per essere stritolato all'interno, potrebbe forse aver avuto la grazia più facilmente se non ci fosse stato tutto questo polverone politico che si alza oggi. Vedremo. La legge elettorale, allora La Stampa ne parla a pagina 6 e 7, e ritorniamo sul quotidiano torinese, Il Corriere nelle pagine dalla 9 in poi, poi vedremo Il Riformista con 2 interviste che ci aiutano meglio a capire. Urla, cartelli e spintoni, primo sì della Camera alla legge elettorale, quindi la maggioranza alla fine tiene nel voto finale. Questo è stato spiegato più volte, si votano i singoli articoli, i singoli emendamenti, poi alla fine c'è il voto finale. Se non ci fosse stato quel passaggio in cui la maggioranza si è spaccata, avrebbe potuto spaccarsi poi, si sarebbe spaccata sul voto finale e quindi la legge elettorale non sarebbe stata approvata. Invece non è stato approvato soltanto quell'emendamento sulle preferenze con il compromesso che era stato trovato, e questo è il nodo politico, poche ore prima tra le forze che compongono la maggioranza è sconfessato da 31-35 franchi tiratori nel segreto delle urne. Questo è il punto. Ilario Lombardo, Meloni e le prime tentazioni su Vannacci, rappresaglia di Fratelli d'Italia contro Forza Italia sulla giustizia. Sapete che ci sono tante teorie, alcuni hanno detto fondamentalmente
Meloni ha provocato quell'incidente perché aveva insomma delle finalità, insomma, che noi bene fino in fondo non abbiamo compreso, ma qui c'è la prova del contrario, una, almeno secondo il retroscena di Lombardo, una rappresaglia addirittura contro Forza Italia, quindi viene indicato il gruppo parlamentare rispetto al quale si ritiene che diciamo ci sia un'appartenenza di buona parte dei franchi tiratori. Sulle tribune che sovrastano l'aula c'è una parte riservata ai cronisti parlamentari e uno spazio dedicato al racconto del dettaglio rubato alla folla dei deputati, la smorfia, la lite, lo scambio di foglietti, tutto quello che insaporisce il resoconto giornalistico, questo ci spiega Lombardo. Ieri, in mezzo ai cronisti, sono stati intravisti 5 collaboratori dell'ufficio stampa di Fratelli d'Italia, mentre filmavano i deputati della maggioranza. Infatti ci chiedevamo come fanno a sapere come vota ciascuno, comunque rimane corposo il numero dei membri della Camera dei Deputati nonostante la riduzione, e dunque andare a controllare le dita di ognuno da parte dei colleghi non era semplice. È intervenuta questa squadra di 5 collaboratori che si è insinuata nella tribuna stampa dove filmavano i deputati della maggioranza, uno per ogni gruppo parlamentare, per stanare i movimenti della mano degli eventuali franchi tiratori al momento del voto segreto, un'intrusione che ha scatenato ovviamente l'indignazione dei giornalisti, subito comunicata all'associazione stampa parlamentare. È la prova del clima di paranoia in cui è sprofondato il centrodestra dopo la bocciatura dell'emendamento sulle quasi preferenze chiesto da Giorgia Meloni. Il voto segreto ha lasciato importanti strascichi sull'umore della coalizione di governo. I sospetti stanno sfibrando la fiducia reciproca tra i partiti e fanno emergere altre distanze, altre frustrazioni, altre crepe. È chiaro che riproporre la stessa modifica in Senato, come aveva suggerito il presidente La Russa, esporrebbe la destra a una nuova clamorosa spaccatura. Per questo nessuno tra i dirigenti di Fratelli d'Italia si dice più sicuro di nulla, anzi vedremo se ripresentarlo. Meloni ha detto che ora occorre una riflessione, la faremo anche su questo. Meloni tiene gli occhi fissi sui sondaggi, analizza ogni minima oscillazione, apparente convergenza nelle ultime 48 ore con gli uomini dell'ex generale che hanno votato insieme a lei, anzi Meloni ha votato insieme al generale, e hanno cominciato a lanciarsi segnali anche sulla base della rivelazione di YouTrend che certifica la necessità con una nuova legge elettorale di tenere dentro Vannacci, e questo è uno. E se il centrodestra vorrà prevalere, il partito è diviso, il partito di Meloni, tra chi pensa che debba stare il più lontano possibile e chi invece lo considera parte dello stesso indivisibile tronco di destra che ha messo radici in Europa, con gli estremisti di AfD ormai inamovibili al primo posto nei sondaggi in Germania e con Marine Le Pen lanciata verso una probabile vittoria in Francia nel 2027. Al momento la presidente continua a sostenere di non voler Vannacci in coalizione, ma con le nuove regole del voto, quelle del Melonellum, pur di vincere, sostengono discretamente dentro Fratelli d'Italia, Meloni potrebbe essere costretta a un accordo, si capirà di più a settembre. Fino ad allora l'ordine della Premier è di stare addosso ai temi forti che sta cavalcando l'ex generale, parlare meno di armi e più di sicurezza di big gang, non lasciargli l'egemonia su argomenti popolari come appunto le preferenze, quindi meno di armi diciamo a chi sta cercando di difendersi da un'aggressione e più diciamo invece lotta alle baby gang, alla sicurezza, quindi magari anche armi diciamo per la legittima difesa. Nell'immediato però le prossime complicazioni per la Premier arriveranno da Forza Italia. La frattura che si è consumata sulla legge elettorale ha fatto riaffiorare tutta la diffidenza verso Marina Berlusconi, considerata la regista occulta. L'ultimo tassello di questa frammentazione a destra è sulla giustizia. Stefania Craxi
ha ribadito il no di Forza Italia al tentativo di forzare sulle intercettazioni. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento al decreto giustizia per allargare la rete delle registrazioni a strascico, come chiesto dal procuratore nazionale antimafia Melillo. Dopo la sconfitta al referendum, la virata dei meloniani in senso meno garantista ha scavato una distanza con i forzisti. Quindi c'è anche quest'altra sfaccettatura o sfumatura, se preferite. Sul riformista, torniamo alla legge elettorale per ricordarvi, insomma, di che si tratta: di un sistema proporzionale che in teoria, con un premio di maggioranza che dovrebbe evitare il pareggio, rispetto al quale tende il Rosatellum, che è il sistema elettorale con il quale votiamo, questo ci viene spiegato, ma per coloro che ritengono necessaria la riforma elettorale, così com'è, anche per loro appunto la legge elettorale non va. In particolare il professor Stefano Ceccanti, a pagina 2 del Riformista, spiega che servono le preferenze e il ballottaggio. Dice che questa è la prima sconfitta parlamentare seria, al di là del merito specifico, rivela un certo grado di confusione interna, ma si è trattato di un dissenso chirurgico per il timore di alcuni di non essere eletti. La maggioranza ha tenuto negli altri voti segreti, compreso quello finale. Non c'erano quindi veri dissensi sull'impianto complessivo della legge, anzi, una volta rassicurati alcuni che le preferenze non venivano introdotte, l'iter è stato facile. Finisce così, senza preferenze? Non credo. Pensare di conservare tutte le liste bloccate significa ignorare il quadro costituzionale. Diversi studiosi hanno predisposto ricorsi che arriveranno nei tribunali dopo l'approvazione della legge. L'obiezione contro la doppia lista bloccata appare allo stato fondata. In quei testi però ricompaiono anche argomenti superati, per esempio le critiche al premio di maggioranza che è stato ridotto Nel passaggio nelle commissioni. Le opposizioni possono comunque rivendicare una vittoria politica, hanno ottenuto un successo importante, ma per essere solidi i successi parlamentari devono poggiare su una strategia chiara. La legge è poi passata senza problemi perché non poteva essere considerata un'alternativa quella di tornare a votare con la legge Rosato. Dopo il voto avremo due possibilità: ripetere le elezioni per l'incapacità di formare una maggioranza, oppure costruire coalizioni post-elettorali dipendenti dalle forze estremiste. L'impianto è stato approvato perché parte da un'esigenza vera. C'è chi sostiene che un Parlamento senza maggioranza favorirebbe soluzioni centriste. È del tutto illusorio credere che il pareggio determini automaticamente il taglio delle ali estreme e la nascita di una soluzione centrista. Nell'attuale contesto italiano e internazionale, le proposte esterne ai poli maggiori, con maggiori possibilità di crescita, sono quelle collocate alle estreme. E dunque il rischio è che gli arbitri della prossima legislatura possano essere Vannacci o Di Battista, decisivi dopo il voto, come potrebbe accadere con la legge Rosato, ed è un'alternativa non sensata. Significherebbe affidare la governabilità proprio a quelle forze che si dice di voler contenere. Questo pericolo scomparirebbe con la nuova legge elettorale? Non necessariamente. Sembra sfuggire a molti che le medesime dinamiche potrebbero riprodursi anche con il Melonellum. Se nessuna delle sue coalizioni raggiungesse la soglia del 42%, il sistema non assicurerebbe un vincitore, il problema tornerebbe esattamente come prima. Quindi la soluzione è il ballottaggio. Chissà se il ballottaggio non salverà la Francia anche stavolta dalla vittoria di un'ala estrema che possa essere quella di Le Pen o di Mélenchon. Vediamo appunto se qualcuno recepirà i consigli che Ceccanti e anche Peppino Calderisi non smettono di dare, ecco, sicuramente consigli finora inascoltati. Viene sentito anche Claudio Petruccioli, che è stato presidente della RAI, storico dirigente della sinistra e più volte parlamentare. Si può davvero esultare perché alla Camera è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze? Qui andiamo un po' a criticare il comportamento dell'opposizione, della minoranza, un po' sopra le righe, ecco, direi.
La sua risposta: quando si è visto il risultato della votazione è partita l'esultanza. Subito dopo sono state chieste le dimissioni di Giorgia Meloni, ma dimissioni significa elezioni e da qui si capisce che le opposizioni non vogliono affatto la caduta del governo. Donzelli, Giovanni Donzelli, ha osservato che se il PD avesse votato a favore dell'emendamento sarebbe potuta saltare la legislatura. Cioè, se il PD avesse fatto approvare quella norma, avrebbe davvero minato la legislatura. Perché il campo largo non vuole andare alle elezioni? La bocciatura dell'emendamento è stata una sconfitta parlamentare della maggioranza, ma non la premessa di una crisi di governo. Le opposizioni hanno colpito Meloni senza volerla davvero rovesciare. D'altra parte, se si votasse subito, il campo largo non sarebbe certo pronto. E questo è il punto. Lei vede dietro questa vicenda un problema più profondo? Sì, è una manifestazione del degrado del sistema politico istituzionale italiano che dura da oltre 30 anni. All'inizio degli anni 90 è stato archiviato il sistema proporzionale sul quale la Repubblica si era retta per quasi mezzo secolo. Non era espressamente imposto dalla Costituzione, ma ne rappresentava una base necessaria non solo per le maggioranze di garanzia previste dalle principali scelte istituzionali. E qui critica anche la legge, il Mattarellum, che è la legge che porta il nome dell'attuale Presidente della Repubblica. Il Mattarellum non aveva costruito un sistema bipolare, solo in parte, era maggioritario per tre quarti con i collegi uninominali, ma alla Camera lo stesso elettore votava nello stesso giorno con una scheda maggioritaria e una proporzionale. Quel doppio voto ha mantenuto in vita la competizione tra i partiti dentro le coalizioni, impedendo agli schieramenti di consolidarsi come veri soggetti politici, mentre gli stessi partiti si indebolivano sempre di più. Quindi abbiamo soggetti politici deboli, istituzioni alle quali viene chiesto di garantire la governabilità, cresce l'astensionismo, si rischia di affidare il governo per 5 anni a una forza sostenuta da una quota largamente minoritaria degli aventi diritto, è un meccanismo che indebolisce la legittimità sostanziale della democrazia. Questo trovate nella pagina 2 del Riformista e a parlare in quest'ultimo caso era Claudio Petruccioli. Torniamo velocemente ai giornali. La palude e come evitare la palude ancora nell'editoriale del direttore del Tempo. Sulla Repubblica Letizia Moratti pone un paletto a Vannacci ricordando i suoi valori. Accordo con Futuro Nazionale, tra i miei valori l'antifascismo. L'eurodeputata di Forza Italia dice: serve coerenza nella coalizione. Noi siamo a favore dell'Ucraina, atlantisti e popolari. Viene sentito anche Matteo Renzi nella pagina 2. A proposito invece dell'opposizione, porte aperte a tutti, altrimenti rischiamo il generale a Palazzo Chigi. Agli amici del centrosinistra dico che se non vinciamo, Meloni va al colle e Vannacci alla guida del governo. È certo che la nuova legge elettorale andrà in porto perché Meloni ha paura di perdere e l'aver insistito così tanto su questa riforma è un segnale di debolezza. Per questo invita i leader del centrosinistra a darsi da fare. Con il Rosatellum il risultato più probabile sarebbe un pareggio, per questo Meloni ha fretta di cambiarlo. Sì, lei non può permetterselo perché a quel punto sarebbe risucchiata in un governo di responsabilità. Gioca il tutto per tutto, se vince fa all-in e si prende il Quirinale. Lei si vide bocciare l'Italicum dalla Corte Costituzionale. Stavolta i giudici avranno il tempo di intervenire sulla legge Meloni. Lasciamo che la Corte faccia il suo mestiere. Non mi sembra corretto puntare un intervento dei giudici. Parliamo di politica. Se loro sono così impauriti e se ne dicono di tutti i colori tra alleati, per il centrosinistra è l'occasione da non perdere. Dopo il referendum potevamo sfruttare l'onda, invece ci siamo fatti male da soli. Oggi, per favore, non commettiamo lo stesso errore. Di cosa c'è bisogno? Di fare una grande campagna, di iniziare a parlare al terzo settore, ai sindaci, ai civici, alle imprese. Smetterla di guardarsi la punta dei piedi e pensare alle sfide internazionali, all'innovazione tecnologica, alle scelte sull'energia e sugli stipendi.
Alla Camera Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento dei vannacciani sulle preferenze. Su Vannacci fanno un'operazione lose-lose anziché win-win, perché se lo imbarcano perdono la faccia, se non lo imbarcano perdono le elezioni, ammesso che Vannacci voglia farsi imbarcare. Su Vannacci di solito ci ha preso. Cosa accade se Meloni lo tira dentro? Che rende irrilevanti la Lega e Forza Italia? Se sta in coalizione, il prossimo vicepremier lo fa Vannacci, altro che Salvini. Per questo mi sto sgolando con gli amici del centro sinistra, basta polemiche, uniti, andiamo a vincere. Se non vinciamo, la Meloni va al Quirinale e Vannacci a Chigi. Così Matteo Renzi sulla Repubblica con Francesco Bei. Ancora per quanto riguarda il quotidiano romano, Renzi, sì, ci dividiamo, appunto, Vannacci governerà, questo l'abbiamo letto, e anche Tito Boeri, il metodo Infantino, si parte da qui, dalla prima pagina, e poi per spiegarci nelle pagine interne anche il parere, appunto, di Tito Boeri su quello che è l'analisi, su quella che è la legge elettorale. Il metodo della FIFA lo conosciamo anche rispetto a Folarin Balogun, non molto diverso ciò che avviene sistematicamente in Italia a pochi mesi dal voto. Ci sarebbero altri dettagli, tra i quali un altro degli emendamenti che però in questo momento non ritrovo più, almeno l'articolo, forse, ecco, sulla Repubblica qualcosa ci sarà, su un altro emendamento che è stato approvato e che favorirebbe il miglior perdente rispetto allo sbarramento, e segnalo anche, ecco, l'emendamento che ruba voti, ne parla Tommaso Ciriaco, può vincere chi ne prende meno, il paradosso di un articolo voluto da Forza Italia per favorire l'aggregazione dei piccoli, salva il miglior perdente ma toglie alla coalizione i consensi degli altri partiti che si fermano sotto la soglia del 3%, quindi è un po' più complicato di come l'avevo spiegato, c'è un paradosso che minaccia la nuova legge elettorale. Potrebbe consegnare questa legge la vittoria a una coalizione che si piazza seconda, di conseguenza l'alleanza che ottiene più voti potrebbe clamorosamente ritrovarsi all'opposizione anche con 1 milione di voti in più, una distorsione che espone il provvedimento a pesanti rischi di incostituzionalità. Il baco si annida nella legge approvata ieri in prima lettura alla Camera ed è frutto di un emendamento del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, i cui potenziali effetti irragionevoli sono stati svelati ieri da Repubblica e mettono adesso la maggioranza di fronte a un pesante bivio: modificare il testo a Palazzo Madama, aprendo il varco ad altri aggiustamenti dagli esiti imprevedibili, o lasciare che sia la Consulta a valutarne eventuali profili di ragionevolezza, ma nel dettaglio, simulando alcuni casi nemmeno troppo di scuola, che potrebbero verificarsi con la riforma. A eccezione della lista del miglior perdente, tutelata dal Melonellum, tutte le altre formazioni alleate che presentano un simbolo, fermandosi però sotto l'asticella del 3%, verranno cancellate. Non saranno infatti soltanto escluse dalla ripartizione dei seggi, ma non verranno neanche conteggiate nella somma di voti della coalizione. Per esempio, prendiamo una coalizione A, d'ora in poi A, di cui fanno parte anche due liste che si fermano sotto la soglia di sbarramento, rispettivamente al 2,99 e al 2,98. Quest'ultima verrebbe esclusa dall'attribuzione dei seggi, trovandosi nella posizione di seconda miglior perdente. Il 2,98 ottenuto andrebbe quindi sottratto dal calcolo dei voti di A. Ipotizziamo che questa abbia toccato quota 46,98, certo poteva usare anche dei numeri più semplici, ma ci sarà un motivo. A differenza degli avversari della coalizione B, ferma al 44,01%. Dal punto di vista della raccolta del consenso, A si posizionerebbe prima nella corsa per il bonus di maggioranza, superando gli avversari del 2,97, ma vedendosi sottratto quel 2,98, A scenderebbe al 44%.
In questo quadro sarebbe dunque B ad accaparrarsi il premio con il 44,01, pur avendo raccolto quasi 1 milione di voti in meno dei propri antagonisti. C'è anche un costituzionalista, Gaetano Azzariti, dal premio al leader tanti profili di incostituzionalità. Ci fermiamo qui sulla legge elettorale perché poi il tempo finisce e dobbiamo citare il Sole 24 Ore sulla riforma dell'autonomia che lentamente va avanti per quanto riguarda i poteri di alcune regioni. Le notizie le trovate a pagina 9. Primo ok, il cammino è lungo e incerto, approvate le risoluzioni su Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto. Via libera al Senato alle risoluzioni sulle preintese per l'attuazione dell'autonomia differenziata, una delle riforme di questo governo. E poi la sentenza invece sul Morandi, pagina 4 del Corriere, 32 condanne per i morti del Morandi, 12 anni a Castellucci. La sentenza, gli ex vertici di ASPI, SPEA e Ministero dei Trasporti, colpevoli di crollo, omicidio stradale e omicidio colposo, 25 assoluzioni, i parenti delle vittime, i pianti, gli abbracci, quel ponte era una roulette russa, i legali del supermanager, fatti che non dipendono da condotte personali, così la difesa di Castellucci e poi anche i diversi approfondimenti che troviamo per esempio sul Corriere e su altri giornali, per esempio su Repubblica a pagina 13, naturalmente se ne occupano tutti, chi più chi meno. La Repubblica a pagina 13, un colloquio o comunque nel titolo una dichiarazione attribuita al manager che si trova, lo ricordiamo, nel carcere di Opera, cioè Castellucci è già detenuto da 15 mesi per la strage del viadotto di Avellino. Dice: non potevo operare diversamente, sono in cella da innocente, vive in una cella con un altro detenuto, la stessa dove ieri ha atteso la decisione dei giudici, una volta a settimana vede la moglie e la figlia, per poterle incontrare ha chiesto il trasferimento da Roma a Milano, va spesso in biblioteca, spera di ottenere il permesso per lavorare in una cooperativa, mi sono fatto una domanda, ha detto 3 mesi fa davanti ai giudici, un pensiero che mi accompagna spesso, questo: avrei potuto operare diversamente? No, si risponde, lui è già in carcere da innocente, si battono i suoi avvocati, ma ieri è arrivata un'altra pesante condanna per i 43 morti di Genova. Castellucci è marchigiano di Senigallia e compirà 66 anni la prossima settimana, da 15 mesi è un detenuto, oggi a Opera, dove è arrivato nell'agosto del 2025, divide l'aria con un condannato per omicidio coinvolto nel delitto di un ragazzo ucciso per un debito di droga. È ospite del reparto a trattamento avanzato, che significa maggiore apertura delle celle durante il giorno e la possibilità di spostarsi senza agenti. Restrizioni meno dure in un penitenziario che, come altri, sconta problemi di sovraffollamento e condizioni di disumanità, come di recente le hanno definite i penalisti in visita nella struttura, perché in alcune sezioni mancano acqua e ventilatori. Prima era a Rebibbia, un colloquio alla settimana, 4 al mese con la moglie e la figlia, a Opera frequenta il corso universitario in scienze sociali. Questo ci racconta appunto la Repubblica, e il Foglio invece ha un editoriale che vediamo nella pagina 3, dove ci sono appunto gli editoriali non firmati. Le ragioni della sentenza sul Morandi: la condanna a Castellucci è dura, ma non è una replica del caso Moretti. Arriva dopo 8 anni dalla sciagura, il che induce a interrogarsi ancora una volta sui tempi della giustizia, e consiste in una serie di condanne per amministratori e tecnici di Autostrade per l'Italia, ricordiamo che è solo il primo grado. Questa volta, a differenza di altri casi come quello della discussa condanna dell'ex amministratore delegato delle Ferrovie Moretti, non si è trattato di un uso spregiudicato del concetto di responsabilità oggettiva. In questo caso erano stati lanciati allarmi sull'esigenza di controlli periodici della stabilità della struttura, allarmi che erano stati sistematicamente ignorati. Questo scrive
il foglio nell'editoriale. Per quanto riguarda invece Genova del 2001, oggi c'è una toccante intervista a uno dei protagonisti, oltre a Carlo Giuliani, suo malgrado di quel giorno, di ormai 25 anni fa, incredibile che siano passati 25 anni dai fatti di Genova, e, insomma, si ricorda in questi giorni Carlo Giuliani, Bolzaneto, la Diaz, e va ricordato anche colui che è rimasto segnato profondamente da quello che accadde, in particolare a pagina 23 della Repubblica trovate una intervista. Parliamo di Mario Placanica, che dice: sono in cura al centro di salute mentale di Catanzaro, sento voci, forse lo sparo è partito troppo vicino al mio orecchio, ho il cervello morto, vivo con una pensione di invalidità ma non arrivo alla fine del mese, vorrei avere un lavoro, non mi vergogno a chiedere aiuto, quel giorno a Genova sono morto anche io, il G8 ha distrutto la mia vita, la voce, il tono, il timbro è senza speranza, scrive Corrado Zunino, un po' sono morto anch'io, parla di quel venerdì pomeriggio 20 luglio 2001, era un carabiniere ausiliario in servizio di leva al G8 di Genova, un proiettile

Comunque non è più un carabiniere, non idoneo, causa di servizio, disturbi dell'ansia, atipie del pensiero. E questo è l'incipit dell'intervista. Altro caso, altra vicenda è quello di Casimirri, ne scrivono oggi diversi giornali, per esempio La Stampa a pagina 12 ci racconta dello scontro Italia-Nicaragua, il ministro chiede l'estradizione, stato estremista, Managua rompe le relazioni diplomatiche. E poi ancora invece il caso Fedorov. Allora, restiamo sulla stampa con Anna Zafesova. Gli ucraini in piazza per il ministro della difesa silurato. Io inviso al capo dell'esercito. In migliaia Leopoli e Kiev contro licenziamento del mago dei droni. Fatale lo scontro con Sirski, nominato a suo posto il capo dei servizi. Control più Z, il comando che si dà al computer per cancellare l'azione precedente, è diventato uno degli slogan più popolari della protesta esplosa ieri nelle piazze delle città ucraine. Il nuovo governo voluto da Zelensky è stato approvato ieri dalla Rada con una convinta maggioranza, ma nell'esecutivo di tecnici di Seri Koreski resta vacante la poltrona del ministro della difesa dopo il clamoroso licenziamento del popolarissimo Mikhailo Fedorov. Una mossa che ha spinto in piazza a Kiev e a Leopoli migliaia di persone con cartelli improvvisati dalle scatole di cartone su cui scrivere con pennarelli slogan contro la decisione del presidente, che si ritrova all'improvviso in una crisi senza precedenti. Non solo ha suscitato lo scontento degli ucraini, ma deve gestire la sfiducia verso i militari in un paese in guerra. La decisione di silurare Fedorov è arrivata abbastanza a sorpresa. Il 35enne ministro, il più giovane nella storia, oltre che il più longevo nella presidenza Zelensky, è entrato già nel suo primo esecutivo a soli 28 anni, nel 2019. Era stato osannato anche dalle testate internazionali come il principale artefice dei successi militari ucraini. Dopo aver creato l'efficientissima amministrazione elettronica ucraina come ministro della digitalizzazione, aveva portato alla difesa i suoi metodi da manager moderno, i suoi contatti con i big della Silicon Valley. È stato lui a convincere Elon Musk a spegnere gli Starlink dell'esercito russo e una rivoluzione tecnologica che ha ribaltato il corso della guerra. Non è stato l'unico autore di questa trasformazione, iniziata molto prima del suo arrivo alla difesa, appena 6 mesi fa, ma grazie anche alla sua abilità mediatica, gli ucraini hanno associato Fedorov al successo e a una modernizzazione vincente che faceva dimenticare il sangue e il fango delle trincee del Donbass. In guerra devono morire i droni, non gli umani, recitava uno dei cartelli in piazza Kiev, un modello di guerra del futuro che però è andato in collisione con i generali e i loro metodi. E ieri Zelensky non ha nascosto che la testa di Fedorov era stata richiesta da Oleksandr Sirski, il comandante delle forze armate ucraine, che ieri ha ribadito la sua ostilità ricordando i suoi meriti sul campo. Questo è lo scontro che viene commentato da più parti, per esempio sul Foglio da Adriano Sofri, che parte dalla figura di Zelensky, comico, attore in una serie TV meritoriamente trasmessa dalla Sette, in cui faceva la parte di se stesso, cioè il cittadino qualunque che diventa improvvisamente presidente dell'Ucraina, non poteva prevedere naturalmente la guerra e naturalmente nella lunga rubrica delle lettere, la piccola posta di oggi, molto altro. Poi invece, sempre sul Foglio, c'è il NATO Defense. No, la NATO Defense College Foundation e in particolare l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, che l'ha detto ieri appunto al NATO Defense College, la disinformazione russa non funziona soltanto quando riesce a far credere una bugia, funziona soprattutto quando riesce a rendere invisibile la verità. Spesso non ci rendiamo conto di essere attaccati, divisi e indeboliti, ed è precisamente questo lo scopo dell'attacco. Il senso politico delle sue parole è netto. Chi davanti alle minacce russe sceglie di negare, minimizzare o ridicolizzare, chi lancia l'allarme non è necessariamente

0: un agente di Mosca, ma finisce per diventare un ingranaggio della sua disinformazione. Questo a proposito di alcuni giornali che insomma abbiamo oggi davanti, ma che non abbiamo il tempo di leggere, che hanno questa linea politica. Poi c'è anche naturalmente il Corriere della Sera e Maurizio Caprara che va a sentire l'ambasciatore di Kiev. Protezione comune contro i missili e droni, l'Italia lavori con noi, scudo contro Mosca. E cito anche questo. Poi per quanto riguarda invece l'avvicendamento nel Regno Unito, ricordiamo, e lo fa mirabilmente oggi Paola Peduzzi sul Foglio, con un titolo di un articolo, L'ultima lezione, il viaggio di Starmer a Kiev. Il cuore inglese spezzato, la grazia tra rivali, il saluto di Starmer a Kiev e il sorriso dentro un bidone. Starmer ha deciso di trascorrere a Kiev il suo ultimo giorno da leader del Labour britannico. È arrivato ieri mattina, deve aver visto la partita Inghilterra-Argentina sul treno che porta alla capitale ucraina. È lì che gli si è spezzato il cuore per il mondiale mancato, che gli ha levato anche la possibilità, il desiderio di andare per l'ultima volta da premier in America ad assistere alla finale e tornare di notte, di fretta, per presentarsi da Re Carlo, dimettersi e lasciare casa e potere al suo successore Andy Burnham. Kiev ieri era in subbuglio, l'alleato e amico Zelensky era in mezzo a un rimpasto doloroso, ma il tempo degli abbracci, dei ringraziamenti e dell'onorificenza, l'Order of Freedom, l'ha trovato, perché il Regno Unito è un alleato speciale, un alleato affidabile, che Starmer, un leader europeo che esce mortificato da una brutta battaglia politica interna, voglia portare come ultimo atto di governo la solidarietà agli ucraini, che di fianco a Zelensky dica grazie, avete cambiato tutto, come ci si difende, come si resiste, come si vive per e nella libertà, è una cosa unica e felicemente britannica. In queste ore di mestizia, con il cuore spezzato per il calcio, e non solo, c'è stata un'altra rarità felicemente britannica ai comuni mercoledì all'ultimo Question Time di Starmer. Qui Peduzzi racconta lo scambio di battute con Kemi Badenoch, che trovate se appunto l'inglese non è il vostro forte anche sul sito di Radio Radicale, con una traduzione. Queste sei domande che il leader dell'opposizione può rivolgere il mercoledì al premier. E si è partito proprio dal racconto della solidarietà a Zelensky in un altro momento, quello in cui uscì non accompagnato da Donald Trump dalla Casa Bianca. Il premier ha detto: nel nostro paese ha avuto appunto la solidarietà, la vicinanza, la simpatia della leader dell'opposizione dalla sua, che è sulle stesse identiche posizioni del partito laborista su questo fronte, quello dell'Ucraina. Ha detto insomma: nel nostro paese noi le persone quando vanno via le accompagniamo, con appunto il riferimento a quello che fece Trump quella volta dopo aver umiliato Zelensky nello studio Ovale. Che altro? Per quanto riguarda Burnham, l'era che comincia a partire da oggi e poi la prossima settimana con il primo ministro nuovo di zecca del Regno Unito, un avvicendamento al numero 10 di Downing Street, con la stampa pagina 12. Ecco, qualcosa vorrei dire su Vance, perché non abbiamo tanto tempo. La stampa oggi si occupa del fine vita in Francia, sin dalla prima pagina, con Francesca Sforza e Annalisa Cuzzocrea con Yunus a Napoli, da non perdere su Repubblica. C'è un articolo su Jens Spahn, il leader della CDU tedesca, che accede alla gestazione per altri, quindi ha avuto un figlio. E poi ci sono appunto le elezioni di midterm, con il cospirazionismo su Graham, su Lindsey Graham, sulla sua scomparsa, effettivamente insomma ha colpito tutti. E poi sul Foglio, nella prima pagina, ci viene raccontato questo, ma su tutti i giornali c'è grande attenzione, questa lunga intervista del vicepresidente degli Stati Uniti con Joe Rogan. America sfigurata, Vance sparla, cospiratorio di Israele, la non risposta trumpiana alla domanda chi ha vinto nel 2020. Ospitato da Rogan, che ha ricevuto l'invito più ambito, perché come Rogan non c'è nessuno, il suo podcast è il più popolare di tutti, lì si fanno e si smontano carriere politiche, si tasta il polso al trumpismo, e ha deciso di sfruttarlo nel modo che piace al conduttore e al suo pubblico, cospirando. E qual è il tema privilegiato da Vance, questo pacifista isolazionista che nell'ultima settimana ha visto volatilizzarsi il suo caro memorandum d'intesa con l'Iran e ha visto anche il suo capo Trump smussare il disprezzo per gli ucraini? Israele, naturalmente, in due varianti, a partire da Epstein, rilanciando una delle teorie sul finanziere pedofilo suicidatosi in galera, forse agente del Mossad. Questa è una, ma poi ce n'è un'altra, ma lascio a voi la lettura. Buttafuoco oggi si esercita anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che ci spiega appunto come Buttafuoco insomma prenda in giro tutti i giornali che sono andati dietro alla forse cancellazione della sua rubrica, ma quando insomma invece lo ha annunciato egli stesso non ci sarà. E naturalmente le affinità non sono chiare tra il direttore del Fatto Quotidiano e il presidente della Biennale rispetto alla Russia. Barone, invece, Nicola Barone sul Sole 24 Ore, se non volete andare appresso a tutte le polemiche sull'editoria, perché ce ne sono ancora, in particolare sulla fiera di Roma, della piccola e media editoria, invece volete occuparvi anche dei lati positivi, ecco, dell'industria della cultura, una filiera, scrive Barone sul Sole 24 Ore, da 115,8 miliardi con oltre 1,5 milioni di occupati, sono i dati della Fondazione Simbola. C'è un burattino di legno, torniamo a quel burattino di cui abbiamo parlato con Francesco Merlo, ma qui è un burattino di legno animato in giro per il mondo, parlando in 669 tra lingue e dialetti. Pinocchio oggi è il terzo libro più diffuso dietro alla Bibbia e al Piccolo Principe. Da qui si parte. E poi, infine, le sfumature di grigio del caso Ranucci, pagina 21 del Corriere della Sera, quindi anche i giornali maggiori ci arrivano dopo che quelli del filo governativi ne avevano scritto. Sempre esemplare Candida Morvillo: cosa ti può capitare di peggio se ti chiami Ranucci? Hai già scoperto che la bomba che poteva ucciderti potrebbe averla fatta mettere un tuo carissimo amico. Di peggio c'è che la bomba in questo caso se l'è messa da solo, perché ha raccontato nel suo libro, che, come scrive Maria Aiello sul Messaggero, è ormai il libro dell'estate, anche se è uscito un po' di tempo fa, si chiama La Scelta, è l'autobiografia pubblicata 2 anni fa da Bompiani e presentata come l'autoritratto coraggioso di un uomo. Il sito Esperia ha estratto le pagine in cui l'autore ha il coraggio di celebrare le sue prodezze sessuali, una gallery di donne attratte dal suo talento, rapidamente sedotte, pronte a seguirlo nelle sue battaglie come nel talamo. Lui è il giornalista assediato e desiderato, e loro sono un misto di queste cose: la malata, la violentata, la moglie infelice che per lui lascia il marito, la bionda del deep state che per lui si converte a più alta causa, la donna letterariamente o letteralmente uccisa da un suo tradimento. C'è anche questo tragico epilogo: Caroline, producer della TV svizzera, che chiede di fare uno stage da lui. Poche pagine dopo si spoglia, raggiunge all'istante l'orgasmo. Più avanti Caroline trova una mail inequivocabile di Emilia, l'altra, la fonte, la moglie infelice. Capisce di essere stata tradita, urla a Ranucci, quello che potete immaginare, e fugge. Lui la insegue, poi la frenata, il boato, il SUV che la travolge. Resta un corpo riverso sul marciapiede, resta Ranucci che contempla sgomento uno sguardo vitreo. La scena è nel libro. Lui scrive: non ho mai trovato la forza di raccontare le circostanze in cui è morta Caroline. E vabbè, abbiamo proprio finito il tempo. Su Adani, ecco, c'è tanto oggi, ma sul Foglio, sulla prima pagina, c'è sicuramente quello, il racconto più divertente, per colpa di Tuschel, ora devo sorbirmi ad Ani che sbraita di Dio, patria e Messi, e quindi tifo Spagna, scrive Jack O'Malley. Io mi fermo qui con la rassegna stampa, questa è l'ultima settimana per me da contitolare di questa rubrica dopo 9 anni, poi ci sentiremo per qualche sostituzione o comunque nelle altre rubriche di Radio Radicale. Io ringrazio davvero tutti gli ascoltatori, ringrazio l'ex direttore Alessio Falconio che ha avuto l'idea di mettermi qui quando ero poco più di un'ascoltatrice di Massimo Bordin, grazie alla direttrice Giovanna Reanda che mi ha confermato in questa rubrica, alla vice direttrice Ada Pagliarulo che mi dà tutti gli spunti, e grazie a Flavia Fratello per il suo sostegno. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori più attenti di questa rassegna, Luigi Manconi, tra gli altri Paolo Mieli, Francesco Merlo, Umberto Broccoli, Ivana Monti, Federico De Romanis, ce ne sarebbero molti altri che in questo momento non mi ricordo, e grazie infinite ad Adriano Sofri e Matteo Marchesini per quello che hanno scritto. A presto.
1: Era la voce di Roberta Iannuzzi, sono le 9, il momento della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Federico Punzi, Antonello De Fortuna al microfono, Piero Scaldaferri in regia. Ci occuperemo del richiamo di Mattarella al ministro Nordio sull'Istituto della Grazia riguardo al caso Roggero, sul sì della Camera alla riforma della legge elettorale, il rimpasto di governo in Ucraina e le proteste contro la rimozione del ministro della Difesa, e ancora la riunione di oggi in Germania del Consiglio dei Ministri franco-tedesco, e ancora la sentenza per il crollo del ponte Morandi. Questi temi della prima edizione del nostro notiziario, che iniziamo con il racconto della giornata politica di ieri, partendo dalla questione della legge elettorale. Federico.
2: Esatto Antonello, la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale, 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Futuro Nazionale di Vannacci annuncia di voler votare a favore in Senato se si riuscirà a far introdurre le preferenze. Intanto alla riduzione delle circoscrizioni per gli italiani residenti all'estero, via libera unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia nella fase del voto finale. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Per il centrodestra la legge porta più stabilità e farà vincere l'Italia. Per la segretaria del PD Schlein la maggioranza è un colabrodo, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Conte, rivolgendosi ai banchi del centrodestra, ha detto: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Ascoltiamo le riflessioni del responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli al microfono di Lanfranco Palazzolo.
3: Sono riusciti ad affossare le preferenze, a togliere agli italiani la possibilità di scegliersi i parlamentari, sfruttando le debolezze dei singoli, il voto segreto, per carità, con l'abilità del gioco di palazzo sono riusciti a togliere la possibilità agli italiani di esprimere la preferenza. Ne prendiamo atto, ammettiamo la loro vittoria, hanno festeggiato molto in Parlamento questo loro passaggio, e noi continuiamo a essere favorevoli alla preferenza e faremo il possibile sempre per poter dare la possibilità agli italiani di poter scegliere anche il proprio parlamentare. Questo vedremo i tempi, i modi, la possibilità, ci confronteremo anche con gli alleati.
4: Quindi il provvedimento non inizierà il suo iter subito al Senato, aspetterete settembre?
3: Detto questo, vedremo, deciderà l'altro ramo del Parlamento con la sua autonomia.
5: Anche sul voto fuori sede.
3: È stata una bella vittoria, ovviamente, sicuramente dei nostri movimenti giovanili, Gioventù Nazionale, Azione Universitaria, l'onorevole Roscani che ha presentato l'emendamento e l'ha fortemente voluto, ma anche una vittoria di tutto quel movimentismo che c'è in rete, penso Will, Esperia, la rete dei fuori sede, Good Lobby, tante realtà che si sono mosse e hanno trasformato una battaglia giovanile in realtà. Quindi grazie anche a loro, che hanno dato un messaggio forte ai giovani che quando si crede in qualcosa si può riuscire a ottenere.
4: Vuole dire qualcosa sugli alleati, su come si sono comportati gli alleati della maggioranza?
3: Non ho niente da dire, mi sembra che il voto del finale sia stato compatto, anzi ringrazio del Forza Italia, la Lega e gli alleati che hanno dichiarato di sostenere il nostro emendamento, poi ci sono i singoli parlamentari che ovviamente qualcuno, la sinistra, hanno fatto leva sulle paure dei singoli parlamentari, ma il centrodestra è compatto.
2: Così Donzelli, ascoltiamo ora le considerazioni del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, con Lanfranco Palazzolo sempre.
6: Questa legge elettorale è una legge elettorale che, come noto, è stata chiesta da Fratelli d'Italia. nel senso che per noi non c'era questa esigenza di cambiare la legge elettorale. E siamo una coalizione, ovviamente, e abbiamo discusso del testo presentato da Fratelli d'Italia, che aveva un obiettivo che abbiamo condiviso tutti, che è quello della governabilità, è quello di spingere il bipolarismo, quindi avere un sistema dove la sera delle elezioni, attraverso il premio di maggioranza, i cittadini sappiano chi governa e chi farà l'opposizione, evitando situazioni di compromesso con inciuci, governi tecnici a cui insomma siamo sempre stati contrari come centrodestra. Per arrivare a questo obiettivo, chiaramente ogni partito ha dovuto fare delle rinunce. Ad esempio, per quanto riguarda la Lega, per noi il sistema migliore da sempre, dai tempi del Mattarellum, è sempre stato quello con i collegi uninominali. Questa legge che abbiamo adesso, Rosatellum, prevede una parte dei collegi uninominali, quindi noi abbiamo dovuto fare questa rinuncia, diciamo, sull'altare della governabilità e dell'accordo di maggioranza. Fatto questo accordo, cosa è successo? È successo che, diciamo, a ridosso della votazione sono comparsi altri emendamenti che, diciamo, non erano pienamente concordati, uno dei quali
7: non erano usciti dalla commissione,
6: che non erano frutto dell'accordo dei partiti. Uno è quello ovviamente noto del sistema misto capilista bloccate listino preferenze, su cui noi non è che avessimo una contrarietà, l'abbiamo analizzato, abbiamo fatto riunione di gruppo con i nostri dirigenti, abbiamo fondamentalmente deciso di sostenerlo, anche se non era l'impianto centrale della legge, nel senso che l'accordo iniziale prevedeva un altro testo. Detto questo, abbiamo ritenuto che fosse comunque appoggiabile, abbiamo dato, diciamo, l'indicazione di voto chiara di appoggiarlo, come hanno fatto tutti i partiti del centrodestra. Però è ovvio che su un tema così delicato, senza probabilmente una preparazione per spiegare bene anche ai colleghi il meccanismo e quant'altro, col voto segreto, chi conosce l'aula sa che su temi del genere l'incidente può scappare. Però quello che è il punto è che, al netto dell'esultanza dell'opposizione, non era quello il punto centrale della legge.
7: Come ha trovato quelle scene da stadio?
6: Ma diciamo che le posso capire, nel senso che quando c'è, diciamo, la maggioranza che va sotto, è evidente che l'opposizione festeggi. Diciamo che forse, visto il tema, mi è sembrata un po' esagerata, perché, ripeto, come noi diciamo che la legge elettorale non è così centrale dal punto di vista politico, tantomeno lo è il sistema di elezione dei parlamentari, quindi un'esultanza di quel tipo l'avrei capita su un provvedimento politicamente rilevante. Questo è un tecnicismo.
2: La Franco Palazzolo ha chiesto alla deputata di Forza Italia Rita Della Chiesa se la maggioranza esce divisa da questo voto.
8: Non mi sembra che sia uscita divisa, assolutamente, anzi, se avete assistito ai nostri discorsi, al nostro modo di stare in aula in questi giorni, alla compattezza che c'è stata, credo che tutto sia stato tranne che una maggioranza divisa, nel modo più assoluto.
7: Ritiene che comunque sia stato...
8: Qualche riflessione c'è da fare sicuramente, ma non è divisione, assolutamente no.
7: Lei come ha votato sulle preferenze?
8: Sulle preferenze io ho votato come dovevo votare.
1: Sentiamo adesso le ragioni dell'opposizione. Iniziamo con Bruno Tabacci, deputato del gruppo misto e presidente del Centro Democratico.
9: È evidente che quando si immagina un premio di questa natura alla coalizione che raggiunge il 42% in una fase poi calante degli elettori, perché tempo di De Gasperi il 96% andava a votare, adesso siamo delle percentuali che sono vicine al 50%. In più, avendo tolto i collegi uninominali, si determina una rottura del rapporto tra elettorato e rappresentanza, perché quella scheda elettorale che sembra che è stata fatta vedere in aula da Maggi qualche giorno fa, che sembra un lenzuolo, che è fatto di nomi sui quali gli elettori non ne sono ecco, ne possono mettere molto. E quindi il 100% sarebbe il risultato di liste bloccatissime, perché il premio sarebbe di 70 e 35, 70 la Camera e 35 il Senato, ove si superasse la soglia del 42%, e tutto questo determinerebbe degli effetti solamente distorcenti, per cui il voto non è più uguale, non è uguale come dice la Costituzione, non è uguale per tutti. C'è chi per una coincidenza particolare ha un voto pieno, chi ce l'ha dimezzato, questo non va bene, una legge elettorale totalmente sbagliata. E poi si introduce il meccanismo del premierato, che è qualcosa di diverso da quel che e quindi si trasforma in qualche modo la Repubblica parlamentare in una sorta di Repubblica presidenziale, senza passare attraverso una modifica della Costituzione, perché non è che voglio demonizzare il modello francese, ma vorrei dire che noi siamo in un sistema parlamentare che è radicalmente diverso. I costituenti hanno avuto questo, quindi questa legge elettorale si presta comunque a dei rilievi di fronte alla Corte, che certamente saranno fatti valere.
1: Ascoltiamo ora le considerazioni della deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Luana Zanella, ancora con la Franco Palazzolo.
10: Sono stati 3 giorni abbastanza interessanti dal mio punto di vista, perché sono venute a galla le contraddizioni della maggioranza, ma anche le differenti culture politiche. Mi ha molto meravigliato il fatto della sottovalutazione da parte della maggioranza del tema della rappresentanza femminile, laddove esponenti numerose anche della maggioranza in altre occasioni si erano espresse in maniera molto chiara per le misure della cosiddetta pari opportunità. E anche ieri ho fatto presente in aula nel mio intervento che nel corso della Assemblea Costituente solo 21 donne erano state elette su 550 costituenti, no? Non a caso solo recentemente si parla anche di madri costituenti rispetto alla definizione padri costituenti. Bene, queste 21 donne che hanno contribuito veramente a cambiare l'Italia dal punto di vista istituzionale, ma anche della cultura politica, in cui le donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nel momento della resistenza, grazie alla loro radicalità, alla loro autorità di parola e alla loro anche capacità politica, si sono davvero imposte come se fossero molto di più e hanno lottato anche culturalmente e anche diciamo battaglia all'interno delle sessioni dell'Assemblea Costituente, non tanto per se stesse, ma per le donne in generale, non soltanto all'interno del discorso della rappresentanza, ma proprio per il protagonismo delle donne nella società e a partire dal contributo effettivo che le donne avevano dato soprattutto nella lotta contro il nazifascismo. Ebbene, mi pareva che questa forza non fosse stata ieri recepita e l'importanza di non sottovalutare questo tema, anche magari esprimendo diverse modalità di affrontarlo.
1: Voto all'estero, verranno ridotte le circoscrizioni, alla Camera saranno solo 2, una sola per il Senato. Palazzolo ha chiesto un commento a Franco Tirelli, deputato di Noi Moderati.
11: Noi eravamo sempre d'accordo che volevamo 4 circoscrizioni. Per noi stava bene con 4 circoscrizioni e anche rimanere con il voto di preferenza. Non eravamo d'accordo con modificare questo perché rappresentava tutto il mondo, rappresentava tutta la collettività nel mondo. Per quanto per noi volevamo rimanere con 4 circoscrizioni. Il governo ha voluto fare una riforma con 2 circoscrizioni alla Camera e 1 al Senato. Alla fine.
12: Quindi voi non avete fatto pressioni per.
11: No, noi sì. abbiamo fatto pressione per rimanere come. Le 2 cose fondamentali che noi avevamo chiesto era 4 circoscrizioni, rimanere con 4 circoscrizioni e il voto di preferenza, che per noi il voto di preferenza è una cosa fondamentale, che lo abbiamo visto che anche certo. Qua in Italia. Lo vuole tutto il popolo italiano. Per noi votiamo con preferenze dal 2006 e per noi è un orgoglio avere il voto di preferenza, ecco, perché la gente vota a chi vuole votare, però adesso con questa modifica crediamo che è vero che non sarà rappresentata tutta la collettività italiana nel mondo, soprattutto Oceania, Stati Uniti o Nord America.
12: Ecco, come cambia il sistema delle preferenze? Vengono tolte?
11: No, le preferenze si mantengono.
12: Ok.
11: Per quello noi abbiamo chiesto 2 cose.
12: Vabbè, una è rimasta.
11: Una è rimasta e l'altra no. No, possiamo. Noi volevamo rimanere con le 4 circoscrizioni e con le preferenze. Le preferenze sono rimaste, però il governo ha fatto una proposta di modificare le circoscrizioni.
2: e respinto alla Camera dei Deputati l'emendamento alla legge elettorale volta a favorire la rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. Il testo ha ricevuto 12 voti a favore, 207 contrari, 130 astenuti. Ritirato un altro emendamento sullo stesso tema del Partito Democratico, che ha annunciato il deposito di un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a discutere dell'argomento. Sonia Martina ne ha parlato con la senatrice del PD Tatiana Rojc.
13: Noi abbiamo dalla nostra parte la legge di tutela 38 del 2001, che nel suo 26esimo articolo recita che lo Stato deve in qualche modo facilitare l'elezione di un parlamentare sloveno, addirittura in Camera e Senato. Ora, la reciprocità con la Repubblica di Slovenia imporrebbe un'attenzione su questo tema, perché in Slovenia le due minoranze, che sono quella ungherese e quella slovena e quella italiana, chiedo scusa, hanno il seggio garantito. Loro hanno un altro sistema, ma garantito per Costituzione. Ora, su questo tema abbiamo più volte riflettuto, sia nelle bilaterali, negli incontri di vertice tra Italia e Slovenia, tra gli incontri di vertice tra i due presidenti delle repubbliche, con tutti i rappresentanti della maggioranza, e ovviamente il PD, che ha sempre sostenuto questa necessità, tant'è che dal 63, dal Partito Comunista in poi fino ai giorni nostri, è il centro-sinistra a dare l'opportunità a uno sloveno di essere candidato e eletto in Parlamento. Io sono stata eletto così. Questo è un diritto che viene sancito anche in qualche modo dalla Costituzione, di dare diritto di tribuna alle minoranze, che sono le minoranze storiche. Poi è un altro discorso se parliamo di tutte le minoranze linguistiche, ma la legge 482 del 99 parla di tre minoranze storiche: quella in Valle d'Aosta, la francofona, la germanofona in Trentino Alto Adige, e noi che siamo in Friuli Venezia Giulia. Ora, c'è stato evidentemente un accordo politico per quanto riguarda la Valle d'Aosta e per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, posto che poi ci sono state polemiche, ma tant'è. La maggioranza di governo ha offerto a queste due regioni e a queste due minoranze un'opportunità. Noi come Partito Democratico abbiamo lavorato su un emendamento che si ricollega al cosiddetto sistema ladino, cioè ai partiti che desiderano farlo, di candidare una persona eleggibile che si dichiari ovviamente ufficialmente appartenente alla minoranza slovena, e chi prende più voti insomma va in Parlamento. Ovviamente i partiti che lo desiderano. Ieri questo è un emendamento che poi è stato fatto come ordine del giorno ed è stato bocciato ieri sera dopo le votazioni.
1: Chiudiamo la pagina dedicata alla legge elettorale, occupiamoci del caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga. Il ministro Nordio aveva annunciato l'avvio di un'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ieri pomeriggio ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, una facoltà che la Costituzione, dice la nota del Quirinale, riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Su questo Lanfranco Palazzolo ha intervistato Andrea Orlando, ex Ministro di Grazia e Giustizia.
14: Io non ricordo precedenti nei quali il Ministro della Giustizia, nell'imminenza di una sentenza, annunci già l'avvio di un'istruttoria di grazia. Cioè, mi pare che siamo di fronte a un inedito. Credo che questo sia stato il senso anche della conversazione al Quirinale. Immagino, ecco, non ho nessuna informazione in proposito, ma l'idea che per cercare di capitalizzare una reazione dell'opinione pubblica su una sentenza come questa, la risposta possa essere l'immediato annuncio dell'avvio di una procedura è abbastanza contrario, comunque molto lontano alle ragioni dell'Istituto della Grazia, che invece è una istituto che deve servire per ragioni umanitarie a intervenire e magari anche, diciamo così, sulla base di una ponderata valutazione di ciò che la sentenza in qualche modo esprime.
15: Andrebbe letta anche la sentenza?
14: Andrebbe letta la sentenza e bisognerebbe capire quali sono le motivazioni dei giudici. Mi pare che quello che ha cercato di fare Nordio è, diciamo così, un utilizzo sensazionalistico dell'Istituto della Grazia.
2: E parliamo ora di Ucraina. Il voto del Parlamento che ha approvato la nomina a primo ministro di Sergei Koreski non argina le polemiche in Ucraina sul licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino, che ha scatenato proteste a Kiev e una spaccatura senza precedenti all'interno delle forze armate sulla condotta della guerra contro la Russia. Sentiamo da Bruxelles David Carretta. Buongiorno David.
16: Sì, buongiorno a voi. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è trovato ad affrontare una rivolta popolare e le dimissioni di alcuni alti ufficiali dell'esercito dopo la sua decisione di destituire il ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del suo rimpasto di governo. Zelensky si è trovato di fatto incastrato, e lo ha detto pubblicamente, in un conflitto tra Fedorov, giovane ministro ritenuto responsabile degli ultimi successi in questi mesi dell'Ucraina, grazie al fatto che si sia concentrato sulle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e i droni, e dall'altra parte il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Sirsky. Il Ministero della Difesa e il comando dell'esercito devono lavorare insieme ogni giorno, ha detto Zelensky, senza che il presidente debba costringerli a sedersi al tavolo delle trattative. Fedorov è popolare, Sirsky è contestato anche all'interno dell'esercito, perché rappresenta in qualche modo la vecchia scuola sovietica di condurre la guerra. Risultato, ci sono state manifestazioni con centinaia se non migliaia di persone, non solo a Kiev ma anche in diverse altre grandi città, manifestazioni che hanno ricordato quanto era accaduto lo scorso anno, quando il governo, su iniziativa di Zelensky, aveva cercato di limitare i poteri dell'autorità anticorruzione. All'epoca Zelensky fece marcia indietro, questa volta per il momento ha confermato il licenziamento di Fedorov e la nomina non del candidato iniziale a cui aveva pensato, ma del capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina, Yevheni Khmara, che dunque assumerà le sue funzioni come ministro della difesa. Resta tuttavia il problema Fedorov, che ieri in una conferenza stampa ha difeso le proprie posizioni, contestato l'approccio della guerra di Sirsky. Va detto che potrebbero esserci considerazioni legate agli scenari in Russia dietro la scelta di Zelensky. Sempre più analisti, servizi di intelligence ritengono che Vladimir Putin, dopo le elezioni legislative che si terranno dopo l'estate, convocherà la mobilitazione generale per lanciare una nuova offensiva su ampia scala contro l'Ucraina, i droni in qualche modo rischiano di non essere più sufficienti. L'Ucraina ha bisogno a sua volta di più soldati sul terreno. E forse questo è uno dei fattori che ha determinato la scelta di Zelensky. C'è però stupore a livello di Unione Europea. Il commissario alla difesa Andrius Kubilius si è detto sorpreso, ha detto anche che attende chiarimenti sulle ragioni della destituzione di Fedorov. Per noi è una grandissima sorpresa, ha detto Kubilius, ricordando che con Fedorov sono stati avviati sia il prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina, di cui 60 miliardi in aiuti militari, sia diversi piani di integrazione della difesa con un patto, un drone deal, un patto sui droni che è stato lanciato a Kiev proprio due giorni fa da Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen che invece si è congratulata con il nuovo primo ministro Sergei Gorecki, dicendo fondamentalmente che intende continuare a collaborare con lui, ma è una delle poche voci, quella di von der Leyen, che si è congratulata per questa decisione di Volodymyr Zelensky. Vedremo se le manifestazioni continueranno contro la scelta del presidente ucraino. Diversi giornali internazionali, ma soprattutto diversi analisti che seguono da vicino il conflitto ucraino, ritengono che il suo sia stato un errore. Quanto al resto dell'attualità europea, due appuntamenti da segnalare. Innanzitutto la Commissione, che oggi si riunisce per adottare tre iniziative: rapporto annuale sullo Stato di diritto, come sempre sarà interessante leggerlo, malgrado il fatto che venga presentato sempre all'inizio delle vacanze estive. Di fatto l'attività europea si chiude oggi qui a Bruxelles, anche se ci sarà una riunione del Collegio dei Commissari la prossima settimana. Poi un pacchetto sul sistema bancario. Soprattutto oggi la Commissione presenterà la revisione di ETS, il sistema di scambio di quote delle emissioni, che è il pilastro della politica climatica e di decarbonizzazione dell'Unione Europea, e rispetto al quale si scontrano due se non tre campi tra gli Stati membri. Da un lato i paesi nordici, in parte la Germania, che difendono accanitamente ETS, dall'altro l'Italia, i paesi dell'Europa centrale e orientale, che invece ritengono che sia un ostacolo alla loro competitività e un costo eccessivo per le loro industrie. La Commissione dovrà trovare il giusto equilibrio e non sarà cosa semplice. Infine, in Germania, riunione tra Emmanuel Macron e Friedrich Merz e i rispettivi governi. Macron ieri ha detto che si parlerà di, per esempio, di deterrenza avanzata francese, l'offerta di coprire in qualche modo altri paesi europei con la deterrenza nucleare di Parigi. Questa relazione però va aggiustata in fretta. Perché? Perché le divergenze tra Francia e Germania non riguardano solo alcuni aspetti delle politiche europee, no, fondamentalmente sono più profonde e di fatto bloccano la capacità di agire. Nel momento in cui ci sono importanti dossier sul tavolo, uno su tutti, il bilancio pluriennale dell'Unione Europea, con la Francia che sostiene nuovi strumenti di debito comune o comunque rinnovare il debito di Next Generation EU, e la Germania che invece chiede tagli di 400 miliardi di euro su un bilancio per 7 anni di 1.800 miliardi di euro. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie Davide Carretta anche per aver lanciato il prossimo contributo proprio sulla riunione di oggi del Consiglio dei Ministri franco-tedesco. Su questo sentiamo l'analisi di Francesco Palermo, professore di diritto costituzionale comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Iraq Research, l'intervista di Roberta Iannuzzi.
17: Bisognerà vedere se questa spinta verso la difesa andrà nella direzione di una difesa più europea, oppure più nazionale. Su questo ci sarà domani il vertice franco-tedesco, il Consiglio dei Ministri congiunto, da cui ci si aspetta anche qualche indicazione, almeno dal punto di vista di una europeizzazione o nazionalizzazione della difesa, visto che in quella direzione comunque si andrà, però certo le prospettive non sono particolarmente certe, perché se la Francia dovesse cambiare linea politica dopo le elezioni dell'anno prossimo, anche lì ci sono tutta una serie di domande che si pongono. La stessa Germania non è particolarmente sicura, la AfD spinge per una politica filorussa, gli Stati Uniti stanno mandando soldi per finanziare programmi che mirino esplicitamente all'abbattimento dell'Unione Europea. Insomma, la situazione è molto magmatica. Quello che servirebbe in questi momenti di incertezza è una linea politica chiara, e questo è quello che non si vede. Non si vede in Germania, come non si vede neanche in altri paesi, qui del vero.
2: Ed è arrivata ieri la sentenza di primo grado sulla strage causata dal crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone, condannato la pena più alta a 12 anni per Giovanni Castellucci, ai tempi amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Gianfranco Palazzolo ha chiesto un commento al deputato del PD Luca Pastorino.
18: Ma allora, tanto una sentenza che aspettava la città, ma non solo la città, di un evento che ha scosso le coscienze di tutti in maniera trasversale, e ha legato appunto l'idea di come in Italia le cose funzionassero male dal punto di vista della cura della cosa pubblica, intesa come cura della cosa pubblica, dei servizi pubblici, ma anche e quindi a danno della salute pubblica. Quindi questa sentenza certifica delle responsabilità che vengono declinate da Castellucci a scendere. E da una sentenza che insomma nell'immaginario collettivo era stata auspicata in questi termini più volte, no? conoscimento di appunto di omicidio colposo, disastro colposo, omicidio stradale e di tante altre aggravanti per alcuni. Per cui insomma adesso è chiaro che la giustizia farà il proprio corso, Aspi, come diceva lei, completamente cambiata, ma questa sentenza a oggi appare appunto come la fotografia di uno stato di cose che non funzionava. Le autostrade ligure, al di là dell'episodio gravissimo del ponte Morandi, poi sono state testimonianza, no? Con tutti i lavori che si sono susseguiti negli anni, di quanto fosse grave e importante l'incuria, pensi anche alla A26, no? Che era un'autostrada che quando la bambina è stata consegnata era stata data a un concessionario tutta nuova e poi il concessionario restituisce tutta rotta, no? Quindi questo è proprio emblematico di quanto detto. Circa le scuse, l'hanno detto tutti, però lo dico anch'io, cioè, più che altro, oltre che essere tardive, hanno avuto un timing insomma che forse va a essere scelto in un modo diverso.
1: Era il deputato Luca Pastorino. Ancora aggiornamenti dalle notizie, siamo in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati per lo svolgimento delle interpellanze. Oggi sono tre in programma a Montecitorio. Ancora notizie: Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale, ha dichiarato Trump nel suo discorso alla nazione, ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, così ha dichiarato. Il nostro sistema di voto è debole, ha continuato, ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, riferendosi alle elezioni del prossimo novembre. Trump ha criticato anche le macchine per il conteggio dei voti, puntando il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Riguardo alla situazione del Golfo, una nave è stata colpita con un proiettile non identificato, così definito, al largo dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. L'attacco è avvenuto a 35 km dalla città di Kasab. ha provocato danni strutturali, però definiti minori, su uno dei lati della nave, e i membri dell'equipaggio appunto non hanno riportato ferite. Questo è l'importante. Riguardo alla borsa, vediamo come stanno andando le cose a Piazza Affari. La borsa di Milano ha aperto da poco ed è in calo. Il FTSE MIB già cede lo 0,82%, questo l'apertura. Stanno soffrendo particolarmente i titoli tecnologici, bene invece le utility come Terna, Snam e Italgas, ovviamente legate alla situazione del comparto energetico. Adesso andiamo in diretta con la Camera dei Deputati, entriamo nei programmi in convenzione.
19: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
20: Con l'approvazione del processo verbale, in corso della seduta
1: la lettura del processo verbale alla presidenza, sentirete la voce di Fabio Rampelli.
20: La Camera, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale a scrutinio segreto la proposta di legge numero 2822A, con conseguente assorbimento della proposta di legge numero 157 e della proposta di legge numero 2236, limitatamente all'articolo 5. Sono intervenuti i deputati Maggi, Steger, Ziello, Boschi, Alessandro Colucci, Fratoianni, Richetti, Conte, Pagano, Barabotti, Schlein, Donzelli, Marattin, Tabacci e Angelo Rossi. Il Presidente ha richiamato all'ordine il deputato Maggi due volte e i deputati Sasso e Provenzano. Il Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine sedute i deputati Molinari, Scotto, Carotenuto, Girelli, Sergio Costa, Borrelli e Pellicini. La seduta termina alle 12 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 luglio 2026.
21: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 83, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la 2883, presentata dai deputati Lomuti e altri, che ha oggetto iniziative volte a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali nel settore dell'assistenza clienti, con particolare riferimento alla società Colmat di Matera. Chiedo al deputato Lomuti se intenda illustrare la propria interrogazione. Prego, a lei la parola.
22: Sì, grazie Presidente. Brevemente per
1: Movimento 5 Stelle.
22: Anche, non soltanto i motivi, ma anche, ecco, per sommi capi, il merito dell'oggetto di questa interpellanza che riguarda, come lei ha anticipato, un'azienda denominata Colmat, che si occupa di servizi di telefonia, o meglio, più precisamente, di servizi attraverso il cosiddetto call center, e che oggi arriva dopo due anni di vertenza a un epilogo del quale non sappiamo e non conosciamo i contenuti. Vede, signor Presidente, lì dentro ci lavorano centinaia di lucane e di lucani, rappresenta una realtà economica e finanziaria per quel territorio, non soltanto di Matera ma dell'intera Basilicata, estremamente importante. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione di questo momento per far comprendere meglio al Governo qual è la fotografia attuale di quei territori. Vede, da ultimo, purtroppo, con amarezza abbiamo letto i dati che ci fornisce Confcommercio per la nostra regione, e quei dati parlano in maniera spietatamente chiara, e cioè che la nostra regione, la Basilicata, è l'ultima per crescita economica, è l'ultima in Italia per produzione interno lordo ed è l'ultima in Italia in termini di consumi dei cittadini e di consumi delle famiglie. E questo è il risultato di 7 anni del governo di centrodestra regionale della giunta Bardi, un governo che si è mostrato fino ad oggi incapace di gestire qualunque vertenza, di di tutte quelle aziende che in Basilicata, a causa anche di questa gestione, incontrano delle difficoltà enormi a ripartire. E allora, vista l'inerzia, la manifesta incapacità storica della giunta di centrodestra della Basilicata, allora chiediamo al governo come intende risolvere questa situazione drammatica, perché vede Presidente, 350 famiglie, 350 lavoratori in un territorio già colpito storicamente da crisi economiche, finanziarie, dall'incapacità politica di rendere quel territorio resiliente, allora dobbiamo capirci bene, perché 350 cittadini che perdono il lavoro non è soltanto una perdita di salari, di stipendi, ma una perdita anche di contributi previdenziali, è una perdita di consumi già altamente pregiudicata e quindi si crea un effetto domino drammatico. Siamo di fronte a una doppia tragedia, la tragedia dentro la tragedia. E allora, Presidente, vorremmo capire, visto che abbiamo cognizione di un tavolo interministeriale che si terrà per questa vertenza il 29 luglio presso il Ministero del Made in Italy e delle imprese, vorremmo capire quali sono le soluzioni e le azioni che questo governo intende mettere in campo per non lasciare 350 lavoratrici e lavoratori lucani abbandonate e abbandonati al proprio destino. Grazie Presidente.
21: Grazie a lei, deputato Lo Muti. Il vice ministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di risponderle. Prego.
0: Grazie Presidente. Grazie agli onorevoli interroganti. Come già evidenziato dal ministro Urso in quest'Aula, il comparto dei contact center è interessato da una trasformazione strutturale determinata dall'evoluzione tecnologica, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e dall'automazione dei processi. Si tratta di cambiamenti che rappresentano una grande opportunità per il sistema produttivo, ma che debbono essere governati con responsabilità affinché l'innovazione non produca effetti sociali negativi e nessun lavoratore venga lasciato indietro. In questa prospettiva, il MIMIT ha promosso uno specifico tavolo dedicato alla vertenza Colmat, confermando l'impegno del Governo a proseguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda e a mettere in campo ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali attraverso la verifica di tutte le possibili soluzioni idonee a garantire una prospettiva stabile al sito produttivo interessato. A tale riguardo, come ricordato dagli onorevoli interroganti, è stata convocata per il prossimo 29 luglio una nuova riunione del tavolo ministeriale al fine di verificare gli sviluppi della vertenza e di proseguire il confronto con tutti i soggetti istituzionali, l'azienda e le parti sociali. L'azione del Governo non si limita tuttavia alla gestione dell'emergenza. È infatti necessario accompagnare la riconversione del settore attraverso una politica industriale che favorisca nuovi investimenti, l'innovazione dei processi produttivi e la crescita delle competenze professionali. In questa prospettiva si collocano gli strumenti già attivati dal Ministero, dagli accordi di innovazione, con una dotazione di 731 miliardi di euro, agli incentivi per la ricerca e lo sviluppo nel Mezzogiorno, pari a 500 milioni di euro, fino ai voucher destinati ai servizi cloud e cyber per le piccole e medie imprese e alle ingenti risorse del piano transizione 5.0, che mobilita oltre 10 miliardi di euro per sostenere la trasformazione digitale del sistema produttivo. Accanto agli investimenti assume un ruolo centrale la formazione continua e la riqualificazione professionale dei lavoratori. In tale ambito il Ministero è impegnato, in raccordo con le Regioni, nella sperimentazione di percorsi di riconversione e valorizzazione delle competenze in Calabria e Basilicata, esperienze che potranno essere ulteriormente sviluppate e rafforzate anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali. Per quanto concerne le ipotesi richiamate dagli onorevoli interroganti relative al coinvolgimento di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, ogni eventuale iniziativa potrà essere oggetto delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni competenti nel rispetto delle rispettive attribuzioni, della sostenibilità economica degli interventi e della coerenza con i piani industriali dei soggetti eventualmente coinvolti. Desidero inoltre ricordare che il Governo considera imprescindibile il rispetto di condizioni di concorrenza leale nel settore, contrastando fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, nella consapevolezza che competitività delle imprese e qualità del lavoro debbono procedere insieme. Quanto agli ulteriori profili concernenti il sostegno al reddito e gli strumenti di tutela dei lavoratori, il Governo sta intervenendo in maniera coordinata. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver già attivato una pluralità di strumenti di politica attiva di tutela dell'occupazione, dal programma GOL al Fondo Nuove Competenze, fino al Fondo di Solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni e alle ulteriori misure di sostegno al reddito previste per il settore.

È nata ieri. Le preoccupazioni di 350 lavoratrici e lavoratori lucani non sono di questi giorni, ma vengono da tempo. Questa vertenza dura da anni e oggi ci troviamo di fronte all'epilogo di questo cammino, di questo percorso impervio. Ci sono 350 cittadini e cittadine che perdono il sonno perché non sanno se potranno continuare a contribuire al fabbisogno per sé stessi o per la propria famiglia, se riusciranno a mettere il piatto a tavola, se riusciranno a pagare l'affitto, se riusciranno a pagare gli studi dei propri figli, se potranno contribuire alla realizzazione dei loro sogni, se potranno comprare un vestito, un semplice paio di scarpe. Questo perché, signor Ministro, voi siete lenti perché, ripeto, questa vertenza non è nata ieri. E mentre il governo regionale cincischia con gli annunci che generano semplicemente quella speranza alla quale chiunque si trovi in quelle condizioni è forzato ad aggrapparsi, noi oggi speravamo in qualcosa in più. Ma poi c'è anche un altro aspetto che ci rende insoddisfatti, che c'è una portata molto più ampia e che è strettamente connessa alla vertenza di cui oggi stiamo discutendo, che è l'oggetto di questa interpellanza urgente. E cioè Calmat è un avvertimento. E ciò che succederà a breve, con maggiore frequenza, in tutti quei settori nei quali noi ricorriamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aiutare il lavoro umano o per sostituirlo. Perché se mentre oggi parliamo dei call center, dei contact center, domani toccherà alle banche, alle assicurazioni, alla pubblica amministrazione, alla logistica, al commercio, al lavoro fisico ma anche intellettuale, al lavoro povero ma anche al lavoro qualificato. Quello che oggi appare come un caso, signori, domani sarà la regola. E noi non possiamo continuare a pensare che la soluzione o la questione riguardi solo unicamente una questione, sia soltanto una questione di mercato, con l'intelligenza artificiale debba essere osservata come in termini di competizione, di produzione, di investimenti e di crescita. No, non è così, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando le regole del mercato del lavoro e non solo, sta cambiando anche il rapporto tra la produzione della ricchezza, la distribuzione del reddito, il finanziamento allo Stato e la tenuta democratica. E voglio precisare che noi non dobbiamo partire dalla concezione che dobbiamo, per andare incontro a queste tematiche, partire da una posizione di contrasto all'innovazione, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale. Saremo dei pazzi. Io sto semplicemente dicendo che questo governo non è stato in grado di gestirne gli effetti sociali che essa produce. Ed è proprio qui la differenza politica tra chi osserva e guarda e capisce la natura sistemica dell'intelligenza artificiale, della trasformazione tecnologica, invece chi la guarda con i canoni economici del secolo scorso, tra chi prepara il futuro e chi aspetta il ritardo e lo vuole amministrare, tra chi prepara le istituzioni e a chi rincorre le emergenze. E allora, Presidente, dobbiamo partire da un presupposto, cioè quando parliamo di vantaggio economico, questo viene ormai spesso contabilizzato nei bilanci delle imprese, quando invece poi i costi sociali che produce vengono contabilizzati invece nel bilancio dello Stato. E nel modello economico attraverso il quale abbiamo fondato la nostra Repubblica, c'è al centro il lavoro, che non può essere visto solo e semplicemente come un reddito, la produzione di un reddito individuale, ma il lavoro è il maggiore motore che finanzia, ecco, il nostro welfare. Indirettamente e direttamente ci finanziamo le pensioni, la sanità pubblica e tutti i servizi essenziali che riguardano anche e soprattutto la stabilità sociale. Ma che cosa accadrebbe se questo lavoro che produce ricchezza dovrebbe diminuire? Che cosa accadrebbe se una quota sempre maggiore di ricchezza viene prodotta da quella tecnologia che viene gestita soltanto da pochissimi operatori? Chi finanzierà le pensioni? Chi darà continuità alla sanità pubblica? E chi pagherà le scuole, i trasporti e le funzioni essenziali dello Stato? Quando la sostituzione tecnologica riduce il gettito contributivo, Presidente, e i costi della disoccupazione, i costi della protezione sociale sono posti a carico esclusivo dello Stato, allora si crea un divario verso il quale un governo degno

0: di questo nome non può girarsi dall'altra parte, ed ecco il punto, perché questo governo in tutti questi anni non è riuscito a mettere in campo una strategia fiscale verso l'economia generata dall'intelligenza artificiale. Il governo non ha pensato a studiare una valutazione d'impatto di tutti quei territori che verranno colpiti, in che portata, quali saranno i primi, quali saranno le conseguenze sulle aree interne, quelle già fragili, quale sarà l'effetto sullo spopolamento. E allora questo governo, dobbiamo dirlo Presidente, continua ad arrivare dopo gli esuberi, dopo i licenziamenti, dopo la perdita del lavoro, dopo che la vulnerabilità viene trasformata e si trasforma e continua a trasformarsi in emergenza. Ma le istituzioni non possono continuare ad arrivare sempre dopo. C'è un fattore, il tempo. E il tempo per questo governo è scaduto, perché non c'è più tempo di rispondere a queste crisi totali, sociali, attraverso la solita istituzione di una commissione, di un tavolo di lavoro. Non è scaduto il tempo per questo governo di che resta a osservare se il mercato riprende i propri equilibri, ma è impossibile, perché il mercato non nasce per generare liquidità per finanziare le pensioni, la sanità pubblica. Il mercato non nasce per frenare lo spopolamento delle aree interne, il mercato nasce per distribuire ricchezza in base a dei valori di forza economica, quindi siamo totalmente fuori strada. È la politica che deve impedire che l'efficienza economica, Presidente, si trasformi in disgregazione sociale, ed è sempre la politica che deve saper interpretare una cosa, e cioè che la produzione della ricchezza non può essere basata solo sul profitto, ma deve saper valutare altri fattori, come ad esempio la base delle condizioni sociali su cui questa si genera e sulla sua capacità di redistribuire ricchezza alla società. Insomma, Presidente, rispetto a un vantaggio sistemico deve corrispondere una responsabilità sistemica, tenendo presente un fattore, cioè che non tutte le imprese sono uguali, non tutte le imprese producono determinati effetti sulla società. Partendo dal presupposto che noi non dobbiamo essere contrari all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, dobbiamo fare però un distinguo per quelle piccole, medie, anche grandi imprese che utilizzano un programma di intelligenza artificiale, che non possono essere paragonate a chi invece, come quei pochi operatori che si stanno formando a livello globale, gestiscono invece la tecnologia e la trasformazione della tecnologia, quelli che gestiscono le piattaforme, le infrastrutture, che utilizzano milioni di persone, che utilizzano le imprese, che utilizzano le pubbliche amministrazioni. È una questione che riguarda ciò che conta veramente quando guardiamo dalla nostra prospettiva, dalla prospettiva politica, alle imprese. E contano i volumi degli affari, degli introiti, conta anche il numero degli utenti, conta la capacità di quell'operatore che usa quelle determinate tecnologie di influenzare la tecnologia, di influenzare anche l'accesso ai servizi. Allora, Presidente, In questi anni di governo si è pensato soltanto ad avvelenare il Paese per condannare, mi avvio alle conclusioni Presidente, per condannare qualsiasi forma di proposta di protezione sociale. Allora la Basilicata, insieme a Casa Calmat, potrebbe essere un caso guida attraverso il quale si può, il governo, la politica deve osservare la trasformazione tecnologica in relazione alla perdita del reddito, alla perdita dei servizi, alla fragilità dei territori. E vengo al punto e concludo, Presidente. Vede, noi spendiamo tantissimi miliardi in armi, ma non capiamo ancora che la difesa di un territorio parte anche dalla difesa interna, dalla difesa della sostenibilità sociale. La parola magica è proprio questo, dividendo sociale, per una sostenibilità sociale. Allora, Allora, se il futuro è oggi e questo governo non è capace di gestire il presente, si faccia da parte. Noi continueremo a seguire il caso Kalmat perché stiamo dalla parte di 350 lavoratrici e lavoratori che guardano con apprensione ciò che deciderà il governo. Siamo dalla loro parte perché anche noi siamo cittadini come loro. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Lomuti. Passiamo all'interpellanza 2882 presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate in occasione del viaggio diplomatico dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia. Chiedo alla deputata Zanella se intende illustrare l'interpellanza. Mi pare che la risposta sia affermativa. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Presidente, l'interpellanza a prima firma, come giustamente lei ha ricordato, di Angelo Bonelli e la mia, come, anche come capogruppo, riguarda la vacanza diplomatica dell'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Joseph Fertitta. Per celebrare e onorare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, l'ambasciatore ha deciso di partire il 24 giugno da Napoli per il Coastal Diplomacy Tour, Italy Tour, a bordo del suo gigantesco e lussuosissimo yacht Boardwalk, lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5.000 tonnellate. Valore stimato 450 milioni di dollari. Ebbene, il programma prevede l'approdo e la visita di 13 regioni e la diplomazia sarebbe si concretizzerebbe negli incontri con rappresentanti politici dei vari territori, imprenditori, autorità civili e militari. E lo scopo? Il consolidamento delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, che sappiamo essere state messe abbastanza alla prova dall'atteggiamento in particolare di Trump rispetto alla nostra Premier. E lo yacht, e questo è l'oggetto della nostra interrogazione anche, sarà scortato da unità navali della Guardia di Finanza, dalle capitanerie di porto, guardie costiere, elicotteri, forze di polizia, insomma un importante dispositivo di sicurezza e polizia marittima. Ci risulta che siano state anche emanate precise ordinanze da parte di alcune capitanerie di porto, che su questo vorremmo sapere dal governo, che interdiscono l'accesso a qualsiasi titolo in alcuni specchi di mare, naturalmente quelli contigui l'area di sosta dello yacht o l'area di percorso del mega yacht. Quindi no all'ancoraggio, no alla navigazione, no alla sosta di qualsiasi imbarcazione, no ovviamente alla balneazione, no a qualsiasi uso pubblico dei nostri mari. Il programma naturalmente ci interroga sulla, e interroghiamo a questo proposito il governo, sul vero scopo, perché a noi sembra più un tour, una crociera veramente turistica, e mi si consenta a spese dello Stato italiano, perché avrà pure un costo importante, oltre che l'impatto simbolico e politico, che ha, per esempio, nella mia città, Venezia, cui il nostro amico e alleato Fertitta arriverà domani o meglio sarebbe credo già arrivata oggi, e domani potrà godere della festa popolare, sarebbe popolare domani, rappresentante del governo domani, perché sabato del Redentore, lei sa che è una delle feste più popolari di Venezia, meravigliosa, ma che sarebbe davvero la festa della città, dei cittadini e delle cittadine, cittadini e cittadine che stanno per essere sempre più rare, tra virgolette, e anche preziose dal nostro punto di vista, in una città che è sovrastata, sfruttata, violata da un overtourism e anche da un turismo sfacciato di lusso che pretende di comprare tutto e di usare la nostra città come vetrina o oggetto di divertimento, che, e noi sappiamo che l'incanto della mia città, la sua storia, il suo prestigio, perfino la sua fragilità, non dovrebbero essere in vendita, dovrebbero essere tutelate, curate, amate. E perfino questo ambasciatore così ricco, così diciamo ben voluto evidentemente anche dal nostro governo, giustamente è un diplomatico, e dovrebbe essere stato consigliato di averne cura, magari di entrare più modestamente, insomma, di avvicinarsi alle necessità, a conoscere i problemi della nostra laguna e della nostra città che sta appunto per essere espropriata e comprata pezzetto per pezzetto. Perché vede, questa nostra città dal punto di vista simbolico ma anche concreto è un po' l'indice di cosa è la contemporaneità. Una contemporaneità che prevede purtroppo che tutto possa essere e andare al mercato, perfino una storia, perfino una dignità, perfino l'orgoglio di appartenenza a quella storia e a quella città, che è un patrimonio che appartiene, sì, come sappiamo, a tutto il mondo, ma primariamente alla nostra popolazione, alla nostra comunità veneziana, veneziana e di terraferma veneziana, perché molti veneziani abitano ormai in terraferma. E noi chiediamo quindi il rispetto, oltre che conto, come indicato nell'interpellanza, il rispetto per chi ama, cura e difende i veri interessi della città, perché senza gli abitanti e le abitante ci sarà un involucro vuoto, una parvenza, una sorta di, non dico di Las Vegas, perché c'è già la brutta copia volgare della nostra città, Las Vegas, ma qualcosa che si avvicina. Ecco, quindi, vede, la mia interpellanza da cittadina veneziana cerca di avvicinare alle vere necessità del nostro territorio, ma che è anche quello che appartiene alla nostra nazione, che come voi amate tanto e tanto ribadire. E quindi deve essere difesa soprattutto nei momenti in cui ci sono questi eventi così impattanti dal punto di vista reale, perché è un mega yacht che appunto entra assieme alle nostre barchette nello specchio del bacino di San Marco, e perché credo sia importante per il nostro governo dar conto anche di questo. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Zanella. Il vice ministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di risponderle. Prego, vice ministro.
4: Grazie. Con riferimento all'interpellanza in esame, si rappresenta quanto segue anche sulla base degli elementi forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Interno. In via preliminare occorre evidenziare che, come riferito dal MEICE ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, gli agenti diplomatici godono dell'inviolabilità personale prevista dall'articolo 29. Tale disposizione stabilisce che la persona dell'agente diplomatico è inviolabile e che se lo Stato accreditario deve trattarlo con il dovuto rispetto e adottare tutte le misure appropriate per impedire qualsiasi attentato alla sua persona, libertà o dignità. Il commentario della Commissione di diritto internazionale precisa che tale inviolabilità comporta per lo Stato accreditario l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli a questo scopo, eventualmente includendo la fornitura di una guardia speciale qualora le circostanze lo richiedano. L'articolo 29 della Convenzione di Vienna impone allo Stato italiano, quale Stato accreditatario, un obbligo positivo ed esclusivo di protezione dell'ambasciatore straniero accreditato attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli e appropriate richieste dalle circostanze, potendo tali misure includere, ove necessario, anche forme specifiche di protezione personale. I principi di inviolabilità e relativi obblighi positivi di protezione previsti dalla Convenzione possono altresì rilevare con riferimento al mezzo navale utilizzato dall'ambasciatore, avuto riguardo alla sua funzione di dimora temporanea e mezzo di spostamento dell'agente diplomatico ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, nonché quale luogo funzionale allo svolgimento di attività diplomatiche e di incontri istituzionali di cui l'articolo 22 della Convenzione stessa. Ove si riconduca l'utilizzo del mezzo navale allo svolgimento delle funzioni diplomatiche dell'ambasciatore, si rileva inoltre l'obbligo dello Stato ricevente di accordare le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni nella missione ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione. La concreta individuazione delle misure necessarie al fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna rientra nella valutazione delle competenti autorità nazionali, tenuto conto delle circostanze del caso e bilanciando le esigenze di tutela dell'agente diplomatico con l'applicazione della normativa interna rilevante. Secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, l'Ambasciata degli Stati Uniti ha inoltrato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 15 giugno scorso, il programma del tour diplomatico costiero dell'ambasciatore in Italia, Tilman J. Fertitta, già destinatario di un dispositivo di tutela individuale a carattere eccezionale, che sta effettuando dal 20 giugno al 28 agosto a bordo del proprio yacht, con previsti attracchi in numerosi scali portuari della penisola. In alcune delle accennate località, inoltre, sono stati organizzati eventi con la partecipazione di autorità locali ed altri ospiti. Al riguardo, in considerazione dell'attuale contesto di crisi internazionale, non potendosi escludere l'attuazione di azioni dimostrative e di contestazione, oppure di condotte improntate all'illegalità, si è reso necessario sensibilizzare le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza ad adottare le misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubbliche, idonee a garantire il regolare svolgimento degli eventi con la partecipazione delle personalità. A tal fine è stato raccomandato di fornire il necessario impulso anche ai servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, nonché all'attività informativa, al fine di acquisire tempestivamente notizie utili a prevenire il compimento di illegalità e a garantire il quadro complessivo di sicurezza. È stato inoltre disposto uno specifico servizio di vigilanza in occasione dell'attracco negli scali portuali individuati. Ad oggi, in ragione delle richieste formulate, è stata disposta l'assegnazione delle unità di rinforzo alle autorità provinciali interessate dall'evento a supporto dei dispositivi pianificati in occasione delle iniziative globali di ordine e sicurezza pubblica nelle province di Palermo, Catania, Pescara, Ancona, Ravenna. Infine, in relazione alla programmata visita a Venezia dal 17 al 21 luglio, in occasione della festa votiva del Santissimo Redentore, si rappresenta che l'autorità di pubblica sicurezza ha formulato specifica richiesta di rinforzi, non potendosi escludere l'attuazione di iniziative di dissenso da parte del locale centro sociale Laboratorio Occupato Morion. Per tale motivo è stata già disposta l'assegnazione alla Questura di Venezia di complessive 50 unità dei reparti inquadrati, oltre a unità specializzate della Guardia di Finanza e ad assetti specialistici delle Forze Armate Antidrone C-UAS. A margine si rappresenta che nella giornata del 4 luglio, presso il Centro Storico di Venezia, una quarantina di attivisti appartenenti a diversi centri sociali, tra cui il citato Laboratorio Occupato Morion, Pedro di Padova e Giango di Treviso, hanno dato luogo ad un'iniziativa estemporanea esponendo uno striscione lungo 117 metri recante contenuti di contestazione nei confronti dell'ambasciatore del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, in riferimento alla sua indicata visita in programma il prossimo 17 luglio nel capoluogo. Per completezza di informazioni si rappresenta che il decreto legislativo numero 177 del 2016 attribuisce alla Guardia di Finanza compiti, tra l'altro, nel comparto di specialità della sicurezza del mare e le funzioni di attuare le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, assicurare con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria per le attività connesse all'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali alla luce dell'avvenuta soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, dei siti navali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria e il passaggio dei relativi mezzi navali alla Guardia di Finanza. Il 15 agosto 2017 il decreto ministeriale del 15 agosto 2017 affida alla Guardia di Finanza, in via esclusiva, tra l'altro, l'esecuzione in mare di servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel contesto di un modulo integrato diretto a individuare, prevenire e contrastare qualunque possibile minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica in ambiente marittimo, secondo le direttive emanate a livello centrale e locale dall'amministrazione della pubblica sicurezza. In funzione delle esclusive attribuzioni di Polizia del Mare, il Corpo assicura l'impiego di assetti navali per l'esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e per garantire in mare la scorta, la vigilanza e la sicurezza di autorità istituzionali e la vigilanza di obiettivi sensibili. Per i profili di diretto interesse, nel caso oggetto dell'interpellanza urgente, si evidenzia che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Joseph Titta, è destinatario di un dispositivo di primo livello, protezione eccezionale, di cui l'articolo 8 del decreto ministeriale 28 maggio 2003, come sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 2012. La misura in esame è integrata da un servizio di vigilanza fissa diurna e di vigilanza dinamica dedicata presso l'ambasciata e presso la residenza. Tale dispositivo ricorre in tutte le situazioni di eccezionale rischio individuale ambientale per le quali, stanti le qualità del soggetto da tutelare e o il particolare contesto storico e ambientale sia stato accertato incontrovertibilmente un evidente, imminente ed elevatissimo pericolo per la sicurezza della persona stessa. Per quanto attiene all'avvio del tour via mare, previsto in occasione delle celebrazioni Freedom 250, è stato approntato ad integrazione della misura tutoria già in essere un dispositivo di vigilanza in mare in favore dell'ambasciatore americano e del suo yacht nel corso della navigazione e nelle località di sosta, eseguito dalla Guardia di Finanza attraverso il reparto operativo Renovale Civitavecchia, in concorso con le unità navali del Comando Operativo Renovale. Al riguardo si pone in luce che il suo indicato tour coinvolge gli spazi marittimi nazionali, acque interne territoriali, a esclusione di alcune tappe all'estero per le quali non è previsto il coinvolgimento dei mezzi navali del Corpo. Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo di ansia nucleato e in virtù degli articoli 2 e 3 della Convenzione di Montego Bay del 1982 ratificata dall'Italia con legge 689 del 1994 e dell'articolo 2 del Codice della Navigazione, può desumersi che il dispositivo di protezione in parola è gestito esclusivamente dall'autorità di pubblica sicurezza italiana mediante l'impiego delle necessarie forze di polizia in accordo con i responsabili della sicurezza dell'ambasciata statunitense. Per quanto di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha rappresentato che il coinvolgimento delle autorità marittime si inserisce nell'ambito dell'attività di concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto a livello locale dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, facente capo al Ministero dell'Interno. Tale concorso viene assicurato sulla base delle richieste formulate dagli uffici territoriali del Governo per il tramite delle competenti questure e coinvolge, oltre alle autorità marittime, anche le unità di Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia operanti in ambito marittimo. In particolare, nell'ambito delle proprie attribuzioni funzionali, le autorità marittime interessate dal transito dell'unità oggetto dell'interpellanza hanno emanato apposite ordinanze di polizia marittima finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione marittima e portuale e della vita umana in mare, in ragione delle interferenze con le attività marittime circostanti, al pari di quanto viene ordinariamente predisposto in caso di manifestazioni in mare, regate veliche, gare di pesca, altri eventi sportivi. Le citate ordinanze, di limitata durata temporale e circoscritte ad aree specificatamente individuate, emanate ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione dal capo del circondariato e comandante del porto interessato, sono pubblicate sui siti istituzionali di ciascuna autorità marittima.
1: Ringrazio il Vice Ministro Valentini. La deputata Zanella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza.
3: Sono soddisfatta, non si tratta di essere soddisfatta, non sono per niente soddisfatta della risposta che il Governo dà, anche perché se questo dispositivo di sicurezza, tutela, diceva il rappresentante del Governo, dell'inviolabilità dell'ambasciatore, ovviamente parliamo di inviolabilità perché ovviamente fa parte dell'ordinamento giuridico relativo, ma il nostro territorio, rappresentante del Governo, non è tutelato dalla inviolabilità, visto che questo dispositivo di primo livello, lei diceva, e coinvolge forze di polizia, forze della Guardia di Finanza, le guardie costiere, le capitanerie di porto, e di fatto impedisce l'utilizzo pubblico di specchi d'acqua per un periodo piuttosto lungo. Non sarebbe stato, io lo scrivo nei miei quesiti e qui non ho avuto nessuna risposta, non sarebbe stato consigliabile per il Governo cercare di ridimensionare questo tour diplomatico? Ma vi sembra che sia la maniera di fare diplomazia per e con l'Italia? Mi sembra una forma di servilismo dell'Italia rispetto agli Stati Uniti. Ma ve la immaginate il nostro ambasciatore negli Stati Uniti che prende un treno, per esempio, per fare le dimensioni anali, e decide di girare tutti gli Stati Uniti fermandosi nelle città più importanti, magari dove ci sono interessi nostri nazionali rilevanti? E cosa direbbe il governo statunitense, oppure cosa direbbe alla Premier e il Presidente Trump? Non credo certo che organizzerebbe il tour diplomatico dei rappresentanti diplomatici del nostro governo. Mi sembra davvero pazzesco questo accettare qualsiasi richiesta il governo statunitense, anche a questi livelli che credo dovrebbero essere contrattabili. Ma non vi è bastato che Trump abbia trattato come la nostra Premier, a cui vanno tutte le mie la mia solidarietà e vicinanza, come fosse una stagista qualsiasi? Ma vi rendete conto che noi stiamo veramente umiliandoci? Ma ci sono anche degli aspetti simbolici da tenere sotto l'occhio di chi governa. Ci sono dei limiti, ci sono delle decenze in un momento in cui l'Italia è in ginocchio, in cui abbiamo milioni di persone che non riescono a curarsi, milioni di persone che sono in una situazione di lavoro precario e non riescono ad arrivare alla fine del mese, lo diciamo sempre. Fare anche questa esibizione, questo sfoggio di opulenza, no, non va bene, va veramente ripensata quindi anche la nostra politica diplomatica. E per quanto riguarda la città di Venezia, lei indicava anche un po' con un gesto lo scandalo dello striscione di 117 metri. A me è sembrata una trovata di una manifestazione pacifica, anche molto ironica e intelligente. E guardate che non va bene così aprioristicamente stigmatizzare il dissenso nelle città, perché guardate che questo tipo di sentimento non è espresso, magari ovviamente in prima fila ci sono i giovani dei comitati, dei collettivi, dei centri sociali, ma guardate che il sentimento è molto diffuso, è molto radicato nella popolazione, soprattutto del centro storico. Non si tratta quindi di fare i conti con le manifestazioni e le strumentalizzazioni dell'estremismo di sinistra. No, rappresentante del governo, non è così. Io vi invito ancora una volta a prendere tutta questa partita in mano, perché ne va della dignità non solo della mia città, ma anche la vostra, del vostro governo e ovviamente del nostro paese. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputata Zanella. Passiamo all'interpellanza numero 2880. Presentata dai deputati Barbagallo e altri, che ha oggetto elementi e iniziative di competenza in merito alla disciplina delle incompatibilità applicabili al direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Chiedo alla deputata Iacono se intenda illustrare l'interpellanza di cui è firmatario. La risposta è affermativa e lasciamo la parola. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro, con questa interpellanza urgente abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo su una vicenda che, se confermata, rappresenterebbe una grave violazione
2: del Partito Democratico,
5: che disciplinano gli incarichi di vertice nella sanità pubblica e che quindi pone seri interrogativi sotto il profilo della legittimità amministrativa, del rispetto delle norme in materia di incompatibilità e della corretta gestione di un ente sanitario pubblico. Ci riferiamo alla posizione dell'attuale direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, il cui contratto, sottoscritto il 1 agosto 2024, prevede espressamente lo svolgimento dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo. Un obbligo che trova fondamento nelle norme del nostro ordinamento, secondo cui la carica di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Eppure, dalle dichiarazioni pubblicate nella sezione amministrazione trasparente dell'Istituto, emerge che nel periodo di svolgimento dell'incarico la direttrice avrebbe assunto nell'arco di un solo anno ben 36 incarichi di consulente tecnico d'ufficio, 12 nel secondo semestre del 2024 e 24 nel primo semestre del 2025, oltre alla prosecuzione di ulteriori attività consulenziali. Si tratta di fatto di un'attività professionale continuativa, essendo stata contemporaneamente appunto direttrice di quell'istituto e consulente delle procure, e svolta parallelamente alla direzione di uno dei principali enti sanitari della regione siciliana e in evidente conflitto con la normativa vigente. Noi abbiamo evidenziato, e lo facciamo nuovamente oggi, che la numerosità degli incarichi di consulente tecnico d'ufficio svolti e in particolare l'assunzione dei già citati 36 incarichi nell'arco di un anno, unitamente ai risultati conseguiti nella gestione dello stesso istituto, pongono l'esigenza di verificare se tale attività sia stata compatibile con il pieno ed efficace esercizio delle funzioni di direttore generale. Questa vicenda ha fatto molto discutere, soprattutto per il rilievo che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia assume a livello nazionale, in quanto ente impegnato nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sanità animale. Un presidio essenziale, soprattutto in una fase in cui il nostro Paese, unitamente all'intero pianeta, è chiamato ad affrontare emergenze sanitarie sempre più complesse. L'interpellanza che oggi sottoponiamo non intende certamente anticipare valutazioni che spettano a ben altri organi competenti, riguarda invece un principio che dovrebbe essere alla base del buon andamento della pubblica amministrazione. Chi assume la responsabilità di dirigere un ente pubblico strategico deve rispettare fino in fondo le regole che disciplinano quell'incarico. L'esclusività dell'impegno del contratto sottoscritto dall'attuale direttrice generale è il riflesso di quanto dispone l'articolo 3 bis del decreto legislativo 502 del 92, secondo cui la carica di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. È una scelta precisa del legislatore: chi dirige un ente sanitario deve dedicare tutte le proprie energie a quell'incarico, senza sovrapposizioni, senza conflitti e senza ambiguità. Il direttore generale è un organo monocratico di vertice, è responsabile della gestione complessiva, deve garantire l'imparzialità, il buon andamento e anche l'assenza di conflitti di interesse. Il rapporto del direttore generale con l'amministrazione regionale è fiduciario, privatistico, con regime di incompatibilità pieno e con l'obbligo di esclusività assoluto, attesa anche la complessità della gestione di un ente pubblico sanitario. E ciò implica che lo stesso direttore generale non può svolgere attività libero professionale, non può avere altri rapporti di lavoro, non può assumere cariche incompatibili, né può esercitare attività imprenditoriali. È indubbio altresì che il rapporto di lavoro di direttore generale di quell'istituto, costituendo un incarico di vertice a tempo pieno ad esclusività non derogabili, lo ribadisco, è stato qualificato dalla giurisprudenza come incarico fiduciario di vertice retto da norme di diritto privato, ben distinto dal pubblico impiego contrattualizzato. Il rapporto che si instaura con la pubblica amministrazione conferente l'incarico è qualificato come incarico fiduciario di alta amministrazione conferito intuitu persone. Ma che l'incarico sia fiduciario ed è nota a tutti e tutti la quota partitica di appartenenza della persona in questione, quindi si tratta di una nomina che ben si inserisce nella modalità e nella prassi ormai consolidata di spartizione e di lottizzazione degli incarichi di vertice della sanità siciliana da parte della destra di governo, non significa tutto ciò che possa essere espletato contravvenendo le norme del nostro ordinamento. La difesa e le giustificazioni addotte dall'interessata sono ormai note, ma sono anche prive di fondamento. Le consulenze, a suo dire, sarebbero state svolte nei fine settimana oppure nelle ore serali. Ma il punto non è nemmeno questo. Noi ci chiediamo se può guidare l'ente e se nello stesso tempo continuare a svolgere la sua attività professionale privata come consulente tecnico d'ufficio per diverse procure siciliane, oppure se è stata autorizzata da qualcuno a farlo. Perché il punto, signor Presidente, è che l'esclusività prevista dalla legge non riguarda il numero delle ore lavorate, ma riguarda la natura stessa dell'incarico. Perché un direttore generale non è un dipendente che timbra un cartellino, è il vertice gestionale dell'ente che è chiamato ad assumere decisioni, ad affrontare emergenze, a rappresentare l'istituzione, garantire presenza, disponibilità e piena dedizione. Per questo il legislatore ha previsto appunto un rapporto esclusivo ed è proprio per questo che sorprende che di fronte a una questione tanto delicata, invece di fare piena chiarezza, si sia preferito minimizzare e rinviare il problema. Molto significativo è anche ciò che è accaduto all'interno e fuori dallo stesso istituto. Le organizzazioni sindacali hanno presentato esposti, il responsabile della prevenzione della corruzione ha espresso il proprio parere, il consiglio di amministrazione, recependo tali valutazioni, ha chiesto di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire la correttezza amministrativa, arrivando a prospettare anche la risoluzione del contratto. Sono atti provenienti dagli organi dell'ente e trasmessi, secondo quanto ci risulta, anche alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Ancora più grave è che, nonostante le segnalazioni delle organizzazioni sindacali, il coinvolgimento del responsabile anticorruzione e la richiesta del Consiglio di amministrazione di valutare anche la risoluzione del contratto, la situazione sembrerebbe permanere. La questione, signor Presidente, è stata oggetto di nostri precedenti atti ispettivi e di richieste di chiarimento rivolte al governo, mentre l'ispettorato della funzione pubblica ha evidenziato che il tema non riguarda tanto l'autorizzazione preventiva agli incarichi di CTU quanto i possibili profili di incompatibilità derivanti appunto dall'incarico di direttore generale. Ecco, si discute della compatibilità tra quella funzione e un incarico che per legge e per contratto richiede l'esclusività assoluta. Perché se oggi accettiamo che l'obbligo di esclusività possa essere interpretato in modo, per così dire, elastico, domani lo stesso principio potrà essere svuotato in qualsiasi amministrazione pubblica e noi non possiamo accettare che un caso simile possa essere derubricato a questione opinabile. Non sfugge inoltre che la stessa Regione Siciliana, in un diverso episodio relativo all'assunzione di un incarico presso il Consorzio Coribia, abbia ritenuto che tale funzione fosse difficilmente conciliabile con il ruolo di direttore generale, richiamando proprio il principio dell'esclusività. Quanto esposto, signor Presidente, appare indicare che l'attività professionale esterna svolta quale consulente tecnico d'ufficio abbia assorbito un impegno significativo, tale da far sorgere dubbi anche circa la piena dedizione richiesta dall'incarico di direttore generale. Tale circostanza, unitamente al mancato raggiungimento di alcuni obiettivi strategici dell'ente e ai ritardi nella realizzazione della riorganizzazione prevista dalla legge, ci induce a ritenere che l'attività di consulenza abbia assunto un rilievo prevalente rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla direzione dell'istituto, circostanza che merita di essere verificata nelle sedi competenti. Non stiamo parlando di un fatto marginale, ma di una situazione che rischia di compromettere la credibilità delle istituzioni e la fiducia delle cittadine e dei cittadini nella pubblica amministrazione. Signor Presidente, signor Vice Ministro, da quanto esposto emerge un quadro che merita delle risposte. E allora noi chiediamo una cosa molto semplice, che il Governo eserciti fino in fondo le proprie prerogative, che il Ministero della Salute per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell'Economia attivino tutti gli strumenti ispettivi previsti dall'ordinamento. È per questo che attraverso questa interpellanza chiediamo al Governo se intenda intervenire con urgenza anche attraverso gli organi ispettivi competenti per accertare i fatti, verificare eventuali responsabilità e garantire che chi ricopre incarichi così delicati rispetti pienamente la legge e gli obblighi assunti nei confronti della collettività. Tali verifiche sono necessarie e funzionali ad accertare il pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 90 97 della Costituzione e dalla normativa vigente, perché il rispetto delle regole non può essere facoltativo, soprattutto per chi è chiamato a dirigere un ente pubblico. Quindi noi chiediamo che venga fatta chiarezza, perché la trasparenza serve a tutelare le istituzioni e serve soprattutto a proteggere quei tanti dirigenti pubblici che ogni giorno rispettano rigorosamente le regole e che hanno diritto a non vedere svilito il valore del proprio impegno. E noi oggi da lei, signor Vice Ministro, dal Governo ci aspettiamo una risposta chiara e puntuale e ci auguriamo di ottenerla. La ringrazio, signor Presidente.
1: Grazie a lei. Intanto approfitto per salutare i giovani della parrocchia di Roncaglia di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Ricordo loro che la seduta di oggi è dedicata alle interpellanze, al loro sviluppo, pertanto sono presenti per questa ragione in aula soltanto i deputati che hanno appunto da discutere le proprie interpellanze, oltre al Vice Ministro Valentino Valentini, che risponderà proprio adesso all'interpellanza ascoltata. Prego, Vice Ministro.
4: Grazie. Con riferimento alle asserite violazioni degli obblighi e delle disposizioni in materia di incompatibilità connesse all'incarico del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, riferisco che il Ministero della Salute, per gli aspetti di propria competenza, ha provveduto ad acquisire elementi informativi dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Da quanto rappresentato dall'assessorato, risulta che gli ulteriori incarichi espletati dal direttore generale nel 2024 e nel 2025 riguardano consulenze tecniche d'ufficio svolte per conto delle procure della Repubblica e dei tribunali di Marsala e Trapani. La questione, potendo configurare un'eventuale violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro, è stata segnalata alle procure interessate e alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di rispettiva competenza. Ciò premesso, l'assessorato ha riferito che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto, ritenendo che gli incarichi di CTU potessero integrare una fattispecie di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 39 del 2013, ha richiesto un apposito parere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre il Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari a ristabilire la correttezza amministrativa, ivi comprese l'eventuale risoluzione del contratto del direttore generale. In riscontro, l'ANAC ha ritenuto non pertinente il richiamo all'ipotesi di incompatibilità prospettata, precisando che l'attività di CTU svolta per conto dell'autorità giudiziaria non è finanziata né regolata dal Servizio Sanitario Regionale. La stessa autorità ha inoltre evidenziato di non essere competente a pronunciarsi su eventuali violazioni del Decreto Legislativo 165 del 2001 e del Decreto Legislativo 502 del 1992, rimettendo all'amministrazione d'appartenenza le valutazioni circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse o cause di incompatibilità. L'assessorato regionale ha a riguardo richiamato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale l'incarico di consulente tecnico d'ufficio è conferito direttamente dall'autorità giudiziaria e pertanto non rientra tra gli incarichi soggetti al regime autorizzativo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001. In tale prospettiva, l'assessorato ha ritenuto che non si configuri un'ipotesi di incompatibilità o illegittimità derivante dal solo conferimento di incarichi di CTU. Secondo l'assessorato, tali incarichi infatti non costituirebbero prestazioni professionali rese in forza di un contratto d'opera, ma integrerebbero lo svolgimento di un minus publicum funzionale all'esercizio della giurisdizione. La natura doverosa dell'incarico troverebbe conferma tra l'altro negli articoli 63 del Codice di Procedura Civile e 366 del Codice Penale, che prevedono rispettivamente l'obbligo di prestare l'ufficio, salvo giustificato motivo di astensione, e la sanzione per chi ottenga fraudolentemente l'esenzione dell'incarico. Su tale profilo anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, all'esito dell'istruttoria di competenza, ha precisato che l'incarico di CTU è ontologicamente distinto dalle ordinarie attività professionali e non richiede la preventiva autorizzazione dell'amministrazione d'appartenenza. Il medesimo Dipartimento ha comunque evidenziato che resta ferma la competenza dell'amministrazione d'appartenenza a verificare, sulla base delle circostanze concrete e nel rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie procedimentali, se la quantità e la continuità degli incarichi svolti possano risultare incompatibili con il vincolo di esclusività e con il pieno perseguimento degli obiettivi istituzionali propri dell'incarico di direttore generale. Riferisco infine che la presente interpellanza è stata trasmessa anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le valutazioni di competenza. In conclusione, il Ministero della Salute continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda per quanto di competenza, fermo restando il rispetto delle attribuzioni proprie degli organi competenti e dell'autonomia della valutazione ad esse rimesse. Grazie.
1: Grazie a lei, Vice Ministro Valentini. Il deputato Barbagallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interpellanza che ha cofirmato. Prego.
6: Grazie, signor Presidente. Rappresentante del Governo, non siamo soddisfatti per nulla e inizio il mio intervento con alcune considerazioni di metodo che non possono sfuggire a quest'Aula, che riteniamo particolarmente evocative.
2: Del Partito Democratico.
6: Siamo stati costretti, signor Presidente, a utilizzare lo strumento dell'interpellanza urgente, sottraendo lo spazio di oggi ad altre emergenze estive, come quella ad esempio del ritardo dei treni, che ormai non risparmiano nessuno delle regioni e nessuno degli italiani, per un fatto su cui avevamo chiesto notizie al Governo utilizzando lo strumento dell'interrogazione scritta. E segnatamente la 406828 del 22 gennaio 2026, signor Vice Ministro, a cui i suoi colleghi hanno opportunamente ritenuto di non rispondere, nonostante ben 3 solleciti del 10 marzo, del 14 aprile e del 28 aprile. Evidentemente dal lato del Ministero della Salute saranno troppo impegnati per dedicarsi ad esitare prerogative parlamentari incomprimibili come quelli del sindacato ispettivo. Ecco, non ci fate un favore rispondendo in quest'Aula, non ci fate un favore soprattutto se da risposte come quella che ci ha dato lei oggi in Aula, insomma l'atteggiamento è quello del non rispondere, risposte pilatesche, insomma un governo che non vede, non sente e non parla. Ci sono delle specifiche competenze in capo al Ministero, quelle relative alla vigilanza che siete chiamati ad esercitare. È insopportabile sentirsi dire in quest'Aula che avete trasmesso gli atti alle procure della Corte dei Conti per le parti contabili, alla Procura per la parte penale, al CDA per la risoluzione, quando in capo al Governo esistono specifiche competenze di vigilanza e la specifica azione di vigilanza prevista dal Decreto Legislativo 106 del 98 che volete e dovete esercitare. E allora la sensazione è un'altra, è quella che avete posto in essere anche con la combinata azione della non risposta a partire da gennaio di quest'anno, la tattica del muro di gomma. Ed è particolarmente è irricevibile questo atteggiamento, soprattutto in considerazione del fatto che l'Istituto Zooprofilattico, e nella specie l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, come ha evidenziato la collega Iacono nell'illustrazione, è un ente sanitario di diritto pubblico, un organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute ed è il laboratorio ufficiale per il controllo degli alimenti e delle malattie, per la trasmissione delle malattie da animale ad animale e dall'animale all'uomo. Per essere chiari, alcune malattie che in questo tempo e nel tempo che viviamo appunto sono particolarmente, preoccupano molto, la cronaca e l'attualità se ne occupano molto, come l'ebola, la brucellosi, la resmaniosi. Insomma, l'Istituto svolge un ruolo fondamentale e quindi è inaccettabile anche da questo punto di vista il silenzio complice, colpevole del Governo su alcuni fatti evidentissimi. E veda, Vice Ministro, non lo dico soltanto con la considerazione del mandato parlamentare. Io nella vita esercito la professione di avvocato da 25 anni. Presidente Rambelli, non mi è mai capitato che un soggetto manifestamente incompatibile con la carica di direttore generale a cui è chiamato per impegno pieno ed esclusivo svolga liberamente altre attività professionali nel numero di ben oltre 35 all'anno, che addirittura riceve gli incarichi e lui stesso li svolge nella qualità dichiarandosi di direttore generale. Una vicenda singolare che merita che il governo faccia chiarezza. In questi mesi, peraltro, i fatti si sono arricchiti di ulteriori elementi. Tra i fatti gravi c'è stata anche la nomina del direttore amministrativo, che anziché essere fatto da parte del direttore generale tra gli idoni dell'elenco regionale, è stato scelto un soggetto che tra i requisiti vanta quello di essere dipendente della Protezione Civile di Roma Capitale. Veramente restiamo senza parole. E allora dietro questa azione, dietro questi silenzi del governo e dietro l'operato del direttore generale, noi non possiamo non notare alcuni parallelismi con quello che sta facendo il centrodestra in Sicilia. Scandali su scandali, oggi i giornali hanno aperto con l'ulteriore arresto di uno dei deputati regionali di centrodestra, che fa seguito a alcuni scandali e a ulteriori scandali nella sanità, come quelli che hanno riguardato l'ex presidente della regione e ulteriori deputati regionali, ulteriori dirigenti generali delle ASP. La logica dell'amichettismo, della clientela che viene praticata quando i dati sulla sanità in Sicilia sono

0: Vi risparmiamo, ahimè, l'appello accorato, ma vi assicuriamo che continueremo ad andare avanti in ogni sede per perseguire questa azione manifestamente illegittima, che a nostro giudizio comporta pure la nullità degli atti. Con tutto il rispetto per tutti, non state occupando una poltrona di un ente che deve consegnare un pacco postale al vicino di casa, ma vi state militarizzando, occupando poltrone in materie delicatissime senza soggetti che ne abbiano i requisiti. Noi continueremo ad andare avanti ed ahimè tra gli atti che comportano la manifesta violazione dell'articolo 97 ci sono tutti gli atti fondamentali dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, che in questo momento, a oltre 2 anni di distanza dall'incarico che è stato formulato al direttore generale, dalle indicazioni specifiche al consiglio di amministrazione al direttore generale, non ha previsto ancora oggi l'approvazione del regolamento interno per gli uffici e dei servizi, della nuova dotazione organica, del piano triennale del fabbisogno del personale e del programma triennale del personale adesso collegato. Cose mai viste. C'è un istituto che oggi non provvede neanche agli atti di ordinaria amministrazione, mentre il suo direttore generale passeggia per tutti i tribunali esercitando attività professionali private. Io credo che di fronte a questa vergogna il governo ha un ultimo momento per battere un colpo. Diversamente noi procederemo e ci aspettavamo francamente, signor Vice Ministro, una risposta diversa a tutela dei cittadini siciliani e francamente a tutela anche del pubblico decoro.
1: Ringrazio deputato Barbagallo. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi lo svolgimento della discussione generale del disegno di legge 2961 recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti previsto per la seduta di martedì 28 luglio è anticipato alla seduta di giovedì 23 luglio al termine delle votazioni antimeridiane. Conseguentemente, secondo le medesime intese, nella parte pomeridiana della seduta di giovedì 23 luglio non avranno luogo votazioni e nella seduta di martedì 28 luglio non sarà prevista la partizione notturna della seduta. Avverto inoltre che nell'allegato A, resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria. Per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte, per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, per l'esame del DDL 2670A misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, per la discussione generale del DDL 2961, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 20 luglio 2026, ore 11, discussione generale delle relazioni della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto. Discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Discussione generale del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La seduta è tolta.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. e riprendono i programmi di Radio Radicale.

0: Vocale, organo della lista Marco Pannella.
1: Radio del CAI, 10:50 minuti, questa è la seduta della Camera con le interpellanze urgenti che abbiamo seguito in diretta. Ora invece ci colleghiamo in diretta con l'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo, dove è da qualche istante, da qualche minuto, iniziata la commemorazione di Paolo Borsellino.
2: Valori di Borsellino. Presidente, a lei la parola.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Nel portare i saluti dell'intera magistratura associata a tutte le autorità civili e militari.
1: Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango.
3: Gli anni eroici, magici e tragici, come li ha definiti qualcuno, agli illustri avvocati, colleghe e colleghi, ai cittadini presenti. Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella buona riuscita di questo, sembra strano a dirsi, inedito evento. La Presidenza della Corte d'Appello, la Procura Generale, l'NM locale che ha portato a Palermo, si ricordava prima, la straordinaria mostra allestita qui all'esterno. Ma un abbraccio particolare va ai familiari delle vittime. Il vostro dolore è anche il nostro dolore. È sempre vivo e in questo caso non è neppure lenito dall'accertamento della verità, che purtroppo continua ad essere incompleta, per usare un eufemismo, e cui il raggiungimento deve costituire impegno primario di una democrazia. Anzi, lo dico ancora più chiaramente, non intendiamo rassegnarci a non conoscere tutta la verità sulle stragi, non ci fermeremo sino a quando la sete di verità e giustizia non sarà saziata. La vostra presenza impreziosisce oltremodo questo evento dedicato al ricordo di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Erdi Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Ma mi permetto di dire che nella giornata di oggi risplende fulgido il ricordo di tutti coloro che hanno vissuto, lavorato e lottato per un ideale di giustizia, spesso sino all'estremo sacrificio. Alcune sono figure conosciutissime, altre andrebbero sicuramente riscoperte. Sono sicuro che tante di queste tragedie, difficili da sopportare per qualsiasi paese civile, sono in alcuni casi cadute nell'oblio della stessa generazione che le ha vissute e siano sconosciute alle nuove. Ed è per questo motivo che il nostro compito è quello di conservare la memoria, che non significa adorare le ceneri, ma custodire il fuoco. Purtroppo la nostra terra, è noto, è stata macchiata più di ogni altro, almeno a guardare l'Europa, dal sangue di molti martiri per la giustizia. Eppure, vista la preziosissima eredità che detti martiri hanno lasciato, possiamo dire con sicurezza che ciascuno di essi, seppur seppellito, ha rappresentato un seme che questa nostra terra ha fecondato e che tocca ogni giorno a noi coltivare e far germogliare. E però, se ci fermassimo al solo ricordo, probabilmente rischieremo di vanificare il significato autentico della loro testimonianza. Se ciascuno di noi ha ritenuto tanto importante questo momento da mettere per una volta da parte tutte le nostre innumerevoli incombenze, è per quel senso di enorme riconoscenza e gratitudine che dobbiamo loro. Perché oggi siamo chiamati a non fare solo memoria, ma a compiere un memoriale. La memoria alla fine non è altro che il ricordo di un'assenza. Il memoriale è, se vogliamo, qualcosa di più. È ricordare per rendere presente quel fatto, quella persona. E noi saremo in grado di rendere presenti ciascuno di loro se nel compimento delle nostre scelte di vita, ma soprattutto nelle nostre azioni quotidiane, sapremo seguirne l'esempio, incarnarne i valori, lottare se necessario affinché quei valori non vengano calpestati, ma attenzione prima di tutto da noi, che siamo qui a professarli. Soltanto così questi grandi donne e uomini non saranno relegati al passato, ma rappresenteranno una luce che continua a guidare il nostro cammino. Solo così diventeranno per noi modelli da seguire in concreto e non soltanto santini da celebrare in qualche ricorrenza l'anno. Solo così vivranno nelle nostre scelte, nel nostro impegno quotidiano, nella volontà di costruire un futuro migliore. Il nostro paese, in uno dei momenti più drammatici della sua storia, è riuscita a ricostruire una propria forte identità attorno alle idee e all'esempio di vita di quei magistrati che sono divenuti il volto dell'Italia agli occhi della comunità internazionale. Oltre i confini territoriali, sono loro che rappresentano la legalità e la giustizia e ci danno lustro all'estero. E di questo noi dovremmo essere molto orgogliosi. Grazie al loro esempio, siamo riusciti a trasformare il dolore e la memoria in coraggio e speranza. Ma allo stesso tempo non dobbiamo mai stancarci di chiedere incessantemente la verità su una fase della nostra storia coperta ancora da tante, troppe ombre. Inoltre dobbiamo agire con maggiore efficacia sulla prevenzione, in modo tale da eliminare il terreno fertile da cui attingono le mafie per il loro reclutamento, la dispersione, l'abbandono scolastico, il disagio sociale, la mancanza di lavoro e di opportunità. Dobbiamo parlare dei valori e dei principi della legalità non solo in occasione delle commemorazioni, che pure, ahimè, nella nostra città sono frequenti, ma serve un lavoro costante, capillare, in tutti i quartieri della città, in tutti i contesti. Serve raccontare la storia di Palermo, serve dare esempi e testimonianza e serve che ognuno faccia la sua parte, dai magistrati agli insegnanti, dal sindaco ai consiglieri di circoscrizione, dagli imprenditori alle associazioni, in un'ottica sinergica. Cultura della legalità e azione civica, non può e non deve essere retorica. Ciò detto, consapevole che oggi sentiremo dalla viva voce di chi Paolo Borsellino non solo ha conosciuto, ma ha con lui condiviso pezzi importanti e significativi della sua vita, ho deciso di soffermarmi da ultimo su un suo scritto che invece guarda oltre, guarda chi sarebbe venuto dopo di lui. Mi sto chiaramente riferendo, è già stata ricordata, alla lettera testamento, che per i pochi che non lo sapessero è esposta in copia anche all'interno del bunkerino, proprio nella sua stanza. E vi posso assicurare, avendo partecipato ad innumerevoli visite, che la sua lettura è uno dei momenti di più grande impatto emozionale. Ed è ciò che per me rappresenta una dioincidenza. Non trovo nome più appropriato per descrivere il manoscritto in questione. Proprio in quello che sarebbe stato l'ultimo giorno della sua vita, Paolo Borsellino, nonostante la città si fosse di nuovo barbaramente insanguinata, il riferimento niente affatto velato è chiaramente la strage dei Capaci, nonostante non avesse più tempo da dedicare ai propri figli, che vedeva raramente, perché dormono quando esco da casa e del mio rientro, quasi sempre in ore notturne, li ritrovo lì addormentati nuovamente. Decide sorprendentemente di ritagliarsi un momento per rispondere ai quesiti che gli erano stati posti qualche mese addietro da una studentessa, in tal modo consegnandoci un ricchissimo testamento spirituale. È una lettera che dice molto di lui. In questo prezioso documento c'è la sua sagace ironia, visibile già nell'incipit, nell'uso delle virgolette della parola gentilissima, esattamente come la mittente aveva appellato a sua volta lui per esprimere l'esatto contrario, e nell'autoattribuzione della parola pentito, anch'essa virgolettata. Ma c'è la sua umiltà nello scusarsi per una colpa che neanche aveva commesso. C'è la sua generosa disponibilità fuori dal comune, che lo induce addirittura a dare alla studentessa il contatto telefonico del suo ufficio, utenza alla quale rispondo direttamente. C'è il suo amore per la famiglia e il rammarico di volerle dedicare più tempo. C'è la sua storia personale, le ragioni che hanno indotto a scegliere una determinata via, il modo in cui una contingenza imprevista e drammatica, l'assassinio del capitano Basile, avrebbe fatto deviare dagli originari piani di un tranquillo percorso professionale da giudice civile e fatto definitivamente comprendere che se amava questa terra avrebbe dovuto esclusivamente occuparsi dei problemi legati alla criminalità mafiosa. C'è in filigrana la sua fede profonda e il suo inguaribile ottimismo nel vedere che i giovani avessero un'attenzione al fenomeno mafioso ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Ottimismo, tanto più messo a dura prova, perché, si badi bene, non erano trascorsi neanche un paio di mesi dal barbaro omicidio del fraterno amico e collega Giovanni Falcone. C'è molto di lui, è vero, ma in realtà ciò che mi ha da sempre maggiormente colpito è che in questa lettera, in un'ottica che non avrei perplessità a definire profetica, ci siamo anche noi. C'è la generazione di quei giovani che, quando sarebbero diventati adulti, avrebbero avuto più forza per reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Ebbene, quella generazione di giovani è ormai cresciuta ed adesso è pronta a terminare la lettera in questione, rimasta all'epoca incompiuta a causa del richiamo alle incombenze quotidiane di quel maledetto 19 luglio. E allora, caro Paolo, a nome di quella generazione che ha scelto da adulta da seguire indegnamente, ben inteso, le tue orme, mi permetto di aggiungere semplicemente grazie per ciò che hai fatto, per ciò che sei stato, per ciò che hai rappresentato e che continui a rappresentare. Insomma, per aver in definitiva influenzato in modo determinante la nostra vocazione. Vi ringrazio.
2: Grazie.
3: Scusi, non so se un fuor d'opera, ma volevo ricordare anche la collega di Marsala, Annalisa Amato, deceduta prematuramente proprio nella giornata di ieri a causa di un male incurabile.
2: Grazie,
3: e vorrei
2: grazie
3: esprimere a nome di tutta l'associazione il nostro grande dispiacere e la vicinanza ai familiari.
2: Assolutamente, grazie ancora al Presidente. Prima di proseguire voglio anche ricordare che questa mattinata è trasmessa in diretta da Radio Radicale, che ringraziamo, e poi voglio anche salutare i giovani che sono oggi presenti, sono gli studenti del Don Bosco, dell'Università di Palermo, di LUMSA e del Liceo Artistico Guttuso. Quindi grazie ragazzi di essere qui oggi con noi, perché visto che parliamo spesso di giovani è giusto anche avere una loro rappresentanza. La memoria di Via D'Amelio non appartiene ad una singola istituzione, ma costituisce un vero e proprio patrimonio sia etico, insomma, condiviso da tutta la giurisdizione. In questo cammino comune l'avvocatura rappresenta un pilastro insostituibile per la tutela dei diritti e della dignità umana. Abbiamo l'onore oggi di dare la parola al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco.
4: Grazie, saluto le autorità, esprimo ai familiari di Paolo Borsellino e delle vittime di Via D'Amelio, di tutte le altre stragi che abbiamo dovuto subire, il rispetto e la vicinanza di tutti gli avvocati italiani. Sarà un brevissimo saluto, perché basta pochissimo tempo per esprimere lo sdegno e la ribellione che sta nell'animo di tutti noi contro questo cancro che ancora esiste nella nostra terra. Ce ne vorrebbe tantissimo tempo per onorare la memoria dei nostri eroi. Grazie Elvira per aver detto che sono eroi di tutti gli italiani, per onorare dei nostri eroi. Io ho fortissimo nella memoria quel pomeriggio del 19 luglio, perché quel pomeriggio mi trovavo a casa di mia madre, che abitava nei pressi della Fiera del Mediterraneo, e nel primo pomeriggio sentimmo un boato fortissimo e ci affacciammo al balcone, alle finestre, per cercare di capire cosa potesse essere successo. Ovviamente non si comprendeva nulla, abitavamo a forse 500 metri 600, o un chilometro da Via D'Amelio, però vedemmo una colonna di fumo che si innalzava nel cielo. Capimmo poi dai telegiornali quello che era successo, e nei giorni successivi dai commenti, e questo fece crescere la rabbia di tutti noi. E oggi sono passati 34 anni da quei giorni, da quegli anni, con tante vittime: Via D'Amelio, Capaci, Via Pipitone Federico, Via Isidoro Carini, per ricordarne soltanto alcuni, ma purtroppo tante altre. E ancora nella nostra terra, nella nostra città, nella nostra regione, esiste questo cancro maledetto della mafia, che probabilmente ha cambiato pelle, non è più quella della coppola e della lupara, oggi ha una cravatta, forse uno smartphone, e non si occupa più soltanto di estorsioni, di contrabbando, di spaccio di stupefacenti, oggi si occupa di appalti, si occupa di corruzione, si occupa di riciclaggio. E allora penso che in questo contesto oggi è assolutamente indispensabile che tutti quanti, non più soltanto le forze di polizia e la magistratura, che tutti quanti facciamo qualche cosa. Credo che noi professionisti dobbiamo metterci per primi in discussione e metterci a fianco delle forze di polizia, della magistratura, per adoperarci per liberare la nostra terra da chi ci sottrae la libertà, perché la mafia sottrae la libertà a noi e ai nostri figli. Io ho sempre immaginato, ho sempre desiderato che i miei nipoti non vedessero la mafia. È nato mio nipote qualche settimana fa e purtroppo è nato in un'epoca in cui c'è ancora la mafia. Questo è il mio grande cruccio. Spero che i miei pronipoti a questo punto non vedano più la mafia. Io credo che noi professionisti dobbiamo metterci al servizio, a disposizione, dobbiamo collaborare con la magistratura, con le forze di polizia, nell'attività di consulenza che facciamo ai nostri assistiti, nell'attività di consulenza che facciamo alle imprese, stimolando la denuncia di qualunque fatto illecito, stimolando la collaborazione e dando dei consigli per perseguire e per svolgere l'attività di impresa nel rispetto della legalità, e sempre tenendo presente che la mafia ci sottrae la libertà di tutti noi. Grazie.
2: Grazie, grazie mille al Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. Adesso do la parola a chi ha voluto organizzare questo incontro, prima il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, Antonio Balsamo, e subito dopo il Procuratore Generale di Palermo, Lia Sava. Antonio Balsamo guida questo distretto giudiziario con una attenzione costante, lo vediamo, non solo la macchina della giustizia, ma al valore civile e sociale che essa rappresenta per tutto il nostro territorio. Nel 1992 il presidente Balsamo era da poco un magistrato e, pensate, indossò la toga per la prima volta davanti alla bara di Giovanni Falcone e dopo 57 giorni davanti alla bara di Paolo Borsellino, in particolare faceva il picchetto a Emanuela Loi, uno degli agenti morti con Paolo Borsellino. Prego.
5: Grazie. Io sono veramente commosso per la vostra presenza qui, oggi, 34 anni dopo. E desidero iniziare con due ringraziamenti. Il primo è per Lucia, per Manfredi, per Fiammetta Borsellino. Io a loro vorrei dire, oggi, tutti noi sentiamo, grazie a voi, che Paolo Borsellino continua a vivere con i suoi sogni, i suoi ideali, i suoi sentimenti profondi, qui, in questo luogo dove tante persone lo hanno conosciuto e hanno sentito in lui il simbolo del coraggio, hanno sentito in lui la speranza per il futuro del nostro paese. Ai familiari di Paolo Borsellino, tutti noi che viviamo in questo palazzo di giustizia, vogliamo dare un forte abbraccio. Allora vorrei dire, la vostra ansia di verità è anche la nostra, e di ogni magistrato, e di ogni cittadino. Resteranno sempre scolpite nel nostro animo le parole di una grande donna che tutti ricordiamo e che ha svolto un ruolo importante nella storia della nostra città, la signora Agnese Piraino Borsellino. Che diceva, quanto vorrei vivere ancora per conoscere la verità, e non solo la verità sulla morte di Paolo, ma sulla morte di tutti i nostri martiri che hanno cercato giustizia a Palermo come in qualsiasi parte d'Italia. Queste parole saranno sempre al centro dell'impegno di tutti noi. Il secondo ringraziamento è per i tanti giovani che sono qui accanto a noi, per alcuni forse è la prima volta che entrano in questo palazzo di giustizia, che noi vogliamo che sia la casa di tutti i cittadini. Quando, insieme con Lia Sava, una grande magistrata con la quale abbiamo condiviso l'esperienza forte dei nuovi processi di Caltanissetta sulle stragi del 1992, il Capaci Bis, il Borsellino Quater, abbiamo pensato di organizzare con Lia, insieme con l'ANM, con l'Ordine degli Avvocati, questo incontro in cui mettere insieme tanti ricordi di Paolo Borsellino. Il nostro pensiero è andato subito al messaggio da lui lanciato nella veglia del 20 giugno 1992, alle sue parole secondo cui la lotta alla mafia, primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma anzitutto un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte, perché prive dei condizionamenti, dei ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza con il male, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Sono queste le parole con cui l'Italia, 5 anni fa, nel giugno del 2021, si è presentata all'intera comunità internazionale, nella prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, incentrata sulla lotta alla corruzione. Le parole di Paolo Borsellino sono al tempo stesso un ponte tra le diverse generazioni e il fondamento più forte, più autentico della nostra identità nazionale di oggi. per Paolo Borsellino vale quello che diceva proprio lui nel 1989 a proposito di Rocco Chinnici. Questa lezione ai giovani è quella che ha dato più frutti. Il suo risultato è sicuramente il più stabile punto di non ritorno dell'azione antimafia. Ce ne siamo resi conto già nel 1992, in quei 57 giorni che seguirono la strage di Capaci, quei giorni in cui Cosa Nostra diede una netta accelerazione al suo disegno di uccidere il magistrato che portava con sé l'eredità morale di Giovanni Falcone e che con il suo eroico impegno rappresentava un pesantissimo ostacolo alla realizzazione dei disegni criminali non soltanto dell'associazione mafiosa, ma anche di molteplici settori, del mondo sociale, dell'economia e della politica con essa compromessi. Su Paolo Borsellino, sulla sua intransigente difesa della legge, sul suo straordinario coraggio, sulla sua eccezionale capacità investigativa. In quel momento storico si concentravano le speranze di un intero paese duramente colpito dall'aggressione mafiosa. Non è un caso, quindi, se il piano omicidiario di Cosa Nostra contro Paolo Borsellino assunse i caratteri di un attacco terroristico, di un vero e proprio atto di guerra, finalizzato a piegare alla volontà dell'organizzazione mafiosa un paese che invece, proprio a seguito delle stragi del 1992, in uno dei momenti più drammatici della sua storia, riuscì a ricostruire una propria forte identità, un proprio tessuto comune di valori, attorno alle idee e all'esempio personale e professionale di quei magistrati che avevano scelto di compiere il proprio dovere fino in fondo, pienamente coscienti dei gravissimi rischi che ciò avrebbe comportato per la propria vita. È proprio quello che accadde a Paolo Borsellino. Tutti i magistrati che allora avevamo da poco iniziato a fare il tirocinio alla Tribunale di Palermo, ricordiamo come se fosse ieri quelle due notti in cui per la prima volta abbiamo indossato la toga. Io porto sempre con me quei sentimenti che provavo mentre facevo il picchetto accanto al corpo straziato di Emanuela Loi, una ragazza giovanissima venuta qui in Sicilia dalla Sardegna. C'era dolore, rabbia, ma anche una grande voglia di riscatto per la propria terra. C'era l'orgoglio di fare parte di una magistratura che aveva tra le proprie fila degli autentici eroi civili, capaci di dare la loro vita per lo Stato. Sono questi i sentimenti che rappresentano la base comune di valori che unisce qui a Palermo con forza tutta la magistratura, con l'avvocatura e con la società civile, nella consapevolezza che nessun compromesso è possibile con la mafia e che rivoltarsi culturalmente e moralmente, dare vita ad un'alleanza degli onesti, per usare le parole impiegate da Paolo Borsellino il 14 marzo 1992, è un preciso dovere per tutti noi. E poco fa una delle persone che con la loro competenza professionale oggi ci aiutano per organizzare questo incontro mi parlava delle sue emozioni davanti al murale che alla Cala ritrae in un momento di felice vicinanza i due amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quel murale si trova oggi in uno di quei luoghi in cui nel 1992 venne preso l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci, come ben sa Lia. E, ecco, io anni dopo ho visto questa immagine diventare il simbolo della presa di posizione adottata nell'ambito delle Nazioni Unite dalle più impegnate organizzazioni non governative per costruire il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Il titolo di questa riflessione era La promessa di Palermo, The Promise of Palermo. Oggi, il 23 maggio e il 19 luglio, sono i giorni che esprimono la voglia di futuro di tutto il nostro paese e di tutti i paesi del mondo che in Paolo Borsellino e in Giovanni Falcone vedono il simbolo dell'unione profonda di giustizia e umanità. Quell'unione che in Paolo Borsellino, nella sua meravigliosa famiglia, trova l'espressione più grande, che resterà sempre nei nostri cuori. Grazie alla famiglia di Paolo.
2: Grazie, grazie al Presidente della Corte d'Appello, Antonio Balsamo. La ricerca della verità e la tutela della legalità richiedono fermezza, ma anche una profonda e partecipe sensibilità per le ferite della comunità. Il procuratore generale Lia Sava è arrivata a Palermo pochi anni dopo le stragi del 92, era una giovane magistrata. In questi anni tra Palermo e Caltanissetta, lo ricordava prima il presidente Balsamo, ha provato a dare delle risposte sempre in silenzio, ma non solo delle risposte, ha parlato spesso anche in questi anni con i giovani. Oggi abbiamo qui anche tanti giovani perché è importante raccontare loro chi era Paolo Borsellino. Procuratore generale, a lei.
6: Grazie. Dottoressa Terranova, per la sua sempre straordinaria professionalità. Porgo i saluti della magistratura requirente del distretto Panormita a tutti i presenti. Quando il dottor Carlo Amel ci ha comunicato che l'ANM di Palermo avrebbe portato la mostra Le rose spezzate della dottoressa Caminiti nell'atrio di questa Aula Magna, dopo aver girato ed essere stata anche nell'atrio della Cassazione, con il presidente Balsamo abbiamo condiviso la possibilità di riaprire l'evento della mostra con questo momento di ricordo e di memoria che si fa carne, rivolto ai giovani che sono oggi qui presenti numerosi, per onorare Paolo Borsellino e per lasciare un segno in un percorso ideale che si muove su due linee che si intersecano e che devono ad un tempo essere un faro nel buio che rischia di offuscare le nostre coscienze. Queste linee richiamano due concetti chiave, eredità e speranza. Le libere riflessioni che seguiranno di coloro che hanno chiesto di intervenire sono dedicate dunque a Paolo Borsellino e a sua moglie, Agnese Piraino Leto, innanzi ai loro figli, che ringraziamo sentitamente per essere qui. E mi rivolgo ai ragazzi. Vedete, celebriamo oggi non solo la memoria di un grande magistrato, ma anche una bussola ideale. Quando guardiamo indietro alla strada che la mia generazione di magistrati ha percorso, e siamo tanti oggi qui della mia generazione di magistrati, ci accorgiamo che ogni passo importante, ogni scelta che ha definito chi siamo diventati, è stata illuminata dalla luce di una figura specifica, Paolo Borsellino. Non parlo di un eroe da leggenda o di un personaggio di carta, parlo di una persona in carne e ossa, fatta di sogni, di lotte, di vittorie e sconfitte, ma soprattutto di un'integrità morale che ha squarciato il velo dell'indifferenza della sua epoca rispetto al fenomeno mafioso. Vedete, ragazzi, per la mia generazione di magistrati, Paolo Borsellino non è stato solo un esempio, è diventato il metro di paragone del mondo. È stato il modello che abbiamo scrutato, studiato e talvolta disperatamente cercato di eguagliare, purtroppo senza riuscirci. Perché la grandezza di Paolo Borsellino non risiedeva solo nelle sue azioni pubbliche, nei suoi processi, ma anche nella combinazione irripetibile tra il suo carattere, il momento storico che ha vissuto e la solitudine che ha saputo abitare. Vedete, ragazzi, io penso a quella solitudine eroica che ancora mi commuove e mi scuote, la solitudine di quei 57 giorni, una sorta di lungo calvario affrontato con la forza eroica di un titano e con lo spessore etico fuori dalla sfera del concepibile. Lui sapeva di dover morire. Per me, credente, autentico modello di santità cristiana. Io l'ho conosciuto, ragazzi, proprio in uno di quei 57 giorni, a margine di un convegno a Giovinazzo. Era il 27 giugno del 92. Era un giovane uditore pugliese destinato alle funzioni civili presso il Tribunale di Roma. La Sicilia e le funzioni requirenti erano al di fuori di ogni mia previsione esistenziale. Quel giorno e lo sguardo di Paolo Borsellino la sua Lacoste carta da zucchero, gli occhi tristi ed intensi, io non li dimenticherò mai. E ricordo quello che disse a noi giovani venuti ad ascoltarlo. Era a due passi dalla morte, lo sapeva, ma ci diede forza, speranza ed illuminò, ancora una volta illuminò. Signori, giovani, ma la mia generazione di magistrati non ha avuto in questi 34 anni un compito facile, e bisogna dirlo, perché il modello di Paolo Borsellino era ed è ineguagliabile. Di frequente, nelle discussioni fra colleghi, in particolare con quelli come me, il presidente Balsamo e tanti altri che vedo qui presenti, che hanno lavorato fra Palermo e Caltanissetta, ci siamo chiesti, ad esempio nelle pause delle lunghe udienze dei processi sulle stragi, e in realtà ce lo chiediamo ancora oggi, fino a ieri con alcuni di noi ce lo siamo chiesti, perché pur provandoci da oltre 30 anni non riusciamo a replicare a 360 gradi, una volta per tutte all'unisono e muovendo tutti insieme nella stessa direzione, quella stessa forza, la medesima coerenza che fu di Paolo Borsellino per mettere insieme finalmente ciò che manca alla completa verità sulle ragioni e sulle stragi e quindi sulle cause che determinarono la morte di Paolo Borsellino. La domanda, ragazzi, resta senza una risposta precisa ed è anche la ragione della nostra costante inquietudine. Ci siamo posti tutti noi l'obiettivo di restituire verità alla sua morte, tutti, ed abbiamo continuato a cercarla quella verità, molti di noi in silenzio, lontano dal clamore, lavorando incessantemente senza trascurare di verificare alcuna pista, anche quelle che potevano apparire fantasiose o solo suggestive, con sacrifici personali enormi, dei quali solo i nostri figli e le nostre famiglie sono stati testimoni. Ed è proprio in questo tentativo, in questo sforzo di cercare la verità a 360 gradi sulla morte di Paolo Borsellino, che risiede il cuore della identità della mia generazione di magistrati, che ha i volti di moltissimi fra i presenti qui oggi, colleghi validissimi, siciliani orgogliosi e forti, ma anche non siciliani, venuti, come me e tanti altri, da diverse parti d'Italia e sono venuti qui proprio per onorare Paolo Borsellino e per lavorare insieme ai siciliani e per restituire a Paolo Borsellino, alla sua famiglia, a questo paese, la verità. Abbiamo lavorato tanto in questi anni. Abbiamo provato ad impugnare ideali che richiedevano una tempra che molti di noi stavano ancora forgiando ed abbiamo osato nel tentativo di essere all'altezza della sua eredità, cercando di non dimenticare mai quello che era accaduto e non doveva ripetersi. Ed è questo il senso della giornata di oggi, perché l'eredità non va semplicemente copiata, ma deve essere coltivata. Abbiamo cercato, a volte commettendo errori prospettici, di eguagliare Paolo Borsellino. Ma la mia generazione di magistrati, e questo lo rivendico con orgoglio davanti a tutti voi, ha ritenuto che sia meglio provare ad emulare un gigante a prezzo di qualsiasi sacrificio personale, piuttosto che vivere una vita all'apparenza perfetta, ma all'ombra della mediocrità. Ed allora, il dono più grande che Paolo Borsellino ci ha lasciato non è solo la sua biografia, ma la sua capacità di rendere possibile l'impossibile. Il nostro compito oggi non è quello di essere la sua copia sbiadita, ma è quello di prendere il suo esempio e portarlo avanti nel nostro tempo, con i nostri mezzi, ma accettando le nostre imperfezioni. Dobbiamo misurarci ancora una volta e finché avremo vita continueremo a farlo con la responsabilità che quella grandezza ci ha consegnato e che oggi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Continuiamo a guardare a quel modello per ricordarci, lo ha detto il presidente Balsamo, che la bellezza esiste, che la giustizia è una meta concreta e finché avremo in mente Paolo Borsellino non saremo smarriti. Mi piace pensare che la mia generazione, ancora una volta, idealmente giura di mantenere intatto il legame indissolubile con Paolo Borsellino, che ci ha insegnato a non abbassare mai lo sguardo. Con l'auspicio, consentitemi un auspicio che rivolgo davvero con tutto il cuore a tutti quanti noi, di essere finalmente uniti. Ricordando le parole di Paolo Borsellino tratte da un'intervista a Lamberto Sposini 20 giorni prima di morire. Dice Paolo Borsellino: «La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciamo tutti, tutti quanti insieme. E so anche che tutti noi insieme abbiamo il dovere morale di continuare a farlo senza lasciarci condizionare dalla sensazione o dalla certezza che tutto questo può costarci caro».
2: Grazie. Grazie al procuratore generale, Sua Eccellenza Lia Sava. Nel lavoro quotidiano di un tribunale il rigore delle procedure si confronta costantemente con le storie, con le speranze, le fragilità anche delle persone. Un equilibrio che Paolo Borsellino conosceva e che curava anche con straordinaria dedizione. Cedo la parola al presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini.
7: Buongiorno a tutti. Desidero, a nome di tutti i componenti del Tribunale di Palermo, non solo magistrati togati ma anche onorari, personale amministrativo e ogni collaboratore, desidero innanzitutto salutare Lucia e Manfredi Borsellino che sono presenti in quest'aula e desidero salutare tutti i familiari di Paolo Borsellino, di Agostino Catalano, di Edi Walter Cosina, di Emanuela Loi, di Vincenzo Li Muli e di Claudio Traina, che per tutti noi persero la vita in via D'Amelio 34 anni or sono. Ogni volta che ci ritroviamo per commemorare Paolo Borsellino o Giovanni Falcone o Francesca Morvillo o purtroppo tanti altri, mi tornano alla mente le parole pronunciate da Piero Calamandrei in un discorso sui caduti della Resistenza tenuto al Teatro Lirico di Milano il 28 febbraio del 1954. Calamandrei disse: «Noi ci illudiamo di essere qui, vivi, che celebriamo i morti. Non ci accorgiamo che sono loro, i morti, che ci convocano qui come dinanzi a un tribunale invisibile». Per Calamandrei le commemorazioni non servono a guardare il passato, sono i caduti ad interrogarci come un tribunale invisibile. Chiedono ad ognuno di noi cosa facciamo ogni giorno individualmente per essere degni del loro sacrificio. Ascoltando le testimonianze di tanti che hanno conosciuto sul lavoro e nella vita Paolo Borsellino, una cosa mi ha sempre colpito della parabola professionale e umana di quest'uomo: la paziente determinazione di un giudice che, nonostante minacce e ostacoli interni al suo stesso mondo, non si rassegnò mai all'isolamento e al vittimismo, e neppure all'approccio burocratico, scansa problemi rispetto alle sue funzioni. Ebbe la forza, assieme ad altri, di promuovere nuove strategie processuali, dopo decenni di piena immunità dei capi mafia, senza farsi deprimere dai limiti culturali di un ambiente giudiziario, allora, diversamente dai nostri giorni, privo di ogni sostegno nella società civile. Siamo capaci oggi, noi magistrati, di tutto questo, di questa autonomia, anche quando è in gioco la nostra serenità o magari la nostra carriera? Paolo Borsellino era un giudice che credeva nel gioco di squadra, fu un protagonista del pool dell'ufficio istruzioni, era disponibile a confrontarsi con gli altri e, se del caso, a dividersi su questioni reali, nel rispetto dell'opinione dissenziente, a condizione che fosse genuina e disinteressata, perché ciò che conta è la risposta dell'istituzione. È una lezione di grande attualità se pensiamo ai tanti personalismi che oggi rendono ancor più complicata la vita dei nostri uffici. Senza nascondere la sua sofferenza, il 25 giugno del 1992 alla Biblioteca Comunale di Palermo Borsellino dice, c'è un passaggio importantissimo, dice: da magistrato il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti, ma quello di utilizzarle nel mio lavoro o nel ruolo di testimone per aver raccolto tante confidenze di Giovanni Falcone. Pensiamoci bene, anche nel momento più drammatico della sua vita, dopo Capaci, è un uomo che dimostra equilibrio istituzionale e dimostra di credere davvero nella giustizia e che non è disposto a farsi strumentalizzare da nessuno. Ma noi oggi siamo capaci di questa misura? Riusciamo ad avere la forza di non essere attratti dalla facile notorietà che ci può procurare una dichiarazione a effetto o una tesi suggestiva non ancora sorretta dalle prove? Tante ombre avvolgono l'attentato di via D'Amelio. Troppi pezzi mancanti, le verità parziali, i depistaggi. Innanzi a quel tribunale invisibile di cui parlava Calamandrei, oggi c'è anche la magistratura italiana, che ha un debito non solo morale verso i familiari delle vittime e verso il Paese. Offrire una seria risposta di giustizia. È un impegno difficile, destinato a misurarsi con la menzogna, l'astuzia e le strumentalizzazioni non solo dei boss mafiosi, e quindi impone di conservare equilibrio e serenità per poi procedere verso quelli che, sulla base di elementi concreti, dovessero apparire i responsabili dei reati, chiunque essi siano, perché la legge è uguale per tutti. L'impresa non è agevole, occorrono la preparazione, la lealtà e il coraggio di quell'uomo pronto a battersi per la verità a qualunque costo, anche nella solitudine di quegli ultimi drammatici 57 giorni della sua esistenza.
2: Grazie. Grazie al Presidente del Tribunale per Giorgio Morosini. L'ufficio della Procura è quello in cui Paolo Borsellino ha speso i suoi anni più intensi e anche drammatici. Guidare l'ufficio inquirente di questa città significa misurarsi ogni giorno con la complessità del contrasto alla criminalità organizzata, portando sulle spalle la responsabilità di una memoria che si fa azione concreta. Paolo Borsellino, parlando di questa città, diceva: Palermo non mi piaceva, poi ho imparato ad amarla. Ascoltiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
8: Grazie. Grazie anche io, comincio e sarò brevissimo, con un saluto a Lucia, a Manfredi e agli altri familiari delle vittime di quella stagione orrenda. Però il mio non è soltanto un saluto, è anche un grazie. È un grazie a te come figlia, ma soprattutto a Paolo Borsellino, perché quando io sono entrato in magistratura nel 1990 Paolo Borsellino era già Paolo Borsellino e la sua figura nelle lezioni che ci faceva, che il Consiglio Superiore della Magistratura organizzava a Roma, non era soltanto la figura di uno che ti raccontava, come dire, le storie, ti impartiva lezioni di umanità, profondissima umanità, e noi lo guardavamo con soggezione e con rispetto. Io quella soggezione e quel rispetto verso Paolo Borsellino l'ho conservata fino al 17 luglio del 1992, quando per l'ultima volta l'ho visto e l'ho salutato, per poi essere di nuovo a Palermo il 19 luglio. Lui era il procuratore aggiunto della procura che io oggi ho il privilegio di coordinare. E noi questa cosa, tutti nel mio ufficio, non la dimentichiamo, tutti i giorni noi entriamo in quell'ufficio pensando a quello che ci ha insegnato quell'uomo, al suo tratto, al suo esempio, e alle cose che ha fatto. E fra le cose che ha fatto non c'è soltanto il coraggio, l'intelligenza e la sapienza che lui ha versato nel contrasto a Cosa Nostra e che noi cerchiamo di raccogliere anche in questo momento, ma c'è il coraggio dell'uomo che ha saputo dire alle istituzioni quando le istituzioni sbagliavano. E per un magistrato forse è più difficile che incontrare e scontrarsi semplicemente con quello che istituzionalmente è il nemico. Ho rivisto di recente un intervento di Paolo Borsellino, 31 luglio 1988, viene chiamato in particolare in pratica a giustificarsi al Consiglio Superiore della Magistratura per gli interventi che aveva fatto a tutela del pool antimafia che era stato, e la storia lo dice, smembrato in quegli anni. L'autorevolezza, l'eleganza del verbo, possiamo dire, il modo in cui spiega alle istituzioni che lo ascoltano, e lo ascoltano non sempre in maniera benevole, e lo ascoltano non sempre in maniera benevola, il modo in cui lui espone quella cosa e fa quella denuncia, forte in una sede istituzionale dopo averla fatta sui giornali, quindi un uomo che sapeva usare e comunicare alla gente, ma sapeva anche travasare questo insieme di conoscenze e di valori nella sede in cui lo doveva fare, è quello dell'autorevolezza. Ecco, l'insegnamento di Paolo Borsellino per noi, da me all'ultimo dei sostituti procuratori del mio ufficio, ultimo in senso generazionale naturalmente, è questo: rispetto per le istituzioni, autorevolezza verso le istituzioni, capacità di lottare in maniera trasparente nel pieno rispetto dei diritti, prima di tutto dei diritti di quelli che lui ha indagato. C'è una grande lezione che lui ci fece su questo. Noi siamo convinti che un soggetto è un mafioso, noi siamo convinti che un soggetto è un delinquente, ma senza le prove noi questo soggetto non lo portiamo a giudizio. È una cosa semplice forse, però una cosa che non sempre si comprende. Ecco, detta da quell'uomo in quella stagione e con l'eredità che ci ha lasciato, è un valore prezioso. Noi questo valore lo portiamo nella mente e nel cuore, e anche per questo, nel rinnovare il suo ricordo, noi, sto guardando Lucia in questo momento, lei, diciamo grazie per quello che quest'uomo, questo grande uomo, ci ha lasciato. Grazie.
2: Grazie. Grazie al procuratore Maurizio De Lucia. Il foro di Palermo ha vissuto e vive da vicino le pagine anche più difficili e anche quelle più costruttive della nostra storia civile, custode di un dialogo continuo per una giustizia che non perda mai di vista il suo volto umano. Io do la parola al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Dario Greco, che oggi ci racconterà un aneddoto sul giudice Borsellino che riguarda quella famosa foto di Toni Gentile, tra l'altro, che vedete proprio lì in fondo, che tutti voi conoscete. Prego, presidente.
9: Grazie, dottoressa Terranova, e grazie al presidente Balsamo e al procuratore Sava per aver organizzato questa giornata e per aver voluto coinvolgere l'avvocatura palermitana, dandomi l'occasione appunto di raccontarvi un mio ricordo che non è professionale. Io non ero avvocato negli anni, alla fine degli anni 80, anni 90, ma è un ricordo di studente universitario. L'Italia nel 92, nel 91-92 cominciava a cambiare, e con essa Palermo, che però lo faceva più lentamente. A Palermo c'era ancora chi diceva che la mafia non esiste, e c'era anche chi diceva, e lo si dice ancora oggi, sì, c'è, però fa girare l'economia. Il 30 gennaio la Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva del maxi processo, e con un gruppo di giovani ventenni molto ingenui e molto sgangherati, permettetemi, ragazzi come voi, molto ingenui, soprattutto sgangherati no, molto ingenui, pensiamo di organizzare con Peppino Aialo un convegno a Palazzo Trinacria su un tema che a quei tempi, e lo è ancora oggi, sconvolgente: mafia e politica. Quel 27 marzo del 1992 avemmo la fortuna di avere al convegno Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non c'erano molte persone, molto meno di quelle che ci sono oggi, una cinquantina al massimo, sedute su sedie di metallo dorato e velluto rosso, tutti dinanzi a un tavolo dietro al quale si accomodarono con notevole ritardo. Si accomodarono Aiala a sinistra, Falcone al centro e Paolo Borsellino a destra. Ayala era molto teso perché era candidato alle elezioni politiche del 5-6 aprile del 92, Falcone e Borsellino assolutamente no. Erano rilassati, si scambiavano battute all'orecchio, nessuno sa cosa si dissero, ma quello scatto di Toni Gentile li immortalò e ci diede la foto più iconica, almeno per noi palermitani, del XX secolo. Trascorsero pochi mesi e Falcone e Borsellino, voglio anche io in questo caso ripetere i nomi di tutti gli agenti di scorta, oltre a Francesca Morvillo, Rocco Cicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Edi Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Limuli. Non è mai troppo, non sono mai troppe le volte in cui si ripetono questi nomi, secondo me. Ed è già stato ricordato il 19 luglio dalla mia casa di Via Donorione, all'11° piano, sentì quel boato che echeggiava sotto Monte Pellegrino e tra i palazzi di una Palermo molto sonnolenta. Guardando alle finestre dell'11° piano di casa mia, vidi una colonna di fumo in direzione della Fiera del Mediterraneo, scesi per strada e mi incamminai. Non riuscii ad avvicinarmi a Via D'Amelio, mi fermai all'imbocco di Via Autonomia Siciliana. Allora non ho avuto il coraggio di proseguire. Non era la prima bomba che deflagrava a Palermo, non era il primo assassino di mafia, ce n'erano già stati tanti, troppi. Poco meno di un anno prima, ad agosto del 1991, avevo percorso quelle strade, via Ammiraglio Rizzo, via Autonomia Siciliana, in un corteo dalla fabbrica di Libero Grassi verso il centro della città, verso Piazza Unità d'Italia, dove abitava Libero Grassi. In quell'occasione, anche in quell'occasione, eravamo poche centinaia. Palermo era assente. Ricordo quello che mi disse un mio compagno di squadra. Io giocavo a pallone in quegli anni in una squadra di Brancaccio e lui stava a Brancaccio, che mi disse a proposito dell'assassino Libero Grassi: se non vuoi pagare non lo fai, ma c'è bisogno di andare in televisione a dirlo? Il 1992 fu diverso. Le due esplosioni di Capaci e Via D'Amelio ci scioccarono, ci svegliarono da quel torpore atavico per cui tutto cambia per rimanere tutto com'è, nella nostra Sicilia irredimibile. Amo pensare, ragazzi, questo, che furono i ventenni di allora, dalle università, dalle associazioni, con i lenzuoli bianchi alle finestre e sui balconi, a costringere chi non voleva farlo a capire che non ci può essere compromesso, detto il presidente Balsamo, che non si può convivere con il cancro mafioso, a convincerci che aveva ragione Pempino Impastato, la mafia è una montagna di me, puntini puntini. Qualche tempo fa, mentre preparavo le commemorazioni del 23 maggio, una ragazza, una studente di scuola, mi ha detto: considero Falcone e Borsellino i miei nonni, perché quelli veri non li ho conosciuti. Le parole di chi non ha vissuto gli anni 80 e 90, ma che ha ricevuto la testimonianza della memoria, mi hanno commosso e mi è venuto spontaneo abbracciarla. La speranza di una terra finalmente libera, presidente Balsamo, le parla spesso del diritto alla speranza, di una terra finalmente libera, dove pace, giustizia e democrazia sono i pilastri della nostra comunità, è ancora viva grazie a quei sorrisi del 27 marzo 1992. Per questo mi unisco alla richiesta del presidente Tango, del presidente Morosini, del presidente Balsamo, del procuratore Sava e del procuratore De Lucia, la richiesta che venga finalmente riconosciuto il diritto alla verità dei figli di Paolo Borsellino, quel diritto di Lucia, di Fiammetta, di Manfredi, tutti i familiari degli agenti di scorta. E se è un loro diritto, ma un diritto di tutti quanti noi, saremo degni di presentarci dinanzi a quel tribunale della storia, dinanzi ai nostri martiri, se assolveremo con pienezza da cittadini, prima da cittadini e poi da magistrati, da avvocati, da forze dell'ordine, da politici, da tutti coloro che devono impegnarsi ad assolvere quel dovere di consegnare finalmente alla nostra comunità la verità su quei terribili mesi di maggio e di luglio del 1992. Grazie.
2: Grazie.
9: Scusa Elvira, ieri sera è scomparso un avvocato che è stato protagonista di quegli anni, l'avvocato Salvatore Traina, dopo 51 penalista, dopo 51 anni di professione. Desideravo anch'io ricordarne la memoria.
2: E dopo i saluti istituzionali abbiamo il grande privilegio di ascoltare una voce che per tutti noi rappresenta sicuramente un punto di riferimento morale, una presenza che con il suo rigore, la sua straordinaria

0: e momenti anche di spensieratezza familiare, le sue battute di cui parlavamo prima. Ascoltiamo la testimonianza di Lucia Borsellino, che ringraziamo davvero per la generosità con cui sceglie di condividere con noi questa mattina un pezzo del suo privato. Approfitto anche per salutare Manfredi, che è qui oggi con noi. Grazie. Prego, Lucia Borsellino.
1: Radio Radicale, 11:46 minuti.
2: Ringrazio tutti voi per essere così presenti, ragazzi in particolare.
1: La commemorazione di Paolo Borsellino in diretta dall'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo.
2: Non avete perso un respiro di quello che si è detto fino ad oggi. Un ringraziamento particolare lo devo al Presidente Balsamo e al Procuratore Generale Liasava per aver insistito affinché io fossi qui. Quando mi hanno chiamato per dirmi che si sarebbe organizzata questa giornata in ricordo di papà, chiedendomi anche di poter rendere qui oggi la mia testimonianza, come puntualmente mi accade, ho avuto un attimo di esitazione. Perché convivere con la dimensione pubblica della storia di mio padre e quindi della storia della mia famiglia è stato per me sempre molto, molto difficile. Ogni giorno, tuttavia, il dovere civico di testimonianza bussa alla mia coscienza e si misura con la mia natura di persona estremamente riservata, discreta, che non avrebbe mai immaginato che la storia del proprio padre e quella dei propri familiari sarebbe divenuta di dominio pubblico. Quest'ultimo aspetto, non lo nascondo, è quello che ancora oggi, a distanza di 34 anni, da quando papà non è più con noi, mi procura ancora un certo disagio. Ho ben chiaro, tuttavia, che il valore di questa storia va oltre la nostra stessa esistenza. Questa consapevolezza quindi mi spinge a cedere di fronte alla necessità preminente, soprattutto che le giovani generazioni abbiano la possibilità di conoscere da testimoni credibili la storia di uomini e di donne che hanno operato per contribuire alla crescita di una società migliore fino all'estremo sacrificio delle proprie vite. Mio padre ha vissuto 52 anni. Quando penso alla sua età, il giorno in cui la vita gli è stata spezzata e che i suoi tre figli oggi quell'età l'hanno raggiunta e superata, mi assale ancora un'angoscia indescrivibile. Non solo per la sua assenza tra noi, il nostro rapporto era la nostra linfa vitale, ma perché penso a quanta vita egli abbia dovuto rinunciare e a quanto di lui abbiamo perso. Ma così come il suo esempio ci ha insegnato, e come nostro padre avrebbe fortemente voluto, non potevamo ieri e non possiamo oggi fermarci dinanzi a questa evidenza. Dovevamo ieri e dobbiamo oggi attraversare ancora questo dolore per vedere la sua luce, che in realtà non sarebbe e non è mai venuta mai, neanche in sua assenza. Abbiamo compreso da subito, infatti, cosa volesse dire quando ci diceva che una vita, per quanto duri assai o poco, valga la pena di essere vissuta se si lascia un'impronta. Ogni vita ha certamente un valore, ma la vita di alcuni uomini e di alcune donne ha un valore imperituro inestimabile quando è spesa per amore, per degli ideali, per il bene comune anteposto proprio anche a quello personale, per tutti noi. Papà, è stato ricordato più volte, era un uomo estremamente umile. Stava sempre un passo dietro gli altri e non amava assolutamente primeggiare. Era un uomo profondamente ironico, perché con l'ironia prendeva in giro anche le sue paure, perfino quella della morte. È strano, perché quando vedeva una goccia di sangue che ci apparteneva, vuoi perché ci accompagnava a una visita dentistica o perché ci facevamo del male, lui si voltava dall'altra parte. Eppure era sempre una delle prime persone che interveniva nei luoghi in cui veniva compiuto un barbaro attentato o una strage, per poter cercare di dare l'ultimo saluto al collega, al collaboratore, all'amico fraterno che veniva ucciso e che perdeva lungo la strada. Era generoso. Chiunque venisse in contatto con lui riceveva qualcosa, fosse anche un sorriso. Era rigorosissimo sul

piano etico e morale, sia nella vita privata che in quella professionale, anche quando questo rigore richiedeva enormi sacrifici e rinunce personali e familiari. Gioiva delle piccole cose, del profumo del caffè, di uno scherzo, del mare calmo, dello sbocciare di un fiore. Gioiva della vita.

gioiva della vita che non avrebbe mai voluto perdere, anche quando ha saputo che il tritolo era arrivato per lui. Lui non voleva perdere la vita. O meglio, da cristiano esemplare, quale pure era, non avrebbe mai voluto perderla per cause non volute da Dio, ma dalla cattiveria umana. La sua grande cultura, prevalentemente umanistica, prima ancora che strettamente giuridica, insieme al suo vissuto nella sua Palermo e l'educazione familiare ricevuta, gli ha consentito e l'ha reso incline a scrutare l'animo umano oltre la persona, a scoprire ciò che di recuperabile poteva esserci in coloro che avevano scelto la strada del male o erano stati costretti a percorrerla. Sta qui il suo concetto di giustizia. Riusciva ad interpretare gli sguardi dei volti che aveva di fronte, i gesti e i silenzi. Questa sua inclinazione, e oserei dire la sua innata onestà e trasparenza, lo ha reso amabile ma anche temibile. Ci raccontava che Leo Luca Bagarella diceva di lui che era diabolico. La scelta di questo aggettivo per qualificare nostro padre da parte di un uomo del male non è casuale. Se pensiamo che questo termine, derivante dal tardo latino diabolicus, significa letteralmente appartenente al diavolo o ispirato dal diavolo. Detto da un carnefice, questa qualificazione ha un significato diametralmente opposto, ovvero quello di avere un'intelligenza così fine, tale da riuscire a contrastare anche il diavolo. I miei ricordi di papà sono tutta la vita che abbiamo avuto il dono di trascorrere con lui, quella parte che ci è stata consentita. E oggi ciò che mi sento di dire è che più gli anni passano, più percepiamo il peso di questa assenza, soprattutto quando, purtroppo lo devo sottolineare, ci sono stati momenti in cui anche la memoria non è stata un atto di condivisione, ma di divisione. E, dicevo, percepiamo il peso di questa assenza anche se lui, per come ha vissuto e per ciò che ha lasciato a tutta la collettività, idealmente ovunque. È per questa fondamentale ragione che, nonostante non amiamo essere soggetti pubblici in quanto suoi figli, non possiamo esimerci, né intendiamo sottrarci, nel pieno rispetto delle istituzioni, che è il faro che ha sempre guidato l'operato di nostro padre, lo ricordava il procuratore De Lucia, anche nei momenti in cui un'eventuale deroga a questo principio avrebbe potuto essere giustificata da cause legate ad un suo stato di straordinaria necessità. Dicevo, non possiamo, né intendiamo esimerci dal fare la nostra parte. Fare la nostra parte anche quando la nostra voce può risultare insidiosa rispetto all'esigenza imprescrittibile non di conoscere una verità, ma l'effettivo corso di come si è svolta questa storia, maturata sia prima che dopo le stragi che hanno messo in ginocchio il nostro paese. A questo riguardo vorrei aggiungere: i simboli hanno un significato e valore indiscutibile, ma vorrei che andassimo anche oltre i simboli. Sono stata una delle testimoni oculari dell'agenda rossa appartenuta a mio padre. La sua sottrazione dal luogo della strage non può fermare la ricerca della verità. Solo pensare che la sparizione di questo importantissimo reperto possa rendere impossibile la ricerca della verità rischia, e lo dico a me stessa prima che a tutti voi, di far cadere nella disperazione, intesa come mancata speranza che questa storia possa essere ricomposta. Significa vanificare gli sforzi che le istituzioni sane di questo Paese hanno compiuto e stanno compiendo giorno dopo giorno. Penso a questa procura che ci ospita, penso alla procura di Caltanissetta, vedo il procuratore De Luca, penso alla Commissione parlamentare antimafia che ci ha spalancato le porte su nostra richiesta. Penso a tutti quei momenti in cui le istituzioni sane, lo sottolineo, hanno risposto alla sete di verità che non è solo nostra, dei familiari delle vittime, ma appartiene a tutta la collettività. Dicevo, è a queste istituzioni noi riconosciamo lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda.
come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti. Per questo motivo ringraziamo e siamo al fianco di queste istituzioni che stanno dispiegando tutte le loro energie per riuscire a restituire a tutta la società civile e non solo a noi familiari delle vittime innocenti di mafia questo fondamentale contributo di conoscenza che non è azione, come si è detto, meramente accusatoria o repressiva, ma è un'azione soprattutto culturale.

0: Grazie di vero cuore a Lucia, perché nessuno più di una figlia può restituirci l'essenza profonda di un uomo che ha saputo amare la sua terra fino all'estremo sacrificio, senza mai perdere, come dicevamo, il sorriso e la dolcezza del quotidiano. Quindi davvero doppiamente grazie. Iniziamo adesso con gli interventi dedicati al ricordo di Paolo Borsellino. Sono stati in tanti a richiedere di poter intervenire, e la ricchezza di oggi sta proprio nel numero e nella varietà dei contributi, per cui chiedo davvero a tutti i relatori di essere brevi, di contenere i propri interventi entro i 4 minuti per permettere a questa straordinaria polifonia di esprimersi al meglio. E le parole di Lucia Borsellino ci ricordano che l'eredità etica di un uomo si riflette quotidianamente nelle scelte di chi è chiamato a garantire l'autonomia, l'indipendenza e la dignità della magistratura, e per questa ragione è di fondamentale importanza la presenza oggi di una folta rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma prima di ascoltarli chiedo al Presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo di leggere un saluto che è stato inviato dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Prego Presidente.
1: Grazie Elvira e grazie a Lucia per queste parole che non dimenticheremo mai. E c'è appunto il messaggio del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e colgo l'occasione per ringraziare qui per la loro presenza Marco Bisogni, Tullio Morello, Dario Scaletta, e anche per ringraziare nella sua attenzione il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, che appunto ci ha inviato una lettera e con cui desidera esprimere il più sincero ringraziamento per l'invito a partecipare alla celebrazione in memoria di Paolo Borsellino. E dice poi: con profondo rammarico sono costretto a rinunciare alla partecipazione a una cerimonia di così alto valore civile e istituzionale, dedicata alla memoria di un magistrato il cui esempio continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per la magistratura italiana e per tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche, nel segno della legalità, della responsabilità, della fedeltà ai principi dello Stato di diritto. Per chi è chiamato a rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura, il ricordo di Paolo Borsellino costituisce un costante riferimento etico e professionale, capace di ispirare ancora oggi l'impegno quotidiano dei magistrati al servizio dei cittadini. Il mio rammarico è reso ancora più intenso dal vivo ricordo della visita istituzionale che il Consiglio Superiore della Magistratura ha compiuto a Palermo lo scorso 1° aprile. Grazie alla vostra guida abbiamo potuto ripercorrere luoghi che testimoniano il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e riflettere sul significato di una memoria che continua a tradursi in responsabilità istituzionale e fedeltà ai valori della giurisdizione. E anche alla luce di questa esperienza che avverto ancora più vivamente il profondo rammarico per non poter essere presente a questa significativa commemorazione. Nel ringraziarvi nuovamente per il cortese invito, vi prego di considerare la mia assenza come terminata da questo sopravvenuto e improcrastinabile impegno istituzionale, di fare giungere ai partecipanti il mio deferente saluto, unitamente alla mia ideale partecipazione a una cerimonia che onora il sacrificio di Paolo Borsellino e i più alti valori della Repubblica. E consentimi solo di ricordare che tra le persone che abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare in quella visita del Consiglio Superiore della Magistratura c'è anche Antonio Vullo, che oggi è qui con noi. Restano indimenticabili per me e per Lia Sava e le testimonianze rese da Antonio Vullo nel processo Borsellino-Quater. Diamo adesso la parola ai rappresentanti del CSM, ringraziandovi per la loro vicinanza a tutta la magistratura e a tutta la città di Palermo in questa giornata.
0: Grazie. Allora iniziamo con Dario Scaletta, che peraltro è stato proprio qui in procura da sostituto. Prego.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale dell'invito, e anche non nego una certa emozione nell'intervenire dopo le toccanti parole e il ricordo di Lucia Borsellino del proprio padre. E unitamente ai miei colleghi porto il saluto del Consiglio Superiore della Magistratura ai familiari di Paolo Borsellino. Dal 1992 sono passati più di 30 anni ed è profondamente cambiato il contesto in cui la magistratura, le forze dell'ordine e la società si trova a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata. Quando mi è stato chiesto di intervenire a questo incontro, la prima domanda che mi sono posto è stata: ma la stima e l'affetto che il Paese continua a manifestare nei confronti di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di tanti, che cosa penserebbero oggi se fossero qui di così tanta riconoscenza diffusa? E soprattutto la domanda assume particolare significato se si considera che durante gli anni del loro impegno professionale quel consenso non sempre è stato presente. Al contrario, Paolo Borsellino, mi permetto di chiamarlo Paolo Borsellino anche se non l'ho mai conosciuto, la sua conoscenza l'ho avuta attraverso i miei colleghi con cui ho avuto il privilegio e la fortuna di lavorare, che lo hanno conosciuto. Perché, dicevo, Borsellino, come anche Falcone, dovettero spesso confrontarsi con diffidenze e critiche provenienti da diversi soggetti, istituzionali e non. E allora vivere momenti come questi significa non solo rendere omaggio alla loro memoria, ma significa interrogarsi sul significato autentico della loro eredità, chiedersi quali insegnamenti possono offrire oggi ad una magistratura che è profondamente cambiata rispetto al 1992. Ma che cosa è cambiato e in che cosa è attuale ancora l'insegnamento di uomini come Paolo Borsellino? È cambiata la mafia. Le mafie attuali non coincidono più con quelli con cui si sono dovuto imbattere Falcone e Borsellino negli anni 90. Oggi le organizzazioni criminali preferiscono infiltrarsi nell'economia piuttosto che esercitare il controllo con la violenza. La stagione della violenza stragista, per fortuna, ha lasciato spazio a forme di criminalità più silenziose e meno visibili. Il fulcro delle attività criminali si è progressivamente spostato dall'accumulazione di profitti illeciti e alla successiva reintroduzione nei circuiti economici leciti e sull'utilizzo sistematico della corruzione quale strumento di acquisizione di vantaggi competitivi e di accesso agli appalti pubblici. E allora la progressiva digitalizzazione della finanza, le criptovalute, hanno profondamente modificato il modo attraverso cui la ricchezza criminale viene trasferita e viene occultata. E quindi l'insegnamento e il progetto del follow the money, di seguire i flussi di denaro, oggi possono essere sostituiti dal follow the data. Costituisce questo il naturale adattamento all'attività investigativa, al nuovo assetto del triangolo criminale. Ma è cambiata anche la magistratura. Oggi è il recente referendum che c'è stato ha portato alla luce tutta una serie di problematiche. Incontrare la società civile quasi ci ha portato a renderci conto di come spesso magari la gente, l'opinione pubblica, non riusciva a distinguere tra il giudice e il pubblico ministero. L'esigenza di informazione, di trasparenza, l'eccessiva durata dei processi, la persistenza e carenza di organico. E quindi ci rendiamo conto come, per esempio, il ruolo anche del Consiglio Superiore della Magistratura, con le recenti linee guida sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, prova a avvicinare la magistratura alla società e a renderla più moderna, più vicina al sentire della gente. Ma è cambiato anche il ruolo del magistrato. Noi, diciamo, avevamo l'idea del magistrato che fa i provvedimenti, che adotta fa delle sentenze, presenta le richieste di misure cautelari, ma oggi il magistrato non è più chiamato a ius dicere. Il magistrato deve essere chiamato a svolgere anche un'attività di carattere organizzativo, deve incaparare a gestire risorse, a gestire strumenti, in tal senso l'uso dell'intelligenza artificiale, l'ufficio del processo gli impone di accomunare alle sue competenze giuridiche anche delle competenze di carattere organizzativo. E sotto questo punto di vista, di fronte a questo cambiamento, di fronte a questa nuova realtà, cosa ci insegna il lavoro, l'impegno, l'esempio di Paolo Borsellino? Questo per quanto riguarda la mia esperienza e la mia vita quotidiana, prima qui alla Procura della Repubblica e oggi al Consiglio Superiore. Borsellino insieme a Falcone hanno dimostrato che il contrasto alla mafia non è mai il risultato di un singolo magistrato. L'esperienza del pool antimafia ha rappresentato una svolta investigativa prima ancora che organizzativa. Condividere informazioni, confrontare idee, assumere insieme la responsabilità di decisioni. Oggi come possiamo coniugare quest'idea? Oggi tale modello di cooperazione ha assunto una dimensione molto più ampia. La crescente transnazionalità delle organizzazioni criminali impone che la collaborazione non si sviluppi soltanto all'interno dei singoli uffici giudiziari, tra magistratura e forze di polizia, ma si estende anche alle autorità giudiziarie straniere, agli organismi internazionali di cooperazione. E in tal senso ne costituisco un esempio lampante la creazione della Procura Nazionale Antimafia in Cile, o l'introduzione in Argentina, in Brasile, dei delitti contro la criminalità organizzata. Ma ci sono gli esempi concreti di come questo pool ha assunto dimensioni internazionali con la creazione di squadre investigative comuni tra l'Italia, l'Argentina, il Perù, il Cile. Quindi se noi proiettiamo il 92, i giorni d'oggi, ci rendiamo conto dell'attualità, ci rendiamo conto di quanto hanno visto lontano quei nostri colleghi nel 1992. Ma soprattutto, e mi avvio alla conclusione perché i tempi
0: stringono,
2: quello che mi spinge, uno degli insegnamenti più significativi, è racchiuso nell'affermazione di Paolo Borsellino: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Sono delle parole che non esaltano l'essenza della paura, ma la capacità di non lasciarsi condizionare da essa. La lotta alla mafia non richiede uomini eccezionali, bensì persone ordinarie capaci di svolgere fino in fondo il proprio dovere. E quindi per Borsellino il coraggio e l'indipendenza sono innanzitutto delle virtù professionali. Il magistrato manifesta il suo coraggio nell'assumersi la responsabilità delle decisioni. Decisioni che devono essere fondate sulla legge, sui fatti accertati e sulla coscienza professionale, anche se si tratta di decisioni impopolari, controcorrente o sgradite alla maggioranza politica o dagli altri poteri dello Stato. Grazie.
0: Grazie a Dario Scaletta. Invito un altro componente del CSM, Marco Bisogni, per il suo intervento. Mi raccomando i tempi, perché altrimenti andiamo fuori, perché poi abbiamo la bellissima mostra da presentare.
3: Grazie, sarò brevissimo, solo un foglio. Credo che esistono momenti che diventano una lente attraverso cui una generazione legge la propria vita. Ci sono giorni che non appartengono soltanto alla storia di un paese, appartengono alla biografia di migliaia di persone. Non perché tutti li abbiamo vissuti nello stesso modo, ma perché senza saperlo, da quel momento hanno iniziato a guardare diversamente il proprio posto in questo paese. E il 19 luglio del 92 per me è stato questo, il momento in cui ho deciso di fare il pubblico ministero e di farlo qui in Sicilia. E allora essere qui a portare i soldi del Consiglio Superiore per me è ancora più complicato. Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto l'invito del Presidente Balsamo e del Procuratore Sava, che ringrazio, ho cominciato a riflettere su quale fosse il senso di quello vero, della partecipazione del Consiglio a questa commemorazione. Certo c'è la testimonianza istituzionale, il ricordo del governo autonomo ad un servitore dello Stato, però forse il significato della presenza del Consiglio, dopo quei tanti anni, deve essere almeno in parte un po' diversa. Il Presidente della Repubblica Scalfaro, intervenendo il 22 luglio del 92 al plenum del Consiglio, pochi giorni dopo la strage, ci aveva chiesto di essere credibili. Non infallibili, ma credibili. Disse queste parole specifiche. La credibilità di chi si sforza in ogni modo, con 100 limiti, 100 povertà e 100 miserie, di rendere concreti i valori in cui crede. Questo disse. Ebbene, per anni, confrontandoci con la strage di D'Amelio, noi non solo non siamo stati infallibili, ma a volte non siamo stati credibili. Sono stati persi anni preziosi prima di trovarla, quella credibilità, ritardando il percorso verso la comprensione vera, fino in fondo, di quello che è accaduto il 19 luglio del 92. E il senso di essere qui allora forse sta in questo, nel riconoscere di non essere sempre stati all'altezza dei tanti che hanno pagato il prezzo più alto per servire un ideale anelando una società più libera ed equa, nel riconoscere poi il giusto tributo a chi in questi anni, con resilienza e dignità, e penso alle famiglie, ha sempre chiesto di avere semplicemente verità, senza la quale una famiglia, una comunità, uno Stato non può rimarginare automaticamente, autenticamente le proprie ferite. E poi forse c'è ancora qualcosa di più per cui ha senso essere qui come rappresentante del Consiglio. È quello di riconoscere che dalla tragedia del 19 luglio del 92 sono nate tante storie e tante ispirazioni. Molti ragazzi di allora, liceali e universitari, hanno deciso di diventare servitori dello Stato, avendo negli occhi e nelle orecchie il coraggio di Paolo Borsellino in quei terribili 57 giorni, il discorso del 25 giugno, l'intervista di fine giugno al TG5. E forse il senso è proprio qui. Custodire quelle memorie e quelle ispirazioni senza spegnerle nella burocratizzazione del lavoro giudiziario. Fare in modo anzi che crescano e raggiungano le prossime generazioni di magistrati. Poiché a quei ragazzi di allora, a quelli di oggi e a quelli possibilmente di domani, resti impresso che non si diventa magistrati per abitare una professione comoda o una buona posizione sociale, ma per rendere un servizio al prossimo, senza badare al prezzo personale o professionale che esso può esigere, entrando in udienza, in un carcere, in una comunità per minori nel tentativo, che a volte appare impossibile e altre volte velleitario, di aggiungere nelle vite degli altri un po' di quella giustizia che cercano. Grazie.
0: Grazie mille a Marco Bisogna. Adesso la parola a un altro componente del CSM, Tullio Morello. Prego.
4: Grazie. Grazie innanzitutto al Presidente della Corte e al Procuratore Generale che hanno invitato noi consiglieri a dare la nostra testimonianza in questo momento. Grazie e un deferente saluto alla famiglia Borsellino e alla famiglia delle vittime delle stragi presenti. È sempre imbarazzante come consigliere parlare a Palermo di queste vicende, perché il Consiglio in passato onestamente fece tanti danni all'ufficio istruzione di Palermo e non possiamo non sottolinearlo con imbarazzo ogni volta che veniamo qui. E quindi voglio parlare soprattutto ai ragazzi, perché penso che Paolo Borsellino e le vittime vorrebbero che parlassi a voi. E ragazzi, chi ricorda resiste. Il ricordo è la forma più silenziosa e più potente di libertà. È la prova che qualcosa è esistito, che qualcuno ha sofferto, ha sperato, ha vissuto. Laddove la memoria muore, il potere, quello cattivo, può riscrivere la verità. Dove la memoria resta, la verità resta inattaccabile e noi resistiamo. Per questo siamo qui. Non possiamo restituire la vita a chi è stato ucciso, ma possiamo e dobbiamo rifiutare l'oblio che invece uccide una seconda volta. Ricordare le vittime delle stragi vuol dire siete esistiti, ma esistite ancora e contate ancora. Non si ricorda solo per onorare qualcuno e il passato, ma per amare voi, per amare le nuove generazioni e quelle che verranno. Chi dimentica è condannato a ripetere, chi ricorda ha la possibilità, non la certezza, ma la possibilità di scegliere diversamente e non sbagliare. Il mio 17 luglio 92, esattamente 34 anni fa, fu il giorno della scelta della sede e insieme a una collega che si chiama Anna Maria Leonetti decidemmo di venire a lavorare a Palermo. Anna Maria era fidanzata con un capitano dei Carabinieri che era fra i più fidati agenti della Polizia Giudiziaria di Paolo Borsellino, il capitano Giovanni Adinolfi, e che chiamò subito dopo la nostra scelta Paolo Borsellino. Noi ascoltammo la sua voce a telefono con Giovanni, lui gli disse che avevamo scelto Palermo e con l'umanità che ha sempre connotato Paolo Borsellino disse che appena arrivati ci avrebbe aiutato a cercare casa. Immaginate il dolore anche nostro, aumentato ancora di più due giorni dopo. E il 19 luglio 92, l'avete detto, a differenza del 23 maggio, fu un evento quasi annunciato. Il 23 maggio deflagrò nella nazione come una cosa inattesa e lasciò tutti sbigottiti. Purtroppo il 19 luglio era invece un evento annunciato e tutti sentimmo che era finito qualcosa. Per fortuna non fu così, perché la città si ribellò, la città in mille modi, lo fecero i cittadini essendo anche vicini alle istituzioni come mai prima e forse anche mai dopo. Ricorderete la stagione delle lenzuola bianche appese ai balconi, che avevano per me anche un significato particolare, perché venivano in una terra dove le lenzuola si usavano ancestralmente nei secoli precedenti, il giorno, diciamo, dopo la prima notte di nozze, per esporre delle cose che volevano significare altro. Poi Palermo cambiò, poi man mano forse questo cambiamento è rallentato e poi è ripreso, ma è ripreso come un'onda lunga e la stanno realizzando le nuove generazioni. E cambiando così, devo dire che quelle due frasi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino che leggerò, ma che avrete sentito mille volte, ma che hanno un grande significato per il cambiamento, hanno trovato una realizzazione, quella che gli uomini passano, le loro idee resta la tensione morale e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini e donne, diciamo oggi, perché rispetto a quei tempi è cambiato anche il modo di parlare. Così come quella di Paolo Borsellino, che diceva Palermo non mi piaceva, ma per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste anche nell'amare ciò che si vuole cambiare. Vedete, amici, come ho detto prima, il cambiamento è un'onda lunga, a volte lenta ma irrefrenabile. Viva la legalità, viva la giustizia e chi ha lottato per essa senza paura.
0: Grazie a Tullio Morello, componente del CSM. Il presidente dell'ANM di Palermo rappresenta il legame quotidiano dei magistrati palermitani con la memoria di Paolo Borsellino, un legame che si fa impegno associativo, quotidiano, culturale, civile, proprio qui nel distretto di Palermo. Ascoltiamo dunque il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, Carlo Amel.
5: Grazie. Nel porgere i saluti dell'ANM Palermo volevo iniziare anch'io il mio intervento ricordando la collega Annalisa Amata, come ha già fatto Giuseppe, scomparsa ieri dopo una lunga malattia. Era una magistrata stimata sia sul piano umano che sul piano professionale. La collega ha lottato tanto e quindi voglio rimarcare anche per lei come sia indecorosa la decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia che colpisce i magistrati. Sembra che per lo Stato italiano i magistrati non possano ammalarsi. Ecco, poi voglio anche io ringraziare Lucia e Manfredi e tutti i familiari delle vittime della strage di Via D'Amelio per essere qua presenti oggi. Borsellino ha ispirato intere generazioni di magistrati che hanno iniziato a svolgere questa professione dopo le stragi, e la mia è una di queste. Io non ho vissuto direttamente quella stagione dolorosa, oggi ho quasi 40 anni e nel 92 ne avevo appena 6, eppure Paolo Borsellino è un'idea viva, un modello altissimo e forse irraggiungibile, ma proprio per questo capace di indicare una direzione. Per l'ANM è motivo di orgoglio, ma anche sprone a rinnovare ogni giorno il nostro impegno, a ricordare anche il Paolo Borsellino appassionato di associazionismo, un magistrato vicino ai giovani, capace di entrare nelle scuole e parlare ai ragazzi con un linguaggio semplice e autentico. Penso anch'io alla lettera indirizzata alla studentessa che oggi conservata al Bunkerino, anzi siete tutti invitati, soprattutto voi ragazzi, a visitarlo. Rappresenta un pezzo di cuore di ANM Palermo che custodiamo con amore. Borsellino fu anche presidente, lo hanno già ricordato, dell'ANM Palermo, incarico che sono onorato ancora di più, pure per questo, di ricoprire. E anche in quelle fasi della sua vita professionale segnate da delusioni, anche legate, lo hanno ricordato, alle dinamiche dell'autogoverno della magistratura, non smise mai di credere nella magistratura associata. Continuò a impegnarsi per la tutela dei colleghi, per una magistratura unita e consapevole, un bene per tutta la società. Ricordo il suo intervento durissimo nel denunciare l'ipocrisia di certe promesse formulate in occasione di funerali di Stato e di stragi e poi non mantenute, in occasione dell'intitolazione di un'aula del Tribunale di Agrigento a Rosario Livatino pochi mesi dopo il suo assassinio. In quell'occasione rappresentò la necessità, da anni rivendicata anche allora dall'Associazione Nazionale Magistrati, di un piano globale per la giustizia, con risorse strutturali, umane e in termini di riforme. Sono parole che suonano ancora attualissime se si pensa all'immane tragedia sfiorata solo per poche ore a Bolzano e alle condizioni dell'edilizia giudiziaria in tutta Italia e anche in certe realtà del nostro distretto. Grazie.
0: Grazie. Grazie anche per essersi attenuto ai tempi. Allora, entriamo nel vivo dei ricordi personali e professionali di chi con Paolo Borsellino ha condiviso stanze, faldoni, tensioni, speranze, ma anche paura. Chi lo ha avuto come collega, come compagno di strada in anni cruciali e anche drammatici. Dunque accogliamo Ignazio De Francisci. Grazie.
6: Grazie, ringrazio il Presidente della Corte d'Appello, la Procuratrice Generale per l'invito rivoltomi non solo a essere presente ma anche a svolgere questo intervento. Inizio con la consueta domanda che mi pongo in occasioni simili a questa. Dopo 34 anni ha ancora senso ricordare Paolo Borsellino? Ne siamo degni? E a seguire serve ancora qualcosa? Comincio da quest'ultima. Ricordare serve sempre, anche perché i testimoni di quegli anni sono sempre meno e molti tra i frequentatori di queste aule non c'erano quando i fatti in oggetto sono avvenuti. È cambiato il contesto istituzionale, il codice dell'89 ha spazzato via l'ufficio di istruzione dei processi penali presso il Tribunale, che è stato il luogo dove Paolo ha dato il meglio di sé con il maxi processo e con altre indagini di grande spessore. Ebbi la fortuna di approdare all'ufficio istruzione nel 1985 e Paolo è stato guida, maestro e dispensatore di consigli, di pareri, anche in campi non strettamente professionali. Noi giovani giudici lo ascoltavamo come se fosse un vecchio saggio, ma aveva poco più di 40 anni. Era un leader nato. Faceva associazionismo nell'ANM con grande entusiasmo. Io ero suo seguace anche in questo campo. Oggi un po' tutti parlano male dell'ANM. Io rivendico quella militanza. Paolo era imbattibile, ironico, sempre aperto al dialogo, specie con chi apparentemente era più lontano da lui dal punto di vista ideologico. Ricordare Paolo non può prescindere dal citare un importante passaggio professionale, cioè la nomina nel 1986, dopo una battaglia al CSM, alla guida della Procura della Repubblica di Marsala. Noi lo festeggiammo sul mare a Marina Longa, non lontano dall'aeroporto di Palermo, dove lui aveva affittato una casetta. Paolo era felice, come si vede in quella foto ormai famosa, anche se taroccata, che lo ritrae con Falcone e Caponnetto. Iniziò così il suo periodo marsalese, del quale non ho notizie dirette, ci si vedeva meno. Io e altri colleghi eravamo impegnati negli altri spezzoni del Maxi. Passano i mesi, il consigliere Caponnetto decide di rientrare a Firenze, Falcone è convinto di poter prendere il suo posto, ma come è noto così non fu e venne nominato un altro magistrato. Siamo ai primi mesi dell'88 e va ricordato un altro snodo fondamentale dell'operato di Paolo, connesso alla vicinanza ideale al suo vecchio ufficio. Mi riferisco alla intervista rilasciata a Severio Lodato sull'Unità e ad Attilio Bolzoni su Repubblica il 20 luglio 1988, nella quale denunciava lo smantellamento del pool antimafia seguito dall'arrivo del nuovo dirigente. Chissà se questa intervista rilasciata oggi sarebbe conforme alle linee guida sulla comunicazione per i procuratori della Repubblica che il CSM ha recentemente emanato. Temo di no. Successe il finimondo. Paolo finì sotto inchiesta, convocato dalla famosa prima commissione del CSM in un clima chiaramente ostile, come si vede in uno spezzone del TG. E fu salvato non dal CSM, ma da un inaspettato intervento del presidente Cossiga, che riuscì a fare ribaltare una prima risoluzione del CSM di fine estate con un'altra di settembre, insomma un pareggio. L'entrata in vigore del codice di procedura dell'89 pose fine a una serie di questioni. Il pool antimafia non esisteva più, Giovanni Falcone era stato nominato procuratore aggiunto a Palermo. Passa qualche mese, forse un anno, Falcone decide di accettare l'offerta del ministro Martelli, va a Roma a ricoprire un importante ufficio al Ministero della Giustizia. All'inizio del 92 Paolo Borsellino diventa procuratore aggiunto a Palermo. Lo ritrovo quindi alla procura, ufficio al quale ero giunto a febbraio 91, ricominciamo a lavorare assieme. L'arrivo di Paolo come aggiunto dette a molti di noi una sferzata di entusiasmo. Non furono pochi i sostituti che a lui si avvicinavano, anche solo per chiedere consigli. La dirigente... La dirigenza dell'epoca lo temeva per tanti motivi e tentò di emarginarlo delegandogli le indagini sulla mafia a Trapani e ad Agrigento. Io lavorai con lui alle indagini su Trapani e Marsala. Si ricostituiva così un gruppo di lavoro pieno di entusiasmo e di voglia di fare. Poi venne il 23 maggio e, come ho detto più volte, Paolo si spezzò dentro. In quei 57 giorni fece mille cose. Indagini, interrogatori ai collaboratori, viaggi in Germania, interviste, indimenticabile per me quella a Lamberto Sposini, il povero Lamberto, per il TG5. Venne fatto il suo nome per la DNA, anche se lui non aveva fatto domanda, e il CSM aveva quasi scelto Agostino Cordova. Fu una iniziativa politica, improvvisata e un poco arruffona. Chiesi a Paolo cosa ci fosse di vero e lui mi dette la risposta che ancora una volta mi fece capire che uomo era. Virgolette, non voglio alcun vantaggio dalla morte di Giovanni Falcone. Furono giorni convulsi, l'atmosfera in ufficio molto pesante. Si arrivò a luglio e Paolo riceve finalmente la delega per occuparsi anche della mafia palermitana, unitamente all'altro aggiunto Vittorio Alicò. In tale veste va a interrogare Gaspare Mutolo, uomo d'onore, trafficante di stupefacenti, che apre uno squarcio nel solco di Buscetta e Contorno sui misteri di Cosa Nostra e sulle sue complicità istituzionali. Lo incontrai sabato 18 luglio nell'anticamera del procuratore della Repubblica. Del procuratore della Repubblica con qualche altro collega. C'era Vittorio Teresi. Ci disse di Mutolo, di quanto aveva ancora da dire. Era carico di voglia di lavorare e consapevole della delicatezza della situazione complessiva. Non lo vidi più. Soltanto un lenzuolo lo copriva a Via D'Amelio quando mi recai con altri colleghi sul luogo della seconda strage. Il resto è storia più o meno nota. Scusate. Non siamo stati pochi a volere bene a Paolo e a piangere la sua morte. Non era da solo in quella procura della Repubblica. Non erano pochi quelli che lavorarono al suo fianco. Certamente c'erano quegli 8 sostituti che sottoscrissero quelle righe scritte materialmente da Roberto Scarpinato e Alfredo Morvillo, con le quali si chiedeva sostanzialmente un nuovo procuratore della Repubblica. Fu una firma rischiosa, fu un atto di amore per Paolo che contribuì con altri fattori a imprimere una svolta alla vita dell'ufficio di procura che negli anni a seguire ha continuato a portare avanti gli insegnamenti di Falcone e di Paolo Borsellino. Grazie.
0: Grazie, grazie ad Ignazio De Francisci. Alessandra Camassa, che oggi è presidente del Tribunale di Trapani, ha iniziato la sua carriera proprio con Paolo Borsellino a Marsala e rappresenta la memoria dei giovani magistrati che il giudice aveva, se possiamo dire, tra virgolette, cresciuto dal punto di vista professionale. Paolo Borsellino aveva una straordinaria capacità di fare da mentore ai giovani colleghi, trasmettendo loro non solo il metodo di lavoro, ma proprio una profonda passione, una vicinanza paterna. È proprio di quel tratto umano, protettivo e straordinariamente complice è testimone la dottoressa Alessandra Camassa. Prego, Presidente.
7: Grazie ad Antonio Balsamo, grazie a Lia Sava per l'organizzazione di questa giornata emozionale e grazie per aver ottenuto la presenza di Lucia e Manfredi, che sicuramente non è una presenza scontata, e grazie a loro di essere qui. Non credo che si possa parlare di Borsellino in generale. C'è il Borsellino collega, c'è l'amico, c'è il padre, c'è il fratello, e come nel mio caso c'è il mio primo dirigente, il procuratore della Repubblica di Marsala. E allora, ragazzi, pensate quanto sono stata fortunata. Siamo stati fortunati noi di quel concorso DM 1987, che arrivammo a Marsala, alla procura di Marsala, nell'89, quando procuratore della Repubblica era Paolo Borsellino. Lo sapevamo di essere così fortunati? No. Non sapevamo allora che la storia, quella con la S maiuscola, ci stava passando accanto. Però sebbene non potessimo sapere e capire che la storia ci stava passando accanto, abbiamo avuto tutti la percezione che c'era qualcosa di diverso in quell'ufficio. Nell'aria si respirava gioia di lavorare, entusiasmo, fervore. I cittadini avevano fiducia nel procuratore e quindi noi ne godevamo di rimando. La città di Marsala, cosa rara, amava il suo procuratore. Eppure appariva burbero, ma era anche accogliente. Ma i marsalesi avevano capito che era stata data loro l'opportunità da quel CSM che non badò all'anzianità ma guardò al merito, di respirare aria nuova, di vivere una stagione di giustizia attenta e attiva. Nessuna procura, ad eccezione di quella di Palermo, aveva raccolto un così alto numero di collaboratori di giustizia come ne avevamo noi a Marsala, in certi periodi anche più di 10, tantissimi. per una procura di provincia e tante collaboratrici donne, almeno 6 a mia memoria. E quante indagini la mafia di Campobello, allora la competenza era ancora delle procure circondariali, non erano nate ancora le DDA, e quante indagini la mafia di Campobello, quella di Partanna, del Belice, la mafia di Marsala, e noi giovani sostituti in quel turbine di iniziative, un po' confusi forse, ma felici. Una enorme condivisione con le forze dell'ordine. Su indicazione di Paolo, per ogni inchiesta mi trasferivo presso i vari comandi dei carabinieri per aprire ad uno tutti i fascicoli personali degli schedati M. Schedati M sarebbero gli schedati di mafia, mafiosi, dove si trovavano le preziose relazioni di servizio dei marescialli di paese, fondamentali a ricostruire legami e rapporti. E poi andavamo nelle parrocchie, mi sembrerà strano, per verificare battesimi e cresime. Si sa che i mafiosi ci tenevano a scegliersi padrini e madrine appartenenti ai loro stessi contesti e da tali relazioni si potevano sviluppare legami e connessioni. E poi la mattina presto si riferiva tutto a Paolo e lui ci spronava, frase topica era, battere il ferro finché è caldo. Ma per noi era solo un capo? No. Ma non tanto per nostra volontà, ma per sua volontà. Ho sempre pensato che il vero talento di Paolo Borsellino fosse quello di essere padre e che in questo ruolo lui desse il meglio di sé, anche con noi. E allora si occupava anche dei nostri problemi personali. Voleva condividere anche al di là delle nostre richieste, perché lui era paterno, ma non paternalista. Poi, a un certo punto, come in tutte le storie belle, è finita, è rientrato a Palermo, ma era molto felice. Tornava nella sua città amatissima e vicino alla sua amatissima famiglia. Però per noi è stata una ferita enorme, perché non era facile sostituirlo. Io ricordo come fosse adesso, quando un pomeriggio di febbraio chiuse a chiave la porta dell'anticamera della sua stanza e senza voltarsi andò via velocemente e io, ma anche altri colleghi presenti, restammo interdetti. Ma come? Se ne va così, forse pensammo dopo, era l'unico modo per tagliare un affetto così forte. Lo rivedemmo a Marsala il 4 luglio. Non ci aveva mai salutato e richiedevamo tutti a gran voce che tornasse per un saluto ad un ufficio che lo aveva amato tanto. Nonostante l'affetto e la gioia di rivederlo, fu una giornata difficile perché Paolo era provato, triste, appesantito dagli avvenimenti. Ma una cosa emerse evidente, aveva maturato già una profonda nostalgia per quegli anni di Marsala. Come ha detto tante volte Manfredi, gli anni più sereni tra il difficilissimo, anche se molto bello, periodo del Maxi e il successivo e dolorosissimo periodo che seguì alla strage di Capaci. Con noi ragazzi, in una piccola città affettuosa, aveva lavorato sempre con enorme impegno, ma era stato sereno e così io lo ricordo per sempre.
0: Grazie. Grazie alla Presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa. Caltanissetta è la procura che per legge si occupa delle indagini sulle stragi del 92. Il suo ruolo è certamente tecnico, ma è anche intriso di un dovere morale immenso. Parlare di Paolo Borsellino a Palermo impone di guardare anche a quell'ufficio giudiziario che per legge e per storia porta sulle spalle il peso e la responsabilità della ricerca della verità giudiziaria su quelle stragi. La parola al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

porto il saluto di tutti i magistrati del distretto di Caltanissetta che ieri pomeriggio ha commemorato la figura di Paolo Borsellino. Ringrazio gli organizzatori e amici che consentono di ricordare Paolo Borsellino con una manifestazione così sentita e importante. Ho conosciuto Paolo Borsellino, ma certamente non una conoscenza, un rapporto così importante e prolungato come quello di Ignazio De Francisci, che lo ha conosciuto veramente a fondo, o quello anche funzionale che ha avuto la collega Camassa. Posso solo dire, e sarò estremamente sintetico, che soprattutto nelle riunioni di magistratura indipendente, in alcune occasioni ho incontrato Paolo e sono stato colpito dalla sua enorme autorevolezza, ma simpatia. A me non incuteva un timore reverenziale. Lo rispettavo perché sapevo chi era e quanto valesse, ma era soprattutto un cristiano simpatico. Questo era proprio il paradigma della personalità di Paolo Borsellino. Ovviamente, fino alla morte di Giovanni Falcone, poi ho avuto modo di incrociarlo un paio di volte nei corridoi della Procura di Palermo e aveva la consapevolezza di un morto che cammina e pensa però. Si è detto un eroe, ma si è detto anche, e sono assolutamente d'accordo, un martire, che è qualcosa di più dell'eroe. È andato consapevolmente incontro al martirio, nel senso più alto, sia laico che religioso, perché era profondamente credente. Non intendo dilungarmi oltre sui ricordi personali, perché molti lo hanno fatto molto meglio di me, conoscendolo più a fondo. Indubbiamente questa richiesta quasi unanime di ricerca della verità viene a gravare soprattutto sulle gambe della Procura di Caltanissetta, senza nulla togliere alle altre istituzioni. La legge così impone. Deve essere la Procura di Caltanissetta a svolgere le indagini. Posso assicurare, e questo in termini di assoluta certezza, che abbiamo fatto e faremo tutto quanto è umanamente e giuridicamente possibile, scavando in tutte le direzioni per accertare la verità. A scanso di equivoci voglio precisare l'ovvio: la Procura di Caltanissetta non ha terminato le indagini, ce ne sono ancora tante e significative in corso, delle quali non posso parlare perché coperte dal segreto. Ma voglio dire un'altra cosa. È notorio, assolutamente consolidato, che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avessero orientamenti culturali, associativi diversi. Ma com'è che andavano tanto d'accordo sul lavoro?

0: per complottismo, dietrologia, pregiudizio ideologico. Il pregiudizio ideologico intossica la ricerca della prova, è mortale per la ricerca della prova. Come ufficio di Caltanissetta noi andiamo dove ci porta la prova, non portiamo la prova dove pensiamo che debba stare, è tutto il contrario. Quando abbiamo iniziato a lavorare non avevamo la più pallida idea di dove saremmo arrivati, non avevamo in testa di formulare determinate conclusioni. È inutile celarlo ipocritamente, su mafia appalti ad esempio. Non siamo partiti dall'idea, quello è il momento centrale sul quale dobbiamo attenerci. Assolutamente no. Anzi, il gruppo composito del quale io ho l'onore di esercitare le funzioni di coordinamento per la maggior parte era relativamente scettico. Ma la cultura della prova, chiaramente siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma la cultura della prova impone ad un gruppo estremamente eterogeneo, qual è il gruppo che fa indagini sulle stragi della procura di Caltanissetta, tutti gli orientamenti culturali sono presenti in questo gruppo, impone di affrontare la discussione secondo la sacralità del principio della prova. E così facendo, e fermo restando che come esseri umani possiamo sbagliare come, siamo sempre arrivati a conclusioni e valutazioni assolutamente concordi fra di noi. La collegialità è il miglior antidoto, la collegialità e la pluralità all'interno del gruppo di lavoro è il miglior antidoto al pregiudizio ideologico. Noi siamo magistrati e dobbiamo muoverci all'interno del principio di legalità e con un rispetto sacrale della ricerca della prova. Tutto il resto legittimamente rimane affidato a giornalisti, sociologi, filosofi, che sicuramente integreranno il dibattito sociale, politico, morale. Ma noi magistrati non possiamo partire da complottismi, dietrologie o pregiudizi ideologici. Verremmo meno al nostro fondamentale dovere di magistrati, tradiremmo la nostra funzione. Grazie.
1: Grazie al procuratore De Luca. Era il 1985 e un giovanissimo magistrato di nome Antonio Tricoli era uditore di Paolo Borsellino, quindi chi meglio di lui ci può raccontare anche degli aneddoti di Paolo Borsellino magistrato proprio durante le vostre giornate. Prego.
2: Pronto. Ringrazio per l'invito e per la parola. Ovviamente non è facile prendere la parola, parlare per Paolo, se non altro per non ripetere quelle cose che in questi anni sono state dette, sono state scritte, sono emerse anche dalla verità processuale di tutti i procedimenti, dibattimenti che si sono svolti a Caltanissetta per la strage di Via D'Amelio. Ora, io credo di essere stato l'ultimo, o uno comunque degli ultimi, a vedere Paolo, ovvero il corpo di Paolo, perché grazie al professore Paolo Procaccianti mi fece entrare all'Istituto di Medicina Legale e quindi vidi il corpo, o quel che restava, pronto per l'autopsia. Ebbene, nel corso degli anni, per mia filosofia di vita, quell'immagine l'ho rimossa. L'ho rimossa perché preferisco ricordare

0: Dare Paolo nei suoi momenti, diciamo, normali e felici. Nel corso della mia carriera, i colleghi più giovani, molti, mi hanno chiesto, giusto per capire chi era Paolo, e io ho sempre risposto in maniera istintiva, sintetica. Tra l'altro di giovani qua ne abbiamo tanti, quindi forse riesco a dare un'immagine pure a loro. Ho sempre detto, Paolo è uno di voi, ovvero uno come voi, intendendo con ciò dire la persona normale, che evidentemente aveva una forte empatia, un'intelligenza brillante e soprattutto una battuta pronta. E lo sottolineo perché la battuta pronta è la prova di elasticità mentale, perché ovviamente tu vedi la realtà e in un decimo di secondo vedi anche l'angolo visuale opposto. E quindi una persona così, dicevo ai giovani colleghi, poteva stare tranquillamente seduto tra di noi. Si sarebbe divertito lui, ci saremmo divertiti noi, e questo incurante della differenza di età che c'era tra lui e i suoi interlocutori, età cronologica e anche di carriera. Ora, dicevo pure loro, premettevo, e lo ricordo a tutti, certamente, dico, non spetta a me tessere le lodi professionali del magistrato, però ricordo a tutti che in una sua valutazione di professionalità, dico giusto per intenderci ai giovani colleghi, quelle che non abbiamo più, ovvero quelle che ispirate al qualunquismo più esasperato, viene fatto con le frasi fatte, sussiste, non sussiste, poi non si capisce cosa, ovvero si mettono le slash. E allora, in questa valutazione di professionalità di Paolo c'era scritto magistrato geniale, magistrato geniale, soprattutto in riferimento alle indagini di criminalità organizzata. Io credo che questa è una mia interpretazione. Sono parole o di Cesare Terranova o di Rocco Chinnici o anche di Caponnetto. Però invito il presidente dell'Associazione Magistrati a raccogliere questa documentazione prima che vada dispersa, perché questo giudizio magistrato geniale è un onore a tutto l'ordine giudiziario. Oggi mai letta una cosa simile. Questa genialità in parte ho avuto modo anche di vederla. Perché? Spiegava ai colleghi. Perché Paolo, forse non tutti sanno, quando era ragazzino giocava nel quartiere della Calza con i ragazzetti, molti dei quali un domani sarebbero diventati suoi imputati. Ecco quindi, dico per chi non lo sapesse, il quartiere Calza è uno dei quartieri più mafiosi di Palermo. Ai tempi mi pare che il capomafia, giusto per ricordare anche ai colleghi più anziani, era Masino Spataro. Masino Spataro che al maxi processo si presentò e si faceva chiamare il signor Fiat, anzi l'Agnelli di Palermo. Perché siccome trafficava col contrabbando di sigarette, dava da lavoro a tutti quei sigarettai che vendevano sigarette agli angoli delle strade. Scusate l'emozione, perché mi fate ricordare cose di 41 anni fa. E allora, tra l'altro, giusto per finire, vedi i casi della vita, per finire il discorso, Masino Spataro, condannato all'ergastolo, mi pare per l'omicidio del maresciallo Ievo Lella, Durante l'ergastolo si è laureato in storia e filosofia con 110 e lode, con una tesi, guarda caso, sulla pace, sulla non violenza, cioè cose di folle. E allora, diceva ai ragazzi che essendo questi i suoi trascorsi giovanili, Paolo sostanzialmente era consapevole, perché ha preso già alle scuole elementari, del fare mafioso, cioè lui conosceva quegli elementi semantici e semiologici. In altre parole, quando aveva una persona davanti, immediatamente lo guardava in faccia e capiva dall'espressione, da come si muoveva, dal sopracciglio che batteva, lo inquadrava in maniera eccezionale. E addirittura poi, con la sua empatia, riusciva a fare parlare le persone più reticenti ed acquisiva elementi appunto ai fini processuali. Ma non è tutto. Non è tutto, perché io ricordo bene quando eravamo in ufficio, riusciva dal solo nome dell'imputato a risalire alle origini della famiglia. E lo diceva. Dice: Antonio, guarda, questa famiglia sono mafiosi dal 1825, cioè dai tempi di Moti di Palermo, prima che Garibaldi arrivasse in Sicilia. Quindi già aveva pure la visione storica. È una mia riflessione. Non poteva essere diversamente, perché tra i suoi amici, i suoi veri amici, quelli conosciuti al liceo, all'università, c'erano anche due professionisti, non faccio i nomi, uno era un ginecologo e l'altro professore di storia all'università. Quindi è ovvio che le loro interlocuzioni nel salotto del sabato sera non potevano che essere proprio queste, diciamo, della storia di Palermo e della Sicilia. Ciò detto, un anno intero accanto a Paolo, di episodi da raccontare, quanto ho 4 minuti, io potrei parlare per 4 ore.
1: Come le dicevo, purtroppo abbiamo tempi molto stretti.
0: Per carità. Mi limito a quelle cose forse che non sono state mai dette, ma io ricordo Paolo quando era felice. Allora, ne ricordo una che farà piacere ai figli, perché ricordo che ogni giorno, sul volgere, sul finire della giornata, chiamava sempre casa per vedere se i figli erano rientrati. E se non erano rientrati, dopo mezz'ora ritelefonava di nuovo, sino a quando sapeva che erano a casa e lui si rasserenava. Quindi questo è il primo episodio. Lo ricordo Paolo felice, quando per primi abbiamo visto l'aula bunker. Siamo stati i primi in assoluto, perché abbiamo ricevuto la battuta dal mitico cancelliere Mineo, buon'anima pure lui.
1: Che vogliamo ricordare davvero con grande affetto. Purtroppo è scomparso qualche anno fa.
0: Sì, mi pare di aver letto qualche anno fa. Allora Mineo ci telefonò e dice, i lavori sono finiti, gli operai stanno uscendo dall'aula per portare via gli attrezzi. Dice, se la vuole, la volete, c'ero pure io, ci siamo pronti. E ricordo che ci accolse Mineo in versione San Pietro, perché aveva un secchio in mano pieno di chiavi. E quindi girammo e lui andava aprendo e noi guardavamo. E ricordo quell'espressione di Paolo che era felice, perché lui vedeva in quell'edificio evidentemente qualche cosa che aveva già immaginato da tempo. E racconto pure questo. Quando siamo andati a vedere pure l'atrio, accanto alla camera di un cortile, adiacente alla camera di consiglio, un cortile triangolare, penso che sia ancora così, è da molto che non c'entro, ma non credo che l'abbiano cambiato. Paolo individuò immediatamente in uno degli angoli di questo cortiletto, che era adibito a fumarsi una sigaretta, quando alla camera di consiglio i giudici volevano prendere un poco d'aria, individuò in un angolo che si vedeva l'attico del palazzo di fronte. E allora ricordo che si adoperò e diede disposizioni per coprire quest'angolo visuale che in teoria ipotizziamo, poteva essere anche una linea di tiro per qualche cecchino.
1: La devo purtroppo invitare a concludere.
0: Mi avvio alla conclusione, ma alcune cose le devo dire perché altrimenti il mio discorso resta monco. Vado velocemente. Lo ricordo per il suo ottimismo, quando qualcuno già l'ha detto, io sto raccontando cose del 1985, cioè quando a Palermo imperversava la terza guerra di mafia e i morti si raccoglievano per la strada ogni giorno. Quindi un clima pesante, anzi, per chi non se lo ricorda, Palermo veniva paragonata alla Beirut, quando nel 1900 c'era la guerra civile nel Libano. Detto ciò, l'ultimo episodio che voglio raccontare, perché ricordo Paolo per esempio per la sua generosità. Generosità perché evidentemente dispensava consigli a chi glieli veniva a chiedere, ma in particolare ne ricordo uno, perché venne un investigatore in ufficio e venne a scusarsi perché non riusciva a trovare un numero di telefono, probabilmente da mettere sotto controllo, che gli avevano delegato. E questo qua, la sua scusante, aveva controllato gli archivi in sede, gli archivi centrali a Roma, gli archivi riservati del Ministero degli Interni, gli archivi dei servizi segreti, mancavano solo gli archivi dell'FBI e quelli del Foreign Office di Sua Maestà la Regina Elisabetta. E si scusava, dice, purtroppo non riesco a trovare. Anche Paolo, con quel suo sguardo sornione, non solo si complimentò per questo lavoro professionale condotto in maniera eccelsa, e poi gli disse, dice, guardi, l'unico archivio che lei non ha controllato è l'elenco telefonico di Palermo, dove alla lettera B ci sta scritto il nome dell'imputato, la V, il PA, il numero C, c'è anche il numero di telefono che lei cerca. Comunque, mi avvio alla conclusione. Oggi sento parlare di mandanti esterni. Ebbene, secondo me, i mandanti esterni alla strage di Via D'Amelio, secondo me, siamo tutti noi, tutti, perché nessuno è stato in grado di tutelarlo e fare quadrato per evitare l'evento finale. Sono più preciso. Le istituzioni, perché quello che le hanno fatto, lo hanno fatto male, ovvero non hanno fatto qualche cosa che avrebbero dovuto fare. Per quanto riguarda gli amici e i colleghi, da questa mia analisi sono esclusi solo i familiari per ovvi motivi. Per quanto riguarda amici e colleghi, siamo responsabili per non averlo capito, per non aver suggerito, per non averlo consigliato, per non averlo convinto a fare un qualche cosa che gli avrebbe salvato la vita. E io di questo non riesco a pensarci. Ricordo a tutti che Totò Riina è stato arrestato solo 6 mesi dopo. Bastava un impegno minimo e qua oggi staremmo a raccontare una storia diversa.
1: Grazie. No, grazie.
0: L'ultima cosa.
1: Dobbiamo chiudere.
0: Sì, sì. E allora, oggi concludo. Quando mi chiedono, cioè, ma quando è morto Paolo? Io rispondo istintivamente, non lo so, non lo voglio sapere. Perché per me oggi Paolo potrebbe essere seduto qua tra di noi, che ci ascolta con la sua sigaretta, sguardo sornione, sigaretta di lato, e magari ride a sentire quello che io sto dicendo. Perché come la penso io, a mio avviso, Paolo non si celebra e non si commemora. Tutt'al più lo si vive con la stessa tensione ideale con la quale lui, consapevole e forse rassegnato, è andato incontro alla morte.
1: Grazie. Grazie ad Antonio Tricoli. Continuiamo con Leonardo Guecci, che è un magistrato che ha vissuto la stagione del post-strage e la complessa gestione della memoria e del contrasto a Cosa Nostra a Palermo. Per anni è stato un punto di riferimento di questa procura, testimone della complessa stagione del dopo strage, ma anche della ricostruzione del tessuto di legalità nella nostra città. Dottora Guecci, a lei la parola. Le raccomando di essere breve, perché dobbiamo chiudere.
2: Lo capisco. Tendo anche conto dell'ora, sono consapevole. Intanto grazie anch'io a tutti quanti per avermi dato l'onore di partecipare a questo incontro, rispetto al quale, tenendo conto di tutto quello che è stato detto finora, mi domando cosa dire in più rispetto a quello che finora non sia già stato detto. Io penso che l'unico contributo reale che posso dare deriva da un dato di fatto meramente anagrafico, ossia da quello di essere probabilmente il più vecchio tra i magistrati presenti in quest'Aula, sicuramente il più vecchio tra quelli che sono intervenuti, perché io sono entrato in magistratura nel 1975, sono andato in pensione nel 2017, quindi è già passato anche un bel po' di tempo anche da questo. Ora, la sorte ha voluto che io vivessi la stagione della magistratura sicuramente più drammatica, più intensa, in cui la magistratura è cambiata in modo radicale da quella che era quando io da studente universitario ho cominciato ad accostarmi a questo mondo, a quello che ho lasciato, del quale tutti quanti voi siete stati e siamo compartecipi. Ed è stata una stagione particolarmente drammatica, giusto per intenderci, io quando studiavo, preparavo gli orali del concorso di magistratura e sostenevo gli orali del concorso, coincidevano con quelli in cui le cronache dei giornali erano piene del sequestro del giudice, anzi del pubblico ministero Mario Sossi, sequestrato dalle Brigate Rosse in quel di Genova. Ed era qualcosa di estremamente drammatico in quel momento. E per continuare, il momento, i giorni del conferimento delle mie funzioni giudiziarie di sostituto procuratore, siamo nel luglio del 76, 50 anni fa, mi preme ricordarlo, coincidevano con quelli della drammatica uccisione a Roma del giudice Vittorio Corsio, grande figura che credo che a cui tutti dobbiamo tutti ricordare, per l'appunto sono 50 anni dal suo tragico evento, dalla sua tragica uccisione. Io ho conosciuto gran parte, tanti dei magistrati vittime che hanno pagato il loro sacrificio con la vita, le rose spezzate di cui parla la mostra di Lavinia Camminiti che stiamo per visitare. Mi viene a ricordare la dolcissima Francesca Morvillo, oppure quell'altro grandissima personalità generosa, accogliente, che è stato il giudice Emilio Alessandrini di Milano, grande magistrato del quale io ho un ricordo umano particolarmente caro. Ecco, io ho avuto il privilegio di conoscerle, queste persone, non solo per la loro dimensione lavorativa, anche se ho avuto modo di collaborare con molti di loro, sia sul piano professionale, sia su quello associativo, in quella nobile realtà che è stata ed è l'Associazione Magistrati, che è stata trattata in modo indegno dalla campagna referendaria che ha presentato una sorta di associazione a delinquere. Ecco, in questo privilegio che ho avuto, mi ha consentito appunto di conoscere, di contattare, di vivere le realtà di molti magistrati vittime del loro impegno, e ne ho tratto un patrimonio che in qualche modo mi piace, in qualche modo qui esprimere, rappresentare, penso è il contributo vero che posso dare a questo incontro. E la prima cosa che mi viene a dire è di dire che di tutti i colleghi che ho conosciuto ricordo la loro grande umanità e semplicità. Nessuno di loro si presentava come persona nata per fare l'eroe, per fare il martire, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare, nel momento in cui ha iniziato a svolgere le funzioni giudiziarie, che poteva trovarsi di fronte a quelle situazioni drammatiche che poi lo hanno contraddistinto la loro vita. Così come il momento, la scelta del portare fino in fondo il proprio dovere, corrispondenze alla scoperta del sacrificio, del rischio che questo rappresentava, è stato quello che ha qualificato e nobilitato il valore della loro esperienza. Ma non solo, nessuno dei magistrati che ho conosciuto, ho visto aspirazioni a carrierismo, a occupare posti di potere, a vivere la funzione giudiziaria o incarichi giudiziari in un'ottica di potere. E qui mi viene da ricordare, proprio per parlare di Paolo Borsellino, mi viene a ricordare quell'orribile vicenda che ricordiamo dell'articolo di Leonardo Sciascia che definì Paolo Borsellino professionista dell'antimafia. Articolo orribile che tutti quanti oggi e molti noi anche allora abbiamo condannato, che però all'epoca non è stato contrastato e condannato come tale. Invito tutti, chi specialmente non c'era allora, ad andare a riguardare le collezioni dei giornali di quegli anni e vedere come venivano trattati i magistrati impegnati sul fronte non solo dell'antimafia, ma anche su quello del contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata. Da parentesi, ricordo che nel momento del maggiore impegno delle istituzioni contro il fenomeno del terrorismo, molti ambienti autorevoli proclamavano: noi non siamo né con lo Stato né con le BR, isolando tutti coloro che combattevano a costo della propria vita contro i fenomeni criminali.
1: E tutto Dottora Guesci, la devo invitare
2: a chiudere. E tutto questo anche appunto con riferimento alla mafia. Andatevi a vedere, specialmente i giovani, le collezioni dei giornali degli anni in cui Falcone e Borsellino operavano con tanta gente, come diceva bene Ignazio, che gliela dice, ma con tanta diffidenza e contrasti attorno a sé, non casuali, perché le indagini fatte fino in fondo colpiscono il potere e gli ostacoli attuali all'accertamento della verità nascono anche da questo. Ultima cosa, oggi io sono qui, penso, viene messo anche nella indicazione del mio ruolo, come presidente della Fondazione Progetto Legalità, che gestisce il Museo Falcone Borsellino, il Bunkerino, che è anche viene portato avanti grazie al sacrificio di alcune persone, credo che sia in aula anche Giovanni Paparcuri, che ne è l'artefice e l'anima. Non so se c'è Giovanni presente?
1: Era impegnato in una visita.
2: Ora, il Museo Falcone Borsellino è importante perché rappresenta il simbolo di quello che è stato detto, il simbolo della umanità, dell'impegno, dello spirito di sacrificio dei magistrati impegnati nella lotta alla mafia, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima fra tutti, ma anche dell'isolamento e della solitudine che ha rappresentato la loro attività.
1: Grazie.
2: Ed è qualcosa estremamente importante quest'oggi.
1: Grazie, grazie mille.
2: Scusatemi.
1: Andiamo velocemente verso la conclusione. Umberto Lucentini è un collega, è giornalista e l'autore della storica biografia di Paolo Borsellino, un uomo che ne ha studiato ogni aspetto umano e professionale, perché ci sono giornalisti che non si sono limitati a raccontare la cronaca, ma hanno scelto proprio di studiare, di scavare, di comporre anche la figura umana e professionale di Paolo Borsellino, e Umberto Lucentini è tra loro. Umberto, io conto sulla tua sintesi.
3: Ho messo grazie. Il timer. Grazie intanto, grazie Presidente Balsamo, grazie Procuratore Generale Lia Saba. Io di solito sto seduto da quella parte, ma dopo aver sentito Lucia non potevo che essere anche io qua. Quando si dice che Paolo Borsellino credeva nei giovani, si dice una cosa vera. Io sono anch'io, come Alessandra Camassa, sono stato un ragazzo fortunato perché a 24 anni avevo appena cominciato il mio lavoro di giornalista, quindi ero un perfetto sconosciuto. Sono andato a Marsala per un'intervista a Paolo Borsellino e io quel giorno mi sono sentito importante come se fossi Enzo Biagi o come Fabio Caressa, per dirla ai giovani, perché lui, il procuratore Paolo Borsellino, mi ha dedicato tanta parte del suo pomeriggio per raccontarmi non soltanto quello che aveva fatto durante la sua permanenza all'ufficio istruzione, col dottore Guarnotta, con gli altri magistrati, con Falcone, ma mi ha anche raccontato quello che sarebbe andato a fare a Marsala, dove era appena stato nominato procuratore della Repubblica. Mi ha raccontato, senza rivelarmi niente, come era sua abitudine, che aveva capito il ruolo che Cosa Nostra palermitana e i rapporti che Cosa Nostra palermitana aveva con la provincia di Trapani e segnatamente col distretto della Procura di Marsala. Lo abbiamo scoperto dopo. Bernardo Provenzano aveva interessi a Castelvetrano, interessi economici. Totò Riina ha trascorso parte della sua latitanza a Mazara del Vallo. I Messina Denaro, padre e figlio, Francesco e Matteo, non erano ancora noti al grande pubblico, ma Paolo Borsellino, insieme a un grande investigatore, Rino Germanà, un poliziotto bravissimo, avevano capito fin da allora, negli anni 87-88, quale importanza avevano nell'equilibrio di Cosa Nostra. Quindi io quel giorno un po' l'ho capito allora, un po' l'ho capito dopo, quanta fosse la fiducia di Paolo Borsellino nei giovani, perché, ripeto, mi ha raccontato un po' quello che sarebbe stato il suo programma da procuratore della Repubblica a Marsala. Ricordo ancora, anche questo in parte l'ho appreso dopo, che Paolo Borsellino portò a Marsala il metodo Falcone-Borsellino, che aveva dato tanto successo all'ufficio istruzione. Quando interrogava i primi nuovi pentiti che stavano cominciando a venire fuori in provincia di Trapani e nella procura di Marsala, Borsellino faceva le domande trabocchetto al pentito, perché voleva essere sicuro che il pentito non gli stesse rifilando una bufala. Faceva domande trabocchetto per verificare che in realtà il pentito, quello che raccontava, fosse provato e probabile. Ricordo anche una grande lezione che mi diede Paolo Borsellino. Un giorno io, andando a Marsala come giornalista, ho notato una ragazza vestita di nero che entrava negli uffici dei carabinieri, mi sono informato e ho capito che quella ragazza era una notizia importantissima. Era una delle due ragazze di Partanna, ricordate, Rita Atria e Pieraiello, che avevano cominciato il loro percorso di collaborazione con la giustizia, erano testimoni di giustizia, nessuno ne sapeva niente. Ero stato fortunato, mi ero imbattuto in una notizia. Sono andato dal procuratore Borsellino, gli ho detto quello che avevo visto e quello che avevo capito, e lui non mi disse di non scrivere quella notizia. Mi disse che se per caso si fosse saputo prima del tempo che due ragazze di Partanna stavano collaborando con la giustizia, stavano raccontando quello che sapeva, tutta l'indagine sarebbe andata a vuoto e soprattutto l'incolumità delle due donne sarebbe stata seriamente in pericolo. Sostanzialmente mi chiese di decidere cosa fare e io, da pessimo giornalista, non ho scritto quella notizia.
1: Grazie, grazie ad Umberto Lucentini. Se mi posso permettere, da collega avrei fatto esattamente la stessa cosa. Continuiamo adesso con un altro ricordo di un altro magistrato che ebbe appunto a lavorare a stretto contatto con Paolo Borsellino e che oggi presiede il centro Paolo e Rita Borsellino, Vittorio Teresi. Raccomando anche a lei di essere breve, così...
4: Mi impegno a mantenere i tempi che mi sono stati assegnati. Io intanto vi ringrazio dell'invito di esservi ricordati di me e vi ringrazio non solo a titolo personale ma anche a nome del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino che ho l'onore di presiedere. Ringrazio e saluto Lucia e Manfredi per essere qui, perché la loro presenza dà lustro a questa riunione. E mi verrebbe da dire, finalmente siamo tornati a fare memoria delle vittime delle stragi dentro il Palazzo di Giustizia. Perché io ricordo che i primi anni dopo il 92, ogni anno puntualmente vi era una riunione presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia per ricordare le nostre vittime, per ricordare la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, e si riunivano questi ricordi, questa memoria in un'unica riunione, sempre molto affollata, molto partecipata, molto sentita. Improvvisamente, un anno, non ricordo quale, l'ANM decise di ricordare le nostre vittime fuori dal palazzo. Io la vissi come una offesa personale e feci le mie rimostranze a quella giunta, perché dicevo che era necessario, era indispensabile ricordare Falcone e Borsellino dentro il Palazzo di Giustizia, perché la loro storia era cominciata dentro queste mura ed è finita dentro queste mura, e a causa di quello che è successo all'interno di queste mura. Quindi portare fuori la memoria, secondo me, era un'offesa grave. Quindi grazie. Grazie davvero, perché finalmente ci ritroviamo a ricordare quei fatti. Io penso che dovremo farlo finché tutte le responsabilità non saranno individuate, finché non avremo capito e non avremo potuto dimostrare, come poco fa ha richiamato il procuratore De Luca con la cultura della prova, che è assolutamente condivisibile, non abbiamo potuto dimostrare che ognuno vale per quello che è, per quanto grandi, per quanto enormi fossero Falcone e Borsellino, nessuno ha il diritto di nascondersi dietro le loro spalle. Nessuno ha il diritto di nascondersi nella loro ombra. Ognuno deve dimostrare quello che vale singolarmente. Non tutti i magistrati di questo distretto e i magistrati siciliani sono stati vittime. Alcuni sono stati carnefici. E allora io credo che dovremo riunirci qua ancora per molti anni, finché tutto ciò, finché la verità, finché il diritto alla verità non verrà soddisfatto pienamente. Ignazio mi ha fatto commuovere, perché è lacerante il ricordo di quei 57 giorni, ogni mattina qua, a guardare Paolo negli occhi, a lavorare nella quotidianità del dopo Capaci. Una quotidianità innaturale, guastata dal bisogno di Paolo di raccogliere indizi, testimonianze e elementi significativi, non per soddisfare la propria personale curiosità, naturalmente, ma per doverosamente portare questi elementi all'unica istituzione preposta a raccoglierle, che era la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che non lo chiamò mai in quei 57 giorni. La sua urgenza era quella di comunicare quello che aveva raccolto, capito, ma non riuscì mai a farlo, perché quella procura in quel periodo certamente non era consonante con la statura morale di Paolo Borsellino. Ce l'ho un ricordo e ve lo rassegno, l'ho raccontato, l'ho scritto da qualche parte, ce l'ho e ve lo dono, perché secondo me è il sintomo dello stato d'animo reale di Paolo Borsellino in quei 57 giorni. Il 18 di luglio del 92 io ero di turno in procura, quindi avevo l'obbligo di stare fisicamente presente, anche se era un sabato, in attesa di tutto ciò che può capitare ogni giorno presso una procura della Repubblica. E ricorda bene, ha ricordato bene Ignazio, Paolo, siamo rimasti nella stanza di Paolo Borsellino fino all'1:15, 1:30, ci raccontò con dolore alcuni dettagli delle cose che gli aveva confidato Mutolo, ed erano verità sconvolgenti per lui e per noi. Rimasi ancora un po' dopo questo incontro solo con Paolo, perché a lui premeva anche moltissimo di terminare l'indagine per l'omicidio del maresciallo Guazzelli, che era stato ucciso un mese, due mesi prima ad Agrigento. Capiva l'importanza strategica di quell'omicidio. E lì imparai, anzi ebbi la conferma della sua enorme capacità lavorativa, perché l'informativa di reato dei carabinieri su quell'omicidio, sulla guerra della Stidda contro Cosa Nostra ad Agrigento, che erano due tomi di 300 pagine ciascuno, era stata consegnata il giorno 15 o 14 di luglio, e lui quella mattina la conosceva tutta alla perfezione, perché aveva lavorato ogni mattina dalle 4 di mattina per fottere il mondo, come diceva lui. E quindi mi diede un'altra ennesima lezione di come si faceva il magistrato. Quindi ci salutammo dicendo che avremmo dovuto fare alcune cose per quella indagine il lunedì successivo. Io tornai nella mia stanza, e per chi conosce la geografia del palazzo, Paolo sedeva nelle stanze accanto a quella del procuratore, che poi fu la mia stanza da procuratore aggiunto. Io invece ero nelle stanze del corridoio lungo verso la fine. Quindi non c'era ragione che andando via lui passasse dalla mia stanza. Invece alle 2:15 bussò e mi disse che mi voleva salutare, nient'altro. Non l'aveva mai fatto prima e non era obbligato a quel percorso. Venne a salutarmi, io ero un semplice sostituto, mi chiese di altri colleghi che voleva salutare, ma non erano presenti, e andò via. Lo vidi poi l'indomani in via D'Amelio.
1: Grazie a Vittorio Teresi per questa toccante testimonianza. Continuiamo con l'avvocato Alberto Polizzi, che ha conosciuto Borsellino da giovanissimo perché erano compagni di colleghi di università. Avvocato, a lei la parola brevissimamente, grazie. Il microfono deve accendere. Ok, no, una sola volta. Ok, va bene così, sì.
5: È un breve amarcord della giovinezza universitaria di Paolo e mia. Fine anni 50, inizio anni 60. Esistevano i parlamentini universitari, gli organismi rappresentativi. Erano vere palestre di democrazia universitaria, di democrazia politica. Con Paolo eravamo in schieramenti diversi. Io facevo parte dell'Unione Goliardica Italiana, era un gruppo di sinistra, repubblicani, radicali, socialisti e comunisti. Paolo era in un gruppo di destra, però eravamo molto amici, perché ci si poteva, parlo anche dei componenti di quell'assemblea, ci si poteva scontrare sul diritto allo studio, spesso si conveniva sulla presenza negli organismi rappresentativi, sulle tematiche universitarie, ma cessato il momento del contendere, ritornavamo amici come eravamo sempre stati. Un rapporto di grande civiltà democratica, umana, personale. Ricordo che Paolo sempre scherzava tra una sigaretta e l'altra e mi diceva: io sono monarchico, tu sei il repubblicano storico. Un giorno da magistrato mi disse: sai, a casa di mio padre, a casa di mamma mia, ho trovato una bandiera italiana con lo schema sabaudo. La porterò nella mia stanza per farti arrabbiare ogni volta che mi vieni a trovare. Era tanto affettuoso. Però il ricordo che ho dei suoi interventi, spesso interveniva per delle eccezioni procedurali e il presidente dell'Assemblea, Aldo Maisano, carissimo amico, scomparso tanti anni addietro, era del mio schieramento politico, appena Paolo chiedeva la parola impallidiva perché paralizzava un'Assemblea. Però Paolo non era fazioso, noi eravamo, facevamo parte dell'esecutivo con l'Intesa Cattolica, i gruppi di sinistra, Paolo era all'opposizione, però sempre i suoi interventi erano costruttivi, affettuosi, brillanti esteriormente. Ecco, in lui ricordo un grande senso dello Stato, perché le sue idee e forza erano il senso dello Stato, il senso delle istituzioni anche in quella dimensione giovanile, universitaria. Quel senso dello Stato, quella risposta dello Stato, quella difesa dello Stato, quella passione per le istituzioni che trovai negli occhi di Paolo nel corso dell'ultimo colloquio. Vittorio è stato affettuosissimo, ha focalizzato quei momenti. Paolo negli ultimi giorni della sua vita era diventato molto essenziale nel dialogo, lavorava incessantemente, è vero Vittorio, lavorava incessantemente, però in lui vidi in quel, più che un dialogo, fu un monologo, il conflitto tra il pessimismo della ragione. Ci sentivamo vinti dopo la morte, vinti nel senso verghiano, dopo la morte di Giovanni Falcone. Ma c'era l'ottimismo della volontà, perché ebbe a dirmi, lo ricordo benissimo, sarò sentito a Caltanissetta, devo andare a Caltanissetta, il concetto era questo fondamentalmente, come ha detto Vittorio, e c'era l'ottimismo della volontà di portare un contributo per le istituzioni. Era il Paolo dei 20 anni, era il Paolo che difendeva lo Stato, che era un vero servitore dello Stato. Il mio ricordo è legato a quest'ultimo incontro. Quest'ultimo incontro quando, alla fine, in questa speranza di dare un contributo alle indagini per la morte di Giovanni Falcone, per tutto quello di cui lui era a conoscenza, vidi nei suoi occhi la fede ancora nelle istituzioni, quella che avevo conosciuto quando Paolo aveva 20 anni, nel lontanissimo 1960.
1: Grazie, grazie all'avvocato Polizzi. E adesso sentiamo un'altra persona che ha avuto davvero un rapporto anche personale molto importante con il giudice Borsellino. Subito dopo sentiamo la Romina Leone, perché dobbiamo anticipare, perché giustamente ha gli esami di patente, quindi appena finisce l'avvocato Tricoli tocca a lei. Quindi l'avvocato Tricoli, dicevo che ha avuto un rapporto personale con Paolo Borsellino, e quindi chiedo anche a lei di raccontarci un aneddoto, ma soprattutto sì, di essere breve. Grazie. Grazie, avvocato Tricoli.
6: Vado rapidamente. Io sono personalmente riluttante a socializzare ricordi personali o affetti. Tanto è vero, non partecipo a Instagram e Facebook perché sono contrari al mio modo d'essere. E quando però sono stato gratificato dalla chiamata diretta del Presidente della Corte e del mio Presidente Dario Greco nel Consiglio dell'Ordine di intervenire per ricordare Paolo Borsellino, non, certamente non mi posso assolutamente esimere, perché ho ricordato, per chi come me ha avuto il privilegio di conoscere Paolo Borsellino addirittura quando ero ancora studente liceale, perché la mia amicizia è stata mediata tramite mio fratello Pippo, il professore Tricoli, nei confronti del quale io ho sempre subito, anche ora che non c'è più, la fascinazione del grande intellettuale, e quindi questa mediazione anche con Paolo Borsellino subiva pure la fascinazione del carisma di Paolo Borsellino, essendo più grande di me di alcuni anni, per chi come me aveva la concezione allora, quando studiavo, della concezione aristotelica che avevo del giudice che era il giusto vivente, che era la concezione, diciamo, greca di chi aveva avuto accesso a severi studi classici. E quindi praticamente mi pare opportuno condividere con voi questi anche piccoli dettagli della vita vissuta del grande morto nel senso mazionale del termine, perché evidentemente rappresenta la summa di una volontà di una persona di così grande carisma che evidentemente ha informato quelli che possono essere i valori da parte di tutte le persone che hanno un senso civile dei rapporti che deve avere il cittadino nei confronti delle istituzioni. Quindi io l'ho onorato in due modi. Il primo, nella qualità di vicepresidente della Camera Penale di Palermo, assieme a Tommaso Farina, che era il presidente, ebbe l'intuizione che avevamo noi la copia del maxi processo, di tutti i tre maxi processi, eppure dell'agenda di Paolo Borsellino, non quella che dove erano annotati, e che ne aveva dato anche copia agli avvocati affinché nella loro attività lavorativa e difensionale potessero avere un ragguaglio rispetto a quello delle pagine processuali, ebbe a donare al CIDMA di Corleone tutti questi faldoni che erano impolverati ancora nella sede della Camera Penale e oggi rappresenta in un punto di riferimento del Museo della Memoria, perché la memoria attraverso i documenti diventa non più storia, ma diventa presente, perché Paolo Borsellino è presente non solo nella memoria, ma è presente nei giorni di cui ogni giorno ci sono delle persone che vanno al Museo della Memoria di Corleone e guardano quelle pagine del maxi processo. E quindi sotto questo aspetto chi era Paolo Borsellino? Paolo Borsellino era un antesignano, non è che quello che ha iniziato la... era ante, prima che venisse la lotta alla mafia, era con il quale aveva dato a Stefano Falcone l'impegno, perché Paolo Borsellino interpretava, io conoscevo pure le sue letture giovanili, l'eroe carlariano. Carlai diceva che c'era l'eroe solitario e Paolo Borsellino era un eroe solitario, perché pensa che la lotta alla mafia allora, negli anni 84, è stato posto in essere da un drappello di giovani magistrati che hanno dato lustro alla nostra società. E quando il procuratore della Repubblica ha evocato il luglio del 1988, in quella data, con quelle sue dichiarazioni, ha fatto presente alla comunità nazionale qual era lo stato del disinteresse dello Stato stesso per quanto riguardava la lotta alla criminalità organizzata. Parole che sono state poi riproposte da Paolo Borsellino il 30 settembre del 1990 a Siracusa nel corso di un evento giovanile, è un ragazzo, un giovane studente, che disse: allora, signor giudice, ci siamo arresi alla mafia? La risposta è stata: ma quando mai? Non ci siamo mai arresi alla mafia perché la lotta non è mai iniziata. Ed eravamo noi nel settembre del 1990 e di già c'era stato il maxi processo con le condanne già in primo grado. Quindi questo rappresenta. Rapporto e titolo personale. Io talvolta mi recavo a Villa Grazia In estate raramente, perché mia moglie, noi andiamo a Rimini, perché mia moglie, essendo romagnola, evidentemente andava in vacanza dalla casa che noi abbiamo in Romagna. Ma per i giorni di Pasquetta, delle domeniche, molto spesso andavamo. E io ricordo che praticamente c'erano le partitelle presso il campetto che c'era antistante le ville a Villa Grazia, dove si giocava a pallone, dove c'era da una parte c'era Paolo con Manfredi, bravissimo giocatore di calcio che batteva tutti. Da parte di fratello c'era Marzio, c'è Fabio e Marcello, da parte mia c'erano più piccolini Alessandro e Valerio. E questi sono ricordi ricordi, ma mi ricordo ancora nel Capodanno, per capire poi la cifra mentale, la simpatia di Paolo Borsellino, che ancora oggi lo ricordo con estremo affetto e con mia moglie sempre lo ricordiamo, per capire nel 1989-90 credo è stato il Capodanno, è stato trascorso a casa mia. Eravamo gli amici, c'era mio fratello, c'era Alfio, c'erano gli amici tutti giovanili, non erano rapporti, diciamo, assolutamente tranquilli, amichevoli. E quando Paolo Borsellino entrò a casa mia, avendo io questa casa piena di libri anche di mia moglie, che è professore universitario, ma avendo anche una biblioteca enorme e tutti questi mobili un po' severi, disse, entrò e disse, mi pare, la casa protestante, per dimenticare la sua fede l'esercizio della sua fede cattolica. E ogni volta che io entro a casa gli dico a mia moglie, lo ricordo, mi hai fatto la casa protestante, te lo ricordi quello che ti ha detto Paolo Borsellino?
1: Grazie. Allora sentiamo brevissimamente Romina Leone, visto che abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato della importanza anche di quello che del rapporto di Paolo Borsellino con i giovani. Sentiamo Romina Leone, studentessa dell'Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo.
7: La figura di Paolo Borsellino, a 30 anni di distanza, continua a stagliarsi nella nostra società con una forza disarmante, parlando a noi giovani in modo diretto, senza filtri e senza tempo. Borsellino non ci appare come un eroe mitologico irraggiungibile, ma come l'incarnazione di principi e valori ineguagliabili di cui oggi abbiamo disperatamente bisogno: la coerenza, il senso del dovere e l'amore profondo per la propria terra. La sua storia ci insegna una verità fondamentale che ribalta ogni logica di potere. Il vero coraggio non risiede in chi detiene l'oppressione o la violenza, ma in chi trova la forza di contrastarla. Chi usa la paura per controllare gli altri, in realtà, dimostra solo la propria debolezza. Il potere vero, quello pulito, appartiene a chi sceglie di non piegarsi. L'eredità più grande che Borsellino ci ha lasciato è proprio questo invito a non abbassare mai la testa. Ci ha dimostrato che la paura è un sentimento umano, comprensibile, ma che diventa pericolosa quando ci immobilizza. Perché la paura, se non viene protetta dalla dignità, uccide la libertà, spegne i sogni e ci rende complici del silenzio. Tener fede ai propri valori, anche quando costa fatica, anche quando si è da soli, è l'unico modo che abbiamo per essere davvero liberi. Oggi, per noi giovani, Paolo Borsellino non è solo un nome su una targa o il ricordo di un tragico evento. È una bussola. Guardando lui, capiamo che la legalità non è un concetto astratto da studiare sui libri, ma una scelta quotidiana. È il coraggio di dire no alle piccole ingiustizie, di rifiutare i compromessi facili e di credere che un futuro diverso sia non solo possibile, ma necessario. Come diceva Giovanni Falcone, gli uomini passano, ma le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Oggi quelle gambe sono le nostre e sta a noi continuare a camminare sulla strada che ci hanno indicato.
1: Grazie. Grazie a Romina Leone. E in bocca al lupo per l'esame di patente di guida. Chiudiamo con un collega molto apprezzato, Salvo Palazzolo, che rappresenta il giornalismo d'inchiesta sul campo, alla costante ricerca di quei pezzi mancanti delle verità sulle stragi. Nel 2015 Salvo scrisse con Agnese Borsellino «Ti racconterò tutte le storie che potrò», che era un intimo testamento sentimentale in cui la vedova del giudice raccontava la propria vita insieme al magistrato, alternando ricordi privati, il dolore della strage, ma anche la la speranza, Salvo.
8: La voglia di Agnese di raccontare deve diventare, e dico soltanto questo, la voglia nostra, uscendo da qui, di portare questi racconti nella città, nelle zone franche di questa città. Facciamo uscire questi racconti dal palazzo, lo dico agli studenti che in quegli anni Ottanta erano gli unici a essere vicini a Borsellino. Abbiamo il dovere di raccontare le istituzioni e la società civile, una città che secondo me sta velocemente ritornando agli anni bui. Grazie.
1: Grazie. Allora, prima della presentazione dell'inaugurazione della mostra, prego, Procuratore Generale, Eccellenza.
9: Allora, adesso è prevista l'inaugurazione della mostra e noi avevamo pensato che l'inaugurazione dovesse essere aperta da Lucia Borsellino e Manfredi.

0: La fortuna c'è? A questo punto invitiamo tutti ad andare nell'atrio, dico bene Lavinia? Per l'inaugurazione della mostra Le Rose Spezzate. Grazie a tutti voi.
1: Radio Radicale, sono le 13.47, abbiamo seguito in diretta da Palermo la commemorazione di Paolo Borsellino organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati. Vi ricordo alle 14 il notiziario, adesso si parla di lavoro e di economia, 10 minuti con Cesare Damiano. Radio Radicale, 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, bentornato a Radio Radicale.
2: Grazie, buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
1: Presidente, commentiamo, iniziamo, partiamo da un dato che sembra, almeno come è stato presentato dai giornali, un dato positivo, dice l'inflazione rallenta. E già questo, insomma, è importante in un periodo del genere, ma è così veramente?
2: Dunque, rallenta secondo l'ultima rilevazione dell'Istat del mese di giugno. Questo io lo vedo come un fatto positivo, bisogna dimensionarlo. Avevamo un'attesa del 3,1, parlo del tendenziale anno su anno,
1: stiamo sì,
2: parlando di tendenziale, siamo al 3, quindi dal 3,1 al 3, in ogni caso se questo fosse il risultato, che è più o meno il risultato atteso, non è che c'è da stare molto allegri, poi certo, se migliora chiaramente
1: meglio, però diciamo la cifra è importante, ecco.
2: È una cifra importante, sì, lei sa perfettamente che le valutazioni degli economisti della Banca Centrale Europea colloca il tasso di inflazione, diciamo giusto, al 2%, entro quel tetto si sta, diciamo, in equilibrio, perché vuol dire che c'è una spinta oggettiva che riguarda l'inflazione, ma non eccessiva, che può anche alimentare quindi una crescita economica. Quando andiamo sopra, allora si aprono altri scenari, tant'è che la Banca Centrale Europea, lei ricorderà, ha aumentato,
1: sì,
2: diciamo, il costo del denaro di uno 0,25, non è una cifra straordinaria, ma sicuramente chi deve approvvigionarsi di denaro per gli investimenti, può essere un'impresa o la famiglia per un prestito,
1: paga
2: chiaramente
1: di più, certo,
2: paga di più. Quindi diciamo che siamo in una situazione poco virtuosa, non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda l'intera Europa. Poi noi sappiamo che ci sono varie cause, una fondamentale di cui parliamo notte e giorno in tutti i talk show, telegiornali e così via, è la situazione geopolitica mondiale che è sotto tensione. Adesso non è che voglio aprire questo capitolo, ma sappiamo benissimo che la mancata soluzione dello stretto di Hormuz per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime energetiche, pensiamo al petrolio, fa salire il prezzo del petrolio, di conseguenza il prezzo del gas, di conseguenza la bolletta delle famiglie, delle imprese. Le imprese italiane hanno una bolletta molto superiore a quella degli altri paesi europei, dalla Spagna alla Germania, e quindi le imprese sono gravate, non a caso chiedono di avere un risultato analogo a quello degli altri paesi, e tutto questo frena ovviamente la crescita economica. Insomma, è una spirale che non depone bene. Poi questo leggerissimo rallentamento è dovuto al fatto che ci sono delle dinamiche, ad esempio, adesso è una cosa più da tecnici, ma citiamola per dare un'idea della complessità dei problemi. La dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati passa dal 5,5 al 4,4, i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona da 3,0 a 2,7.
1: Quindi questi cali hanno fatto scendere,
2: esatto,
1: il dato globale.
2: Esatto. Invece i prezzi degli energetici regolamentati da 5,6 salgono a 9,2 e quelli non regolamentati dal 12,5, sempre col più davanti.

0: al 13,3%, quindi abbiamo anche all'interno, diciamo, del paniere dei beni che in qualche modo ispirano poi il risultato inflazionistico degli andamenti all'alto al basso, quindi come sempre la pressione energetica tira su, generi alimentari non lavorati tirano giù in questa circostanza più altre questioni. Alla fine il risultato è di un pelo meno di prima, benissimo, da 3,1 a 3,0, ma siamo sempre in una zona a codice rosso, per così dire, di allarme per quanto riguarda l'economia.
1: Poi, e di riflessi sulle famiglie. Una volta far parte del ceto medio voleva dire benessere, adesso?
0: Questo è il problema, perché adesso anche qui, usando i nostri parametri abituali di questa trasmissione, no? Che il mio mantra è: leggete, studiate, approfondite, non fermatevi alla superficie, non dobbiamo credere soltanto alla propaganda, da qualsiasi parte arrivi la propaganda. Il governo tende ad enfatizzare con una comunicazione, diciamo, un po' superficiale dei dati che non sono veri. Io ricordo perfettamente che una dichiarazione su due, gli esponenti del governo, i partiti che compongono la coalizione, dicono: noi vi abbiamo abbassato la pressione fiscale, non siamo come quelli di sinistra che ve la vogliono aumentare. Poi citano la famosa patrimoniale che riguarderebbe i super ricchi, ma comunque non è vero, perché purtroppo, dico io, purtroppo per una serie di circostanze questo governo non l'ha abbassata la pressione fiscale, parliamo sempre di medie, ma l'ha aumentata di un paio di punti. Quindi noi abbiamo una maggiore pressione fiscale e poi c'è una crescita delle diseguaglianze. Ora, come tutti sappiamo, ci sono delle scale, no? Da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista chi sta sotto, chi sta sopra, chi sta in mezzo. Chi sta sopra, vabbè, se la cava benissimo, al limite si arricchisce, tanto ricchi. Chi sta sotto purtroppo aumenta di numero. Mi pare che in povertà assoluta siamo a quasi 6 milioni di persone,
1: sì,
0: secondo
1: purtroppo
0: i dati,
1: sì.
0: Purtroppo sì, stiamo parlando di povertà assoluta e secondo anche i dati recentemente rilevati, poi abbiamo la Caritas che su questo, come si dice, la dice nel modo giusto perché ha sotto mano le situazioni concrete, siamo di fronte ad una povertà strutturale. Non un fenomeno, è aumentato il numero dei poveri ma rientrerà, no, strutturale, nel senso che è una condizione strutturale, e dentro questo ragionamento c'è quello che lei diceva, quelli che stanno in mezzo, il ceto medio, poi il ceto medio chiaramente anche lì ha le sue scale, c'è un ceto medio che sta al basso della scala del ceto medio, quello che sta un po' più in alto, quelli che stanno al basso cominciano a soffrire. Cominciano, cioè essere del ceto medio, per dire avere in una famiglia di quattro persone due stipendi che entrano di una certa consistenza, magari la casa di proprietà, non vuol più dire essere al riparo da questa perdita di potere d'acquisto e da questa spinta inflazionistica che pesa sul carrello della spesa. Sull'energia, poi l'energia è riscaldare la casa d'inverno, raffreddare la casa d'estate, vuol dire comprare la benzina o il gasolio per tirare avanti l'automobile e così via. Quindi comincia anche la parte più debole del ceto medio ad avere una sofferenza, questo è rilevato da alcune associazioni di medici, di chirurghi che hanno fatto un'indagine, mi pare con Piepoli, sulla condizione relativa alla sanità, essendo medici e chirurghi, la sanità, quindi la sanità pubblica, il privato.
1: Una volta il fiore all'occhiello, diciamo, dell'Italia.
0: Esatto, io dico che siamo ancora, come si dice, di fronte ad una sanità pubblica molto importante, se riferita a quello che succede in altri paesi, però anche qui è inutile che continuiamo a dire l'abbiamo finanziato, mettiamo più soldi di prima. Allora, i valori assoluti chiaramente salgono e c'è l'inflazione, ma se salgono meno del rapporto con il prodotto interno lordo precedente, cioè noi siamo al 7% e siamo già sotto media per quanto riguarda la sanità rispetto agli altri paesi, che spendono molto di più, quindi noi siamo sotto media. In più, quando aumentiamo, lo facciamo ma in modo inferiore a quello che sarebbe necessario per mantenere la percentuale in rapporto al prodotto interno lordo, perché il prodotto interno lordo, se più di poco, cresce anche lui. Quindi l'effetto paradossale, mettiamo più soldi, ma percentualmente copriamo di meno. Quindi abbiamo una crisi per quanto riguarda il personale medico, il personale infermieristico, le dotazioni infrastrutturali, la questione delle code, che riguarda anche in questo caso la ricerca, lo rileva di alcuni istituti, che riguarda anche il ceto medio, che comincia sempre in quella parte più debole, più bassa, ad avere, come si dice anche lui, la rinuncia alla cura.
1: Che è una cosa gravissima.
0: Che è una cosa gravissima, perché ha delle implicazioni straordinarie. Poi un terzo è soddisfatto perché i tempi delle liste sono rispettati e sono compatibili con la normale vita delle persone anche nella struttura pubblica. Un terzo invece è insoddisfatto perché i tempi sono troppo lunghi. Un terzo si rivolge alle strutture di carattere privato e una parte crescente non riesce più a curarsi e deve rinunciare, proprio perché anche i costi ovviamente di queste prestazioni, se non sono assistite dalla mano pubblica. Poi anche qui, io discutendo un po' di questi temi della sanità pubblica, della sanità contrattuale, dei grandi fondi sanitari come Metasalute, dei metalmeccanici con 1,5 milioni di iscritti che danno delle prestazioni oltre quello che fa il servizio sanitario nazionale, ho avuto modo di ascoltare con le mie orecchie che alcuni sostengono che ormai la sanità è molto selettiva, cioè senza che noi ce ne accorgiamo quello che prima si faceva non si fa più, non hai più diritto a questo, non hai più diritto a quello, non hai più diritto a quello, c'è il ticket che aumenta un pochino, non te ne accorgi, ma poi alla fine cuba un risultato che non ti puoi più permettere di avvalerti della sanità pubblica, allora viene meno, come si dice, quel carattere universale che noi dobbiamo mantenere. In sostanza, il mio ragionamento è molto semplice, dovremmo avere una politica in grado di progettare riforme di lungo periodo per le prossime generazioni, come dicevano i nostri padri costituenti e fondatori della Repubblica, lo statista guarda alle generazioni, quello che non è statista, che è un politico un po' rabberciato, guarda il sondaggio, no? La differenza
1: è notevole,
0: è sostanziale, perché noi dobbiamo fare un ragionamento che tiene insieme il macro, lo spostamento geopolitico degli imperi e dei poteri, delle zone di influenza, dell'approvvigionamento energetico, delle guerre militari, cibernetiche, spaziali, con i droni, con l'intelligenza artificiale, con la disinformazione, con l'hackeraggio, eccetera, perché le guerre moderne non sono più le guerre di trincea con i carri armati, no? Se noi ci riarmiamo,
1: vediamo, per... sono i droni a comandare tutto.
0: Abbiamo delocalizzato la manifattura e adesso dobbiamo sostituire la crisi dell'industria automobilistica a partire da quella tedesca con i carri armati, siamo degli illusi. La guerra ha una configurazione moderna di innovazione del tutto diversa, eccetera eccetera, poi si combina ovviamente con la diplomazia, la riapertura del dialogo e quant'altro. Poi abbiamo dei macrofattori che influenzano il futuro, uno è la crisi demografica, l'altra l'incapacità di regolare in modo propositivo la migrazione, quindi l'immigrazione nel nostro paese che deve essere con determinate qualità, qui siamo ancora al accolgo tutti, respingo tutti, senza entrare nel merito di questi problemi, la crescita lenta, la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi sono dei macro fattori che influenzano ovviamente le dinamiche delle nazioni occidentali
1: e che avrebbero bisogno di scelte
0: ancora sulla democrazia,
1: di scelte politiche appunto a lungo sguardo.
0: A lungo te, esatto, io non le vedo queste.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare. Grazie Presidente Damiano.
0: Grazie a lei.
2: Sono le 14:02, dopo 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Antonello De Fortuna, siamo all'appuntamento con il notiziario, con Lorenzo Bruschi in regia, Andrea Bilano in studio. Iniziamo con la questione del caso della grazia a Roggero. Roggero non ha ancora chiesto la grazia, è una questione su cui riflettere. Per la piega che hanno preso le cose, la grazia è una tematica di alto contenuto politico e non ancora giuridicamente messa a terra. Al momento ci riserviamo, ma è impossibile non valutarla dopo tutto il bagliam di ieri. Così Stefano Marcolini, avvocato di Mario Roggero. L'attenzione politica e mediatica c'è sempre stata, sin dal primo grado, prosegue il legale. Se abbia favorito o danneggiato Roggero, lo stabiliremo alla fine della storia e non ci siamo ancora. E allora vediamo i commenti politici. Mentre si approvava alla Camera una legge elettorale che con l'indicazione del capo del governo designato dalla coalizione va a colpire direttamente una delle prerogative del Presidente della Repubblica, il governo sferrava un altro attacco ai poteri del capo dello Stato con la grazia a Roggero. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, che continua: non entro nel merito della vicenda giudiziaria, ma è evidente che la destra di Meloni, per mano di Nordio, forzando sulla grazia per un caso di giustizia fai da te, ha cercato di dare un colpo alle prerogative del Colle per motivi di propaganda. Bene ha fatto Mattarella a ricordare di chi è il potere di concedere la grazia. Quanto alla destra, è evidente qual è il loro vero obiettivo: il Colle e più in generale la separazione dei poteri dello Stato, che loro vorrebbero cancellare. Ho appena firmato per chiedere la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver difeso la sua famiglia da dei criminali. Lo scrive su X il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Comprendere il dramma umano vissuto dalla famiglia Roggero è doveroso, ma la condanna definitiva della Cassazione non è il frutto di una legge buonista. È l'applicazione della legge sulla legittima difesa voluta da Matteo Salvini nel 2019. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva Casa Riformista. Ancora più grave è ciò che sta accadendo in queste ore, con il ministro della giustizia, Carlo Nordio, che tenta di trasformare questa vicenda in un'iniziativa politica, costringendo il capo dello Stato a intervenire. Altro problema: è difficile spiegare ai cittadini perché una famiglia che ha subito per anni rapine debba pagare risarcimenti milionari ai familiari dei rapinatori, mentre migliaia di vittime dei reati non ricevono alcun risarcimento perché i responsabili sono nullatenenti. Il fondo di rotazione per le vittime dei reati esiste, ma il governo Meloni lo ha lasciato insufficiente, incapace di dare risposte adeguate. Se davvero si vuole stare dalla parte delle vittime, si rafforza quel fondo, così come si rafforza la sicurezza aumentando gli organici delle forze dell'ordine. Oggi servirebbero circa 12.000 tra carabinieri e poliziotti in più per garantire una presenza efficace sul territorio. La sicurezza si costruisce con più uomini, più prevenzione e più Stato, non alimentando l'illusione che gli slogan possano sostituire il diritto. Dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che quest'uomo, Mario Roggero, abbia sbagliato, però ha sbagliato anche per difendere la propria famiglia, e credo che avendo 72 anni possa avere il perdono della nostra società. Lo dice il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: in Italia si può perdonare una persona che ha reagito con eccesso di legittima difesa, però ritengo che sia giusto a questo punto perdonare. Credo che sia un sentimento che alberga nella nostra grande maggioranza. Ancora Conte su questo: l'iniziativa del governo per la grazia del gioielliere che ha ucciso due rapinatori ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. La verità è che tutto il centrodestra si è gettato sul caso Roggero per inseguire Vannacci. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto Quotidiano. Su questo ascoltiamo ora le interviste realizzate da Franco Palazzolo, che ne ha parlato con il già ministro della giustizia Andrea Orlando del Partito Democratico e con Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando per parlare con lui del caso del ministro della giustizia che è stato convocato oggi al Quirinale a seguito delle notizie che abbiamo appreso che il guardasigilli avrebbe aperto un'istruttoria sul caso Roggero dopo la condanna definitiva in Cassazione del gioielliere che qualche anno fa aveva ucciso due rapinatori che lo avevano minacciato e rapinato la sua gioielleria. Allora, io approfittando della sua esperienza come ministro, le volevo chiedere che cosa è successo e soprattutto che tipo di procedura avrebbe annunciato di seguire il ministro della giustizia Nordio e che cosa è successo.
4: Ma più che il caso della convocazione, parlerei del caso dell'annuncio di Nordio, perché io non ricordo precedenti nei quali il ministro della giustizia, nell'imminenza di una sentenza, annunci già l'avvio di un'istruttoria di grazia. Cioè, mi pare che siamo di fronte a un inedito. Credo che questo sia stato il senso anche della conversazione al Quirinale, immagino, ecco, non ho nessuna informazione in proposito, ma l'idea che per cercare di capitalizzare una reazione dell'opinione pubblica su una sentenza come questa, la risposta possa essere l'immediato annuncio dell'avvio di una procedura, è abbastanza contrario, comunque molto lontano alle ragioni dell'Istituto della Grazia, che invece è istituto che deve servire per ragioni umanitarie a intervenire e magari anche, diciamo così, sulla base di una ponderata valutazione di ciò che la sentenza in qualche modo esprime.
3: Andrebbe letta anche la sentenza?
4: Andrebbe letta la sentenza e bisognerebbe capire quali sono le motivazioni dei giudici. Mi pare che quello che ha cercato di fare Nordio è, diciamo così, un utilizzo sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Io non voglio neanche tutti sappiamo che non si tratta di legittima difesa, non, sappiamo che si
3: no,
4: tratta
3: no,
4: di...
3: non interveniamo nel merito, è una questione istituzionale.
4: È proprio la parte, diciamo, istituzionale che sorprende, perché è evidente che Nordio, che paradossalmente forse è, come dire, uno degli uomini che a In Via Arenula ha incarnato di più direttamente, in qualche modo, il ruolo di nel senso che la sua esperienza storica è tutta sviluppata dentro la magistratura, quindi forse quello che avrebbe avuto in automatico, diciamo, la più forte consapevolezza di quali sono i limiti dell'Istituto della Grazia, mi sembra che sia quello che la utilizza nel modo più, possiamo dirlo, populista, ecco, mi pare che questo sia il senso.
3: Lei non ha mai, quando era ministro della giustizia, si è sempre tenuto alla larga da iniziative di questo genere in una fase simile a questa, ecco, all'indomani di una sentenza?
4: Assolutamente, cioè la grazia è l'istruttoria di una grazia, non mi risulta che si possa aprire quando ancora non sono depositate neanche le ragioni le motivazioni della sentenza, ma soprattutto io no, anche quando ho utilizzato l'istituto non ho annunciato l'avvio di un'istruttoria. Qui evidentemente è chiaro lo scopo di inseguire in qualche modo l'ondatina che l'opinione pubblica di reazione nell'opinione pubblica che una sentenza come questa può generare. Quindi ci troviamo di fronte davvero a un utilizzo prevalentemente, come dire, in chiave mediatica dell'istituto, perché poi alla fine l'istruttoria avrà un suo percorso, avrà sicuramente l'esigenza di passare da una serie di uffici, naturalmente c'è il tema della valutazione del capo dello Stato, ma mi pare che l'iniziativa sia quella di dire: io sto vado nei pezzi, diciamo, di cronaca che affrontano questa vicenda. Ecco, mi sembra che lo scopo sia esclusivamente e prevalentemente mediatico, ed è molto lontano appunto da quello che da quella che è la razza di questo istituto, che appunto è stato pensato dai costituenti con una funzione molto diversa da questa.
3: avrebbe comunque dovuto essere Roggero a fare il primo passo?
4: Sì, ma ripeto, sicuramente ci sono tutti una serie di sgrammaticature che sono evidenti. A me quello che colpisce più di tutto sono i tempi, la tempistica, che mi pare proprio evidentemente finalizzata a provare a cavalcare l'onda. Ecco, questa è la cosa. Forse persino, posso dire, persino fregandosene dello stesso Roggero. Cioè, il tema vero non è Roggero, il tema vero è la reazione che si può determinare nell'opinione pubblica, il fatto che probabilmente si è pensato che Vannacci avrebbe cavalcato questa cosa, e quindi posizionarsi a favore di telecamere in una vicenda che ha una enorme delicatezza.
3: Senta, la sorpresa è il fatto che una persona dell'esperienza di Nordio abbia fatto una cosa di questo genere. Adesso non so se si è consultato anche col suo nuovo capo di gabinetto, ma un magistrato, ecco, perché insomma Nordio è un magistrato, dovrebbe conoscerle certe cose, dovrebbe capire qual è il sottile equilibrio delle istituzioni, come se si ha provato a darsi una spiegazione rispetto alle capacità dell'uomo e al suo impegno di magistrato e la sua conoscenza.
4: No, non mi ha sorpreso, perché mi pare che non sia la prima iniziativa estemporanea di Nordio. Ecco, mi pare che dalle dichiarazioni durante la campagna referendaria in poi Nordio ci abbia abituato a una serie di colpi di scena, di solito poi con esiti non proprio positivi, ma in astratto è abbastanza evidente la contraddizione tra chi ha vissuto la legge quotidianamente e come la interpreta oggi in un ruolo diverso.
3: Che consiglio darebbe a Nordio, e soprattutto in considerazione anche alla polemica che c'è stata sul caso di Nicole Minetti, dove non è emersa nessuna responsabilità nei confronti di Nordio, sia ben chiaro, però uscito da una polemica grossa come quella del caso di Nicole Minetti, dove c'è stata tutta, si è verificata una situazione un po' caotica che poi si è definitivamente chiarita, insomma, lei si sarebbe infilato in una situazione così.
4: Ma guardi, io non mi permetto di dare consigli. Quello che dico è che noi, quando siamo chiamati ad usare degli istituti che peraltro sono eccezionali e sono da utilizzare con grande cautela e avendo presente tutti i limiti, non dobbiamo solo porci il problema di come li stiamo utilizzando, ma anche di che effetti produciamo su di essi. Cioè, io penso che paradossalmente chi si troverà dopo Nordio in via Renula avrà una grandissima difficoltà a utilizzare l'istituto della grazia, o comunque si troverà molto in salita a utilizzarlo, anche quando magari la grazia sarà più giustificata e necessaria. Ecco, noi stiamo in qualche modo si consumano gli istituti, ecco, questo vorrei dire, e Nordio veramente all'istituto della grazia ha dato una serie di picconate non indifferenti, ecco, attraverso una gestione che possiamo dirlo è molto maldestra.
3: E la sorpresa, la convocazione da parte del capo dello Stato al Quirinale?
4: No, perché penso che il capo dello Stato abbia soprattutto questa preoccupazione, cioè il richiamo alla funzione istituzionale e l'esigenza, di non vedere pregiudicata in qualche modo la funzione del guardiasigilli, anche dei guardiasigilli futuri. Cioè non puoi giocare una partita in questo modo senza in qualche modo far saltare le regole del gioco. Peraltro, c'è una prassi consolidata che ha sempre invitato e indicato la via della discrezione nell'esercizio del potere di grazia, e il fatto che oggi si segua questa strada, cioè quella dei comunicati stampa per far sapere che ci si è attivati, io non voglio dire che ha obbligato Mattarella, il presidente ha sicuramente una discrezionalità nella sua azione, ma come dire, era difficile che potesse ignorare in qualche modo una nota così stonata, ma ripeto, proprio a prescindere dal merito, ma rispetto al metodo dell'utilizzo dell'istituto.
3: Senta, io la ringrazio molto della sua gentilezza e disponibilità per aver risposto alle domande di Radio Radicale. Ringrazio l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando, col quale abbiamo parlato della polemica sull'istruttoria che ha riguardato il caso Roggero, che ricordiamo è il gioielliere che è stato condannato in Cassazione per il duplice omicidio dei rapinatori che hanno assaltato e rapinato e minacciato sia lui che quelli che lavoravano con lui nella sua gioielleria. La ringrazio molto.
4: Grazie a voi, buonasera.
3: Radio Radicale, l'onorevole Laura Ravetto di Futuro Nazionale ha lasciato una dichiarazione sul caso Roggero, criticando il ministro della giustizia Nordio per l'iniziativa sulla grazia, e ha criticato anche la maggioranza perché il governo, che non hanno accettato un emendamento di Fratelli d'Italia sia sulla legittima difesa che sul risarcimento delle vittime della legittima difesa. Queste sono le sue dichiarazioni.
5: Il ministro Nordio è un giurista, quindi sa benissimo che la sua iniziativa, così come avviata, non ha una consistenza giuridica, perché bisognerebbe aspettare o la richiesta dei parenti del povero signor Roggero oppure un'iniziativa diretta del Presidente della Repubblica. Però la cosa importante da dire è che non si sarebbe arrivati a questa necessità di richiesta di grazia se si fosse votato l'emendamento al decreto sicurezza di Futuro Nazionale, che ampliava la legittima difesa e eliminava l'obbligo di risarcimento nei confronti dei parenti dei criminali.
2: Cambiamo argomento, la legge elettorale, siamo di fronte a una legge elettorale con un premio di maggioranza monstre e non in linea con i principi della nostra Costituzione, ribadisce Francesco Boccia, che è il presidente dei senatori del PD. La destra si fermi, il Senato ha ora all'ordine del giorno provvedimenti che riguardano i problemi e la vita di cittadini italiani per i quali la legge elettorale non è una priorità. Dobbiamo e vogliamo discutere di trasporti, sanità e lavoro. Giorgia Meloni si occupa invece del suo potere, chiusa a Palazzo Chigi. Il calendario delle prossime settimane a Palazzo Madama è già fatto. Mi auguro che il presidente La Russa voglia lavorare nelle prossime settimane rispettandolo e che non avvalli nessuna forzatura da parte della maggioranza. Di diverso avviso De Idda di Fratelli d'Italia, la stampa è liberissima di riportare ciò che ritiene più opportuno, ma a questo punto immagino ci siano le prove, i filmati dei funzionari di Fratelli d'Italia intenti a riprenderci e controllarci. Noi siamo abituati a prenderci sempre le nostre responsabilità senza sotterfugi. Non ho alcun problema a smentire queste ricostruzioni perché noi siamo abituati a confrontarci apertamente al nostro interno. Sul tema della legge elettorale abbiamo avuto diverse riunioni, d'altronde siamo cresciuti così, sotto la guida del nostro Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Così Salvatore De Idda, deputato di Fratelli d'Italia. Adesso passiamo a un caso che vede anche qui un dibattito politico, è quello del decesso della bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levanti, che porta a 75 il tragico bilancio delle vittime nelle piscine italiane registrate dal 2022 ad oggi. Lo affermano i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale, che diffondono i numeri ufficiali dei decessi in piscina registrati nel nostro paese e le regole da seguire per evitare incidenti. Allora, dicevamo, la politica sul disegno di legge sulle piscine. L'8 giugno è scaduto il termine per gli emendamenti in commissione e ne sono stati presentati 169, che il giorno dopo sono stati trasmessi ai rapporti con il Parlamento e alla protezione civile per l'espressione dei pareri. Ho scritto oggi una lettera a entrambi i ministeri per chiedere di intervenire per accelerare l'iter sulla loro espressione. Lo sottolinea il presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio, Ugo Cappellacci, interpellato sullo stato dell'arte sul disegno di legge piscine, anche alla luce degli ultimi tragici eventi. Appena tornano i pareri, siamo pronti per chiudere e andare anche in aula quando la capigruppo lo calendarizzerà. Il PD interviene, è davvero arrivato il tempo di prendersi la responsabilità di portare in aula questo provvedimento, lo sottolinea Ilenia Malavasi, capogruppo del PD in Commissione Affari Sociali della Camera, sul disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine approdato alla Camera nell'agosto dello scorso anno. Abbiamo depositato gli emendamenti tra fine maggio e inizio giugno dopo un lungo ciclo di audizioni, ma siamo in attesa dei pareri del governo per poter procedere, altrimenti la Commissione non è nelle condizioni di andare avanti e dunque serve uscire da questo stallo che è responsabilità del governo. Passiamo alla politica estera. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha dichiarato di aver preso di mira i sistemi radar e gli aerei militari statunitensi in Qatar per punire l'aggressore in seguito agli attacchi americani contro l'Iran avvenuti nella notte. E il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i propri cittadini a ridurre il consumo di elettricità dopo che la rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. La minaccia degli Houthi alla navigazione internazionale nel Mar Rosso persiste. L'operazione Aspides tutela vite umane, scambi commerciali e stabilità. Tuttavia, le navi non possono garantire la sicurezza delle rotte marittime senza partner affidabili a terra come Djibouti. L'accordo sullo status delle forze appena firmato segna un importante passo avanti nelle relazioni tra l'Unione Europea e Djibouti. Lo ha scritto su X l'alto rappresentante Kaya Kallas, che ha concluso la visita in Etiopia e Djibouti. La dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili importati ha ripetutamente messo in luce la nostra vulnerabilità agli shock geopolitici che hanno fatto aumentare i prezzi dell'energia e ridotto la nostra competitività. La strada da percorrere è alimentare la nostra economia con elettricità pulita, prodotta internamente. Lo sottolinea la Commissione europea nel piano per rendere l'Unione europea il primo continente per elettrificazione. Ucraina. A Mykolaiv le forze russe hanno attaccato stamattina le infrastrutture portuali. Due cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera sono rimasti uccisi ed è stata avviata un'indagine. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron intendono rafforzare la loro cooperazione in materia di deterrenza nucleare. Questa mattina, in un hangar di manutenzione della base aerea militare di Nordvik, vicino a Colonia, si è riunito sotto la loro guida il Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza per decidere la prima partecipazione della Germania a un'esercitazione nucleare francese. Così la notizia. Poi c'è una notizia che viene sempre dalla Germania. Le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di un cittadino moldavo sospettato di aver spiato con un drone il sito di un'azienda tedesca del settore della difesa per conto di un'entità straniera o di un'organizzazione vietata. Veniamo alla Gran Bretagna. Il partito laburista britannico ha incoronato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, 56enne, deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di qualche concorrente non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegna a Downing Street fissato per lunedì. Vediamo adesso rapidamente alcune preoccupazioni sull'Italia dal rapporto sullo Stato di diritto 2025 pubblicato oggi dalla Commissione europea. In Italia, per quanto riguarda la nuova legislazione volta a rafforzare la sicurezza interna, le parti interessate, stakeholders, hanno espresso preoccupazione per gli sviluppi relativi alle restrizioni del diritto di protesta e al loro possibile impatto sullo spazio civico e sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. E ancora, la Commissione europea, nella sua relazione annuale, ha evidenziato che l'Italia ha compiuto progressi limitati nella creazione di un organismo nazionale per i diritti umani. Non sono stati registrati progressi nel processo legislativo relativo alla proposta di riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. E ancora, nella relazione annuale sullo Stato di diritto, la Commissione ha indicato all'Italia che non sono stati registrati ulteriori progressi sulla proposta legislativa pendente in materia di conflitti di interessi. La Commissione europea non ha registrato progressi nemmeno nell'affrontare la pratica di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e nell'introdurre un unico registro elettronico delle informazioni sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. La Commissione, all'interno della propria relazione, ha evidenziato come la durata dei processi giudiziari in Italia rimane una questione di grave rilevanza. E ancora, nel capitolo sull'Italia, nel rapporto sullo Stato di diritto 2026, la Commissione rileva preoccupazioni riguardo ai rischi per il funzionamento indipendente e la sostenibilità finanziaria della RAI, anche se su quest'ultimo punto si sono registrati progressi. E poi alcuni soggetti interessati hanno continuato a esprimere preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche dei politici in cui si criticava la magistratura. Anche questo rileva la Commissione. E poi, per quanto riguarda i controlli e contrappesi nazionali sull'uso di software di sorveglianza intrusivi, gli spyware, in Italia proseguono le indagini sul caso Paragon anche per identificare i responsabili dell'utilizzo del software spia contro i giornalisti italiani. Ancora non ci sono. Questo non l'abbiamo letto. Ancora sulla giustizia. L'Italia ha compiuto ulteriori significativi progressi nel completamento del sistema digitale di gestione dei casi per i tribunali penali e le procure, in quanto il flusso di lavoro del processo penale di primo grado è ora completamente digitalizzato. Poiché alcune procedure devono essere ancora digitalizzate, si raccomanda all'Italia di completare il sistema digitale di gestione per tutti i casi, si legge ancora nelle raccomandazioni. Ultime notizie invece dal Medio Oriente, almeno 3 palestinesi sono morti e altri 17 sono rimasti feriti in attacchi israeliani con droni nella striscia di Gaza, lo ha riferito Al Jazeera. In Italia avrebbe partecipato a gruppi jihadisti riconducibili allo Stato Islamico, condividendo materiali di propaganda dell'ISIS e manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, oltre a manifestare in chat la propria volontà di martirio in nome di Allah. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'indagine che ha portato all'arresto di una 17enne italiana residente in provincia di Pavia. Ultima notizia è quella sul divario di genere, che con gli anni si sta riducendo, ma in modo talmente lento che a livello nazionale si prevede di arrivare a una reale parità tra 180 anni. Lo ha detto a Bari il presidente del CIF INPS, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Roberto Ghiselli. È tutto dunque per il notiziario di Radio Radicale. Adesso passiamo a proporvi la seduta del Senato del 15 luglio, la seduta del Senato. Al primo punto da cui partiremo c'è il documento di richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Carnero Santanchè e l'approvazione in merito della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Buon ascolto.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Carnero Santanchè, trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava penale, il 14 novembre 2025. La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta a maggioranza ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Santanchè, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Domando alla relatrice, senatrice Spelgatti, se intende intervenire. No. È aperta quindi la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Damante. A lei la parola.
2: Del Movimento 5 Stelle.
8: Grazie Presidente. Oggi l'Aula deve esprimersi sull'insindacabilità delle dichiarazioni e delle parole pronunciate dalla senatrice Santanchè il 5 luglio 2023, rivolte al socio di minoranza di Visibilia, Giuseppe Zeno, quest'ultimo l'ha querelata per diffamazione e lei, la senatrice Santanchè, chiede che quelle dichiarazioni vengano coperte dalla insindacabilità prevista proprio dall'articolo 68,1. Ma cosa prevede l'articolo 68? L'articolo 68 prevede che i deputati e i senatori non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o per voti dati durante e nell'esercizio delle loro funzioni. Io lo voglio dire chiaramente oggi in aula, anche per togliere qualsiasi dubbio. Noi siamo per questa garanzia. La garanzia è essenziale, è stata voluta proprio per difendere e per evitare che poteri esterni potessero influenzare la possibilità, il potere legislativo del Parlamento, il controllo politico dei parlamentari. E lo voglio dire qui, Presidente, perché qui in aula ogni tanto si sente questo commento contro noi del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto in giunta con provocazioni per dire: ma abolitelo questo articolo 68 se ogni volta votate contro. No! Noi non siamo contro l'articolo 68,1, noi siamo contro l'applicazione che questa maggioranza continuamente fa dell'articolo 68. E mi spiego meglio, non tanto per spiegare la posizione, anche per ricordarvi cosa ha detto più e più volte la Corte Costituzionale e tutta la giurisprudenza costituzionale. La protezione non riguarda la persona del parlamentare, ma la sua attività istituzionale. E la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente chiarito che il nesso funzionale non può essere interpretato in modo estensivo e in modo automatico. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle e mi pare in linea con la giurisprudenza costituzionale. Non basta che un'affermazione venga pronunciata in un'aula parlamentare perché essa sia sottratta alla responsabilità giuridica. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quale dichiarazioni e espressioni sono l'oggetto del contendere? Ve le riporto paro paro, così come pronunciate dalla senatrice Santanchè. È una sorta di finanziere che è partito molti anni addietro da Torre del Greco, si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e successivamente a Monte Carlo e ora risiede alle Bahamas. In ogni caso fa riferimento a inverosibili e oscure mie manovre solo dopo, lo vorrei dire chiaro, aver inutilmente tentato di costringermi ad accordi per me inaccettabili. Questo però è un tema a parte su cui purtroppo non posso aggiungere altro perché sarà oggetto di apposita inchiesta giudiziaria che chiarirà anche grazie a registrazioni vocali le finalità che hanno ispirato chi ha attivato tutto ciò. Quando poi un socio di minoranza residente nelle Bahamas, continua la Santanchè, di cui credo di aver detto tutto prima, ha avanzato proposte per noi ricevibili, lo abbiamo contestualmente diffidato tramite uno studio legale. Colleghi, ma vi sembrano affermazioni, espressioni che esprimono una posizione politica? Presidente, colleghi, ve lo chiedo, esprimono una posizione politica? Ma mi pare proprio di no. Illustrano un'attività ispettiva? Non mi pare. Contribuiscono al dibattito pubblico? Contribuiscono a formare una volontà delle Camere? Non mi pare. Quindi perché dare parere favorevole alla proposta del relatore? Allora la garanzia il principio dell'articolo 68 che cos'è? Per voi cos'è? Ve lo dico io cos'è. È una garanzia di impunità parlamentare. Questo è per voi l'articolo 68. E poi, Presidente, c'è una questione. Ormai, almeno in questi 4 anni, io posso testimoniare quello che succede in questi 4 anni, sia in giunta che poi in aula, si invoca l'insindacabilità sempre, per qualsiasi cosa venga detta da un parlamentare, come se fosse una patente a dire la qualsiasi cosa. E poi c'è anche un altro fattore che va analizzato. Ma chi è che deve riconoscere se c'è l'applicabilità dell'articolo 68 oppure no? Noi stessi, noi sempre parlamentari. E secondo me si è istituita una prassi in quest'aula e in giunta. Oggi tocca a te, domani potrebbe toccare a me, potrebbe toccare a me, allora ci aiutiamo a vicenda. No, noi in questa farsa non ci stiamo, noi del Movimento 5 Stelle non ci stiamo. E poi c'è un'altra cosa assurda e contraddittoria, me lo lasci dire, Presidente, è la posizione della maggioranza, che caso strano si accorge solo delle pagliuzze dentro gli occhi degli altri, ma mai guarda o si accorge della trave che ha nei propri occhi. E infatti è da mesi che si perseguita Giuseppe Conte, il presidente Conte, solo nel tentativo di trasformare un momento difficile e tragico che ha vissuto l'Italia durante la pandemia e trasformare la commissione Covid in un tribunale politico. Utilizzate le istituzioni come una clava propagandistica. La stessa maggioranza che mostra i denti con Giuseppe Conte e invece usa guanti di velluto per la Santanchè, ma anche per Delmastro, ma anche per la Montaruli, ma anche per Boccolozzi e così via. Ma c'è, signori, una differenza sostanziale. Giuseppe Conte non è coinvolto in nessun procedimento penale, ma guarda caso la Santanchè sì, come tutti i protetti della maggioranza, indagine, avvisi di garanzia, processi. E poi c'è anche un'altra cosa da sottolineare, perché in questa vicenda c'è una grande assente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mi pare sia sempre pronta a commentare la qualunque, commenta notizie sportive, vittorie sportive, addirittura commenta pure il concerto di L'Ultimo, però quando i suoi membri del governo e i suoi della maggioranza vengono coinvolti da casi processuali, da scandali, caso strano, indossa il mantello dell'invisibilità. Chiudo, Presidente. Sappiamo tutti oggi come finirà. L'Aula, con il suo voto, proteggerà ancora una volta Daniela Santanchè e l'insindacabilità diventerà per l'ennesima volta in quest'Aula una forma di impunità parlamentare. Noi del Movimento 5 Stelle voteremo contro. E sono certa, ne sono certissima, che la maggioranza, la senatrice Santanchè troveranno mille scuse. Non è che non mi sono comportata con onore e disciplina, è che ce l'hanno tutti che a me, sono invidiosi, sono ricca, ho le borse, i tacchi 12, tacco a spillo 12. No, Daniela Santanchè l'avrei potuto apprezzare se si fosse difesa in un processo, non dal processo. Che dire di più? La state salvando voi, la Daniela Santanchè, non noi del Movimento 5 Stelle.
7: Grazie, senatrice. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Chiedo alla relatrice se intende intervenire. No. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatrice Cucchi.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
9: Grazie. Allora, credo che valga la pena ricordare che l'articolo 68 della nostra Costituzione nasce per difendere le libertà e non certamente per tutelare i privilegi di alcuni. I padri e le madri costituenti lo scrissero con l'obiettivo di mettere la democrazia al riparo da ingerenze personali potenti. Alle spalle c'era il fascismo e volevano proteggere il Parlamento da persecuzioni politiche, garantendo che ogni eletto potesse parlare e votare senza paura. Oggi, invece, c'è chi vuole trasformare quello strumento a tutela della parola libera contro i potenti in una fortezza per loro protezione. Allora, vedete, io non credo che, a differenza di qualcun altro, che l'articolo 68 vada abolito, no, però credo che vada interpretato appunto nella giusta maniera e che non lo si possa certamente utilizzare, Presidente, come scudo. Ricordiamoci sempre che in tutto ciò che noi facciamo, innanzitutto lo facciamo in nome dei cittadini che ci hanno eletto, ma dobbiamo sempre ricordarci che in quanto loro rappresentanti dobbiamo dare, come dire, il buon esempio. E quindi ecco, occorre sicuramente fare un po' di chiarezza sull'utilizzo a volte sbagliato, molto spesso sbagliato, dell'articolo 68. E non credo che le nostre madri, i nostri padri costituenti, mentre lo scrivevano, avevano in mente di tutelare e proteggere esponenti politici che si macchiavano di reati, a volte, come in questo caso, spesso odiosi. Che sono comunque, vale la pena ricordarlo, Presidente, reati comuni. Voglio ricordare il contesto in cui è stato commesso quel reato. Erano i tempi del Covid, Presidente, momenti terribili per tutti noi. Tutti ricordiamo benissimo le bare di Bergamo, il dolore, la paura che colpiva profondamente tutti noi. Bene, in quegli esatti momenti, mentre noi eravamo preoccupati, un ministro della nostra Repubblica si preoccupava invece di frodare l'INPS ai danni dei dipendenti di una sua azienda privata. Se secondo voi questo non è abbastanza grave? E voi nel frattempo che cosa fate? Istituite la commissione Covid. Parlavo di Covid, anziché fare in modo che coloro che hanno commesso quegli errori gravissimi e che rappresentano il popolo italiano ne rispondano personalmente come deve essere, noi istituiamo la commissione Covid per perseguire il presidente Conte, che in quel momento era la persona che stava lavorando duramente per tutti i cittadini, come dovrebbero fare tutti i rappresentanti dello Stato. Spero che almeno su questo siate d'accordo, Presidente. Io vi chiedo, per favore, di mettervi nei panni di un comune cittadino che, grazie alle nostre decisioni, non avrà la possibilità di potersi difendere e tutelare in un'aula di giustizia. E questo succede troppe volte. E siccome io sono stata comune cittadino fino a pochissimo tempo fa, io quei momenti li ricordo benissimo, perché ogni volta che avevo da affrontare un processo nel quale era coinvolto un membro del Parlamento, puntualmente mi ritrovavo in difesa tra mille difficoltà. E quindi chiediamoci perché le persone non ci credono più in noi e perché le persone non vanno più a votare. Noi abbiamo una grossa responsabilità. Mettiamoci oggi nei panni dei vari Giuseppe Zeno. Noi stiamo impedendo, noi non sappiamo se lui abbia ragione oppure no, ma di fatto noi stiamo impedendo che possa far valere i suoi diritti in un'aula di tribunale. Bene, assumetevene le responsabilità. Grazie.
7: Grazie, senatrice Cucchi. Senatrice Stefani, a lei la parola.
2: Della Lega.
10: Sì, grazie Presidente. Solo per anticipare il voto a favore da parte del gruppo della Lega sulla relazione che è stata proposta per l'Aula sul caso che riguarda la cosiddette l'insindacabilità delle espressioni che sono state utilizzate dalla senatrice Santanchè. Al tempo la senatrice Santanchè ha espresso queste opinioni in un dibattito che è nato da una mozione di sfiducia che è stata proposta nei suoi confronti, ha utilizzato delle espressioni che tra l'altro che non sono così chiaramente diffamatorie, ma ad ogni buon conto questo non compete a noi, ma ci risulta un caso chiaro e evidente di riconduzione.

quest'Aula è chiamata a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, non decide soltanto sulla posizione di un parlamentare o nel caso in specie di un ex ministro, decide quale significato attribuire ad una delle prerogative più delicate previste dal nostro ordinamento costituzionale. Ed è proprio per questa ragione per cui ritengo che il nostro voto debba essere guidato non da valutazioni di opportunità, non da ragioni politico-partitiche relativamente alla persona coinvolta, ma esclusivamente dai principi elaborati dalla Corte Costituzionale. Questo perché? Perché le prerogative parlamentari, l'ha detto prima anche la mia collega Damante, sono strumenti eccezionali, devono essere strumenti eccezionali, derogano al principio generale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e in ragione di ciò non possono essere interpretate estensivamente. Possono infatti essere applicate solo e soltanto nei casi e con i limiti rigorosamente individuati dalla Costituzione e dalla Corte Costituzionale. E partiamo proprio da qui. La relazione richiama correttamente, devo dire, la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Parliamo appunto della sentenza 104 del 2024. Il problema però non è la sentenza che cita, ma è l'uso che ne fa. La relazione infatti costruisce il proprio ragionamento su una premessa che appare tanto semplice quanto errata, poiché le dichiarazioni sono state rese nell'Aula del Senato, nell'ambito di un'informativa di governo, e se, secondo quanto dice la relatrice, contribuirebbero necessariamente all'esercizio della funzione parlamentare. È proprio questo automatismo che non ci convince, perché la Corte Costituzionale ci ricorda da decenni che l'articolo 68 non protegge le dichiarazioni in ragione del luogo nel quale vengono pronunciate. Le protegge, Presidente, le protegge soltanto quando costituiscono espressione della funzione parlamentare. E questa, colleghi, non è soltanto una definizione terminologica, è il cuore stesso proprio delle prerogative costituzionali. Perché? Perché se fosse sufficiente il solo fatto che un'affermazione venga pronunciata nell'aula parlamentare, il controllo richiesto dalla Corte Costituzionale perderebbe qualsiasi significato. Ogni dichiarazione resa in assemblea diverrebbe perciò solo insindacabile, ma è esattamente questa conclusione che la Corte ha sempre escluso. E allora la domanda che dovremmo porci non è dove siano state pronunciate quelle parole. La domanda è un'altra. Quelle dichiarazioni costituivano davvero esercizio della funzione parlamentare? Oppure erano dirette essenzialmente a difendere una posizione personale rispetto a vicende giudiziali e imprenditoriali che riguardavano direttamente la ministra? Perché è qui che si misura il nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 ed è proprio su questo punto che la relazione, a nostro avviso, non offre una risposta convincente. Anzi, devo dire la verità, tutt'altro. Un'informativa è uno strumento attraverso il quale il governo rende conto al Parlamento dell'esercizio delle proprie funzioni. Quando il contenuto dell'intervento si concentra, come nel caso in specie, prevalentemente sulla ricostruzione di vicende personali del ministro che lo rende personale, è proprio il nesso funzionale che deve essere verificato con particolare attenzione. Ecco perché non convince il tentativo di valorizzare esclusivamente il contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese, trascurando invece quelle che sono proprio le finalità della dichiarazione. La relazione inoltre sembra attribuire particolare rilievo al fatto che successivamente all'informativa siano state presentate delle mozioni di sfiducia. Ma a tale circostanza non appare idonea a modificare la natura delle dichiarazioni stesse. Il fatto che il Parlamento abbia successivamente aperto un confronto politico sulla vicenda non trasforma retroattivamente il contenuto di quelle dichiarazioni in esercizio di una funzione parlamentare. Si tratta di due piani distinti che non possono essere assolutamente confusi, Presidente. C'è poi un ulteriore profilo che merita una particolare attenzione. La relazione, nello strumentalizzare, o per dirlo in maniera meno aggressiva, reinterpretando quella che è la giurisprudenza costituzionale, non si adegua ad un tema più volte affrontato, cioè l'insindacabilità è posta a tutela della qualità del dibattito democratico. La stessa non potrà

0: formarsi nello strumento attraverso il quale far degradare il pensiero pubblico in aggressione personale o in mera difesa di interessi individuali. Anche questo importantissimo principio, a nostro avviso, deve orientare la decisione dell'Assemblea. Le prerogative parlamentari non si difendono ampliandone continuamente il perimetro, si difendono perseverandone il significato costituzionale. Una prerogativa che viene estesa oltre la sua funzione finisce inevitabilmente per perdere autorevolezza, e quando una garanzia posta a tutela del Parlamento viene percepita dai cittadini come uno strumento di protezione del singolo parlamentare, non è soltanto quella prerogativa ad essere indebolita, è il Parlamento stesso. Per questa ragione, Presidente, riteniamo che la proposta della Giunta non possa essere condivisa, non perché intendiamo limitare le garanzie costituzionali, ma perché crediamo che il modo migliore per difendere sia quello di applicarle esattamente nei limiti che la Costituzione e la Corte Costituzionale ha tracciato. È proprio per questa ragione che non possiamo condividere la proposta formulata dalla Giunta, perché riteniamo che proprio quel principio rischi di essere indebolito quando una garanzia funzionale viene progressivamente trasformata in una tutela personale. Presidente, colleghi e colleghe, non stiamo votando sulla persona della già ministra Santanchè, perché quello ci penserà eventualmente l'autorità giudiziaria. Stiamo votando sul significato dell'articolo 68 della Costituzione. Possiamo scegliere una strada, quella di ampliare progressivamente una prerogativa fino a trasformarla agli occhi dei cittadini in un salvacondotto personale, oppure, Presidente, possiamo scegliere la strada indicata dalla Corte Costituzionale, quella di un'applicazione rigorosa, coerente con la funzione originaria. Presidente, perché le prerogative parlamentari non si difendono estendendo oltre i limiti tracciati dalla Costituzione, si difendono rispettandoli. E questo è il modo migliore per difendere il Parlamento. E per tutte queste ragioni che il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro la proposta della Giunta. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Senatore Rastrelli.
2: Fratelli d'Italia.
3: Grazie, Presidente. Mi limiterò ad un'unica considerazione amara. Purtroppo ancora una volta e per l'ennesima volta taluni gruppi di opposizione, quelli ahimè del tutto privi di ogni cultura istituzionale e anzi alimentati, inebriati dalla sottocultura del disprezzo esibito, del dileggio ostentato, degradano la funzione parlamentare a volgarità argomentativa e nel contempo cercano di degradare la solennità dell'aula parlamentare al luogo di sfogo di frustrazioni a lungo sopite, laddove giammai l'aula parlamentare dovrebbe mortificare il proprio luogo di massima espressione del confronto democratico a dinamiche rabbiose di resa dei conti. E allora, ad ascoltare purtroppo alcuni interventi, sovvengono i sonetti del Carducci, come canè ansante che preso il cervo i visceri ne aspetta. Ma Carducci lo scrisse per contestare la violenza sanguinaria della folla rivoluzionaria francese. Qui c'è soltanto una piccola mortificante canea istituzionale che fa del livore la propria arma espressiva. Dimentica questa particolare forza politica che proprio i sempre invocati padri costituenti, a sproposito invocati padri costituenti, disegnarono una cornice istituzionale a protezione non già del singolo ma della sacralità della funzione parlamentare, per proteggerla da qualunque ingerenza dell'esecutivo e del giudiziario, proprio per fare in modo che il parlamentare fosse protetto non soltanto per i voti dati, ma anche per le opinioni espresse. E dimentica questa forza politica che, in attuazione di quel precetto dell'articolo 68 della Costituzione, esiste una norma primaria, la legge 140 del 2003, che l'articolo 3 disciplina, che sono coperti dalla insindacabilità, dalla sacralità di questa protezione, tutti gli interventi comunque resi nelle assemblee. E qui si contesta la senatrice Santanchè, richiesta da un'interrogazione parlamentare di venire a riferire in Parlamento, di avere nell'ambito di una pubblica seduta difeso le proprie posizioni. Allora qui c'è, come al solito, il gioco degli equivoci. Ma se per taluni è diffamazione, quello che per noi altri invece è trasparenza, è esigenza di confronto, è difesa di una posizione, se per taluni diventa privilegio quello che invece è la sacralità, la insindacabilità del mandato parlamentare, per noi altri quello invece è un vincolo per tutta l'Assemblea. Se per taluni vi è una sorta di richiamo ancestrale alla canea, per noi prevale sempre e comunque il senso, la difesa, il rispetto delle istituzioni.
1: Grazie. Pongo quindi in votazione la proposta della Giunta delle elezioni.
4: Mi chiedevo la verifica del numero legale, grazie.
1: Subito dopo ho finito di leggere. Okay. Pongo quindi in votazione la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che le dichiarazioni rese dalla senatrice Daniela Carnero Santanchè, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Senatore Pirondini.
4: Le chiedo la verifica del numero legale, il numero del gruppo, grazie.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Senatrice?
5: No.
1: Senatrice Minasi?
5: Funziona la tessera, se gliela cambiamo. Eccola, un attimo.
1: Funziona? Sì, perfetto. Dichiaro chiusa la votazione, chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico in sola entrata per il periodo di tempo compreso tra il 7 ottobre 2025 e la data di esecuzione del decreto di acquisizione delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, persona offesa nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma per i reati di quegli articoli 612 bis, 56 e 629 del Codice Penale, atti persecutori e tentata estorsione, nonché di quell'articolo 185 del decreto legislativo numero 58 del 1998, manipolazione del mercato. La relazione della Giunta è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere richiesta dall'autorità giudiziaria con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico in sola entrata relativi ad utenze telefoniche in uso al senatore Claudio Lotito ai sensi dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione. Domando al relatore senatore Della Porta se intende intervenire.
6: Sì, Presidente, telegrafico.
2: Di Fratelli d'Italia.
6: Solo per aggiungere a quanto già detto in premessa da lei, che il senatore Lotito ha egli stesso confermato alla Polizia Giudiziaria di voler autorizzare l'acquisizione dei dati, la prerogativa però non è rinunciabile dal parlamentare e all'uopo la Giunta nella seduta del 14 aprile 2026 ha proposto all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione e oggi appunto votiamo su questa.
1: Quindi non c'è nessuno iscritto a parlare in discussione generale, quindi ovvio il relatore non penso che debba replicare, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Senatrice Cucchi.
2: Gruppo Misto Alleanza Verdi Sinistra.
7: Per le ragioni esposte dal relatore dichiaro il voto favorevole del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie. Senatrice Stefani.
2: La Lega.
8: Annuncio il voto a favore da parte di tutto il gruppo della Lega.
1: Senatrice Damante.
2: Movimento 5 Stelle.
9: Solo per dichiarare il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.
1: Senatore Bazzoli, scusa.
2: Del Partito Democratico.
10: Sì, anch'io Presidente annuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.
1: Pongo quindi in votazione la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere richiesta dall'autorità giudiziaria con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telefonico telematico in sola entrata relativi ad utenze telefoniche in uso al senatore Claudio Lotito ai sensi dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2025 e iscritto al numero 9 del registro conflitti tra i poteri dello Stato 2025, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza di quest'ultimo del potere di negare, con deliberazione 21 maggio 2025, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni per l'insussistenza dei requisiti della fortuità e della occasionalità delle captazioni, ai sensi dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione, in relazione a un procedimento penale pendente anche nei confronti dell'onorevole Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 107 del 20 maggio 2026, depositata in cancelleria il successivo 16 giugno. Detta ordinanza è stata poi notificata al Senato il 18 giugno 2026. Nella seduta del 24 giugno 2026 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione. Chiedo al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.
11: Non interviene.
1: Quindi sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per gruppo per non più di 10 minuti. Io ho iscritto a parlare senatrice Stefani.
2: Della Lega.
8: Sì, Presidente, cioè, occorre qui spendere una parola su questo complesso procedimento al limite del kafkiano che ha visto oggetto di una vera e propria persecuzione l'onorevole Siri, nostro collega del gruppo della Lega. E ricordiamo, perché qui sembra che si stia parlando di questioni di lana caprina, ma qua riguardano la vita anche di una persona e la sua onorabilità. Qui siamo di fronte a un'ipotesi veramente stranamente complessa, dove ci troviamo con una sentenza della Corte Costituzionale che aveva già era già intervenuta sul conflitto di attribuzione, andando ad incidere su quella che è stata una decisione della Giunta già fatta, già assunta, e che aveva escluso la possibilità di utilizzare le intercettazioni. Ciò nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente ha invitato la Giunta a rideliberare, come correttamente è stato fatto, confermando tra l'altro la posizione già manifestatasi prima con la decisione precedente. Tuttavia, nonostante la nuova decisione, la Procura ha deciso nuovamente di sollevare il conflitto di attribuzione, nuovamente di rinviare tutta la procedura davanti alla Corte Costituzionale. Ora, nel frattempo che si fa questo palleggio dove il Senato ritiene che vi sussistono le prerogative a favore dell'onorevole Siri, ciò nonostante la Procura insiste a voler scardinare anche quelle che sono delle decisioni che sono assunte. Ora siamo di nuovo a conferire l'incarico davanti alla Corte Costituzionale, auspichiamo che quindi si possa avere finalmente una decisione che possa sciogliere anche i dubbi che possono riguardare una persona che comunque deve lavorare, che continuamente fa anche attività anche politica e che è giusto che si è tolto anche il fango che gli si è riversato addosso in conseguenza di questo procedimento.
1: Dottore Bazzoli, a lei la parola.
10: Sì, Presidente, solo per annunciare anche qui il voto favorevole del nostro gruppo.
2: Partito Democratico.
1: Quindi, metto quindi ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzioni sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato per la Costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero foro.
12: Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge misura per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatrice.
13: Sì, grazie, Presidente. Il disegno di legge numero 1951, di iniziativa del deputato Colosimo e altri, è stato approvato dalla Camera
2: della
13: dei
2: Lega.
13: Deputati e introduce un sistema organico di tutele per i soggetti provenienti da contesti di criminalità organizzata. Al provvedimento è stato abbinato in commissione la trattazione del disegno di legge numero 1721 a firma della collega Enza Rando e sono stati trattati quindi congiuntamente i disegni di legge, sostanzialmente riportano lo stesso articolato. La disposizione prevede intanto l'oggetto e la finalità della norma, stabilendo l'erogazione di misure di protezione e assistenza per garantire la sicurezza e la protezione socioeducativa di chi versa in condizioni di grave pregiudizio psicofisico. Tale intervento è rivolto specificatamente a vittime di organizzazioni criminali o a membri di nuclei familiari inseriti in ambito di stampo mafioso o dediti al narcotraffico, istituzionalizzando così il protocollo denominato Liberi di Scegliere. La disposizione salda l'esigenza di prevenzione criminale col superiore interesse del minore, mirando a interrompere il circuito dell'illegalità attraverso supporto materiale e psicologico. La norma poi prevede poi la definizione dell'ambito di soggettivo della legge, includendo i minorenni figli di soggetti coinvolti in reati associativi o essi stessi imputati che abbiano manifestato tuttavia la volontà di affrancarsi dal crimine. La tutela è estesa ai maggiorenni infra 25 anni già beneficiari delle misure e ai genitori che decidono di intraprendere il percorso di allontanamento unitamente ai propri figli minori. Viene sancita inoltre una clausola di sussidiarietà stabilendo che tali interventi operano solo qualora non sussistano i presupposti per le speciali misure di protezione previste per i collaboratori e i testimoni di giustizia. Sono previste poi misure di protezione personale che possono essere disposte dall'autorità giudiziaria per garantire l'incolumità dei destinatari attraverso il trasferimento immediato in località protette. C'è anche la possibilità di utilizzare documenti di copertura o di procedere anche al cambiamento definitivo delle generalità. Vi sono poi delle misure di assistenza sociale ed economica necessarie per favorire il reinserimento di soggetti protetti in un nuovo contesto di vita. sul piano sociale, quindi si prevedono supporto pedagogico, l'accesso garantito all'istruzione obbligatoria, formazione professionale, conservazione del posto di lavoro. Le misure economiche includono l'erogazione anche di un assegno periodico, la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle spese sanitarie o di trasferimento. È garantita l'ammissione anche il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito ordinari. Vi sono poi i procedimenti per l'adozione delle misure attribuendo le iniziative al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni e tutto l'iter che ne consegue. Istituito poi presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile un comitato tecnico-scientifico con funzione di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure attuate, viene definita anche la composizione pertanto di questo organismo. Vi è poi nella normativa la disciplina per la modalità di attuazione delle misure, ripartendo le competenze tra gli uffici di servizio sociale per i minorenni e gli organi del Ministero dell'Interno. L'assistenza poi sociale e trasferimento protetto sono affidati ai servizi territoriali in coordinamento con i comuni. È previsto poi inoltre l'obbligo di segretezza per tutte le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione, chiaramente. Vi è prevista poi una durata massima delle misure di assistenza sociale, normalmente di 2 anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno su istanza del beneficiario. Prosegue poi il disegno di legge con altri articoli che introducono modifiche al codice di procedura penale per potenziare il flusso informativo tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile. Vi sono altre norme che intervengono sulle norme di attuazione del codice di procedura penale, disciplinando la trasmissione quindi degli atti dal pubblico ministero procedente al tribunale per i minorenni. Vi è un'altra norma che invece va a modificare il decreto legge numero 123/2023 per estendere l'obbligo di comunicazione del pubblico ministero anche in presenza del reato di associazione a delinquere comune o di aggravanti mafiose. Previsto che il Comitato Tecnico Scientifico presenti annualmente una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e quelle di assistenza, questo presentato ai ministri competenti e alle Camere, e vi è l'ultima norma che reca le disposizioni finanziarie finali.
12: Grazie Senatrice Stefani, do la parola al Sottosegretario.
2: Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari della Lega.
14: Grazie Presidente. Io desidero rivolgere un ringraziamento alle persone e alle istituzioni che hanno lavorato affinché Liberi di Scegliere diventasse finalmente una realtà nazionale. Questo progetto, vedete, non è costituito solo da norme, da protocolli o da procedure. Rappresenta volti e storie. Ci sono ragazzi nati in famiglie nelle quali il futuro sembra essere stato scritto prima che possano decidere. Liberi di Scegliere nasce per dire che così non è e non sarà più così. E per affermare un principio molto semplice, ma decisivo. Nessun figlio deve essere condannato a ereditare regole e appartenenze criminali dei propri genitori, né a subire il condizionamento dei contesti che lo spingono verso l'illegalità per trarne profitto. Combattere la criminalità per noi significa non solo fornire strumenti necessari per perseguire i reati, colpire patrimoni illeciti, assicurare i responsabili alla giustizia, ma anche entrare in quel luogo dove il sistema criminale si alimenta, prepara il proprio futuro minando e distruggendo la vita dei più giovani. Con il protocollo del 2024, l'ultimo tra i tanti, abbiamo allargato ai tanti partner un modello che ha dimostrato che lo Stato può intervenire prima, aiutando davvero i giovani a costruirsi un futuro. Però si può continuare su questa strada offrendo ovviamente in questo caso una casa sicura, una scuola, un educatore, una comunità pronta ad accogliere. Una quotidianità quindi diversa, restituendo una vera libertà. E in questo ultimo protocollo del 2024 un ruolo fondamentale ha avuto sicuramente il Ministero della Giustizia, in particolare con il Dipartimento della Giustizia Minorile, insieme al Ministero dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università, della Famiglia, la Presidenza del Consiglio, la Direzione Nazionale Antimafia, la CEI, e quella determinazione e visione, direi, che ha avuto la persona che vorrei citare tra tutte, il giudice Di Bella, senza escludere ovviamente tutti gli altri, che sono tanti, a cui rivolgo un abbraccio affettuoso. Da quel protocollo la Commissione Antimafia ha svolto un grande lavoro con la Presidente Colosimo. Maggioranza e opposizione insieme hanno prodotto un testo, poi lavorato in Commissione Giustizia alla Camera e oggi al Senato. Un lavoro di insieme. E in questo grande progetto un pensiero sentito, permettetemi, va alle madri, a quelle mamme coraggiose che hanno trovato la forza di dire basta, a volte al rischio della propria vita, sconfiggendo finalmente e scegliendo di sottrarre i figli a un destino già scritto. Una decisione che comporta la rottura di legami familiari profondissimi. E a loro diciamo: non siete sole e non sarete mai più sole. La mafia perderà forza quando sarà interrotto quel circuito criminale da una generazione all'altra. E questo, permettetemi, è forse il modo migliore per onorare chi ha dato la vita per la lotta contro la mafia. Ogni ragazzo sottratto a quel meccanismo è una vita salvata, una coscienza liberata, una catena della delinquenza spezzata e anche, direi, una risorsa e una nuova energia per la nostra comunità. Oggi quindi non celebriamo soltanto un risultato che sarà sicuramente all'unanimità anche in questa occasione, ma rinnoviamo una promessa. Continuiamo a lottare contro la criminalità e restiamo accanto a questi ragazzi, alle loro madri e a chi ha avuto il coraggio quindi di scegliere. Chiudo con un pensiero. Oggi possiamo essere fieri. Ogni ragazzo liberato dal clan non rappresenta solo una sconfitta per la criminalità, rappresenta una vittoria per lo Stato, rappresenta una vittoria di tutti noi. Grazie.
12: Grazie, sottosegretario. Visto che li ha citati, mi permetto di salutare in tribuna il dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale Minorenni di Catania, e il dottor Antonio San Germano, capo dipartimento giustizia minorile e di comunità. Benvenuti in aula. L'ordine del giorno adesso prevede la votazione dei singoli articoli. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente e passiamo alla votazione degli articoli. Votazione per alzata di mano, quindi pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 8. Senatore Pirondini.
4: Chiedevo il nome del gruppo e il voto elettronico, grazie.
12: Attendiamo un attimo che il sistema sia pronto per il voto elettronico. Senatore Pirondini, a nome del gruppo chiede il voto elettronico sull'articolo 8. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Lorefice. Hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo approvato all'unanimità. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla seconda commissione permanente. Do la parola per la prima dichiarazione di voto al senatore Lombardo e vi prego, colleghi, di ridurre al minimo il brusio e se intendete lasciare l'aula farlo in silenzio in modo che il senatore Lombardo possa fare il suo intervento in modo sereno. Prego senatore.
2: Gruppo Misto Azione.
15: Grazie presidente, onorevoli senatori, oggi non stiamo discutendo soltanto di una norma di contrasto alla criminalità organizzata, oggi stiamo compiendo un momento importante del quale dobbiamo sentirci tutti orgogliosi, in primis chi ci segue nell'emiciclo di quest'Aula e ha dato il via con il protocollo Liberi di Scegliere, che come si ricordava è nato dall'intuizione e dal coraggio civile del giudice Roberto Di Bella a Reggio Calabria. E ha dimostrato che cosa? Che le mafie non si combattono solo sul terreno della sanzione e della repressione, ma si combattono innanzitutto sul terreno della prevenzione, sul terreno dell'educazione, sul terreno dell'istruzione. E per questo consentitemi, oltre a ringraziare l'onorevole Colosimo che ha portato avanti questo lavoro, anche la senatrice Enza Rando e l'associazione Libera contro le mafie, che ha combattuto a mani nude in questi anni per affermare il principio della legalità come fattore di uguaglianza nel nostro paese. Nascere, come giustamente ricordava prima il sottosegretario, nascere in una famiglia di 'ndrangheta o di camorra o di mafia non può e non deve essere una condanna a vita. Ognuno di noi ha un cognome, ma ognuno di noi, soprattutto i bambini, devono avere il diritto ad avere una possibilità di scegliere il loro destino, perché ci possono essere bambini e figli di mafiosi, ma questa legge dice una cosa, che non ci possono essere i bambini della mafia. Non ci può essere un destino ineludibile che marchi a fuoco chi nasce in un contesto criminale. Sottrarre un minore a quel consenso, qualcuno ha parlato di espropriazione di Stato, significa invece dire una cosa diversa, dare questo messaggio. La mafia trasmette paura, lo Stato restituisce la libertà, la dignità, la possibilità di vivere in un contesto nel quale ognuno, anche chi nasce in situazioni difficili e disagiati, deve avere la possibilità di affermare la propria aspirazione, il proprio essere. Questo disegno di legge non guarda solo ai bambini e ai minori, guarda anche alle tante madri coraggio, perché la resistenza alle mafie, lo sappiamo bene, ha spesso il volto e il coraggio delle donne. Madri che decidono di recidere il legame con i clan non per egoismo, ma per un disperato e straordinario atto di amore materno, evitare che i propri figli facciano la fine dei loro padri o dei loro fratelli maggiori. E questo disegno di legge, questa legge oggi serve a dire anche loro grazie, grazie per il coraggio che avete messo in queste battaglie, grazie anche per tutte quelle che hanno perso la loro vita, ma significa anche dire che lo Stato riconosce quel coraggio ed è al loro fianco. Queste donne, che non sempre hanno avuto lo status di collaboratrici di giustizia ai sensi della legge penale, spesso si sono ritrovate in un limbo. Hanno rischiato la vita di essere uccise per aver disonorato il clan di appartenenza e non aver avuto una rete di protezione economica e sociale. Con questo provvedimento, che oggi da progetto diventa legge nazionale, si stacca dall'emergenza e si affida a un sistema di tutele strutturali. Noi, come Azione, voteremo convintamente a favore di questa scelta di dare stabilità finanziaria e amministrativa a questa rete, perché un paese civile non può delegare la salvezza di questi ragazzi solo al volontariato, solo al coraggio, solo all'eroismo dei singoli magistrati o degli assistenti sociali o dei psicologi e delle associazioni come la rete di Libera. C'era bisogno che lo Stato facesse lo Stato, assumendosi la responsabilità strutturale di questo percorso. Per tutte queste ragioni, per il messaggio culturale che c'è dietro questa legge, che, lo voglio dire, per una volta riesce a unirci maggioranza e opposizione, io penso che stiamo facendo e stiamo scrivendo oggi una bella pagina che restituisce anche dignità a queste aule parlamentari, ed è per tutti questi motivi, per il contrasto alla cultura mafiosa che questo provvedimento ci dà, per la libertà che restituisce ai famigli e alle madri dei clan mafiosi, Azione voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
12: Grazie senatore Lombardo. Do la parola alla senatrice Paita.
2: Di Italia Viva.
16: Grazie Presidente. Si può dire che oggi è una bellissima giornata per il Parlamento? È una bellissima giornata perché stiamo facendo una cosa buona, ed è una bellissima giornata perché ognuno di noi porta un piccolo merito o un grande merito di averla costruita. Lo porta Chiara Colosimo, che voglio ringraziare pubblicamente per avere condotto questa legge in fondo e averci sempre coinvolti in ogni passaggio. Chiara ha fatto cose coraggiose in questo suo mandato di presidente e io le ho sempre riconosciuto una guida autorevole di quella commissione. Grazie alla nostra collega Rando, perché è stata un'infaticabile costruttrice di consenso intorno a questo progetto, ed ha avuto un merito importantissimo che le va riconosciuto dentro quest'Aula, magari anche con un po' di silenzio e attenzione, perché penso che sia stato davvero, diciamo, un contributo importante il suo. Grazie al governo Renzi, perché è il primo governo che aveva provato ad avviare questo percorso e lo aveva, diciamo, impostato proprio grazie all'azione dell'allora presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, presidente Di Bella, che oggi è qui. Grazie a Cafiero De Raho, ci hanno separato tante vicende in questa legislatura, ma quanto è bello riconoscere al collega Cafiero De Raho che su questa questione aveva mosso i passi giusti e fatto le cose giuste. Ecco, vedete la trasversalità di questo provvedimento che io stessa ho firmato nell'ambito della Commissione Antimafia con la collega Musolino e quindi è sostenuta anche dal nostro gruppo. C'è trasversalità perché questa è una legge coraggiosa, è una legge che parte da un concetto molto giusto, e cioè che per restituire la libertà alle giovani generazioni che nascono in contesti, diciamo, mafiosi e che quindi, diciamo, provengono da famiglie che hanno avuto un'intersezione con fenomeni mafiosi, bisogna costruire dei presupposti di tutela di questi ragazzi e delle loro madri. Ora, per amor di riservatezza, non voglio, diciamo, ricordare puntualmente il fatto, ma penso che uno dei momenti più emozionanti della mia vita parlamentare sia stata quella audizione dalla quale tutto è ripartito. L'audizione di due donne che ci chiedevano di poter riuscire a completare il percorso di emancipazione dalla famiglia dei mariti che avevano legami con la mafia e che chiedevano delle cose molto chiare e precise. Innanzitutto la tutela della loro identità, la ricostruzione dell'identità, perché questo è un presupposto fondamentale, il cambio delle generalità garantisce libertà e garantisce anonimato e sicurezza per quelle persone. Il secondo elemento è il tema del reinserimento sociale. È chiaro, diciamo, che la mancanza di libertà economica di quelle famiglie, di quei bambini, di quei ragazzi, di quelle madri è una condizione che non consente loro di fare una scelta che è una scelta, tra l'altro lo ricordo a tutti, a favore dello Stato e delle istituzioni dello Stato. Il terzo elemento è quello appunto della vera e propria libertà economica e quindi l'assistenza economica che serve, diciamo, per fare passi del genere, assieme al tema della riqualificazione delle persone, che significa riqualificazione di formazione, riqualificazione, diciamo, in termini di opportunità lavorative e di opportunità di studio. L'accesso ai mutui, per esempio, è un'altra grande questione per avere la possibilità di collocare queste persone in contesti adeguati, ma anche di dare loro un tetto, una casa nella quale, diciamo, poter vivere. Allora, se vogliamo, permettetemi di dire che questo è un provvedimento che guarda al futuro, che crede nella possibilità che persone che nascono anche da contesti difficili, lo diceva già il collega Lombardo, possano invece nella loro vita fare cose giuste e buone per il paese, ma devono essere liberati da quel fardello e liberati e tutelati dallo Stato. E poi, come dire, una legge che in qualche modo è anche una legge a favore delle donne, perché spesso, diciamo, sono le donne a portare il peso sulla coscienza di una vicenda così complessa. Tra le persone che voglio ringraziare, oltre, diciamo, a quelle citate, c'è anche la mia collega onorevole Boschi, perché il primo punto da cui si è partito nell'epoca, diciamo, del governo Renzi fu proprio una sua iniziativa e quindi la voglio ringraziare perché, diciamo, una parte di questa legge è anche una parte del suo lavoro. Ora noi abbiamo un altro dovere che ovviamente non si esaurisce con questa legge, e cioè quello di continuare un profondo lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali. Questo lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali si può ottenere certamente con l'aiuto di chi denuncia, di chi si ribella, di chi si emancipa, ma anche con una capacità di coinvolgimento culturale molto profondo che riguarda le istituzioni scolastiche, che naturalmente deve anche, diciamo, essere alla base del ricordo e della memoria e del tributo che questo Paese ha pagato per il contrasto e la lotta alla criminalità mafiosa. Ma questo lavoro necessita, ricordiamocelo sempre, colleghi, di alcuni presupposti. Il primo presupposto è il fatto che su alcuni temi sarebbe bene non dividersi tra maggioranza e opposizione. Questa battaglia contro la mafia è una battaglia di tutti e deve vedere tutti noi uniti. Il secondo elemento è che non dobbiamo dimenticarci, quando poi parleremo di leggi di bilancio, chiunque governi, in qualsiasi momento, con qualsiasi maggioranza, in qualsiasi governo, che queste operazioni vanno sostenute economicamente, che devono essere, diciamo, un presupposto di partenza, un impegno per tutti noi, perché è troppo facile riempirsi la bocca di parole, diciamo, importanti e di ricordo nei momenti e nelle ricorrenze, ma poi è molto difficile magari fare delle scelte di rinuncia di alcune politiche per favorirne altre. E io credo che ricordare quello che hanno pagato Borsellino, Falcone e molti altri nel nostro Paese per contrastare la mafia, e quello che è necessario invece fare dentro le scuole e tra i nostri più giovani per dare loro la consapevolezza piena di quello che è avvenuto in questo Paese, sia estremamente importante e necessita, diciamo, di risorse, di formazione e di investimento. Quindi grazie colleghi, io sono davvero onorata di far parte di questa commissione, sono contenta che il lavoro iniziato da un governo sia proseguito in questa legislatura, e sono anche molto molto soddisfatta di poter dire che questo è il frutto di un lavoro corale, a partire appunto dall'impegno in questa legislatura della collega Rando e della presidente Colosimo. Grazie.
12: Grazie senatrice Paita, vedo che ci ha raggiunto in tribuna anche la presidente Colosimo, che saluto. Do la parola al senatore Salvitti.
2: Di noi moderati.
17: Grazie presidente, grazie onorevoli colleghi. Io penso che sia necessario, in un momento importante come quello di oggi, su un provvedimento importantissimo, partire da dei ringraziamenti. Innanzitutto va ringraziato da chi è partito tutto quanto, che nel 2012, su impulso del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, del presidente Roberto Di Bella, e dal lavoro straordinario che è stato portato avanti in questo periodo, durante questo governo, e nell'ambito della Commissione Antimafia, nell'ambito della Commissione specifica che ha portato avanti questo tema, un grande contributo che ha dato la nostra collega Vincenza Rando, ma mi va di ringraziare in maniera particolare il grande lavoro che ha fatto Chiara Colosimo e che dimostra di fare la nostra Presidente tutti quanti i giorni, al di là di questo specifico aspetto. Il senso di questa legge è una legge particolare, perché guardate, tutte quante le leggi la maggior parte delle volte cambiano delle procedure. Questa ha un grande significato, perché questa legge cambia i destini delle persone, può cambiare i destini delle persone, quindi ha un significato molto particolare che va tenuto in alta considerazione, perché nel titolo stesso che è stato scelto per questa legge c'è il senso di tutto, perché il libero arbitrio, la facoltà di autodeterminarsi, la possibilità di scegliere il proprio destino, è l'opportunità di dare questo, è di fondamentale importanza. perché è giusto non arrendersi mai ad un futuro fatto di illegalità, di criminalità e di violenza. Guardate, io sono orgogliosamente uno dei firmatari di questa legge, penso che sia una cosa che ricorderò per sempre, perché veramente ha un significato particolare, perché va a tutelare quelli che sono i più fragili, che è un preciso dovere da parte della politica, di chiunque faccia politica. Questa è una legge essenzialmente giusta, perché restituire la libertà a chi di fatto non l'ha mai conosciuta vivendo in determinati ambienti è di una fondamentale importanza. Per alcuni minori purtroppo il clan rappresenta un destino già scritto, perché fin da bambini, invece di conoscere il gioco, probabilmente subiscono delle imposizioni all'omertà, a un modo di comportarsi, a un modo di vivere, il culto della violenza e l'obbedienza a quella che è un mondo, che è quello della malavita. Con questa legge vogliamo spezzare le catene e dare una prospettiva a queste persone, a questi ragazzi innocenti. E nessun bambino dovrebbe mai pagare quelle che sono le colpe dei propri adulti a cui fanno riferimento, e dare la possibilità quindi di poter scegliere effettivamente un loro futuro liberi e scevri di qualsiasi tipo di condizionamento di carattere familiare. Siamo consapevoli che la lotta alla criminalità poi non può esaurirsi solo esclusivamente con la repressione, ma uno Stato che si definisce tale deve dare la possibilità di poter scegliere ai propri concittadini e tradurre questa scelta in una speranza di una vita migliore. Rifiutiamo la logica mafiosa per la quale un minore deve fare il palo in un angolo di una piazza, che per la maggior parte i ragazzi vengono introdotti in questo mondo attraverso questo. Non ci arrenderemo mai all'idea che un minore che sia nato in una famiglia affiliata, che possa scegliere il proprio destino lontano dalla violenza e dai colpi di pistola. Non abdicheremo mai alla possibilità che si possa scegliere la scuola invece che un master in criminalità e un lavoro invece che affari loschi. Con questa legge predisponiamo un sistema di sostegno e protezione, estendere tutele ai giovani adulti che scelgono di sottrarsi effettivamente alla cultura mafiosa. Il lavoro che è stato fatto in Commissione Antimafia è un lavoro importantissimo, perché prende e raccoglie questo come obiettivo fondamentale per far sì che possa poggiare a terra una legge importante come questo, che dona effettivamente la libertà a questa persona. Questa è una legge di giustizia, perché quei bambini che sono costretti dai padri boss ad imparare a tagliare la polvere o a fare gesti che non dovrebbero appartenere a nessun ragazzo sono fondamentali ed importanti, perché noi dobbiamo ricordare che questo provvedimento nasce probabilmente anche dalle persone che lo Stato ha abbandonato. Se noi pensiamo a Rita, che non è un nome di fantasia purtroppo, che il 26 luglio del 92 si è lanciata dal settimo piano di un palazzo perché ripudiata dalla madre, dopo aver deciso a soli 17 anni di collaborare con la giustizia. Questa è una legge che nasce probabilmente da Lea, che purtroppo anche questo non è un nome di fantasia, che è stata rapita, torturata e uccisa perché voleva assicurare un futuro diverso alla propria bambina. Noi è per questo, sulla spinta di queste emozioni, sulla spinta di queste ingiustizie che condizionano la vita delle persone, abbiamo lavorato per far sì che questo diventasse una legge dello Stato italiano, e dobbiamo essere orgogliosi tutti quanti di un voto all'unanimità qui dentro, perché dimostriamo all'Italia che sulle cose serie, sulle cose importanti, sulle cose fondamentali per la vita delle persone c'è un'unione e una visione di intenti comune. Grazie.
12: Grazie senatore Salvitti. Do la parola alla senatrice Cucchi.
7: Grazie.
2: Gruppo Misto Alleanza
7: E Alleanza Verdi e Sinistra esprime con grande convinzione il proprio voto favorevole a questo provvedimento, perché ne condivide appieno le finalità. L'obiettivo è quello di spezzare il meccanismo con cui le organizzazioni mafiose continuano a rigenerarsi attraverso la trasmissione familiare della cultura criminale, offrendo ai minori e agli adulti di riferimento tutta la possibilità concreta di costruire un futuro diverso. Il disegno di legge nasce dall'esperienza del progetto Liberi di Scegliere, avviato nel 2013 dall'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il presidente Di Bella, che salutiamo, e sviluppato grazie alla collaborazione tra magistratura, istituzioni e realtà del terzo settore.

0: contesti, spesso educati fin da piccoli all'obbedienza, alla violenza e alla logica del clan. È all'interno della famiglia che troppo spesso quella cultura si trasmette e si consolida. E intervenire su questo terreno significa colpire le organizzazioni criminali alla radice, offrendo a chi vuole sottrarsi a quel destino gli strumenti necessari per poterlo fare. Apprezziamo l'impostazione di questo provvedimento perché, a differenza di tanti altri promossi da questo governo, sceglie di investire sulla prevenzione e sulla tutela delle persone, che riteniamo essere cosa fondamentale, indispensabile, anziché affidarsi prevalentemente alla solita risposta repressiva. Ci auguriamo che questa impostazione culturale, prima ancora che normativa, diventi un orientamento stabile dell'azione di questo governo, perché contrastare le mafie significa perseguire i responsabili, ma anche impedire che nuove generazioni siano condannate a riprodurre la cultura mafiosa. E questo è il valore più profondo di questa legge: mettere al centro la libertà di scelta, la tutela dei minori e il dovere dello Stato di offrire un'alternativa concreta a chi nasce in contesti di criminalità organizzata. Ed è per queste ragioni che ribadisco il voto di Alleanza Verdi e Sinistra, che sarà favorevole.
1: Grazie senatrice Cucchi, do la parola al senatore Zanettin.
2: La ringrazio Presidente, Forza Italia voterà con grande convinzione questo provvedimento, che rappresenta a nostro giudizio una delle innovazioni più significative degli ultimi anni del contrasto alle mafie. Si tratta di una norma che finalmente riconosce che la criminalità organizzata non è solo un fenomeno penale da reprimere con gli strumenti del processo penale, ma un sistema che cresce dentro anche le famiglie, condiziona i minori, soffoca la possibilità di scelta e impedisce qualsiasi percorso di emancipazione. Il disegno di legge, che ha preso il nome di Liberi di Scegliere, sulla base anche di una felice intuizione dell'Associazione Libera, nasce da esperienze giudiziarie concrete avviate, lo hanno ricordato colleghi che sono intervenuti poco fa in questo dibattito, anche dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi estese a livello nazionale. Esperienze che hanno dimostrato che quando lo Stato interviene con decisione e con una rete integrata di sostegno effettivo, i ragazzi possono davvero sottrarsi a contesti mafiosi e costruire una vita diversa e alternativa. Perché l'assunto da cui partire è proprio la presenza di un ruolo condizionante esercitato dalle famiglie mafiose. I destinatari delle misure vengono quindi individuati con precisione. Sono i minori e i giovani adulti che necessitano di una speciale protezione e quindi sono i figli di indagati, imputati e condannati per reati associativi mafiosi o di traffico di stupefacenti, ma anche i minori coinvolti direttamente in tali reati e che manifestano davvero una volontà di allontanarsi da quel contesto. Ed inoltre i minori vittime di violenza e intimidazione mafiosa. Lo sono anche i giovani adulti fino ai 25 anni che proseguono un percorso di emancipazione. E da ultimi sono coinvolti in questo provvedimento anche i genitori che scelgano di uscire dai contesti criminali insieme ai figli. Quindi una serie di destinatari molto ben individuato, posto che la mafia non è solo un fenomeno che colpisce dall'esterno, essa è al contrario un sistema che educa alla violenza, alla sopraffazione, alla negazione delle regole. Intervenire in questi contesti vuol dire spezzare questa trasmissione di un metodo mafioso tra le generazioni. Ecco perché il disegno di legge introduce ora misure concrete di protezione e assistenza. Tra queste misure, sottolineiamo, la protezione personale, il trasferimento immediato in luoghi protetti, i documenti di copertura e persino, in taluni casi, il cambiamento delle generalità, appunto, nei casi più gravi. Va evidenziato che si tratta di misure già previste per quanto riguarda collaboratori e testimoni di giustizia, ma che vengono ora adattate ed estese anche ai minori con un approccio misurato e proporzionato. Poi c'è tutta una parte che riguarda l'assistenza sociale ed economica, il supporto psicologico, quello educativo e pedagogico. E inoltre sono previste disposizioni di assoluto buon senso, quella previsione dell'accesso all'istruzione obbligatoria, ma anche la conservazione del posto di lavoro per i familiari e chi e a chi possa servire la formazione professionale e il reinserimento lavorativo. Vengono previste inoltre disposizioni per garantire l'autonomia economica, prevedendo un assegno periodico, un alloggio, la copertura delle spese sanitarie e di trasferimento. Inoltre l'accesso ai mutui agevolati, il patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito. Quindi un complesso di misure che non tralascia nulla.

0: non si può solo prevedere la protezione, ma anche bisogna prevedere la possibilità di ricostruire una nuova vita alternativa rispetto a quella nella quale si è vissuti in un contesto mafioso. Per fare questo viene anche previsto un procedimento della magistratura, in particolare del Tribunale di Mirenni, che dispone tutte le misure necessarie e la loro attuazione. Ecco perché questo provvedimento è un atto di civiltà, costituisce un grande progresso giuridico e anche morale, oserei dire, da parte del nostro Parlamento, è una misura nuova, innovativa, che credo anche altri paesi potranno mutuare e inserire nei loro ordinamenti, che però definisce tutti gli strumenti giuridici, tecnici e pratici per poterne attuare i principi. Esso è la migliore risposta dello Stato a quei ragazzi che, pur nati in famiglie segnate dalla criminalità, possono ottenere una possibilità diversa. Perché la lotta alle mafie non si fa solo con la repressione, con il diritto penale, con i processi penali, ma anche con la protezione e il reinserimento delle persone che si è deciso di proteggere perché collaborano con lo Stato. Per queste ragioni, Presidente, le confermo il voto assolutamente favorevole da parte dell'intero gruppo di Forza Italia.
1: Grazie Senatore Zanettin. Do la parola alla Senatrice Lopriato.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, il Movimento 5 Stelle esprime il proprio voto favorevole su questa proposta di legge che disciplina e mette a sistema il protocollo Liberi di Scegliere, così come hanno detto anche chi mi ha preceduto, un progetto in cui il nostro Movimento crede da sempre, tanto da aver presentato una propria proposta di legge fin dall'ottobre del 2022. Si risponde così a un'esigenza che non nasce certo oggi, né nel 2017 o nel 2018, ma affonda le sue radici nel 2012-2013 nel distretto di Reggio Calabria. Fu allora che il presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, cominciò a rilevare un dato drammatico. I figli degli 'ndranghetisti che da minorenni erano stati condannati diventavano essi stessi, una volta cresciuti, uomini della 'ndrangheta. Esisteva dunque un'eredità criminale che andava appunto spezzata. E come farlo? In un solo modo, consentendo a questi ragazzi e alle loro madri di allontanarsi dal territorio. Vi erano infatti mamme coraggiose, consapevoli della sorte cui erano destinati i propri figli, che si rivolgevano in segreto al presidente Di Bella per chiedere aiuto a sottrarli dall'educazione mafiosa. Ma non c'erano risorse. Non c'era nulla. Nacque così nel 2013 un piccolo protocollo quasi provinciale promosso da tre magistrati, il presidente Di Bella, la procuratrice per i minori Giuseppina Latella e Federico De Rao. Federico De Rao, quello che non volete in commissione antimafia. Federico De Rao. Insieme a Luigi Ciotti e ad Enza Rando di Libera. Fu libera con le migliaia di famiglie ad essa aderenti a offrire luoghi di accoglienza indispensabili a queste donne in fuga. Quel protocollo per la sua importanza è cresciuto. Nel 2017 vi ha aderito la Presidenza del Consiglio, poi il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia. Vi ha sempre partecipato anche la Conferenza Episcopale Italiana, che ha garantito il sostegno economico necessario. Apro una parentesi. Una parentesi che è dovuta, perché ad oggi è stato solo la CEI a mettere concretamente le risorse. Lo Stato su questo fronte è stato assente. Per questo, come Movimento 5 Stelle, nell'altro ramo del Parlamento ci siamo adoperati affinché il provvedimento non arrivasse in aula senza un'adeguata copertura finanziaria, e su questo siamo stati ascoltati. Senza risorse economiche, lo sappiamo benissimo, questo progetto non poteva essere certo realizzato. Con questa legge si compiono passi avanti importanti, che riconosciamo chiaramente con favore: lo stanziamento di risorse per il trasferimento di minori delle famiglie in luoghi protetti, lontani quindi dai contesti di origine, la possibilità di utilizzare documenti di copertura e di procedere al cambiamento delle generalità, strumenti fondamentali per chi proviene da quei contesti, chiaramente, parliamo di 'ndrangheta, mafia, camorra, da cui le organizzazioni criminali tentano sempre di recuperare con ogni mezzo chi tenta di allontanarsi. Inoltre la garanzia dell'istruzione obbligatoria e di percorsi di formazione, di qualificazione professionale, inclusione sociale per il minore e per il familiare che lo accompagna. Infine l'istituzionalizzazione del coordinamento giudiziario tra procuratore distrettuale, procuratore per i minorenni e tribunale per i minorenni. Un raccordo che finora avveniva solo spontaneamente e che oggi veramente diventa un obbligo di legge. accanto a questi elementi positivi permangono, ahimè, tuttavia, delle criticità. Ne identificherei due. La prima riguarda l'ampliamento indiscriminato dell'ambito applicativo della legge anche alle generiche associazioni per delinquere, che non permette, che non presentano quindi le medesime caratteristiche delle associazioni di tipo mafioso. E non tutte le associazioni per delinquere, infatti, si caratterizzano per quella capacità di ricerca e recupero coattivo dei propri affiliati che giustifica un apparato di protezione così complesso e oneroso. Quindi diciamo che un'estensione troppo ampia rischia di disperdere quelle che sono le risorse, ahimè già scasse, sottraendole a chi ne ha veramente, realmente e urgentemente, quindi chiaramente, bisogno. La seconda criticità concerne la soppressione, in sede di esame dell'articolo 3, sempre alla Camera, della previsione relativa all'adozione di misure urgenti. Si tratta, a nostro avviso, di un punto fondamentale. Non si può pensare a un trasferimento senza prevedere fin da subito misure urgenti di vigilanza e protezione, senza soggetti di riferimento cui la donna e i minori possono rivolgersi immediatamente. Ci è stato risposto che la materia rientrerebbe nelle prerogative del prefetto, ma è un'obiezione che non convince, perché le prerogative prefettizie è cosa diversa e può anche non tradursi in un intervento tempestivo, mentre qui è in gioco l'incolumità di persone che stanno letteralmente scappando per salvarsi la vita. Da ultimo, un punto che per noi resta decisivo, il riconoscimento del ruolo delle associazioni, prima fra tutte Libera. Tutto ciò che finora ha funzionato perché Libera ha messo a disposizione centinaia di famiglie disposte ad accogliere come propri figli e fratelli quei ragazzi e quelle madri. Allontanare una donna e i suoi bambini dal proprio territorio senza offrire loro punti di riferimento affettivi significherebbe collocarli nella stessa condizione di isolamento in cui si trovano spesso i collaboratori di giustizia, persone che si sono lasciate alle spalle un nemico ma che restano sole, senza amici. Nel protocollo Liberi di Scegliere, invece, ad attendere queste persone ci sono state famiglie vere, quella di Libera, capaci di offrire sostegno psicologico, affettivo e culturale, un elemento che nessuna norma può sostituire, ma che la legge deve continuare a conoscere e a valorizzare. Presidente, colleghe e colleghi, l'importanza di questa legge sta tutta qui, nel dare a questi ragazzi e a queste madri la concreta possibilità di un futuro diverso. Da domani avremo una legge che compie passi avanti significativi, ma che lascia ancora alcuni punti in sospeso, diciamo, per così dire, in sospeso. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore con convinzione, ma continuerà a lavorare per colmare le lacune che restano. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola al senatore Cantalamessa.
3: Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, rispondo tramite alla collega amica senatrice Lopreiato facendo una precisazione. Noi non abbiamo mai detto che l'onorevole De Rao non possa andare in commissione antimafia. Noi riteniamo poco opportuna la sua presenza su un'indagine che riguarda un ente che lui presiedeva e lui può avere accesso a documenti segretati mentre noi facciamo questa indagine, che è cosa ben diversa rispetto a quella del non volere l'onorevole De Rao in commissione. Ci ho premesso. Oggi sono d'accordo con la collega Paita, è una gran bella giornata per il Parlamento e grazie sempre per il suo tramite al dottor Di Bella che è qui presente, perché nel 2012 ha avviato un percorso, un protocollo che prevedeva, come hanno detto tutti gli altri colleghi, la possibilità che figli di criminali, figli di indranghetisti si potessero allontanare dalle famiglie per cercare di avere una vita migliore. Ho incontrato il dottor Di Bella quando è diventato presidente del Tribunale dei minorenni a Catania con la Commissione Antimafia, non ricordo se era il 2019-2020, e lì ci parlò di casi pazzeschi, di ragazzi costretti dai loro padri a minacciare le loro mamme perché rifiutavano una cultura mafiosa. E quindi questa è una dimostrazione di quanto questo provvedimento sia necessario. Provvedimento che poi è stato, protocollo che è stato allargato, rinnovato ed ampliato nel 2024 dal Ministero della Giustizia. Ringrazio il sottosegretario Andrea Ostellari per il grande lavoro fatto fatto nel 2024 ed è diventata una proposta di legge, grazie alla Presidente Colosimo e alla collega Rando, che ringrazio al di là del colore politico, perché la battaglia al crimine organizzato non ha colore politico, e quindi grazie collega Rando per tutto quello che ha fatto e che continua a fare nella lotta al crimine organizzato, e grazie alla Presidente Colosimo che ha raccolto l'eredità di tutto l'impegno di tutti, e saluto anche il dottor San Germano sempre per il suo tramite per l'impegno che ha fatto. La legge che cosa prevede? Come hanno detto già tutti gli altri colleghi, prevede la possibilità di un trasferimento in una località protetta per i minori e i genitori che vogliono scappare da una cultura mafiosa e una subcultura, la definirei mafiosa, la possibilità di dare documenti di copertura, un cambio di identità, la garanzia all'assolvimento dell'obbligo scolastico, che è una misura da non sottovalutare, la formazione professionale, il sostegno economico, e per questo il Parlamento ha previsto uno stanziamento di 13 milioni di euro il primo anno e 10 milioni di euro a seguire. Che cosa facciamo con questo provvedimento? Proviamo a contrastare due fenomeni, uno la criminalità organizzata, due la criminalità giovanile, che sono sempre purtroppo al centro dell'attenzione della cronaca in Italia. Per quel che riguarda la criminalità giovanile, è chiaro che crescere in una famiglia intrisa di cultura mafiosa è sicuramente, come posso dire, un precedente pericoloso, e questo è un valido strumento. Purtroppo però sul crimine giovanile abbiamo raggiunto dei numeri in Italia e in Europa da paura. Sono oltre 45.000 i reati commessi dai minorenni, 2.500 commessi dai minori al di sotto dei 14 anni. E quali sono state le risposte di questo governo, del Ministro della Giustizia, del Sottosegretario, del Ministero dell'Interno? Abbiamo agito sia sul fronte della repressione, creando delle nuove fattispecie di reato, prevedendo, voglio dire, l'ammonimento per i minori di 14 anni, prevedendo la possibilità di isolare o di spostare i minori detenuti negli istituti penitenziari minorili laddove ci si rende conto che non hanno voglia di rieducarsi, ma abbiamo agito anche molto sul fronte della prevenzione, perché per volontà della Lega è tornata obbligatoria l'educazione civica, grazie al ministro Valditara, grazie a questo governo è tornata la bocciatura con il Sé Condotta, è tornato, voglio dire, il ripristino dei giochi della gioventù, è partita una guerra alla dispersione scolastica senza se e senza ma, che è il primo punto se vogliamo parlare di cultura della legalità. In Campania negli ultimi 3 anni, grazie all'impegno di questo governo, la dispersione scolastica è stata abbattuta del 50%, quindi grazie al ministro Valditara, grazie a questo governo abbiamo ridotto del 50% la dispersione scolastica. Quanto alla lotta al crimine organizzato, mi piace ricordare quello che ha fatto questo governo, perché poi spesso le opposizioni, come posso dire, fanno notare quello che non va, magari andasse tutto. Però sul fronte delle assunzioni siamo a 45.000 nuove assunzioni in 4 anni, 27.000 ce ne saranno entro fine anno. Sono 330 le maxi operazioni commesse dalle forze di polizia contro il crimine organizzato. Sono migliaia gli arresti di mafiosi, camorristi e ndranghetisti commessi in questi 4 anni. Sono stati assicurati 150 latitanti alla giustizia nel corso di questi 4 anni. Sono stati investiti 120 milioni di euro per gli impianti di videosorveglianza. Sono stati confiscati e sequestrati la cifra record di 7 miliardi e mezzo di euro al crimine organizzato in questi 4 anni. E quando si parla di mafia spesso noi italiani andiamo in difficoltà, perché Italia mafia spaghetti. Girando con la commissione antimafia anche nella vecchia legislatura ci siamo resi conto che esiste una mafia russa, una mafia giapponese, una mafia albanese, una mafia marsigliese, una mafia nigeriana, una mafia messicana, brasiliana, colombiana. E che cosa ho imparato? E dovremmo essere tutti più orgogliosi quando parliamo di lotta al crimine organizzato, che quando abbiamo audito i vertici dell'FBI e della DEA negli Stati Uniti, quando con la Commissione Antimafia andammo negli Stati Uniti, i vertici dell'FBI e della DEA dissero che l'Italia è l'avamposto nella lotta al crimine organizzato, perché abbiamo la migliore legislazione antimafia al mondo e abbiamo le migliori capacità investigative al mondo, dal follow the money di Falcone, passando alla capacità di far dialogare le varie agenzie investigative. Veramente dovremmo essere più orgogliosi di tutto quello che hanno fatto i nostri predecessori, le forze dell'ordine, i magistrati. E chiudo ricordando che di qui a qualche giorno sarà il 40° anniversario della morte di Paolo Borsellino, e anche per lui dico che il gruppo Lega vota convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Do la parola alla senatrice Rando
4: del Partito Democratico.
5: Grazie presidente, sottosegretario Ostellari, colleghe e colleghi. Non posso nascondere la mia personale emozione oggi in quest'aula. Grazie, oggi veramente si sta scrivendo una bella, bella grammatica istituzionale. È uno di quei momenti in cui che si vive con grande emozione, perché tutti noi stiamo concorrendo a migliorare la vita delle persone e a costruire la loro libertà. Ho conosciuto tanti bambini e bambine che, nati in contesti mafiosi, avevano già un destino segnato, quello di fare parte dello stesso clan, perché istruiti per diventarlo, nutriti da indottrinamento mafioso, dai disvalori forti che si trasmettono anche come segno di riconoscimento sociale, addestrati al crimine per garantire la continuità mafiosa. La legge che oggi stiamo discutendo cambierà questo destino segnato. L'appartenenza mafiosa non si deve ereditare. È urgente rompere questa catena. Nessun bambino, nessuna bambina sceglie il contesto mafioso se incontra la scuola, la cultura, lo Stato che se ne occupa e se ne preoccupa. Ed è compito dello Stato far conoscere loro i valori democratici, la legalità, la responsabilità, perché i minori possono scegliere quando conoscono. Il disegno di legge è stato ben illustrato dalla senatrice Erika Stefani, che ringrazio. Ne ha delineato l'ambito di applicazione, si è soffermata sulle misure di protezione personale, sociale, assistenziale, quindi al supporto psicologico, all'assegno di libertà finché le donne non trovano lavoro, sulla sospensione eventualmente e revoca delle eventuali misure di protezione assistenziale, la possibilità di avere un documento di copertura e del cambio di generalità in caso di pericolo attuale, la previsione di un obbligo di comunicazione e di trasmissione di atti tra le procure minorili e le procure distrettuali, naturalmente nella piena garanzia della riservatezza delle indagini, la previsione di un comitato tecnico scientifico in capo al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, con l'eventuale partecipazione del terzo settore, e anche un'importante copertura finanziaria. La Commissione Antimafia, con la sua presidente Chiara Colosimo, ha voluto fortemente e convintamente il Comitato Cultura della Legalità e Protezione Minori, comitato che ho l'onore di presiedere e di cui ringrazio i componenti e le componenti. Abbiamo audito magistrati minorili, presidenti, procuratori, educatori, direttori e direttrici didattici, il capo dipartimento per la giustizia minorile di comunità, dottor Antonio San Germano, sempre disponibile e attento, lo ringrazio per essere anche oggi qui in quest'aula. Abbiamo audito rappresentanti del terzo settore, alcuni di loro anche in plenaria. Don Luigi Ciotti, che ci ha riferito del percorso di Liberi di Scegliere e del dolore delle tante donne conosciute, dei loro timori, di essere terrorizzati nel momento della scelta di abbandonare il contesto mafioso e portare via i figli. Sempre in plenaria abbiamo audito, lo dicevano prima i colleghi, due donne che hanno fatto questa scelta coraggiosa e sono venuti a raccontarci la loro vita prima dentro il contesto mafioso, erano maltrattate, offese, alcune di loro anche confinate forzatamente a casa, e poi il dopo, le loro paure, tante di loro nascoste in città lontane, sono state trovate dai mariti, ancora dovevano scappare e nascondersi in altre città. Ci hanno raccontato che senza una legge i loro figli non possono studiare, non possono avere un medico, ma ci hanno anche detto che se devono rimanere nascosti, se sono nascoste, sono orgogliose dei loro figli, perché sono diventati bravi ragazzi e ragazze, gentili. Loro non possono essere qui, sarebbero venute volentieri, ma non possono esserci. Tuttavia ci stanno seguendo, e questa legge per loro. Ci tengo anche a ringraziare tutti i consulenti della Commissione e quelli che hanno seguito il Comitato. Grazie alla dirigente Chiara Catania, che anche qui, e mi fa molto piacere, che è stata una guida attenta, supportandoci con professionalità e umanità. Grazie a tutti e a tutti i componenti dell'ufficio. La presidente Chiara Colosimo ci ha creduto e ha messo tutto il suo impegno anche per trovare le risorse giuste. Tutto è cominciato dall'esperienza visionaria e coraggiosa di un giudice minorile, il dottor Roberto Di Bella, che ringrazio anch'io oggi per essere qui con noi, che ha iniziato questo percorso. Ci ha raccontato i suoi provvedimenti, in tutti trovava gli stessi nomi e cognomi, ha giudicato nonni, padri, figli, ed era necessaria spezzare questa catena. Questa esperienza, che è partita dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con un procuratore distrettuale nel 2012 e poi 13, attento e sensibile, oggi onorevole Cafiero De Rao, con l'adozione di provvedimenti civilistici ai sensi dell'articolo 330 e 330-te, quindi la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale, allontanava i minori dal contesto mafioso. E l'incontro con l'associazione Libera, che trovava le famiglie, è stata un'esperienza importante. E ancora con il supporto importante e determinante della Conferenza Episcopale Italiana, che ha messo le risorse necessarie. Tanti poi sono stati procuratori minorili e presidenti dei tribunali per i minorenni che hanno iniziato ad emettere provvedimenti. Un grazie va a tutti questi coraggiosi magistrati minorili. Parliamo di un'esperienza maturata appunto nell'ambito del primo protocollo denominato Liberi di Scegliere, sviluppatosi inizialmente presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente esteso ad altri contesti giudiziari, un protocollo che vede collaborare diversi ministeri, giustizia, interni, istruzione, università, presidenza del Consiglio, insieme ai tribunali e all'associazione. L'ultimo è stato rinnovato il 26 marzo del 2024. Signora Presidente, parlando di questo provvedimento dobbiamo chiederci prima di tutto chi sono questi minori. Sono giovani che nascono e crescono in contesti di criminalità organizzata e nelle periferie umane e sociali di tanti territori. Spesso sono giovani invisibili, lasciati soli, in contesti in cui l'indottrinamento mafioso ne segna la discendenza e li destina ad un'eredità criminale segnata. Giovani a cui viene negata la fanciullezza perché destinate a diventare presto forti, adulti forti e potenti. Molti di loro sono stati accolti da famiglie affidatarie che se ne sono presi cura, hanno dato loro la possibilità di studiare, di scegliere, di coltivare le loro passioni, insomma di vivere il tempo di bambino o bambina. Famiglie generose, alle quali dobbiamo un grande grazie anche per il loro coraggio. Non dimenticherò mai quando ad una mia domanda rivolta ad un bambino all'inizio dell'inserimento nel percorso del protocollo Liberi di Scegliere su cosa volesse fare da grande, mi ha risposto: quello che fa papà, il mafioso. Oggi invece questo stesso bambino, grazie al progetto Liberi di Scegliere, questo bambino vuole fare il veterinario. Ancora un'altra ragazza mi ha raccontato che lei frequentava il liceo classico di una grande città ed il padre non era molto contento perché non era una scuola per lei, mentre la ragazza era molto brava, e mi ha detto che le sue compagne erano contente perché corteggiate dai figli di mafiosi e dei ragazzi che tratteggiavano affari mafiosi, mentre lei si vergognava di essere figlia di un mafioso. Oggi molti di loro e molte di loro hanno dei sogni da realizzare. È compito di questo legislatore, di noi, di non fare sentire mai sole chiunque fa una scelta di testimonianza culturale, quella di allontanarsi dalla subcultura mafiosa. Ci sono molte esperienze di donne che sono state uccise solo perché avevano scelto la libertà e la legalità. Penso con grande tristezza alla storia di Lea Garofalo, uccisa a Milano dal compagno perché l'aveva denunciata e non voleva che la figlia crescesse in quel contesto. L'avevo incontrata 4 giorni prima a Firenze, prima del suo omicidio. E penso a tante altre donne uccise perché ribelle, perché volevano essere libere e volevano scegliere. Ci sono tante donne ancora terrorizzate, hanno paura di allontanarsi perché hanno paura di essere uccise. Le donne che invece si sono allontanate dal contesto mafioso continuano ad essere minacciate. Molte di loro sono fuggite ed hanno trovato accoglienza da associazioni di volontari, ATO, e in particolare, come dicevo, dell'Associazione Libera, ma come ci hanno raccontato sono donne che si devono continuare a nascondere, perché in questo momento non è riconosciuto loro uno status giuridico che ne permette la protezione, la sicurezza e ancora un accompagnamento economico fino al momento nel quale possono trovare un lavoro e una vita dignitosa. Tanti sono stati i momenti di ascolto delle storie difficili, spesso di vite negate, di violenze subite, di minacce che hanno interrogato le nostre coscienze e ci richiamano ad una chiara responsabilità, quella di dare risposte certe e veloci. Quindi la proposta di legge, scaturita da un lavoro lungo e profondo, ha questa precisa finalità: migliorare la vita dei minorenni, delle donne che vogliono rompere con i legami mafiosi, per crescere i loro figli con serenità e nel contesto di una cultura della responsabilità e della legalità. La Commissione, con orgoglio, ha elaborato un disegno di legge che è stato depositato alla Camera e in Senato. Siamo sempre più convinti che se una proposta di legge ha come finalità quella di migliorare la vita di bambine e bambine, delle donne che rompono con il condizionamento mafioso, si restituisce senso allo Stato e si prova a dimostrare come la giustizia possa essere ancora cura, fiducia, opportunità. Le mafie e le organizzazioni mafiose si combattono sicuramente con gli ottimi strumenti legislativi che abbiamo, che bisogna sempre più rafforzare e mai indebolire. Ma la prima battaglia vera è quella culturale, quella preventiva. Ed è proprio partendo da questo orizzonte, la giustizia come strumento di liberazione e non solo di punizione, che la proposta di legge ha trovato l'attenzione, la condivisione di tutti i gruppi parlamentari che ringrazio, i quali, avendo ascoltato la viva voce del dolore di donne che sono ostaggio di mafiosi, di minori che hanno un destino segnato, lo hanno condiviso pienamente. Dedichiamo questo disegno di legge alle tante donne uccise dalle mafie perché si sono ribellate, alle donne che si sono allontanate dalle mafie ma sono terrorizzate, ancora terrorizzate, ai bambini che vogliono scegliere il loro futuro e vogliono scrivere la storia della loro vita. Signora Presidente, questo disegno di legge, liberi di scegliere, dà forma e senso al diritto alla speranza. Vorrei anche qui finire con una frase che l'abbiamo un po' utilizzata nella relazione che a breve andremo ad approvare, di una magistrata minorile molto brava, molto visionaria, Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. Non si nasce cattivi, ladri, mafiosi, assassini. Abbiamo tutti il dovere di credere nella rieducazione, in modelli operativi integrati, per una rapida uscita dal circuito penale e un tempestivo reinserimento sociale. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, convintamente e pienamente. Grazie.
1: Grazie, senatrice Rando. Do la parola al senatore Russo.
4: Fratelli d'Italia.
6: Grazie Presidente, grazie colleghi. Non posso naturalmente che iniziare questo mio intervento ringraziando il Presidente Di Bella che è qua presente oggi ad assistere a questo momento, oserei dire, storico per quanto riguarda la normativa antimafia. Un provvedimento che a mio avviso come importanza è assimilabile alla normativa che è stata fondamentale per scardinare la mafia dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia. Naturalmente tutto questo è frutto di che cosa? Di un grandissimo sforzo, non mi piace dire trasversale, ma comunitario, in cui tutte le persone di buona volontà, a partire dalla senatrice Errando, che ammirabilmente ha presieduto il comitato che ha lavorato praticamente a questo disegno di legge, alla Presidente Colosimo, che si è battuta con forza affinché non solo questo disegno di legge diventasse concreto, ma che si trovassero le risorse e che divenisse uno pilastro fondamentale anch'esso della nostra strategia di contrasto alla criminalità. E sono anche particolarmente emozionato che questo avvenga in questa giornata. Vedete, sono palermitano, domenica, come voi ben sapete, è il 19 luglio, ricorre il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Lunedì abbiamo disvelato a Palermo, nel Museo della Legalità della Fondazione Falcone, l'auto sulla quale è morto il giudice Falcone. Tra questi due momenti simbolici si inserisce l'approvazione di questa legge, e questo penso che sia veramente una pagina di buona politica e di buona attività parlamentare. E il riferimento naturalmente a Falcone e Borsellino non è casuale, perché Giovanni Falcone ci ha insegnato che la mafia è un fenomeno umano e che, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un principio e avrà una fine. Borsellino ci ha insegnato che la lotta alla mafia è anzitutto un movimento culturale e morale che coinvolge tutti e che soltanto dopo diventa un'azione giudiziaria e repressiva. Ebbene, credo che questo provvedimento rappresenti la più straordinaria sintesi di questi due insegnamenti, perché ci ricorda che la fine della mafia non comincerà soltanto dall'arresto dell'ultimo latitante o dalla confisca dell'ultimo patrimonio mafioso. La fine della mafia passa da ogni bambino e riusciremo a sottrarre alla cultura mafiosa. Con questa proposta di legge, a breve legge dello Stato, frutto di un lavoro condiviso tra le forze di maggioranza e di opposizione, oggi andiamo a strutturare e a estendere i metodi virtuosi del protocollo di Bella a livello nazionale. L'esperienza libera di scegliere, sotto alcuni aspetti, prima ancora della proposta che ci accingiamo a votare, ha ispirato il decreto Caivano, che è un pilastro fondamentale della politica di questo governo nel contrasto alla devianza giovanile e alla criminalità, muovendosi nell'ottica di promuovere e sostenere interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, delle devianze e delle dipendenze giovanili, della delinquenza minorile. La mafia, infatti, si muove su due linee: il denaro e la famiglia in senso deteriore in questo caso. È arrivato il momento di inserirsi nel vincolo familistico con il coraggio delle madri, che abbiamo richiamato più volte, che sono le vere destinatarie e a cui dobbiamo omaggiare questo disegno di legge, che possono decidere di strappare nuove giovani vite alla manovalanza e alla criminalità organizzata. Esistono leggi che puniscono i mafiosi, leggi che ne aggrediscono i patrimoni, leggi che ne rendono più difficile l'esistenza criminale. E poi esistono leggi che fanno qualcosa di ancora più ambizioso: impediscono alle mafie di avere un futuro. Quella che oggi ci apprestiamo a approvare appartiene certamente a questa seconda categoria. Le organizzazioni mafiose hanno dimostrato nel corso della loro storia una straordinaria capacità di adattamento. Vi è per una cosa che non è mai cambiata nella storia dell'evoluzione delle mafie: la loro capacità di perpetuare se stessa attraverso la famiglia, facendo del vincolo di sangue lo strumento più potente di trasmissione del proprio potere criminale. La mafia sa bene che un figlio allevato nella cultura mafiosa vale molto di più di un soldato reclutato per strada, perché quel figlio non eredita soltanto un cognome, eredita un sistema di valori rovesciato, nel quale l'omertà diventa virtù, la violenza è uno strumento di affermazione personale, l'obbedienza al clan prevale sul rispetto della legge e l'appartenenza criminale si trasforma in un destino dal quale sembra impossibile emanciparsi. È proprio per questo che la mafia teme fortemente questa legge, perché questa proposta di legge afferma una verità tanto semplice quanto rivoluzionaria: il sangue non è destino, le colpe dei padri non possono ricadere sulle teste dei figli. Nessun bambino appartiene alla mafia, nessun figlio appartiene a un clan, nessun cognome può trasformarsi in una condanna perpetua. La libertà di scegliere, di cui parla il titolo di questo provvedimento, è prima ancora una libertà giuridica, la libertà di costruire il proprio destino. E non è un caso che il legislatore abbia scelto proprio questa parola, scegliere, perché la mafia vive di destini imposti, mentre lo Stato vive di libertà responsabile. La mafia decide chi deve essere prima ancora che tu venga al mondo. Lo Stato difende il tuo diritto a diventare ciò che desideri essere. La mafia ti assegna un posto, la comunità ti offre una possibilità. Ed è qui che risiede uno degli aspetti più innovativi della proposta di legge. Il nostro ordinamento conosce la figura del collaboratore di giustizia, che sceglie di rompere il patto criminale collaborando con lo Stato, e quella del testimone di giustizia, che ha avuto il coraggio di opporsi alla mafia senza averne mai fatto parte. Oggi il legislatore individua una terza via, quella di chi sceglie la libertà, scelta storica e fondamentale, la via di quelle madri che decidono di sottrarre i propri figli a un destino criminale già scritto, di quei giovani che rifiutano l'eredità mafiosa ricevuta, di quelle famiglie che trovano il coraggio di spezzare una catena che non si tramanda da generazioni. A tutti costoro lo Stato dice una cosa semplice: non sarete lasciati soli. Si è detto che questa legge incide sul vincolo familiare, ed è vero, lo fa senza timidezze e senza ipocrisie. perché esiste un momento nel quale il vincolo familiare cessa di essere uno strumento di amore e di educazione, diventa invece uno strumento di oppressione e di addestramento criminale. Noi siamo convinti che la famiglia sia il primo luogo nel quale si imparano la libertà, il rispetto e l'amore per la propria comunità. Noi di Fratelli d'Italia difendiamo da sempre il valore della famiglia, ma dinanzi a contesti in cui i minori vengono educati al crimine, usati come scudi o arruolati nelle file della comunità organizzata, lo Stato ha il dovere morale di intervenire. Proprio per questo sappiamo riconoscere quando la famiglia viene tradita e trasformata nel suo contrario. La mafia non difende la famiglia, la sequestra, la piega alle proprie logiche di potere e la trasforma nel primo luogo di trasmissione della cultura criminale. Quando un padre insegna al proprio figlio a diventare mafioso, è lui il primo ad avere tradito la propria responsabilità genitoriale. È lui il primo ad avere spezzato quel vincolo. Qualcuno dirà che questa legge toglie dei figli ai loro padri. Non è così. Questa legge impedisce soltanto ai padri indegni di rubare il futuro dei propri figli. Per troppo tempo abbiamo pensato che la lotta alla mafia significasse soltanto togliere qualcosa ai mafiosi: la libertà, il denaro, il potere, i patrimoni. Questa legge ci insegna che esiste un altro modo di combattere la mafia: togliere alla mafia ciò che essa considera più prezioso, la possibilità di perpetuare se stessa nel tempo e nello spazio delle periferie che vengono occupate dai ragazzi che vengono utilizzati dai padri indegni. Questa legge non toglie soltanto dei figli alla mafia, restituisce ai bambini la libertà, perché la mafia si tramanda di padre in figlio. Noi oggi invece scegliamo un'altra cosa, di tramandare qualcosa di più forte, di più importante: la libertà di scegliere, la libertà di costruirsi un futuro libero, la libertà di poter avere un'esistenza alla pari di coloro i quali non hanno avuto la sfortuna di nascere in contesti familiari siffatti. E allora questa è una legge che veramente rappresenta un passaggio fondamentale nel contrasto con la mafiosa, rappresenta anche, se mi consentite, un passaggio fondamentale nella capacità di costruire una cultura bipartisan che purtroppo da troppo tempo manca su questo tema, perché solo questa cultura riesce a costruire realmente un contrasto serio alla criminalità organizzata. Ed è per tutti questi motivi che annuncio convintamente ed entusiasticamente il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia a questo disegno di legge.
1: Grazie, senatore Russo. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1951. Do la parola al senatore Pirondini, prego.
7: Chiedo il voto elettronico a nome del nostro gruppo, grazie.
1: Senatore chiede il voto elettronico a nome del gruppo. Quindi pongo in votazione il disegno di legge misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il sistema è pronto, quindi la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva all'unanimità. Resta pertanto assorbito il disegno di legge numero 1721. Passiamo agli interventi di fine seduta e do nuovamente la parola alla senatrice Rando.
8: Grazie Presidente, grazie.
4: Il Partito Democratico
8: Cazzola due notti fa se n'è andato. Professore di scienza della politica, prima all'Università di Catania e poi all'Università di Firenze. Uno dei più autorevoli politologi italiani negli ultimi 50 anni. Un maestro, un amico, un uomo di straordinaria integrità, una di quelle rarissime persone che attraversano il proprio tempo senza compromessi e che proprio per questo finiscono per cambiarlo. Spesso i grandi uomini se ne vanno in silenzio, senza fare rumore. Quello che resta però è molto rumoroso, quel rumore che ha seminato, tracciato vite, regalato con generosità conoscenza, approfondimenti. Ha tracciato le tante vite dei suoi studenti e studentesse, ma anche dell'intera comunità.
5: Franco Cazzona ha lasciato un vuoto non solo nelle persone che lo hanno amato, conosciuto, ma anche all'intera comunità civile. Il primo che ha riflettuto, scritto sul tema della corruzione. Ricordo il suo primo libro, Della corruzione. Prima di lui il tema corruzione non apparteneva al vocabolario quotidiano. Franco Cazzona da Torino scelse di andare a Catania, dove assunse la cattedra di scienze della politica. Spesso mi raccontava che fu una scelta consapevole. Erano gli anni in cui la mafia sparava per strada e continuava ad esercitare il proprio dominio nella vita pubblica. Ma Franco Cazzola comprese che proprio la Sicilia era uno di quei luoghi nei quali non si poteva limitare a osservare la realtà, ma il mondo accademico, gli intellettuali dovevano assumersi la responsabilità di comprenderla e solo così potevano contribuire a cambiarla. Negli anni Ottanta a Catania ricoprì l'incarico di assessore alla cultura e alla trasparenza e da lì contribuì a scrivere regole innovative che sarebbero poi diventate un modello ben oltre i confini della Sicilia e del paese. Conclusasi l'esperienza della primavera catanese, raggiunse Firenze per raccogliere un'eredità prestigiosa, succedendo alla cattedra che era di Giovanni Sartori. Anche lì continuò a servire le istituzioni, ricoprendo per alcuni anni l'incarico di assessore regionale alla cultura, alla trasparenza e alla legalità. Partecipò così alla nascita di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro le mafie. Fu sempre a fianco di Libera nella lotta contro le mafie. Da presidente di Avviso Pubblico ho imparato da Franco Cazzola come un intellettuale di enorme spessore, dalla curiosità sempre viva, era capace di ascoltare, consigliare, spesso anche ironizzare, era capace di trasmettere il rigore, l'etica, fuori da ogni compromesso e convenienza. Era un intellettuale mai indifferente, ma partigiano che serviva la propria comunità. Negli ultimi anni ha continuato a riflettere e a scrivere sul tema della corruzione, guardando anche gli ordinamenti di altri paesi. Ho avuto il privilegio e l'onore di essere amica di Franco Cazzola, di essere alunna del professore Franco Cazzola. Ognuno di noi è tracciato dalle persone che incontra, dalle quali assorbe emozioni, sentimenti. Da Franco Cazzola si poteva assorbire gentilezza, umanità, sapere, profondità di analisi e un grande senso e rispetto per le istituzioni e una grande etica della responsabilità. Ecco, è stato un maestro che ha insegnato a tanti come si può stare al mondo e che si sceglie e si sceglie dove stare e come stare al mondo. Un grande abbraccio da quest'aula alla moglie Sabrina e alla figlia Alessandra. Ciao Franco, ciao professore, è stato un immenso privilegio conoscerti.
1: Grazie senatrice Rando. Do la parola al senatore Lombardo.
4: Gruppo Misto Azione.
9: Presidente, oggi è il 15 luglio 2026. Per molti di noi questa è una data come le altre, ma per i genitori di Mario Paciolla, Anna e Pino, per tutti i suoi familiari, per tutti i suoi amici, per Napoli e per molti di noi in quest'Aula, il 15 luglio non sarà mai una data come le altre. Sarà sempre il giorno in cui Mario Paciolla è stato assassinato. Mario è stato ucciso. Mario non si è suicidato. Mario aveva in tasca un biglietto di aereo per tornare in Italia dalla Colombia. Mario non poteva arrivare all'altezza della sedia nella quale è stato ritrovato impiccato. Mario amava il basket, ma non era certo un pivot come altezza. Per non parlare poi della scena del crimine, che è stata alterata, il sangue lavato, il PC scomparso. Mario è stato ammazzato. Da chi? Perché? Mario stava svolgendo in Colombia una missione di osservatore per le Nazioni Unite nell'ambito dell'accordo tra il governo e le FARC. Il 24 giugno del 2024 la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del caso. In questi anni, insieme ai colleghi che sono qui con me, abbiamo presentato interrogazioni. Abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta. Perché? Perché l'immunità diplomatica non può trasformarsi in impunità. Soprattutto per un'organizzazione come l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non ha solo il dovere di apparire legale, ma è il dovere morale e giuridico di essere lo specchio della legalità nella comunità internazionale. L'ONU non si può trincerare dietro l'immunità diplomatica dei suoi funzionari. E questo è quello che chiediamo. Sono 6 anni senza Mario. Ma da oggi, per noi tutti quanti in quest'Aula, deve iniziare il settimo anno per non lasciare Anna e Pino da soli nella richiesta di verità e giustizia. Ciao Mario.
1: Grazie senatore Lombardo. Do la parola alla senatrice Licheri.
4: Movimento 5 Stelle.
10: Grazie Presidente. Oggi intervengo per farmi portavoce di una richiesta che arriva con forza, devo dire, dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali della Sanac di Assemini. Sanac, lo ricordo, è un'amministrazione straordinaria dal 2018 e oggi il rischio più grande è che venga spezzettata e sarebbe un errore gravissimo. La forza di questa azienda infatti risiede proprio nell'unità dei suoi 4 stabilimenti in Sardegna, in Piemonte, in Liguria e in Toscana. Lo ha riconosciuto lo stesso Ministero evidenziando come nel loro insieme essi garantiscano l'intera gamma dei materiali refrattari necessari all'industria siderurgica italiana. Eppure, mentre per altri siti si prospetta un'acquisizione addirittura unitaria dei 3 siti, per Assemini si parla invece di un possibile riutilizzo industriale. Un'espressione, Presidente, che nel mio territorio ha suscitato grande preoccupazione anche perché gli impegni erano altri. L'area industriale di Macchiareddu ha già conosciuto troppe volte riconversioni finite poi in una chiusura definitiva dello stabilimento con le conseguenze, insomma, che possiamo immaginare. Per questo non possiamo permetterci che quella storia si ripeta. Sono qui, Presidente, a rivolgere un appello, un invito al Ministro Urso, che è l'appello dei lavoratori che ho fatto mio, sostanzialmente fatto dai lavoratori al sit-in che si è tenuto lo scorso 6 luglio e al quale ho partecipato. Cosa hanno chiesto i lavoratori? Hanno invitato il Ministro a venire ad Assemini, a visitare lo stabilimento, ad incontrare i lavoratori, a guardare con i suoi occhi il valore strategico di quel sito produttivo. Perché è difficile promuovere con convinzione l'acquisizione di un impianto che non si è mai visitato. È difficile chiedere a un investitore di credere in un sito se per primo è lo Stato che non ne ha mai riconosciuto il valore, concretamente il valore. I lavoratori non chiedono assolutamente privilegi, chiedono attenzione, chiedono presenza, un segnale politico chiaro, che anche lo stabilimento di Assemini faccia parte del futuro industriale di questo Paese e che non verrà considerato il ramo sacrificabile di questa operazione di cessione. Quindi mi auguro, tramite lei Presidente, che il Ministro raccolga questo invito, sarebbe un gesto di rispetto e verso i lavoratori, verso la Sardegna e verso una realtà industriale che merita di essere conosciuta ancor prima di essere giudicata. Grazie.
1: Grazie senatrice Licheri. Do la parola alla senatrice Cattaneo.
4: Grazie. Il gruppo delle autonomie.
11: Presidente, anch'io intervengo per ricordare e onorare la figura di un grande e appassionato scienziato che ci ha da poco inaspettatamente lasciato, il professor Antonino Cattaneo, professore di biofisica alla Sissa di Trieste e poi dal 2008 professore di neurobiologia alla Normale di Pisa. Dopo 30 anni di conoscenza, amicizia e stima reciproca, devo dire che fatico ad accettare la sua perdita improvvisa. Docente a me omonimo nel cognome, malgrado nessuna parentela ci accomuni, e a me affine nel campo di studi, il suo contributo alle neuroscienze è stato davvero prezioso. Ha dedicato la sua vita alla scienza, allo studio del cervello, concentrandosi soprattutto su una malattia, l'Alzheimer, promuovendo strategie per bloccarne il decorso. E chi come me ha avuto la possibilità negli anni di confrontarsi spesso con lui sa che affrontava la complessità di questa drammatica patologia con rigore analitico e una visione davvero pioneristica. Ma parlare di Antonino Cattaneo significa parlare anche della storia del Negrofactor, scoperto da Rita Levi Montalcini, di cui lui è stato tra i più stretti, appassionati e autorevoli collaboratori. Cattaneo ne ha raccolto e promosso l'eredità scientifica e umana con un orgoglio immenso, un'eredità che ha trovato una casa e uno sviluppo all'interno dell'EBRI, lo European Brain Research Institute, di cui Antonino Cattaneo era presidente. Ricordo la sua presenza qui in Senato qualche anno fa, l'orgoglio quasi commovente quando venne a presentare un volume dedicato alla vita di Rita Levi-Montalcini, costruito come un fumetto, con l'intento di avvicinare i più giovani alla bellezza della scienza. Ecco, Antonino, infatti, non era solo un uomo di laboratorio, era uno scienziato che si dedicava con entusiasmo a iniziative di divulgazione e a progetti di promozione della cultura scientifica nel nostro paese, anche in quanto autorevole membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Sul fronte scientifico il suo prestigio era riconosciuto a livello internazionale. Ha camminato e interagito alla pari con i giganti della scienza mondiale, portando il nome dell'Italia nei più prestigiosi congressi mondiali. Colleghi, oggi onoriamo un grande scienziato, un uomo che con la sua gioiosa passione per la scienza e per i giovani ha creduto fermamente che la conoscenza fosse uno strumento di emancipazione, di progresso per l'umanità. Alla sua famiglia, che adorava, alla moglie Pamela, ai figli Maria Ginevra, a Carlo Guglielmo e a Francesca Romana, ma anche ai membri del suo gruppo di ricerca, va il mio e penso il nostro più profondo abbraccio.
1: Grazie senatrice Cattaneo per questo ricordo. La Presidenza si associa al suo ricordo, alla vicinanza alle famiglie, così come alla famiglia di Franco Cazzola, alla famiglia di Mario Paciolla. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 16 luglio, alle ore 10. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti che erano oggi in discussione. La seduta è tolta.
4: Sono le 16.45, questa è Radio Radicale e questa era la parte pomeridiana della seduta del 15 luglio del Senato, che ha approvato i disegni di legge che riguardano le misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, la legge cosiddetta Liberi di Scegliere. Passiamo ai lavori della giornata successiva, quindi di ieri, del 16 luglio, e in particolare a partire dalla discussione congiunta dei documenti che riguardano la risoluzione approvata dalla prima commissione permanente e a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nonché dello schema di intesa preliminare tra il governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, quindi il cosiddetto provvedimento sulle intese. E dunque andiamo all'ascolto della seduta di ieri dell'Aula di Palazzo Madama.
12: Allora, colleghi e colleghe, buongiorno. La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, senatore Lombardo.
13: Verbale della seduta del 15 luglio. Aperta la seduta alle ore 10.20, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 14 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. il senatore Boccia formula una proposta di rimodulazione dell'ordine del giorno. Sulla proposta intervengono i senatori Pirondini, Paita, De Cristofaro, Romeo, Craxi e Malan. Posta ai voti ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del regolamento, la proposta risulta respinta con controprova mediante procedimento elettronico richiesta dal senatore Boccia. Il Senato passa quindi al seguito della discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1588 recante modifiche all'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico già approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 luglio 2026 l'articolo 1 del disegno di legge è stato rinviato in Commissione ai sensi

0: primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Garnero Santanchè. Il Presidente ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dalla senatrice Garnero Santanchè costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui è l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In sede di discussione interviene la senatrice Damante. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Cucchi, Stefani, Lopreiato e Rastrelli. Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore Pirondini, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è approvata. Il Senato passa quindi alla discussione del documento 4, numero 7, domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico telematico in sola entrata delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito. Il Presidente ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere richiesta dall'autorità giudiziaria con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico in sola entrata relativi ad utenze telefoniche in uso al senatore Claudio Lotito ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Il relatore Della Porta integra la relazione scritta. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Cucchi, Stefani, Damante e Bazoli. La proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è quindi approvata. Il Senato passa alla deliberazione sulla costituzione in giudizio per resistere in un conflitto di attribuzione. Il Presidente ricorda che nella seduta del 24 giugno 2026 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione. Sulle conclusioni della Giunta intervengono i senatori Stefani e Bazoli. La proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è quindi approvata. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero foro. Il Senato passa quindi alla discussione congiunta dei documenti 24, numero 45, 46, 47 e 48, concernenti atti di indirizzo relativi agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Bergesio, Parrini, Ancorotti, Enrico Borghi, Cucchi, Valente, Pirro, Fregolent, Pucciarelli, Irto, Ambrogio, Manca, Nicita, Lombardo, Zampa, Castellone, Camusso, Stefani, Lorenzin, Mancini, Magni e Gaudiano. In seguito della discussione generale è quindi rinviato ad altra seduta. Il Senato passa alla discussione della sede redigente dei disegni di legge numero 1951 e 1721, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti in riferimento nei contesti di criminalità organizzata, liberi di scegliere. La relatrice Stefani, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari. Sono quindi approvati all'unanimità tutti gli articoli da 1 a 14 del disegno di legge numero 1951 con votazione per alzata di mano, ad eccezione dell'articolo 8 approvato con votazione nominale elettronica, richiesta del senatore Pirondini ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del regolamento. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Lombardo, Paita, Salvitti, Cucchi, Zanettin, Lopreiato, Cantalamessa, Rando e Russo. È quindi approvato all'unanimità, con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Pirondini, il disegno di legge numero 1951 nel suo complesso. Il disegno di legge numero 1721 risulta pertanto assorbito. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Rando, Lombardo, Sabrina Licheri e Cattaneo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 16 luglio alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui si dà lettura. La seduta è tolta alle ore 17:38.
1: Bene, non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, non

0: e ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni approvate dalla prima commissione permanente a conclusione dell'esame degli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare, integrativa e tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, rispettivamente riferiti alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte e alla Regione Veneto. Nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale congiunta che oggi proseguiamo e ha chiesto di parlare il Presidente Garavaglia, ne ha facoltà, prego.
1: Della Lega.
2: Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, parliamo di autonomia. Due considerazioni. La prima su gli articoli fondamentali della Costituzione che trattano di autonomia e la seconda circa le differenze territoriali. Allora, parliamo di autonomia e allora l'articolo 5 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 5? La Repubblica, soggetto, virgola, una indivisibile, aggettivi, riconosce e promuove l'autonomia. Riconosce e promuove i verbi. Potremmo finire qui. Spieghiamo meglio. Prima c'era il re che, bontà sua, concedeva diritti, imponeva obblighi e doveri, poi ci trasformiamo in Repubblica. Adesso il soggetto che impone doveri e concede diritti è la Repubblica, la comunità dei cittadini, auto-organizzata. Cosa dice sull'autonomia? Il verbo utilizzato, riconosce, è lo stesso verbo usato all'articolo 2 dove la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Questo per dire la potenza, l'importanza del verbo. Riconosce la Repubblica, riconosce l'autonomia e la promuove, così come nell'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili, nell'articolo 5 riconosce e promuove l'autonomia. Quindi lo deve proprio fare la Repubblica, riconoscere e promuovere l'autonomia, ma non solo. Attua il più ampio decentramento dei servizi e adegua la propria legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Autonomia e decentramento sono due cose diverse perché i soggetti che compongono la Repubblica non tutti hanno potere legislativo, solo la Regione, le Regioni e lo Stato. Gli altri hanno solo poteri amministrativi. Allora lì parliamo di decentramento. Di autonomia parliamo dove c'è anche il potere legislativo e quindi dove c'è una Regione e lo Stato. Ebbene, cosa stiamo facendo noi adesso? Esattamente quello che dice la Costituzione. Stiamo adeguando la legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Tutto qui va fatto, è nostro dovere in quanto rappresentanti farlo. L'articolo 5 poi va letto insieme all'articolo 114 che è, concedetemi, da autonomista federalista convinto, semplicemente perfetto. Cosa dice l'articolo 114? Dice che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Questa chiosa e Stato dice tutto. Lo Stato interviene in via residuale. Prima ci sono tutte le altre componenti, poi c'è lo Stato e Stato. È il limite posto in Costituzione allo strapotere del Leviatano che non può espandersi all'infinito perché le componenti fondamentali stanno sotto comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Lo Stato interviene solo alla fine. È poi nient'altro che la ripresa del principio della sussidiarietà, il subsidium afferre, noto nel buon vecchio diritto canonico, noto nella dottrina sociale della Chiesa. non faccia il livello superiore tutto ciò che può fare il livello inferiore. Non deve rompere le scatole a livello inferiore e livello superiore, deve lasciar fare il più possibile al livello inferiore. Solo quando il livello inferiore non ce la fa, subsidium afferre, interviene il livello superiore in aiuto. Non è una punizione, non va vista come una punizione, come un'invadenza, è un prestare soccorso. L'intervento superiore è prestare soccorso. Bene, come è noto, i sistemi dove c'è forte decentramento, dove c'è forte autonomia, dove c'è federalismo, sono i sistemi più efficienti. Questo è noto, basta vedere una cartina, andate a vedere tutti gli stati più efficienti, guarda caso, sono federali. Però esistono differenze territoriali. Allora andiamo su questo tema velocemente. Ci sono differenze territoriali? Sì, a mio avviso sono anche il bello di questa fantastica nazione. Prendiamo due servizi, la scuola e la sanità. Perché queste differenze territoriali, dobbiamo porci la domanda, ma ci sono perché da una parte comanda lo Stato e dall'altra comandano, che ne so, le regioni? Quindi dipende da chi comanda, da chi svolge la funzione. Oppure, secondo tema, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenze di finanziamento? Beh, prendiamo la scuola. La scuola è gestita dallo Stato. Quindi è statale, la scuola è statale. Ebbene, se uno va a vedere le classifiche OCSE PISA sul livello di preparazione degli studenti, noterà che ci sono delle differenze territoriali. Se prendete la classifica e la confrontate con le differenze territoriali in sanità, noterete che è identica. Quindi ci sono differenze territoriali, ma lì gestisce lo Stato. Allora non è un problema di chi gestisce, ci sono differenze territoriali. Allora uno dirà, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenti finanziamenti. No, neanche questo. Se andiamo a vedere la spesa statale regionalizzata per la scuola, notiamo che laddove si spende di più, le performance sono peggiori. Ostrega. Allora uno dovrebbe addirittura tagliare i finanziamenti per migliorare le performance. Non è un tema di quantità di spesa, è un tema di qualità della spesa. Bravo. E allora guardiamo la sanità. La sanità è gestita dalle regioni con il principio di sussidiarietà. Se non ce la fa, ti commissario. Ebbene, pur con tutti i difetti del nostro sistema sanitario, il nostro sistema sanitario è universalistico, garantisce le cure a tutti, anche a chi è arrivato un quarto d'ora fa, e è tra i migliori sistemi al mondo come qualità, pur con tutti i difetti che ci sono. E è gestita dalle regioni. Ci sono differenze territoriali? Sì, come nella scuola, uguale. È un problema di finanziamento? No, perché il finanziamento è uguale. Il finanziamento è uguale dappertutto. Allora uno si dovrebbe semmai chiedere come mai, visto che il finanziamento è uguale dappertutto, ci sono regioni che vanno meglio e altre che vanno peggio, a parità di finanziamento. Il tema è di qualità della spesa. Tutto qua. E è noto che i sistemi federali, i sistemi autonomistici, migliorano l'efficienza e la qualità della spesa perché c'è un controllo diretto del territorio, dei cittadini che vedono esattamente bene subito come sono spesi i soldi. Ok, però prima di chiudere un ricordo personale a due persone speciali che meritano che questo percorso si compia, perché ci hanno lavorato tanto. Roberto Maroni e Gianclaudio Bressa. Roberto Maroni ha fatto tantissimo per l'autonomia, ha lavorato tantissimo in Regione Lombardia per l'autonomia. Gianclaudio Bressa, pur da un'altra parte politica, ha lavorato tantissimo per l'autonomia e ha lavorato tantissimo per questo progetto. Anche a loro dobbiamo l'iter, la conclusione di questo iter. Glielo dobbiamo. Dobbiamo a Bressa e a Maroni, è nostro dovere chiudere questo percorso perché se lo meritano. Grazie.
0: Grazie Presidente Garavaglia. Ha chiesto di intervenire il Senatore Giorgi, se ne ha facoltà.
1: Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, gli schemi di intesa tra il governo e il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto per l'attribuzione alle regioni medesime
3: del Partito Democratico
1: significative competenze legislative e amministrative nelle materie della protezione civile, delle professioni, della tutela della salute e della previdenza complementare e integrativa non sono una attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, ma sono una palese violazione dell'articolo medesimo e dei principi costituzionali che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le regioni. L'articolo 116 terzo comma, come ha chiarito anche la Corte Costituzionale nella recente sentenza 192 del 2024, non autorizza nessun tentativo di secessione del Nord, non autorizza alcun trasferimento astratto di intere materie per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche di una o più regioni a scapito dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dell'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, a partire dalla effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti appunto i diritti civili e sociali. Onorevoli colleghi, il titolo quinto, pur con tutti i suoi limiti, che non ci avete peraltro consentito di correggere, impedendoci perfino di discutere in quest'Aula la proposta che avevamo avanzato insieme a quella di Iniziativa Popolare, è chiarissimo nel subordinare ogni possibile ulteriore differenziazione ex articolo 116 terzo comma alla previa attuazione dell'articolo 117 lettera M, ovvero alla previa attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono, così recita l'articolo 117 lettera M, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ed è chiarissimo il titolo quinto nel subordinare ogni possibile differenziazione alla previa istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali. La Corte ha inoltre sottolineato che, siccome l'articolo 116 terzo comma della Costituzione costituisce, cito letteralmente dalla sentenza della Corte, una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa, proprio perché è una deroga, va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico in cui avviene la devoluzione. E ciò deve avvenire, apro di nuovo le virgolette, sulla base, dice la Corte, di una istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate da un punto di vista scientifico. Queste sono le parole della Corte Costituzionale. Ora, come ben sapete, anche lei, signor Ministro, non è stata soddisfatta nessuna delle condizioni richieste dal titolo quinto della Corte per poter legittimamente procedere al trasferimento alle regioni in esame di ulteriori competenze ex articolo 116 terzo comma. Non è stato determinato ed attuato alcun livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Non è stato istituito alcun fondo perequativo. E gli schemi di intesa preliminari stipulati dal governo non sono corredati da alcuna istruttoria da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero appunto l'attribuzione delle competenze richieste. E manca anche del tutto una rigorosa istruttoria economica finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate naturalmente al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica. E sempre con riferimento ai profili finanziari, specie per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, è del tutto assente una qualsiasi valutazione dell'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre regioni e sui rischi, tutt'altro che improbabili, ci hanno detto in sede di audizione quasi tutti coloro che abbiamo ascoltato, compreso l'ufficio parlamentare di bilancio, di un progressivo acuirsi dei divari territoriali e di un conseguente incremento, ad esempio, della mobilità sanitaria. Ma, onorevoli colleghi, c'è un aspetto sul quale vorrei che almeno provaste a riflettere. Gli schemi di intesa preliminare sono identici sia nelle specifiche richieste sia negli argomenti a loro sostegno. E già questi ultimi due clamorosi aspetti, cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti, apodittici tutti quanti, evidenziano la totale violazione dei principi che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione. Ci siamo chiesti e vi abbiamo chiesto, ad esempio, quali siano le peculiarità delle quattro regioni del nord che giustificherebbero l'attribuzione ai loro presidenti di rilevanti poteri in materia di protezione civile. Perché? Perché, signor Ministro, perché, onorevoli colleghi, i presidenti di queste quattro regioni, e solo loro, dovrebbero, di fronte a una calamità naturale, poter emanare ordinanza di protezione civile in deroga alla disciplina statale per offrire, come dite voi, ai cittadini più rapide risposte? Perché i cittadini delle altre regioni non avrebbero diritto ad analoghe rapide risposte? Perché i presidenti delle altre regioni non sono ugualmente in grado di poter valutare la necessità e l'urgenza di interventi in deroga alle norme statali? E poi ancora, vi abbiamo chiesto di comprendere come sia possibile attribuire maggiore autonomia nella determinazione delle tariffe sanitarie e del trattamento economico del personale sanitario senza alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, senza privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria e senza ulteriormente incrementare la mobilità sanitaria e impoverire di conseguenza le regioni di provenienza. Ma purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche dai ministri competenti. In sede di audizione, entrambi i ministri, come ben sapete e come si può andare a riascoltare guardando la diretta delle audizioni, dopo aver cercato di sminuire la portata dell'eventuale devoluzione, hanno evitato con cura e con un certo imbarazzo, bisogna dire, di indicarci qualsiasi specificità economica, geografica, sociale, amministrativa, epidemiologica, che dovrebbe appunto giustificare e far apparire ragionevole il trasferimento ai soli presidenti di quelle quattro regioni di poteri e competenze che sono appunto richieste ed enucleate nelle preintese, così come hanno accuratamente evitato di indicarci i costi e gli effetti sulle altre regioni e sull'intero paese di tali eventuali trasferimenti. Ecco, signor Ministro, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, per queste ragioni, per scongiurare una palese violazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e per scongiurare una palese violazione dei principi posti a tutela dell'unità della Repubblica e dell'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, vi chiediamo di sospendere il procedimento in corso e di ritirare questi schemi di intesa che vennero stipulati con le regioni del Piemonte, della Liguria, del Veneto e della Lombardia diversi anni fa.
0: Grazie, senatore Giorgis. Ha chiesto di intervenire il senatore Berrino.
3: Grazie, Presidente. Fratelli d'Italia. Ringraziare il Ministro per tutte queste ore che è stato con noi e per il lavoro che ha fatto prima fino ad arrivare qui. Vorrei tornare un attimo indietro, perché ieri sera, nel tentativo di addormentarmi, ho visto un po' di telegiornali e ci sono state molte immagini della scritta in bullonati e mi sono stupito, mi stupisco oggi di essere in piedi quasi gridando al miracolo e ieri sera di essere riuscito a raggiungere l'albergo per dormire. Ma siamo imbullonati noi oppure qualcuno è rimasto prigioniero di quelle scatolette di sardine che voleva aprire? Mi dica, Presidente, chiedo a lei, quale sarà la verità tra queste due opzioni? E io mi domando, siccome le scatolette di sardine sono scomode, il rimanerci intrappolati dentro rende anche... Presidente, scusi, perché sa... E mattina dà un po' più fastidio del normale, no?
0: Senatore Berrino.
3: La valica, l'alluminio delle scatolette giunge alle mie orecchie disturbandomi un pochettino, devo dire anche. Dicevo che sono scomode le scatolette, per cui in quelle scatolette è anche molto complicato fare le giravolte per dimostrare di essere contrari a quello che si voleva affermare.
0: Colleghi,
3: voglio ricordare a lei, Presidente, quindi anche a chi mi sta ascoltare cercando di disturbarmi, ma come ho detto tante volte, non mi disturbano allo stadio, figuriamoci in questo emiciclo, molto più raccolto. Devo dire che 2019, alle soglie del secondo governo Conte, caduto il governo giallo-verde, in cui forse l'autonomia poteva essere, diciamo così, portata avanti su richiesta di una delle due parti che erano al governo, vengono accantonati gli amici della Lega e sul blog delle stelle, che si leggeva solo di notte perché di giorno non brillano le stelle, veniva pubblicato uno schema che era la stella polare di cosa avrebbe dovuto fare il governo Conte 2 e come sesto punto di quella stella, perché le stelle a volte hanno sei punte, nel sesto punto di quella stella c'era l'autonomia differenziata come punto principale del governo Conte 2. E oggi, dopo aver sentito in commissione per chi c'era e dopo queste oltre 4 ore e mezza di discussione generale dove è stato detto molto, non di più ma molto sicuramente, si viene qui a dire che l'autonomia differenziata è una iattura, che l'autonomia differenziata crea delle disuguaglianze, che l'autonomia differenziata non è questa, che l'autonomia differenziata sarebbe stato altro, che l'autonomia differenziata premia alcune regioni a scapito di altri, che quelle regioni sono premiate e le altre no. Devo ricordare, perché forse dopo 4 ore e mezza non è ancora chiaro, che l'autonomia differenziata si fa su base volontaria per chi la chiede, non è preclusa a chi non la chiede. Che l'autonomia differenziata può premiare nello stesso modo tutte le regioni italiane e quindi a discapito di chi se tutte la richiederanno. Forse sono domande che si sarebbero potute fare prima di queste 4 ore e mezza di discussione. E devo dire anche che una delle ultime critiche ricevute, che noi proponiamo oggi 4 schemi di intesa uguali, che in commissione sono state depositate 4, diciamo così, controschemi uguali. E allora la critica è a se stessi o la critica è ad altri? E poi, tornando invece un po' a quello che oggi votiamo, che interessa anche la mia Liguria, la più piccola tra le 4 regioni che oggi verranno approvate questo schema preliminare, proprio sulla protezione civile, proprio perché io ho fatto l'assessore, non alla protezione civile, ma in una giunta piccola in cui tutti condividono le scelte e vivono i problemi. Solo chi non l'ha fatto, l'assessore alla protezione civile in un comune o in una regione, sa cosa vuol dire guadagnare anche solo 12 ore. Non dico 3 giorni, non dico una settimana. quando c'è la necessità di agire prontamente per gli interessi dei cittadini che sono in difficoltà, poter fare un'ordinanza immediata senza dover aspettare l'ok del governo. Vuol dire salvare vite, vuol dire togliere preoccupazioni immediate di chi magari ha perso tutto e si pone il problema quando arriverà quell'ordinanza che ci mette almeno un po' al riparo, anche dai tanti pensieri che colpiscono persone, comunità e aziende quando tutto viene perso a causa di una calamità naturale. E poi non è una ordinanza che il Presidente della Regione fa in completa autonomia, perché comunque deve avere l'approvazione ritardata, postuma, come volete chiamarla, del governo, che potrebbe anche revocarla se non rientra nello schema generale della protezione civile. E devo dire che però quella possibilità è data solo per le calamità regionali, non per le calamità nazionali, dove davanti a una stessa calamità tutti si devono comportare nello stesso modo. E allora, prima di affermare che potrebbe essere pericoloso dare alle regioni, e ingiusto dare alle regioni le possibilità di poter fare ordinanze di protezione civile, cercate di comprendere bene che cosa vuol dire, qual è l'esigenza dei presidenti delle regioni e dei cittadini che vengono amministrati, delle necessità che quei cittadini hanno davanti a un pericolo, a una distruzione così grande come alcune alluvioni che proprio nella mia regione abbiamo vissuto. E che cosa vuol dire arrivare subito? Perché una settimana o qualche giorno in caso di calamità non è subito, il subito è subito, è l'immediato. E uno degli altri argomenti, quello delle professioni, possiamo noi pensare che tutte le regioni d'Italia abbiano le stesse necessità in tema di professioni, che non sia un bene dare alle regioni la possibilità di fare degli albi regionali su determinate professioni? Io ho fatto l'assessore al lavoro nella mia Liguria e so che c'erano esigenze differenti rispetto ad altre regioni, so che c'erano figure professionali richieste nella mia regione e non richieste in altre regioni. Già adesso esiste già adesso esiste in ogni regione l'albo delle professioni che ogni regione può aggiornare. Questo è un passo avanti, perché ci possono essere professioni che solo in quella regione esistono, perché solo in quella regione c'è la necessità. E dov'è il danno fatto alle altre regioni? Dov'è il danno fatto a chi magari deve mettere nel proprio albo una professione che non serve a niente, oppure non la mette a discapito di quella regione che invece gli serve? E allora, proprio perché la possibilità dell'autonomia differenziata tra le regioni, ritornando indietro, ci ricorda che è stata voluta prima da D'Alema, da Amato, quindi dal centro-sinistra, è stata portata avanti, come dicevo prima, dai governi di diverso colore a cui hanno appartenuto un partito qua che oggi si inalbera e grida spesso quando noi parliamo. Perché in oggi dichiararsi totalmente contrari? Sapete perché? Per un motivo semplice: che tutto questo è stato portato a compimento, grazie Ministro, la vorrei ringraziare lei, ringraziando lei tutto il governo, da un governo di centrodestra con a capo come primo ministro Giorgia Meloni. Questo è il vero problema che non volete ammettere, se no non avreste parlato per 4 ore e mezzo, non di più, ma di tutto sicuramente.
0: Allora, grazie senatore Berrino. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta e avverto che a ciascuna delle risoluzioni in esame sono stati presentati ordini del giorno. I testi sono stati pubblicati e sono in distribuzione. Ora chiedo ai relatori, anzi alle relatrici, se intendono intervenire in replica. No. E ora ha la parola il rappresentante del governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle risoluzioni e sugli ordini del giorno presentati. Prego, signor Ministro.
4: Ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli.
5: La replica, avendo fatto un'approfondita e esaustiva, ritengo, replica in sede di commissione e un'altra nel momento dei pareri rispetto alle risoluzioni, a quelle mi rimetto e comunque deposito un testo scritto presso la Presidenza. In merito alle risoluzioni esprimo parere favorevole alle le risoluzioni di maggioranza e parere contrario a quelle di opposizione. Sugli ordini del giorno...
0: Cosa ci dice qualcosa?
5: Allora, fermo restando che sfrutterò anche il tempo delle dichiarazioni di voto, visto che si voteranno alla fine, per poter leggere gli 869 ordini del giorno, tendenzialmente da una prima lettura, se mi si dice che io agisco in violazione della Costituzione è un pochino difficile accogliere, però in corso di questo esame vediamo se su alcuni di questi sarà necessario dare una motivazione più approfondita. Grazie.
0: Sì, grazie signor Ministro. Allora, intanto ovviamente acquisiamo il documento scritto di cui ci ha detto, e vi anticipo che gli ordini del giorno poi saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono, quindi avremo poi modo di ritornarci. Ora possiamo passare alle dichiarazioni di voto congiunte. No, Presidente Boccia, il Ministro Calderoli ha spiegato che per un verso la replica, come dire, c'è stata sia in Commissione che nella discussione generale, e che comunque allega un documento scritto, se così io spero di aver inteso bene. Allora, dunque, come dicevo, passiamo alle dichiarazioni di voto congiunte. Ha chiesto di intervenire il senatore Spagnolli. Prego.
4: Del gruppo delle autonomie.
6: Grazie, Presidente. Il gruppo delle autonomie, di cui faccio parte e che qui rappresento, è costituito da senatori eletti nelle regioni con minoranze linguistiche che per tale ragione godono di un'autonomia speciale. I provvedimenti oggi in esame si riferiscono invece all'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 86/2024, poi con tutte le discussioni che ci sono state. Ma comunque si tratta di una cosa diversa, per cui noi come autonomie ovviamente non ci sentiamo coinvolti per quanto riguarda i nostri territori in questa discussione, ma è difficile che noi possiamo essere contrari a un'autonomia purché sia. Perché, vede Presidente, vede Ministro, ogni autonomia in quanto tale è un valore aggiunto per lo Stato e per la Nazione, perché arricchisce la gamma di soluzioni ai problemi della popolazione, allargando il campo di coloro che si assumono la responsabilità di risolverli. Perché l'autonomia è in primo luogo un'assunzione di responsabilità a pari livello con lo Stato. Lo è a pari livello con lo Stato se attuata compiutamente, ovvero se le leggi regionali costituiscono fonte primaria di diritto in diretto contatto con la Costituzione, ma se invece le norme regionali sono, per così dire, sotto tutela e quindi sempre e comunque mediate dallo Stato, non è autonomia quella. Quella è delega spacciata per autonomia. E ora vorrei far vedere al Ministro, che non c'è, questo carteggio che faccio vedere costituisce lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione Liguria per le materie non LEP. Sono 540 pagine. Il carteggio per le materie LEP sono altre 500 e rotte pagine, quindi totale 1000 pagine solo per la Regione Liguria e solo per alcune materie. Se si facesse un'intesa di questo genere oggi per la autonomia speciale dell'Alto Adige ci vorrebbero almeno 5000 se non 10000 pagine. Trovo questa cosa sostanzialmente l'apoteosi della burocrazia, ma trovo anche che ci sia un significato dietro, e cioè che l'autonomia, come prevista in questa documentazione, è difficile che sia un'autonomia vera, perché di cosa sono piene queste pagine? Sono piene di una serie di capillari controlli che lo Stato intende fare su tutto l'operato delle regioni a cui viene concessa l'autonomia. Quindi un'autonomia permeata del pregiudizio dei ministeri, che è tipico operativamente dei ministeri, lo dico avendo collaborato decenni con i ministeri romani, è tipico nei confronti degli enti locali, che sono visti sempre dai ministeri come subalterni da tenere controllati e non come partner con cui scambiare buone pratiche parlandosi alla stessa altezza. Questo è un tema e non critico questo tipo di iniziativa, ma critico una certa visione. Il leader della Lega, il primo leader della Lega, Umberto Bossi, per definire questa propensione della burocrazia statale che ha un costo ad occuparsi capillarmente di ogni questione, usava lo slogan Roma ladrona. Era inesatto, ma rendeva l'idea. Avrebbe dovuto dire Roma fagocitatrice burocratica, ma difficilmente avrebbe trascinato con sé le folle leghiste bergamasche o bresciane con una definizione del genere. E da sempre, nel dibattito sull'autonomia differenziata, viene emesso un argomento essenziale, ovvero la riallocazione delle risorse umane attualmente in servizio nei diversi ministeri coinvolti in funzione delle materie. Qui si tratta di una questione che potrebbe essere paragonata alla cessione di un ramo d'azienda da parte di un'azienda. Se un'azienda cede un ramo d'azienda, il personale che lavorava in quel ramo viene riallocato altrove perché non serve più all'azienda. Invece, guarda caso, i ministeri, quando venne data autonomia, anche in questo caso viene attribuita l'autonomia delle regioni, a nessun personale rinuncia, il personale rimane tutto lì, ma se viene meno una quota parte consistente di lavoro, perché dovrebbe rimanere lì tutto il personale? Le risorse umane dovrebbero essere evidentemente riallocate e quindi qui manca un passaggio. Capisco la difficoltà di mettersi a litigare con i sindacati degli statali, ma è un tema che va affrontato. Rammento che presso lo Stato federale tedesco sono attive poche decine di migliaia di dipendenti diretti dei ministeri, poche decine di migliaia, perché la grande maggioranza dei dipendenti pubblici tedeschi, che è uno Stato federale, lo sottolineo, sono in percentuale sulla popolazione totale più di quelli italiani e dipendono però dagli enti locali. Ma è uno Stato federale, in Italia invece i dipendenti dello Stato centralista sono almeno 600.000 secondo i dati dell'intelligenza artificiale. Ovvio che se lo Stato si federalizza quei 600.000 dovrebbero almeno in parte passare alle regioni. Cosa vogliamo fare? Questo non è dato sapere da questa proposta. Io chiedo al Ministro di prenderne atto e magari una prossima volta di spiegarci come intende fare. Grazie.
0: Grazie senatore Spagnoli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino. E ne ha facoltà. Prego.
7: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo.
8: Che non c'è.
7: Siamo
4: Italia Viva.
7: Il segretario Bizzotto, anche se in questo momento è un po' impegnata. No, per carità. Grazie. Le quattro intese che sono state portate in aula e di cui stiamo discutendo con le relative risoluzioni che sono state presentate congiuntamente dalle forze dell'opposizione riguardano quattro schemi presentati dalle regioni del Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto per il trasferimento di funzioni, di specifiche funzioni. Lo chiarisco come premessa di metodo e anche espositiva perché mentre tutti gli interventi che mi hanno preceduto dal lato della maggioranza, compreso anche i chiarimenti che ha, le repliche che ha fatto il ministro Calderoli, continuano a rimbangare, a tirare su la discussione sulla riforma del titolo quinto e sul fatto che queste preintese fossero state presentate ed avviate nelle precedenti legislature, quindi quasi a rinfacciare che si stia parlando di qualcosa che viene dai governi di sinistra e che quindi l'obiezione che stiamo facendo con le nostre risoluzioni sia quasi ideologica e comunque insensata, sfugge o vuole sfuggire, o meglio si fa finta di non tenere in considerazione che medio tempore avete presentato la legge per l'autonomia differenziata e la Corte Costituzionale ve l'ha bocciata. Non solo, ve l'ha bocciata e vi ha detto che l'unità nazionale e il principio di sussidiarietà sono principi inviolabili e che ben si può dare luogo a un trasferimento non di materie ma di funzioni a condizione che non sia violato il principio appunto dell'unità nazionale, della solidarietà nazionale e della perequazione delle risorse. E poi vi ha anche chiarito, e questo è il motivo per il quale queste intese non ci convincono e comunque presentano dei difetti che non siete riusciti a superare neanche nella discussione in commissione, ha anche chiarito che per darsi luogo al trasferimento delle funzioni occorre che le regioni che richiedono questo trasferimento motivino la necessità di questo trasferimento, ovvero giustifichino le specificità, le peculiarità del loro territorio dal punto di vista geografico, economico, sociale, che rendano necessario darsi luogo a una richiesta di trasferimento di funzioni e quindi alla sottoscrizione di un'intesa per l'autonomia differenziata per materie, aggiungiamolo, prima che il coro dei laudatores stappi le bottiglie e dica festeggiamo l'autonomia differenziata, per il trasferimento di funzioni relative a intese che hanno ad oggetto materie non LEP, perché sulle materie LEP siamo ancora fermi al lavoro fatto dal comitato e lì giaciamo, anzi avete deciso di esautorare direttamente il Parlamento portando in aula, portando in commissione un disegno di legge delega, così poi ve la gestirete tramite decreti legislativi, sempre per cercare di acconciare un pasticcio brutto, come avrebbe detto un noto scrittore, al quale continuate a mettere delle pezze che però non coprono i buchi che avete fatto e anzi evidenziano quanto sia rabberciato questo racconto che state portando avanti. E allora, scendendo nel dettaglio, perché non ci piacciono queste intese? Non ci piacciono perché le materie per le quali non LEP le avete chieste e le misure che chiedete non sono convincenti. La materia della protezione civile, così, tout court. La materia della gestione delle risorse nella sanità, finalizzate, ci ha detto il ministro Schillaci, al contrasto alla fuga o alla carenza del personale. La materia delle regolamentazioni delle professioni su base regionale. La materia della previdenza complementare integrativa, sempre ovviamente sulla materia sanitaria. Ma nessuno dei presidenti delle regioni richiedenti, che sono stati auditi nelle commissioni congiunte della prima della Camera e prima del Senato, nessuno dei presidenti richiedenti ci è riuscito a dire che cosa se ne devono fare di queste materie per le quali, di queste funzioni per le quali chiedono la sottoscrizione delle intese. E soprattutto non sono riusciti a dirci dove troveranno le risorse economiche per gestirli. Perché c'è una premessa che vale sempre su tutta l'autonomia differenziata, è una specie di clausola di stile come negli atti giudiziari, no? C'è una formuletta che si mette all'inizio e alla fine sempre, dice così siamo sicuri che nessuno ci può dire che ce lo siamo dimenticato: l'invarianza finanziaria. Tutta la materia dell'autonomia differenziata che portate avanti da quando avete cominciato questa legislatura recita sempre questa formula: invarianza finanziaria, lo Stato non metterà un euro in più di quelli che sono i trasferimenti ordinari e le regioni dicono sì, io sottoscrivo l'intesa con l'invarianza finanziaria. Ma allora se l'invarianza finanziaria non arriva dai trasferimenti dello Stato e non arriva neanche dalle risorse delle regioni, da dove arrivano queste risorse? Come pensate di poterle gestire? I presidenti delle regioni, abilmente, esercitandosi in degli slalom giuridici di racconti, come posso dire, dove si parlava di tutto tranne che dell'argomento principale, non ci hanno saputo rispondere. Ci siamo dovuti a questo punto impuntare, direi, in commissione con gli altri capogruppo dell'opposizione per chiedere l'audizione dei rappresentanti della spesa, cioè di coloro che tutelano, che vigilano sulla spesa pubblica, e abbiamo ottenuto l'audizione del Ragioniere Generale dello Stato, della eccellente dottoressa Perrotta, la quale ci ha fatto una lunga esposizione nel corso di un'audizione molto partecipata e che alla fine, a domanda specifica, ci ha risposto che c'è una voce nei bilanci regionali che potrà essere utilizzata, visto che nessuno lo voleva dire da dove devono arrivare queste risorse, alla fine qualcuno l'ha dovuto dire, il cerino in mano è rimasto a lei. E allora lei, con sapienza e conoscenza professionale, ha detto c'è una voce nei bilanci regionali che non viene spesso nominata, ma che pure esiste, che riguarda gli avanzi di gestione. Ovviamente gli avanzi liberi, parlo per chi magari non ha specifiche conoscenze sulla economia pubblica, gli avanzi cosa sono? Sono quei residui nei capitoli della gestione ordinaria delle spese che non vengono spesi e che quindi poi l'amministrazione a fine esercizio o medio tempore, se fa una manovra di aggiustamento del suo bilancio, può recuperare e destinare ad altre spese, ma devono essere liberi, perché se sono invece risorse che sono vincolate ad una spesa, non possono essere spostate, non possono essere riallocate. Bene, gli avanzi di gestione potranno essere usati per queste materie, ma cosa ne è, per esempio, della regione Piemonte, che non può avere avanzi di gestione per la semplice ragione che è in disavanzo, cioè il debito sul bilancio pubblico della regione Piemonte supera le sue entrate e perciò si trova in una situazione deficitaria che si chiama disavanzo, che significa ovviamente che questa regione non ha avanzi di gestione. A specifica domanda posta proprio ieri alla discussione generale al ministro Calderoli dalla sottoscritta, in cui evidenziavo quindi la criticità, mi parlate di trasferire funzioni, ma già sapete che per esempio la regione Piemonte non ha avanzi di gestione, il ministro Calderoli, che in questo momento è fuori, ma che mi potrà ben confermare che queste sono state le sue parole, risponde: stia tranquilla senatrice Musolino, perché comunque questa è la fase delle preintese, poi prima della sottoscrizione vera e propria dell'intesa si verificherà la situazione economica, contabile di ogni regione e se una determinata regione sarà ancora in stato di disavanzo ovviamente non si darà corso alla sottoscrizione dell'intesa. Ma allora che cosa l'avete presentata a fare? Che cosa l'avete presentata a fare? Ma perché pensiamo che da qui a qualche mese il Piemonte avrà risolto la sua situazione di disavanzo? E allora, signora Presidente, mi avvio a concludere perché vedo che già lampeggia il microfono. Il dubbio è il seguente da parte nostra: o queste preintese, queste intese per il trasferimento di queste funzioni nelle materie che ho detto non servono proprio a un bel nulla, è un bluff che avete messo in piedi per dare l'idea al grande nord che si stia arrivando finalmente a quel tanto auspicato federalismo fiscale, che non è ovviamente questo, e non serve a niente. Perché quando il senatore Berrino dice: ma voi lo sapete che cos'è una dichiarazione di calamità naturale, di emergenza per un presidente della regione che altrimenti dovrebbe attendere che la si faccia a livello nazionale? Mi dispiace dire al senatore Berrino che il ministro Musumeci, chiamato a rispondere su questa domanda in commissione, ci ha detto: attenzione, è la stessa dichiarazione che può fare tuttora, non si va a regionalizzare la dichiarazione, sono gli stessi poteri di cui già gode il presidente della regione. E allora questo è un bluff, perché non mi si dica che l'autonomia differenziata si chiede per istituire albi regionali di professioni su base locale. Ma noi dobbiamo andare verso un principio di regolamentazione europea, non verso la settorializzazione delle professioni, come se ci fosse una professione che esiste in Calabria e non esiste in Lombardia. Ma stiamo davvero scherzando? Oppure, dietro le parole, dietro le formule di stile, c'è invece un racconto diverso, che è quello di cui si renderanno conto gli cittadini italiani, anche delle regioni richiedenti, come quelli del Piemonte, che hanno già visto aumentare le aliquote della tassazione regionale per far fronte all'esigenza di trasferire le funzioni dell'autonomia differenziata.
0: Devo invitarla a concludere, senatrice.
7: È in questo dilemma, signora Presidente, in cui ci battiamo, se sia un bluff o se sia invece un articolato disegno in cui si entra proditoriamente dicendo che ci sarà invarianza finanziaria e poi invece si aumenteranno le tassazioni, sta la considerazione finale che in tutto questo si stia trascurando di considerare quel principio fondamentale che la Corte Costituzionale ha ribadito: l'unità, il principio di solidarietà e di perequazione, perché questa legge e queste intese e tutto ciò che ne verrà non faranno altro che aumentare i divari territoriali e creare un'Italia non a due velocità, un'Italia a due livelli: uno evoluto, che dice che può avere la previdenza complementare integrativa per dare servizi sanitari, è un altro invece che non ha quelle risorse perché è un territorio meno sviluppato economicamente, ha meno entrate e meno possibilità, in cui questi stessi servizi saranno via via negati. Grazie.
0: Grazie senatrice Musolino. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Gelmini. Prego senatrice.
9: Grazie Presidente. Con il voto che esprimeremo in quest'Aula si consentirà
4: di noi moderati
9: di sottoscrivere le intese con alcune regioni, quattro in particolare, che hanno chiesto di poter gestire un di più di autonomia. Ora, quando si parla di questo tema, lo abbiamo visto da sempre, ma anche in queste giornate e in commissione, prevale sempre la contrapposizione, l'ideologia, il convitato di pietra e il riformismo che, come dire, rimane sempre sullo sfondo. Però, nonostante le polemiche siano sempre molto accese, una cosa anche l'opposizione dovrebbe riconoscere, che non si tratta di un percorso improvvisato, poco meditato, estemporaneo. Perché anche se qualche volta si vuole far credere che l'autonomia faccia pugni con la Costituzione e sia un qualcosa che viola i principi costituzionali, dobbiamo ricordare che sono 25 anni dal 2001 che l'autonomia, per volere di un governo di centrosinistra, è entrata nella Costituzione attraverso il titolo quinto e successivamente questa scelta è stata confermata da un referendum costituzionale con il 64% di voti favorevoli. Quindi io questa argomentazione di intese che sono contrarie alla Costituzione non la utilizzerei al posto dell'opposizione, perché oggettivamente non è così. Al tempo stesso voglio ricordare che nel 2017 il governo Gentiloni sottoscrisse le preintese e lo fece senza una verifica preventiva di regolarità costituzionale, lo fece senza una legge quadro, lo voglio dire per suo tramite al collega Boccia. Beh, è stato frutto di un lavoro tra governi e ministeri che si sono succeduti, quello di utilizzare la legge quadro. Ebbene, nel 2017 si arrivò alle intese senza una legge quadro e senza alcun riferimento ai livelli essenziali di prestazione, perché allora di LEP non si parlava. Allora, che oggi si gridi allo spacca Italia di fronte a norme che provano semplicemente ad attuare la Costituzione dice molto dello stato del nostro dibattito pubblico e anche del modo di interpretare il ruolo di opposizione in questa legislatura, senza alcuna considerazione alle posizioni politiche che sono state assunte in passato sugli stessi temi. Voglio anche ricordare, quando si parla e si grida all'aumento delle diseguaglianze, che le materie oggetto di queste intese sono materie non LEP, cioè non stiamo negando diritti, non stiamo togliendo nulla a nessuno, piuttosto andiamo ad analizzare quali sono queste competenze. Innanzitutto si tratta di funzioni attinenti alla protezione civile, alla previdenza complementare e integrativa, e anche alle professioni di interesse regionale, lo voglio dire sempre per suo tramite alla collega Musolino, il che non vuol dire, come dire, regionalizzare le professioni, ma prendere atto che ci sono alcune professioni che hanno evidentemente un legame molto forte con un territorio e da sempre le regioni si occupano in modo particolare di queste professioni. E allora credo che dare loro gli strumenti per svolgere al meglio la propria competenza mi pare anche questo un gesto di buon senso. Dopodiché, probabilmente per chi è fortemente autonomista, il bicchiere può apparire mezzo vuoto, ma può darsi che non sia, come dire, che siano competenze non LEP, quindi non particolarmente forti, però è l'inizio di un percorso, è un percorso che attua la Costituzione. Certamente non si può sostenere che questo bicchiere sia eccessivamente pieno, che si siano fatti passi nella direzione di disgregare l'Italia, di spaccare il paese, di aumentare le diseguaglianze, anche perché in assenza dell'autonomia comunque le disuguaglianze ci sono, e quindi non è che attraverso il centralismo si siano raggiunti grandissimi risultati. Oggi la fiducia dei cittadini verso lo Stato è minata spesso da una burocrazia asfittica che ogni governo e ogni maggioranza prova a ridurre, dalla necessità di semplificazioni, dalla necessità di decisioni prese sulla base di un determinato territorio, delle esigenze di un determinato territorio. E vengo ad un esempio che credo chiarisca le cose che sto dicendo.

0: queste competenze siano positive, perché non lasciarle anche alle altre regioni? Beh, basta chiederlo, colleghi. Non è che è stata fatta questa concessione ad alcune regioni e non ad altre. Semplicemente sulla base di considerazioni totalmente legittime, alcune regioni hanno ritenuto utile la richiesta di un di più di autonomia ed altre regioni non hanno avanzato le medesime necessità e quindi le medesime proposte. Sarà il tempo a dirci se queste misure avranno consentito di raggiungere gli obiettivi di efficientamento che si propongono, e sarà questo a far sì che anche altre regioni si accodino oppure no. Insomma, il banco di prova al quale siamo chiamati oggi, guardate, può sembrare legato semplicemente ad alcune intese, ma è un banco di prova che interroga la nostra responsabilità di decisori politici rispetto ad un tema estremamente attuale, che è quello del riformismo, perché la crescita e la competitività del paese non è che si raggiungono con l'assistenzialismo, stanziando più risorse e invocando il fatto che la coperta è corta. La crescita e la competitività si raggiungono anche attraverso il coraggio e la sfida del cambiamento, e quindi attraverso il riformismo e anche, io aggiungo da popolare, la sussidiarietà e anche l'autonomia. Una delle critiche maggiori, mi avvio alla conclusione, è quella che riguarda la sanità. In tema di salute, però, non può suscitare preoccupazioni la concessione di un margine di manovra alle regioni sulla tariffazione delle prestazioni, perché voglio ricordare che questo potere decisionale viene dato senza maggiori oneri per le finanze pubbliche, e anche con riferimento agli investimenti per nuove strutture ed edificazioni. Cosa vuol dire che si danno competenze sulla sanità senza maggiori oneri per le finanze pubbliche? Che non è che semplicemente si danno risorse a chi chiede l'autonomia, ma chi chiede l'autonomia prova a efficientare la propria macchina, a migliorare il sistema sanitario, ad ascoltare gli operatori e a produrre un miglioramento nella qualità. Insomma, per tutte queste ragioni io mi auguro e sono convinta che ci sarà un voto favorevole, ma chiudo anche auspicando un voto favorevole sui LEP, perché non è una buona ragione il fatto che le risorse siano scarse per rinviare sine die i LEP. I livelli essenziali di prestazione sono un elemento per misurare la qualità dell'operato degli amministratori, per misurare anche dal punto di vista dei cittadini la qualità dei servizi, ed è evidente che non ci saranno mai risorse sufficienti per finanziare tutti i LEP, ma cominciare a farlo, mettere a terra il costo standard, il costo di ciascun servizio, vuol dire, così come sarebbe lungo rappresentarlo sui singoli temi, ma vuol dire in linea generale garantire qualità dei servizi e soprattutto trasparenza e misurazione dei risultati di chi amministra. Per questo mi auguro che il voto favorevole sulle autonomie porti anche ad un voto favorevole sui LEP. Per tutte queste ragioni, ovviamente, il nostro gruppo voterà convintamente a favore delle intese.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Ha chiesto di intervenire il presidente De Cristofaro, ne ha facoltà.
2: Allora, Presidente, grazie. Io, ascoltando il dibattito in questi giorni, e naturalmente
3: Gruppo Misto, Alleanza Verdi Sinistra,
2: in commissione, ma ormai purtroppo da molti mesi a questa parte, davvero spesso ho la sensazione di una discussione su un paese che non esiste, fatemela dire così. Un paese nel quale i divari territoriali sono un dato di fatto inevitabile, e in qualche modo lo stanco ripetersi del dibattito politico non affronta quelle che invece sono le vere grandi fratture sociali. Eppure, lo vorrei dire al Ministro, lo vorrei ricordare a tutti, la Repubblica, almeno quella che era stata immaginata dai padri costituenti, nasceva con un'ambizione totalmente differente, che non era quella di prendere atto delle diseguaglianze, ma era quella di combatterle e di superarle. Era questo il senso originario, più autentico, dell'articolo 3 della Costituzione, che va riletto sempre, ancora oggi, quando si affida per l'appunto alla Repubblica.

0: il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e, scrivendo questo, evidentemente non si formula un auspicio, ma si assegna allo Stato un dovere, il dovere di fare cioè in modo che il luogo in cui una persona nasce non condizioni la qualità della sua vita, le opportunità che avrà e i diritti che potrà esercitare. Io penso che proprio su questo punto si compie davvero la cosa più grave all'interno di quest'Aula ed è proprio su questo che esprimo il mio dissenso più radicale. Qui non stiamo discutendo di idee differenti di autonomia, perché naturalmente questo sarebbe legittimo. Stiamo discutendo del fatto che, nonostante questa gigantesca frattura che attraversa il Paese e nonostante una sentenza importante, importantissima, della Corte Costituzionale, la 192 del 2024, l'abbia detto e abbia in qualche modo chiesto al Parlamento di rispettare la legge e la Costituzione, il Governo ha scelto invece di andare avanti nonostante per l'appunto quelle indicazioni. Guardate, Ministro, la Corte Costituzionale non vi ha detto andate avanti ma con qualche correzione. La Corte ha smontato pezzo pezzo la vostra argomentazione di tutti questi mesi, la vostra autonomia differenziata, e innanzitutto ha affermato un principio. Il principio cioè che l'unità della Repubblica, la solidarietà e l'uguaglianza rappresentano un limite invalicabile di qualsiasi processo di differenziazione. Io credo che dinanzi a queste parole così nette, così evidenti, il Governo avrebbe dovuto prendere atto di quello che stava succedendo, avrebbe dovuto fermarsi, avrebbe dovuto ritirare questi schemi d'intesa e avrebbe magari dovuto provare a riaprire un confronto. E invece, con una forzatura inaudita, ma poi ci tornerò sulle ragioni di questa forzatura, voi scegliete di andare avanti come se nulla fosse accaduto. Oggi chiedete al Parlamento di approvare dei documenti che addirittura nascono prima di quella sentenza, che di quella sentenza recepiscono soltanto le briciole, ne ignorate i passaggi più profondi. Ancora una volta, e da questo punto di vista con la solita arroganza istituzionale che vi contraddistingue. E poi rimane il merito di questa vicenda, di cui si parla davvero moltissimo, e il merito ha la faccia e le sembianze della condizione materiale di questo paese. Immaginate un qualunque giovane del sud Italia, della Calabria, della Basilicata, della Sardegna, immaginate le aspettative che può avere per il futuro, che non sono trattamenti di favore, ma sono semplicemente richieste attraverso le quali la Repubblica possa mantenere quegli impegni che prende attraverso per l'appunto la Costituzione, cioè molto semplicemente offrire a tutti le stesse opportunità indipendentemente dal luogo in cui si ha la ventura di nascere. E allora la domanda che faccio io, che ho fatto anche in tutte queste settimane in commissione e anche nel corso dei mesi passati, ma queste intese che voi oggi andate a stipulare con le quattro grandi regioni del nord, i divari li riducono o li accentuano? Chi ha parlato prima di me dice i divari ci sono già, indipendentemente dall'autonomia differenziata. Certo che ci sono già. I divari sono il tratto distintivo, purtroppo, di questo nostro paese da decine e decine di anni a questa parte. Il non capire che oggi, se esiste una grande questione nazionale, ebbene, quella grande questione nazionale si chiama esattamente questione meridionale, è proprio il segno della rimozione di questa frattura. Ma invece la frattura è tutta là, si vede quotidianamente, si vede nella vita e nella condizione materiale dei nostri ospedali, delle nostre scuole. Io ho raccontato pochi giorni fa in commissione questa vicenda incredibile che sta accadendo in Calabria. La sanità calabrese, i pronto soccorso della Calabria, si reggono anche attraverso il lavoro, pensate voi, sembra una cosa incredibile, di 330 medici cubani che stanno in questi pronto soccorsi del sud e in qualche modo rendono la vita delle persone in carne ed ossa di quelle città della Calabria un po' migliore di quella che dovrebbe essere. Poi, siccome siamo in una situazione anche politica davvero incredibile, l'ambasciatore statunitense in Italia ha ben pensato, per ragioni geopolitiche, di suggerire al governatore della Calabria di allontanare questi 333 medici cubani, perché evidentemente non gli sta simpatica la nazione di provenienza di queste persone. Il presidente della regione della Calabria però gli ha risposto picche, ma gli ha risposto picche non per ragioni geopolitiche, non perché è amico, diciamo così, o simpatizzante dei cubani, ma evidentemente perché sa perfettamente che se fa tornare a casa quei 333 medici cubani, i pronto soccorso della sua regione chiudono. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando cioè di una gigantesca frattura sociale che attraversa il nostro paese. E davvero qualcuno in buona fede può dire che le intese con le regioni del nord riducono questi elementi di frattura? Ma davvero si può sostenere questa tesi? Quando è del tutto evidente che se tu vai ancora una volta a intervenire esattamente sulla stessa parte dell'Italia, concentri lì tutti gli investimenti, concentri lì tutta la ricchezza, inevitabilmente quell'altro pezzo che invece dovresti far diventare l'altra grande locomotiva del nostro paese, lo metti in profonda difficoltà. E voi pensate davvero che anche il nord Italia possa sopravvivere a un sud che sprofonda? Ma dove pensate che andranno i cittadini del sud a curarsi, tanto per dirne una? Lo fanno già oggi. Dove pensate che andranno a studiare, tanto per dirne un'altra? Lo spopolamento del sud significherà inevitabilmente anche la crisi del settentrione d'Italia, ed è esattamente la ragione per cui non solo questo schema, questo ragionamento denuncia ed evidenzia una idea profondamente competitiva che è il contrario della solidarietà regionale che servirebbe, ma io penso anche dal punto di vista di chi la propone rappresenta un'idea di sviluppo completamente sbagliata, che non solo metterà il sud in una condizione di grande difficoltà, ma che aprirà una crisi profonda anche nel settentrione. Infine, perché non la voglio fare lunga, è qualche anno che mi sgolo in quest'aula parlamentare sulle vicende nefaste dell'autonomia differenziata e quindi il mio pensiero è noto, diciamo così, ma davvero non può non colpire che oggi noi stiamo compiendo questo atto parallelamente a quello che sta succedendo alla Camera dei Deputati. Ma guardate, ci voleva proprio abilità, eh? Noi lo stesso giorno stiamo votando alla Camera dei Deputati una legge elettorale truffaldina che serve esattamente a consentire a chi vince le elezioni di poter stravolgere la Costituzione. Perché? Perché? Perché lo sta facendo? Perché voi immaginate un abnorme premio di maggioranza che trasforma un 40% dei voti nel 60% dei seggi, e lo state facendo perché immaginate in quel modo di poter stravolgere la Costituzione italiana e di poter superare quella regola di garanzia costituzionale dei due terzi che ha consentito a questo paese di respingere
1: allora. Un attimo, Presidente. Colleghi, per cortesia, tra l'altro siamo in dichiarazione di voto nell'ambito della quale ciascun gruppo può esprimersi e abbiamo anche poi gli ordini del giorno sui quali si può intervenire, diciamo, con tutte le argomentazioni tenute più necessarie. Ovviamente le restituisco il tempo.
0: Sono abituato a parlare, diciamo così, nella poca condivisione del mio pensiero da parte dei colleghi della destra, e questa cosa devo dirle.
1: Ma io mi inorgoglisco. Come dire, ho dato le regole del vantaggio per le prime due o tre osservazioni, poi dopo mi sono.
0: Comunque, diciamo, per concludere il discorso, molto semplicemente, che non possiamo non vedere come si sta consumando, Ministro, lo scambio in queste ore. Voi avete perso un referendum costituzionale qualche mese fa perché siete stati obbligati a fare quel referendum, perché non avete raggiunto la maggioranza dei due terzi in Parlamento sulla riforma, perché se raggiungevate i due terzi il referendum evidentemente non si poteva fare per le ragioni ben note contenute all'interno dell'articolo 138. E allora che fate? Siccome l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè mettere le mani sulla Costituzione, perché in quella Costituzione non vi riconoscete, non vi siete mai riconosciuti, l'avete sempre ostacolata, allora da una parte cercate alla Camera di fare una legge elettorale truffaldina con un premio di maggioranza abnorme che vi consente di avvicinarvi ai due terzi, di reggervi il capo dello Stato da solo, Poi naturalmente ci provate, ma non ci riuscirete, perché le elezioni le perderete esattamente come avete perso il referendum. E dall'altra parte al Senato fate questa cosa truffaldina di queste intese che aggirano completamente la sentenza della Corte Costituzionale che vi aveva detto di fermarvi. Voi fate finta di niente, andate avanti, continuate a fare questo. Guardate, io l'ho detto anche in commissione, io lo posso capire da parte della Lega, che tutto sommato i suoi voti li prendeva forse, perché adesso ne prende un po' di meno, diciamo così, al nord Italia, e quindi tutto sommato del consenso dell'elettorato meridionale forse ha qualche, diciamo così, ragione di interesse in meno, ma che invece partiti nazionali che hanno consenso al sud del nostro paese, che hanno sempre storicamente avuto una presenza, un voto, un consenso anche popolare, oggi si prestino a questo gigantesco tradimento delle ragioni del sud e che mettano davvero la questione meridionale sotto ai propri tacchi. Ebbene, questa cosa è inaccettabile e la pagherete molto duramente, perché quando lo diremo nel corso delle prossime settimane, quando diremo che avete venduto la dignità del sud per scambiarla con una legge elettorale truffaldina, io penso che farete grande fatica a spiegare questa cosa anche e soprattutto ai vostri elettori. Grazie.
1: Grazie. Presidente De Cristofaro, ha chiesto di intervenire ed è già pronto il senatore Rosso. Sempre.
2: Grazie.
3: Di Forza Italia.
2: Presidente, ministro Calderoli, il gruppo di Forza Italia esprime una posizione, un voto convintamente favorevole agli schemi di intesa tra Stato e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, relativi alle materie della tutela della salute, del coordinamento della finanza pubblica, nonché della protezione civile, delle professioni e della previdenza complementare integrativa. Vedete, il dibattito sull'autonomia differenziata è spesso attraversato da timori, talvolta legittimi, talvolta alimentati da letture assolutamente parziali. Ma oggi abbiamo davanti a noi un impianto normativo e procedurale che, grazie alla legge 86 del 24 e alla sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, è stato profondamente chiarito, rafforzato e reso pienamente coerente coi principi della nostra Carta Costituzionale. Le intese non dividono la Repubblica, la rafforzano. L'articolo 116, terzo comma, è parte integrante della Costituzione del 2001, ma per oltre 20 anni è rimasto inattuato. Oggi finalmente lo rendiamo operativo, senza indebolire l'unità nazionale, ma anzi rafforzandola attraverso un modello di cooperazione multilivello che coinvolge governo, regioni, enti locali e il Parlamento. La Corte Costituzionale ha chiarito che il Parlamento non è chiamato a ratificare passivamente le intese, ma esercita pienamente la propria funzione legislativa. Non esiste un prendere o lasciare, al contrario esiste un processo democratico, controllato, emendabile, verificabile. Per quanto riguarda la tutela della salute, andiamo verso un'autonomia senza diseguaglianze. I LEA, livelli essenziali di assistenza, non sono altro che i LEP, livelli essenziali delle prestazioni nella materia della salute. Lo affermano i dossier, la Corte, lo ribadisce la legge di bilancio del 2026. Questo significa che nessuna regione può abbassare gli standard, nessuna regione può sottrarsi ai livelli essenziali, nessuna regione può creare disparità nei diritti fondamentali. Le intese non toccano i diritti, ma al contrario rafforzano l'organizzazione e consentono alle regioni più strutturate di migliorare la gestione, liberando capacità amministrativa di innovazione che nel sistema nazionale diventano un beneficio per tutti i cittadini. Il coordinamento della finanza pubblica permette una programmazione più efficiente, un controllo più puntuale della spesa, una maggiore responsabilizzazione. E più responsabilizzazione significa più efficienza, più trasparenza, più risorse liberate per i territori che ne hanno bisogno. per quanto riguarda la protezione civile. Ci saranno tempi più rapidi, risposte più efficaci. Sappiamo tutti che viviamo in un paese esposto a rischi crescenti. Abbiamo purtroppo assistito ad alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici. La protezione civile è una materia no LEP, ma anche una materia dove la tempestività salva le vite. Le intese quindi rafforzano i ruoli dei presidenti di regione nelle emergenze, consentono ordinanze più rapide, migliorano il coordinamento con lo Stato, mantengono intatta la catena nazionale di comando nelle crisi di rilievo. È quindi un'autonomia responsabile, non solitaria. È un modo per rendere più efficace ciò che oggi le regioni fanno, spesso con eccellenza. Per quanto riguarda le professioni, saranno importanti l'innovazione e il radicamento territoriale. La Corte Costituzionale ha ricordato che la materia professioni richiede cautela perché è intrecciata con concorrenza e diritto europeo. E infatti le intese non toccano le professioni ordinistiche né le regole di accesso ai mercati professionali. Si limitano a trasferire le funzioni amministrative, le competenze su professioni non ordinistiche, attività con forte radicamento territoriale. È un passo avanti per favorire innovazione, nuove competenze, servizi locali più adeguati alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Poi c'è la provvidenza complementare integrativa che sarà più vicina ai territori. Le intese consentono alle regioni di promuovere strumenti integrativi coerenti con il tessuto produttivo locale, sostenere lavori autonomi e piccole e medie imprese, rafforzare la cultura previdenziale oggi insufficiente in molte aree del Paese. L'autonomia è un intervento che guarda al futuro, non al passato. È dotata delle dovute garanzie, posto che è un processo sicuro, controllato, multilivello, assolutamente rigoroso e pienamente costituzionale. Prevede la doppia consultazione degli enti locali, il parere della conferenza unificata, gli atti di indirizzo parlamentare, la possibilità di rinegoziare, le commissioni paritetiche Stato-Regione e autonomie locali, il monitoraggio e le verifiche e anche la clausola di invarianza finanziaria. Siamo quindi favorevoli a questo modo di dare autonomia, anche perché è sotto il pieno controllo parlamentare. E con un'autonomia responsabile anche la Repubblica è più forte. Queste intese non sono un privilegio per quattro regioni. C'è maggiore autonomia, ma non ci sono nuovi oneri per lo Stato. Sono un modello di modernizzazione istituzionale che può essere esteso a tutte le altre regioni, nel rispetto dei LEA, dei LEP, dei fabbisogni standard, della sostenibilità finanziaria e del ruolo centrale, anzi centralissimo, del nostro Parlamento. Sono un passo avanti verso una Repubblica assolutamente più efficiente, più cooperativa, più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, proprio perché il livello di governo e di controllo si avvicina ai cittadini. Vedete, il ministro Calderoli se lo ricorda, io ho iniziato a fare politica nel 1990 perché pensavo che lo Stato trascurasse i propri territori. Perché volevo più attenzione alla mia regione, alla cultura, alle tradizioni della mia gente. Perché volevo che ci fosse rispetto e non odio per la lingua della mia patria cita, il Piemonte. Perché volevo che le decisioni venissero prese più vicine ai cittadini. Vedete, dopo tanti anni, tante battaglie, dopo le bombe, le botte, gli insulti, le discriminazioni subite in quegli anni, posso dire che ne è valsa la pena. Quelle battaglie politiche giovanili hanno fatto riflettere le persone, hanno scaldato i cuori, hanno partorito idee. E questo provvedimento appartiene a un percorso al quale con orgoglio ho contribuito a dare avvio. Ed è per questo che sono felice di annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie. Senatore Rosso, ha chiesto di intervenire il senatore Cataldi e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Presidente, gli italiani erano convinti che l'Italia fosse una indivisibile. perché
4: del Movimento 5 Stelle, l'articolo
3: 5 della Costituzione, perché ce l'hanno insegnato le maestre a scuola. Ma evidentemente qualcuno, invece di ascoltare la maestra, stava disegnando la padania sul quaderno. E vede, Presidente, gli italiani erano anche convinti che una Repubblica una e indivisibile significasse una cosa molto semplice, che i diritti sono uguali in tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Lampedusa. E invece adesso quello che conterà sarà il codice d'avviamento postale. Se risiedi nella regione giusta avrai una sanità che funziona, avrai una protezione civile velocissima, e se capiti in quella sbagliata ti devi accontentare di quello che c'è e che fin quanto durerà, perché si andrà verso un progressivo peggioramento. Diciamo che è un po' la concezione che avete voi dell'articolo 3 della Costituzione, un articolo 3 che vale fino a un certo punto. E allora, Presidente, qui fughiamo questo dubbio. Non stiamo parlando di autonomia differenziata, non stiamo parlando dell'attuazione della Costituzione, stiamo parlando di un meccanismo che concede dei privilegi e delle regole soltanto a 4 regioni, danneggiando tutte le altre. E allora partiamo dalla salute, perché quella, diciamo, ci riguarda un po' tutti da vicino. E immaginiamo una madre che deve attraversare mezza Italia per poter consentire di curare un figlio, di trovare una struttura adeguata. E guardate che non è un'immagine retorica, è quello che succede tutti i giorni. Assistiamo sempre a un fiume di persone che scorre sempre nella stessa direzione e che porta con sé miliardi, perché sapete bene che poi le strutture sanitarie del sud devono pagare le strutture del nord quando c'è questa mobilità. E quindi in questo modo si continua ad impoverire il sud e si continua a peggiorare la condizione sanitaria nelle regioni più fragili. Ora, un governo serio, non mi riferisco a questo ovviamente, un governo serio di fronte a un divario regionale fa quello che fa tutta l'Europa, cerca di muoversi per rimuovere le divergenze, fa politiche di coesione, quelle politiche che fanno in Europa. E invece no, con queste intese il divario va ad aumentare. Allora comincio a capire che c'è una ricetta di questa maggioranza, capisco anche come volete risolvere, non so, il problema delle liste d'attesa. Le risolvete con un trasloco, basta cambiare il codice d'avviamento postale. E Presidente, con queste intese succede anche un'altra cosa, perché voi andrete a rendere più attrattive le strutture sanitarie del nord anche per i medici, e quindi noi lo abbiamo detto in commissione, i medici saranno incentivati a spostarsi verso il nord, sottraendoli al sud. E qui viene la cosa carina, perché abbiamo parlato in commissione e sapete che ci avete detto? Ma il problema non c'è, noi in Calabria abbiamo assunto medici cubani che sono bravissimi. Ah certo, quindi fatemi capire, i medici del sud devono fare un trasloco e spostarsi al nord, poi i medici cubani, anche loro prenderanno l'aereo, fanno un trasloco e vengono al sud, e poi siccome le strutture comunque sono fatiscenti, i pazienti del sud continueranno ad andare al nord, insomma, e poi alla fine i cubani che restano senza medici dovranno venire in Italia a curarsi. Ma questo non è un governo, è una società di traslochi. E poi, Presidente, insomma, ma poi siamo seri, ma che concezione avete della giustizia? Cioè, è quello che mi preoccupa. In questo meccanismo l'anello più debole della catena è sempre quello che deve subire i soprusi. Le risorse si sottraggono sempre alle persone più povere, alle regioni più povere o ai paesi più poveri. È questo che non possiamo accettare di questa visione del centrodestra. E veniamo a un altro elemento, che è la protezione civile. Oh, qui, diciamolo chiaramente, il governo sta facendo il gioco delle tre carte, perché ci spaccia per autonomia differenziata quello che non c'entra niente con l'autonomia differenziata. E allora cerchiamo di chiarire le cose. L'autonomia, quella di cui parla l'articolo 5, è una forma di decentramento, significa avvicinare delle funzioni ai territori, e vale per tutti, vale per tutto il territorio. Quando parliamo di autonomia differenziata, lì significa che l'autonomia viene concessa per alcune funzioni solo ad alcune materie perché c'è un motivo specifico che qui non si capisce qual è. Serve, e questo lo dice, non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, una giustificazione rigorosa, un'istruttoria. Serve quello che viene chiamato il requisito della specificità. Però niente, il governo e i quattro presidenti di regione fanno finta di non capire, o forse non lo capiscono affatto, io sarei più propenso per la seconda, però di fatto non sono riusciti a dare risposta a questa semplice domanda: per quale motivo volete concedere questo privilegio soltanto a quattro regioni, se il problema è la velocizzazione? Ma spiegatemi, ma le altre regioni che sono figlie di un dio minore? Se volete velocizzare la protezione civile, velocizzatela su tutto il territorio nazionale e non soltanto sulle quattro regioni che avete scelto. Mi permetto di aggiungere che, vedete, non avete capito neppure il senso dell'articolo 5, perché anche quando abbiamo chiesto di venire in audizione i due ministri competenti per le materie, hanno dimostrato di non sapere, hanno citato loro l'articolo 5. Ecco, allora inviterei anche loro di andare a leggere di nuovo l'articolo 5, perché probabilmente anche loro stavano facendo disegni quando glielo spiegava la maestra. Allora, tornando a un'altra cosa, l'unica cosa che ci avete detto è che l'esigenza per avere questa cessione delle funzioni è che bisogna rendere la protezione civile più veloce, perché ci vogliono settimane per fare un'ordinanza. Benissimo, vogliamo tutti allora questa cosa qui. E poi spiegatemi una cosa, voi ci state sostanzialmente dicendo che lo Stato non è in grado di garantire efficienza, quindi state dicendo che questo governo non è in grado di rendere la protezione civile più efficiente. E voi presidenti ci dite che lo sapete fare meglio. Allora guardate, la cosa è molto semplice: togliamo di mezzo questi ministri che non sono capaci e metteteci questi quattro presidenti, perché accontentano tutti. Vabbè, però lasciamo da parte un attimo l'ironia, perché adesso vorrei parlarvi non tanto come senatore ma come un cittadino del centro Italia che ha vissuto sulla sua pelle il terrore di un sisma senza precedenti, che ha seminato morte, distruzione. Ho vissuto quella paura e mi sono reso conto che in quel momento però c'è stata una solidarietà da tutte le regioni, venivano i soccorsi, hanno salvato vite. Non c'era una protezione civile a due velocità, la protezione civile non si fermava ai confini. Andatelo a dire alle persone delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria, del Lazio. Voi volete creare una protezione civile per cittadini di serie A e cittadini di serie B e la velocità si fermerà al confine. Presidente, un'altra cosa, tanti colleghi hanno detto che insomma la specificità non c'è, avete fatto quattro fotocopie. La vostra obiezione sapete qual è stata? Quattro fotocopie, no, era diversa la prefazione. Vabbè, allora la prossima volta pubblicherò quattro romanzi identici, cambio la prefazione e poi mi metto in vendita. Questa è una truffa, Presidente, è un bluff e non lo possiamo accettare. E andiamo, vado a concludere, perché vorrei essere molto chiaro, perché noi del Movimento 5 Stelle non siamo contro l'autonomia differenziata, non siamo contro l'autonomia in sé, ma noi siamo per la Costituzione e siamo contro questo provvedimento che non ha nulla a che vedere con l'autonomia, non ha nulla a che vedere con la Costituzione. E soprattutto siamo per l'autonomia solo se saranno prima garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, che devono diventare uniformi su tutto il territorio nazionale. E allora noi crediamo che l'Italia sia una e indivisibile e che questo significa che una bambina di Milano non vale di più di una bambina della Sicilia, e proprio per questo il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie.
1: Allora, grazie senatore Cataldi. Ha chiesto di intervenire il presidente Romeo e ne ha facoltà.
5: Grazie presidente
4: della Lega.
5: Onorevoli colleghi, egregio signor Ministro,
6: Beh, innanzitutto la bella notizia è che per la Lega in primis, ma per tutta la maggioranza di centrodestra, che l'autonomia resta in marcia, grazie e soprattutto all'ostinazione del nostro ministro Roberto Calderoli e alla perseveranza che la Lega ha avuto su tutti i tavoli politici, ha avuto al governo, per continuare a portare avanti questa battaglia che per noi è una battaglia di che serve e che è molto importante per efficientare lo Stato. Nonostante, lo diciamo, il giudizio della Corte Costituzionale, della Consulta, io ho sentito dire, ma voi ve ne infischiate della Corte Costituzionale, con prepotenza e con arroganza volete andare avanti su questa strada. Beh, in realtà io posso comprendere magari una certa vostra delusione, e lo dico ai colleghi del centrosinistra, ma ricordo che la Corte Costituzionale non ha né bocciato né sospeso la legge, ha solo messo in evidenza alcuni rilievi di illegittimità su cui il governo sta lavorando. Sono 7 su 45 articoli, quindi questo per dire che veramente c'è l'impianto reale della legge che è rimasto assolutamente in piedi e che soprattutto consentono a fare in modo che sulle materie dove non sono richiesti i livelli essenziali delle prestazioni si possa procedere ed andare avanti. Cioè, questo è quello che voi non volete comprendere. Sulle materie NOLEP, in attesa che in prima commissione affari costituzionali vada avanti il disegno di legge sui livelli essenziali delle prestazioni, si può procedere. C'è un elenco di 9 materie, vi piaccia o non vi piaccia, ma questa è la realtà, è la realtà. E ricordo che la Corte, cito le parole testuali, ha detto che l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici ed assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, che è proprio quello che questi schemi di intesa vogliono portare avanti e vogliono proporre. Ricordo che, perché qualcuno ha detto dovrebbero essere tutte le regioni ad avere questa autonomia sulla protezione civile, che l'autonomia non è un obbligo, ma è un'opportunità. Anche qui si fa molta fatica a capire questo. C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà, che è una parola che probabilmente per qualcuno dà fastidio o crea qualche problema, visto che la libertà qualcuno ce l'aveva tolta in passato, quindi quando ci sono stati... Ricordo in un certo periodo, ricordo certi periodi, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale. Ricordo anche che c'è il senatore Occhiuto, per esempio, che ha ricordato proprio in commissione che spera e si augura che anche la Regione Calabria possa essere presto portatrice di una preintesa, perché magari ci possono essere alcune materie su cui la Regione, o funzioni su cui la Regione Calabria vuole avere l'autogoverno. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere, così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni, no, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia, che dovrebbe vederci tutti d'accordo, visto che dei territori si parla sempre dicendo che sono importanti, vanno ascoltati, bisogna dare le risposte. E l'autonomia responsabilizza anche la classe dirigente, perché c'è un'altra parola importante: responsabilità. Questo è quello che noi vogliamo introdurre e vogliamo ed è quello che gli stessi cittadini di alcune regioni del sud chiedono e pretendono dalla propria classe politica, che non è stata in grado di governarli, perché ci sono regioni che neanche riescono a approvare i bilanci della sanità e che vengono commissariate. Ma perché? Perché manca la responsabilità. C'è sempre qualcuno che interviene col potere sostitutivo. No! Sono le regioni, è l'autonomia, è l'autogoverno, è la responsabilità che migliora l'efficienza nella gestione delle risorse. Ah, sui fondi perequativi vi chiedo cortesemente, non fatemi parlare. Poi dopo, se vuole qualche collega dell'opposizione, vedo il senatore Boccia in grande spolvero oggi, andiamo alla buvette, le faccio l'elenco di tutti i fondi perequativi che ci sono e magari poi facciamo una telefonata al presidente Attilio Fontana della Regione Lombardia per ricordare quanto i lombardi versano in tasse in più allo Stato italiano rispetto ai servizi che da esso ricevono. Ma è una cosa che poi ci vediamo a parte, non fatemi parlare su questo argomento. Ricordo però, e lo dico, che anche qui l'ho accennato ieri sul tema delle contraddizioni che avete voi a sinistra, perché da una parte definite queste scheme di intesa e quindi l'autonomia una patacca, una bandierina, e dall'altra invece dite divide l'Italia, la secessione dei ricchi, e signori, delle due l'una, non è che potete portare avanti entrambi questo tipo di tesi. E perché lo fate? Perché siete confusi, siete contraddittori, posso dirlo, l'ho detto ieri, siete federalisti a Milano o a Varese e centralisti invece qui a Roma. Invece noi siamo sempre stati federalisti e autonomisti in qualsiasi parte del paese e dappertutto. Siete la contraddizione per eccellenza, e sapete dov'è che è dimostrato? È quando si parla del tema del coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Abbiamo infatti sentito che il ministro Schillaci, in audizione, ha riferito che non c'è nessun rischio in questo campo di... fatemi parlare, nessun rischio che vengano meno i livelli essenziali delle prestazioni e né tantomeno una programmazione a livello nazionale, ma si tratta solo di dare maggiore flessibilità alle regioni che lo chiedono sulle risorse che sono già state stanziate. E io ricordo che su questo tema ci sono due regioni che un po' di tempo fa hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché volevano avere questa maggiore flessibilità, cioè della serie, ci date soldi nella sanità, vogliamo spenderli senza avere i vincoli dello Stato. E questo ricorso fatto da due regioni governate dal centrosinistra, la Toscana e la Campania, hanno vinto poi il ricorso, il quale specifica in modo chiaro che, e la sentenza lo ha confermato, che l'autonomia regionale nella gestione del personale sanitario, e ha stabilito che le regioni possono decidere autonomamente sui piani di fabbisogno del personale sanitario senza interferenze statali. Questo ricorso l'hanno fatto due regioni governate dal centro-sinistra, lo hanno vinto e corrisponde né più né meno che questo schema di intese sul coordinamento della finanza pubblica. Non siete in grado nemmeno di ascoltare i vostri territori. Ecco la contraddizione e la vera confusione che c'è tra voi, che naturalmente ovviamente è rivolta un po' a tutto lo schema in generale. Ma perché questo succede? Perché? Perché avete paura, questa è la verità, che una volta avviato il percorso vengano smascherate tutte le bugie che su questo tema raccontate da più di 50 anni. Questo è il grande vostro timore, perché quando si vedrà effettivamente che se una regione ha bisogno di più ospedali è giusto che spenda i soldi per gli ospedali, chi per i macchinari li spenda per i macchinari, chi ha bisogno di più personale possa assumere più personale senza i vincoli dello Stato centrale, si vedrà che l'efficienza della sanità e di altre materie aumenterà e migliorerà. Comunque su una cosa siamo tutti certi, non vi è alcun dubbio, la Lega e il centrodestra vanno avanti sul tema dell'autonomia, mentre il campo largo è nemico dell'autonomia, del federalismo e delle riforme. Per questi motivi noi voteremo a favore dei quattro schemi d'intesa per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Grazie signor Ministro.
1: Bene. Grazie Presidente Romeo. Ha chiesto di intervenire il Presidente Boccia e ne ha facoltà.
4: Del Partito Democratico.
7: Grazie Presidente. Ministro Calderoli, l'ha rifatto. Noi non ne dubitavamo, conoscendola bene, che non si sarebbe fermato di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale. Però ci auguravamo e ci auguriamo ancora che il rispetto per la Costituzione, il rispetto per questo Parlamento e soprattutto il rispetto per le regole che dovrebbero caratterizzare, sa che questo microfono, perché se mi si abbassa devo inseguirlo.
1: Bene. Se crede può cambiare il microfono.
7: Sarà passato di qui il presidente Romeo.
1: Non lo farebbe mai.
7: Presidente, torniamo seri. Vede, presidente, questo scambio era già avvenuto, perché mentre noi qui oggi siamo a discutere di queste pre-intese, che glielo dico subito, presidente, riteniamo illegittime e completamente anticostituzionali, e la storia lo dimostrerà ancora, di là a Montecitorio è andato in onda uno scambio vergognoso che ha portato all'approvazione di una legge elettorale incostituzionale della quale il Paese non solo non aveva bisogno, ma che ha obbligato la Camera dei Deputati a non occuparsi dei problemi degli italiani, ma solo dei problemi di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Lo avevano già fatto, era successo nel giugno del 2024 e avevamo in quest'Aula denunciato lo scambio vergognoso anche allora tra Lega e Fratelli d'Italia. Allora lo scambio era sulla legge quadro, poi smontata completamente dalla Corte Costituzionale, sull'autonomia, legge quadro che avevamo più volte messo in discussione qui, perché aveva gli stessi principi che oggi il ministro Calderoli in maniera surrettizia sta inserendo in queste pretese, e il premierato che è scomparso, è nascosto in un cassetto, e ovviamente è scomparso non perché la Presidente del Consiglio abbia rinunciato volontariamente, perché è arrivato uno schiaffone dalle italiane e gli italiani sulla riforma costituzionale della giustizia. Ma ci riprovano. Vede, Presidente, la storia insegna sempre più della propaganda. La pandemia, nonostante la vergognosa azione che questa maggioranza sta facendo, provando a riscrivere una storia che non riscriverà, ci ha ricordato che il diritto alla salute è più forte quanto più è nazionale, ma alla destra, Novax e degli stregoni, questa cosa evidentemente non è mai piaciuta. Le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato che la protezione civile è tanto più efficace quanto più è unitaria, ma evidentemente alla destra della privatizzazione dei servizi pubblici a prescindere non piace la protezione civile nazionale e unitaria. Presidente Garavaglia, io non li avrei mai citati, ma ho il dovere di farlo non solo per difendere la loro memoria, ma anche per difendere la storia di questo Parlamento. Io penso che Gian Claudio Bressa e Bobo Maroni, di fronte a queste quattro intese, si sarebbero alzati e sarebbero usciti da quell'aula. E mi permetto di dirlo anche per Roberto Maroni, perché per Gian Claudio è naturale, perché ho avuto il privilegio, quando la Lega era contraria, di chiedergli di accettare di nominarlo da ministro degli affari regionali, come sa molto bene il ministro Calderoli, ed è stato componente della commissione per l'attuazione dell'autonomia ai sensi del titolo quinto. E Bobo Maroni, se c'è una cosa che ci ha lasciato in eredità, sono le parole che coincidono con quelle del presidente Mattarella, e cioè che l'autonomia rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà. Le vostre intese lo violano, il principio di sussidiarietà. Quindi prima di citare anche i vostri compagni di partito che raccontavano un'altra Lega alla quale noi ci siamo opposti, e di quella Lega penso sia rimasto solo il colore della cravatta di Romeo oggi, prima di citare anche i vostri compagni di partito, almeno studiatene le azioni politiche. E veniamo alla Repubblica, che non è una merce di scambio, Presidente. Ci sono voti che riguardano un singolo provvedimento e voti che interrogano il senso profondo della nostra Costituzione. Quello di oggi appartiene alla seconda categoria, perché le quattro intese sulle quali siamo chiamati ad esprimerci, Presidente, non rappresentano solo un passaggio del procedimento previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Che sia chiaro o no, questo mi pare evidente che non è chiaro per la maggioranza. Presidente Malan, lo dico a lei, alla Presidente Craxi, perché è la Presidente Biancofiore che rappresentate i gruppi alternativi rispetto alla Lega su questo provvedimento, i vostri elettori devono sapere che state mettendo in discussione l'equilibrio tra autonomia e unità nazionale, tra responsabilità territoriale e solidarietà, tra differenziazione amministrativa e uguaglianza sostanziale dei cittadini. Avete calpestato la sentenza 192 del 2024 e questo è un prezzo che si paga in termini di credibilità stessa di quest'Aula, che oggi state mettendo in discussione. Quella sentenza, Ministro Calderoli, lei lo sa bene, non ha corretto qualche dettaglio della sua legge, ne ha profondamente ridisegnato l'impianto, ha evidenziato profili di legittimità che lei ha rimesso dentro, ha indicato una lunga serie di condizioni, limiti e precisazioni, ha ricordato che i diritti fondamentali vengono prima delle competenze e voi qui ci avete parlato solo di competenze e mai di diritti, men che meno di diritti universali che vengono garantiti anche da materie non LEP quando quelle materie non sono state coperte da risorse adeguate. E qui, in quest'Aula, in Commissione, l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato, balbestando una la Ragioneria Generale dello Stato, essendo chiaro l'Ufficio parlamentare di bilancio, ci hanno detto che questi diritti non sono garantiti e vi state assumendo la responsabilità di andare avanti. Il tratto più preoccupante di questa legislatura non è un episodio isolato, perché questo può apparire un episodio isolato, Presidente, lei lo sa, perché ha vissuto questa legislatura in conferenza dei presidenti con tutti noi. È un metodo. Voi calpestate le regole, voi detestate questa Costituzione, non la sentite vostra, non ce l'avete sulla pelle. La Costituzione antifascista alla fine non è la vostra Costituzione, lo state dimostrando anche oggi con questa forzatura senza alcun motivo logico. Lo scambio, l'ho denunciato all'inizio, lo ribadisco oggi. Ci si sarebbe aspettati una riflessione, almeno da Forza Italia e Fratelli d'Italia, almeno da noi moderati, non è arrivata. L'autonomia differenziata per voi è la moneta di scambio per tenere in vita un equilibrio che non c'è più, di una maggioranza che perde pezzi da tutte le parti ed è andata in scena, lo spettacolo più indecoroso è andato in scena proprio a Montecitorio in queste ore. I servizi bilancio di Camera e Senato hanno formulato rilievi tecnici importanti. Presidente, in altri tempi il Senato si sarebbe fermato. In altri tempi il Senato si sarebbe fermato. E invece no. In questo tempo ci siamo sentiti dire anche dal Presidente del Senato che se di là sbagliano sulla legge elettorale poi la si corregge di qua. Il Parlamento non interviene sui disastri che combinano i governi. Questa è una repubblica parlamentare. Se avete una sconfitta con il governo, non la rimettete a posto qui. Al limite prendete atto e mandate a casa quel governo. L'ufficio parlamentare di bilancio, voglio lasciarlo agli atti, Presidente Rossomando, ha osservato testualmente che Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria rappresentano il 40% della popolazione delle regioni ordinarie. Sì, colleghi, delle regioni ordinarie, perché il ministro Calderoli sono anni che contrabbanda la differenziazione per specialità. Lo dico ai colleghi eletti nelle regioni a statuto speciale, sono due cose diverse. La specialità
8: è scolpita nella nostra Costituzione la differenziazione anche, ma a certe condizioni. Voi provate a contrabbandare alle regioni a statuto ordinario del Nord una cosa che non esiste, e le regioni, le quattro regioni che hanno firmato queste intese, hanno bisogno di più attenzione sulle aree interne, hanno bisogno di, che si spopolano, e si spopolano esattamente come quelle del Mezzogiorno, hanno bisogno di più servizi, di più sanità, non di meno sanità. Dov'è finito Romeo? La sanità non è più materia LEP? C'è una discussione tra i presidenti di regioni, tra LEP e LEA? Lo sa o non lo sa che il presidente Fedriga non ha l'unità della conferenza delle regioni su questa robaccia? Lo sa o non lo sa che la conferenza delle regioni non è più stata unita, ma nel 2019 e nel 2020 la conferenza delle regioni era stata unita nell'indicare una strada? Prima le risorse, prima le risorse e poi il riequilibrio delle differenze territoriali, prima le risorse. Presidente, ci vogliono 100 miliardi per allineare sanità, scuola, trasporti e assistenza dagli asili nido agli anziani. 100 miliardi, 100 miliardi, e non riguardano solo il Sud, non riguardano solo il Sud al quale avete girato le spalle a prescindere, riguardano anche il Nord meno sviluppato, il Nord più in difficoltà, il Nord delle aree interne, il Nord delle aree di montagna, lei dovrebbe saperlo, ma le sta girando le...
1: La invito a concludere, Presidente Boccia.
8: Ho chiuso, Presidente, ho chiuso, perché questa forzatura, Presidente Rossomando, è una forzatura che resterà nella storia di questo dibattito parlamentare. Chiudo. La pandemia ci ha ricordato che il diritto alla salute, come dicevo in apertura, è più forte se è nazionale. E le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato la centralità della protezione civile quando è unitaria. Per queste ragioni, che vengono violate da queste quattro intese, noi voteremo convintamente contro e faremo di tutto, anche con gli strumenti che la democrazia ci consente di utilizzare, a partire dal ricorso alla Corte Costituzionale, per fermare questo scempio. Lo faremo oggi, lo faremo sul disegno di legge sui LEP, e lei lo sa, e le chiedo di fermarsi, perché i LEP non è la lista di interventi amministrativi, ministro Calderoli, non è, lì c'è la vita delle persone, non si preoccupi per
1: la devo dire. Invitare a concludere, abbiamo avuto un momento di non funzionamento del microfono, ma
8: grazie.
1: Sto già invitando a concludere.
8: Grazie. Ministro Calderoli fa il ministro, non fa più il vicepresidente del Senato.
1: Vabbè.
8: La Repubblica non appartiene ad una maggioranza, non avete vinto le elezioni per comandare, avete vinto le elezioni per governare e avete fallito. Prima toglierete il disturbo, prima eviterete altri danni alla Repubblica Italiana. Grazie.
1: Allora, grazie Presidente Boccia. Adesso ho chiesto di intervenire il senatore Speranzon. Due secondi così, colleghi. Consentiamo di proseguire e di ascoltare il senatore Speranzon, che però vedo il microfono non ancora. Ecco, adesso c'è, sì, non risultava acceso.
9: Grazie.
1: Da qua.
9: Grazie Presidente, signor
4: Fratelli d'Italia.
9: Onorevoli colleghi, quella che oggi discutiamo non è semplicemente una tappa procedurale, quella di oggi è una giornata importante perché segna un ulteriore passo avanti in un percorso politico istituzionale che la nostra nazione attende da molti anni e che dopo decenni di discussioni, rinvii e promesse rimaste spesso sulla carta, trova finalmente un governo determinato a darne attuazione. L'autonomia differenziata non nasce oggi, non è un'invenzione dell'attuale maggioranza né una scelta contingente, è un percorso previsto dalla nostra Costituzione che già nella riforma del titolo V del 2001 ha riconosciuto la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Per oltre 20 anni, tuttavia, quella previsione è rimasta sostanzialmente incompiuta. Incompiuta soprattutto a causa di una sinistra che aveva voluto e votato quella riforma del titolo V e poi per anni ha trovato ogni pretesto possibile per non darne attuazione. Si è parlato molto di autonomia, si sono susseguiti annunci, tavoli di confronto, commissioni, dichiarazioni di intenti, però poi nessuno è arrivato fino in fondo. Oggi invece, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, questo percorso sta finalmente diventando realtà. Lo sta facendo un governo di centrodestra con serietà, con equilibrio, nel pieno rispetto delle regole, senza alcun tipo di fuga in avanti, non con imposizioni, ma attraverso un percorso.

0: Uno Stato moderno non è quello che accentra ogni decisione, ma quello che sa distribuire responsabilità e competenze nel modo più efficiente possibile. Il cuore di questa riforma, caro senatore Boccia, è proprio quel principio di sussidiarietà al quale lei ha fatto riferimento nel suo intervento. Un principio che è richiamato nella nostra Costituzione e che rappresenta una delle basi di un moderno sistema istituzionale. Avvicinare le decisioni ai cittadini, affidando le funzioni al livello di governo più vicino alle comunità, quando questo è in grado di esercitarle meglio. Non è soltanto peraltro questo un principio del nostro ordinamento, è anche un principio riconosciuto a livello europeo e richiamato dai trattati dell'Unione Europea, perché l'idea alla base è la stessa. Le decisioni devono essere assunte a livello più efficace e più vicino ai cittadini, valorizzando le autonomie. E allora questo significa avere istituzioni più responsabili, amministrazioni più efficienti e cittadini messi nella condizione di valutare con maggiore chiarezza chi governa e quali risultati produce. Perché l'autonomia significa anche e soprattutto questo, l'ha ricordato prima nel suo intervento il presidente Romeo e voglio anch'io scandirne la parola come ha fatto lui. Responsabilità. Vedete, questa è una parola che a sinistra non piace questa parola. Alla sinistra piace la parola assistenza, la parola tutela, ma non piace la parola responsabilità. E invece chi amministra deve avere gli strumenti sì per intervenire, ma deve anche assumersi pienamente il dovere di rispondere delle proprie scelte. Questa è la differenza fondamentale rispetto a un modello nel quale troppo spesso ogni difficoltà viene attribuita in modo generale e generico allo Stato centrale e ogni responsabilità viene spostata altrove. Chi continua a rappresentare l'autonomia come una sottrazione di diritti o di risorse alimenta una narrazione che non ha nessun riscontro negli schemi di intesa oggi all'esame. Questi accordi garantiscono pienamente i diritti dei cittadini, garantiscono pienamente i livelli essenziali delle prestazioni, garantiscono l'unità economica e giuridica della Repubblica e il ruolo dello Stato come garante dell'interesse nazionale. Restano ferme tutte le prerogative statali previste nel nostro ordinamento, compresi i poteri istitutivi dello Stato nei casi e secondo le modalità previste dalla Costituzione. Nessun cittadino perderà tutele, nessun territorio verrà penalizzato, nessuna regione verrà lasciata indietro. Al contrario, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, consentendo a chi conosce meglio un territorio di poter intervenire con maggiore efficacia sulle esigenze di quella comunità. Questa è la filosofia dell'autonomia, non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma migliorare i servizi per tutti. E questa è una battaglia che il centrodestra ha sempre portato avanti insieme. L'autonomia differenziata non è progetto di un'unica forza politica, è un impegno assunto dall'intera coalizione con cui ci siamo presentati agli italiani e ai quali avevamo promesso di rafforzare le autonomie responsabili, di rendere più efficiente la macchina pubblica e di dare finalmente attuazione a un percorso che per troppo tempo era rimasto incompiuto. E questa probabilmente è la differenza più evidente tra il governo Meloni e i governi che l'hanno preceduto. Noi crediamo che la politica debba essere giudicata sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Perché, caro Presidente, mentre a sinistra riescono a trovare compattezza e festeggiano, quello sì, Presidente Boccia, uno spettacolo davvero indecoroso, e festeggiano alla Camera dei Deputati perché sono riusciti a compattarsi nell'impedire ai cittadini italiani di poter scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze all'interno del Parlamento, votando contro un emendamento che avrebbe dato davvero attuazione a un principio costituzionale.
1: Allora, colleghi,

0: Consentiamo al senatore Speranzon di terminare l'intervento e non costringetemi a chiamarvi nominalmente. Prego.
1: Spero non mi interrompano adesso quando ricorderò che tutti gli interventi che ho sentito, compreso l'ultimo, provenienti dai banchi dell'opposizione, della minoranza, meglio dire, buona parte di questi interventi erano caratterizzati da una ricerca ossessiva di parole, commi, virgole che potessero impedire di rendere effettiva una riforma che voi avete voluto e per la quale voi a sinistra avete chiesto il voto degli elettori dei vostri partiti nelle regioni in cui c'è stato un referendum. Li avete traditi. E allora questa è una grande differenza, perché invece il centrodestra la propria unità la dimostra proprio sui temi che incidono concretamente sulla vita delle persone. L'efficienza delle istituzioni, il rapporto tra Stato e territori, la qualità dei servizi pubblici e la capacità dell'amministrazione di rispondere ai bisogni delle comunità che rappresenta. Il Veneto, la mia regione, conosce bene il valore dell'autonomia. È una regione che ha costruito il proprio sviluppo grazie al lavoro, alla capacità delle imprese, all'intraprendenza dei suoi cittadini e anche alla qualità delle sue amministrazioni locali. Per questo la richiesta di maggiore autonomia non è mai stata una rivendicazione contro lo Stato, ma la volontà di poter esercitare meglio quelle competenze nell'interesse dei cittadini e di tutta la nazione. Lo dimostra il referendum consultivo del 2017, quando oltre 2,5 milioni di veneti parteciparono alla consultazione sull'autonomia. E naturalmente molti di questi erano anche elettori del PD e dei 5 Stelle, che invitarono loro ad andare a votare a favore dell'autonomia. Una partecipazione straordinaria, superiore a quella registrata in molte altre competizioni elettorali, che consegnò alle istituzioni un messaggio politico chiaro. Quel voto chiedeva di aprire una nuova stagione nel rapporto tra Stato e Regioni. Allora voglio anche ricordare una cosa personale. Io allora ci andai, quel 22 di ottobre del 2017, andai, ho ancora il talloncino a casa che ricorda che ho partecipato a quel referendum, e là quel simbolo meraviglioso che è il leone in San Marco, che non è solo lo simbolo di Venezia, non è solo simbolo del Veneto, ma è patrimonio dell'intera comunità nazionale. È patrimonio dell'intera comunità nazionale. E allora oggi vedere quel percorso trasformarsi finalmente in atti concreti da parte di un governo di centrodestra significa vedere un impegno assunto con i cittadini diventare una scelta concreta da parte delle istituzioni. L'autonomia che stiamo realizzando non serve a dividere l'Italia, ma a renderla più moderna, più efficiente e più vicina ai cittadini. Con questo spirito, con la convinzione che questa riforma rappresenti un passo avanti per l'Italia intera e nel pieno rispetto dell'unità della Repubblica, annuncio il voto convintamente favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sugli schemi d'intesa con le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.
0: Allora, grazie senatore Speranzon. Allora, colleghi e colleghe, come vi ho già anticipato, vi ricordo, prima di passare alle votazioni, che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono, che quindi votiamo singolarmente. Adesso pongo in votazione il documento. Sì? Però finisco solo di leggere, ho visto, grazie. Pongo in votazione il documento 24 numero 45 relativo alla Regione Liguria. Presidente Pierondini,
2: grazie,
0: prego.
2: Chiedo la verifica del numero legale.
0: Bene. Ok, appoggio. Allora, l'appoggio c'è e quindi dichiaro aperta la verifica del numero legale. Prego. Momento, che c'è la Presidente. Buongiorno. Prego. Mi sembra che ci siamo. Aspettiamo, non si preoccupi. Direi di sì, che ci siamo. Allora, chiusa la procedura di verifica del numero legale, il Senato è il numero legale. E quindi. Allora, siamo in votazione del documento 24 numero 45 per alzata di mano. Chi è favorevole? Un attimo, presidente Boccia. Posso andare avanti?
2: Le chiedo già ora la controprova.
0: Ah, va benissimo. Allora, tanto per alzata di mano, chi è favorevole? Giù le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Senato approva, controprova, chiusura delle porte. Aperta la procedura di controprova. Posto? Sì. Chiusa la procedura di controprova. Il Senato approva. Colleghi, vi invito a riporre i cartelli. Tanto stanno intervenendo i commessi. Sì, sì. Allora, mentre i commessi stanno intervenendo. Che succede? No, presidente De Carlo, su. Normalmente lei è un presidio. Allora, alla luce della votazione, colleghi, per favore, riponete i cartelli, ma tanto ci siamo quasi. Con l'intervento dei commessi che è anche il supporto dei questori, come vedo. E allora, alla luce della votazione appena svolta, come già anticipato i gruppi, la Presidenta considera alcune preclusioni, e cioè tutti gli ordini del giorno riferiti al documento che abbiamo appena votato, il 24 numero 45, ad eccezione degli ordini del giorno G1-70, sì, a firma Cataldi, G2-70 a firma De Cristoforo. E quindi ora, nel passare alla votazione di questi ordini del giorno, do la parola al senatore Cataldi, che ha chiesto la parola evidentemente sull'ordine del giorno a sua prima firma.
3: Grazie. Del Movimento 5 Stelle.
4: Grazie. Intanto vorrei tranquillizzare il governo, perché questo ordine del giorno non chiede un soldo, non chiede nessun soldo allo Stato, ma inserisce un meccanismo di equità sociale. E perché fa questo? Perché il meccanismo che avete messo in piedi non farà altro che aumentare la mobilità sanitaria, e voi sapete già benissimo quale direzione prende questa mobilità. E la conseguenza devastante di questo meccanismo sarà che andremo a distruggere la sanità del Sud per l'aumento della mobilità sanitaria e per il fatto che spariranno anche i medici, che troveranno sicuramente più conveniente ripopolare le strutture del Nord. Voi state togliendo risorse al centro-Sud, e quindi mentre il Sud ci sta perdendo, chi è che ci guadagna? Ci guadagnano anche le strutture sanitarie accreditate del Nord, che vengono pagate dalle regioni più fragili. Presidente, il meccanismo che noi proponiamo non è un'invenzione. In Germania esiste, oltre alla solidarietà orizzontale, esiste anche una solidarietà verticale, cioè lo Stato, quella verticale e quella orizzontale, è tra i Länder. Quello che noi proponiamo, a fronte di qualcosa che è chiaramente un privilegio che lo Stato sta regalando a quattro regioni del Nord, a fronte di questo vantaggio noi chiediamo che ci sia un fondo perequativo, che il maggior vantaggio che viene dato abbia un contrappeso per evitare di lasciare, di rendere l'Italia del centro-sud quella che più, sempre più spesso sta apparendo come una bad company. Quello che chiediamo è semplicemente questa contropartita. E però questa volta, Presidente, noi ci auguriamo che, che venga accolto come impegno e non come raccomandazione, perché la raccomandazione non apre un reparto, la raccomandazione non risolve il problema delle liste d'attesa, la raccomandazione non rende più veloci pronto soccorso. Vogliamo che voi accogliate questo impegno, perché altrimenti l'unico rimedio per gli italiani è quello che avete proposto come governo, e l'unica alternativa è semplicemente il trasloco. Grazie.
0: Grazie, senatore Cataldi. Ha chiesto di intervenire il ministro Calderoli. Ovviamente è giusto, perché signor ministro ha ragione, ci eravamo poi riservati di ritornare sui singoli ordini del giorno.
5: È molto meglio affrontarli singolarmente piuttosto che complessivamente.
0: Assolutamente.
5: Mantengo il parere negativo, perché non è chiaro e non riesco francamente a capire la portata del saldo attivo della mobilità sanitaria. Per uno specifico e preciso anche il riferimento, complessivamente in generale non capisco cosa sia, ma se poi è riferito alla regione Liguria, che è tra tutte le altre quella che ha un saldo di mobilità sanitaria negativo, lo capisco ancor meno. Ricordo che fra l'altro in materia sanitaria è già presente un fondo perequativo. Grazie.
0: Grazie signor Ministro. Le chiederei dal punto di vista procedurale, quindi lei il parere adesso lo esprimerà dopo che è stato illustrato dal proponente per ciascuno, procediamo così? La ringrazio. E però prima dobbiamo porre in votazione, li poniamo in votazione uno per uno. Sì, allora colleghi, noi li poniamo in votazione e subito dopo la votazione dell'ordine del giorno a seguire si illustra quello che è successivo. E quindi in questo momento io pongo in votazione l'ordine del giorno G170 a firma Cataldi, però senatore presidente Boccia mi chiede qualcosa.
2: Sì, presidente, le chiedo il voto elettronico.
0: E quindi al nome del gruppo non c'è bisogno dell'appoggio, e quindi qualche secondo per il sistema. È pronto il sistema, la votazione è aperta. Fatto, benissimo, la votazione è chiusa, il Senato non approva. Adesso passiamo al G270 firma De Cristoforo, che appunto ha chiesto di parlare il Presidente De Cristoforo.
2: Sì, Presidente, grazie.
3: Comisto Alleanza Verdi Sinistra.
2: Ordine del giorno G270 insiste sul tema della necessità, al di là di queste intese che si stanno votando oggi, di salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale, che come ben sappiamo non è semplicemente un modello organizzativo, è una vera e propria architrave della Repubblica, uno dei principali strumenti attraverso i quali la Repubblica realizza l'eguaglianza sostanziale, quella che è prevista dall'articolo 3 della Costituzione. E naturalmente, siccome siamo estremamente preoccupati dal fatto che queste intese invece vadano ad incidere molto negativamente attorno ai temi che riguardano in particolare la sanità pubblica, chiediamo che venga approvato questo ordine del giorno, perlomeno che difende l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale, difende un pilastro democratico. Peraltro sappiamo bene di cosa stiamo parlando, è la legge 833 del 1978, legge che fu immaginata, lo ricordo, non semplicemente per organizzare il sistema sanitario pubblico, ma per costruire un vero e proprio spazio di cittadinanza all'interno del quale il diritto alla salute non fosse più condizionato alla ricchezza o alle differenze territoriali, ma fosse invece garantito a tutti. Siccome siamo molto preoccupati, e siamo molto preoccupati anche dalle audizioni che abbiamo ascoltato nel corso delle settimane passate, ci spaventa molto una differenziazione del sistema sanitario nazionale e ci spaventa molto anche una possibile differenziazione degli stipendi perché pagare di più un medico del Nord significa non trovare più nessuno disponibile a fare il medico al Sud. Ebbene, noi pensiamo che su questo il governo dovrebbe dare parole chiare e invece non le dà, perché evidentemente favorisce questi meccanismi. Dal nostro punto di vista si tratta di veri e propri meccanismi secessionisti, e penso che almeno ribadire queste cose all'interno di questo ordine del giorno sia un modo perlomeno per tenere i riflettori dell'opinione pubblica accesi attorno a questo grande rischio che corre il nostro paese. L'Italia si fonda su due grandi pilastri democratici da sempre: uno è il sistema nazionale dell'istruzione e l'altro è il sistema nazionale sanitario. Se questi due pilastri vengono meno, viene meno l'unità del paese, e chi ci prova deve sapere che troverà in noi una totale opposizione.
0: Grazie Presidente De Cristofaro. Chiesto di intervenire, come si può fare, il Presidente Pirondini. Ricordo, ricordo che abbiamo concordato sugli interventi un tempo grosso modo di 5 minuti, e intanto ovviamente chiedo al signor, siccome è stato illustrato, signor Ministro, se vuole intanto darci il parere sull'ordine del su questo ordine del giorno.
5: Il parere, Presidente, non può essere che negativo, perché un ordine del giorno in cui nelle premesse si dice: in violazione ai principi enucleati della Corte il 18 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare, come se ci fosse la volontà di andare contro la sentenza della Corte. Altro punto delle premesse: la propensione del Governo a operare in contrasto con i principi costituzionali. L'avesse almeno riferito a me, ma a tutto il Governo, il senatore De Cristofaro. Per quello che riguarda l'impegno, credo che in termini di istruttoria, di principi e di possibilità di intervento, fino ad arrivare ai poteri sostitutivi dell'articolo 120, credo che i meccanismi di controllo e di non rischi ci siano tutti. Grazie.
0: Grazie signor Ministro. Senatore Pirondini.
6: Grazie Presidente, ma intanto se questo documento ha un merito è quello di avere
3: il Movimento 5 Stelle,
6: relazione tra l'autonomia differenziata e il ponte sullo stretto, perché dopo questo provvedimento i cittadini del Sud avranno bisogno di molte più strade per andare a nord a curarsi, e quindi questo spiega la logica della Lega che porta avanti due provvedimenti che sembrano in realtà molto diversi. L'articolo 5 della Costituzione sancisce che l'Italia è una e indivisibile. La sentenza numero 192 del 2024 della Corte Costituzionale ha detto che l'autonomia differenziata non può allargare le disuguaglianze tra i cittadini e tra le regioni italiane, non può andare a ledere i diritti fondamentali. Quindi prendiamo atto che dell'articolo 5 della Costituzione e della sentenza della Corte Istituzionale questo governo se ne frega bellamente e continua ad andare avanti contro un muro, perché evidentemente i segnali fin qui arrivati non sono importanti. In questo, tra l'altro, in questo ordine del giorno che sosteniamo si parla di una regione, la Liguria, che è la mia regione, che possiamo considerare la regione del nord più del sud di tutte, perché lo stesso ministro Calderoli ci ha appena raccontato che la mobilità sanitaria della Liguria è in negativo, cioè i cittadini liguri devono andarsi a curare in altre regioni. Strano, perché dopo 10 anni di governo del centrodestra in Liguria, strano che i liguri debbano andare ad occuparsi della propria salute in altre regioni. Ma ricordiamo anche che chi ha governato la regione Liguria negli ultimi anni, diciamo, non è stato insignito al premio Nobel per la medicina, ma è stato arrestato e ha patteggiato una condanna per corruzione, magari ha a che fare anche con quello, chissà. Perché questo provvedimento è contrario alla Costituzione ed è contrario a ciò che ha detto la Corte Costituzionale? Perché con questo provvedimento è andata a creare regioni sempre più ricche e regioni sempre più povere. Se la mobilità sanitaria interregionale cuba 5 miliardi di euro e il 95% il saldo attivo di questi 5 miliardi finisce per il 95% nelle casse di 3 regioni, che sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, è chiaro che in quelle regioni ci sarà sempre la possibilità di essere curati meglio, è chiaro che quelle regioni avranno più soldi e potranno pagare di più i medici, è chiaro che si ampliano le differenze, si ledono i diritti fondamentali dei cittadini, perché curarsi in Calabria non sarà uguale come curarsi in Veneto, perché curarsi in Sicilia non sarà uguale come curarsi in Emilia-Romagna. E questo è un provvedimento che è una vergogna, non solo perché buona parte della maggioranza nemmeno lo condivide, ma è una vergogna perché è in atto uno scambio politico, perché questo sta succedendo, per cui perché oggi venga approvata la legge elettorale alla Camera, si deve approvare al Senato questa porcheria che piace solo alla Lega, perché è rincorsa da un generale omofobo e razzista e ha paura di perdere voti. E allora oggi bisogna votare questa porcheria per garantire che la Lega non faccia la matta alla Camera per votare la legge elettorale. E ai parlamentari di maggioranza del Sud credo che dovrebbero fare una riflessione con la propria coscienza, perché quando torneranno a casa dovranno spiegare alla loro gente che oggi hanno votato contro il loro diritto alla salute e si dovrebbero forse vergognare.
7: Per favore, per favore, quando abbiamo finito metto in votazione. Guardate, se volete io sto qua fino a dopodomani. Senatore Boccia.
8: Sì, Presidente, per chiederle il voto elettronico a nome del gruppo del Partito Democratico, anche su questo ordine del giorno.
7: Okay. Dichiaro quindi aperta la votazione sul G, ordine del giorno G270, scusate. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Pongo quindi in votazione il documento numero 46 relativo alla Regione Lombardia. Favorevoli? Ah, ecco. Contrari? Astenuti? Il Senato approva.
8: Presidente, controprova, grazie.
7: Chiudiamo le porte. Apriamo la procedura di controprova. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 46, ad eccezione dell'ordine del giorno G419, a firma Boccia e altri. Ha chiesto quindi di parlare il senatore Boccia. G419, senatore. È suo. Per me è importante che qualcuno intervenga. Senatore Parrini.
9: Grazie Presidente, mi scuso.
3: Del Partito Democratico.
9: Che c'è stato all'interno del nostro gruppo su chi doveva illustrare questo ordine del giorno, lo faccio molto volentieri, riguarda l'argomento della protezione civile. Noi abbiamo contestato in generale le intese che ci vengono proposte perché sono state costruite seguendo una procedura che è contro le sentenze della Corte Costituzionale, che è contraria allo spirito degli articoli 116, 117 e 119 della nostra Costituzione. Mettiamo in evidenza in questo ordine del giorno il fatto che negli schemi di preintesa che sono stati sottoposti all'attenzione prima della Commissione, oggi dell'Aula, ci sono gli estremi per considerare eccessivi e completamente portatori di una potenzialità disgregante i poteri in deroga che vengono affidati ai presidenti di regione per la gestione di una materia che, come ha ricordato bene prima nel suo intervento di carattere generale il nostro presidente senatore Boccia, è una materia che richiederebbe tantissima unitarietà e pochissima frammentazione. Quindi il nostro ordine del giorno è volto a impegnare il governo a circoscrivere la possibilità che vengano emanate ordinanze in deroga alle normative esistenti dai presidenti di regione e a ottenere che sia impossibile che questi atti derogatori, che sono appunto potenzialmente di rottura degli equilibri del nostro ordinamento e che potrebbero dar luogo ad effetti giuridici molto pesanti, non possano consolidare i propri effetti nel tempo, soprattutto se non c'è a monte un'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. In linea generale, noi poniamo il problema che abbiamo posto lungo gran parte di questa discussione: rispettare l'unità del nostro Stato, rispettare la coesione delle nostre istituzioni, non mettere in pericolo l'unità nazionale su fronti importanti, restare aderenti alla lettera della nostra Costituzione e a quanto ha prescritto la Corte Costituzionale. Non c'è a nostro avviso il diritto di andare contro questi capisaldi di una buona politica per far sì che una parte politica possa avere una bandierina da sventolare nella prossima prova elettorale, perché non è questo lo scopo con cui si dovrebbero fare le leggi in questo paese.
7: Grazie senatore, chiamo il parere al governo.
5: Il parere è contrario perché la stessa intesa circoscrive il potere di ordinanza in deroga, prevedendo l'inderogabilità di talune specifiche disposizioni statali, fra l'altro proprio il codice di protezione civile, che ovviamente è unitario e si applica in tutta Italia e non è derogabile. Prevedendo limiti geografici, il territorio della regione, e temporali. La stessa intesa prevede inoltre una complessa procedura che coinvolge il Consiglio dei Ministri nella definizione dell'ampiezza e durata della deroga e, nel caso di procedura d'urgenza, disciplina espressamente gli effetti transitori prodottisi a seguito di ordinanze non confermate dal Consiglio dei Ministri. L'ultima parte sostanzialmente vorrebbe che queste ordinanze seguissero una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il termine della rapidità e l'immediatezza dell'intervento è proprio quello a cui mira questa legge. Se si attende la deliberazione del Consiglio dei Ministri, francamente non vedo come la rapidità possa essere attuata. Grazie.
7: Grazie. Senatrice Sironi.
10: Sì, grazie Presidente. Per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno, in quanto in realtà il problema è la manifestazione poi degli
3: effetti del Movimento 5 Stelle
10: di queste ordinanze in deroga, ma soprattutto quello che manca, ma in tutto questo provvedimento, è la puntuale giustificazione e la valutazione degli effetti. Io da lombarda mi permetto di osservare che lo stato, per esempio, dell'esercizio dell'assistenza sanitaria nella mia regione è un'assistenza, chi abita in questa regione lo sa benissimo, a due velocità, nel senso che se hai soldi per pagarti la prestazione ti curano anche domani, se viceversa sei legato al servizio sanitario i tempi sono decisamente molto lunghi. Qualsiasi ambulatorio di un ospedale che vede sul display servizio ambulatoriale erogato col servizio sanitario nazionale, servizio sanitario erogato dal privato, servizio sanitario erogato con intramegna. Allora, servizio sanitario ticket, 2 anni d'attesa. Servizio sanitario privato, domani. Servizio sanitario intramegna, 2 o 3 giorni senza la possibilità di sceglierti il medico. Per cui, se questo è il modello che vogliamo sottolineare con l'autonomia differenziata, io credo che non sia auspicabile neppure per i cittadini lombardi, che non hanno la facoltà di avere una polizza sanitaria che consenta questa strada privilegiata. Tra le motivazioni, le argomentazioni della richiesta di questa specificità territoriale di autonomia, Mi sarebbe piaciuto vedere, per esempio, nelle regioni della Lombardia, ma anche in quella del Veneto, la sottolineatura che il nostro servizio sanitario regionale è appesantito, aggravato dal fatto che abbiamo decine di migliaia di persone che sono ammalate a causa delle emissioni in atmosfera nocive, quindi che muoiono a causa dell'inquinamento. Questo dato sarebbe stato interessante sottolinearlo nelle premesse della richiesta dell'autonomia, perché i morti e i malati che il servizio sanitario regionale deve sopportare sono causati nell'ambito della stessa regione dalle scelte politiche che vengono fatte, perché nella regione Lombardia si sceglie sempre il business. Abbiamo un numero spropositato di inceneritori, abbiamo tantissime attività industriali nella stessa zona, abbiamo gli allevamenti intensivi, tutto ciò causa morti e malati, e questa poteva essere una premessa interessante per andare a sollecitare regione stessa, anche nei limiti dell'autonomia, ad affrontare seriamente questo problema. Ma visto che comunque questa regione affronta tutto solo in base al ritorno economico e solo per chi può permetterselo, i cittadini lombardi, soldati semplici, invece pagano un prezzo altissimo: liste d'attesa, carenza di medici di base, pronto soccorso con le brandine nei corridoi. Ditemi voi se questo è un modello da promuovere e da incrementare.
7: Senatore Dreosto.
11: Grazie Presidente, ovviamente siamo contrari a questo ordine del giorno, però mi permetta, visto che è stata citata più volte, di fare...
12: Marco De Reosto, della Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione.
11: I volontari della protezione civile del nostro Paese che ogni giorno sono impegnati in attività ed iniziative mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo. Faccio ovviamente un riferimento anche alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia che, pur essendo perfettamente integrata nel sistema nazionale, gode di una capacità di autonomia e di coordinamento che non solo la rende efficiente a livello territoriale, ma anche in risposte puntuali a livello nazionale ed internazionale. Grazie.
7: Grazie senatore. Quindi... senatore Boccia.
8: Sì, Presidente, chiedo il voto elettronico a nome del gruppo del Partito Democratico.
7: Quindi dichiaro aperta la votazione. G sull'ordine del giorno G419. Votato tutti? Dichiaro quindi chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo quindi in votazione il documento numero 47 relativo a Regione Piemonte. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera quindi preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 47, ad eccezione dell'ordine del giorno numero 669, a firma Musolino e altri. Ha chiesto quindi di parlare la senatrice Fregolent.
12: Silvia Fregolent, del gruppo Italia Viva, il centro.
13: Grazie,
12: di New Europe.
13: Presidente.
12: Casa Riformista.
13: Signor Ministro, lei ha ricordato in quest'Aula che queste sono delle preintese, che poi ci sarà una valutazione successiva per valutare se le regioni sono in deficit di bilancio oppure in avanzo di bilancio, perché visto che quella è la voce che probabilmente finanzierà queste materie aggiuntive per le regioni, ovviamente le regioni che sono in disavanzo non potranno accedervi. E io però l'ho voluto rafforzare con un ordine del giorno, non perché non mi fido di lei, veramente, perché io ho fatto una domanda, la mia collega Musolino, al presidente Cirio, quando è venuto in audizione, gli abbiamo detto: ma è sicuro, presidente, che la regione Piemonte riesce a farcela? Dove prenderà le risorse? E lui, in maniera bonaria, ha detto: non vi preoccupate, ci penso io. Ora, mi fa piacere che ci pensi il presidente Cirio, ma signor Ministro, si sta parlando del rispetto o meno di quei requisiti che sono necessari per accedere all'autonomia differenziata. E quindi i cittadini piemontesi, ma non solo i cittadini piemontesi, devono sapere se li si sta prendendo in giro oppure se c'è qualcosa di veramente concreto. Quindi in questo ordine del giorno noi abbiamo soltanto detto la palisse, ossia se la regione Piemonte continua a essere in disavanzo, è vero o non è vero che potrà accedere all'autonomia differenziata? Cioè non ci accede come lei ci ha detto in aula, o ci accede come ci ha detto il presidente Cirio? Perché sono due versioni diverse della stessa realtà. Grazie.
7: Grazie. Parere del governo. Ministro. Ministro, parere del governo.
5: Allora, il parere è contrario, non per la contrarietà di merito, ma ho già risposto al senatore Borghi in commissione proprio su questa tematica. Questo è un atto di indirizzo su un'intesa preliminare che diventerà una proposta di intesa definitiva che dovrà essere sottoposto all'esame del Parlamento. Non so, ci vorranno 8-12 mesi. Alla fine di questo percorso, sul campo sanitario, è richiesto l'equilibrio di bilancio e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La fotografia di quando si dovrà realizzare questa cosa sarà deve avere come presupposto un'intesa fra MEF, Sanità e Regione, da cui si evidenzia che in quel momento l'equilibrio di bilancio ci sia. Se ci sarà, bene, potrà accedere ad aprire questa forma di autonomia. Non ci sarà, non potrà essere valida l'intesa, perché questi requisiti, se uno legge la preintesa, devono essere non solo fotografati in quel momento, ma mantenuti nel tempo, pena il venir meno dell'intesa e le possibilità di intervento sostitutivo da parte dello Stato.
7: Grazie, signor Ministro. Senatrice Pirro, a lei la parola.
14: Grazie, Presidente.
12: Pirro del Movimento 5
14: Stelle.
12: Faccio
14: una premessa. Trovo quasi oltraggioso che il Ministro più volte abbia detto che aveva già risposto in commissione e quindi non si prendeva la briga di risponderci in aula. Faccio presente al Ministro che in quest'aula, che dovrebbe essere sovrana e che lo è sicuramente per una parte dei senatori che qui siedono, ci sono 200 senatori e in commissione circa 20, quindi forse sarebbe doveroso sprecare un po' di fiato per darci la soddisfazione di sapere qual è il parere del governo su questioni così importanti per il Paese e per l'unità nazionale. Tolta la premessa e anche alla luce delle parole che per sua grazia ha ritenuto di concederci così faticosamente e controvoglia, allora faccio un appello ai colleghi senatori piemontesi, perché state per votare qualcosa, anzi avete votato qualcosa che è una totale presa in giro e una truffa ai danni dei cittadini piemontesi, perché il Piemonte è in disavanzo per quanto riguarda la sanità per il solo 2025 di circa 200 milioni, era in disavanzo nel 2024, nel 2023, è previsto in disavanzo di circa 200 milioni anche per il 2026 al netto della quota di Fondo Sanitario Nazionale che riceverà. La Ragioneria dello Stato ha già segnalato durante le audizioni che è necessario che le regioni presentino un avanzo di bilancio affinché si possa procedere con queste intese, ma soprattutto il disavanzo non è solo una questione tecnica programmatica. Glielo spieghiamo ai cittadini piemontesi che, siccome le regioni accanto alla nostra non hanno questo problema, pagheranno di più i medici, offriranno più prestazioni sanitarie e i cittadini piemontesi saranno costretti a emigrare nelle regioni vicine e confinanti per ottenere delle prestazioni sanitarie a cui avrebbero diritto nella loro regione. Quindi voi li state costringendo a spostarsi, perché queste intese non sono solo un danno per le regioni del sud. Siate sinceri con i cittadini piemontesi, queste intese saranno un danno anche per i piemontesi. Il presidente Cirio ha firmato queste richieste di preintesa solo per un mero controscambio, per mere clientele elettorali, per far sì che qualcuno votasse la legge elettorale alla Camera. State truffando il Piemonte e spaccando l'Italia. Vergogna!
7: Senatore Boccia.
8: Sì, grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico. Grazie.
7: Quindi possiamo procedere alla votazione. Dichiaro aperta la votazione sul G669. Aspetto, non vi preoccupate. Ho votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo quindi in votazione il documento 48 relativo alla Regione Veneto.
8: Sì, su questo voto sulla Regione Veneto chiediamo il voto elettronico, grazie.
7: Quindi a nome del gruppo, quindi dichiaro aperta la votazione sul documento numero 48. Votato tutti, mi sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 48, ad eccezione dell'ordine del giorno G800, a firma Giorgis e altri. Quindi ha chiesto di parlare il senatore Giorgis.
15: Grazie Presidente.
12: Andrea Giorgis.
15: Questo ordine del giorno è veramente semplicissimo e io spero di ascoltare fondati argomenti per un eventuale parere negativo, perché leggo: impegna il governo a dare tempestiva e piena attuazione al fondo perequativo previsto, dall'altro, oltre che dalla Costituzione, all'articolo 119, dall'articolo 15 del decreto legislativo 68 del 2011. Noi con questo ordine del giorno stiamo semplicemente chiedendo di dare seguito a una prescrizione costituzionale e legislativa necessaria per superare quei disequilibri e quei divari territoriali che, secondo la Costituzione e ripeto secondo la legislazione vigente, il governo dovrebbe impegnarsi ad attuare prima di procedere a qualsiasi ipotesi di differenziazione ex articolo 116 terzo comma. È una richiesta davvero semplicissima che io credo tutti voi possiate capire, è piuttosto difficile da respingere, insomma. Qua, ripeto, stiamo parlando di un ordine del giorno che impegna il governo a dare attuazione a una prescrizione costituzionale e una prescrizione legislativa che peraltro è il presupposto per consentire a ogni regione di poter eventualmente avanzare una richiesta di differenziazione, dimostrando ovviamente, non come purtroppo le preintese accuratamente evitano di fare, che ci sono delle specificità territoriali, specificità economiche, specificità finanziarie che appunto renderebbero opportuno che una determinata funzione venisse attribuita alla regione richiedente.
7: Grazie. Senatrice Castellone. Chiesto di parlare dopo, quindi si può. Okay.
16: Grazie Presidente, credevo ci fosse il parere del Ministro su quest'ordine del giorno e poi le dichiarazioni di voto, però intervengo anche perché la mia dichiarazione cambia in base al parere favorevole o contrario del Ministro, quindi vorrei capire se quest'ordine del giorno viene accolto con parere favorevole oppure no, se il Ministro può dedicarci un minuto di attenzione.
7: Parere contrario.
16: Allora, il parere contrario per suo tramite lo accogliamo chiaramente. Io dico che con questo parere, con questo atteggiamento del governo è evidente la volontà di questo governo e di questo Parlamento di separare l'Italia e di far sì che i cittadini italiani non abbiano più accesso agli stessi diritti. Allora, Presidente, quest'ordine del giorno cosa dice? Quest'ordine del giorno dice che il governo si impegna a dare piena attuazione al fondo perequativo. Perché è importante dare piena attuazione al fondo perequativo che tra
12: Domenica Castellone,
16: l'altro ha detto già c'è un fondo perequativo. Quindi semplicemente stiamo dicendo dare piena attuazione. Perché oggi, nonostante ci siano dei fondi perequativi, ci sono delle differenze. E perché se, come dice il Ministro, si sta facendo una fotografia dell'esistente che poi andrà mantenuta, il problema è proprio questo, che la fotografia dell'esistente ci dice, e basterebbe guardare i dati, o io dico basterebbe leggere il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, le sentenze della Corte Costituzionale, i dati di Gimbe, per sapere che oggi ci sono, parlando solo di ambito sanitario, 6 milioni di cittadini che hanno rinunciato a curarsi. C'è una migrazione sanitaria che ci costa 5 miliardi di euro che vanno per oltre il 90% nelle casse delle regioni del nord. Ci sono 7 milioni di cittadini fuori dagli screening, questi sono i dati che sono usciti 2 giorni fa. C'è una mortalità in una parte di paese che dice che si vive 3 anni in meno, e allora se questo è l'esistente che volete mantenere, vuol dire che voi accettate che i diritti non siano garantiti allo stesso modo a tutti i cittadini. Altra cosa, quindi non volete dare piena attuazione al fondo perequativo, non avete accettato le nostre proposte che vi chiedevano di ripartire in modo diverso il Fondo Sanitario Nazionale, che oggi ancora si basa sulla spesa storica, che non evidenzia e non valorizza parametri come l'esclusione sociale, come la povertà, come la mortalità. Ma io dico, Presidente, è assurdo sentire in aula quello che abbiamo sentito oggi dire al senatore Garavaglia, che tutto sommato avere più risorse non significa offrire più servizi. Questo è assurdo. Io vi porto qualche esempio. Pensate, prendendo ad esempio due città che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Allora, per l'istruzione, a Reggio Calabria ogni anno si spendono 9 milioni di euro, a Reggio Emilia 28 milioni di euro. E infatti, mentre a Reggio Emilia ci sono 60 asili nido, a Reggio Calabria ce ne sono 3. Mentre a Reggio Emilia ci sono buoni contro il caro libri che aiutano tante famiglie, a Reggio Calabria non ci sono le mense scolastiche, non c'è il tempo pieno, stessa cosa per la sanità, stessa cosa per la cultura. Pensate che per la cultura oggi Reggio Emilia spende 21 milioni all'anno, Reggio Calabria 4. Quindi io dico, senatore Garavaglia, com'è possibile che fai le stesse cose con 4 milioni e con 21 milioni? Non è possibile. E allora chiudo dicendo, Presidente, fortunatamente oggi non abbiamo visto sventolare dai banchi del governo bandiere secessioniste, perché a un certo punto ho avuto quel timore, nonostante qualche cravatta verde sgargiante. Io però dico che se state facendo con coscienza questo provvedimento, allora dovete avere il coraggio di dire ai cittadini che quella non è l'autonomia che è stata approvata con i referendum di 10 anni fa che dicevano di definire i LEP, e infatti anche nel titolo quinto c'è scritto che bisogna definire i LEP. Questo è altro. Allora abbiate il coraggio e cambiate la Costituzione all'articolo 3, all'articolo 32, e vediamo se i cittadini sono d'accordo.
7: Grazie senatrice Castellone, lascio la parola al senatore Romeo. Complimenti per la cravatta, senatore.
17: Grazie Presidente, era solo per annunciare il nostro voto contrario a questo ordine del giorno, perché i divari
12: Massimiliano Romeo della
17: paese
12: Lega
17: tra nord e
12: Premier
17: sud
12: Partito Sardo
17: sono divari ormai che durano da più di un secolo. Ci sono un sacco di fondi perequativi che non hanno aiutato e non sono serviti a migliorare o a ridurre questi divari, e non si può certo dare la colpa di questi divari ad un'autonomia che non è ancora stata applicata. Forse è colpa di un sistema centralista che voi della sinistra continuate a difendere. Per queste ragioni voteremo ovviamente contro l'ordine del giorno. Grazie.
7: Senatore Magni.
18: Quello che sta...
12: Tino Magni del gruppo misto, componente AVS.
18: E sono totalmente d'accordo con l'intervento della senatrice Castellone. Vorrei sottolineare, l'ho già fatto ieri, lo ripeto oggi, che quello che si sta facendo in quest'Aula è la secessione dei ricchi, e lo state anche teorizzando, è una vergogna da questo punto di vista. Dopo, diciamo, quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo, voi proponete non di ridurre le disuguaglianze, ma di ampliarle. Certo, a Reggio Calabria ci sono i medici cubani a lavorare, perché non ci sono quelli italiani, e magari dovranno arrivare ancora un po' da questo punto di vista. Allora, intanto c'è i medici cubani e basta. Lascia perdere.
7: Per favore, colleghi.
18: Allora.
7: Colleghi, lasciamo parlare il senatore Magni, per favore.
18: Allora, se vogliamo fare una discussione ideologica la facciamo in fretta, è chiaro? E quindi non cado in provocazione, però ho già detto prima, la secessione dei ricchi in sostanza è questa, perché noi abbiamo, io penso invece esattamente il contrario. Penso che uno Stato debba porsi il problema sul fatto se in un territorio non ci sono gli asili nido, non ci sono la sanità, se si muore più anticipatamente degli altri, se la natalità. Questo è il fatto di solidarietà, di coesione e di uno Stato moderno. Voi pensate a essere padroni, perché questa è l'idea. Il Nord deve essere padrone del Paese, deve determinare. Ma è un'assurdità, ve l'ho già spiegato, non la realizzerete questa cosa. Uno dei temi che sta in questa autonomia differenziata sono i fondi pensione, ma ve l'ho già spiegato. Ma come fate ad applicare una norma a Milano e nella stessa azienda a Reggio Calabria o a Napoli? La fate in modo differenziato? Ma guardate, davvero state sostanzialmente stabilizzando una situazione, cercando di favorire, di rispondere ideologicamente in uno scambio politico a quelli che possono nella campagna elettorale votare il vessillo che hanno utilizzato e hanno avuto l'autonomia differenziata. Questo il popolo italiano non me lo permetterà, guardate.
7: Grazie senatore Magni. Senatore De Priamo.
19: Grazie Presidente, sarà il Ministro a...
12: Andrea De Priamo, di Fratelli d'Italia.
19: L'ordine del giorno è del tutto inutile perché reca un impegno che sta già nella risoluzione rispetto al fondo perequativo, ma volevo soprattutto chiedere attraverso il Presidente se il PD che si sta opponendo con forza alle pretese è lo stesso PD che con Bonaccini, Presidente della Regione Emilia, le chiedeva e le siglava con il governo Gentiloni, se il PD che sta dicendo che ci sarà un problema sul Piemonte rispetto a un piano sanitario su cui c'è già un piano di rientro che verrà superato da quel punto di vista sotto l'aspetto del disavanzo, è lo stesso PD che quel disavanzo con la Presidente Bezzo ha creato in Piemonte. E allora Non vi preoccupate, dico, colleghi, intanto anche ai colleghi che hanno come dire, fatto riferimenti poco fa all'attenzione, alla presenza del ministro Calderoli, ad averne di ministri che sono presenti in commissione, che seguono i lavori, che garantiscono addirittura le audizioni di ministri come il ministro Schillaci e il ministro Musumeci, che avevano già espresso il voto favorevole in Consiglio dei Ministri, e quindi è stata proprio una estrema dimostrazione di attenzione alla centralità del Parlamento. Un processo come quello di queste risoluzioni, come quello della

0: provvedimenti che oggi portano a queste risoluzioni, ma anche rispetto alla legge 86 non ha assolutamente precedenti. Esistono totali clausole di salvaguardia rispetto all'unità nazionale e anche in queste risoluzioni c'è un esplicito riferimento all'articolo 120 della Costituzione alla possibilità dello Stato di intervenire sempre quando necessario. Non togliamo niente a nessuno e rispetto ai divari con il Mezzogiorno, che ovviamente sono un dato strutturale, vi ricordo che con il governo Meloni il Mezzogiorno è diventato la locomotiva d'Italia e questo lo dicono i dati del PIL e sono incontestabili. E vi ricordo anche che da questo punto di vista abbiamo visto ancora oggi i cartelli con il tricolore. Vi diciamo, non vi preoccupate del tricolore, non ve ne siete mai occupati, ci sono stati anni in cui anche solo scendere in piazza con un tricolore per una parte della sinistra, se non per tutta la sinistra, era un problema. E allora con noi, con questo provvedimento, non si toglie niente a nessuno, si avvicinano ai territori alcune competenze e pensiamo che chi non l'ha chiesta fino ad oggi potrà chiederla e potrà mettersi alla prova e dimostrare il senso di responsabilità e non si tocca nulla su quel valore fondante che è l'unità nazionale. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore De Priamo. Senatrice Fregolent.
2: Presidente, per richiamo al regolamento, l'articolo...
3: Silvia Fregolent, Italia Viva, Casa Riformista.
2: Questo regolamento, poi ce ne saranno altri, ma questo regolamento ancora vigente, dice che sugli ordini del giorno il parere venga espresso dalla relatrice e dal governo, a prescindere dai lavori delle commissioni, di cui ringrazio la mia collega Daphne Musolino, che si è assorbita, essendo da sola, tutto il lavoro diurno e notturno, ma che, essendo questa l'Aula del Senato, ed è visto che il regolamento prevede questo, sarebbe opportuno sapere i pareri dal governo. A me dispiace, Ministro, che lei abbia questa faccia così bronciata oggi. E capita tanto anche noi di governare e di sentire le sciocchezze delle opposizioni. Lei sentirà quelle che lei considera le sue sciocchezze, da noi. Ma finché c'è un regolamento e un ordine dei lavori definito da un regolamento, i pareri li deve dare lei. Lei è pagato per questo, mi dispiace. Poi un'altra vita farà il cantante, l'attore, si divertirà di più. Oggi è il ministro di questo governo e i pareri li deve dare lei. Io ringrazio il Presidente per aver fatto le veci del governo, ma non è suo compito, è compito del governo darle. Con meno energia, con poca energia, faccia lei. Sta provando quello che dovrebbe essere il suo cavallo di battaglia. Si vede che non è entusiasta nemmeno lei di quello che state votando. Per questo chiedo a lei di dare i pareri. Grazie.
4: Brava, brava.
1: Allora, il relatore e il governo avevano anticipato parere negativo su tutti gli ordini del giorno. Ministro, chiedo sulla richiesta della senatrice Fregolent, chiedo se vuole ribadire il suo parere.
5: Io avevo anticipato il parere contrario su tutti gli emendamenti e mi ero riservato di approfondirli perché erano più di 800. Il mio parere non è cambiato, come in questo caso, non sono contrario sul merito dell'ordine del giorno, è assolutamente ultroneo, perché se qualcuno presenta un ordine del giorno dovrebbe leggere anche le intese, dove si dice alla lettera G: a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale, che fra l'altro è anche un obiettivo del PNRR, e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 numero 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10,2 della legge 86 del 2024, ovvero c'è un articolo intero della legge 86 interamente dedicato al fondo perequativo. Uscendo dall'ordine del giorno, ma anche per scusarmi se ho urtato la sensibilità di qualcuno, perché mi degno rispondere anche all'Aula, io ho sempre dato e chiesto rispetto in Commissione e in Parlamento.

0: E mi permetto di sottolineare, di rimanere sorpreso che l'ordine del giorno del Piemonte sia stato fatto alla risoluzione del Veneto. Va bene, posso solo sorprendermi, ma segnalo la cosa. Esigo rispetto, perché quando io devo assistere, perché tranne 2 giorni per polmonite, le ho seguite tutte le audizioni richieste per la maggior parte dalle opposizioni, alla Camera è consentito anche il metodo da remoto, per cui ci si può collegare e non andare in commissione. La stragrande maggioranza delle volte presenti c'ero io e il Presidente e qualche volta neanche nessun collegato. In fase di replica su una materia così importante e scontrosa e scontrata come l'autonomia differenziata, dell'opposizione, del Movimento 5 Stelle, non era presente nessuno. E l'unico onore al merito dell'unico presente, e che può essere testimone di ciò, era il senatore Parrini. Quindi il rispetto è sempre a doppio senso. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ribadisco quindi che il relatore e il Governo avevano anticipato parere contrario su tutti gli ordini del giorno. Senatore Giorgis chiede di intervenire per una precisazione materiale. A lei la parola, senatore.
2: Grazie Presidente. Guardi, signor Ministro, noi non abbiamo mai...
3: Andrea Giorgis, del Partito Democratico.
2: ...la sua partecipazione ai lavori, la sua passione politica, la sua dedizione... Anzi, abbiamo sempre riconosciuto in commissione che lei, a differenza di altri ministri, è sempre stato presente anche quando si trattava soltanto di ascoltare le nostre critiche, le nostre preoccupazioni, le nostre considerazioni. Noi quello che abbiamo sempre criticato e continuiamo a farlo non è la presenza, ma le risposte che lei ha dato e che il suo governo anche quest'oggi ha continuato a dare. Perché, signor Ministro, come si può sostenere che questo ordine del giorno è in qualche modo pleonastico e dunque il parere è negativo? Questo ordine del giorno dice una cosa molto semplice: di dare piena attuazione al fondo perequativo. Quale problema avete a dare parere favorevole e di conseguenza a votare? Qual è il problema? Signor Ministro, lei più di una volta con altri colleghi ha fatto la battuta sugli ordini del giorno, ma non si negano a nessuno. Come mai questo ordine del giorno invece si nega alle opposizioni? Perché? Perché? E mi permetta, signor Ministro, anzi lo dico al Presidente, perché è una questione anche questa di reciproco rispetto, di correttezza. Io voglio dare atto, lo ha ricordato adesso il Presidente De Priamo, che c'è stata la disponibilità anche dei ministri, di 2 ministri, a venire in audizione, nonostante avessimo praticamente concluso il ciclo delle audizioni. Però, scusate, io vorrei che qualcuno contestasse ciò che abbiamo tutti quanti assistito. I ministri sono venuti, noi l'abbiamo chiesto dall'inizio e sinceramente non era una richiesta pretestuosa sapere perché i ministri competenti erano d'accordo a perdere significative competenze dei loro rispettivi ministeri. E i ministri, ripeto, hanno dato seguito e probabilmente anche per intercessione del ministro Calderoli a venire in commissione, ma non ci hanno risposto, non hanno speso una sola parola per spiegare quali sarebbero le specificità, le peculiarità analoghe a tutte e 4 le regioni per trasferire loro significative competenze in materia di protezione civile, in materia di sanità. Quindi, onorevoli colleghi, stiamo al merito, e il merito purtroppo è che anche quest'oggi noi abbiamo ascoltato un imbarazzato e imbarazzante silenzio di fronte a delle critiche che obiettivamente non siete in grado, e le risoluzioni che avete approvato non sono in grado di affrontare.
1: Grazie. Senatore Pirondini, scusi.
4: Sì, Presidente, ma più che altro per un richiamo al regolamento, perché...
3: Luca Pirondini, del Movimento 5 Stelle.
4: come ha fatto, di non dare il parere sul provvedimento in esame. La seduta va avanti, vengono fatte le dichiarazioni di voto. Se interviene dopo il ministro Calderoli, sta riaprendo la discussione. Quindi il ministro Calderoli ha riaperto la discussione. Perché non è che può decidere lui se intervenire o non intervenire, cioè c'è un regolamento ancora qua, come dire, nonostante il fatto che sia qua da molti anni, non lo autorizza né a spazientirsi né a offendersi, ma avere anche lui rispetto non solo dei senatori di minoranza, ma anche di quest'Aula, cosa che sta facendo anche adesso. Quindi quello che le chiediamo, perché Presidente, è evidente, lei stesso ha richiamato più volte il Ministro perché desse il parere, il Ministro che nel frattempo si era offeso non ha voluto dare il parere all'Aula, siamo andati avanti, dopo è intervenuto, ci dispiace, ma ha riaperto la discussione, quindi questa è la richiesta che le facciamo.
1: E quindi... Senatrice, bevi l'acqua.
5: Considerata riaperta la discussione, chiedo di intervenire in discussione generale.
1: Non siamo in discussione generale, senatrice. Siamo in fase di votazione. Senatore Patuanelli.
6: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, conseguentemente a quanto detto dal Presidente Pirondini, chiediamo alla conferenza dei capigruppo che determinerà i tempi della nuova discussione generale. Grazie.

0: 23 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo seguendo il Senato del 16 luglio. C'è qualche istante di
1: Senatori,
0: silenzio.
1: allora, ai sensi dell'articolo 99,2, riapro la discussione generale. Può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare sulla questione, quindi non convoco la capogruppo. Senatrice Bevilacqua, a lei la parola.
0: Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle.
2: Presidente, guardi, Presidente, la questione è semplice. Sono state poste delle domande e a queste domande il Ministro non ha risposto, non sono arrivate prese di posizione da parte degli esponenti della maggioranza che anzi hanno incalzato. E per suo tramite, Presidente, io vorrei chiedere al Senatore De Priamo se Fratelli d'Italia è lo stesso partito di... Scusate, se può chiedere l'attenzione dell'Aula.
1: Scusi senatrice, colleghi per favore, si è riaperta la discussione generale, chi non vuole ascoltare esce. Do
2: Grazie
1: dopo,
2: Presidente.
1: dopo la discussione si vota, colleghi, quindi non abbandonate l'aula.
2: Grazie Presidente, stavo dicendo, volevo chiedere al Senatore De Priamo se Fratelli d'Italia è lo stesso partito di cui fa parte quella Giorgia Meloni che urlava a gran voce che le regioni avevano fallito e che bisognava abolire le regioni. Io vorrei chiedere al ministro Calderoli o ai colleghi della Lega se la Lega è quello stesso partito che chiedeva di sostituire l'inno di Mameli, il canto degli italiani, con il va pensiero e sventolava la bandiera della Serenissima quando è stata approvata l'altra truffa dell'autonomia differenziata, le riforme che vi scambiate come figurine di calciatori. Volevo anche chiedere se per caso la maggioranza di centrodestra è quella che da 20 anni su 25 amministra la Sicilia. Una regione che per sanità, infrastrutture, divari sociali e tutto quello che loro si propongono di migliorare con questa secessione fuori dalla Costituzione e contro la Costituzione, hanno governato e hanno determinato una migrazione sanitaria da parte della Sicilia che è agghiacciante. Abbiamo liste d'attesa con persone che muoiono prima di avere l'esito del referto che diagnostica le metastasi per cui poi la gente muore. Allora abbiate il coraggio di non nascondervi dietro gli slogan e di prendervi la responsabilità dei disastri che voi da 20 anni state perpetrando al sud. Voi avete condannato i siciliani a doversi curare fuori dalla Sicilia, perché la Sicilia ha una sanità privatizzata al massimo. Nei pronto soccorso vanno i gettonisti che guadagnano con una sola presenza quanto guadagna uno strutturato ai pronto soccorso e si assumono delle responsabilità con dei turni massacranti che li espongono anche al dolore delle persone che perdono i loro cari. Vi dovreste vergognare, senatori del Sud, che venite a parlare di Sud che è diventato locomotiva e vi dimenticate di dire che è grazie ai soldi del PNRR, perché se fosse per voi il Sud dovrebbe scomparire. Vergogna!
1: No, Borghi. Senatore Borghi. Sì. E Giorgio.
3: Grazie, signor Presidente.
0: Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista.
3: Trovo ci sia un tasso di surrealità nella nostra discussione odierna che rischia di non far comprendere qual è il nodo politico di questa vicenda. La surrealità è legata al fatto che stiamo attribuendo una valenza francamente eccessiva sia sul piano dell'enfasi da parte di alcuni settori della maggioranza, sia sul piano della preoccupazione da parte di alcuni settori della minoranza, perché questa discussione sta avvenendo attorno al vuoto pneumatico elevato a potenza. Cioè, non è che qui si stia prendendo la decisione dell'Armageddon finale del federalismo italiano. Qui, lo ribadisco ulteriormente, avendo espresso questo concetto nella discussione generale di ieri, stiamo dando veste e forma al fallimento dell'azione di governo in materia di autonomia differenziata che ha costretto il ministro Calderoli a doversi inventare questa forma suggestiva delle cosiddette preintese, che, come lui ha confermato poco fa a fronte di un nostro ordine del giorno, per esempio sulla vicenda piemontese, è totalmente subordinato a vicende di natura successiva che si incaricheranno di smentire nei fatti la deliberazione che oggi il Parlamento sta per assumere. Ma al di là di questa vicenda, signor Presidente, tutto questo rischia di mettere in secondo piano il vero tema politico che oggi si sta consumando in quest'Aula. Il vero tema politico è che questa maggioranza continua ad andare avanti all'insegna di un patto leonino sulla base del quale alla Camera è stata approvata in prima lettura una modifica di legge elettorale e quindi di conseguenza il Senato deve contestualmente, in pari data, nel medesimo momento, perché come avete visto l'altro giorno non vi fidate tra di voi e quindi siete obbligati a fare nello stesso giorno le due operazioni contrattuali che avete ratificato e quindi noi dobbiamo fare questa pantomima di dover approvare un disegno di legge di preintese per consentire ad alcuni della maggioranza di andare nei territori e poter dire che, avendo fallito sul federalismo, avendo fallito sulla secessione, avendo fallito sulla devoluzione e avendo fallito sull'autonomia differenziata, rimangono le preintese per sognare la via italiana al federalismo, che, come la via italiana al socialismo, resterà inevitabilmente, signor Presidente, mi spiace per lei, un'illusione.
1: Presidente Borghi, ognuno ha i suoi sogni. Senatore Giorgis.
4: Grazie, Presidente.
0: Andrea Giorgis, del PD.
4: Stupisce, ma soprattutto devo dire amareggia vedere che una maggioranza va nel pallone, il ministro perde le staffe, esce dall'aula, abbandona i lavori. Una presenza che ha caratterizzato mesi e mesi di discussione, alla fine perde le staffe per che cosa? Per un ordine del giorno che chiede di dare piena attuazione al fondo perequativo. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Un ordine del giorno che dice si dia piena attuazione al fondo perequativo, cioè si riducano quei divari territoriali che rappresentano una zavorra per l'intero paese. Guardate che alle regioni del nord, queste disuguaglianze fanno male. C'è un equivoco sul quale io constato che anche il governo non riesce a in qualche modo venire fuori. Cioè, l'equivoco consiste nel fatto di lasciare intendere che il consolidarsi o l'acuirsi delle disuguaglianze che attraversano il nostro paese sia esclusivamente un problema del Sud. Ma non è così, non è così, onorevoli colleghi. Perché le regioni del nord, quelle che oggi chiedono ad esempio maggiori competenze in materia sanitaria, se dovesse ulteriormente crescere la mobilità sanitaria, non ne avrebbero un giovamento, ma ne avrebbero un danno, perché aumenterebbero le liste d'attesa, aumenterebbe di conseguenza l'incapacità del servizio sanitario del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Liguria di erogare servizi agli stessi cittadini di quelle regioni. Perché ovviamente non è pensabile che le regioni, dopo aver ottenuto maggiori competenze, dopo aver ottenuto la possibilità di andare in deroga per quanto riguarda le retribuzioni o per quanto riguarda i trattamenti economici del personale sanitario, possano poi escludere dall'accesso al servizio sanitario di quelle regioni i cittadini che provengono da altre parti del paese. Siccome non è pensabile che si arrivi a questo, è evidente che se aumenta la mobilità, a subirne un danno sono anche i cittadini delle regioni del nord. È questo che noi non riusciamo a capacitarci, che voi non capiate. È questo il motivo per cui alla fine noi insistiamo nel sottolineare come lo scambio tra legge elettorale e questa autonomia, questa secessione delle quattro regioni del nord, sia uno scambio in danno dell'intero paese. Guardate, voi sorridete e trovate che sia eccessivo ricorrere alla parola secessione, ma quando si trasferiscono funzioni identiche a regioni profondamente diverse e non si trova una sola ragione per caratterizzare queste funzioni, e che cosa è questo? È un trasferimento astratto di una serie di competenze alle quattro regioni del nord, le quali si troveranno, pur senza avere nessuna ragione particolare, pur senza presentare nessuna peculiarità, ad avere delle competenze e delle prerogative diverse da tutto il resto dell'Italia. E tutto ciò, insisto, produrrà un danno non solo al sud, ma produrrà un danno all'intero paese. Guardate, ce lo dimostra l'esperienza di questi ultimi 30 anni. Se crescono le disuguaglianze, cresce anche la zavorra, gli ostacoli, crescono gli ostacoli alla crescita e allo sviluppo. Guardate, la chiudo con questa considerazione. Le disuguaglianze, le differenziazioni, i divari territoriali non sono il prezzo che si deve pagare per la crescita e lo sviluppo, ma sono una zavorra alla stessa crescita e allo stesso sviluppo. E questa idea di riconquistare un consenso nei confronti dei cittadini del nord, dando loro maggiori competenze, guardate che si tradurrà, e solo si tradurrà in un periodo molto breve, in un'ulteriore perdita di consenso, perché si renderanno conto.
1: La prego di concludere, senatore.
4: Si stanno compromettendo le condizioni della crescita e dello sviluppo anche per le regioni del nord.
1: Grazie. Senatore Magni.
5: Grazie Presidente.
0: Tino Magni del gruppo misto componente AVS.
5: Questa discussione l'abbiamo fatto oggi, provare a fare un ragionamento pacato e il perché. Io personalmente e anche il mio gruppo ovviamente ha combattuto e combatte politicamente contro questa legge. Personalmente poi ho fatto una battaglia anche sul referendum consultivo in Lombardia e in Veneto, come qui qualcuno ricordava. Certamente non eravamo in tanti a opporci a quella discussione, questo lo posso testimoniare perché l'ho fatto di persona e quindi eravamo in pochi a sostenere quella battaglia contro l'idea di queste, diciamo, differenziazioni. Perché io la guardo da un punto di vista, nella mia vita, ovviamente che sono ho molti anni, e nella mia vita lavorativa. Ora, pensate a introdurre, questo è il punto, la preintesa indica però una cultura, un indirizzo, una possibilità. Ora pensiamo al fatto che oggi i lavoratori e lavoratrici fanno fatica, visto che avete fatto un decreto, diciamo, salario giusto, fanno fatica e dite sarà la contrattazione collettiva che deve garantire, non il salario minimo. Bene. Di fronte a questo, e introdurre la possibilità di fare contratti regionali produce culturalmente che chi è più forte pensa di far da sé. Questo è il dato. E benché è successo già oggi nel momento in cui le fabbriche si sono in qualche modo frammentate e quindi si è indebolito il peso e la capacità della classe lavoratrice di rivendicare le proprie condizioni, la frammentazione riduce la tutela, riduce la possibilità di rivendicare i giusti diritti, riduce sostanzialmente l'autonomia di rivendicare giuste e sacrosante, diciamo, dal punto di vista economico, sociale e via dicendo. Questo è il dato fondamentale. Introducete un meccanismo che in sostanza il messaggio è: chi sta meglio può farlo, chi sta peggio si arrangi. Ma questa è un'idea sbagliata della società, perché questo non produce l'avanzamento della società, perché inquina un terreno fondamentale di coesione. Ed è esattamente il contrario a quello che è avvenuto nel nostro paese. Il nostro paese è cresciuto perché, nonostante le differenze che ci sono, che c'erano, che ci sono e che continuano a esserci, però l'idea è un'idea sociale, un'idea solidale, un'idea di coesione. E dentro questo processo, in sostanza, è culturalmente sbagliata questa cosa. Io la combatto dal punto di vista, prima di tutto, e lo dico ai senatori e senatrici di Fratelli d'Italia: ma voi siete sempre state contro la regionalizzazione, in sostanza, perché pensavate che era un dato globale e oggi sostenete per uno scambio politico questa cosa. Questo è il dato ed è giusto contestarlo, ovviamente, da parte nostra, però sappiate che state introducendo una impostazione che sarà molto pericolosa, produrrà danni a questo paese. E ben che vediamo che cosa succede nel mondo, noi dovremmo spendere tutte le nostre forze per mettere insieme le persone, per mettere insieme la coalizzare le persone, non fare la guerra tra i poveri. Questo è l'altro dato. E finisco, ma nel momento, ho detto prima, ho parlato dei contratti, ma pensate la questione sanitaria. Ma l'ho già detto, ma una volta c'erano le mutue, forse qualcuno di voi non lo sa, non ha mai vissuto, c'erano le mutue aziendali, c'erano le mutue, e se io andavo al Tosi a lavorare ero sicuro perché avevo la mutua, avevo la casa ferie, avevo lo spaccio. Ma se lavoravo in una piccola fabbrica fuori, questa cosa non ce l'avevo, ed è solo stato un fatto collettivo che ha dato la possibilità a quelli che erano in questa condizione di avere gli stessi diritti. Questo è il dato, ed è un'idea sbagliata. Questa è sempre stata però un'idea, ovviamente, quindi lo rispetto, che la Lega ha sempre fatto questa battaglia, quindi la rispetto, non la condivido, ma rispetto la propria opinione. Però questo non produce benessere, questo produce divisione, odio sostanzialmente. E se questo introduciamo, questo dato, è molto difficile ricomporre l'unità del paese. E io credo in essere unito. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Senatore Malan.
6: Sì, grazie presidente. Noi ascoltiamo gli interventi della opposizione.
0: Lucio Malan, di Fratelli d'Italia.
6: Perché questi interventi parlano del divario che c'è fra alcune regioni e altre regioni, a grandi linee tra il nord e il sud, ma ci sono anche altri tipi di divario. Il fatto è che non è certamente colpa di queste intese che stiamo approvando oggi se c'è un divario tra il nord e il sud, tra certe regioni e altre regioni. Questo è un modo, uno dei tanti modi, per cercare di superare queste differenze. Sappiamo che ci sono anche delle regioni del sud che hanno chiesto di avvalersi, che hanno avviato il processo per avvalersi dell'autonomia differenziata. E ricordo, l'ho già detto, l'hanno detto molti altri, ma è bene ricordare che questo è attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, modificato coi voti del 2000 e del 2001 dal centro-sinistra. Allora, è davvero incredibile che, ah beh, certo è passato tanto tempo, però la Costituzione bisogna farla non per il giorno dopo, non perché all'epoca magari si pensava di prendere dei voti al nord che si temeva fuggissero, infatti nel 2001 il centro-sinistra perse anche dopo questo provvedimento, ma bisogna farlo con la prospettiva della Costituzione, e cioè del lungo termine, che dovrebbe durare a lunghissimo. Ebbene, noi abbiamo voluto rendere attuazione di questa modifica costituzionale introducendo delle garanzie sul fondo di perequazione, delle garanzie che nessuna regione che si avvalga o che non si avvalga, soprattutto le regioni che non si avvalgono dell'autonomia differenziata, sia danneggiata, mentre senza le norme che sono state approvate a suo tempo non ci sarebbero neppure queste garanzie, per cui la modifica costituzionale del 2001 poteva essere attuata e poteva essere attuata senza quelle garanzie. Noi abbiamo introdotto delle garanzie, abbiamo introdotto delle clausole molto chiaramente illustrate anche nelle risoluzioni, e adesso abbiamo questa opposizione, abbiamo questo scandalo perché si attua la Costituzione. Ricordo che la Costituzione è sempre quella, è sempre quella che bisogna rispettare. Qui rispettiamo l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, ed è anche che francamente più che strumentale accusare il ministro Calderoli perché, guarda un po', ha dato parere contrario a questo ordine del giorno. Ma come fa il ministro, come farebbe il ministro a dare parere favorevole a un ordine del giorno che dice che quanto previsto dalla risoluzione non dà alcuna risposta alle criticità, ma quello che è peggio, che gli schemi d'intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali. È ovvio che il ministro deve dire di no. Ringraziamo il ministro, tutti coloro che hanno lavorato su questi provvedimenti, nella commissione, in aula, perché vogliamo attuare quell'autonomia differenziata, come è stato detto dal presidente De Priamo, dal senatore Speranzon, secondo il principio della tutela, della salvaguardia di tutti e della responsabilità di ciascuno. Solo così si fa crescere la nostra nazione, nel rispetto del principio di responsabilità, nell'attuazione della Costituzione e nel pensare non alla convenienza di parte, ma a ciò che serve alla nostra nazione.
1: Grazie, senatore Malan. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno G800 col parere contrario di relatore e governo, come per tutti gli altri ordini del giorno. Senatore Irto.
7: Grazie, Presidente, per chiedere la verifica del numero legale.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale.
8: Riprendiamo alle 14.05.
1: Si riprende alle 14.05. La seduta è ripresa. Senatore Boccia, mi ha chiesto la parola. Senatore Boccia, ha la parola.
9: Sì, grazie Presidente. Presidente, solo per esprimerle a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico la massima solidarietà. Questa è l'aula di Palazzo Madama e non è consentito a nessuna persona di esprimersi in quel modo,
0: Francesco Boccia del Partito
9: di esprimersi
0: Democratico.
9: Al presidente dell'aula in quel modo. Quindi, Presidente, voglio accogliere la nostra totale solidarietà e ci auguriamo che vengano prese, come giusto che sia, le decisioni che consentano a quest'Aula di sentirsi rispettata e non violata nella sua dignità. Grazie Presidente.
1: Grazie. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno G800 col parere contrario di relatore e governo, come per tutti gli altri ordini del giorno. Oh, sì. Non avevo ancora dichiarato. Senatore Pirondini.
10: Abbiamo visto, grazie Presidente. Le chiedevo la verifica poi del numero legale, grazie.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Votato tutti? Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale.
11: Favorevoli?
1: Favorevoli? All'ordine del giorno. Favorevoli all'ordine del giorno G800, con parere contrario al relatore governo, come per tutti gli altri ordini del giorno.
9: Presidente, scusi, come no? Solo per chiederle il voto elettronico su questo.
1: Dopo la richiesta di un regalo non è possibile, Presidente Boccia.
9: Ha ragione, le chiedo già la controprova, prego.
1: Quindi, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Chiudiamo le porte. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Si è così conclusa la discussione congiunta sulle risoluzioni all'ordine del giorno. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatrice Spinelli.
0: Domenica Spinelli, di Fratelli d'Italia.
1: Sono detto uscire di lasciarci sentire l'intervento della senatrice Spinelli, perché è su un argomento molto importante. Grazie.
12: Grazie Presidente. Mai avrei immaginato di dover intervenire in quest'Aula per una tragedia come quella accaduta ieri sera nella mia città, Coriano di Rimini. Non ci sono parole che possono colmare un dolore così profondo. Il femminicidio è un reato gravissimo. Non mi stancherò mai di ripetere che ogni forma di violenza va contrastata e mai sottovalutata, anche e soprattutto quando avviene in famiglia. Come donna, come madre, come vice sindaco di Coriano e come parlamentare, mi unisco al dolore dei figli, al dolore della famiglia e al dolore dell'intera comunità che ne è stravolta. Il Parlamento in questi ultimi anni, e da ultimo con l'istituzione dello specifico reato di femminicidio, ha fatto il suo dovere, ma evidentemente non basta. Oltre alle leggi, serve un cambio di passo di cui noi tutti dobbiamo sentirci responsabili. La prevenzione e l'attenzione alle nuove fragilità che la società ci impone dovranno guidarci nelle prossime scelte parlamentari. Una preghiera da tutti noi per Tania, donna e madre di due figli, e un forte abbraccio. Un forte abbraccio ai figli Perla e Thomas. Grazie.
1: Grazie senatrice. Anche la Presidenza si unisce al suo pensiero e le chiedo di portare un abbraccio alla famiglia. Grazie. Senatore Bergesio.
13: Grazie Presidente. Io intervengo.
0: Giorgio Maria Bergesio della Lega, Salvini, Premier, Partito Sardo
13: d'Azione. E la nostra vicinanza umana a Mario Roggero e alla sua famiglia, dopo la sentenza definitiva che lo condanna per i tragici fatti avvenuti il 28 aprile del 2021. Quella sera era nel suo negozio Mario Roggero, subì una rapina violentissima. Erano presenti sua moglie e una delle sue figlie. In quei drammatici momenti, segnati dalla paura e dalla concitazione, reagì a un'ennesima aggressione. Aveva già subito più rapine negli anni precedenti, che aveva sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Una vicenda nella quale purtroppo persero la vita due dei rapinatori e un terzo rimase ferito. Nessuno può gioire per la perdita di vite umane, ma allo stesso tempo noi non possiamo ignorare il dramma vissuto da un uomo che dopo una vita di lavoro onesto si è ritrovato al centro di una tragedia destinata a segnarlo per sempre. Oggi Mario Roggero, 72 anni, è un marito, un padre, un uomo, un lavoratore che ha dedicato la propria esistenza alla sua attività e alla sua famiglia. Pensare che oggi debba varcare la soglia di un carcere suscita in tutti noi e nei cittadini un profondo dolore e un senso di smarrimento. Per questo io desidero rivolgere da quest'Aula, a nome di tutto il nostro gruppo, un rispettoso appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché voglia valutare nell'esercizio delle sue prerogative che la Costituzione gli attribuisce la concessione della grazia a Mario Roggero. Sarebbe un gesto di alta umanità e di misericordia istituzionale nei confronti di una persona che porta già sulle proprie spalle il peso di una vicenda tragica che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Auspichiamo anche che tutto il centrodestra unito possa chiedere per quest'uomo la grazia. Sarebbe un grandissimo gesto da parte di tutti noi, con grande senso di responsabilità. Io esprimo la nostra più sincera vicinanza, la vicinanza di quest'Aula a Mario, a sua moglie, alle sue quattro figlie che ho l'onore di conoscere molto bene, a tutti coloro che in questi anni difficili gli sono stati accanto con affetto, con rispetto e soprattutto con tanta solidarietà. Auspico anche che il Parlamento prosegua il lavoro avviato nel 2019 sul tema della legittima difesa, promuovendo anche quelle misure per escludere senza equivoci qualsiasi indennizzo verso i ladri e i rapinatori in sede di causa civile. Una norma contenuta in un nostro disegno di legge confluita in un provvedimento del Governo che intendiamo approvare il prima possibile. Chi subisce una violenta aggressione deve contare su un quadro normativo chiaro, equilibrato e capace di garantire giustizia senza lasciare soli i cittadini onesti. Lo voglio ricordare ancora a tutti in quest'Aula: la difesa deve essere sempre legittima da parte dei cittadini. Mario, noi siamo vicini a te e alla tua cara famiglia. Noi, caro Mario, ti vogliamo libero subito. Grazie Presidente.
1: Quindi do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, martedì 21 luglio alle ore 16.30, con il seguente ordine del giorno: discussione di disegni di legge potenti e altri modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002. Poi deputati Bonetti e altri, delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. La seduta è tolta.
0: 20:37 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta del Senato della giornata di ieri, 16 luglio, abbiamo seguito la seduta pomeridiana. All'ordine del giorno il seguito della discussione congiunta e approvazione dei documenti concernenti la risoluzione approvata dalla prima commissione permanente ai sensi dell'articolo 34,1 per gli effetti di cui all'articolo 50 del regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 26 giugno 2024 numero 86, a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni funzioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nella materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Questo l'ordine del giorno del Senato, come vi dicevo, della giornata di ieri. E poi in ultimo naturalmente abbiamo ascoltato gli interventi di fine seduta. Alla presidenza vi era il vicepresidente Gianmarco Centinaio ed ora fra qualche istante torniamo in diretta.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: 20 e 39 minuti, Radio Radicale, noi apriamo il nostro notiziario serale, la terza ed ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Per quanto riguarda il nostro notiziario, apriremo con un comunicato del Partito Radicale dedicato alla giustizia, dedicato se volete anche al caso Roggero. E poi per quanto riguarda le interviste, gli approfondimenti di Radio Radicale, parleremo ancora del caso Roggero con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Marcello Coppo, e poi ancora parleremo della legge elettorale con un'intervista ancora di Lanfranco Palazzolo a Rita Dalla Chiesa, fatta, vi ricordo, nella giornata di ieri. Poi naturalmente andremo a vedere il quadro delle notizie del giorno. E perdonatemi, devo bere un goccio d'acqua. Partiamo dal comunicato del Partito Radicale. Se la grazia segue il consenso, la giustizia ha già perso. Andiamo a leggervi una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale, che scrivono: la grazia al gioielliere divide l'Italia, il punto è semplice, uno Stato di diritto non può trasformare l'emozione in giustizia. Se iniziamo a concedere la grazia perché una parte dell'opinione pubblica considera un condannato dalla parte giusta, allora la legge smette di essere uguale per tutti. Oggi vale per un caso che suscita consenso, domani per quale altro? La legittima difesa è un diritto, ma quando un tribunale, dopo tutti i gradi di giudizio, accerta che quel limite è stato superato, la risposta non può essere riscrivere la sentenza sull'onda dell'emotività. La grazia è uno strumento eccezionale, non un referendum popolare. Se diventa un premio per chi ha già più consenso, non rafforza la giustizia, la indebolisce. Colpisce anche la scelta del ministro Nordio di invocare pubblicamente la grazia. Un ministro della giustizia dovrebbe difendere l'equilibrio delle istituzioni, non alimentare aspettative su un potere che non gli appartiene. Vale la pena ricordarlo, il ministro può proporre la grazia, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica. È proprio questa separazione di ruoli a garantire che un potere così eccezionale venga esercitato con equilibrio, lontano dalle pressioni della politica e del dibattito pubblico. Lo Stato deve proteggere le vittime, ma deve anche difendere il principio che la legge vale per tutti, senza eccezioni dettate dal consenso o dalla pressione mediatica. Così vi ricordo il comunicato del Partito Radicale, il comunicato di Maurizio Turco ed Irene Testa. Le notizie del giorno, sia l'AGI che l'ANSA aprono sul caso Roggero. Allora andiamo a vedere cosa scrivono sull'ANSA. Roggero va in cella e attacca, hanno graziato anche Minetti, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice ha concesso la grazia a una scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La presidente del Consiglio Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio, ieri richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato, lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza. Torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici, dicono dalla NM, i giudici applicano la legge. E poi sull'ANSA si prosegue con Trump, il presidente statunitense gioca d'anticipo sulle midterme, attacca a gamba tesa la Cina. Pechino, è l'accusa del presidente americano, è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che fanno infuriare Pechino, pure invenzione. Rispondono solo due mesi fa il rilancio del dialogo tra Xi e Trump. Il leader cinese lo aveva ricevuto con tutti gli onori di una visita di Stato e Trump lo aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare in bilico mentre le due capitali preparano almeno sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti a settembre. E poi andiamo ancora a vedere, lo facciamo ancora sull'ANSA, il Labour di Burnham da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, è la nostra ultima chance, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e dal partito di Reform UK. Questo per quanto riguarda la Gran Bretagna. Intanto Francia e Germania rilanciano la cooperazione nella difesa, esercitazione nucleare insieme entro fine anno. C'è stato un consiglio dei ministri franco-tedesco, Merz annuncia che i militari tedeschi parteciperanno alla simulazione. L'Iran, gli americani colpiscono le infrastrutture, almeno 8 morti, Pasdaran annunciano su ex raid contro la marina statunitense, Gutierrez che commenta dicendo inaccettabili attacchi alle infrastrutture civili. Secondo Axios, gli USA starebbero valutando se colpire anche impianti nucleari. Poi andremo a vedere qualche altra notizia se abbiamo tempo. L'Unione Europea presenta la revisione dell'ETS, più flessibilità e investimenti nella decarbonizzazione, l'ok della Commissione alle modifiche del sistema europeo dello scambio di emissioni, si allenta il taglio di quote di CO2 dopo il 2030 e in tema è intervenuto il ministro Urso dicendo proposta insufficiente, troppo poco. E vediamo ancora tra le notizie di questa giornata, c'è il gran caldo, caldo senza fine, domani bollino rosso in 16 città, un miglioramento nella prossima settimana. Nel weekend aria fresca inizierà a lambire le regioni del nord. E poi purtroppo, come sempre, c'è la cronaca: una bimba è morta in piscina, due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti. 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando a calciometro in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili tentativi di rianimazione. E queste sono le notizie di questa giornata. Scusate se balbetto, ma stavo controllando se non ce ne fossero altre. E allora iniziamo con il caso Roggero, come già annunciato, con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo a Marcello Coppo.
14: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marcello Coppo di Fratelli d'Italia, che è di Asti, quindi non lontano da Grinzane Cavour, per parlare con lui del caso Roggero, che dopo la sentenza ha avuto un'ulteriore coda relativa all'istruttoria aperta da Nordio, motivo per il quale il Capo dello Stato ha inteso convocare il Ministro della Giustizia al Quirinale per chiarire a chi appartengono le prerogative per la grazia. Allora, come ha trovato questa sentenza e adesso che succede?
15: Beh, è ovvio che la sentenza ha colpito, no? Come ha colpito già quelle precedenti, perché pensare che una persona che oggettivamente tutti noi saremmo andati fuori di testa con tutto quello che ha passato, ovviamente il signor Roggero, si trovi una condanna del genere, è ovvio che c'è qualcosa che non funziona, no? A livello generale. Qui bisogna contemperare tutta una serie di questioni, però uno strumento che in determinati casi come questo, eccezionale, vada a mitigare quella che è la pena, anche la punibilità, direi, secondo me ovviamente è bene trovare.
14: Vedendo le immagini della dinamica del duplice assassinio, lei ritiene che ci fosse un imminente pericolo tale da giustificare l'assassinio di quei due ladri, nel senso che insomma c'è stata questa polemica sul momento in cui è avvenuto della rapina?
15: Ma io non vado a vedere se nei singoli

0: dopo bisognerebbe dire, bisognerebbe viverla per capire se effettivamente era giustificato o non era giustificato. Quello che io dico è che sicuramente lui si è alzato per andare a lavorare quella mattina. Altri si sono alzati per fargli del male e portargli via i risparmi di una vita. Quindi anche quella contemperazione va fatta. E quindi giustamente le norme che sono state tirate fuori relativamente al divieto di risarcimento, cioè al divieto, scusate, al fatto di evitare il risarcimento da parte della vittima di un reato che magari per la giustizia si cede nella propria difesa, mi pare pure corretto. D'altronde, se tu hai commesso un reato, mi dispiace, io non ti risarcisco. O meglio, scusate, non mi dispiace, non ti risarcisco.
1: Il fatto che non sia andato in carcere ma sia rimasto ai domiciliati per il momento.
0: Ma meno male, meno male. Adesso stiamo cercando di vedere, di proporre se la grazia, che è ovviamente una facoltà del Presidente della Repubblica.
1: Doveva essere più prudente, secondo lei, Nordio? E come ha
0: Ma
1: trovato oggi?
0: prudenza o non prudenza? Adesso qui uno se ne fa una questione di procedura, di galateo, di cerimoniale e resto. Però, per quello che ha vissuto questa persona, sinceramente io non starei a fare troppo il sofista. Cioè, uno chiede e poi chi ha il potere decide. Oggi il potere di concedere la grazia per Costituzione non ce l'ha il governo. Io spero che si metta la mano sulla coscienza del Presidente della Repubblica e valuti molto bene quella che è la situazione.
1: Senta, la situazione della sicurezza ad Asti, nella zona dove vive lei, è così grave? Perché insomma io ho visto un po' le trasmissioni e ho notato proprio l'esasperazione dei negozianti, dei commercianti, perché ho visto che il moto di reazione è stato forte.
0: Allora, il moto è stato forte perché uno si impersonifica nella situazione, quindi impersonificandosi nella situazione tutti dicono alla fine non è che ha proprio sbagliato, no? Dall'altra parte la questione della sicurezza è una questione che il governo ha attenzionato in maniera importante e sicuramente più importante degli altri governi e bene o male sta tirando fuori dei provvedimenti che aiutano. Ovvio che con tutta una serie di fattori, tra cui l'immigrazione irregolare, questo fattore è un problema che deve essere risolto e non deve essere certamente minimizzato, però deve essere risolto con provvedimenti seri e concreti, non con propaganda, con gente che urla, che dice noi faremo questo, noi faremo l'altro, noi faremo l'altro, e poi alla fine non riesce ad attuare i provvedimenti che devono essere attuati. Fate conto che già solo i reati, quelli che toccano molto di più la sensibilità delle persone normali, che sono quelli di aggressione, di rapina, furto, sono quei reati che sono stati da una parte più perseguiti sotto questo governo e anche più, chiamiamolo così, normati in modo tale da dare più incisività all'azione delle forze dell'ordine. Ovvio che c'è una retorica e un mainstream che quando si comincia a prendere delle norme dure, cominciano a parlare dei diritti, secondo me esistono anche i doveri. E pensiamo ad esempio al discorso del carcere anche per le donne incinte che fanno il furti o commettono reati. È una norma dura, sì, però come la risolvi, come le contemperi le diverse esigenze? Esistono persone oneste e persone meno oneste e soprattutto esistono delle persone che vorrebbero vivere tranquille e quello è un diritto di libertà prima ancora che di sicurezza. La sicurezza è solo un fattore della libertà. E quindi deve essere garantita se vogliamo essere un paese libero.
1: Qualcuno ha cercato di tirare dentro questa polemica con Nordio anche il Presidente del Consiglio dicendo che gliel'aveva suggerito lei. Come ha trovato questa mossa?

0: di alcuni giornali.
1: Io non ho capito il problema proprio non ho capito il problema. Cioè, se uno deve chiedere, deve imbastire una procedura per chiedere. E il ministro ha imbastito una procedura per chiedere. Io non capisco perché qualcuno si debba sentire offeso, a
0: Capito.
1: meno che non ritenga che questa sia una situazione ordinaria e non eccezionale.
0: Chiarissimo. Grazie come sempre a Marcello Coppo di Fratelli
1: Grazie a
0: d'Italia, con
1: voi.
0: quale abbiamo parlato del caso Roggero e di tutto quello che ne è seguito dopo la sentenza in Cassazione che ha condannato a
1: 14 anni e 9 mesi, mi sa.
0: 14 anni e 9 mesi di reclusione che Roggero sta scontando in questo momento a
1: E
0: casa.
1: comunque, diciamo che fine eccessiva, non si commentano le sentenze, però.
0: Chiaro. Grazie
1: Grazie.
0: ancora Marcello Coppo.
2: 20:57 minuti, Radio Radicale, state in ascolto, siete in ascolto del notiziario di Radio Radicale. Questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Marcello Coppo di Fratelli d'Italia. Ed ora, ancora con Lanfranco Palazzolo, parliamo di legge elettorale con un'intervista che vi ricordo ancora è stata realizzata nella giornata di ieri a Rita Dalla Chiesa.
3: Radio Radicale, corrida dalla Chiesa dopo il voto sulla legge elettorale. Allora, com'è andata? La maggioranza dicono che non ne è uscita molto, molto divisa. Qual è la sua impressione? E secondo lei?
4: Non mi sembra che sia uscita divisa, assolutamente, anzi, se avete assistito ai nostri discorsi, al nostro modo di stare in aula in questi giorni, alla compattezza che c'è stata, credo che tutto sia stato tranne che una maggioranza divisa, nel modo più assoluto.
3: Ritiene che comunque sia stato
4: Qualche riflessione c'è da fare sicuramente, ma non è divisione, non è divisione assolutamente no.
3: Lei come ha votato sulle preferenze?
4: Sulle preferenze io ho votato come dovevo votare, punto.
3: Ritiene che comunque la legge andrà avanti al Senato? La sua impressione è che a questo punto bisogna andare fino in fondo?
4: Non sono. Non, ecco, di questo del Senato non so nulla, non sono io che lo posso dire. Non lo so, vedremo come finirà.
3: Comunque è giusta l'idea di fare una legge che consenta di governare per 5 anni a chi vince veramente, indipendentemente da chi vince?
4: Beh, ma scusi, se uno governa vuol dire che ha vinto, e quindi mi sembra che sia giusto, no? Vuol dire che ha vinto. Se uno governa. Comunque, stop, guardi, abbiamo fatto quasi 48 ore di seguito, siamo distrutti,
3: Va
4: veramente.
3: bene, rispetto la sua fatica.
4: Voglio un caffè, solo un caffè, non è una fatica.
3: Glielo
4: Lo
3: posso
4: posso
3: offrire
4: offrire?
3: io?
4: Grazie.
3: Va bene,
4: Va
3: glielo offro io.
4: bene.
3: Glielo offro
4: Non è
3: veramente.
4: una fatica.
2: 20:59 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, vi ricordo ancora realizzata nella giornata di ieri a Rita Dalla Chiesa sulla legge elettorale. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Intanto le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ringraziato gli agenti alla presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi alla casa del reparto volanti della Questura di Roma. E la Meloni ha detto: il lavoro degli agenti di polizia impegnati nel servizio di prevenzione e controllo ha pochissimi uguali in termini di valore, perché la cosa più preziosa che abbiamo è la nostra libertà, e la libertà non esiste senza sicurezza, e quella sicurezza non esiste senza di voi. Con il vostro lavoro voi garantite quella libertà ai nostri concittadini. Queste libertà, aggiunge ancora il Presidente del Consiglio, che diamo per scontate: la libertà di un negoziante di tirare su la saracinesca senza essere rapinato, la libertà per una ragazza di potersi divertire senza essere aggredita. Non lo sono, perché c'è qualcuno che con il suo lavoro quelle libertà le difende. Sono qui per dire grazie a nome mio, del governo e dell'Italia per un lavoro difficile, spesso silenzioso, a volte forse frustrante. Vi ricordo così il Presidente del Consiglio alla Casa Reparto Volanti della Questura di Roma. Ancora tra le notizie di questa giornata ci sono i dati diffusi da Banca Italia. Allora, in Italia, per effetto della guerra in Iran e del suo impatto sui prezzi energetici, l'inflazione al consumo salirebbe al 3,1 nella media dell'anno in corso, riflettendo principalmente il rialzo dei prezzi dell'energia, tornerebbe al 2% nel prossimo biennio. Lo scrive Banca Italia nel bollettino economico, dopo che l'inflazione nel secondo trimestre è arrivata al 3%, pur con un impatto sulle bollette contenuto e con la riduzione temporanea delle accise sui carburanti. Le aspettative di inflazione a breve termine di famiglie e imprese sono aumentate, pur restando inferiori ai livelli osservati a marzo del 2022, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le aziende prefigurano un incremento dei propri listini nei successivi 12 mesi al 2,4%. Nel secondo trimestre, prosegue ancora Banca Italia, la crescita economica in Italia, dopo lo 0,3% migliore delle attese del periodo gennaio-marzo, avrebbe decelerato, e il driver principale del colpo di freno è la guerra in Iran, che sta impattando negativamente, come abbiamo già letto, su consumi e investimenti. L'accumulazione di capitale, scrivono ancora su questo bollettino, l'accumulazione di capitale si sarebbe attenuata nel secondo trimestre. L'impulso positivo derivante dalla transizione digitale ed energetica e dai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarebbe stato in parte compensato dall'aumento dell'incertezza e dal rialzo dei prezzi dei beni energetici e degli input produttivi legati alle tensioni in Medio Oriente. Anche i consumi delle famiglie avrebbero rallentato, risentendo del peggioramento della fiducia, delle prospettive sul quadro economico internazionale e dei rincari energetici. E Banca Italia, in sintesi, dice: PIL allo 0,6% e nel 2027 allo 0,4%. Attesi invece segnali di ripresa allo 0,9% nel 2028. E questo è quanto concerne il bollettino di Banca Italia tra le questioni in Italia. Noi ci fermiamo qui con le notizie, sono le 21:04 con il nostro notiziario serale. Io torno a ringraziare la regia di Iva Radicev. Noi proseguiamo, e come di consueto proseguiamo con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con lo spazio a nostra disposizione in questo fine settimana, torniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere. Si tratta della protesta dei detenuti organizzata in quei giorni contro l'adozione di determinate misure anti-Covid e la relativa repressione durissima che scattò poco dopo e che portò a diversi feriti gravi e a alcuni giorni di distanza anche alla morte di un detenuto straniero. Si è arrivati alla celebrazione di questo maxi processo che riguarda quasi 130 imputati, per la maggior parte componenti del corpo della polizia penitenziaria. Nell'udienza del 23 febbraio, qui siamo arrivati con la nostra ricostruzione, vengono ascoltati due testi a discarico, cioè testi citati dalle difese degli imputati. Si tratta di Antonio Ratto e Luciano Ricciardi. che sono stati indicati per l'appunto dalle difese degli imputati. Abbiamo già ascoltato nel corso del tempo prima le parti lese, cioè i detenuti che avevano presentato denuncia e si erano costituiti parte civile, poi la sfilata degli imputati. Ora siamo nella fase delle testimonianze a discarico. A rivolgere le domande quindi in questa fase sono soprattutto i difensori degli imputati, ma interviene anche il pubblico ministero Alessandro Milita. Buon ascolto.
6: Allora, prego, avvocato Tornatora.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Preliminarmente ci può indicare se ha una parentela con la dottoressa Costanzo, perché eventualmente ci sono degli avvisi da farle?
8: Sì, sono il cugino.
7: Cugino diretto?
8: Sì, cugino di primo grado.
7: Di primo grado.
6: Po' congiunto. Sì. Lo avvisiamo che quindi lei in questa veste di prossimo congiunto rispetto alla dottoressa Costanzo ha facoltà di non rispondere. Intende rispondere?
8: Sì, sì, io posso rispondere.
6: Prego.
7: Sì, grazie Presidente. Senta, allora, lei che attività lavorativa svolge e dove?
8: Allora, io faccio l'infermiere professionale presso la casa circondariale di Santa Maria Capo Etere.
7: Noi stamattina l'abbiamo citata per il processo, diciamo, noto del 6 aprile 2020 sulle violenze presso il carcere. Lei all'epoca svolgeva lo stesso lavoro?
8: Io all'epoca, nel 2020, facevo parte di un team che è stato creato all'interno del carcere proprio per problemi di contagio di Covid.
7: Lei dove lavorava?
8: In infermeria centrale.
7: L'infermeria centrale che distanza ha rispetto al reparto Nilo?
8: È notevole, più o meno si trova quasi alla parte centrale, un poco più verso l'esterno, vicino all'ufficio di sorveglianza, sito al primo piano.
7: Al primo piano. Ci può spiegare la procedura che deve seguire un detenuto per poter accedere all'infermeria?
8: All'epoca per accedere all'infermeria c'era un registro che portavano gli infermieri sul piano, dove si segnavano i nomi e si scendeva giù al settore, cioè giù al reparto, per effettuare una visita medica. Per fatti più emergenziali si arrivano sopra in infermeria centrale, una sorta di primo intervento.
7: Senta, nel corso della settimana gli infermieri ogni quando salivano sui piani per controllare i detenuti, per verificare?
8: Sui piani si saliva tutti i giorni, perché comunque ci sta una somministrazione della terapia quotidiana, tutte le mattine.
7: Ma la terapia poteva svolgersi solo sopra o anche in infermeria?
8: La terapia poteva essere svolta sia sopra che in infermeria. Sopra veniva svolta logicamente la terapia orale, tutte le terapie intramuscolari e quant'altro, un rilevamento della pressione e quant'altro, veniva svolto giù nell'infermeria del settore.
7: Quindi per esemplificare, se un detenuto non si era segnato il giorno prima o aveva esigenza, lo poteva chiedere o no all'infermiere che saliva quotidianamente di scendere giù?
8: Certamente, logicamente veniva valutato il caso, se era un caso che doveva scendere giù, scendeva sicuramente giù per essere visitato.
7: Si ricorda se i giorni successivi al 6 aprile i detenuti scendevano in infermeria?
8: Logicamente, come era all'esterno che ci stavano alcune restrizioni, le restrizioni erano in tutti i luoghi, però se un paziente detenuto stava male poteva scendere benissimamente giù per essere visitato, non gli veniva negata la visita.
7: Lei ha parlato di restrizioni, restrizioni riguardo cosa?
8: Ma restrizioni in senso al Covid.
7: Ah, il Covid. Proprio perché vi era il 6 aprile, eravamo in pieno lockdown, purtroppo nazionale. Lei si ricorda se vi sono state problematiche riguardo il personale medico ed infermieristico riguardo il Covid?
8: Vabbè, in quel periodo c'era una totale assenza, ma era normale, perché chi era affetto da Covid o un tosse e quant'altro non si poteva venire a lavorare, quantomeno anche se c'era una temperatura superiore, se ricordo bene, ai 37 non potevano accedere in istituto. Molte volte si rilevava la temperatura e si andava a casa.
7: Questo valeva sia per gli infermieri che per i medici?
8: Per tutti.
7: Diciamo. Adesso le leggo una serie di messaggi e poi voglio dei chiarimenti, dei messaggi che noi abbiamo agli atti, che lei nelle circostanze era stato citato proprio su questi messaggi. Presidente, le anticipo che anche su questo c'è il problema della perizia su alcune audio, perché noi già ho detto nel corso del dibattimento, per quanto riguarda il telefonino della dottoressa Costanzo, tutti gli audio dove la dottoressa Costanzo interloquisce con gente che non ha avuto il telefonino sequestrato e non si sentono, è l'unico, quindi questo già l'avevo fatto presente. E quindi ogni qualvolta noi ci troviamo il file scritto audio nella perizia del telefono della Costanzo, però se l'altro telefono non è stato intercettato e quindi non possiamo andare a vedere sull'altro telefono l'audio, ovviamente non si sente. Però nelle informative c'erano le trascrizioni.
9: E quindi il tema, cioè, secondo lei come si dovrebbe ovviare? Cioè, non vedo un nesso con la perizia, nel senso che
7: lo leggo
9: non
7: se si ricorda.
9: Estraibile. Non
7: no,
9: è estraibile perché... dal telefono della Costanzo.
7: No. È estraibile perché dal subrogone si sente, quando è stata fatta la seconda perizia che non si è sentito più, perché tant'è vero che nelle informative sono trascritti questi messaggi audio ed anche io dal subrogone lo sento, però poi quando è stato fatto la seconda perizia proprio perché per espungere dati di privacy, poi non so perché non si andava a cliccare e non si sentiva più, ma sono messaggi che sono stati sempre presenti fin dalle indagini, tant'è vero che nelle informative sono trascritti.
9: Quindi allora possiamo dire che il messaggio come in sé quale elemento è presente nel subclone, nel
7: sì,
9: clone
7: presente,
9: è presente,
7: sì.
9: È un problema appunto di fruibilità.
7: Sì.
9: Rispetto però a una trascrizione che è avvenuta informalmente e quindi è presente nelle informative, negli atti
7: sì.
9: di indagine.
7: Sì.
9: E così, se ritenete che non ci sia un problema nell'utilizzabilità di questa trascrizione, di cui avete comunque evidentemente controllato la correttezza avendo avuto accesso all'audio del messaggio, possiamo procedere in questo modo, e salvo poi su magari singole questioni che possa sorgere controversia, vediamo se è necessario trascriverlo, in che modo. Faremo questa verifica di volta in volta, quindi possiamo procedere, se non vi esprimete, avvocato Carfora.
10: Sì, io siccome dovrebbe essere, se non ho capito male, un messaggio
7: audio.
10: Che intercorre tra... il test e la Costanzo, è così?
7: Sì, sì.
10: Quindi dovrebbe averlo anche lui sul telefono.
7: Non so, a distanza di se ce l'ha.
10: Io penso che vada verificato in questo senso anche la possibilità di avere un riscontro rispetto a quello che noi abbiamo. Nel senso che, se non si ricorda di aver mandato audio o di aver ricevuto audio o non ha traccia del dato...
9: Quello che lei prospetta, di un riscontro a distanza di 6-7 anni sul telefono della persona, non è una strada percorribile. Certamente la sua sollecitazione è da accogliere sotto il profilo che la contestazione serve anche a dire proprio lei ha ricordo di questo messaggio, che cosa ci può dire di questo messaggio.
7: Questo era il senso.
9: Questo sicuramente... ma questo varrebbe comunque, siccome partiamo dal dato certo del sequestro dei telefoni degli imputati ad una certa data con l'estrazione di certi dati, e questo è su cui chiedevo se c'è il consenso,
10: però
9: se va bene quel contenuto, poi non possiamo dire al test ci dia il suo telefono e ci faccia sentire il messaggio.
10: No, Presidente, è soltanto per comprendere, perché... A volte si può anche aver ascoltato una parola in modo diverso rispetto a quello che è l'audio.
9: Sì,
10: questo
9: voglio senso. Essere più chiara in questo senso. Ad oggi, non essendoci perizia trascrittiva, ma essendo questi messaggi presenti nel materiale istruttorio, ma non trascritti nel processo, ma presenti nel materiale istruttorio, e con una trascrizione che possiamo dire fatta in fase indagini e trascritta nella informativa. Ora, se voi avete ragione di dubitare che quella trascrizione non è fedele,
10: Presidente,
9: questo è il tema.
10: Però in questo momento è anche difficile per noi verificarla se non ci dà l'indicazione del messaggio.
9: Adesso lo sta procedendo.
10: E allora
9: modo di procedere, possiamo procedere in questo modo. Poi è ovvio, se sorgono difficoltà.
7: Ma io leggo proprio per ricordo, si ricorda se questo è.
9: Allora, innanzitutto dia indicazione della data, dell'ora.
7: Sì, certo. Io, come premessa, voglio
9: anche della pagina dell'informativa di riferimento, in modo tale che i difensori possano andare a proprio focalizzare e poi se ci sono osservazioni le valuteremo.
7: Voglio aggiungere a questa problematica che in realtà questi messaggi audio fin dalla discovery degli atti del 415 bis e sia quando il pubblico ministero ha depositato i subcloni nella richiesta prove sono sempre stati presenti. È stata nella perizia che ha fatto il tribunale.
9: Io perciò voglio dire,
7: cioè,
9: se
7: sono a conoscenza,
9: se non c'è
7: dire.
9: Particolare contestazione, dia l'indicazione,
7: sì,
9: innanzitutto,
7: io
9: così le difese possono cercare il messaggio.
7: Sì. Ovviamente vale solo per gli audio, perché sono scritti, gli scritti ci sono, gli audio io lo dico. Allora, il primo messaggio, questo è scritto, dell'11 aprile 2020.
9: Quindi questa è nella perizia, avvocato Tornatora?
7: Questo è nella perizia, gli scritti, questi qua, i messaggi scritti, non audio ci sono.
9: Allora, l'invito per andare incontro anche alle giuste, diciamo, rilievi della difesa è che quando, diciamo, c'è un assenso di massima che si proceda dall'informativa per quelli non trascritti. Ovviamente, quelli trascritti di che parliamo? Quelli non trascritti. L'invito però di quelli non trascritti che lei poi indichi con precisione l'informativa,
7: certo,
9: la pagina,
7: certo.
9: Giorno, ora. Prego. Questo è trascritto.
7: Questo è trascritto.
9: Quindi andiamo de plano.
7: Sì.
9: Prego.
7: Allora, in realtà c'è già uno prima, sempre trascritto, messaggio del 11 aprile 2020, 8:36:58, questi sono tutti quanti a seguire, dove la dottoressa Costanzo le scrive, sì, mi ha parlato Nicola, mi ha detto che vogliono scrivere. Ho chiamato e parlato con Gennaro, che è il vice responsabile per far scendere i detenuti a visita, ma ho detto al personale di controllare cosa scrivono nelle cartelle. Poi c'è a seguire un messaggio audio, questo non è trascritto.
9: Sì, qui i trascritti a cui ho fatto riferimento sono intercorsi tra la Costanzo e
7: il
9: testimone.
7: Signor Ratto. Tutti quanti, tutti quelli che leggerò. Poi a seguire c'è un messaggio audio non trascritto dell'11 aprile 2020 ore 8:41:02 che invia il signor Ratto alla dottoressa Costanzo.
9: Riportato a pagina dell'informativa?
7: Dottoressa Costanzo, questo messaggio è riportato a pagina 20 della nota già acquisita agli atti di questo processo a firma del locotenente di Giuseppe del 9 aprile 2021 e questa nota fu acquisita solo con gli estremi, senza i contenuti, con tutti gli estremi, e vi erano anche gli estremi dei messaggi audio che poi non sono stati trascritti nella perizia, quindi questo per dare un'indicazione formale. Questi messaggi a pagina 20 di questa nota già fatta acquisire agli altri.
9: Legga il contenuto.
7: Leggo il primo messaggio audio. Lei invia questo messaggio audio alla dottoressa Costanzo. Io un consiglio che ti posso dare, cerchiamo di girarla in questo modo, fai un ordine di servizio che per ordine e sicurezza si chiede che gli infermieri girano in questi reparti e che non stanno sempre fissi nei reparti, ma per un semplice motivo, così non possono creare quel rapporto confidenziale con i detenuti, a tutela loro, così un poco ci mettiamo noi, un poco mi dai tu la mano e noi li facciamo girare. Credimi Annarita, te lo sto dicendo con il cuore in mano, credi alle parole che ti sto dicendo, specialmente alla bionda che è cattiva, lei contro di me non può solo mettere calunnia, lei non può contro di me perché io sono dipendente e lei no, ma io veramente adesso te lo sto dicendo per te, fai attenzione. A seguire c'è un messaggio della dottoressa Costanzo, sempre audio e quindi non trascritto, sempre 11 aprile 2020, ore 8:42:20. E dice: Antonio, la bionda qua è la giovane, quella che si trucca come carnevale o l'altra? Quella che sta sempre con il maschio o quella di mezza età? Poi fammi capire, perché loro dovrebbero colpirmi? In che modo possono colpire me? Fammi capire in che modo possono arrivare, perché devo capire come muovermi. Perché loro che possono fare? Scendere i detenuti e fare visite e far risultare qualcosa in cartella? Che far risultare? Fammi capire. Poi l'ordine di servizio lo posso fare a firma congiunta con Palmiero, perché io non posso disporre degli infermieri, non posso scrivere che gli infermieri devono girare. Lo dobbiamo fare insieme io e Palmieri congiuntamente, perché l'area sanitaria è sua, io non gestisco il personale sanitario e tu lo sai, però fammi capire come possono colpirmi. Poi c'è un altro a seguire, un altro messaggio audio del ratto che invia a dottoressa Costanzo, 11 aprile 2020, ore 8:47:53. Vabbè Anna Rita, io penso che il dottor Nicola Palmiro non c'è nessun problema per questa firma congiunta. Il problema è, come hai detto tu, qualcosa nelle cartelle cliniche, anche per l'evento che è successo. Poi stiamo parlando della bionda che si trucca come un maschio, sbagliato, quella brutta, Anna Cardinale. Un altro audio, 11 aprile 2020, 8:48:32, sempre di Antonio Ratto, dottoressa Costanzo. Tu basta che ne parli con Nicola Palmieri, sicuramente una soluzione si trova, magari stanno tutti in grazia di Dio, perché questa è veramente stupida e cattiva. Questi sono. Questi sono i messaggi. Ora la domanda è questa. Lei, prima cosa, si ricorda questi messaggi?
8: Sì, sì, sì, mi ricordo. Vagamente, ma mi ricordo di questi messaggi.
7: C'era qualche mi può chiarire perché si parlava di questa rotazione degli infermieri, se era successo qualche evento particolare, che lei aveva questa preoccupazione che si determinò a chiamare
9: Sua vicina. Facciamoci spiegare, sì, a cosa facevano riferimento.
8: Allora, questi messaggi erano semplicemente, diciamo, per salvaguardare mia cugina, perché il disaccordo che c'era tra me e questa collega non si andava molto d'accordo. Allora la mia paura...
9: Era un'infermiera?
8: Sì, era un'infermiera, è un'infermiera.
9: Ci dice il nome, per favore?
8: Anna Cardinale.
9: Allora, che viene citata.
8: Sì, sì, sì, sì. Allora la mia preoccupazione verso mia cugina era che questa collega, per colpire me, poteva colpire mia cugina. Perché lavorando anche sempre nello stesso settore si poteva creare come un rapporto confidenziale con i detenuti, e poi giravano queste voci che la Costanzo con questo casco e manganelli aveva picchiato dei detenuti. Allora la mia preoccupazione, che per me era una cosa assurda, la preoccupazione era per salvaguardare mia cugina, e volevo che questi infermieri giravano proprio per evitare questi rapporti confidenziali tra infermieri e detenuti, che poi alla fine non è stato fatto niente più. Cioè, comunque,
9: quindi
8: non...
9: scusi, voleva evitare i rapporti confidenziali, cioè lei non diciamo, consigliava di non far andare sempre gli stessi
8: infermieri
9: dagli stessi detenuti.
8: Perfetto, sì.
9: Perché cosa temeva? Che i detenuti potessero fare delle confidenze? Temeva che i detenuti potessero dire delle cose in ordine a quello che era successo?
8: Dire delle cose
9: contro la Costanzo.
8: Esatto, contro la Costanzo, non veritiere, e poteva succedere
9: quindi
8: qualcosa.
9: Si creava
8: un fatto
9: rapporto,
8: più di...
9: Mi ascolti?
8: Prego, scusi.
9: Si creava un rapporto di confidenza tra l'infermiere e il detenuto, lei dice, se vanno sempre gli stessi.
8: Esatto, sì, perfettamente.
9: E quindi il detenuto poteva lasciarsi andare a delle confidenze dicendo,
8: perfetto,
9: quello che era successo,
8: perfetto,
9: contro sua cugina.
8: Esatto.
7: Questa circostanza che le ha detto che in quei giorni giravano queste voci che la dottoressa Costanzo aveva picchiato col manganello i detenuti, lo dicevano tutti i detenuti o qualcuno?
8: Non tutti, no, non tutti. Erano queste voci che giravano, che alcuni dicevano queste cose che io sinceramente, conoscendo mia cugina, per me era una cosa assurda, e qualcuno diceva che non era vero.
7: Lei ha conoscenza se questa rotazione degli infermieri è prevista da qualche norma, qualche legge, o non è stata una sua,
8: sì,
7: idea?
8: Sì, è una norma che gira negli istituti, se ricordo bene è una nota che è chiamata anticorruzione, proprio per evitare che noi infermieri apriamo un rapporto confidenziale con i detenuti, cioè diciamo che è più verso una salvaguardia nostra.
7: Quando lei dice in quel messaggio che ho letto, lei a me, riferita alla Cardinale, non può fare niente perché io sono dipendente e lei no, cioè lei cosa voleva dire?
8: Vabbè, volevo dire perché all'epoca ero un dipendente, lei era un'infermiera a tempo a ore, lavorava a prestazioni, allora logicamente io sapevo che verso di me non poteva farmi niente, invece verso mio cugino si poteva fare qualcosa.
7: Ma lei ha parlato di questa, di questo, che poteva fare qualcosa in maniera indiretta, perché lei parla di, parla nel messaggio audio, ho letto anche di calunnie, poi di qualche invidia.
8: Sì, calunnie, che poteva far segnare qualcosa in cartella che non era vero.
9: Quindi, scusa, sono due temi diversi. Uno, questo suggerimento che lei dice di far girare gli infermieri.
8: Sì.
9: E un'altra cosa, il timore rispetto a questa persona, questa Anna...
7: Cardinale.
9: È un altro tema, sì, che lei diceva che siccome ce l'ha, aveva ragione di rancore nei suoi confronti,
8: sì, nei miei confronti,
9: avrebbe potuto mettere in giro delle voci false su sua cugina per colpirla.
8: La mia paura era questa, lei. Non è che l'ha fatto, cioè era mia paura.
9: Il suo timore, ho detto, il suo timore.
7: C'era stato qualche...
9: Sì. Un po' più lontano dal microfono.
8: Certamente.
7: E proprio io, il rapporto che lei aveva con la dottoressa Cardinale, con questa infermiera, che avete avuto dei litigi, dei nervi, vi parlavate, non c'era
8: sì,
7: rapporto?
8: Sì, c'è sempre stato un rapporto negativo tra tutti e due noi, sempre. Cioè, per lei io ero, diciamo, il raccomandato dell'istituto, semplicemente perché sono il nipote dell'ex provveditore, il nipote, cioè il cugino della Costanzo. Allora
7: c'era questa cosa.
8: Io poi vestivo un ruolo diverso dal suo, allora c'era sempre questa cosa tra tutti e due che non si andava proprio d'accordo, ma ancora oggi.
7: Senta, lei ha accennato, ma poi questa rotazione degli infermieri, perché noi abbiamo un messaggio del 14 aprile della dottoressa Costanzo che dice: io la proposta, sempre rivolta a lei, io la proposta l'ho fatta, parla con la Maietta. Poi è stata fatta questa rotazione, questo provvedimento di rotazione degli infermieri?
8: No, questa rotazione non è stata fatta più e tantomeno io ho parlato con la Maietta, perché poi sentendomi con il mio dirigente si era capito...
7: Dirigente
8: che...
7: chi è?
8: Nicola Palmiro, che si era capito che erano tutte cose non veritiere, allora automaticamente questa rotazione non è stata fatta più. Anche per un motivo, perché la paura che c'era per fare la rotazione, che poi se spostavamo gli infermieri da quel settore, uno si preoccupava che già c'erano malattie per il Covid, per un fatto che uno si poteva arrabbiare, cioè se la sentiva, non veniva più a lavorare. Allora questa rotazione non è stata proprio più messa in atto.
7: Ok. Lei conosce per caso i detenuti Motti Ciro e Crindic Giuseppe?
8: No, mi dispiace.
7: No. Lei ha conoscenza se i giorni successivi al 6, noi l'abbiamo già evinto nel dibattimento, circolavano su internet dei vocali audio dei familiari con i detenuti che parlavano della perquisizione che era avvenuta il 6 aprile?
8: Sì, si è visto sui social.
7: Si ricorda cosa dicevano questi audio?
8: Che ci sono state comunque maltrattamenti, manganellate... persone che sono state picchiate, cioè un ricordo un po' vago, diciamo.
7: Io ho i messaggi audio, questi qua sono, questi ci sono nella perizia, questi audio, perché circolavano su tutti i telefonini proprio l'11 aprile 2020, cioè la stessa data in cui voi vi scambiate questi messaggi con la dottoressa Costanzo. Io leggo e vedo se lei si ricorda, se anche lei ha avuto modo di sentire questi audio in quel periodo. In questi, tra le varie cose, sono lunghissimi questi audio, tra le varie cose, questi familiari parlando con i detenuti dicevano: hanno fatto cadere i denti dalla bocca, molti sono in coma, non si trovano più, sono negli ospedali, non li fanno trovare. Lei si ricorda questi audio?
8: Vagamente sì, me li ricordo, ma sinceramente non ho riscontrato nessun detenuto in coma, nessun detenuto con i denti caduti e quant'altro. Questo è quello che io posso dire.

0: Nei giorni successivi alla perquisizione ed anche, diciamo, quel periodo, il periodo Covid, si ricorda se vi era una problematica nel carcere di Santa Maria per quanto riguarda il reperimento dei kit e dei tamponi necessari per verificare il contagio Covid?
1: Sì, c'era una grande carenza, c'era proprio una carenza proprio di kit per il Covid.
0: E questa carenza comportava anche problematica col personale?
1: La carenza portava problematica per il personale intero io intendo sia polizia penitenziaria che noi infermieri, perché all'epoca tutti quanti noi ci volevamo fare un tampone e a volte era anche come un modo, diciamo, tra virgolette lo metto, come di ricatto: se non mi fai il tampone non vengo, perché c'era una paura tremenda all'epoca di questo contagio.
0: Questo anche in relazione alla perquisizione del 6, cioè giorni immediatamente successivi?
1: Sì, perché... sì. E per la cosa è aumentata proprio notevolmente, la richiesta dei tamponi.
0: Però, ma logicamente... lei con il dirigente sanità, chi si è occupato di questo tampone?
1: Noi del team, sì.
0: Quindi lei, proprio il suo team faceva questo?
1: Cioè, come devo spiegare? Si faceva una catena, cioè si facevano dei nomi in base al lavoro che avevano fatto. Se qualcuno aveva avuto un contagio con qualcuno, allora si faceva una scaletta e si cercava di controllare sia il personale di polizia penitenziaria che il personale medico e paramedico.
0: E chi voleva avere questo kit, oppure chi già aveva fatto il tampone? C'era una traccia? Come funzionava?
1: C'era una traccia, però... A volte si ripeteva sempre la stessa persona, come poteva capitare pure un infermiere che si aveva fatto 2 giorni prima e ne voleva fare un altro.
0: E lo poteva fare?
1: Regolarmente no, però a volte le tracce o per non perdere tempo a trovare o qualcosa si cercava di ovviare al problema. Vabbè. Però era molto difficile con la carenza dei kit che ci stavano.
0: Ho capito. Senta, lei ovviamente questo è un processo... che è noto e mediatico e quindi è conosciuto. Lei ha visto i video poi successivi agli arresti, i video che sono stati diffusi a livello nazionale di questi
1: repressati? Sì, i video giravano su tutti i social, sì.
0: Dopo gli arresti. E dopo che sua cugina è stata revocata poi il regime degli arresti domiciliari, lei ha avuto modo di parlare con sua cugina per dire ma...
1: Sì,
0: questo,
1: certo.
0: Che succede? Che è successo?
1: Sì,
0: si ricorda sua cugina cosa le ebbe a riferire?
1: Diciamo è stato un colloquio molto rapido perché ho chiesto proprio di quello che stava succedendo e quello che era successo. E lei, diciamo che questi video li aveva visti solo in una fase di interrogatorio, proprio diciamo il video. Questi video totali che giravano su questi social.
0: Questo dovrebbe riferire. Posso finire? Sì, al momento nessuna altra domanda.
2: Domande delle difesa?
3: Sì, grazie Presidente, giusto. Buongiorno, Avvocato Razzino, per Comandante Mancanelli.
1: Salve, buongiorno.
3: Signor Ratto, le volevo chiedere, lei ricorda se all'epoca dei fatti, in periodo diciamo di emergenza per Covid, il comandante Manganelli creò, lei ha detto prima, ha fatto parte di questo team che si era creato proprio in quel periodo, se creò anche una chat denominata unità di crisi proprio per coordinare diciamo un po'?
1: Sì, mi ricordo di questa chat di unità di crisi, sì.
3: Ricorda se la creò il comandante? Specificatamente perché...
1: No, non mi ricordo chi l'ha creata, però mi ricordo di questa unità di crisi. Se non mi sbaglio ci stavo pure io probabilmente in questa chat. Se ricordo bene, certo. Sì.
3: Senta, lei ricorda se il comandante insisteva in quel periodo continuamente anche con la direzione per far comprare dispositivi di protezione individuali, mascherine e quant'altro?
1: Sì, confermo.
3: C'era chiaramente anche proprio una difficoltà legata al periodo per reperire questo materiale.
1: La difficoltà stava in tutti i settori proprio a quell'epoca.
3: E ci può dire se il comandante Manganelli diede un importante contributo diciamo dal punto di vista della prevenzione per combattere chiaramente
1: confermo.
3: Un'ultima domanda. Prima il collega Tornato la richiamava una chat che io richiamo per avere una specificazione da lei. È la chat del 8 e 38 dell'11 aprile. Questa glielo rileggo e poi le faccio la domanda. chiaramente le ha mandato la dottoressa Costanzo. Ho chiamato e parlato con Gennaro, che è il vice responsabile, per far scendere i detenuti a visita, ma ho detto al personale di controllare cosa scrivono i cartelli. Volevo chiedere chi è questo Gennaro a cui fa riferimento la dottoressa Costanzo, quale vice responsabile del reparto.
1: Io sinceramente adesso non ricordo bene chi era Gennaro, perché era mia abitudine, ancora oggi io chiamo gli agenti di polizia penitenziaria per grado, assistente, brigadiere, ispettore. Allora loro ricordano i nostri nomi, ma noi i nomi loro difficilmente ricordiamo, a parte con chi ci lavori proprio tutti i giorni per un motivo o per un altro. Però io se lo vedo sarei bugiardo a dire non lo conosco, ma adesso il nome, cioè non riesco bene a inquadrare chi è.
3: Dato che diciamo, la dottoressa fa riferimento, come dire, parla con lei usando un nome di battesimo, io interpreto, poi mi dirà se sbaglio, come se desse per scontato che lei conoscesse chi fosse questo Gennaro vice responsabile.
1: Ma sicuramente, però adesso
3: oggi non è in...
1: Non è che oggi c'è, sono passato il tempo, non ricordo bene, non vorrei sbagliare come persona.
3: No, assolutamente.
1: Solo allora, per questo motivo.
3: Anche il 14 aprile, dottoressa Costanzo, in realtà ci sono anche altri passaggi, giusto come riferimento, le dice chiama Gennaro Loffredo a Nilo e fatti aiutare per delle questioni chiaramente.
1: Ma sicuramente non l'avrò chiamato probabilmente.
3: Non sto chiedendo.
1: No, perché proprio...
2: sull'identificazione, esatto. Questo è il punto.
3: Esatto, qua c'è proprio anche un riferimento, chiama Gennaro Loffredo a Nilo e fatti aiutare per questioni chiaramente amministrative vostre. Per caso è lo stesso Gennaro Loffredo a cui faceva riferimento?
2: Diciamo, se è in grado, dopo quello che ha detto
3: se questo l'aiuta nel ricordo, ecco, questo era il richiamo, perché qua c'è Gennaro
4: Presidente,
3: Loffredo.
4: Presidente, c'è formale opposizione alla modalità con cui è stata formulata la domanda? Forse
2: sì, no, nuoce, avvocato, sinceramente,
4: grazie.
2: Perché poi lo potrà eventualmente, una deduzione che eventualmente potrà prospettare lei se c'è una sequenza temporale molto stretta, però alla domanda... Chi è la risposta nei termini che ha dato?
3: Che non è in grado.
2: Anche articolando, diciamo,
3: va
2: perché
3: bene.
2: Non ricorda, non è corretto procedere così.
3: Va bene, Presidente. Non ho altre domande.
2: Altre domande delle difese?
3: Se posso chiudere, prego. Proprio perché c'è... Io ci provo, giusto per l'identificazione, non ho esigenze ulteriori. Dato che sempre il 14 aprile alle 19.36 le rimanda sempre un altro messaggio, dottoressa Costanzo, rivolgiti sempre a Gennaro per gli elenchi.
2: Vabbè, c'era anche questo profilo degli elenchi, se le viene
3: riesce
2: in mente...
3: ad ancorare la persona Gennaro anche alla tematica elenchi, chi fosse questo Gennaro?
1: Noi con il Nilo avevamo un rapporto di elenchi, che c'era un capoposto, io così li chiamavo, cioè c'era un capoposto che noi ci dava gli elenchi da fare un tampone per un motivo o per un altro, per me era capoposto, cioè io vi dico la sincera verità, però se io lo vedo di persona sicuramente lo conosco.
3: No, cioè, io volevo solo sapere se era in grado di individuarlo dalle chat, va bene così, grazie Presidente.
5: Presidente, buongiorno, avvocato
2: buongiorno.
5: Francesco Perone per Maietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Volevo chiederle soltanto una cosa, dopo i fatti del 6 aprile vi è mai stato impedito di effettuare visite mediche a voi infermieri o ai medici?
1: No, mai.
5: Vi è mai stato impedito di effettuare la somministrazione di terapie farmacologiche?
1: No, mai.
5: Non ho altre domande.
4: Presidente, posso? Io volevo
2: Prego.
4: Chiederle...
2: Prego, nome, avvocato?
4: Sì, avvocato Carfora.
2: Sì.
4: Allora, le volevo chiedere, sulla gestione dei detenuti, chi decideva?
2: In che senso?
4: Sanitaria dei detenuti, chi decideva?
1: Cioè, decidere cosa?
4: Decideva quando si dovevano effettuare le visite, quali erano le modalità con cui dovevano essere effettuate le visite, gli orari, i tempi, i giorni, in questo senso.
1: Non c'era un giorno, le visite si potevano fare...
4: No, però la domanda mia è chi decideva?
2: Non le interessa l'organizzazione, le interessa sapere chi prendeva queste decisioni.
1: Ma le visite e le decisioni prendono i medici.
4: I medici, quindi diciamo...
1: In generale, non c'è un medico solo, tutti i medici. Se c'era un caso che doveva essere visto tutti i giorni per un problema respiratorio, a quell'epoca il medico lo visitava. Forse
2: quindi
1: io non ho capito la domanda.
2: La decisione dei medici.
4: Era il settore sanitario, cioè era il dirigente sanitario che stabiliva... Come
1: no, non era solo il dirigente sanitario, ho risposto, erano
4: i medici
1: in generale.
4: Ho capito, e... E quindi diciamo anche per
2: i medici che erano di turno,
1: esatto,
2: ad andare,
1: esatto, chi presidente,
2: di volta in volta...
1: Sì, o per un motivo o per un altro decideva il medico.
4: Anche per sospendere l'attività di visita, laddove fosse stato necessario, chi decideva di non effettuare le visite in quel giorno o di...
2: No, scusi un attimo allora, avvocato, perché sì, secondo me stiamo andando... Non ha capito bene la cosa. Io... Sì, cioè... chiede l'avvocato queste decisioni proprio di carattere organizzativo in generale, cioè le visite si svolgono dalle ore alle ore piuttosto che insomma i giorni in cui si svolgono, le modalità, si svolgono in infermeria piuttosto che nelle celle, le decisioni di carattere generale.
1: Non c'era un ordine del genere, Presidente, mi dispiace.
2: Non c'era un ordine
1: di
2: servizio?
1: No, per
2: e
1: io
2: come
1: non...
2: si gestiva? Ognuno faceva quello che... gli orari in cui si svolgono queste attività?
1: Le visite venivano fatte la mattina.
2: Ma chi lo stabilisce? Non è che le visite vengono fatte la mattina, cioè c'è qualcuno che stabilisce degli ordini di servizio, questo è il tema.
1: Il giro viene fatto, la visita medica abitualmente veniva fatta di mattina, l'infermiere fa il giro sul piano e prende dei nominativi. Quei nominativi vengono portati giù al capoposto.
2: Sì, questa organizzazione chi è che la stabilisce? C'è un ordine di servizio.
1: Io non ho mai letto un ordine di servizio, però è un'organizzazione
2: che... Si allontani un po' dal microfono.
1: Ah, è un'organizzazione che c'è sempre stato così al carcere. Cioè non c'è un vero e proprio... Poi se ci sta io non l'ho mai letto, chiedo
2: quindi
1: scusa.
2: Quindi anche la domanda che fa lei, la sospensione,
4: esatto,
2: di certe attività,
4: esatto,
2: da chi viene decisa.
4: Come
2: analogamente, diciamo, lui non sa che esistano degli ordini di servizio che regolamentano questo tipo di attività.
1: Sono cose più mediche.
4: Quindi diciamo riguarda i medici.
1: Perfetto, sì.
4: Invece, come è strutturata la gestione dei detenuti sanitaria, sempre dei detenuti nell'ambito del carcere? C'è ogni reparto ha la sua infermeria oppure...
1: Sì.
4: Sì, ogni reparto e anche i suoi medici?
1: Sì.
4: Sì, quindi diciamo il detenuto per quando non sta bene, la prima, dove viene mandato inizialmente, immediatamente?
1: Quando un detenuto non sta bene, la prima fase la provvede l'infermiere che fa un triage. Dopo al triage, l'infermiere, se reputa che la cosa è superiore al suo livello, viene riportato in infermeria centrale se il medico non è presente nel settore.
4: Ascolti, quando si effettuano le visite, la domanda che le faccio è, sono presenti gli agenti all'interno delle...
1: Sì.
4: Sì, all'interno della saletta dove viene effettuata la visita?
1: Stanno all'esterno della porta, c'è una piccola infermeria che fuori c'è una porta, loro stanno all'esterno della porta.
4: Nel 2020 chi era il dirigente sanitario?
1: Nel 2020 il dirigente sanitario era Nicola Palmiro.
4: Che era un medico?
1: Era psicologo, se non sbaglio. Mm.
4: Ho capito. E all'interno di questa gestione sanitaria dei detenuti si è modificato qualcosa rispetto al precedente dirigente sanitario? Lei da quanto
1: non
4: tempo
1: ho capito
4: lavora?
1: La domanda, chiedo
4: allora,
1: scusa.
4: Lei da quanto tempo lavora come infermiere presso...
1: Io lavoro nel carcere Santa Maria dal 1999 ad oggi.
4: Ci sono stati diversi dirigenti sanitari?
1: Sì.
4: Sì. Lei ha verificato se c'è stato un cambiamento rispetto alle precedenti gestioni quando è intervenuto il dirigente sanitario Palmiro? O è rimasto tutto com'era?
1: Sinceramente è stato creato una stanza in più, però voglio dire, a livello per quello che può, nelle nostre competenze era sempre uguale.
4: Era sempre uguale. Invece, con riferimento specifico al 2020, lei ha avuto modo di verificare se era possibile consegnare immediatamente le mascherine nel primo periodo quando ci fu l'emergenza del Covid?
1: Sì, le mascherine arrivavano, logicamente arrivavano in forma ridotta, perché io penso che è anche normale, perché bisognava coprire un'Italia intera. Non penso che era una cosa così gestibile facilmente, ma sia all'interno degli istituti come in tutti i settori, penso.
4: Ho capito. Lei ha verificato che ci sono state più richieste da parte dei detenuti di effettuare visite mediche in quel periodo?
1: Sì, è normale.
4: È normale perché, mi perdoni?
1: È perché era un periodo di Covid. Mm. Anche all'esterno c'era più richieste di visita.
2: Quindi c'era più preoccupazione, dice
1: lei, da parte dei detenuti.
4: Anche da parte degli agenti, del personale?
1: La preoccupazione era per tutti, detenuti, agenti, infermieri, civili, tutti, la preoccupazione era di tutti noi.
4: Io le voglio chiedere, ma lei il giorno 6 era presente?
1: Io il giorno 6 sì, ero di servizio.
4: Che orario di servizio lei ha fatto?
1: Io facevo un orario flessibile, proprio perché facevo parte di questo team. Infatti non feci più le notti, non facevo più un turno sequenziale 8.14, 14.20, 20.08, facevo un turno dalla mattina e non c'era un orario ben preciso di smonto. A quell'epoca, quando si finiva di lavorare, si andava via.
4: Io le ho chiesto il 6, se si ricorda che...
1: L'orario
4: turno.
1: Ben preciso, non lo ricordo, dico la sincera verità, però c'è il cartellino che si può evincere.
4: Ma lei ricorda se c'è stato anche nel pomeriggio del 6?
1: Ma sicuramente, perché noi comunque ci trattenevamo nel pomeriggio.
4: Sì, e dove?
1: Io stavo in infermeria centrale.
4: All'infermeria centrale.
1: Sì.
4: Lei ricorda se sono venuti detenuti presso l'infermeria centrale quel giorno 6?
1: Allora, le spiego com'è strutturata l'infermeria centrale.
4: Sì.
1: L'infermeria centrale...
2: Faccio le domande più specifiche.
4: Sì.
2: Voglio sapere perché... se no, cioè, è probabile che c'è un'infermeria.
4: No, volevo capire se dal reparto Nilo sono arrivati detenuti per essere sottoposti a visita il giorno 6 nel pomeriggio.
1: Allora, sinceramente, io questa cosa non ve la posso dire con certezza, perché io stavo nell'ufficio del sanitario. Ciò significa che è un ufficio che si trova... più avanti dell'infermeria centrale, ciò significa che sarebbe il primo intervento. Sì, ho sentito persone che salivano e che scendevano, ma mo' sinceramente dirvi chi è, io non li ho visti personalmente, perché io stavo nelle stanze dopo, vicino ai computer, che si organizzava il lavoro per il giorno successivo.
4: Ma lei si è accorto che c'era personale anche esterno? Che era entrato all'interno del carcere, che non era solo personale di Santa Maria, gli agenti?
1: No, questo l'abbiamo proprio saputo, perché noi ci è stato detto di non scendere dall'infermeria centrale per un problema di ordine e sicurezza. Questo ci è stato detto e noi siamo rimasti tutti quanti chiusi in infermeria centrale a quell'epoca.
4: Ho capito. E rispetto ai giorni successivi, ci sono stati detenuti del reparto Nilo che sono venuti a visita all'infermeria centrale?
1: Nello specifico del reparto Nilo io non la posso rispondere, le posso dire che nei giorni successivi sono venuti detenuti a fare le visite.
4: Nessun'altra domanda, Presidente?
6: Sì, Presidente, posso?
2: Prego.
6: Buongiorno, Avvocato Colizzi.
1: Buongiorno, Avvocato.
6: Buongiorno, le volevo fare solo una domanda. Ne abbiamo parlato di mascherine. A lei risulta che la direzione aveva organizzato una lavorazione interna per sopperire alla mancanza di forniture esterne?
1: Sì, mi ricordo benissimo.
6: Ricorda quante furono le mascherine consegnate dai detenuti? Nell'ordine di se furono comunque sufficienti?
1: Sono state consegnate, erano abbastanza, ma se mi chiedete il numero non posso rispondervi.
6: Grazie Presidente, non ho altre domande.
2: Altre domande delle difese? Prego, Ufficio del Pubblico Ministero.
7: Sì, buongiorno. Volevo fare un po' di domande su... Innanzitutto, lei è l'unico ha dei fratelli che lavorano con lei presso il carcere di Santa Maria Capovetere?
1: Siamo due fratelli, io con mio fratello e altri due cugini che sono fratelli.
7: Ok, quindi lei che è
1: Siamo
7: Vincenzo?
1: Siamo quattro parenti.
7: Quattro parenti. Vincenzo è uno dei cugini, è il suo fratello o suo cugino?
1: No, è mio cugino.
7: Suo cugino. E anche lui lavora in infermeria?
1: È un OSS.
7: Ok, e gli altri due invece come si chiamano?
1: Sabato e Sabato, tutti e due lo stesso cognome. Okay. La differenza è la data di nascita, 1976 e 1971.
7: Tutti quanti in infermeria?
1: Tre di noi siamo infermieri e uno SS.
7: Ho capito, SS me lo può...
1: Operatore sociosanitario. Okay.
7: E senta, rispetto al 6 aprile, volevo chiederle, lei mi ha già detto che era in servizio, non è mai uscito da questa stanzetta in cui stava per preparare i servizi di turno del giorno dopo?
1: Il lavoro che stava in quella stanza era abissale.
7: Ho capito. E ha visto anche, ha notato oppure ha saputo se c'erano anche degli agenti che si erano portati in medicheria, in infermeria?
1: È normale, sì, l'abbiamo saputo che sono venuti agenti anche in infermeria.
7: Ho capito.
2: Ma nei giorni dopo l'ha
7: sempre
2: saputo?
7: Sempre il 6, no, parlo sempre del 6.
2: Nella giornata del 6?
7: Del 6.
1: Sì, nella giornata del 6.
7: E scusi, come ha fatto a distinguere che si trattasse di detenuti o agenti?
1: Lei mi ha detto, si ha saputo, io ho detto ho saputo.
7: Ha saputo, quindi l'ha saputo dopo o durante il 6 stesso?
1: Non mi ricordo se durante il 6 stesso, però comunque l'abbiamo saputo, perché ditemi.
7: Chi eravate in servizio il 6, oltre lei, in infermeria?
1: Non mi ricordo adesso, sicuramente stavo io il dirigente sanitario, sicuramente.
7: E in genere il turno pomeridiano di quante unità è composto?
1: Lei parla degli infermieri oppure nella direzione sanitaria?
7: Entrambi, diciamo, i medici quanti sono in servizio normalmente?
1: Normalmente all'epoca i medici erano intorno ai 4 medici più o meno, 3-4 medici.
7: 3-4 medici tutti allocati in infermeria centrale?
1: No.
7: No,
1: ogni medico aveva un settore dove faceva le visite mediche.
7: Mi può dare
1: chi
7: una specificazione?
1: Sì, per esempio, un medico era adibito al Tevere, un altro era adibito, faceva le visite al Volturno. Così erano, diciamo, divisi i medici sotto
7: c'era
1: questo livello.
7: Uno che è adibito alle visite al Nilo anche, del reparto Nilo?
1: Sì, sicuramente.
7: Come sì, e dove era allocato? Come
1: c'era un'infermeria giù al reparto Nilo.

0: guardia che si differenzia dal medico di reparto.
1: Ok, il turno allora pomeridiano a che ora finiva?
0: Alle 20.
1: Alle 20. E senta, ricorda chi fosse il medico del Nilo?
0: No. No.
1: E il medico invece della...
0: No, mi ricordo.
1: Qual era la domanda che le stavo facendo? Già l'ho intuita? No, perché aspetti che finisco la domanda.
0: Lei mi stava dicendo qual è il turno di guardia.
1: No, volevo sapere chi era il 6 aprile, se sa l'infermiera centrale chi ci fosse.
0: No, vi ho risposto, no.
1: No, non si ricorda, neanche i medici, ho capito. E senta, il 6 aprile, com'era programmato il turno per quanto riguardava la somministrazione delle terapie ai detenuti che dovevano avere la terapia giornaliera?
0: Programmata come tutti gli altri giorni. L'infermiere va sul piano e somministra la terapia con un carrello di terapia.
1: Perfetto. E c'è un orario indicativo per svolgere questa attività?
0: Sì, più o meno dalle 8:30 e poi il tempo che finiscono. Il pomeriggio più o meno verso le 15:30 e il tempo che finiscono.
1: Quindi praticamente queste sono le due fasce orarie,
0: dipende da... Sì, e poi c'è il turno 20.08.
1: E poi
0: 20.08, sarebbe il turno notturno, su tre turni sono.
1: Mi scusi, perché ci sono terapie che ordinariamente sono somministrate in tre fasce orarie?
0: Sì.
1: Quindi mi faccia capire, vorrei comprendere, perché c'è una alle 15.30, un'altra alle... dopo
0: forse
1: le,
0: mi sono spiegato
1: 20,
0: io male.
1: E uno notturno.
0: Chiedo scusa, mi sono spiegato io male. Sì. Il primo turno è formato 8:14, okay. Verso le 8:30 si prendono i carrelli e si vanno sopra i piani per la somministrazione della terapia orale.
1: Sì, a che ora, scusi?
0: Alle 8:30, più o meno si sale sopra, 8:30, 8:40, sì. Non c'è un orario questa è la fascia oraria.
1: Sì.
0: Poi il secondo turno inizia con altri infermieri nuovi, 14:20.
1: Volevo comprendere, parliamo sempre di uno stesso reparto, volevo capire, la terapia... Il caso di terapia giornaliera viene somministrata quando e quando è i casi in cui c'è una tripla somministrazione? Ci sono tutte le terapie che devono essere distribuite tre volte al giorno?
2: Presidente, però c'è opposizione.
3: Perché alla precedente domanda il test stava chiarendo quali erano i turni e stava chiarendo come veniva somministrato. Il pubblico ministero non fa terminare la risposta e interviene con una nuova domanda che si accavalla a quella precedente,
2: sì,
3: si accavalla alla risposta che stava dando il test.
1: Meglio, voglio capire, è semplice, voglio capire i tre turni.
3: Facciamo parlare, si capisce di più.
1: Perché io voglio capire i tre turni, siccome sono previsti
2: allora
1: tre...
2: faccio una domanda un po' più mirata.
1: Lei mi ha detto che sono previsti tre turni, giusto?
0: Sì.
1: Allora, la mia domanda era di questi tre turni... per chi aveva una terapia giornaliera unica, per capirci, c'era bisogno di coprire tre turni? Oppure questi tre turni sono collegati a terapie che devono essere somministrate in orari diversi?
0: Ci sono terapie che vengono somministrate in orari diversi. Se una persona prende un Glibomet alla mattina e alle 14 e alle 20, si dà un Glibomet alla mattina alle 14 e alle 20.
1: Questa era la domanda.
0: Ah, okay.
1: Questa era questo che
0: allora chiedo
1: sapere.
0: Scusa, forse non avevo capito io la domanda.
1: Allora, quindi praticamente... il turno del pomeridiano, lei era presente, lei innanzitutto faceva il turno anche lei ai piani?
0: No, l'ho spiegato prima, io non facevo turno, sono stato estrapolato dei turni perché facevo parte del team.
1: Ok, perfetto, quindi lei non... E sa dirmi se il turno pomeridiano quel giorno fu regolarmente eseguito, quindi quello delle 15:30 per capirci?
0: Allora, quel giorno ci è stato detto di... barricarci in infermeria centrale per ordine e sicurezza.
1: Ok, allora quindi
0: quel giorno
1: a che ora è stato detto? E quindi
0: non mi ricordo bene l'orario, però era nel pomeriggio.
1: Era prima del turno che iniziava alle 15:30, per capirci?
0: Penso di sì. Perché mi ricordo che comunque eravamo tanti di noi chiusi in infermeria centrale, ciò significa che nei reparti non c'era nessuno.
1: Ok, quindi diciamo, perché poi mi ha parlato di un turno che dalle 15:30 si sviluppa nel tempo. Quanto dura più o meno questo turno che inizia alle 15:30 di somministrazione di terapia ai piani?
0: Ma la terapia dipende dall'infermiere quanto tempo ci mette, chi ci può impiegare 2 ore, chi ci può impiegare 2 ore e mezza.
1: Quindi dura parecchio, insomma, diciamo,
0: sì,
1: è lungo.
0: È una terapia da dare a 200 persone.
1: No, questo volevo dire.
0: No, vabbè, voglio essere chiaro alla domanda che lei...
1: Perfetto, quindi comunque è molto lunga la somministrazione per i piani.
0: Sì.
1: E ci sta in genere... un infermiere per reparto oppure
0: un infermiere per ogni reparto,
1: quindi si deve fare tutti i piani praticamente.
0: Esatto, sì, da solo tutti i piani
1: normalmente.

0: con un carrello, va il carrello in ascensore?
1: C'è il montacarichi, veramente viene chiamato. Okay.
0: Quindi praticamente il 15:30 non ci sarà il turno. C'è stato un momento in cui si è sbloccato questa necessità di non somministrare la terapia dalle 15:30 in poi per ordine e sicurezza? C'è un orario in cui tutto ciò è stato sbloccato?
1: Cioè quando potevamo andare, non mi ricordo perché io poi non vado sui piani,
0: sì.
1: Allora non ricordo bene se dopo è stato sbloccato oppure probabilmente come si può evincere dal mio cartellino smontato, e ciò significa dopo non ricordo, cioè non lo so adesso con precisione, parliamo del 2020.
0: No, certo, se le riformulo la domanda, sa anche da quello dei giorni successivi, dal giorno successivo, se poi la terapia quella serata
1: è stata fatta regolarmente nei
0: è stata fatta regolarmente. Può dirci
2: nei giorni successivi?
0: No, parlo del 6 aprile, parlo del...
2: Quindi se lei nei giorni successivi che la giornata del 6 era
0: sera.
2: Stata fatta la terapia, se l'ha saputo, capito?
1: No, questo no.
2: No,
1: perché poi non è che sono andato a chiedere il giorno 6 se l'avete fatta la terapia, il mio lavoro era in quel momento era un altro.
2: Lei quindi ha detto semplicemente che sa che nei giorni successivi tutto è ripreso regolarmente.
1: Sì, tutto regolarmente.
0: Quindi sul 6 non sa esattamente se è la serata.
2: Andiamo
0: scusi,
2: avanti.
0: Mi posso sempre per capire bene il grado di conoscenza. Cosa fa lei materialmente, cosa faceva come team materialmente rispetto alla predisposizione dei turni del giorno dopo oppure attività del giorno dopo?
1: Allora, noi ci occupavamo dei contagi, della catena, diciamo catena contagi, si facevano i tamponi nei reparti, si andavano a prendere i tamponi.
0: Specifico questo, domanda allora. Okay. Nella organizzazione del servizio del team da parte vostra vi era anche la organizzazione degli infermieri che dovevano recarsi nei reparti e quindi a seconda delle terapie che erano somministrate, previste?
1: Ma gli infermieri già avevano un'assegnazione nei reparti, non c'era bisogno del team per far sì che gli infermieri
0: quindi andavano. No, e chi è che diciamo si relazionava con gli infermieri indicando quelle che erano...
1: Se ricordo bene all'epoca c'era un coordinatore, se era ancora presente da noi.
0: Quindi un coordinatore che
1: curava
0: questo?
1: Sì, perché poi i turni li fa o il coordinatore o un dirigente sanitario.
0: E senta, lei i giorni successivi è stato regolarmente, cioè prestava servizio tutti i giorni?
1: Sì, sempre, sì.
0: Aveva un orario fisso, tendenziale?
1: No, flessibile, in quel momento flessibile. Era flessibile il mio orario.
0: Sempre flessibile. E volevo comprendere una cosa, dunque, lei dunque mi ha detto che è all'interno di una chat di gruppo, il suo numero innanzitutto
1: Antonio Ratto.
0: E il suo numero è il 349 60 20 439.
1: Confermo.
0: Okay. E questa era una chat in cui c'era Di Donato, Costanzo, Pasquale Iannotta, chi è?
1: Pasquale Iannotta è sempre un dirigente sanitario che all'epoca, se io ricordo bene, non faceva più lui dirigente sanitario, non mi chiedete il motivo perché non lo so, ma lo faceva Nicola Palmiro.
0: Ho capito, quindi comunque era in
1: servizio. Però
0: faceva
1: in servizio. Parte anche lui, sì, del... sì.
0: Poi
1: è un medico comunque.
0: Quindi questa chat di gruppo c'è poi Rubino, Sara Fonaro, Creta Emiliano, chi è? Creta Emiliano.
1: Se ricordo bene, Creta era l'agente detto ai lavori qualcosa. Io mo non conosco bene i ruoli.
0: No, era soltanto perché era una chat di gruppo quella,
1: sì,
0: che
1: faceva parte probabilmente anche lui del team. Se ricordo bene, era non lo so, quegli agenti che accompagnano i detenuti a fare dei lavori, le mattonelle, quant'altro.
0: Sì.
1: Penso, il magazzino, non ricordo bene.
0: Poi Nicola Palmiero, Dolores Corominas.
1: Psichiatra.
0: Manganelli, Maietta, poi c'è un numero che non ha identificazione, almeno quello che risulta da questo telefono, poi Parenti, Razzano e lei. Questo è il gruppo e lo staff, lei, cioè
1: del
0: questo
1: team.
0: È il gruppo, è quel gruppo che lei diceva che era
1: il team,
0: lei.
1: Sì, questo era il team, okay. Che all'epoca,
0: ok. E senta, volevo chiederle una cosa, dunque lei ha un attimino. Si è bloccato, un attimo. E conosce, c'è una chat, adesso mi si è bloccata, Sorrentino, sa chi è Sorrentino? Viene citato in una chat tra Costanzo e Loffreda. Conosce sa chi dirmi chi è Sorrentino appena mi si...
1: No, non mi ricordo adesso, cioè non mi dice niente questo cognome.
0: Non le dice niente. Senta, volevo capire una cosa in relazione al messaggio che le è stato rappresentato. Volevo capire una cosa un po' più precisa. È il messaggio dell'11 aprile. Quel messaggio in cui lei è delle 8:32, è stato già detto, lei buongiorno Anna Rita, fa attenzione agli infermieri del Nilo, capiscimi, te lo dico da cugino. Questo è il messaggio che lei ha detto, ha già risposto su questo messaggio. Volevo soltanto comprendere, volevo comprendere un attimo, lei lo stesso giorno, 11 aprile, ci sono delle comunicazioni tra Costanzo e Loffreda, praticamente in coeve ai messaggi che si scambia. Ricorda se fosse in servizio Maurizio Corvino, il dottor Corvino, quel giorno?
1: Maurizio Corvino. All'epoca, se ricordo bene, Maurizio Corvino era medico incaricato, medico una cosa del genere, se ricordo bene, però se era in servizio o no, non ricordo bene, perché poi comunque era una persona anche grande di età, non lo so, se stava bene, stava male, se stava in malattia, non mi ricordo.
0: Senta, risulta dalla cartella proprio, firmata di Corvino, che c'è l'indicazione del fatto che gli agenti di polizia penitenziaria hanno detto che non dovevano essere portati per ragioni di ordine e sicurezza i detenuti in infermeria. Scusa. Nella cartella clinica del dottor Corvino,
2: aspetti, non risponda.
0: Del dottor Corvino c'è un'indicazione per cui a una certa data c'è da atto che gli agenti di polizia penitenziaria hanno detto che non vengono portati i detenuti in infermeria per ordine e sicurezza. Lei conosceva, sapeva di che c'era stata questa presa d'atto del dottor Corvino?
1: No.
2: Un attimo. Sì, perché io volevo capire qual è l'atto da dove emerge questa circostanza.
0: È un atto, una indicazione della cartella sanitaria da parte del dottor Corvino. Questo è un dato formale, già ho fatto molte domande, sta depositato in atti, è ufficiale il dato. Comunque è documentale il dato, poi se vuole glielo specifico, ho fatto la domanda specifica.
2: La difesa dice che lei non risulta.
0: Non risulta, allora glielo darò, glielo farò vedere direttamente. In questo momento l'ho già fatto altre 3-4 volte la domanda su questo tema, durante il processo. Se non risulta gliela porterò direttamente, lo farò risultare perché sta in atti.
3: Non lo so se alla Corte risulta, io lo segnalo, se non risulta neanche alla Corte non è solo un problema mio.
0: No, non risulta, io non è che posso fare tutte le domande e prendere la carta per dimostrare che risulta, è acquisito, è un documento.
2: Sicuramente
0: sentito
2: sono
0: anche
2: state
0: Corvino.
2: Fatte domande su questo aspetto,
3: però una cosa è fare la domanda e altra è dare per presente un atto.
2: Uscire dalle passe è sufficiente dire le risulta che
0: Non lo
2: sai, non gli risulta comunque.
0: Sento un'altra domanda. Lei non va ai piani e quindi non lo sa. Vorrei comprendere in via generale, sempre
2: non
0: che
2: ho
0: ne
2: ho capito la premessa.
1: Non ho capito.
0: Lei non va ai piani e quindi non lo sa. Vorrei capire in ordine in via generale.
1: Preciso, io non sono andato ai piani quel periodo. Sì. No, io sia piani sono sempre andato.
0: Fino a quando è stato ai piani? Quindi così vediamo.
1: No, nel 2020 io dai piani non andavo perché facevo parte di quel team.
0: Fino a quando comunque ha fatto?
1: Al 2019.
0: Al 2019,
1: per esempio.
0: Sa se tra il 2019 e il 2020 non ho cambiate le dinamiche, diciamo, generali sulla modalità con cui i detenuti chiedessero chiedessero di essere visitati? Le modalità? Attraverso
1: la dinamica
0: cui
1: e le modalità
0: chiedeva di essere visitato.
1: Sì, la dinamica e le modalità sono cambiate in base a come è cambiato il mondo esterno in quel periodo. Cioè, voglio dire, se faccio un esempio banale, se un paziente ci dice mi fa male il lobo dell'orecchio, si cerca di gestire sul piano oppure sull'infermeria che sta giù. Logicamente, se un paziente mi dice che c'ho un dolore toracico, viene in infermeria, punto e basta. O è Covid, non è Covid, viene curato.
0: Ok, allora in via generale
1: era come diciamo uguale all'esterno.
0: Sì, la mia domanda, il detenuto quando ha una necessità fisica e quindi una necessità di terapia o cura o essere visitato, come manifesta questa sua necessità?
1: Perfetto, chiama l'agente di sezione, c'è un agente sopra la sezione che lo chiama, dice che si sente male, l'agente chiama l'infermiere che sta giù, l'infermiere che sta giù fa il primo triage, se rientra nelle competenze infermieristiche gestisce l'infermiere, se la modalità di intervento è di un livello superiore c'è il medico che agisce.
0: Quando padre gestisce l'infermiere gestisce in che modo?
1: Io parlo un mal di testa, una rilevazione della pressione, della temperatura, un controllo della sì. saturazione.
0: Sì.
1: Logicamente c'è un qualcosa che non quadra, l'infermiere lo invia sopra.
0: La mia domanda è, l'infermiere lo gestisce nella camera detentiva?
1: No, si gestisce sempre giù.
0: Quindi giù intende...
1: Ambulatorio.
0: Giù intende nell'ambulatorio della sezione?
1: Sì.
0: Del reparto, cioè?
1: Sì.
0: Giusto? Quindi il detenuto esce dalla cella, si reca all'interno dell'infermeria di reparto, piano terra?
1: Sì.
0: E quindi poi c'è il primo
1: triage.
0: Primo triage con il personale infermieristico, giusto?
1: Sì.
0: A sua conoscenza questa dinamica qui viene formalizzata in qualche modo dall'infermiere, ovvero no?
1: Viene formalizzata perché comunque l'infermiere contatta sempre il medico di quello che sta facendo giù. C'è un telefono che lui chiama e dice quello che sta facendo.
0: A parte la telefonata interna, c'è una formalizzazione di questa attività attraverso cui il detenuto scende e viene, tra virgolette,
1: sì, c'è la cartella infermieristica, c'è il diario delle consegne, viene segnato comunque.
0: Nel momento in cui l'infermiere non dovesse dare nessuna, diciamo, una tachipirina o qualsiasi cosa, viene segnato oppure no? Se lo sa, Cioè, capisce, il detenuto scende, arriva lì,
1: non c'è
0: bisogno di niente, torna su, insomma, diciamo.
1: Esatto, se non ha bisogno di niente, sì, torna su, è normale.
0: E quindi non viene in nessun modo...
1: E se non c'è niente da rilevare, non si rileva.
0: No, è una domanda. Laddove venga somministrato, comunque data, un'aspirina, qualsiasi cosa sia...
1: Viene segnato in cartella clinica e quant'altro.
0: E il nome del detenuto.
1: Perfetto, okay. Sì, sulla cartella clinica e del detenuto.
0: E questo può avvenire anche in orario notturno?
1: Certamente.
0: L'infermiere anche è presente in orario notturno?
1: Sì, H24 siamo presenti.
0: E in infermiera centrale c'è il medico di turno
1: H24, sì.
0: H24, ho capito. La sua domanda.
3: Presidente.
2: Allora, prima l'avvocato Cassola.
3: Sì, io volevo fare ultime due domande, se
2: Prego.
3: È possibile. Volevo sapere se lei sa se l'infermeria del Nilo era aperta H24.
1: Sì.
3: Sì, e poi, visto che lei ha detto che il giorno 6 vi è stata data l'indicazione...
1: Le spiego anche perché poi voglio essere chiaro nel dire sì, chiedo scusa che la interrompa, avvocato.
3: Prego.
1: All'epoca, come anche oggi, gli infermieri che fanno la notte sono 3. Uno era fisso al Nilo.
3: Ho capito, quindi lei sa per certo che
1: erano
3: 3
1: unità che gestiva tutto l'istituto.
3: Ho capito. Invece, veniamo al giorno 6, vi è stata data l'indicazione... che non dovevate uscire dall'infermeria. Io voglio sapere chi ve l'ha data questo ordine, in qualche modo.
1: L'ordine non l'ho preso io, però c'è stato...
3: Ma era per iscritto? Era verbale? È stato dato da chi? Cioè, quando vi hanno riferito non uscire, chi ha detto che non dovevate uscire dall'infermeria?
1: Io adesso ricordo in quel momento che stavamo in infermeria centrale e ci è stato detto, ragazzi, non scendete che...
3: E chi ve l'ha detto?
1: Ma mo può essere che me l'ha detto un medico...
3: Ecco, se è un medico ci dice per cortesia chi è il medico.
1: No, non mi ricordo, lo sto dicendo, avvocato, veramente non me lo ricordo. Ma c'era un caos, cioè non è che stavo solo io e il medico, allora posso dire, era Michele, faccio un esempio, eravamo 10-11 di noi probabilmente lì sopra.
3: Ho capito,
1: allora
3: lei
1: arriva
3: ha detto
1: la voce, è arrivata la voce, non scendete giù, e ci siamo chiusi.
3: Però lei dice è arrivata la voce, volevo sapere se era un sanitario o un agente che è venuto,
1: può essere pure che è venuto un agente sopra, ecco, un assistente, oppure uno della sorveglianza è venuto sopra e ci ha detto, non me lo ricordo, avvocato, le chiedo scusa veramente.
3: Va bene, la ringrazio, non ho altre domande. Presidente.
2: Voleva chiudere,
4: sì,
2: avvocato?
4: Presidente, soltanto
2: Avenia, prego.
4: Una domanda, sulla domanda del PM. Senta, signor Ratto, una sola domanda, lei ricorda se all'epoca dei fatti, poiché il pubblico ministero le ha chiesto del dottor Giannotta, se il dottor Giannotta fosse dirigente dell'UOSD, dipendenze patologiche in carcere?
1: Guardi, dottore Iannotta è stato sempre il nostro dirigente sanitario, poi all'epoca del 2020 il dirigente era Nicola Palmiro, anche se il dottore Iannotta nasce come medico del SERD, poi ho tutte le qualifiche che lui ha o i ruoli che gli vengono dati, non è che noi stiamo sempre a conoscenza. Cioè noi vogliamo sapere in quel momento solo chi è il nostro dirigente, perché ti devi rapportare con il dirigente.
4: In quel momento il dirigente
1: era Nicola Palmiro.
4: Nicola Palmiro.
1: Sì.
4: Ricorda dove era ubicato l'ufficio del dirigente del SERT?
1: Allora, le devo spiegare più o meno come è fatta l'infermeria centrale.
4: Cioè quindi all'interno dell'infermeria centrale?
1: Sì, quello è un corridoio okay. Lungo. Si entra sulla destra, viene prima l'ambulatorio, primo intervento, più avanti c'era una porta chiusa, si apre la porta e sulla destra ci stanno le stanze del psicologo, sulla sinistra c'è la stanza della direzione sanitaria, invece sul lato opposto, cioè si entra sulla sinistra, c'è la stanza notturna infermeristica, stanza notturna medica e l'ambulatorio del SERD, lato destro farmacia, radiologia e quant'altro.
4: Senta, ricorda che ora vennero a comunicarvi nell'infermeria centrale, tra virgolette, di sbarricarvi, cioè di non
1: essere
4: più chiusi?
1: L'orario preciso non me lo ricordo, era nel pomeriggio, questo me lo ricordo benissimo, però l'orario non ricordo.
4: Lei aveva smontato già o no? O era
1: No, per ricordarmi che io stavo sopra e ci siamo barricati significa non avevo ancora smontato.
4: Ricorda il suo turno?
1: Il mio turno è flessibile.
4: No, quel giorno, se ricorda.
1: Mo poteva essere 8, io potevo andare via alle 17, alle 18, alle 19, dipende dalla mole di lavoro che c'era.
2: Vabbè, quindi non ho un ricordo
1: specifico. Cioè, non c'ho un ricordo. Poi prego. C'è il mio cartellino che si può vincere.
2: Già l'aveva detto, prego, terminato Avvocato Veni? Prego Avvocato Tornatore.
5: Sì, due domande, precisazione su domande dei colleghi del Pubblico Ministero. Prima è stata fatta domanda su chi decideva gli orari degli infermieri, insomma la gestione degli infermieri. Io prima, quando ho letto un messaggio audio della Costanto, che lo rileggo, diceva che l'area sanitaria è di Palmiro, io non gestisco il personale sanitario e tu lo sai. Lei ci spiega questo messaggio, nel senso l'area sanitaria era o no indipendente rispetto all'area detentiva, all'area dirigenziale del carcere?
1: Sì, l'area sanitaria è indipendente dalla polizia penitenziaria, sì.
5: Faceva capo al dirigente sanitario?
1: Sì, certamente.
5: Un'ultima domanda, lei ha riferito che 6 aprile, oltre ai detenuti, anche gli agenti ha saputo che erano andati in infermeria. Lei sa gli agenti o come sa gli agenti per quale motivo erano andati in infermeria?
1: Si erano venuti in infermeria perché che si erano fatto male, qualcosa del genere, questi erano i motivi perché salivano.
5: E i motivi per cui si erano fatto male?
1: Per quello che è successo proprio il giorno 6, per le percussioni, quello che è caduto, quello che si vede sui social e quant'altro, per questi motivi qua.
5: Ma lei non sa se qualche agente giorni successivi ha detto mi sono fatto male, per quale motivo si era fatto male?
1: Sì, se qualcuno ha parlato, qualcuno si è sentito, si è fatto male per qualche colluttazione, perché è stato aggredito o quant'altro.
5: Questo, nessun'altra domanda.
2: Vabbè. Sì, però io vi pregherei, perché sennò non c'è più un contenimento, cioè chiude le domande chi ha chiesto l'esame. Faccia la domanda, non vi voglio comprimere, però vi invito a darvi un ordine. Devi accendere il microfono.
6: Io volevo sapere, avvocato Teresa Petrarolo per Raffaele Stellato, volevo sapere, ma il passaggio delle persone che vengono refertate passano sempre necessariamente per gli infermieri o possono recarsi direttamente dal medico?
1: Possono anche recarsi direttamente dal medico, sì.
6: Va bene, grazie, non ho altre domande.
2: Nessun'altra domanda, si può accomodare...
7: Buongiorno. Sì, buongiorno.
5: Senta, lei che lavoro svolge attualmente?
7: Attualmente, come ho già detto, sono in pensione da circa 2 mesi.
5: Che attività lavorativa svolgeva?
7: Quindi ero un appartenente alla polizia penitenziaria con il grado di ispettore, l'ultimo grado di ispettore superiore.
5: ha mai lavorato a Santa Maria Capua Vetere, al carcere di Santa Maria Capua Vetere?
7: Sì, sì, sì.
5: In che anni ha lavorato?
7: E per la precisione, se ricordo bene, dal novembre 92, no, no, scusi, 2007 fino al 30 marzo 2019, che poi sono stato trasferito su mia richiesta presso la CR di Carinola.
5: Ok. Che funzioni aveva? Qual è il suo incarico presso il carcere di Santa Maria?
7: Ho avuto in tutto due incarichi. E il primo, quello principale, per circa 15 anni così, coordinatore della sorveglianza generale. Poi gli ultimi due anni, credo, non ricordo bene le date, sono stato designato d'ufficio, non su mia richiesta, come coordinatore del reparto Nilo.
5: Nilo. Come coordinatore della sorveglianza generale, quali erano i suoi compiti?
7: I compiti in generale o diciamo...
5: I compiti lei come coordinatore che cosa doveva fare?
7: Ah no, niente, Carinola, per quello che facevo io, come era organizzata...
5: A Santa Maria, no, a Carinola.
7: Scusi, purtroppo... Il coordinatore della sorveglianza generale nei turni diciamo di mattina, quelli classici 8-16, era, diciamo, coordinava un po' tutti i reparti in generale, era il e quando non in assenza di altri coordinatori dei reparti andava a compensare l'assenza di quel il compito principale proprio del coordinatore della sorveglianza generale di Carino, almeno fino a che io ho lavorato. Era praticamente la responsabilità dell'accettazione dei nuovi giunti, quindi curava l'accoglienza, i colloqui e la dislocazione diciamo, dei detenuti arrestati che venivano poi ubicati in base agli atti matricolari nei vari reparti. E poi avevamo un'assegnazione per quanto riguarda le perquisizioni ordinarie, quelle previste dall'ordinamento penitenziario, quindi dalla normativa vigente. Eravamo i responsabili, curavamo noi, diciamo, in base a dei calendari, dei registri, o in base a delle, diciamo, come dire, delle informazioni di tipo confidenziale da parte dei detenuti, sceglievamo la sezione, le stanze dove andare ad effettuare questa perquisizione ordinaria.
5: Ok, e ci può spiegare, lei le è mai capitato, lei quanti anni di carriera ha?
7: Ho chiuso con 33 anni e mezzo.
5: In 3 anni e mezzo le è mai capitato di partecipare ad una perquisizione straordinaria disposta dal provveditore?
7: Allora, straordinaria sì. Non so da chi disposta, non è che mi dicono fai questa perquisizione perché poi comunque c'è il comandante del reparto che...
5: No, tornando, gli parlavo se avevo mai conoscenza.
2: Vabbè,
5: di questa
2: ha dato questa risposta.
7: Comunque dal provveditore non so, a Santa Maria non credo, qualcuna ordinata dall'autorità giudiziaria insieme ad altre forze di polizia.
5: Senta, i detenuti comuni pericolosi, quando lei stava a Santa Maria, in quale reparto venivano allocati?
7: Venivano allocati come da disposizione di servizio prettamente al reparto Nilo.
5: Chi sono i detenuti comuni pericolosi?
7: Cioè, sono quei detenuti diciamo classificati già con il biglietto di arrivo, diciamo, con l'assegnazione, come vengono assegnati per ordine e sicurezza, diciamo, questa è la terminologia che viene usata. E perché sono stati già, diciamo, sono detenuti che hanno avuto trascorsi violenti, aggressivi, oppure dediti ad organizzare delle fughe, diciamo, o detenuti di spessore delinquenziale molto, molto alto, che avevano la capacità di assoggettare altri detenuti a sé per compiere altri reati, diciamo così, anche all'interno del carcere.
5: Lei sa se di regola i detenuti comuni pericolosi potevano stare nella stessa cella?
7: Formalmente come da come
2: no,
7: da
2: non ho capito la domanda. Sì. Se tutto il, detenuti... la, il reparto è per i detenuti con queste caratteristiche.
5: No, lo faccio una domanda preliminare. Sì. Il reparto Nilo aveva tutti i detenuti comuni pericolosi oppure avevano anche detenuti non comuni pericolosi?
2: Quando?
5: Sempre quando a Santa Maria, quando lui prestava quando l'ispettore prestava servizio, quando lei prestava servizio a Santa Maria. Sì. Il reparto Nilo c'erano solo detenuti comuni pericolosi oppure vi erano anche detenuti?
7: No, non era ancora il periodo che c'erano tanti detenuti pericolosi, cioè, c'è che l'istituto denominava comuni pericolosi.
5: Diciamo
7: che
5: era misto, diciamo.
7: Sì, era misto, diciamo. All'epoca era, non era una quantità, rispetto ad oggi non era una quantità, però una quantità...
2: Un po' su domande... Sì.
5: E quindi di regola c'era una regola per cui si cercava di non far stare nella stessa cella detenuti comuni pericolosi?
7: Eh sì, perché erano detenuti che praticamente se li cercavamo di separarli...
2: Scusi, in che anno questo? In che anno avviene questo fatto? Di quei...
7: guardi, io credo di aver prestato servizio al Nilo almeno 2 anni, ma
2: che
7: già
2: periodo?
7: Prima, già prima
2: che
7: io
2: facevo...
7: E credo, la data precisa non la ricordo, ma credo almeno dal 2013-14 fino al 2019. Mi ricordo che questa diciamo, terminologia adottata, se ricordo bene, era stata diciamo, introdotta con l'avvento del comandante Manganelli, se ricordo bene, che prima forse non c'era.
2: Quindi... Le sue domande, non mi è ben chiaro, diciamo, la ricostruzione che sta tracciando. Le domande, cioè, mirano a che cosa?
5: Se vi era una questa è l'ultima domanda, se vi era una regola generale per cui detenuti comuni pericolosi, se era possibile, nei limiti del sovraffollamento, ovviamente del carcere, se era possibile tenere nella stessa stanza o si preferiva tenere lontani all'allocazione?
2: Questa domanda si riferisce alla sua risposta che... Nel tempo, innanzitutto non c'era questa finalizzazione del reparto in quel senso e viene creata da Manganelli, giusto?
5: Sì.
2: Quindi parliamo di epoche prima imprecisate. Poi all'inizio non c'erano molti soggetti, così ha detto, che avevano queste caratteristiche.
7: No, c'erano, ma non erano così denominati. Poi è stata praticamente...
2: Non sto seguendo.
5: Noi abbiamo un ordine di servizio che poi non è stato mai revocato, nel 2014, a firma del Manganelli e dell'autoressa Giaquinto, che poi aveva fatto domande, proprio su chi erano i detenuti comuni pericolosi, la loro qualifica, perché si chiamavano così, e sulla loro allocazione. In più vi è un messaggio chat tra...
2: Non è che mi devi spiegare questo, cioè deve però seguire un filo rispetto a quello che sta rispondendo, che non è così evidente.
5: Vabbè, io ho compreso, se posso leggere un messaggio chat per ravvivare il ricordo semmai su questo argomento. È in epoca 2000 e del 29 novembre 2018 alle 11:57 quando lui lavorava a Santa Maria con la dottoressa Costanzo. È proprio un messaggio audio, quindi non trascritto, non trascritto anche questo.
2: Quindi fa un riferimento all'informativa, quale informativa?
5: No, al clone. Io il clone, direttamente sul clone.
2: E dove è trascritto?
5: Non
2: però?
5: È trascritto, io se si ricorda, io leggo, se si ricorda di questo messaggio.
2: Cioè l'ha trascritto lei nel contenuto?
5: Sì,
2: o hai riportato
5: è bravissimo,
2: in un'informativa?
5: No, l'ho trascritto io.
2: L'ha trascritto lei?
5: Sì. In quest'audio lei parlava con la dottoressa Costanzo e parlava di 2 detenuti, un certo Bamundo e Magliulo, che erano, in questo audio si dice, sono 2 detenuti comuni pericolosi, e la dottoressa Costanzo diceva, si raccomandava di non farli stare nella stessa cella. Lei si ricorda una cosa di questo messaggio?
7: I detenuti, i nomi li ricordo sicuramente.
5: Non ho capito?
7: I nomi dei detenuti li ricordo sicuramente. E chiaramente penso che sia una raccomandazione del mio dirigente di non far capitare che questi due stessero nella stessa cella, diciamo, stanza, come la vogliamo.
2: Ma perché erano questi due soggetti in particolare che era opportuno che non stessero insieme? Lei ha ricordo
7: Lei
2: ha ricordo di questo tipo di disposizione?
7: Sì,
2: che
7: come
2: venne
7: no,
2: data?
7: L'ho già detto, era vigente. Era vigente nel...
2: E quindi chi non stesse insieme, scusi?
7: Non ho capito la domanda.
2: Cioè, la disposizione che era vigente, in che termini era?
7: era che praticamente dovevamo suddividere i detenuti che erano stati denominati comuni pericolosi, cercare di innanzitutto di dividerli per sezione laddove il numero era possibile. Poi una volta assegnati nelle varie sezioni del reparto, noi iniziamo dal quarto piano, quindi i piani più alti per evitare pericoli di fuga e quant'altro, e poi man mano scendevamo giù. Chiaramente quando arrivavamo al primo piano si ricominciava dal quarto, terzo, secondo, e poi si è incominciato a non farli stare nella stessa stanza. Quindi si cercava di almeno di separare.
2: Ma gli altri detenuti che caratteristica, che categoria appartenevano?
7: Detenuti comuni, media sicurezza comuni. Come già ho detto, il comune pericoloso erano i detenuti che arrivavano già assegnati in istituto con la denominazione per il trasferimento per motivi di ordine e sicurezza. Questa è la terminologia che usa il PRAP o il DAP.
2: Per i comuni pericolosi.
7: Questi detenuti denominati.
2: Prego. Nel 2020 Manganelli crea tutto il
7: reparto. No, c'era prima del 2020, dottoressa, molto prima.
2: Sì, aspetti un attimo. Diciamo il reparto Nilo.
7: Il reparto Nilo, sì, prego.
2: A chi era rivolto come accoglienza? Chi doveva accogliere?
7: No, il reparto Nilo non faceva accoglienza.
2: No, accoglienza. Chi doveva? Quali detenuti? Guardi, assuma un atteggiamento diverso, perché sennò conseguono delle conseguenze.
7: Prego, non so se forse ha capito male l'atteggiamento.
2: No, non ride, per esempio, è anche un luogo comune, no? Si ride davanti al giudice.
7: Ma io so.
2: Oppure le hanno insegnato che si ride davanti a un'autorità giudiziaria.
7: No, a me non mi hanno insegnato, guardi, vengo da una carriera militare, quindi.
2: E allora, perciò mi meraviglio.
7: Va bene, per me è una sua impressione, però se lei dice così va bene.
2: Allora,
7: così.
2: Siamo in due, se va uno bene. Dei due ha questa impressione, farà bene a recepirla.
7: Prego, prego.
2: E mi deve seguire, perché lei non sta qui a dire quello che vuole lei, sta qui a rispondere alle domande.
7: Io pensavo di farle chiarezza, non. Poi va bene, va. Prego.
2: Allora, il reparto Nilo a quale tipologia di detenuti era adibito?
7: Era adibito come ai detenuti comuni e media sicurezza.
2: Questo da quando è stato istituito è rimasto sempre così? Finché lei è stato, o ci sono stati dei cambiamenti che lei sa?
7: Fino al 2019, allora prima il reparto Nilo prima non esisteva, è stato costruito dopo. Ed è stato costruito proprio come è stato diciamo adibito, proprio per accogliere detenuti comuni e media sicurezza.
2: Mischiati insieme questi medi, e questo resta così anche quando è arrivato Manganelli, lei ha fatto riferimento,
7: sì.
2: Non ha mutato la destinazione.
7: No.
2: Quindi media sicurezza.
7: Media sicurezza.
2: Ora,
7: e
2: questa
7: media
2: sicurezza a cosa fa riferimento?
7: Alla classificazione dei detenuti.
2: Sì, al fatto, lei prima rispondendo ha detto questi detenuti che già arrivavano perché trasferiti per ordine e sicurezza.
7: Sì.
2: Questi che come vengono classificati questi detenuti?
7: Ma l'ordine e sicurezza si riferisce alla pericolosità sociale del detenuto, la classificazione di assegnazione, cioè diciamo anche un detenuto di altra categoria, tipo l'alta sicurezza, potrebbe essere trasferito per ordine e sicurezza. È un altro tipo di terminologia.
2: No, a me interessa capire, questi che andavano al reparto Nilo, con che caratteristiche, cioè che caratteristiche dovevano avere? Media pericolosità, ha detto lei.
7: Media sicurezza, allora, non so come glielo devo spiegare. I detenuti vengono in istituto, ci sono i comuni, l'alta sicurezza, media sicurezza.
2: Ha detto il Nilo, comuni e media.
7: Media sicurezza, quella è la classificazione, poi l'ordine e sicurezza.
2: Comuni e media sicurezza, questi detenuti comuni e media sicurezza, quindi una pericolosità media, diciamo. Non troppo
7: no,
2: elevata,
7: quella è una classificazione.
2: Vabbè,
7: diciamo di tipo
2: faccia
7: giuridico,
2: le domande,
7: non so come spiegarglielo.
2: Sì, avrò io i miei limiti, senz'altro. Prego.
5: Senta, lei conosce il detenuto Kiri Mohamed?
7: L'ho conosciuto a Carinola, credo, sì.
5: A Carinola. Leggo dei messaggi del 2 marzo 2020, quando appunto lei già stava a carcere di Carinola, scambiati con la dottoressa Costanzo, questi ci sono, sono trascritti, sono scritti. Messaggi del 2 marzo 2020, ore 21 e 22, lei scrive alla dottoressa Costanzo, novità su quel delinquente di Kiri Mohamed, e la Costanzo dice, sta facendo il fetente, tagli, richieste varie, come preannunciato. E lei risponde, non cedete, è un delinquente manipolatore. Non rende quello che promette, forse non mantiene quello che promette, è riuscito a farsi togliere il 14 bis con la complicità della psichiatra e neanche gli è bastato, ha continuato a fare minacce e quant'altro. Ora che ho letto questi messaggi, se li ricorda questi messaggi, si ricorda perché parlavate di Kiri Mohamed?
7: Sì, perché era stato trasferito, diciamo, a Carino, e molte volte quando viene trasferito in altro istituto un detenuto che ha creato problemi lo si preannuncia all'altro istituto per essere più preparati, diciamo, a quanto al dunque che devono accogliere. Quindi io ho chiesto sicuramente come si stava comportando, se la sua permanenza era diversa da quella di Carinola, quindi in meglio speravo, e invece mi ha confermato che anche là, insomma, era un dava abbastanza fastidio, insomma.
5: Sì. Senta, lei si ricorda se il Nilo, quando lei lavorava, aveva regime aperto o regime chiuso?
7: No, regime chiuso.
5: No, regime chiuso.
7: Regime chiuso. Ah, no, scusi, sì, regime chiuso il Nilo.
5: Le leggo una conversazione telefonica, la numero 530 del 21 maggio 2020, che è nella perizia a pagina 36 e seguenti. Leggo un pezzo, vorrei un chiarimento di questo. Lei parla con la dottoressa Costanzo in questa telefonata. A un certo punto lei, parlando delle varie rivolte eccetera, della rivolta anche del 9 marzo al Nilo, lei a un certo punto dice: a me è parsa strana pure l'apertura, onestamente, mi è sembrata. La Costanzo dice, eppure quello è stato un cedimento suo, eppure quello è stato un cedimento suo. Lei risponde, io cioè non me lo sarei mai immaginato, dice questo sul regime. E poi integro questo, cioè un messaggio del 22 marzo 2020, messaggio audio ore 10, 11 e 14, non trascritto, che è audio, dove la Costanzo le dice, dopo la sospensione dei colloqui non sappiamo più cosa dare ai detenuti, con il regime aperto abbiamo perso la gestione del carcere, ma non potevamo fare diversamente, il provveditore ma anche noi e il comandante glielo abbiamo concesso perché non avevamo altri palliativi. Lei risponde subito dopo, sempre messaggio audio ore 13:18:06, dice, a Carinola invece è successo il contrario. Carinola è stato il primo carcere a fare la rivolta. Dopo la sospensione dei colloqui hanno distrutto tutto, i rivoltosi sono stati tutti trasferiti. Noi per fortuna abbiamo fatto il processo inverso, abbiamo chiuso invece di aprire. Stanno provando i detenuti a chiedere di essere riaperti, stanno alzando l'asticella, ma non credo che Giramma aprirà, anzi. Quindi questi sono i messaggi sia sia della
7: Telecom. Ricordo.
5: Quindi lei ci può dire che cosa in quel periodo, perché parlava di regime aperto, regime chiuso, in riferimento anche alle rivolte che c'erano state? Lei qua dice che era sorpreso che il carcere di Santa Maria avevano aperto, perché dice questa frase?
7: Sì, perché diciamo io l'ho lasciato, che era un carcere, diciamo, che abbastanza rigido sui regimi, quindi sui regimi aperti e chiusi. E il Nilo già era un regime chiuso e comunque era un reparto molto difficoltoso perché, come già abbiamo detto prima, venivano allocati tutti questi detenuti, diciamo, trasferiti per ordine e sicurezza, etichettati poi comuni pericolosi. Quindi aprire, a mio avviso, sarebbe stato la perdita della gestione del reparto, se parliamo del Nilo, e probabilmente anche di altri reparti.
5: E lei quando dice per fortuna a Carino l'abbiamo fatto il processo inverso, noi abbiamo chiuso invece di aprire, che cosa si riferisce?
7: Intendo perché il regime chiuso comunque poi ha delle ore di socialità, quindi questa socialità è stata sospesa perché con il Covid si evitava di far incontrare i detenuti di altre stanze, quindi di fare assembramento, e se i detenuti rimanevano nella propria stanza o al massimo andavano, usufruivano dell'ora d'aria. quindi nei cortili, quindi con i dispositivi di protezione, le classiche mascherine, andavano a fare l'ora d'aria, ma non facevano più praticamente socialità nelle cosiddette salette socialità di cui dispongono le sezioni.
5: Senta, lei conosce il detenuto Davino?
7: Sempre a Carinola, sì.
5: A Carinola, sempre in questa conversazione, a pagina 43 della perizia, a un certo punto, parlando alla dottoressa Costanzo, lei dice: oggi sono venuti Zampella, mi sa che domani viene Davino. La Costanzo dice: Zampella lo conoscete, è un bulletto, Davino è un capo promotore, quindi attenzione con Davino. Lei dice: sì, sì. La Costanzo dice: Davino non lo sottovalutare, Davino era uno dei promotori più importanti. Lei dice: noi abbiamo anche personaggi più importanti di questi, detto tra noi non sono soggetti rivoltosi. E la Costanzo dice: ma questo sì, Davino è rivoltoso. Lei si ricorda questa?
7: Sì, sì,
5: questo è mi spiega Davino. Se
7: questo è il processo inverso, è lei che annuncia a noi i detenuti, diciamo, più pericolosi, quindi ci dice, ci mette in guardia, diciamo. Poi infatti questo Davino ha confermato, quando mi aveva preannunciato alla dottoressa Costanzo, che è stato un detenuto molto difficile, di gestione, diciamo, molto difficile. Era dedito ad assoggettare altri detenuti, se ricordo bene è stato anche colpito da qualche ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, telefonini ed altro. E finché non è andato via da Carinola ci ha dato molto fastidio, era uno, diciamo, un detenuto molto tosto, diciamo, come di quelli che è difficile da gestire. Era poco incline alle regole, al qualsiasi tipo di regola.
5: Lei dice in questo processo, che questa contestazione sul traffico di stupefacenti e telefonini, si ricorda se vi era anche un certo Egben?
7: Io ho avuto due Egben, Giulio e Ivan, credo. Non so a quale si riferisce. Se ricordo, i due che ho avuto io a Carinola erano due fratelli giovani, insomma.
5: Sì, sì.
7: Però erano anche loro, a differenza di, diciamo, di Davino, la gestione era più soft, diciamo, con questi due ragazzi, però comunque erano delinquenti che sapevano il fatto loro e agivano sotto banco, insomma.
5: Va bene, io non ho altre domande.
2: Altre domande delle difese? Prego, avvocato Carfora.
8: Sì, avvocato Carfora. Allora, le volevo chiedere, io ho appuntato che lei ha avuto modo di precisare che il trasferimento a Carinola è stato su sua richiesta. Le posso chiedere per quale ragione lei ha chiesto di trasferirsi a Carinola?
7: Innanzitutto perché io sono di Cellole, quindi sarebbe 15 chilometri.
8: Quindi solo per una questione... Il territorio, sì. Anche perché c'erano problemi al carcere, ha avuto dei problemi con la gestione del carcere.
7: Posso capire con chi parlo? Perché ho difficoltà.
8: Sì, se c'era stato qualche problema con la dirigenza del carcere.
7: Dirigente intende...
8: Il comandante, perché penso al suo dirigente.
7: Sì, sì, abbiamo avuto dei problemi personali, diciamo, sempre lavorativi, ma sulla... a cui io non ero, diciamo che questa decisione poi di lasciare Santa Maria è stata anche questo, è stata anche dovuta a questo. C'è stata più di qualche incomprensione col comandante,
8: dal punto di vista lavorativo, no?
7: Sì, sì, sì, l'ho detto, dal punto di vista lavorativo, chiaramente poi si riflette sul personale, è chiaro.
8: Sì,
7: no?
8: Però volevo capire, lei era il coordinatore del Nilo quando chiede di
7: no,
8: essere...
7: No, no, io no. Sono stato, diciamo, nel designato coordinatore del Nilo quasi appena dopo, diciamo, gli screzi che ci sono stati col commissario Manganelli.
8: Chi le ha designato come coordinatore del Nilo?
7: Il comandante e il direttore fanno loro la... Penso il comandante, credo, poi non so com'è andata. Di solito propone il comandante e il direttore, diciamo, accetta, di solito. Poi ci può essere anche un processo inverso, ma poi, diciamo, alla fine è il direttore che...
8: Però, diciamo, per capirci... quando lei è andato via era coordinatore del NIVO.
7: Sì, sì, sì, ero coordinatore del NIVO.
8: Quindi
7: sì,
8: era stato dal comandante in qualche modo individuato come coordinatore del NIVO e poi ad un certo punto lei ha chiesto di essere trasferito.
7: Sì, sì, ma ogni anno la Polizia Penitenziaria può chiedere, esce un interpello nazionale, tu puoi chiedere di andare in qualsiasi sede, anche lontano da casa, insomma. Quindi quella volta è arrivato, diciamo, perché poi diciamo che la... essere trasferito a Carinola, che era un istituto piccolo, quindi si liberavano pochi posti, era molto difficile, diciamo, essere trasferito. Quell'anno invece sono rientrato nella graduatoria e mi sono fatti i classici conti miei personali, ho detto vabbè, forse è ora che cambio aria e...
2: Va bene, facciamo le domande.
7: Via.
8: Sì, io quello che volevo comprendere è all'interno della sua attività non si trova d'accordo col comandante? Questo
7: ma non è una questione di accordo, perché poi il comandante è il comandante, io sono il sottoposto.
2: Ci spieghi le ragioni per le quali c'erano questi contrasti?
7: Il contrasto c'erano stati, diciamo, perché... e come dire, un po' si va un po' sul ci sono stati degli episodi di tipo lavorativo che lui ha dato colpa a me, quando invece non ero io il titolare a tipo ad esempio è capitato un paio di volte che alcuni detenuti sono stati posti in isolamento disciplinare preventivo, come previsto, che è una diciamo, come dire, una decisione che lo fa il direttore, non lo fa l'ispettore o la polizia penitenziaria. E un paio di occasioni il comandante si è incavolato con me, come se io avessi, diciamo, circuito il funzionario a far prendere quel tipo di decisione, quando invece la prende il direttore, non sono io. Succedono i fatti, il direttore è l'unica autorità che può consentire l'isolamento preventivo per motivi di disciplinari, così. Lui un paio di volte mi ha dato la colpa, poi ci siamo detti delle cose.
2: Se lei avesse fatto pressione sul direttore del carcere.
7: Eh sì, questa è stata l'accusa. Questo, poi da là nascono delle chi sei tu, chi sono io. Noi ci troviamo d'accordo e alla fine questo è successo, niente di che, insomma.
8: Lei ha detto che era a Santa Maria dal 2007, vero?
7: 2007, se ricordo bene.
8: E diciamo, questo in qualche modo comportamento del comandante in generale era avvenuto anche prima o con Manganelli c'era stato questo inserimento?
7: No, questo tipo di problema l'ho avuto solo con il comandante Manganelli, sì.
8: Lei sa se anche qualche altro ispettore avesse avuto questo problema?
7: Non saprei, non ricordo.
8: Non se lo ricordo. Ma come ispettore di sorveglianza, perché ho capito che prima di essere coordinatore del Nilo lei faceva la sorveglianza, voi avevate la possibilità di trasferire il detenuto all'interno del carcere da un reparto all'altro senza comunicarlo al comandante?
7: No, lo comunicavamo sempre al comandante.
8: E anche nella gestione di un evento critico avevate autonomia o quando non c'era il comandante dovevate sempre comunicarlo al comandante?
7: Comunicavamo sempre al comandante, sì.
8: Ho capito. Nessun'altra domanda?
7: Poi giusto per la mattina c'è sempre, i turni di mattina c'è sempre il comandante o quantomeno un vice.
8: Ho capito, però
7: i turni di pomeriggio, chiaramente da una certa ora in poi la sorveglianza generale assume anche un po' le funzioni del comandante, ma sempre limitatamente, perché poi ci sono gli ordini di servizio che insomma, tu puoi arrivare fino a un certo punto, poi comunque devi richiamare il comandante per certe cose, ma per questo caso l'isolamento preventivo è solo il comandante si avvisa per conoscenza, ma chi decide poi è il direttore.
8: E quindi in quell'occasione non era d'accordo il comandante sull'isolamento?
7: Sì, non era d'accordo.
8: Non altre domande, Presidente?
2: Domande? Altri difensori? Pubblico Ministero?
0: Mi scusi, soltanto sulla una domanda in relazione all'intercettazione, l'intercettazione che le è stato rappresentato, volevo chiederle per quanto riguarda questa comunicazione, e i nomi di Davino e l'altro li fa in realtà lei alla Costanzo. Volevo capire un attimo come la dinamica qual è stata, perché per la precisione posso solo chiederle. Beh, innanzitutto lei da quanto tempo stava già da parecchio a Carinola, giusto?
7: Dal 1 aprile 2019.
0: Sì. Perché parlate del fatto che in particolare che Manganelli non avrebbe, secondo quello che rappresentava la Costanzo, dato seguito a dei trasferimenti. Questa era la comunicazione. Lei risponde che sostanzialmente che i trasferimenti erano stati alcuni erano stati fatti. Lei dice infatti ma poi alla fine sono partite pure in pochi, i vari, Costanzo va sì pochissimi, e lei dice da me è arrivato Zampella, quel Davino è arrivato, cioè lei diciamo fa riferimento, lei individua i nomi di Zampella e Davino che sono arrivati, non è che la Costanzo la informa che sono arrivati Zampella e Davino. Volevo capire qual è il motivo, se si ricorda, per cui la Costanzo ebbe a farle questa chiamata, questa telefonata. E lei se lo ricorda il motivo di questa telefonata?
5: Adesso non ho capito, la domanda è il motivo per cui la Costanzo l'ha chiamato, oppure
2: sì, questa è la prima
5: due.
2: Domanda. Sì.
5: Questa è la prima, perché sull'altra c'è opposizione, perché già risposto.
7: Allora, il motivo che perché mi ha chiamato lo devo ricondurre all'oggetto della domanda, cioè che arrivano i detenuti. Adesso se io già sapevo i nomi, se li ho saputi direttamente da lei o dall'ufficio, che perché noi quando arrivano i detenuti arriva prima un'assegnazione o ministeriale o regionale. Quindi noi per queste cose di ordine e sicurezza sappiamo già preventivamente che arrivano i nomi dei detenuti.
0: Mi scusi, soltanto perché la conversazione palesemente, la conversazione non è sul tema che lei ha supposto fosse, cioè che la Costanzo l'ha chiamata per dirle guardi che stanno arrivando dei detenuti di questo tipo. La conversazione è tutta diversa. E quindi volevo
2: il pubblico ministero rappresenta che è lei che fa i nomi di queste persone che sono arrivate, non è la Costanzo che vi informa dell'arrivo di detenuti, ma è lei che rappresenta alla Costanzo l'arrivo di queste persone.
7: Sì, come ho detto, probabilmente io già sapevo dagli atti matricolari, dagli atti che arrivano all'ufficio matricola.
2: Perché se già erano arrivati, perché erano pure arrivati, no? Lei dice che sono arrivati.
0: Quindi già era in...
2: Con che finalità lei, diciamo, parla di questi detenuti?
7: Probabilmente perché sapevamo che venivano da Santa Maria e quindi erano detenuti che probabilmente potevano, diciamo, appartenere a qualche rivolta, a qualche...
2: Voleva informazioni, perciò...
7: E di solito cerchiamo di capire lo spessore delinquenziale del detenuto, il suo comportamento... tipo quali sono le difficoltà che potremmo avere durante la loro permanenza nell'istituto. Si cerca di capire preventivamente il tipo, il
0: questo
7: carattere.
0: Lei si ricorda quando è che non è arrivati Dandino e Zampella a Carinola? Faccio una domanda.
7: Non
0: se lo ricordo.
5: Nella conversazione si dice domani viene Davino, dice nella conversazione, quindi sarebbe Zampella è venuto
0: da me, è arrivato Zampella, quel Davino è arrivato,
5: dice oggi è venuto Zampella, domani viene Davino, questo dice
0: da me è arrivato Zampella, quel Davino è arrivato,
7: poi questi detenuti
0: mi sa che
7: insomma...
0: domani viene Davino, poi a seguire da quelli oggi sono venuti, mi sa che qualcuno è Zampella è venuto, mi sa che domani viene Davino, questa è lei dice. Volevo comprendere allora lei che rapporti aveva con la Costanzo,
7: Beh, è stato il mio dirigente al reparto, voglio dire che...
0: Aveva dei buoni rapporti?
7: Sì, anche... sì, buoni rapporti, okay. Chiaro.
0: Aveva già a quella data della conversazione, aveva saputo che c'erano state delle potenziali, probabili, possibili violenze il 6 aprile 2020 presso il carcere Santa Maria Capua Vetere?
7: Non ricordo questo, non lo ricordo. Chi
0: aveva saputo dalle fonti aperte?
7: Ho saputo quello che ho saputo dai media, poi onestamente le date non le ricordo.
0: Non ho capito, aveva saputo dai media che c'era...
7: Da lì un qualcosa che era successo, ma non...

0: Mi scusi, allora che informazioni aveva attinto sul fatto dei motivi, delle ragioni del trasferimento di Zampella e Davino a Carinola? Quali erano i motivi che aveva e da cosa aveva conosciuto, saputo i motivi del trasferimento, se li sapeva, visto che ha parlato di questo?
1: Allora, come le ho detto, se io ho dato questa risposta, e sicuramente io già sapevo dagli atti, perché in carcere noi ce lo diciamo, domani arriva questo, sabato arrivano 10 detenuti da Lecce perché hanno fatto una rivolta, noi lo sappiamo in via preventiva chi arriva, chi è e cosa hanno
0: Sì,
1: fatto.
0: al di là delle comunicazioni informali che potete avere per esigenze informative per le vie brevi, da cosa esattamente appurate il motivo del trasferimento?
1: Dagli atti matricolari,
0: Dagli atti matricolari, quindi
1: dalle comunicazioni di assegnazione, là c'è
0: Ok,
1: tutto, c'è
2: sì.
1: scritto tutto.
2: Sì,
3: Fermatevi un attimo.
2: Sì, Presidente, io però la indicazione che non sono formali le comunicazioni che fa il Pubblico Ministero nella premessa, mi permetto di segnalare che forse dovrebbe chiedere prima se sono formali o meno, perché facendo riferimento agli atti matricolari è evidente che c'è una formalità nella
0: Certo, infatti no.
2: comunicazione.
3: Sì,
2: Quindi,
3: allora
2: se
3: contestualizzi meglio.
0: No,
3: Grazie.
0: era per capire questo che io ho parlato anche di contatti informali, ho detto no, dagli atti formali quali fossero e quindi gli atti
1: Dagli
0: matricolari.
1: atti formali c'è una. Allora, quando arriva un detenuto in istituto,
0: Sì.
1: c'è sempre un atto a
0: Formale,
1: monte,
0: certo.
1: cioè formale, e arriva generalmente presso l'ufficio matricola.
0: Mi scusi se per
1: Quindi
0: capire.
1: l'ufficio matricola in via preventiva dà comunicazione all'ispettore di sorveglianza generale perché deve organizzare l'arrivo dei
0: Ok,
1: detenuti, quindi i
0: perfetto.
1: letti, le lenzuola, il
0: Benissimo,
1: magazzino, i
0: perfetto.
1: colloqui, le
0: E anche i motivi del
1: telefonate.
0: trasferimento,
1: E noi
0: scusi.
1: sappiamo perché vengono, non li conosciamo fisicamente.
0: Ok, mi scusi, forse mi è sfuggito, l'ha già detto. Lei a Carinola prestava che tipo di servizio svolgeva? Presso la matricola o presso
1: No,
0: il
1: io
0: reparto?
1: facevo il primo incarico che ho avuto a Carinola, il coordinatore del primo reparto. Sarebbe una sorta
0: Sarebbe?
1: di tipo di reparto misto con un isolamento. Ma facevo anche la sorveglianza generale, perché Carinola in
0: Sì,
1: carcere piccolo
0: piccolo, certo.
1: fai un po' tutto,
0: Sì.
1: tutto quello che c'è da fare. Poi ho fatto anche un periodo solo sorveglianza generale.
0: Ok.
1: È un po'. Carino, non è come Santa
0: Sì, ho
1: Maria, è
0: capito.
1: piccola.
0: Senta, in questi atti matricolari risultano anche le sanzioni disciplinari irrogate ai detenuti?
1: Specificamente le devi andare a cercare in un sistema. Poi lo sappiamo quando arriva il detenuto, anche se perché il fascicolo è comprensivo degli atti disciplinari, quindi uno prende il fascicolo, lo apre e ci sono tutte le esenzioni.
0: Ma in caso di trasferimento di detenuto che ha un provvedimento disciplinare da espiare, da eseguire, come avviene la comunicazione alla casa circondariale di, diciamo, ricevente in ordine?
1: Sempre dal fascicolo del detenuto.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 23 febbraio scorso davanti alla Corte d'Assise, che è impegnata nel maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per la repressione della protesta dei detenuti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere. Con l'udienza del 23 febbraio siamo entrati nella fase dell'istruttoria dibattimentale che vede sfilare i testi indicati dalle difese degli imputati. Abbiamo ascoltato le voci dei testimoni Antonio Ratto e Luciano Ricciardi a rivolgere le domande, soprattutto i difensori interessati alle loro deposizioni, ma è intervenuto anche il pubblico ministero Alessandro Milita.
5: 22:57 minuti, Radio Radicale. Questo era lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero. Intanto, dalle agenzie c'è un flash che ci racconta che il CENTCOM ha annunciato di aver lanciato oggi alle 15, quindi le 21 in Italia, una serie di attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva. Tali attacchi mirano a continuare a ridurre la capacità militare iraniana su disposizione del del presidente statunitense, si legge nell'account ex

0: dei comandi centrale americano, del comando centrale americano. Questo per quanto riguarda le ultime notizie. Noi proseguiamo con la nostra programmazione e ringraziando alla regia Iva Radice andiamo ad ascoltare la rubrica Due microfoni, come sempre curata e condotta da Emilio Targia.
1: Benvenuti, ben ritrovati con un solito appuntamento con Due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri. E anche oggi parliamo di un libro particolare, un libro che è anche una sorta di diario di vita. Io sono davvero felice di avere in collegamento con noi Giancarlo Antognoni. Ben ritrovato, Giancarlo.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora, Giancarlo Antognoni, perché oggi con noi? Perché finalmente, dico finalmente che secondo me i libri, Giancarlo, sono importanti perché quando riempiono un vuoto, e secondo me mancava un libro che raccontasse qu queste tue vite, perché mica ne hai vissuta solo una. Tu hai scritto qui, insieme a Luca Calamai, Una vita da 10, la mia storia fra la viola e l'azzurro per PM
2: Sì.
1: Editore. Allora, la prima cosa che ti chiederei, Giancarlo, è perché a un certo punto hai sentito davvero l'esigenza, la voglia, il bisogno di infilare in queste pagine tutte le vite che hai vissuto?
2: Ma diciamo per il centenario della Fiorentina, la Mondadori mi ha chiesto di fare questo ricordo, quindi ho accettato volentieri. Praticamente un po' tutta la vita, iniziata da calciatore da bambino e poi proseguita da dirigente dopo, quindi ripercorrere un po' tutte le cose che mi sono successe. Durante questa vita da calciatore, cose belle, a volte anche cose brutte, però fanno parte di questa vita.
1: Tanti colori tu racconti in questo libro, poi ci arriviamo ai momenti complicati,
2: Sì.
1: compreso quel maledetto incidente che quelli della mia età ricordano benissimo. Però io partirei, se sei d'accordo, da un calcio che non c'è più, tu scrivi, no? Non c'erano gli sceicchi, non c'erano i fondi d'investimento e c'erano presidenti strani, un po' bizzarri, ma molto coraggiosi che decidevano di rischiare in proprio i propri soldi e ne rischiavano tanti per una roba un po' sparita, Giancarlo, che si chiama passione. Coraggio e passioni. Ci dici due cose sul presidente Ugolini e su quella scommessa da 450 milioni?
2: Infatti, diciamo, in quegli anni non c'erano i mecenati che forse ci sono oggi, questi fondi di investimento che chiaramente sono molto danarosi. Invece il presidente Ugolini, diciamo, era quasi un padre per noi, perché aveva un'attività, però un'attività semplice, quindi era praticamente collegato con altre persone, erano varie persone che cercavano di mantenere la Fiorentina, diciamo, a livello ottimale, anche perché poi nel 69 vinse lo scudetto e con Befani, mi sembra, il presidente, e io arrivai poco dopo, nel 72, con Ugolini. Quindi, diciamo, erano più persone italiane che cercavano di mettersi, non dico in mostra perché in quegli anni non ti mettevi in mostra, non so se c'era un guadagno oppure no, quello assolutamente non si può quantificare, però erano persone legate a una città e a una squadra.
1: Senti, il tuo libro è meraviglioso, almeno per quelli della mia età, perché appunto racconta un calcio che non voglio dire che non c'è più, ma c'è poco. Tu sei stato, come lo è stato anche Diego Armando Maradona, uno dei sogni proibiti, possiamo dire, della famiglia Agnelli, no? Il presidente Andrea Agnelli qualche anno fa, nel corso della sua presidenza, ti ha incontrato e ti ha ricordato quanto l'avvocato volesse a tutti i costi la tua maglia a colori bianconeri. E diciamolo perché non è scontato per i ragazzi che ascoltano oggi, in quei tempi sì, si guadagnava bene, ma non si guadagnavano le cifre vogliamo dirlo Giancarlo, assurdi, no, fuori dal mondo di oggi. Quindi il no di allora valeva molto di più di un no di oggi che ha molte alternative con molti zeri. Il no di allora alla Juventus significava rinunciare a una maglia straordinaria, a una maglia leggendaria, a una possibilità di giocare le coppe, una possibilità di guadagnare, insomma,
2: di vincere,
1: guadagnare per sé, per i figli, per i nipoti. E tu hai detto no soltanto per la maglia e per il cuore. Io questa cosa però la vorrei raccontare perché te la meriti.
2: No, nel 78, dopo i mondiali di Argentina, mi chiamò il presidente Melloni, perché Ugolini non c'era più, era diventato Melloni presidente, e mi invitò a casa sua e mi disse che c'era questa opportunità della Juve che mi voleva. Tra l'altro io avevo già giocato nel 78 con tutti i giocatori della Juve, c'era un mix di Juve-Toro in quegli anni, io ero praticamente l'unico giocatore della Fiorentina che ha partecipato a quel mondiale. E quindi mi dice c'era questa possibilità di andare alla Juve perché mi voleva, ha offerto molti soldi in più anche altri giocatori di quel periodo chiaramente. E niente, lui era molto preoccupato perché era un po' minacciato, era uscito sui giornali che non interessava la Juve, c'è questa rivalità tra Juve e Fiorentina anche in quel periodo, non è che non c'era, c'è sempre stata, e quindi un po' perché volevo rimanere a Firenze, un po' perché mi ha trovato benissimo a Firenze, un po' perché vedevo lui un po' intimorito di questa cosa e quindi di comune accordo si decise di rimanere a Firenze.
1: Eh beh, insomma, una scelta, no?
2: Decisi via, io più insieme a lui, chiaramente.
1: Beh, però insomma, la tua volontà contava di più, perché altrimenti,
2: certo,
1: insomma,
2: sì.
1: Tu non hai accettato di fare il pacco postale, tra l'altro spieghiamolo, appunto, lui avrebbe voluto che la responsabilità te la prendessi tu, e che tu dicessi no, sono io che voglio la Juve, così da scaricarsi la responsabilità,
2: certo,
1: e tu hai detto, usiamo un eufemismo, colpiffero presidente, questa cosa non la faccio. Senti Giancarlo, allora veniamo a un momento brutto, appunto, lo ricordo perfettamente perché ero bambino, ma quel trauma, insomma, fu, cioè tu, lo diciamo per i più giovani, insomma, su un'uscita del portiere Martina piuttosto scomposta, sì, ma ovviamente non cattiva, insomma, tu hai preso una botta terrificante in testa.
2: Che non sia stata cattiva, cioè, diciamo, volontaria.
1: E hai rischiato di morire in quegli istanti.
2: Mm-hmm.
1: Che ti ricordi? Tu hai un ricordo a fuoco, in qualche modo hai rimosso?
2: No, in particolare, poi l'ho rivisto, ricordo, poi l'ho rivisto in televisione varie volte perché praticamente dopo l'impatto io sono svenuto e mi sono svegliato 10 minuti dopo negli spogliatoi, dopo aver fatto, insomma, il cuore si era fermato per 40 secondi, c'è stato questo massaggio cardiaco perché in quegli anni, in quel periodo non c'era il defibrillatore assolutamente, mi sembra che lo misero proprio dopo questo incidente che mi è successo. E quindi, insomma, grande paura, però ho avuto la possibilità di verificare subito dopo che riconoscevo un po' tutte le persone che c'erano, quindi quello era già un segnale positivo, riconoscevo mia moglie che era appena arrivata nello spogliatoio, e per 4 mesi era anche l'anno dei mondiali perché l'82 arrivava abbastanza velocemente, e dopo 4 mesi di degenza ho fatto la mia prima partita a marzo, nel mese di marzo, e quindi da lì ho fatto quasi tutto il girone di ritorno con la Fiorentina, sfiorando il campionato, perché poi anche lì c'è una vicenda, insomma, un po' particolare, siamo arrivati fino alla fine con la Juve, poi all'ultima partita la Juve ha vinto a Catanzaro e noi abbiamo pareggiato a Cagliari, quindi si è fermato lo scudetto.
1: Con rigore di Bredi, altra storia romantica pure quella, di che sarebbe difficile oggi. Allora, per fortuna sei tornato in forza, per fortuna ti sei salvato la vita prima di tutto, ma sei tornato a essere anche un giocatore tra i più forti del pianeta. E prima di passare però all'82, a quella meraviglia, ma anche se io non so se sei d'accordo, tecnicamente credo che l'Italia del 1978 sia una delle formazioni più belle della storia del calcio per nazionali, non so se tu sei d'accordo, persino superiore.
2: No, abbiamo fatto un ottimo risultato anche in Argentina, un quarto posto, però forse meritavamo almeno la finale, perché Abbiamo fatto un campionato perfetto, solo che con l'Olanda si perse 2-1 e l'Olanda andò in finale.
1: Lo ricordiamo bene.
2: Siamo 1-0, sì, certo.
1: Ricordo doloroso, ma quella squadra secondo me meritava anche di vincerlo, anche se per motivi che tu sai benissimo, lì vincere in Argentina con quello che è successo.
2: Non era facile.
1: Secondo me non era possibile, ma comunque la vittoria morale è stata vostra, perché quel calcio di Berzot che ereditava un signore di cui parleremo, che è Fuffo Fulvio Bernardini, era un calcio assolutamente scintillante e anche innovativo. Però mi piace tornare con qualche romanticismo alla tua prima partita, al tuo debutto in Serie A, 15 ottobre 72, stadio Bentegodi, Verona-Fiorentina, le pacche sulle spalle dei compagni di squadra, il Lidl, il barone che ti dice vai in campo e fai quello che sai fare, oggi non lo direbbe nessuno.
2: No, oggi, e a te che batte... praticamente è un po' diverso.
1: E tu entri in campo e che sensazioni ricordi?
2: No, praticamente mi ricordo ancora che infortunò De Sissi. Praticamente già dal giovedì io sapevo che dovevo giocare la domenica, quindi rimasi in pensione per 4 giorni e poi la domenica entrò in campo, direi tranquillo, perché Lidl, la forza di Lidl è di metterti in campo sempre tranquillo, senza grosse responsabilità, gli fai quello che sai fare. E quindi anche aiutato dai compagni ho fatto questa brillante prestazione, tutti chiaramente sono un po' meravigliati di questo e da lì praticamente è nato un po' l'Antognoni, ecco, da questa partita e poi ho proseguito, ho fatto 20 partite quell'anno su 30, quindi insomma un bel risultato, inaspettato.
1: E poi 20 novembre 74 è lì un altro debutto che fa battere il cuore, la maglia azzurra addosso, anche lì dobbiamo dirlo, la maglia azzurra
2: aveva una grande squadra,
1: ecco, aveva un peso,
2: era l'Olanda degli anni,
1: l'Olanda di Cruyff e l'Italia di Fuffo Bernardini, che era, lo diciamo per i più giovani, Giancarlo, un po' la premessa a quello che sarebbe stato il calcio di Berzot.
2: Sì, praticamente Bernardini ci convocò dopo il mondiale del 74 in Germania che finiva un po' un ciclo e ricominciò con tutti i giovani italiani che in quegli anni si erano contraddistinti e quindi da lì inizia un po' anche l'avventura azzurra che è durata 10 anni praticamente, con 2 mondiali, una vittoria del mondiale, un quarto posto in Argentina. All'europeo nel 90, nell'80 in Italia andammo vicini alla finale, ma con il Belgio in semifinale non riuscimmo a fare gol e quindi quel pareggio ci penalizzò. Diciamo sull'Italia, chiaramente ringraziando anche oltre Bernardino anche Berzot, che per noi era un po' un padre. Praticamente abbiamo condiviso per 10 anni questa nazionale.
1: E ci arriviamo fra poco a parlare di Enzo Berzot. Io voglio raccontare a chi ci ascolta anche un altro episodio che racconta. Adesso non è che dobbiamo beatificare Giancarlo Antognoni, però insomma un ragazzo con questo carattere, io insomma lo proverei a raccontarlo bene anche ai ragazzi di oggi, perché succede che quando sei dirigente della Fiorentina, qui stiamo parlando di un signore che si chiama Vittorio Cecchigori, tu giustamente gli dedichi un capitolo del tuo libro, insomma c'è uno scontro piuttosto infuocato fra te e lui, perché lui voleva licenziare Fatih Terim, l'allenatore dal carattere particolare turco. Tu eri totalmente in contrario, però lui era presidente e tu eri direttore generale della Fiorentina e lui però insomma dice: Giancarlo, o accetti di licenziare Terim o firmi la lettera di dimissioni. E tu alla fine, come al solito,
2: sempre scelte
1: col tuo caratterino, alla fine che hai fatto?
2: Ho dato le dimissioni.
1: E il tuo stipendio non era bassissimo, quindi
2: insomma era, diciamo, aveva raggiunto l'apice in quei 10 anni di Cecchigori, aveva raggiunto l'apice con un ingaggio maggiore di quello che percepiva all'inizio, chiaramente, come in tutte le cose quando inizia a giocare uguale, però mi ero sentito un po', cioè,
1: sorpassato,
2: ho abbandonato dal presidente, anche se poi devo fare una confessione. Oggi Vittorio Cecchigori, oggi a distanza di ormai 20 anni, 25 anni, l'unica persona che chiama di quel periodo sono io,
1: perché tu lo hai perdonato e lo vai anche a trovare.
2: Sì, no, quello sì, perdonato perché lo reputavano.
1: Non è scontato.
2: No, non è scontato, però sono una persona che quando ha passato con Vittorio tanti momenti belli, non è che non ho passati. Una volta che venivo a Firenze, io e la famiglia di mia moglie andavamo a cena con lui e la sua Rita, quindi sono andato a Los Angeles a casa sua. Quindi io sono sempre riconoscente a prescindere, può anche discutere, però alla fine non so chi ha sbagliato dei due, però chiaramente anche io sono legato, a volte mi lego alle persone, mi lego in un modo viscerale, quindi non le abbandono. Quell'anno Terim mi piaceva come faceva tipologia di gioco.
1: Poi dopo
2: è andato in contrasto con certi giocatori, che deve fare.
1: Insomma, tu, Giancarlo Antonioni, nasce con un talento straordinario, ha passione, dedizione, una persona onesta, leale, rinuncia ai soldi per un fatto di cuore, rinuncia ai soldi per un fatto di dignità. Ma tu qualche difetto ce l'hai oppure sei proprio così?
2: Sono timido.
1: Ma mio è un difetto quello.
2: No, adesso non più. No, sono una persona, giustamente come hai elencato te, con queste caratteristiche.
1: La
2: dignità me la gioco con tutti.
1: Ma si fa
2: perché
1: fatica.
2: Perché ho la possibilità di giocarmela, perché io non ho sempre comportato bene.
1: Certo, ma specialmente quando eri ancora famoso e celebrato, questa roba, questi comportamenti qui, poi paghi dazio. Senti, invece, scherziamo anche un attimo, poi torniamo a cose serissime. Ma tua moglie, quando torni a casa rinunciando al contratto con la Juve, al contratto con Cecchigori, che ti dice?
2: Un po' mi riprende, ecco. Però poi alla fine capisce anche la mia situazione. E mi perdona.
1: E tu gli hai regalato un capitolo, parliamo di Rita.
2: In quegli anni poi sono stato 4 anni senza far nulla.
1: Esatto.
2: Poi sono entrato in federazione nel 2004.
1: Esatto.
2: Quindi, insomma, scelte un po' azzardate, però.
1: Ma scelte anche del carattere e del percorso di vita che si sceglie.
2: Insomma. No, ma scelte difficili a volte, perché quando giocavo in campo non è che cercavo la cosa facile, ho sempre cercato la cosa più difficile, che oggi purtroppo non si fa, passaggio corto di 10 metri, 5 metri, si rischia poco. Invece io ho sempre rischiato, era una mia prerogativa.
1: Cioè, e per questo sei arrivato dove sei arrivato? Ci arriviamo alla fine con i consigli per il nuovo direttore generale e per il prossimo allenatore della nazionale, perché i tuoi sono preziosi. Invece parliamo un po' di numeri 10, perché tu li ne elenchi un po', da Diego Armando Maradona, ci alziamo in piedi, a Rivera, ci alziamo in piedi.
2: Il numero 1 per me,
1: certo. E Francesco Totti, Alessandro Del Piero. Cosa c'è di magico in questo numero, in questa maglia? Platini, ovviamente, certo. Che cosa c'è di magico?
2: Il titolo è abbastanza eloquente, una vita da 10, ma non solo calcistica. Anche nella vita reale io una vita da 10, perché oggi ho 72 anni, esco fuori a Firenze e la gente mi sostiene, mi fa vedere un grande affetto nei miei confronti, forse per quello che ho fatto tempi indietro, il fatto di essere rimasto sempre a giocare a Firenze, il fatto di non aver tradito la città e di non aver tradito la Fiorentina, la squadra. Quindi per me quello è sempre da 10, ogni mattina siamo da 10, quindi il 10 diciamo, è sempre stato il numero perfetto.
1: Il numero del calcio. Passiamo inevitabilmente a quella meraviglia che fu il vostro percorso del 1982. Tra l'altro, io ho scritto un libro nel quale tu hai gentilmente al quale hai collaborato con il tuo ricordo. Poi ricordiamo, io lo ricordo a tutti, Italia-Brasile è finita 4-2, non 3-2, perché il gol di Giancarlo non era buono, era buonissimo, oggi con il VAR sarebbe bastato un decimo di secondo, però credo che tu non abbia nessuna remora, perché poi grazie a Dio in quella partita tu c'eri, e quella partita è stata designata, come sai, dai maggiori critici di calcio del mondo, la più bella partita dei mondiali di tutti i tempi. Tu c'eri dentro e l'hai vinta. Ti ricordi una scheggia di quella partita, un momento, un attimo, un istante che ti è rimasto proprio addosso?
2: No, questa sequenza di gol, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Diciamo, più che altro la sequenza di gol e la voglia di cercare di ottenere questo risultato da parte di tutti. Poi è chiaro, è esploso Paolo Rossi in quella partita, perché facendo 3 gol in una partita contro una squadra forte come quella brasiliana, è chiaro che pensi che metà coppa sia sua, giustamente. E invece, oltre a questo, c'era un po' la squadra, ecco, diciamo tutti i componenti hanno dato il massimo contributo.
1: Senti,
2: insomma, ricordi, sì, una partita difficile per noi, però non impossibile.
1: Vabbè, un mondiale meraviglioso che insomma ha fatto crescere ancora di più la stima di tutti, perché tu sei un sei uno di quei giocatori che, come dire, va oltre le maglie, no? Zoff, nonostante una maglia odiata da tanti, o Scirea sono amati da tutti, Antonioni è amatissimo anche dai tifosi juventini. Quindi voi avete questa capacità di creare empatia, di creare complicità, di creare rispetto, perché avete dei valori. Adesso non voglio fare un discorso, come dire, reazionario, però insomma, no? Oggi sarebbe più difficile. Se ti va, però, ne parlavamo in privato, io mi soffermerei in conclusione del set, no, in conclusione la dedichiamo ai consigli per la nazionale, ma
2: sì,
1: io un minuto su un signore che si chiamava, forse si chiama, anzi si chiama Paolo Rossi, te lo darei e puoi dire quello che vuoi, perché tanto qualunque domanda sarebbe insufficiente.
2: Con Paolo chiaramente c'è un rapporto, pur non avendo mai giocato insieme, a parte la nazionale, c'è un rapporto di stima, un ragazzo sempre sorridente, un ragazzo che fa gruppo, un ragazzo che ti fa ridere, da buon toscano. Poi chiaramente nasce qui a Firenze, nella Cattolica Virtus, mi sembra, e poi va in giro per l'Italia. Quindi enorme rispetto di un ragazzo che sicuramente per noi è stato determinante. In quel mondiale, pur partendo male, perché le prime 4 partite non ho fatto 0 gol, invece Federico Zotto gli ha dato sempre fiducia, e quindi un ragazzo che sicuramente merita il ricordo di tutti noi, lui e Gaetano Scirea.
1: Sì, un ragazzo che in un certo momento, un po' come successe anche a Baggio, era diventato la parola d'ordine per entrare in qualunque contesto in tutto il pianeta, eppure, tu lo sai 100.000 volte meglio di me, era rimasto di un'umiltà e di una disponibilità e di una generosità che io ancora oggi mi lascia.
2: E poi se l'hai conosciuto meglio.
1: Stupefatto, stupefatto.
2: Meglio,
1: no, l'hai conosciuto meglio tu, però. Insomma,
2: sì, meglio io nel senso come frequentazione, poi lo siamo visti anche il dopo calcio a Firenze in varie occasioni.
1: Sì, tra l'altro, ecco, tu il capitolo leggetevi tutto, ma quel capitolo su Paolo insomma fa capire quanto Giancarlo e Paolo fossero amici e quanto Giancarlo sia rimasto.
2: E poi anche in campo, giustamente, era il mio punto di riferimento. Dovevo cercare di fargli fare il gol, non è che.
1: Come scrisse un grande scrittore, non si capisce bene come in quel mondiale Paolo sbucava fuori da un tombino in mezzo all'area, in maniera fulminea, segnava.
2: Le metteva dentro, e lui fece una punizione con la Polonia, che ho messo in mezzo, non è che ho visto Paolo che era...
1: Certo.
2: Però lui è sbucato e ha fatto gol.
1: È sbucato dal tombino e ha fatto gol.
2: Dal tombino.
1: Giancarlo, chiudiamo, se sei d'accordo con la tua ricetta per rimettere al centro il talento nel calcio italiano. Raccontavi prima anche del modo di trasmettere valori, anzi oggi di non trasmetterli, perché oggi spesso si trasmette, no? La capacità di cadere in aria, la capacità di, cioè, non si insegna più il dribbling, come sai benissimo, e quindi c'è proprio una mancanza di cultura calcistica che poi porta alla mediocrità. Tu che consigli daresti al nuovo CT? Intanto Maldini è diventato direttore generale, direttore sportivo. Tu che consigli daresti, vista la tua lunga e luminosa esperienza?
2: No, di ritornare, ma più che a un CT, direi al calcio italiano, di ritornare un po' indietro con il tempo e pensare che il numero 10, come si parlava prima, deve tornare ad essere protagonista. Cioè i vari Baggio, gli ultimi che parlo, di Totti, Del Piero, questi qua, dove prima si basava una formazione, una squadra, oggi questo numero 10 è un po' sacrificato, ecco. È fantasioso, da parte degli allenatori ha messo un po' in disparte, un po' sulla fascia sinistra, cosa che chiaramente non può esprimere le sue caratteristiche migliori se si gioca in fascia. Gioca dietro la punta è già diverso. Quindi ritornare un po' a valorizzare questo numero 10 e poi, vabbè, poi far giocare un po' più gli italiani nel nostro campionato.
1: Saresti d'accordo? Non si può fare legalmente, ma saresti d'accordo con un numero limite di stranieri per squadra?
2: Quello una volta si faceva, ora non so cosa.
1: No, non si può fare, può essere un indirizzo che aiuti, perché poi se non giocano, se c'hai squadre con 8 undicesimi stranieri, è chiaro che fare la nazionale diventa un po' complicato solo con la Serie B.
2: È difficile anche per la nazionale, certo.
1: Esatto, che è un discorso che aveva cominciato a fare, credo, addirittura Antonio Conte durante il suo percorso,
2: certo,
1: in nazionale.
2: Mi sembra anche giusto, certo.
1: Speriamo bene, intanto però io spero che i consigli, i racconti, l'esperienza, il percorso...
2: No, l'esperienza più che altro.
1: E la vittoria,
2: no,
1: e le vittorie.
2: Io ho vissuto un po' tutte le epoche, perché... Esatto. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 erano sempre presenti. Prima in un ruolo e poi in un altro. E
1: io spero
2: però che... ho vissuto tutte le
1: stagioni.
2: I cambiamenti, ecco.
1: Ed è per questo che spero che anche l'esperienza di Giancarlo possa essere utile in futuro. Questa e alla Fiorentina.
2: Un ruolo importante nella nazionale,
1: esatto,
2: nel capo delegazione. Cerco di dare i consigli giusti anche ai ragazzi che iniziano, perché questi nell'Under 21 non è che iniziano, sono già affermati e tutto, però c'è da fare quel salto, l'ultimo salto.
1: E Under 21 sappiamo bene quanto sia poi serbatoio, no? Per la nazionale maggiore, quindi capo delegazione Giancarlo Antonioni non è uno che si limita a fare da cornice, capo delegazione vuol dire che Antonioni è uno che... Esatto.
2: Che anche i ragazzi recepiscono ancora questi tanti.
1: Antonioni è uno che parla con i ragazzi e trasmette valori. Giancarlo, io starei qua 14 giorni a farti domande, ma magari ci vedremo poi a Roma.
2: No, certo.
1: Roma, che tra l'altro è la città dove hai conosciuto tua moglie Rita, sì. Ma quello è un capitolo che vi leggete a parte, perché riguarda l'intimità più nascosta di Giancarlo, che è timido. Per questo grazie, per aver chiacchierato con noi per 27 minuti, quindi grazie davvero Giancarlo.
2: Speriamo, hai chiacchierato così tanto.
1: Speriamo di vederci a Roma nella presentazione romana.
2: Va
1: e intanto
2: bene.
1: Davvero in bocca al lupo per il tuo lavoro, che è preziosissimo. Grazie. Davvero.
2: Grazie, ciao, arrivederci.
0: 23:24 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Due Microfoni, come sempre curata da Emilio Targia. Noi proseguiamo e proseguiamo con, a proposito di Shalom, come sempre curato da Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me un collega giornalista, direttore di testata, come è stato Pierfrancesco De Robertis. Buongiorno Pierfrancesco.
4: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta, a chi ci segue, a chi ci guarda.
3: Grazie, grazie per aver accettato questo invito, direttore, mi fa molto piacere averti con me. Oggi diciamo che l'idea dell'invito nasce da un libro, che è appunto quello che andremo a presentare, di cui parleremo, ma in realtà con te cercherò di fare discorsi anche legati all'attualità, perché attualmente di fascismo se ne parla sempre. Io sono uno di quelli che ritiene che i conti col fascismo non siano stati fatti del tutto. E un libro come questo, che tu hai scovato, perché in realtà non è tuo, ma tu hai curato l'edizione del libro e l'hai ampiamente, con le note bibliografiche, letterarie, argomentate e documentato, fa sì che si apra una finestra sulla grande storia, che è una grande storia incompiuta, perché comunque sappiamo perfettamente, a 80 anni di distanza, che ancora stiamo scoprendo tante cose e tante ne scopriremo ancora. E allora questo libro diventa veramente un manuale per tanti di noi appassionati di storia, che è Le memorie di Margherita Sarfatti, È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, a cura di Pierfrancesco De Robertis per le edizioni Paesi. E intanto, direttore, perché questo libro in 80 anni nessuno aveva mai pensato, e tu per fortuna lo hai fatto, di metterlo a disposizione del grande pubblico in italiano?
4: Ma guarda, secondo me è una domanda che mi sono fatto all'inizio, poi leggendo il testo ho trovato una risposta, e in molti che l'hanno letto, il libro sta andando benissimo, veramente tanto tanto interesse, mi hanno dato la stessa risposta. Il libro non poteva essere pubblicato prima, perché ci sono tutta una serie di considerazioni su personaggi in vita al momento. Il libro è stato scritto nel 1947, fu inviato da Margherita ad alcuni editori americani che lo rifiutarono, fu poi inviato ad alcuni editori italiani che lo rifiutarono lo stesso. La famiglia poi decise che non era aria e lo lasciò in un cassetto nel quale sostanzialmente è rimasto. Ci sono tutta una serie di considerazioni su personaggi allora in vita, ovviamente, perché Mussolini era morto, Claretta era morta, Galeazzo Ciano era morto, però gli altri, molti dei gerarchi erano morti, ma molti erano in vita e lei Margherita, regola i suoi conti con tutti questi personaggi, lo fa in maniera, dura. Ecco, racconta gli affari di Ciano, racconta gli affari di Edda, i vizi di Edda, della famiglia Petacci, della sorella di Claretta e di tanti altri personaggi. Quindi, insomma, leggendo il testo è comprensibile la prudenza della famiglia. Secondo me, il libro nell'imminenza non era anche dal punto di vista legale, andava incontro a una serie di conseguenze anche di tipo civile e penale. Però, sai, ormai a 80 anni è un libro di storia. Peraltro, questi scrupoli me li sono fatti anch'io e ce li ha fatti anche la famiglia, tant'è che avevo consultato dei legali specializzati in questo tipo di reati a mezzo stampa. Edda è morta, ma i figli, i nipoti di Edda ci sono, quindi quando si parla di... Però la storia è storia, quindi in qualche modo
3: No, ma tu tra l'altro devo
4: poi c'è
3: dire,
4: è un documento, quindi sai.
3: come anticipavo prima ai nostri ascoltatori, la parte che tu hai curato appunto con le note è assolutamente preziosa perché ci permette di mediare tra quello che è un ricordo personale di Margherita Sarfatti con quelle che possono essere poi le realtà storiche dettate appunto dalla storiografia e quindi dalle fonti. E quindi, essendo un racconto personale, può essere influenzato dallo stato d'animo della persona. Tra
4: Certo.
3: l'altro, Sarfatti, uno stato d'animo che tu descrivi poi nelle note, ma che lei stessa si descrive, non è assolutamente sereno, è evidente nei confronti di Mussolini, la storia com'è andata.
4: Niente, lei non è serena con Mussolini, non è serena con il clan Mussolini, è una donna ferita. Già dall'inizio è una vedova di guerra perché Margherita perde un figlio giovanissimo nella prima guerra mondiale, ucciso dai... Lei li chiama geneticamente i tedeschi, quindi lei ha sempre avuto questo dente avvelenato ai tedeschi e chiaramente scaricata da Mussolini, non solo, ma soprattutto dal clan Mussolini, cioè anche la coincidenza temporale. Lei viene emarginata quando prendono sempre più spazio sia Claretta sia il clan Ciano, lei lo chiamava, cioè questo di persone che erano intorno, vita intorno a Edda, a Galeazzo, anche a Costanzo Ciano, il padre Galeazzo, personaggio potentissimo, molto, molto discutibile dal punto di vista morale. Sono provate poi nel tempo le sue insomma, le implicazioni in vicende di corruttela molto, molto gravi. Mussolini era diventato, l'aveva fatto ministro dei trasporti, in sostanza, che era un posto nevralgico dove accumulare anche risorse, perché basti pensare che un fratello di Costanzo Ciano era il concessionario della più importante azienda di carbone che vendeva, guarda caso, il carbone alle ferrovie, alle navi. Quindi, insomma, era una vicenda molto discutibile. Margherita entra in conflitto con tutto il clan, che non la poteva vedere perché non poteva accettare la presenza di un personaggio così influente a fianco del padre, del capo, perché poi diciamo tutto quello che vogliamo, però Margherita è stata probabilmente l'unica persona che ha avuto un'influenza vera su Mussolini. Mussolini la riconosceva come era un'interlocutrice per lui, ne temeva il giudizio, si confrontava, chiedeva il parere, cosa che per un uomo dell'ego smisurato di Mussolini era assolutamente inconcepibile. Invece lei, per il suo carisma, per la sua intelligenza, per i suoi contatti a livello internazionale, per lui rappresentava un elemento di confronto vero e quindi anche di influenza, cosa che Claretta, Edda, non potevano assolutamente accettare e premettero ecco, il tempo per poterla, per estrometterla, sostanza, cosa che avvenne intorno al 34-35, con una roba abbastanza progressiva, però nell'arco di un paio d'anni lei fu sostanzialmente espulsa, ecco, quindi per venire alla tua cosa. Quindi lei ha ampi motivi di risentimento, non tanto verso Mussolini, perché alla fine, secondo me, lei, leggendo il libro, in qualche modo viene fuori l'idea di una donna comunque, non dico innamorata, comunque in qualche modo ancora che
3: Legata.
4: riconosceva la grandezza, no? Mi ha raccontato la nipote di Margherita Magalì, che è una signora anziana, ma sempre molto attiva, vive in America. Mi ha detto: sai, cioè, quando io vivevo con la nonna, quando Margherita è morta, Magalì aveva 21-22 anni, quindi hanno avuto un rapporto vero. E la nonna mi raccontò: dice, sai, io in vita mia sono stata innamorata di sole due persone, erano tutte e due dei grandissimi uomini, uno era Cesare Sarfatti e l'altro era ovviamente Mussolini. Questa è una cosa detta alla fine degli anni 50, quindi lei ancora alla nipote, a fine degli anni 50, dice: io sono stata innamorata di due uomini comunque eccezionali.
3: Oh, io, a proposito di Shalom, è evidente che l'aspetto ebraico della figura di Margherita Sarfatti è un aspetto determinante, per il nostro interesse, perché per quella che poi è stata la storia del fascismo, le leggi razziste del 38, mi vediamo razziste e non razziali, è evidente che questa storia pesa nell'ambito ebraico, innanzitutto, perché è una memoria che ci portiamo dietro. Con questa adesione al fascismo iniziale da parte di molti ebrei, che poi viene vissuta in tante famiglie e in tanti di noi in maniera molto contrastata, è evidente, Pier Francesco. Però la cosa curiosa è che tu dicevi di Margherita Sarfatti che è consapevole e a suo modo rimane legata per amore a Mussolini o comunque. Un legame che rimane in qualche maniera, ma poi lei nel libro dice: mi assumo la responsabilità di aver creduto nel fascismo di un tempo. Per quanto debole sia la mia voce, devo adesso alzarmi e testimoniare che Mussolini cadde a causa della sua completa bancarotta morale. È anche un fallimento di Margherita Sarfatti. Lei lo dice con dolore: aveva creduto, aveva aderito a un'idea di fascismo sociale. E socialista, di un fascismo democratico. Addirittura nelle sue memorie, lei dice che le famiglie italiane si riunivano la sera a tavola durante il fascismo ed erano allegre, erano felici, stavano bene, erano serene. Insomma, una storia un po' edulcorata, ho vista con gli occhi della Sarfatti in una maniera del tutto parziale.
4: Allora, secondo il memoriale, che è scritto in inglese, si intitola My Fault, l'editore ha deciso di tradurlo in È colpa mia, potrebbe essere la mia colpa,
3: Mia
4: il
3: colpa.
4: mio errore. Quindi, insomma, lei dà il senso, questo è il senso che lei vuole dare, d'altra parte lo scrive nel 47, vuole cercare di piazzarlo a degli editori, quindi sa che questo aspetto della colpa, l'errore, deve essere qualche modo sottolineato. In realtà, secondo me, lei non fa mai una mia colpa vera, mia colpa, perché lei dice: io ho creduto al fascismo buono, ho creduto a un fascismo che prometteva riforme sociali, sicurezza, pace sociale, e poi dopo Mussolini, a un certo punto, all'inizio degli anni 30, ha perso la testa. Ora, è una ricostruzione sostanzialmente inaccettabile questa, perché come scrivo nell'introduzione, un fascismo buono non c'è mai stato. Ora è vero che una buona parte della borghesia italiana, anche grande borghesia, ma anche piccola borghesia, aderì al fascismo e sostenne il fascismo per un periodo abbastanza lungo e spesso lo feci anche in buona fede, perché comunque il fascismo portò, mise fine a un'epoca di grandi rivolgimenti sociali, allontanò lo spettro della rivoluzione comunista che c'era, perché c'era stata in Russia, c'era stata in altri paesi europei. Quindi, insomma, l'adesione di una larghissima parte della borghesia ci fu e fu, diciamo, in buona fede, però ecco, l'idea di un fascismo buono non è condivisibile, nemmeno quello in cui Margherita si riconosce, a cui aderì, cioè già nel 25, 26, 27 il fascismo aveva dato già dal 21 ampia prova di essere un movimento comunque eversivo, un movimento che aveva scelto la violenza politica come metodo di lotta. Quindi, insomma, basta rileggersi i discorsi di Matteotti, no? Le denunce di Matteotti. Ora è vero che nel 20-21 la violenza politica era pane quotidiano non solo dei fascisti, no? Se prendiamo il primo discorso che fa Bombacci nel 19 in Parlamento, Bombacci socialista, poi comunista. Lui entra in Parlamento nel 19 e dice: signori, questa è l'ultima volta che si va a votare, perché ora arriviamo noi e chiudiamo tutto qua, non c'è possibilità di... Quindi la rivoluzione è arrivata, non basta con questa finta della democrazia. Quindi, insomma, è vero che non erano solo i fascisti a essere violenti o avere dei fini eversivi rispetto alla democrazia parlamentare che c'è. Questo è vero. Detto questo, lei non è credibile quando dice: oh, il fascismo a cui ho creduto io era un fascismo tutto rose e fiori, tutto, il fascismo era violento, aveva fatto, aveva
3: Delitto
4: usato
3: Matteotti, no?
4: delitto
3: Delitto Matteotti già
4: Matteotti,
3: da lì.
4: non solo, ma i delitti politici del fascismo. Anche, mi riferisco a quelli mirati, non solo a quelli che vengono da azioni squadristiche. Non c'è solo Matteotti, c'è Vivagno, c'è Spartaco Lavagnini, ce ne sono molti, e Piccinini, quindi insomma eliminazione fisica dell'avversario. Non era un'eliminazione, non era un'arma, come dire, per pianificare l'azione politica al fascismo, questo no. Come invece accadeva ad esempio, non so, è accaduto per i nazisti in Germania, che lì veramente l'eliminazione fisica degli avversari era, oppure per non parlare dei comunisti. Quindi, insomma, questo è vero. Però ecco, la ricostruzione che fa Margherita di questo fascismo delle origini non è credibile. Lei lo fa per salvarsi un po', per salvare se stessa, per dire: finché ci sono stata io accanto a lui. Quindi, diciamo, fino a tutti gli anni 20 la situazione era sotto controllo, però insomma, non è, in questo non è credibile. Lei, Margherita, è una donna estremamente intelligente, raffinata, e quindi usa questa argomentazione come sa far lei, però obiettivamente non è molto credibile. Poi
3: Un'autoassoluzione, dici?
4: è un'autoassoluzione molto prodomomia,
3: Pastore.
4: come io scrivo nella cosa, un po' furba, ecco,
3: E
4: per
3: ti...
4: cercare di gettare via da se stessa la croce. Però obiettivamente Margherita aderì convintamente al fascismo, come in quel modo di cui abbiamo parlato prima, insomma, insieme a tanti altri. E non è che tutti erano dalla società italiana, quella parte che aderì, erano degli assassini e dei violenti. Ci videro qualcosa, però ecco, non videro anche altre cose.
3: Senti, direttore, per fare un'incursione sull'attualità, poi ritorniamo su Dibro, ma me durante la lettura più volte l'ho pensato, però volevo confrontarmi con te. Margherita Sarfatti dà una descrizione della figura di Mussolini che, se vogliamo, a me in tanti tratti ha fatto pensare a tanti protagonisti della storia attuale. Non si fanno mai paragoni tra la storia di 80 anni fa e la storia attuale, ma insomma. Da una parte un paese che ha voglia dell'uomo forte e quindi Noi ne vediamo di paesi dove, soprattutto qui in Europa, ma anche da noi, qualcuno torna ad alzare la voce in una maniera così roboante e fascistizzante, mettiamola così, va, come termine. E, nello stesso tempo, un uomo pieno di sé, vanesio, con una serie di problemi che, non, che lui nascondeva, a se stesso e anche al prossimo, perché insomma non voleva confrontarsi con i medici, non voleva confrontarsi con le cure, addirittura non cura la sua famiglia. E poi i medici, tra l'altro, sono tutti ebrei, quelli di casa Mussolini, in qualche maniera. Questa è un'altra cosa, un altro gioco della storia un po' contorto. E questo culto della personalità, no? E anche il fatto che a un certo punto Mussolini dica: il popolo non deve pensare, penso io per lui, deve solo obbedirmi. Ci viene in mente qualcuno della storia attuale, del momento che stiamo vivendo? È un po'
4: Certo, ma
3: provocatoria, la domanda.
4: lui aveva allora, secondo me, la parte del libro in cui lei tratteggia la psicologia, la psiche di Mussolini è la parte più interessante. Tutto interessante quando parla di Hitler, i rapporti con gli ebrei, quando racconta tanti piccoli episodi, no? La roba del Brennero, di quando si incontrano a Stralsa, il primo incontro di Mussolini e Hitler. Mussolini rimane così colpito quando Hitler prende il treno, lui gli fa il gesto dell'ombrello, che lo trovo strepitosa questa cosa qua.
3: Dopo, tenuto, scusate, interrompo Mussolini che dice: Hitler non sa ascoltare gli altri.
4: Cosa che peraltro dicevano tutti, era una cosa abbastanza normale, diceva, però questo se vuoi ne parliamo dopo. Però diceva, al di là di tanti piccoli aspetti, secondo me la parte più interessante del libro è l'esame psicologico della personalità Mussolini, perché lei ha gli strumenti culturali, analitici per poterlo fare, a differenza di tanti altri che hanno scritto Memorie del Duce, il Duce visto da vicino, no? Negli anni 50 assistemmo, io non c'eravamo, però insomma assistemmo a una proliferazione di libri su Mussolini, l'autista, il maggiordomo, la figlia, la sorella, tutti misero un po' a frutto questo, però nessuno era mai andato così nel profondo, nel leggere alcuni aspetti della sua personalità, quando dice lui era un misto di contadino di campagna e operaio di città, aveva questo, come dicevi te, diffidenza dei medici. Io gli dicevo, lui mi diceva, sai, io sono un vecchio, alla fine un vecchio contadino, i medici non mi piacciono, non gli piaceva togliersi il sangue, quando gli toglievano il sangue lui andava fuori di testa, era un proto-Novax, quello che diremmo adesso, no? Oggi sarebbe stato un proto-Novax, quindi riferisce, lui lo racconta come un uomo sostanzialmente del tutto anaffettivo, diceva, era un uomo solo, era un uomo sostanzialmente insicuro. Ecco, questo, io ho trovato questa parte, forse anche la più nuova, di tanti ritratti di Mussolini, nessuno, almeno a conoscenza mia, era andato così nel profondo, no? Quando dice lui era un uomo solo, non c'era nessuno, come poi un po' sono tutti gli uomini, grandi uomini di potere. Insomma, questo aspetto che ovviamente, per ritornare alla tua considerazione, è chiaro che lui vive di un ego smisurato, perché insomma si ritrova a 39 anni a essere il padrone d'Italia, soprattutto poi via via che passa il tempo, ecco, questa l'edificazione del culto della personalità, che è abbastanza normale in tutti i regimi, se ci pensiamo, no? Voglio dire, non è che Stalin ne fosse di meno, o Hitler, oppure per venire ai giorni nostri, ai più vicini, o a Fidel Castro, quando c'è un regime, magari nasce a volte con, diciamo, virgolette, diciamo proprio tra le molte virgolette, a volte con le buone intenzioni, no? La rivoluzione, però poi finisce sempre nel culto della personalità, perché è proprio elemento costitutivo del regime monocratico. E quindi lui rimane sepolto da questo aspetto e non sa minimamente controllare più questo aspetto qui, che pure una volta aveva odiato Mussolini. E quindi è chiaro che sono dei tratti che ritroviamo anche in certi aspetti di certi personaggi. Se tu alludevi a Trump, sì, che in qualche modo certi aspetti ritornano, Poi è evidente che i tempi sono cambiati e a novembre in America si vota, quindi per fortuna poi alla fine tu puoi fare quello che vuoi. Però dopo un po' nelle democrazie passa un anno o due, però vai a votare.
3: Sì, io ci ho trovato degli eventi di Trump, qualcosa di Putin, anche il fatto di essere sportivo, di praticare un po'
4: Sì, non solo, ma ad esempio una
3: tutte le
4: cosa anche qui,
3: discipline, il decathlon.
4: no, ma anche qui non voglio fare ovviamente paragoni perché parliamo di no, ma ad esempio questa cosa che lui non voleva che si parlasse di lui come nonno,
3: Nonno.
4: no? No, non so se vi ricordate che uno che questa era identica, la stessa cosa identica che era successa a Berlusconi, che ovviamente non aveva nessun tipo di fatto, almeno secondo me, però insomma lui era uno che identificava la giovinezza, la vitalità e anche la vitalità erotica, sessuale, la sua mascolinità nel caso di uomo, la proponeva come un elemento di affermazione, di marketing della sua persona. E una delle cose che ricordo di Berlusconi, ho seguito tanto, era che erano vietate le foto di lui come nonno, perché i suoi nipoti sono sempre rimasti. Non so se vi ricordate il libro che lui fece stampare. Non c'erano mai foto dei nipoti, perché ovviamente, beh, io non ho nessuna cosa contro Berlusconi, anzi, averne oggi di Berlusconi rispetto a quelli che abbiamo adesso. Però, insomma, certi aspetti, no, del marketing della politica accentuati su una persona, questa cosa del nonno mi ha colpito molto, tant'è che nelle foto che si ricordano di Mussolini non esiste nemmeno una foto di lui con i nipoti, cioè con i
3: Nipoli.
4: figli, in tutti i modi, però non esiste nemmeno, ne aveva molti di nipoti, i figli di Edda, i figli, però non c'è, non esiste, perché lì le foto che venivano fatte poi la sera venivano passate, quelle che si potevano pubblicare, le altre venivano distrutte, non sono nemmeno negli archivi.
3: Senti, direttore, per rimanere un secondo ancora sull'attualità e poi ritornare al libro e chiudere la nostra chiacchierata. Perché in Italia c'è questa smania dell'uomo forte spesso?
4: Oh, abbiamo vissuto per 50 anni, 60 anni, secondo me, con una Costituzione, un sistema politico che era figlio di una Costituzione nata ovviamente diciamo così, da un'epoca post-fascista in cui sono tutte opinioni personali, poi ognuno ha le sue,
3: Beh, l'osservatore.
4: in cui venivano messe sempre al centro la prima esigenza della Costituzione è di fare in modo nel bilanciamento dei poteri, nel bilanciamento dei poteri delle Camere, che nessuno potesse mai avere qualche tipo di spunto possibile per poter accentuare. Alla lunga questa cosa in un'epoca moderna, secondo me, sta mostrando un po' la corda, perché alla fine poi in qualsiasi tipo di democrazia, poi la democrazia deve essere decidente alla fine. Alla lunga questo ha portato un immobilismo nelle situazioni, per cui forse magari c'è un po' un rifiuto di questa, appunto, di questa democrazia che a forza di essere bilanciati, in cui nessuno deve prevalere sull'altro, poi si rimane lì e non si prendono decisioni. Ormai credo che i rischi di qualche tentazione autoritaria di qualsiasi tipo sono assolutamente così congiurati, quindi, però questo è un aspetto sul quale dobbiamo fare i conti. Non so se vi ricordate, prima della riforma dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, avevamo comuni e regioni che erano in crisi continue perché erano a loro volta figlie di quel sistema. Lì si è provveduto con una giusta riforma e la situazione si è un po' sbloccata e nessuno tornerebbe indietro rispetto a quelli che erano, non so, le amministrazioni comunali che ogni anno cambiavano un sindaco.
3: Io comunque, quando dicevi, sono punti di vista personali, ma l'ho chiesto a un grande giornalista, a chi ha diretto
4: Ringrazio,
3: il
4: ma insomma,
3: quotidiano. Beh, hai diretto il primo, il quotidiano più antico d'Italia, che è La
4: So che
3: Nazione,
4: è un
3: in
4: tema
3: Firenze.
4: molto dibattuto, So che appunto viviamo in questi giorni la riforma della legge elettorale, che può piacere o meno, però insomma ho letto dei titoli golpe, non golpe, insomma, sinceramente mi sembra che i golpe siano alti, ecco, insomma. Quindi,
3: Io poi quando vedo le scene d'esultanza in generale o le
4: più che
3: liti in
4: altro
3: Parlamento, a me lasciano sempre molto perplesso.
4: questi termini secondo me avvelenano un po' i pozzi, perché tu puoi anche non essere d'accordo, dirà che magari mi sembra che nel 2015 fu approvato, ora andiamo oltre quell'argomento, un Italicum che era sostanzialmente simile, uguale a questo, ecco, insomma.
3: Sì, senza
4: Però
3: grandi.

0: nel suo tempo inserita e di livello importante, l'opera di una storica dell'arte prestata al giornalismo che racconta la storia di un giornalista, qual era Mussolini, prestata alla politica. È molto curiosa come definizione, ma fa capire poi la poliedricità della figura della Sarfatti. E c'è una parte del libro che a un certo punto è quella dove c'è la rottura tra Sarfatti e Mussolini. Lei va in America e incontra Roosevelt, che insomma non è proprio una cosa da poco, anche per l'epoca, una donna oltretutto, quindi era ancora una società estremamente patriarcale, non c'era ancora l'Oriana Fallaci della situazione che apre il campo a tante donne nel giornalismo in un certo modo. E va a intervistare appunto i leader del mondo. E Sarfatti torna e Mussolini neanche la prende in considerazione. Era talmente ancora preso dal suo incontro con Hitler, che era stata una debacle, dove Hitler gli dice: ma tu non sai fare nulla, ti farò vedere io a Berlino come ti saprò allestire una grande cerimonia. E Mussolini dice una cosa che a me sono rimasto molto sbalordito, perché dice: ma che contano gli Stati Uniti? Non contano nulla, stanno lontani, stanno lì. Ma era una boutade da parte di Mussolini, secondo te? Oppure c'era veramente, era diventato un delirio di onnipotenza per il quale l'Italia poteva tenere testa a una potenza qual era comunque un continente come gli Stati Uniti d'America?
1: Ma guarda, tutti i grandi uomini politici, quando salgono al potere per un po', sono illuminati dalla grazia, per cui comprendono tutto, non ne sbagliano una e ne azzeccano una dopo l'altra. Poi è una cosa abbastanza normale. Da un certo punto in là non ne azzeccano più una. Pensiamo anche ai leader più vicini a noi nel tempo, no? Qui, non so, Craxi vogliamo parlare, tanto per parlare dei morti, ma più vicini, no? Gente che all'inizio è baciata dalla grazia della politica, poi a un certo punto non capiscono nemmeno le cose più elementari. E così è Mussolini che incontra Hitler, la parte sugli ebrei è bellissima perché lui torna, racconta alla Sarfatti, sai, questo è mi ha impressionato perché è del tutto così assatanato contro gli ebrei. Quello era il periodo ancora in cui Mussolini non aveva maturato nessun tipo di sentimento anti-ebraico, no? Perché cosa che non c'era all'inizio, basta ricordare che la sala di Piazza San Sepolcro viene offerta da un industriale ebraico che si chiamava Cesare Goldman. Come avevi ricordato te, al primo fascismo hanno aderito moltissimi ebrei. Lui, quando fa quel bel libro, Le conversazioni con Ludwig nei primi anni 30, non so se il 31, 32, Mussolini proprio racconta: noi con gli ebrei siamo amici, non abbiamo niente contro. E Mussolini nel 34 incontra Hitler e dice alla Sarfatti: quello è un pazzo scatenato, pensa solamente agli ebrei. Io gli ho detto: ma Führer, ma smettila questa storia degli ebrei. Poi, da grande uomo di potere, non è che gli dice smettila perché sono persone come noi, no, no, gli dice smettila perché loro hanno le banche, hanno i giornali, quindi non ti conviene.
0: Questa parte era già emersa sul Popolo d'Italia in qualche articolo. Lui
1: Sì, però insomma.
0: scommissionava ai suoi giornalisti l'articolo antisemita piuttosto che razzista,
1: Però questo
0: piuttosto.
1: avviene dopo, avviene dal 35 in poi questa cosa e finisce con l'infamia delle leggi del 38. Però ecco, per tornare alla domanda, lei va nel 34 da Roosevelt, mandata da Mussolini, quindi rendiamoci anche conto, quello che dicevo un po' all'inizio, che cos'era Margherita Sarfatti per Mussolini, cioè anche in un periodo in cui lei ormai aveva, diciamo, un po' rotto i ponti, era in uscita, ecco. Mussolini non ci manda un ambasciatore, non ci, ma ci manda lei a parlare con Roosevelt per capire e farsi capire. Cioè, l'ambasciatore suo in America è Margherita Sarfatti nel 1934, per capire anche lo spessore e la portata sia del personaggio Margherita Sarfatti, sia del legame intimo, stretto, intellettuale, che pur in una fase di caduta Mussolini ha ancora con lei, insomma.
0: Vittore, grazie. Grazie per questa bella conversazione che
1: Grazie a
0: abbiamo
1: voi.
0: avuto su un libro molto interessante. Io consiglio, perché
1: Il libro di
0: veramente.
1: Margherita Sarfatti, però, quindi glielo
0: Sì, beh,
1: ricordo a
0: no, mi viene da
1: tutti.
0: dire che è tuo, perché ti
1: No,
0: sei
1: non
0: preso
1: è il
0: l'onere e
1: mio.
0: l'onore di andare
1: No,
0: a
1: no, no, l'onore
0: curarlo.
1: va a lei perché perché è un libro straordinario, secondo me, scritto.

0: È un libro pieno di cose, credo che gli appassionati di storia si troveranno e anche gli storici, perché poi, come dici te, la storia di Sciarre Felice non si fa con le testimonianze, si fa con i documenti, però quando le testimonianze sono così importanti, comunque concorrono
1: Diventano un
0: a,
1: documento,
0: diventano,
1: diventano un
0: alla
1: documento.
0: fine diventano un documento in qualche modo anche loro, insomma.
1: È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, a cura di Pierfrancesco De Robertis, di Margherita Sarfatti, Paesi Edizioni, è acquistabile in tutte le librerie, nella libreria ebraica di Grazzeffer qui a Roma, è sulle piattaforme, ovunque. Comprate i libri, leggete i libri, abbiamo bisogno di leggere, capire, studiare, documentarci. Prima poi di incorrere poi in strafalcioni o cose che non stanno in cielo e in terra. E, direttore, grazie.
0: Grazie mille,
1: Grazie
0: grazie a voi e grazie a chi
1: e
0: ci ha seguito.
1: buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
0: Grazie, grazie a voi.
2: 23:59 minuti, Radio Radicale, questo era a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca. Fra pochi secondi andremo a vedere le prime pagine ancora di domani.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, dunque, siamo arrivati alla lettura delle prime pagine di questa giornata, di questo sabato 18 luglio. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, il sabato, a cura, come sempre, di Marco Taradas alle 7:35. Allora, il caso Roggero lo troveremo. Sentirete tra pochissimo, praticamente su quasi tutte le aperture, ci sono sempre le eccezioni e soprattutto sui giornali di centrodestra che alzano insomma un po' gli scudi in difesa di questo gioielliere che è stato condannato, come ben sanno i nostri ascoltatori. Noi apriamo come sempre con Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura ETS, l'Unione Europea ritocca le regole e Orsini, il presidente Orsini che dice una condanna per l'industria. Arriva la revisione dell'ETS, Bruxelles rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto. Critiche dalle attività produttive per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, la proposta insoddisfacente non affronta le criticità e condanna le imprese, se ne occupano Picchio e Romano. Ci sono diversi approfondimenti perché la riforma non convince, Bruxelles ammette l'errore ma non fornisce la soluzione, così Massimo Beccarello. L'impatto delle chiusure di Hormuz sul mercato del petrolio, la Cina si muove come l'Arabia Saudita, così il titolo dell'articolo di Sissi Bellomo e poi l'analisi sull'energia. L'Europa sta sbagliando anche adesso ed è l'articolo firmato da Davide Tabarelli. C'è una foto che ci mostra l'interno di una borsa, il cortocircuito dei microchip affonda le borse e se ne occupano Cellino, Lopes e Simonetta. E poi ancora la riscossione, stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto agosto. Tregua fiscale per 2 milioni tra cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e solleciti. La riscossione prepara la ritirata per agosto nell'ottica di un fair play nei confronti di contribuenti e professionisti. Ancora l'ex Ilva, la cessione a Jindal partirà con un contratto di affitto, ce ne parlano Bricco e Fotina, e poi i due leader, ossia il presidente americano Trump e quello cinese, voto del 2020 e gestione dell'intelligenza artificiale, alta tensione Trump. E sì, ci sono diversi approfondimenti in tema Fatiguso e Valsania e poi Aleggi e Noci. Di spalla Trump sferza Netanyahu, non mette a bocca sugli F-35 alla Turchia, la vendita alla Turchia di aerei F-35 da parte degli USA sta creando nuove tensioni tra Stati Uniti e Israele. Secondo una ricostruzione dei media web Axios, Trump sarebbe letteralmente imbufalito con Netanyahu contrario all'operazione. Lo stesso Trump avrebbe detto Bibi non deve metterci bocca. Nel taglio alto UniCredit, Berlino apre alle prime trattative su Commerzbank, banche frammentate nel piano della UE, meno vincoli alle fusioni. Ce ne parla Beda Romano, mentre su UniCredit Berlino apre le prime trattative su Commerzbank, è un articolo di Isabella Bufacchi. Così sulla prima del Sole 24 Ore, vediamo il foglio nel taglio alto, Minoli che dice Adani urla cose senza senso, buttafuoco lo cacciano e ci mettono la fidanzata di un ministro e il Gramelot ormai lo fa la RAI intera ed è un articolo di Salvatore Merlo, ne vediamo l'inizio. L'altra sera Daniela Dani non ha fatto una telecronaca durante la semifinale Argentina-Inghilterra, ha urlato un rap sgangherato sopra una partita di pallone. E la cosa buffa è che gliel'hanno permesso nella stessa azienda dove nei prossimi palinsesti radio tolgono la parola a uno scrittore, Pietrangelo Buttafuoco, per ordine politico e al suo posto forse ci mettono una signorina che ha detto di essere in relazione con il ministro dell'Interno. Guardi, tutto si tiene. È la stessa Rai, capisce? Quella che urla e quella che zittisce, quella che rappa pure i palinsesti. C'è un unico principio ispiratore. Ah, e quale sarebbe? Nessun principio. Giovanni Minoli ride e dice così al telefono senza un preambolo, come chi ha già la sentenza scritta e la sta soltanto leggendo con ironia. Così l'inizio dell'articolo di Salvatore Merlo. Nel taglio centrale, l'urgenza di un vaffa a Vannacci, è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa, che scrive in prima: un vaffa a Vannacci da destra, grazie. In politica si sa, la strada per l'inferno è spesso lastricata di buone intenzioni, e le buone intenzioni che in questa fase storica rischiano di proiettare la destra verso un percorso infernale sono quelle che riguardano il rapporto tossico, pericoloso, dannoso che la maggioranza di governo ha scelto di costruire con uno spauracchio chiamato Roberto Vannacci. Il generale Vannacci è la grande ossessione estiva del governo e la paranoia del centrodestra è ormai fuori controllo, al punto da spingere la maggioranza a inseguire Vannacci prima ancora che il generale sia davvero partito. Negli ultimi giorni, del resto, l'inseguimento di Vannacci si è reso evidente su numerosi dossier. L'ultimo ha portato il governo a una tale velocità da travolgere persino le prerogative attribuite alla Presidenza della Repubblica in materia di grazia. Prima del caso del famoso gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'esecuzione in strada di due ladri che lo avevano derubato nella sua gioielleria. L'inseguimento del generale è avvenuto su altri temi. Mercoledì, terrorizzati dall'idea che Vannacci potesse mostrare l'incoerenza di Meloni sul tema delle preferenze, Fratelli d'Italia ha spaccato la maggioranza alla Camera, votando a favore di un emendamento di Futuro Nazionale. Forza Italia e Lega hanno votato contro. Poco prima, Fratelli d'Italia, insieme con la Lega, ha iniziato ad abbassare i toni sul tema della remigrazione, lasciando intendere che giudicare gli individui non per ciò che fanno, ma per ciò che sono, trasformare ogni straniero in un sospetto fino a prova contraria e prevederne l'espulsione in caso di reato sulla base della sua origine, della sua appartenenza, della sua identità, siano modi tutto sommato saggi di offrire agli italiani un senso di protezione per il futuro. E poi Cerasa prosegue. Le avventure del tribunismo estremista, così Giuliano Ferrara, ne vediamo anche qui l'inizio. Il tribunismo, quello sporcificante, adulterato da paura e odio, rischia un grande ritorno in Europa. E la cosa ci riguarda, forse ci stiamo cacciando di nuovo nei guai. Il liberalismo riformista, tenace e a suo modo grandioso, con l'esperimento impossibile ma autentico di Macron in Francia, paese antiliberale, egualitario, libertario, barricadero, venato di comportamenti sociali rosso-bruni, un paese che sogna con Rousseau e ha tradito più volte Montesquieu e Constant, è andato incontro a sconfitte a ripetizione, ma un punto strategico l'ha realizzato. Marine Le Pen e il suo delfino Bardella si sono, come dicono i francesi, dediabolizzati, demostrificati. 10 anni dopo sono diversi e parecchio rispetto al punto di partenza, alla cultura delle origini, a scelte politiche antisistema che incutevano un brivido di paura alla Marianna repubblicana. Restano molti dubbi sulla politica europea, sulla posizione internazionale del paese all'insegna di euroscetticismo e sovranismo, con un sospetto abbastanza solido di putinismo strisciante sul rapporto con l'economia di mercato, l'impresa, la società civile e sull'immigrazione e il cosiddetto identitarismo. Così inizia Giuliano Ferrara. Sempre su Il Foglio, gli europei non siano polli senza testa, ci dice Boris Johnson, è un pezzo. Mi perdoni l'autore, io non riuscirò mai a leggere il suo cognome. La risposta europea, me ne scuso veramente con gli ascoltatori e con l'autore di questo articolo, la risposta europea alla guerra in Iran è stata pessima, dice al Foglio Boris Johnson, ex primo ministro britannico, commentando le discussioni e gli scontri tra gli stati e gli alleati europei. Quando il capitano della tua squadra commette un errore, cosa fai? Fai del tuo meglio per aiutarlo. Non scappi via come headless chickens. Polli senza testa, disse Johnson, usando una delle sue espressioni ironiche e chiarissime. La critica dell'ex premier conservatore, famoso per la sua schiettezza, mezza ingenua e mezza brutale, è rivolta agli europei, gli amati e odiati europei, ma Johnson riconosce anche che l'amministrazione Trump ha commesso un errore di calcolo strategico. Washington è entrata in guerra senza tenere pienamente conto della capacità del regime iraniano di usare lo stretto di Hormuz come leva contro gli Stati Uniti e i loro alleati, dando per scontato che Teheran non avrebbe potuto chiudere lo stretto senza danneggiare gravemente la propria economia. Il regime iraniano sta invece dimostrando di essere disposto a sopportare perdite pesanti. Così inizia questo interessante articolo. Tanti come sempre gli argomenti, non è welfare per vecchi, troppe pensioni, poca assistenza ai non autosufficienti, la riforma manca, se ne occupa Capone, e poi la sintesi a Kiev di Nicole Flammini, i cartoni, scrive la Flammini, sono ancora per le strade ucraine, chiedono che Fedorov torni al Ministero della Difesa, ma la decisione è presa, il Parlamento è chiuso e Fedorov dopo aver rifiutato il ruolo di consigliere del presidente Zelensky e l'incarico di premier ha assicurato che avrà una sua parte nella difesa dell'Ucraina. Non scomparirà, ma non sarà più ministro. È stato il primo segnale di calma in un governo in subbuglio. Così su Il Foglio. Proseguiamo con Il Riformista. Il rimpasto lievita. Il governo a settembre cambierà assetto? Ballano le caselle di trasporti, giustizia e interni. Salvini, Antivannacci, opziona il Viminale. Vincere e vinceremo, questo è il titolo dell'articolo firmato da Alberto Marchi con la consueta barchetta. Vincere, parolina magica della politica italiana, che sui destini nazionali esercita da sempre un effetto ipnotico. L'apice retorico resta quello del 10 giugno 1940 dal balcone di Palazzo Venezia. Vincere e vinceremo. Sappiamo come andò. Eppure la parolina continua a funzionare a quasi 90 anni di distanza, a voltaggio ridotto per entrambi gli attuali poli della politica repubblicana. Sul Riformista poi si parla del caso Roggero, della legge elettorale, di Ranucci e Gratteri e delle midterm negli Stati Uniti. Il giornale, l'Italia che si difende. Il gioielliere va in cella, pentito, ma in quei momenti, puntini puntini, stanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate. L'editoriale, un doveroso bagno di realtà, firmato dal direttore Tommaso Cerno, che scrive: non c'è da stupirsi, in un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento con una diaria da 20.000 euro al mese tra annessi e connessi, chi andava in giro di notte col martello a rieducare presunti nazi, il caso di Mario Roggero non può che lasciare l'intelligenza progressista nel più gelido disinteresse, anzi nel fastidio, perché per questa sinistra i rapinatori morti durante un incidente sul lavoro, è messo tra virgolette, quello di assaltare gioiellerie armati fino ai denti, fanno pena, sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere. Secolo d'Italia dalla parte di Mario, prima notte di Roggero nel carcere di Bollate, Meloni che dice lo Stato sta con le persone per bene, se ne occupa nell'editoriale Roberta De Luca. E ancora Libero, che vergogna, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, l'ira della Meloni, basta risarcire chi commette reati, ce ne parlano Fausto Carioti e Serenella Bettin. Quando è troppo, scrive il direttore Sallusti, evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l'ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso nell'aprile del 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena saccheggiato. Si parla anche sul libro dei PM che si chiedono se Ranucci sapeva. Ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia. E ce ne parla Massimo Sanvito. L'avvio di un'istruttoria del ministro della giustizia Carlo Nordio per la grazia a Mario Roggero rientra nelle sue prerogative. Così l'inizio, vediamo la verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero, il manifesto lotta armata, c'è una foto della Meloni con tanto di occhiali scuri, giacca scura e occhiali scuri, dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale la Premier rivendica la difesa del gioielliere. Io mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Marco Taradas. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriamo tornando a parlare del potere di grazia. Questo dopo che il Quirinale ha puntualizzato i limiti di attribuzione, richiamando il ministro Nordio sulla vicenda dell'istruttoria in favore del gioielliere condannato Roggero. Ecco, noi vogliamo tornare al 3 maggio 2006 andando ad ascoltare una trasmissione a cura di Paolo Martini che appunto vedeva Marco Pannella, i costituzionalisti Paolo Armaroli e Andrea Poggiotto sul caso Bompressi e il pronunciamento della Consulta che aveva accolto il ricorso del Presidente della Repubblica, allora c'era Carlo Azeglio Ciampi, proprio sul potere di grazia. Poi due rubriche che non sono potute andare in onda ieri per esigenze di palinsesto, che sono Africa Oggi a cura di Shukri Said e la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso di Vita. Andremo poi ad ascoltare dalla festa di Left Wing, la 13ª edizione, un dibattito sull'università e la ricerca nell'agenda progressista per l'Italia. Ne hanno parlato Lorenzo Bassi, Gianfranco Bocchinfuso, Alessandro Bruscella, Miriam Calabrese, Antonio Caso, Davide Clementi e poi ancora Alfredo Dattorre, che è responsabile università del Partito Democratico, Davide Faraone, che è deputato di Italia Viva, Raffaella Galasso, che è segretaria della Federazione Innovazione e Ricerca della CISL, Stefano Greco, ancora Maria Pianta, Claudio Musicò, Elisabetta Piccolotti, che è deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, e poi ancora Francesco Posca, Francesco Raparelli, Giovanna Rinaldi, Antonio Sanguinetti, Angelo Schillaci, Mario Mauro Tulli e Francesco Verducci, che è un senatore del Partito Democratico. Alle 6:30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, a seguire la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta e poi Lorenzo Rendi con la rassegna di geopolitica. Apre i programmi in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo alle 7:10, come ogni sabato alle 7:30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazzi e poi la rassegna stampa Stampa e Regime a cura di Marco Taradas. Come dicevamo, torniamo a parlare del potere di grazia, lo facciamo con una trasmissione del 3 maggio 2006, quindi dal nostro archivio a cura di Paolo Martini, con Marco Pannella, i costituzionalisti Paolo Armaroli, Andrea Poggiotto, il caso era il caso Bompressi, subito dopo il pronunciamento della Consulta che aveva accolto il ricorso dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi sul potere di grazia. Buon ascolto.
1: Stasera è il nostro ospite qui negli studi di Radio Radicale Marco Pannella per parlare di una importante notizia della serata, cioè la decisione della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente annullato lo stop alla grazia ad Ovidio Bompressi richiesta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi sollevò conflitto davanti alla Consulta, avete sentito ieri, proprio ieri da Radio Radicale, l'udienza, la brevissima udienza davanti alla Corte Costituzionale. Non si pensava ad una decisione così rapida, anche perché c'erano stati anche diversi commenti sulla decisione da parte della Consulta di convocare al 2 maggio questa udienza, cioè a pochi giorni dalla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica. Invece la decisione è arrivata e la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso proposto dal Capo dello Stato con una decisione di cui conosciamo in questo momento solo appunto il contenuto, cioè il fatto che ha annullato una lettera, la lettera con cui il Ministro Castelli fermò la procedura di grazia nei confronti di Bompressi. Non conosciamo le motivazioni, le conosceremo probabilmente nei prossimi giorni, e questo è anche il motivo per cui molti costituzionalisti che abbiamo interpellato si mantengono prudenti sulla interpretazione da dare a questa notizia, che però è una notizia importante. Pannella ha già parlato ai nostri microfoni e alle agenzie di stampa di beffa, proprio per i tempi che ormai rimangono al Presidente Ciampi per la sua decisione. Marco.
2: Sì, ma in realtà questa è la storia. Beh, intanto mi dicevi che possiamo salutare il professor Paolo Armaroli e non voglio adesso farlo attendere troppo. Buonasera Paolo.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. Finisco la frase e poi, spero che ti possiamo ascoltare. Dunque, dicevo, tutta la vicenda ha alcuni aspetti, a mio avviso, di drammatico di beffa, e anche vi sono delle chiavi di lettura che ritengo in tutta prudenza, però dovremo approfondire nei prossimi giorni. Ma qui, siccome io, per la verità, ero alla Camera, avevo visto il presidente Bertinotti per una questione analoga. Dico una questione analoga, Paolo, perché questa storia nostra, diciamo, vicenda poteri del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, beh, era una cosa abbastanza importante seguirla, eccetera. Ma noi adesso abbiamo un altro problema. Scusa, il noi lo uso per noi laici, non per te chierico e per i tanti grandi chierici che spero si occupino della cosa. Però mentre sono impegnato, non so se ci sia prodomo mea, ma non è solo per questo, il fatto che io ritengo, avendo letto atti, leggi e tutto, di essere un senatore della Repubblica, mentre non risulta al Senato della Repubblica, sicché lunedì voteranno per eleggere il Presidente della Repubblica 8 altri senatori che non sono quelli a nostro avviso eletto. Quindi, diciamo, una questione nemmeno tanto forse elegante, ma importante, che continuerà a nutrire questa lunga riflessione che, grazie a te, tra l'altro dal tuo libro, e dico da pagina 95 del tuo libro, edito con Rubettino, appunto il caso Sofri, un intrigo costituzionale, tu hai 5 pagine che per me sono di un'importanza enorme, perché tu sintetizzi con maestria quello che noi abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito, direi, di messa a sacco dei regolamenti, leggi, norme all'interno e dalla Camera dei Deputati, no? Ma allora volevo dire, adesso io sono un senatore che non è senatore, ritengo che in termini di diritto lo devo essere, quindi però questa sera sono felice così di poter anche, se tu mi spieghi brevemente cos'è successo, perché io ero prima da Bertinotti, poi stavamo discutendo di questa cosa di Ciampi che conferma la sua volontà di non farsi rieleggere, e credo che questo sia un atto, sapendo le pressioni unanimi dai quali era così raggiunto, credo che sia un atto, una uscita dal settennato del presidente Ciampi da apprezzare moltissimo, proprio come atto che dimostra che il contenuto della indipendenza, il contenuto dell'autonomia, alcune volte vale ancor più rispetto al valore dell'autonomia dell'indipendenza esercitata. Quindi, anche per i nostri lettori, Paolo, sei così cortese e hai fatto una fatica così straordinaria, di già mi vuoi in sintesi far capire che è successo? Io sono corso qua, poi mi hanno detto che tu ti eri espresso, stavo guardando adesso le agenzie, ma ho l'impressione che la sintesi breve, senza troppo stancarti, però possiamo chiederti e offrirti di farla tu per i lettori di Radio Radicale, per gli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Io ti ringrazio. E innanzitutto chapeau bas, tanto di cappello, perché il vincitore di questa giornata, lo ammetto senza reticenze, sei tu. Sei tu che hai sponsorizzato per primo questa tesi, che allora era solitaria e poi invece ha trovato molte adesioni in tanti costituzionalisti, e quindi questa è una tua squillante vittoria. Mi domando se sia anche una vittoria per il Capo dello Stato, e qui vengo a quelle tue dichiarazioni sulle agenzie che hai anche ripetuto pochi minuti fa, cioè la beffa. Attenzione, apparentemente questa sentenza è una sentenza a futura memoria, perché evidentemente, come tu giustamente hai detto, solo quando la sentenza verrà depositata avrà efficacia. Ora però mi viene il sospetto, in genere tutti i giornali nei giorni scorsi hanno detto che tra il verdetto e il deposito della sentenza possono passare da 20 a 30 giorni. Ecco, mi domando se invece proprio nei prossimi giorni, domani, dopodomani, non sia addirittura depositata la sentenza.
2: Guarda, questo mi pare probabile, conoscendo l'ambiente. Scusa.
3: Ecco, no, questo appunto per permettere al capo dello Stato di concedere la grazia a questo punto a chi vuole, a Bompressi, a Sofri, ad altri, senza il consenso del guardasigilli, perché a questo punto, se ho ben capito, la controfirma del guardasigilli attesterebbe semplicemente la provenienza dell'atto e la sua regolarità formale. Ecco, quindi questo mi sento di dire. Poi, a proposito di rinuncia alla candidatura, visto che abbiamo lavorato assieme in anni non lontani, ricordo perfettamente che tu fosti il primo, anzi direi l'unico, a porre un problema di trasparenza, cioè di candidature ufficiali. Ora, per la verità, candidature ufficiali non ce ne sono state, perché la tua tesi, che io sostenni, fu minoritaria, e allora non capisco come mai il capo dello Stato abbia rinunciato a una candidatura che non è ufficiale. A mio avviso il capo dello Stato si attende, o si attendeva, a seconda dei punti di vista, visto che ormai ha assunto questa decisione, avrebbe dovuto in un secondo tempo pronunciarsi, cioè se una ampia maggioranza si fosse schierata per la sua rielezione con un voto ufficiale del Parlamento in seduta comune, e allora secondo me avrebbe accettato, oppure sarebbe stato eletto con una scarsissima maggioranza, cioè con una maggioranza di centrodestra allargata a pochi franchi tiratori del centro-sinistra, ma a questo punto la rinuncia doveva avvenire dopo l'elezione, e si sa benissimo come un Presidente della Repubblica può rinunciare al mandato, cioè non giurando fedeltà alla Costituzione e quindi decadendo, diciamo, non entrando nel pieno esercizio delle sue funzioni. Questo lo dico, caro Marco, perché tu, ripeto ancora, fosti il primo ai tempi ancora dell'elezione di Pertini, quindi siamo nel 1978, nel luglio, nell'estate del 1978, tu fosti il solo a perorare l'idea di candidature ufficiali proprio per una ragione di trasparenza. D'altra parte anche la tua polemica contro la prassi sono battaglie di trasparenza, cioè le regole del gioco devono essere chiare e poi rispettate da tutti.
2: Allora, intanto credo che me lo permetti tu, Paolo Martini, che a nome di Radio Radicale, io non ho titolo per farlo di fare te, però prendiamo atto che il professor Almaroli ha tenuto una lezione breve ma intensa, e lo ringraziamo per essere quindi anche poi in funzione qui di docente, e te ne ringrazio, Paolo, anche perché poi mi stimoli. Io ti confesso, questa cosa che tu adesso hai ricordato l'avevo completamente rimossa, perché quando le cose non hanno, magari come grazie al tuo libro, una eco, un ritorno, come spesso accade per le mie cose, no? Le sanno i pochi che le ascoltano, poi per il resto cala la damnatio memoriae, no? E ci devo... Poi io stesso non ricordo più, ma qui, se ben ricordo, Corredine, uno che per me era un maestro, anche per te lo era, credo, e tu lo dimostri, di Silvano Tosi.
3: Sicuro.
2: Silvano su queste cose doveva avere scritto già per cavoli suoi negli anni precedenti.
3: Ma io allora avevo scritto un libro, come ricorderai, sull'elezione del Presidente della Repubblica,
2: sì.
3: E fu questa la ragione del nostro incontro per tutta una serie di eccezioni procedurali. Ma tu avesti anche,
2: certo,
3: un altro merito,
2: sì,
3: e cioè il merito di chiedere, e poi l'hai ottenuto con anni di ritardo, le cabine in aula.
2: Certo, anche
3: perché,
2: allora,
3: sì, ci furono degli episodi veramente incredibili in cui c'erano parlamentari che sventolavano la scheda col nome scritto per disposizione dei capatazzi di partito, li sventolava davanti ai capatazzi di partito per dimostrare la propria fedeltà.
2: No,
3: tu,
2: per, Per la verità, Paolo, scusami,
3: sì, certo,
2: non era quello, quelli che sventolavano, ma avevamo avuto la prova che dalle tribune stampa si
3: certo
2: potevano guardare e leggere come se fosse dal satellite,
3: certo,
2: la firma che veniva posta sui propri banchi. Ma comunque, ecco, no, ma tornando alla... Io per la verità...
3: È una violazione della Costituzione che prevede il voto segreto.
2: Certo, ma...
3: E anche questa è una tua battaglia.
2: Ma a questo punto, no, quello che mi importa, e ti ringrazio molto del ricordo, io per la verità allora posi questo problema perché dissi che a mio avviso non si poteva disporre di una, diciamo, responsabilità istituzionale senza che l'eventuale prescelto lo autorizzasse.
3: Certo.
2: Cioè, io il problema che ponevo allora, dicevo, noi dobbiamo saperlo, perché anche se quello che si sceglie poi non è d'accordo è una complicazione e devo dire è un cattivo esempio, pessimo, e disporre di un'immagine e di una identità, perché quello che fosse a sua insaputa senza il suo esplicito consenso,
3: non c'è dubbio,
2: sottoposto a un atto così importante e poi dover rispondere dell'accettazione o del rifiuto eccetera, a mio avviso è una negazione nemmeno della privacy, come tu sai,
3: certo,
2: su questo le mie idee, ma invece davvero del diritto di ciascuno di non essere caricato da responsabilità che lui non abbia accettato.
3: Ecco,
2: quindi,
3: però tu questa proposta la facesti nel 1978 e ti hanno dato ragione soltanto nel 1992, quando Oscar Luigi Scalfaro, se ricordo bene, presidente della Camera per pochissime settimane, per pochissimo tempo, impose le cabine. Quindi dal 78 al 92 passarono 15 anni, quindi i fatti ti hanno dato ragione,
2: ma
3: un po' di ritardo.
2: Scusa, però lì ancora al passo invece delle accettazioni di candidature non siamo ancora arrivati.
3: No.
2: Allora, ecco, non è questo che mi interessava molto del tuo intervento, le osservazioni che facevi quanto appunto a quello che sarebbe stato più ordinario, normale, che facesse Ciampi, no? Ma a questo punto, non trattandosi di atti di candidatura, in senso proprio,
3: non si può rinunciare.
2: Allora in realtà quelli erano preannunzi politici, per la prima volta formalizzatosi ieri con la presa di posizione della Casa della Libertà. D'accordo?
3: Ma
2: è formale.
3: Sì, però informalmente, voglio dire, perché non...
2: No, politicamente.
3: Sì, non politicamente, era, certo.
2: Allora, a mio avviso, il Presidente ha fatto benissimo. Ha risposto politicamente anche lui. Ha detto, no, io non sono disponibile a essere candidato. Ecco qui, comunque, da esplorare. Poi non dobbiamo rischiare di sembrare viziosi. Poi soprattutto io, te lo fai con professionalità e io
3: no,
2: poi...
3: Se mi consenti, Marco, tu conosci il capo dello... Io l'ho votato nel 1999 quando ero deputato e lo rivoterei qualora fossi ancora parlamentare, ma secondo me il capo dello Stato ha rinunciato proprio perché ha visto in questa candidatura, che tu giustamente chiami politica perché non c'è alcun mezzo di ufficializzarla, ha visto una, come dire, una sponsorizzazione di parte. Però secondo me è stato un po' frettoloso, perché questa sponsorizzazione di parte avrebbe potuto poi cristallizzarsi in una unanimità o quasi unanimità. D'altra parte, nel 1907 anni fa, quindi nel 1999, quando fu eletto Ciampi, ci fu un accordo tra maggioranza e opposizione e una convergenza sul nome di Ciampi.
2: C'era già stata precedentemente, siccome si parla di metodo Ciampi,
3: sì, è vero,
2: invece c'era già stata per...
3: Sì.
2: Di tutta la partitocrazia, no, se ben ricordo, in prima votazione anche per Cossiga.
3: Certo,
2: per Cossiga. Tant'è vero che io me ne andai a Trastevere a mettere dei fiori in quel momento ad una tomba di Giorgiana Masi, pur appunto. Ecco, sì. Allora però, forse perché così poi arriviamo senza trattenerti eccessivamente,
3: abusivamente. No, ma mi fa piacere.
2: No, questa. Ma ecco, diciamo, è indubbio che le considerazioni di merito tue sono ineccepibili. Tu dici, se si fosse trovata dinanzi alla cosa unanime, eccetera.
3: Certo.
2: Ma io avrei potuto anche dire, diciamo, credo, vi ringrazio molto di volermi eleggere alla Bulgara. Ma vi ho già detto che io personalmente non mi interessa, perché non ritengo di essere disposto o capace di in queste condizioni di quella cosa. No, mi limitavo a dire che mi sembra appropriato ad una notizia data via stampa, perché così è, no?
3: Sì.
2: E la Casa della Libertà ha detto: noi candidiamo, e le agenzie, le cose, no, con un comunicato. Certo. Via stampa il presidente in modo appropriato. Io, che come sai sono assolutamente convinto che spero di vincere un'altra battaglia,
3: certo,
2: quella contro l'evoluzione della dottrina sulle esternazioni dei presidenti della Repubblica,
3: certo,
2: trovo che appunto prassi per prassi, presidente per presidente, siamo arrivati ad una apparente normalità, quindi anzi devo dire siamo arrivati attraverso una sorta di consuetudine, proprio parlo di consuetudine,
3: certo,
2: a fare quello che un tempo avrebbe richiesto un colpo di Stato militare, cioè che un presidente silenzioso, diciamo nelle sue caratteristiche, no? Del quale si tutela la riservatezza, la riflessione, in qualche misura la distanza, io dico anche reale, perché reale non è che solo dire,
3: certo,
2: parlo la distanza reale dall'incalzare dell'attualità degli eventi, era questo, e in Audi e gli altri, era questo il tesoro a mio avviso compiuto nei realtà nuove delle repubbliche, ma nel comprendere quello che di positivo poteva essere di una certa concezione del monarca costituzionale, che era quello del suo essere in qualche misura superiore ed estraneo anche all'incombenza del pronunciarsi sugli eventi quotidiani.
3: Certo, scusami, ecco. Ma tu hai toccato un punto molto importante, cioè tu hai detto che pur non essendoci una candidatura ufficiale, abbiamo appreso dai giornali che c'era un orientamento della Casa delle Libertà a votare per Ciampi, e proprio sulla base di queste dichiarazioni di carattere esclusivamente politico Ciampi si è ritirato. Ecco,
2: no, ma Ciampi allora ha usato lo stesso mezzo, cioè, questo volevo dire.
3: Cioè, sì, ma allora
2: ha comunicato questo stampa, ha risposto, cioè, non a caso, proprio con un comunicato stampa degli uffici del Quirinale.
3: Ma questo dovrebbe valere a questo punto per tutti.
2: Oh, cioè, benissimo!
3: È questo il punto.
2: E ci siamo.
3: Cioè, il centro-sinistra a questo punto, sia pure come mera dichiarazione politica, dovrebbe dire se è per D'Alema, se è per Amato, se è per Napolitano, se è per la Finocchiaro, se è per quant'altri. E se candida una persona, questa persona dovrebbe dire di accettare la candidatura, perché altrimenti si fa il gioco dell'arcana imperi.
2: Bene.
3: E non quella trasparenza di cui tu meritoriamente ti sei fatto sempre.
2: Guarda, è una rivoluzione che forse sarà bene un giorno o l'altro complessivamente, nel senso, no, nel senso di rivoluzione nel suo significato primo.
3: Certo.
2: È armonia,
3: certo.
2: La rivoluzione è l'opposto dei salti, eccetera,
3: certo,
2: no? È un moto perpetuo di armonia di un corpo attorno ad un altro, una cosa fissa, quindi io quello lo sai che mi è caro,
3: certo,
2: questa visione. Ma allora, adesso, avendo, se vuoi, affrontato un po' quali sarebbero le regole paraistituzionali che possiamo auspicare vengano adottate in alcune circostanze dai partiti,
3: sì,
2: no? Allora vorrei dire che io ricordo che già il problema invece formale delle candidature lo chiesi non appena presi la parola nel 76, che io mi ribellai al fatto che avevamo letto tutti sui giornali che eravamo convocati quel giorno per eleggere X ed Y.
3: No, il 78 era.
2: No, no,
3: era,
2: guarda,
3: l'estate del 78 che poi fu eletto Pertini.
2: No, nel 78 replicammo, ma il vero grosso dibattito, allora era la cosa in Grao o meno, nel 76 noi arriviamo, noi quattro dicevamo, ma insomma, qui noi abbiamo letto sui giornali che, che domani voteremo questi nomi, mentre la Costituzione ci dice tutti eleggibili, no, ma quindi tanto per dire, ma io allora adesso vorrei che arrivassimo alla notizia, l'altra notizia di oggi, perché io credo di poter dire, proprio grazie anche al tuo libro, davvero, che mi ha costretto a riflettere di nuovo, a dire questo, ho capito meglio dal tuo libro qual era in realtà l'esigenza, la speranza e l'obiettivo che via via più chiaramente mi ero posto. È quello di infliggere, se possibile, un alt, un vulnus a una posizione dottrinaria che, come tu hai ricordato, ha teso sempre di più, a mio avviso, con un ritmo di regime a suo tempo, a privilegiare la prassi, e tu dici, sì, fanno un precedente, quel precedente non ha precedenti,
3: certo.
2: L'indomani quel precedente è precedente, tu la descrivi benissimo, come con la presidenza in Grao, peraltro nobile rispetto a molte successive, però divenne lì che tutta l'arte degli allievi di Cosentino, che era stato un grande segretario generale formativo,
3: nomi e cognomi.
2: Ecco appunto, immediatamente divennero degli artisti per ogni ora escogitarne una per il presidente, per rispondere a questi screanzati che però arrivavano brandendo la lettera dei regolamenti, eccetera.
3: Ma tu li hai presi in contropiede, perché ti ricordi che pubblicasti quel libro famoso con tutti i precedenti parlamentari, per cui anche lì fu la tua un'opera di trasparenza e di democrazia.
2: Sì, ma diciamo pure poi, ecco, forse dico, lo chiamo quello, la sostanza...
3: Io ce l'ho ancora quel libro.
2: Io no, perché...
3: Con la copertina rossa.
2: Io mi ero pure dimenticato di averlo fatto, capito? Perché questa è la mia vita, io il 90% di quello che ho fatto, davvero, c'è la dannaccio memoria che funziona scientificamente, quindi ne sono io il primo quasi responsabile. Arrivando ad oggi, dicevo... Quindi quello che oggi può rappresentare, attento, anch'io sono ancora più prudente di altri che ho udito nel dire, vabbè, questi hanno detto che quella lettera, quello lì, non le poteva fare.
3: Sì.
2: Io credo di sapere, nella complessità certa della Corte, ma lo credo di sapere, te l'ho accennato anche al dibattito sul tuo libro, no? L'ho accennato. Credo di sapere che lì vi sono molte cose da salvare. Una è, mi auguro, il potere del presidente come atto, direi, autonomo, autosufficiente, ancorché, come soprattutto non i costituzionalisti, ma gli amministrativisti erano intervenuti da Ferrara, forse sentiremo, e un pochino, no, fra un momento. E sottolineando che qui ci troviamo dinanzi al problema di una controfirma, di un atto dovuto, no? Obbligato, eccetera, che appartiene, credo di, anche questo di riuscire a capirlo, di più al settore amministrativo che all'altro, diritto pubblico, costituzionale o di altra natura, no? Quindi in questo caso staremmo lì. Però tutto il resto è salvo. Io sono convinto che la Corte Costituzionale deve salvaguardare in qualche modo quella dozzina di interventi firmati o gli uffici del Quirinale, gli ambienti del Quirinale, dal servizio X o Y del Quirinale, si osserva che, perché il povero Castelli in realtà si è venuto convincendo mano a mano che dal Quirinale, sicuramente, direi all'insaputa, perché non è, veniva presentata come attività ordinaria probabilmente, no? All'insaputa del presidente, che tra l'altro è economista e sappiamo di che valore, eccetera, non specificamente un costituzionalista, sono venuti. Io ho sentito per esempio un'affermazione che sono convinto che qua verrà fuori. Pensa come sono presuntuoso nella sentenza. A un certo punto dal Quirinale, dall'ufficio, venne, Paolo, questa affermazione: il Presidente della Repubblica non può firmare se non è certo del consenso del Ministro.
3: Me lo ricordo perfettamente. Ma comunicati.
2: Aspetta.
3: Del 2003.
2: Aspetta, sì, ma lì e continuava. In tal caso, cioè se il ministro, certo, se il, ci troveremmo dinanzi ad un atto non costituzionale, e poi c'era la formula o nulla non avvenuto o comunque certo, diciamo annullabile. Allora io sono sicuro, guarda, Paolo, posso sbagliarmi. Non conosco nemmeno fisicamente la maggior parte dei nostri giudici delle corte.
3: Ma si dice che sia venuta a maggioranza la decisione.
2: Beh, questo mi pare pacifico. Perché, no, ma perché se quello che penso, che qui può darsi che sia vero che danno, diciamo, ragione alla tesi letteralista.
3: Sì, certo.
2: No, diciamo, sì, certo, come succede per i testi religiosi, certo, o d'altro. No, appunto, che, ma nello stesso tempo sono certo che questa sentenza deve, come dire, assolvere, spiegare e non condannare una serie, ecco, un'affermazione come quella. Io continuo a dire che siccome sono ignorante, ma ho il dubbio che se non lo fossi avrei la stessa convinzione, questa storia che il Presidente, così come quando è stato indotto a chiamare i presidenti delle Camere per dirgli via spicciatevi a fare l'abboato perché è utile, sì, necessario, sì, sì, così io avrò diritti che mi dicono che non c'ho in base alla Costituzione.
3: Sì.
2: Beh, perché in quel momento il Presidente fu preso, sorpreso, aggredito dai fatti, e non solo dai fatti, penso. E quindi ci fu con fretta, con urgenza questa cosa. Adesso, il 10 giugno, dopo che, in coincidenza diciamo con la ripresa di uno sciopero della sete, dopo che la boato era stata usata come prevedevo,
3: sì,
2: il Presidente della Repubblica e poi il Presidente del Consiglio, in un fazzoletto di giorni, fecero degli atti, chiesero la chiesero appunto il Presidente del Consiglio, rese pubblico, è diverso come tu mi insegni,
3: sì,
2: non solo chiese al Ministro, ma rese pubblico di avere indirizzandolo a me, rese pubblico di avere richiesto al Ministro gli atti su Bonpressi. È diverso, credo, molto, no? L'averlo chiesto, avere reso pubblico.
3: Il Presidente del Consiglio, non ho capito bene.
2: Poi, no, prima il Presidente della Repubblica fa questo, poi il, sì, giorno di Pasqua, il Presidente del Consiglio, devo dire che ne sono grato davvero, ma lui è così. Nelle sue contraddizioni c'è anche l'aspetto positivo. Il giorno di Pasqua, invece di andare in aereo da Milano dalla figlia che stava in Francia,
3: quel famoso incontro fra te e Berlusconi,
2: se n'è venuto qua per dirmi bevi,
3: sì,
2: no, e poi però in quell'occasione, essendo poi lui poverino tornato da 18 ore dall'Iraq dove era andato a Nassiriya,
3: sì, sì,
2: quindi a livello umano c'era una partecipazione vera, per ribadirmi che, per carità, anche lui riteneva sta cosa già da tempo che si doveva fare, eccetera.
3: Lui personalmente è stato sempre favorevole alla, come cittadino è stato sempre favorevole alla grazia soli.
2: Diciamo che come cittadino ha sempre manifestato,
3: con una lettera a Ferrara,
2: sì, sì, ma voglio dire, ha manifestato di tenere a cuore. Poi, a mio avviso, se l'avessi tenuto a cuore, sai quante cose avrebbe potuto fare col ministro.
3: Ma dai giornali si è ricavata una, mi pare che poi lo rivelassi anche tu, dice: io, caro Marco, farò di tutto, ma posso fare poco. Ed è vero, perché no, se c'è una competenza esclusiva del, no, guardasigilli in materia, non c'è dubbio che, nonostante quello che pensino costituzionalisti autorevoli come Valerio Nida, in realtà il Presidente del Consiglio non può avocare a sé un caso del genere, a meno che, come già dicevano costituzionalisti dell'Ottocento, si tratti di salus republice. Faccio l'esempio di Moro,
2: sì,
3: cioè nel caso di Moro sarebbe stato assurdo che il guardasigilli dicesse sì o no alla grazia a uno o due brigatisti che stavano in prigione, certo, per certo. graziarli. È chiaro che questo punto sarà il Presidente del Consiglio, no. il Consiglio dei Ministri, il Governo, sì. ma in casi ordinari la competenza è del guardasigilli e del capo dello Stato, no, almeno così è stato sì. fino a ieri.
2: Sì.
3: Se permetti aggiungo una cosa, guarda che questa sentenza della Corte aprirà una nuova era per quanto riguarda la forma di governo, e cioè una evoluzione dalla forma di governo parlamentare a una forma di governo semipresidenziale. Mi spiego.
2: Toglieremo il semi, toglieremo il semi.
3: Giuseppe Maranini, uno dei miei maestri, diceva, e tu forse lo ricorderai, che dando una particolare lettura alla nostra Costituzione si potrebbe andare verso gli Stati Uniti, cioè un presidenzialismo coniugato con un federalismo.
2: Ma fino a metà del dibattito della Costituente Calamandrei sperava in questo, e lo diceva.
3: Calamandrei era esolato con la partita.
2: No, no, ma dico sì, ma lui aveva intuito questo.
3: È vero, è vero.
2: E ci si inseriva, e poi altri come Sturzo ed altri, ma che non erano specificamente appunto costituzionali.
3: Ecco, se mi permetti personalizzerei. Supponiamo che domani venga eletto Presidente della Repubblica una persona che personalmente stimo come il presidente dei DS Massimo D'Alema. Ecco, sulla base di questa sentenza della Corte Costituzionale, quando la Costituzione dice che il Presidente della Repubblica

0: inserire una cosa qui, non possiamo trattarla se non monopolizziamo il dibattito, e ti ringrazio, ma intanto mi sta molto a cuore, siccome sempre dire continuamente i ministri proponenti, dice la Costituzione, qui noi ci siamo trovati dinanzi, soprattutto a partire dall'89 poi, no? Ma dinanzi ad un ministro competente, non più al ministro proponente.
1: Sì, i lavori preparatori prima dicevano competente, poi cambiarono proponente, non si sa bene perché.
0: Sì, ma anche perché c'era una differenza, c'è il ministro
1: Certo.
0: competente
1: È
0: e
1: ovvio.
0: invece hanno voluto dire quei ministri che nell'ambito della propria competenza esercitano la proposta. Ecco, nella fattispecie c'è Luciani, mi pare, che proprio agli albori del dibattito che avevo un po' provocato, disse, il dottor Riccardo Duale, poi però disse, certo, quello che si potrebbe immaginare, ricordo proprio, tra l'altro lo fece in 10 giorni, quindi era molto elaborato, si potrebbe immaginare che se il Consiglio dei Ministri viene convocato con questo specifico punto all'ordine del giorno,
1: Cioè il potere di grazia, eh?
0: sì,
1: L'atto di
0: no,
1: grazia.
0: cioè,
1: L'atto.
0: comportamento del ministro non più proponente, perché non era del ministro
1: Sì.
0: competente, e in questo caso, se è stato convocato con all'ordine del giorno tutti, può esercitare appunto la prevalenza della collegialità rispetto a un potere discrezionale, ma non appunto obbligato, del ministro, visto che era competente non solo, e non proponente. No, tanto che io dinanzi a questa deliziosa costruzione bizantina, io Bisanzio credo che sia uno dei momenti massimi di questi
1: Sì, poi è
0: 2000 anni.
1: venuta l'Italia che ha superato Bisanzio.
0: Sì, vabbè, cioè l'erede. L'erede dell'impero romano è Costantinopoli e quell'impero là,
1: Certo,
0: altro
1: certo.
0: che tutte le altre menate sulle radici, dette a un passo. No, ma comunque voglio dire, io mi dissi sì, vabbè, mo adesso finisce, che per consentire l'esercizio da parte del Presidente della Repubblica di questo potere duale, forse finiremo a convocare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché a me l'idea che bisognava fare, perché l'andrò a ripescare questa cosa di Luciani, però vorrei dire, Paolo, per mettere un punto al momento, io proprio non ho avuto nemmeno il tempo di riflettere, ho avuto questi echi, un giornalista mi ha beccato, oh, hai visto questo? Dico, ma non è possibile, quindi i miei primi di getto sono state cose così, non le ho nemmeno lette e poi rilette, però allora io dico, una comunque di una cosa io sono certo, è che quello che tu hai di già fatto tu, hai lavorato dei mesi per cogliere l'essenza di questo dibattito e quindi dovendo cronicizzarlo, insomma, no? Seguirne bene la cronaca, anche minuta, beh, a questo punto il problema però credo del valore della prassi rispetto alla lettera, no, delle leggi, delle Costituzioni, credo che potrà contare su un supplemento necessario di dottrina e di studio.
1: Non c'è dubbio.
0: Perché questo è fondamentale. Io ripeto, adesso c'è questa storia, un intero gruppo parlamentare, otto senatori di vari gruppi, poi tra l'altro, che secondo la lettera della legge, no, ma secondo più passi che lo riguardano, che riguardano la lettura della legge, noi non siamo stati proclamati senatori, no? E ce ne sono altri 8 poverini.
1: So che il professor Michele Ainis ti ha fornito una memoria giuridica sul punto
0: Sì, ma devo
1: che
0: dire.
1: io devo ancora studiarmi per la verità.
0: Sì, no, ma devo dire che Ainis, quella cosa, tra l'altro, mi ricordo in 20 minuti, mezz'ora di rinfresco di cose, subito espresse le linee di
1: Sì, è
0: interpretazione, ne colse subito
1: vero.
0: l'essenziale. Ma anche altri, per esempio, qualcuno che tu sai sul piano, ai tempi in cui si discuteva proporzionale, no, doppio turno alla francese.

0: Eravamo lui sulle linee di Bettino Craxi, un po' io su altre, ed era Lancaster, no?
1: Lancaster, sì.
0: Lancaster era un po' lui. Però appunto ho fatto una bellissima memoria questa volta sulle posizioni che io stesso auspico prevalgano, insomma, ma anche perché le ritengo giuste.
1: Beh, a questo punto sarà la giunta delle elezioni.
0: Beh, sì, se è quella, normalmente le cose serie, tranne quando ho dovuto fare lo sciopero della sete alla Camera dei Deputati e sul Parlamento, in genere si decidono alla fine di legislatura,
1: È
0: come tu
1: vero,
0: sai.
1: anche se il regolamento dice entro 18 mesi
0: Sì,
1: per la
0: certo,
1: legge.
0: poi però i 18
1: È
0: diventano
1: vero,
0: 36,
1: è
0: eccetera.
1: vero.
0: E infatti io sostenni che l'atto conclusivo della costituzione della Camera doveva ritenersi quello della proclamazione finale degli eletti per il numero di 630.
1: Sì.
0: Che se no, fra una contestazione e l'altra, in genere si chiudevano le legislature senza questo formale atto
1: Sì.
0: conclusivo della Costituzione, già da tre legislature fosse fatta. A questo punto, anche su questo, come sulla cosa del voto utile, no? Che il Parlamento doveva esprimere rispetto alla Corte istituzionale, non va a fare il votificio che per 2 anni si riuniva e non trovava l'accordo. Qui abbiamo tanto è vero, avuto la Camera che ha tanto accettato quel principio che poi è arrivata a stabilire che in questa legislatura la Costituzione non valesse nulla perché non erano 630 ma erano 617 i parlamentari. Però allora a questo punto io quello che mi auguro è che anche una spiegazione di quello che tu con grande puntualità e con un tantino di piacere hai compiuto, tu hai notato la contraddizione di molti seri maestri di diritto, di molti tuoi colleghi, che tu gli hai tirato fuori quello che scrivevano in dottrina e
1: Sì,
0: quello che hanno detto.
1: nel 91 e adesso hanno un po'
0: Ecco, e
1: cambiato.
0: sì, ma ecco,
1: Beh,
0: quello, ma
1: Stefano Ceccanti, in quella bella recensione del mio libro
0: sì.
1: sulla grazia Sofri che ha fatto sul riformista, proprio questo evidenzia e ne dà anche un'interpretazione politica, cioè
0: Sì.
1: il centro-sinistra che allora era parlamentarista, oggi sta diventando presidenzialista e
0: Sì,
1: questo
0: guarda, per
1: forse è
0: me, come tu
1: preoccupante.
0: sai, oggi e ieri, che lo applichiamo alla destra, che lo applichiamo alla sinistra, dimostra semplicemente che nell'uno e nell'altra ha convinzioni solide, classiche in materia,
1: Ah, questo è pacifico.
0: e quindi succedono dei casini che li vede uniti anche in questo, no? Nella natura, no? Sostanzialmente. Ma volevo dire, quello che però mi permetto di avanzare come osservazione, tu hai fornito la prova di che cosa? Ma di una cosa di grande valore, come si forma la dottrina, al pari della giurisprudenza, al
1: Sì.
0: pari del diritto. Oggi, quando sento parlare anch'io di Costituzione vivente, anch'io penso che sia la Costituzione morta, manco
1: Morente,
0: morente.
1: morente,
0: Il povero Mortati, se vivesse, penso che prenderebbe le armi, no? Perché parte dalla sua illustrazione perfetta, no? Della vita, dell'immaterialità dei principi del diritto. Immagina che segue poi le regole della vita, la crescita, la trasformazione, la contraddizione.
1: verissimo, certo.
0: Allora, quei tuoi colleghi, non è che, capito, dando ragione a Pannella, potevano sperare mai nemmeno dopo 30 anni di entrare alla Corte Costituzionale, capito? Quello
1: Questo non
0: significa.
1: ci piove.
0: Ecco, allora, dico, perché cosa? La suggestione, il ricatto di quello che non beve non mangia. Io ho sempre detto che sono dalla parte di quell'antipaticissimo per altri versi, perché io adoro Disraeli e meno Gladstone, ma da liberale io approvo Gladstone che fece morire un sindaco scozzese e quasi morire un altro, perché questi pretendevano con lo sciopero della fame e della sete di fargli fare una cosa che la legge non gli consentiva.
1: Ti vorrei fare a questo punto una domanda. E se l'interpretazione di tutto questo non fosse giuridica ma letteraria, e metto in campo un uomo di grande valore come Eduardo De Filippo, il quale in una sua commedia diceva: quello ha torto perché mi sta antipatico. Voglio dire, nel 1991 molti costituzionalisti si schierarono a favore del guardasigilli Martelli e contro Cossiga, perché Cossiga stava antipatico, tra virgolette, così come oggi danno ragione a Ciampi e non a Castelli, perché Castelli sta un po' antipatico, tra virgolette. Non trovi che questa possa essere, non ti dico la chiave interpretativa unica, ma una possibile chiave, una delle possibili chiavi interpretative?
0: Ma guarda, questo è il criterio dello stesso pathos, sin pathos o antipathos, sì. È sicuramente qualcosa che riscontriamo come proprio, magari per motivi che Democrito già aveva intuito, eccetera, per motivi molto importanti, seri, di quello che è un po' il mistero, no? Nel quale siamo immersi. Ma non credo che rispetto a organi collegiali o magari anche rispetto a persone che non hanno simpatie o antipatie politiche, mettiamo, lì io mi permetterei di avanzare un'altra considerazione possibile. Beh, uno assume in dottrina, soprattutto in Italia, no? Dove appunto il valore delle affermazioni dottrinali servono molto spesso per spacciare come necessarie delle prassi, ecco, necessario far divenire, dare il valore pratico di consuetudine a delle prassi che poi a loro volta sono fatte in un solo precedente, no? Quindi abbiamo questo. Però dinanzi all'evoluzione, in 10 anni, mettiamo, delle acquisizioni di dottrina che loro hanno fatto, proposto e condiviso, beh, mi pare uno va a leggere davvero come vivono, no? Perché poi, contrariamente a quello che pensa così, che penso altri cari carissimi amici, la forza interiore della legge si misura proprio nei momenti nei quali gli istinti, le esigenze, le convenienze sembrano esigere emergenze di altre soluzioni. Cioè, sì, una legge è tale. Allora, a me pare bello che sul fatto che uno considerato come considerato nel bene, ma Marco Pannella piglia una cosa, dice a me questa cosa e a Adriano Sofri non ce ne frega nulla come caso Sofri. Quello che ci importa è perché finalmente noi abbiamo sentito una bravissima persona come un Presidente della Repubblica che nella primavera del 2003 fa dire, dagli uffici che questa volta probabilmente deve dire lui, sin dal gennaio 2002 il Presidente vuole esercitare il suo diritto e non ci può. Allora io ho detto, beh però, insomma, abbiate pazienza, se un Presidente della Repubblica dice questo, io che sono cittadino, che un po' conosco, ho letto a scuola la Costituzione, la chiedo come una richiesta d'aiuto. Insomma, io ho sto potere, vi dico che un anno è rotti che lo voglio esercitare, a me se lui lo vuole esercitare a favore o no di Adriano e per Sofri la stessa cosa, quello che ci interessa è un'altra cosa, e perché mai non lo può esercitare? No, questo era. Allora dico che nel frattempo mi pare che di già questa evoluzione che tu qualche volta impietosamente, no, hai documentato, non fosse già anticipata dal legislatore normale, quando nell'89, mentre si fa grazia del ministro di grazia e giustizia, si fa grazia di quello e diventa solo di giustizia, nel quale si viene precisando nel 681, mi pare, che senza domanda né proposta,
1: certo,
0: mentre fino al giorno dopo il Quirinale diceva invece che, no, al mese dopo addirittura, essere necessaria la proposta. Allora poi adesso si discute se era la proposta del ministro, la proposta del giudice di sorveglianza, no, sì, quelle cose che sappiamo.
1: Il giudice di sorveglianza l'ha detto.
0: Sì, appunto, ma d'accordo. Ma sì,
2: vabbè, il Quirinale diceva ministro, diceva, ecco, non esiste nel nostro ordinamento un potere autonomo del capo dello Stato senza,
0: ma
2: proposta
0: comunque,
2: del ministro.
0: No, ponevo questo... non è una buona cosa che un indirizzo di dottrina prevalente a un certo punto anch'esso viva e prende atto di come in pratica quelle indicazioni dottrinarie Allora, siccome mi pare pacifico che il potere partitocratico, il potere oligarchico, e tu lo dimostri quando dimostri come da un giorno all'altro si inventano i precedenti, le cose e tutto quanto, no?
1: Chiaro.
0: Beh, c'è una riflessione nella quale questa reductio ad unum piuttosto che ad unitatem, no? E sì. Quindi alla responsabilità personale, quindi anche costituzionale, non solo penale, eccetera, è, credo, una caratteristica proprio di quella civiltà giuridica e costituzionale anglosassone che si tende a confondere con quella sudamericana. Cioè, qui se si dice presidenzialismo, per un certo tipo di sinistra e pure di destra, sono i dittatori, mentre la storia vuole che, come dire, le società anglosassoni più uninominaliste, più personaliste in questo senso, ma anche le più parlamentari poi nell'esercizio vero dei poteri, no? I poteri degli stati americani sono dei poteri che non sono come quelli delle regioni italiane, no? Hanno una pluralità, veramente un'armonia, una sinfonia di concacofonia di... Allora, ecco, mi pare che forse c'è una battuta d'arresto e si comprende l'essenza di quel che può essere eterno nella personificazione, in un momento della, ecco, del connotato anche personificato del capo dello Stato,
1: ecco,
0: repubblicano o monarchico che sia, attenzione. Certo, questo mi va. E a questo punto, infatti, non mi sorprende che proprio uno come Calamandrei, che credo il suo carattere democratico, e qualche volta voleva sembrare anche democraticista, ma molto poco in lui, con i suoi allievi, certo, nella Seconda Democratica, lui era per il sistema presidenzialista, uninominalista, e poi Marianini, me lo insegni tu cosa pensava.
1: Certo.
0: La partitocrazia è divenuta oligarchia.
1: No, e ma quando... Marianini la pensava come te, cioè era, certo, il sistema inglese.
0: Sì, no, certo. Ma io naturalmente, non lui come me, sono io che sono stato influenzato da Marianini, o magari da Panfilo Gentile, o magari da Calamandrei, ma da Sturzo, che ritorna, come sappiamo, no? Uninominalista, eccetera, tutti quanti. Quindi adesso, allora, forse, credo che stiamo abusando degli ascoltatori.
1: No, ma un'ultima cosa, mi permetto, scusami tanto se ti interrompo.
0: No, no.
1: Dunque, nel 1968 Giuliano Amato scrive un bel libro sull'ispezione politica del Parlamento, dove ricorda quante volte parlamentari fecero interrogazioni al Ministro della Giustizia per chiedere conto della grazia a Tizio, a Caio, a Sempronio. Ecco, ora che è diventato un potere assoluto del Capo dello Stato, i parlamentari non potranno rifarsela col parafulmine guardasigilli, ma semmai dovranno, in casi eccezionali, contestare un comportamento poco consono alla carica del Capo dello Stato. Mettiamo che un futuro Capo dello Stato
0: si trovi a dover fare i conti con l'opinione pubblica. Io questo lo ritengo salutarissimo.
1: Se ci fosse un'opinione pubblica in Italia.
0: No, ma voglio dire, per il monarca, ma scusa, la casa reale britannica, no? Dà motivi quasi di scandalo in ogni generazione.
1: Questo
0: si confronta con l'opinione pubblica. È un elemento di salute, cioè la sacralità di un istituto di quel tipo non esige, come in altri posti e con altre religioni, non esilte quasi una sorta di rispetto moralistico delle, no, diciamo, dei canoni che dovrebbero non essere seguiti umanamente, comprensibilmente, dai membri della casa reale, no? E
1: certo.
0: Questo ogni, poi via e basta, poi abbiamo avuto il re e tutto quanto. Quindi
1: certo.
0: Io, che no, credo di essere liberale, ricordo sempre Don Benedetto Croce, che a noi ci diceva nel 46, quando a scuola avevamo voglia di spaccarci nel 46, no?
1: Sì.
0: I banchi in testa fra repubblicani e liberali, noi eravamo accusati di tradimento sia dai repubblicani che dai monarchici, perché stavamo riflettendo sul fatto che Don Benedetto ha detto: noi liberali non possiamo sacralizzare nessuna forma, anche quelle che ci sono più care e che vogliamo realizzare. Giusto. Dobbiamo infatti tenere presente che per avventura gli stati che hanno resistito al nazismo e tentato di resistere al comunismo, ma hanno resistito al nazismo, sono tutti quelli monarchici. E allora, ed era vero, poi gli dico, cazzo è vero, no, capito? E lui diceva, per questo noi come Partito Liberale su questo dobbiamo proclamare che è alla sensibilità tonto, di ognuno di noi che viene affidato il votare a favore o contro la monarchia e la Repubblica. E io lo trovo, ora che sono passati 70 anni, giusto, ecco appunto, 2 giugno 46, probabilmente il 2 maggio 46 in terza licea mi picchiavano e cose del genere perché ero un traditore sia degli uni che degli altri, ma questo insegnamento di Don Benedetto, come tanti altri, a mio avviso sono di un'attualità commovente, no? E bene, vale la pena, quando tu infatti dici, ti ho letto, dici beh qui insomma dobbiamo pure garantire un po' il monarca, no? O sì, il presidente,
1: non dal la corona, come si
0: sì,
1: dice,
0: ecco appunto, proteggerlo, certo, dalla pubblica opinione.
1: Perciò non è quella controfirma ministeriale.
0: No, certo, io dico invece che è sbagliato che invece la forza della monarchia spagnola, ancorché nuova, no? E quella di aver dovuto affrontare di volta in volta quello che era divorziata, quell'altra o no, no? Lo stesso di tutte le altre monarchie. Uh-huh. E dovremmo trasferire questo anche a livello, come dire, dei nostri capi di Stato. Io che non ho mai molto amato quel richiamo, perché non l'avevo capito, all'unità nazionale, quando adesso poi ti ho sentito e dire il Presidente della Repubblica deve, si giustifica la maggioranza qualificata, diciamo, no?
1: Sì, sì.
0: Per essere eletto, perché lui in realtà è custode di valori.
1: Certo.
0: E il valore non esiste come fatto costituzionale. Esiste l'obiettivo, no? Esiste appunto una forma di valore.
1: Beh, che ma rappresenta l'unità nazionale, quindi questo,
0: ecco, no, valore, ma no? Quello voglio dire, quindi, che cosa? È che appunto il capo dello Stato in quel momento rappresenta anche una sensibilità, non una dottrina, capisci? Certo. Ecco il sensum fidelium in teologia, o il senso, diciamo, il concetto popolare. Va bene,
1: io ti chiedo solo una cortesia, Marco. Pronto?
0: Prego. Sì, certo.
1: Marco, io non conosco personalmente Massimo Bordin, direttore di Radio Radicale. Salutamelo, perché nel mio libro sulla grazia soffri lo definisco una forza della natura.
0: Ecco.
1: Perché la sua rassegna stampa è favolosa.
0: Bene.
2: Grazie, professore.
0: Ti ringrazio da parte sua.
1: Ciao Marco, a presto.
0: Ciao, grazie. Grazie. Allora, grazie al professor Paolo Armaroli che così sia sull'evento della non accettazione del rinnovo della sua presidenza per Ciampi, sia sulla prima presa in considerazione del dibattito sulla sentenza oggi, sulla decisione della Corte, non mi ha consentito di ancora una volta invadere un po' con il consenso e la complicità del vice direttore qui presente di straripare nel palinsesto della radio. Ora non so cosa pensi.
2: Abbiamo un altro costituzionalista adesso.
0: Dobbiamo allora
2: che ringraziamo per essere
0: scusarci con soprattutto se lui è ancora lì.
2: Professor Puggiotto, eccoci.
0: Professore, allora, è lì? Senta, mi scusi professore, guardi, sono un cafone involontario, mi sono dimenticato che lei era già stato chiamato.
3: Sì, ma è sempre un piacere ascoltare sia lei che il collega Armaroli.
0: Bene.
3: Paolo Armaroli è in questi giorni, quindi è stato un utile riparto.
0: E guardi, io ricordo poche righe che lei mi mandò mentre infuriava appunto tutto il dibattito, e che io ricevetti con grande interesse, perché lei aggiungeva alcune considerazioni che fino a quel momento non erano venute in mia conoscenza e non mi avevano fatto riflettere.
2: Allora, intanto presentiamo Puggiotto, è professore di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, e all'Università di Ferrara hanno organizzato pochi mesi fa, tra l'altro è un libro anche questo in uscita su questa stessa vicenda, quindi diciamo è anche una cosa, una pubblicità utile per chi volesse approfondire, perché oltre al libro di Armaroli c'è questo libro che sta per uscire per Giappichelli proprio sulla questione della grazia. A Ferrara a febbraio è stato tenuto un convegno su questi argomenti e Puggiotto ci raccontava, anche con il contributo di esperti di diritto amministrativo che hanno aggiunto altri elementi in più insomma su questa vicenda, e Puggiotto è stato anche sentito da questa emittente ormai 2 anni fa, mi pare di ricordare, tra l'altro fu uno tra i primi che stroncò la proposta di legge Boato, se non ricordo male, vero professore? Che la definì o inutile o incostituzionale perché non serviva a nulla in quel momento.
3: Pensavo che fosse il colpo di grazia e il potere di grazia come prerogativa presidenziale.
2: Certo. Ci racconti un po' di questo convegno di Ferrara.
0: O anche di questo dibattito che ha sentito, delle notizie di agenzia che sono venute, ecco.
3: Ecco, allora, io userò certamente molto volentieri Radio Radicale per fare pubblicità a questo volume, però lo farei dopo.
2: Sì.
3: Se mi consentite, cercherei di fare così l'artigiano del diritto positivo e cercare di capire insieme a voi che cosa si può evincere dalle notizie che abbiamo in ordine a questa sentenza della Corte Costituzionale.
2: Sì.
3: Quindi anche se l'ora è un po' tarda, permettetemi di fare il giurista positivo. Allora, io qui ho davanti l'agenzia ANSA che la notizia della sentenza odierna della Corte, nella quale si legge che i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato che non spettava al Ministro della Giustizia impedire la prosecuzione del procedimento per la concessione della grazia a Ovidio Lombressi. Conseguentemente viene annullata la lettera del Ministro in data 24 novembre del 2004. Allora, che cosa vuol dire? Se noi leggiamo quella lettera del 24 novembre del 2004 del Ministro Castelli e se leggiamo il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, noi capiamo una cosa, e cioè che il Presidente Ciampi ha mosso un conflitto di attribuzioni contro un diniego ministeriale duplice, cioè Ciampi contestava Castelli innanzitutto il rifiuto di predisporre il decreto da sottoporre poi alla firma del Presidente, la controfirma del Ministro per la concessione della grazia, ma contestava poi anche un secondo rifiuto, il rifiuto preannunciato dal Ministro Castelli di controfirmare quel decreto. Attenzione, la cosa importante è perché il primo rifiuto riguarda la fase istruttoria del procedimento di concessione della grazia, il secondo rifiuto riguarda invece il potere, il problema vero e proprio, cioè a chi spetta l'ultima parola, chi ha la titolarità del potere. Ora, la Corte Costituzionale con la sentenza odierna ha risolto solo il profilo conflittuale relativo alla fase istruttoria o ha risolto anche il profilo relativo alla titolarità del potere? Dalla notizia che noi abbiamo ad oggi, a quest'ora mezzanotte, non è dato sapere se la Corte ha quindi risolto un conflitto limitatamente alla fase istruttoria o se invece ha risolto anche il conflitto più pieno, cioè relativo alla titolarità del potere. Quindi, di solito si dice che le sentenze si commentano solo dopo aver letto le motivazioni, in questo caso è vero, bisognerà vedere qual è l'argomentazione che la Corte ha adoperato. Aggiungo, se posso, un'altra cosa, questo mio dubbio nasce anche da un profilo strettamente processuale, che so è stato contestato dall'onorevole Pannella, e cioè la Corte Costituzionale con la sua ordinanza del 28 settembre 2005 con cui dichiarò ammissibile il conflitto riconobbe come controparte del Presidente della Repubblica solo il Ministro di Giustizia, non anche il Governo. Ora, questa scelta processuale può essere letta in 2 modi diversi. La Corte ammette solo il Ministro perché il conflitto riguarda solo la fase istruttoria della grazia, e in quella fase in effetti l'interfaccia del Presidente della Repubblica è il Guardasigilli. Oppure la Corte non ammette il Governo perché l'idea che la Corte ha della grazia è di un atto neutrale, di un atto di giustizia concreta, di un atto estraneo all'indirizzo politico, e dunque il Governo non può essere parte del conflitto. Voi capite bene che se è vera la prima lettura, allora la sentenza di oggi risolve solo la lite relativa alla fase istruttoria. Se è vera la seconda lettura di questo profilo processuale, allora la sentenza di oggi ha risolto anche il problema della titolarità del potere di grado. Ma a mezzanotte di oggi io non sono in grado di dire quale delle due ipotesi sia quella corretta. Bisognerà attendere la motivazione. Non so se sono stato chiaro nel spiegare questo.
2: Chiarissimo, professore.
0: Assolutamente chiaro.
2: Una lezione esemplare.
3: Ecco, se posso proseguire, farei sergente, cioè il mio mestiere di professore. Farei anche una seconda considerazione che riguarda i tempi della Corte Costituzionale. Questo è un conflitto che si è dilatato nel tempo, perché risale al 24 novembre del 2004, il momento in cui il Presidente Ciampi prende atto della contrarietà del Ministro Castelli di appunto predisporre la grazia ben pressi e si riserva di prendere le proprie determinazioni. Passano parecchi mesi, si arriva al 10 di giugno del 2005, data in cui il Presidente Ciampi deposita il ricorso. Passano altri mesi, perché la Corte Costituzionale solo il 29 settembre del 2005 dichiara ammissibile il conflitto. E passano ancora altri mesi, perché l'udienza pubblica che risolve il conflitto è di oggi, cioè 2 maggio 2005. Ora, perché la Corte fa trascorrere quasi un anno dalla data di deposito del ricorso all'udienza e oggi sentenza? E a molti studiosi del diritto costituzionale sembrava che questa scelta, questa tempistica della Corte rispondesse a una logica precisa: depotenziare il conflitto spersonalizzandolo, e cioè, detto in maniera più esplicita, deciderlo quando i due protagonisti, cioè il Presidente della Repubblica e il Ministro di Grazia e Giustizia, sono fisicamente cambiati. Ora, una scelta di questo tipo fino a oggi si prestava a alcune osservazioni, forse anche critiche. Per un verso, e questa è un'osservazione non critica, mi sembra che si possa dire che questa tempistica faceva presagire una preferenza da parte della Corte per una ricomposizione extragiudiziaria e politica della lite. Cioè, se il nuovo Presidente della Repubblica e il nuovo Ministro di Giustizia si accordano per ricomporre al di fuori del processo costituzionale la lite, la Corte dichiara che è cessata la materia del contendere. E quindi, in un certo senso, non è costretta a risolvere il nodo della grazia.
0: Professore,
3: si poteva fare questa, perché una scelta di questo tipo rischiava di verificare comunque la determinazione di questo Presidente a dare questa grazia. Queste considerazioni valevano fino a oggi. Oggi invece siamo rimasti, almeno io personalmente sono rimasto sorpreso della tempestività con cui la Corte, discusso ieri in udienza pubblica la causa, ha oggi deciso nel senso di accogliere il ricorso. A questo punto molto, anzi tutto, dipenderà dai tempi di redazione della motivazione, di deposito della sentenza e di pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. E se questi tempi saranno strettissimi da record, allora il Presidente Ciampi potrà esercitare la prerogativa che viene riconosciuta, sempre che ovviamente il conflitto abbia risolto il nodo della titolarità. Se invece questi tempi si dilatano, allora a questo punto il nuovo Presidente della Repubblica sarà eventualmente facoltizzato a concedere la grazia, ma sarà una sua libera determinazione, certamente non vincolata alla determinazione del suo predecessore, cioè di Carlo Azeglio Ciampi.
0: Scusi professore, un inciso proprio, un dubbio che mi veniva, che poi tra l'altro non è credo quello che lei tratti con maggiore attenzione. Ha a che vedere con questa fase della vicenda, o può avere a che vedere il problema, come dire, della leale collaborazione fra i poteri, che mi pare ha una sua consistenza giuridica in parte come concetto?
3: Allora, se posso permettermi, lei ha torto e ragione al tempo stesso. Ha ragione laddove invoca il principio della leale collaborazione, che è un principio di cui la Corte Costituzionale si è spesso servita nella risoluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dove era in gioco una competenza condivisa. Ha torto laddove pensa di applicare questo principio alla, al conflitto sulla grazia, o per meglio dire, bisogna distinguere. Io credo che di reale collaborazione si possa parlare per il Presidente della Repubblica e il Ministro Guardasigilli in tema di grazia, limitatamente alla fase istruttoria. Cioè in quella fase il Capo dello Stato chiede al Ministro, o chiede molto proprio al Ministro, di avere dati, informazioni di fatto e di diritto su una grazia che intende concedere, e il Ministro, anche in nome della leale collaborazione, deve svolgere la sua funzione strumentale e ausiliaria a favore del Capo dello Stato. Viceversa, il principio di leale collaborazione non entra in gioco, secondo me, nella fase della decisione, perché a mio avviso, ma so che su questo anche lei è d'accordo con me, la grazia è una prerogativa presidenziale. Quindi non c'è leale collaborazione, perché non è una prerogativa condivisa, come dire, un condominio con il Ministro Guardasigilli.
0: Sì.
3: Anche su questo punto sarà interessante leggere le motivazioni della sentenza per capire se, se e in che misura il principio di leale collaborazione è entrato in gioco nella decisione della Corte.
0: Professore, io sono coccione di natura, sono ignorante di natura, cioè io ho l'esperienza che, come dire, in genere i delinquenti abituali hanno un po' della procedura, magari qualche volta più di un giovane avvocato. Io sono... Allora, se io immaginavo, adesso le ho detto vagamente, sentivo, non mi riferivo tanto alla leale collaborazione fra il Ministro e il Presidente, ma fra...
3: La Corte e il Presidente.
0: Fra la Corte e il Presidente, ma in questo senso, proprio lei ha avuto, hanno considerato no? Ora, nella considerazione di io non voglio, per carità, mettere di mezzo anche problemi di eleganza istituzionale, perché credo che sia bene non eccedere. Io anzi confesso che dal 76-77, quando abbiamo il principio di ragionevolezza, contro il quale Paladin cercò una sfortunata battaglia notturna, e via, siamo andati sempre di più dando valore giuridico, ecco appunto, alla leale, la lealtà, no? Ecco, non credo che a volte possiamo trovare in nessuna tavola, no? Una illustrazione della lealtà e del principio di lealtà. Però è indubbio che il 10 giugno passa fino al 29 settembre. Ora io non credo che il principio cronologico, ahimè, né per i sostituti procuratori della Repubblica, né per i procuratori, né per il CSM, ma non mi risulta nemmeno per la Consulta, sia, come dire, poco più che una tendenza, no? Non una cosa che io sappia statuita il principio cronologico, nel senso che valga non solo per aprire la pratica, ma anche per poi condurla e concluderla. Allora, questa Corte Costituzionale sa che il 10, il 29 settembre per la prima volta, e un laico, cioè un ignorante come me, è sorpreso, confesso, di quanto è sembrato normale ammettere ammettere come. Comunque, bene, ammesso. E da allora, poi, vediamo passare. Allora, si sa che il 2 maggio è una riunione, che poi quello che viene deciso, eccetera, ha dei tempi materiali non necessari di compilazione e di pubblicazione. E si sa che il potere del Presidente della Repubblica, di questo Presidente della Repubblica, di questa, ed è questa Corte Costituzionale che è investita, il 18 maggio presumibilmente viene a termine. Allora, prima domanda, a lei risulta che il principio cronologico non abbia eccezioni? Uno. Beh, lei, no, anche lì, un occhio di riguardo ma anche di opportunità, no? Proprio perché invece non accada a priori che un problema che sicuramente ha una sua consistenza culturale, politica, storica, con gli attori che ci sono, siccome mi pare di ricordarmi che la giustizia di tutti i tipi, non solo quella penale, ha molto da guadagnare dalla rapidità, dalla intensità possibile da imprimerle, ecco, io è su questo che ho il sospetto, non che la Corte, come dire, abbia agito con dolo, ma che la Corte non abbia tenuto abbastanza presente che è bene non rischiare di indurre nell'errore di un'analisi sulla buona fede o meno, sulla limpidità e trasparenza di un procedimento, cioè, insomma, nemmeno il naso della Corte deve essere criticabile, o sbaglio?
3: Ho capito quello che, penso aver capito quello che lei intende dire, io le risponderò così: i tempi relativi all'iscrizione delle cause al ruolo e quindi i tempi di decisione e della Corte Costituzionale sono prerogative del Presidente della Consulta.
0: Bene. Quindi nel senso nobile e discrezionali.
3: Certamente aver fissato il 2 maggio un'udienza pubblica rispetto a un ricorso depositato 11 mesi prima è una scelta, diciamo, che ha dei corollari. A me è capitato, commentando l'ordinanza della Corte Costituzionale, di dire che qui davvero l'elemento cronologico non è indifferente, perché paradossalmente il conflitto è stato sollevato per capire se la grazia può essere a buon prezzo, deve essere decisa solo dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi o anche dal Ministro di Guardasigilli Castelli, ma fissando questi tempi paradossalmente il vero dominus della di questa grazia a questo detenuto finiva per essere non il Presidente della Repubblica, non il Guardasigilli, ma la Corte Costituzionale. Devo però anche far notare una cosa: intanto la decisione della Corte è stata tempestiva, e nessuno si aspettava che fatta l'udienza subito ci fosse la decisione, ma comunque un ritardo all'inizio di questa vicenda è imputabile anche al ricorrente, perché già il 24 di novembre il Presidente della Repubblica aveva prefigurato la possibilità di sollevare il conflitto e il suo ricorso è stato depositato
0: il 10 gennaio,
3: 7 mesi dopo. Il collega Armaroli, nel libro di cui parlavate prima, dà una spiegazione a questo diciamo ritardato deposito, cioè in merito c'è stata la scadenza di alcuni giudici della Corte, la necessità di eleggerli, e questa, come non devo certo ricordare a lei, onorevole Pannella,
0: sì.
3: Questo passaggio delicato istituzionale. Sì.
0: Per fortuna che qui non abbiamo il principio di una diversa composizione del Tribunale o della Corte, se no...
3: Se posso esprimere il mio parere, fossi stato il Presidente della Repubblica avrei promosso il ricorso prima, fossi stato il Presidente della Corte avrei scritto la causa e avrei deciso prima la causa, ma ovviamente io... per fortuna per tutti non sono né l'uno né l'altra cosa.
0: Sì, ecco, però è anche vero che stasera è divenuto più chiaro a tutti noi che il conflitto in effetti era evocabile perché era relativo ad un atto ed era quella richiesta non accettata dal ministro da parte del presidente. No, quindi lei dice... riguarda la parte procedurale, istruttoria.
3: Non è nemmeno necessario un atto invasivo, lesivo, è sufficiente anche un comportamento. E quindi gli estremi del conflitto c'erano comunque già dal 24 di novembre, come infatti poi faceva prefigurare il comunicato del Presidente della Repubblica. E, posso ancora abusare della vostra ospitalità?
0: Scusi, siamo Deve. Noi che abusiamo.
3: No, io ho sentito prima alcune considerazioni del collega Armaroli in ordine a, come dire, ipotizzando che la sentenza della Corte di oggi abbia attribuito la titolarità del potere, cioè l'ultima parola, al Presidente della Repubblica. A me sono concesso, ripeto, perché le motivazioni non ce le abbiamo. Il Presidente, il professor Armaroli, diceva che una sentenza di questo tipo prefigurerebbe una sorta di trasformazione della forma di governo da parlamentare a presidenziale, perché la Corte avrebbe riconosciuto un potere esclusivo al Presidente della Repubblica e, come una sorta di virus, questa lettura presidenzialista delle prerogative che l'articolo 87 attribuisce, della Costituzione attribuisce al Capo dello Stato, poteva appunto estendersi a molti altri atti o poteri del Presidente della Repubblica. Un po' già questa cosa l'aveva detta il Ministro Castelli quando, all'indomani del ricorso del Presidente della Repubblica Ciampi, aveva detto che se il ricorso fosse stato accolto sarebbe stato devastante, questo era l'aggettivo usato da Guardasigilli, perché significava che sostanzialmente il Capo dello Stato diventava titolare di poteri incontrollati e incontrollabili. Io sarei di diverso avviso, non mi pare che questa sia una lettura un po' forzata, perché è quasi, come dire, insegnamento manualistico, è quello di differenziare il valore della controfirma del ministro a secondo del tipo di atto presidenziale a cui viene apposto.
0: Sì.
3: Ora, ci sono alcuni atti che sono certamente, da un punto di vista sostanziale, decisi dal governo, anche se formalmente sono atti presidenziali. Faccio un esempio per tutti: l'emanazione di un regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. C'è la firma del Capo dello Stato, c'è la controfirma del Ministro dei Ministri, ma nessuno mette in dubbio che quell'atto, il contenuto di quell'atto, è deciso dal Ministro.
0: Per contro, esatto, nella nomina dei senatori a vita...
3: Esatto, sono invece atti e sono formalmente e sostanzialmente presidenziali, come ad esempio la nomina dei 5 senatori a vita, la nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale, dove la logica è quella di garantire indipendente autonomia alla Corte Costituzionale o comunque non regalare seggi senatoriali alla maggioranza del momento. Ecco, quando il ricorso del Presidente Ciampi rivendica la natura presidenziale della grazia, non fa altro che incanalare la grazia all'interno di quei pochi atti che sono formalmente e sostanzialmente del Presidente della Repubblica. Semmai c'è un problema... questo può semmai sollevare un altro problema, cioè è stato detto da molti colleghi, se la grazia è un atto esclusivamente presidenziale, il Parlamento è tagliato fuori, nel senso che non è possibile imputare alcuna responsabilità nei confronti di un organo, il Presidente della Repubblica, che decide in maniera autonoma un potere, perché il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento è responsabile. E quindi costruire la grazia come atto solamente presidenziale significherebbe derogare la regola della responsabilità che è propria di una forma di governo parlamentare.
0: Scusi.
3: Io credo che questa sia anche questa sia una forzatura, perché seguiamo un attimo la logica del ricorso del Presidente Ciampi. Ciampi definisce la grazia un atto eminentemente umanitario e equitativo. Cioè, con questa bella, secondo me, definizione, dice che la grazia si concede solo per quelle ragioni che sono ricavabili dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, dove si parla di finalità rieducativa della pena e di divieto che la pena sia contraria al senso di umanità, cioè ragioni umanitarie o equitative. Dunque, se il Capo dello Stato concede una grazia per ragioni umanitarie e equitative, non ci sono, secondo me, problemi. La controfirma ministeriale deve essere apposta, ma nel momento in cui un capo dello Stato, preso da pruriti presidenzialistici, decidesse di fare del potere di grazia un
0: ulteriore appello,
3: un diritto politico, cioè decidere di dare grazia per ragioni politiche proprie, allora in questo caso il ministro può rifiutarsi di controfirmare, perché anche gli atti, anche quando il Presidente della Repubblica nomina un giudice della Corte che non ha i requisiti formali per essere giudice della Corte, il Presidente del Consiglio non può controfirmare quell'atto.
0: Scusi se l'interrompo, la controfirmata a proposito del giudice Conte.
3: Questo l'esempio che lei fa mostra che anche negli atti formalmente e assolutamente presidenziali, che sembrerebbero più semplici perché agganciati ai requisiti oggettivi, possano sorgere invece dei problemi di natura giuridica. Ma le faccio anche un altro esempio: un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale è il messaggio che il Presidente della Repubblica può rivolgere al Parlamento. comunque quell'atto doveva essere controfirmato. Lei ricorderà certamente che quando il presidente Cossiga fece un messaggio alle Camere in cui indicava svariati modi per procedere alla revisione costituzionale,
0: gli rispose molto bene
3: il ministro Andrea, il presidente Cossiga Andreotti si rifiutò di controfirmarlo, sì. Ci fece l'escamotage di farlo controfirmare dal guardasigilli che all'epoca si chiamava da Claudio Martelli.
0: E se non vado errato, vi fu un bellissimo intervento del futuro presidente della Repubblica Scalfaro in aula, che contestò il fatto che non stava il presidente, è un presidente della Repubblica, custode della Costituzione così com'è, di preoccuparsi e sollecitare delle modifiche costituzionali.
3: Certo.
0: Fu un intervento di una straordinaria bellezza anche oratoria e di contenuti, veramente a me convinse.
3: E credo che questo, come dire, giocò un ruolo nello spingerla a sponsorizzare la candidatura.
0: Esatto, e infatti accadde che nessuno come il presidente Scalfaro invece poi si comportò secondo la logica che veniva attribuita a Cossiga, che invece disse chiaramente: no, io qui c'ho ormai una cosa che crolla e mi assumo la responsabilità di farla crollare. Mentre chi aveva fatto uno straordinario intervento per me di stampo di Stato di diritto, puntualità liberale, eccetera, poi credo che ritenne costituzionalmente corretto qualcosa che si iscriveva nella logica del Cossiga dell'ultimo anno, del sassolino nella scarpa.
3: Certo, ma tra 30 secondi arriverò a ricordarle una cosa. Torniamo un attimo al punto, perché discutiamo di questo? Cioè, il problema che volevo sollevare è il seguente. Costruire la grazia come atto esclusivamente presidenziale non significa escludere un meccanismo di controllo sull'esercizio dei poteri di grazia. Perché laddove un Presidente della Repubblica
0: lo facesse per motivi politici,
3: esatto, a quel punto il Ministro sarà autorizzato a non controfirmare quell'atto perché è fuori degli atti della Costituzione. Se invece il Ministro controfirmasse, allora potrà essere chiamato dal Parlamento a rispondere, ma non in quanto codecisore, perché la grazia non è un potere condiviso, ma per il mancato controllo sull'esercizio costituzionalmente corretto del potere di grazia. In questo modo l'idea della grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale non esce dalla regola della forma di governo parlamentare.
0: Certo.
3: E aggiungo un'ultima cosa ed è il ricordo che volevo sollecitarle. In ultima analisi, c'è un articolo, l'articolo 90 della Costituzione, che parla di attentato alla Costituzione e altro tradimento.
0: Non come ne parliamo, come professore, scusi se l'interrompo. L'ho usato per chiedere inutilmente la procedura costituzionale prevista a carico di due presidenti.
3: E ben perché, su questo che infatti volevo ricordare una cosa, che se non cado in errore, ma la lettura del libro di Paolo Armalori mi conferma in questo mio ricordo, uno dei capi di accusa che nella sua istanza lei muoveva nei confronti dell'allora Presidente della Repubblica Cossiga,
0: attentato a...
3: L'accusa era appunto il tentativo che fece l'allora Presidente della Repubblica Cossiga di concedere la grazia a Renato Curcio, ma attenzione, se non ricordo male, lei non imputava al Presidente Cossiga di esercitare un potere che non era suo, lei contestava, ricordo male, a Cossiga di aver fatto un uso politico del potere di grazia, perché ovviamente...
0: Evocavo l'uso della stampa che lui aveva fatto ben prima che venisse conosciuto davvero gli atti della realtà, cioè è questo che mi pare avessi sottolineato.
3: E comunque quell'episodio denota che in ultima analisi anche l'articolo 90 della Costituzione potrebbe, ovviamente nelle ipotesi più drammatiche di uso o abuso reiterato dei poteri di grazia, potrebbe essere chiamato in causa per frenare un eccesso, un uso della grazia a fini politici, che sarebbe un uso improprio da parte di qualunque capo dello Stato.
0: Complimenti, guardi professore, in genere gli allievi di ottantenni, in genere ce ne vuole perché capiscano qualcosa, e le garantisco, le assicuro, che questo suo intervento mi serve molto.
3: Avrei anche due cose da dire, se posso.
2: Prego.
3: Anche perché so che su questo sfondo porte aperte. Prima ricordava nella discussione che avete avuto lei, onorevole Pannella, e il collega Armaroli, è venuto fuori il discorso della possibilità o meno del governo di avvocare a sé la decisione sulla grazia. Lei sì. Ha fatto riferimento a un articolo
0: di Luciani, sì.
3: Ecco, allora vorrei dire questo. Il ricorso alla legge numero 400 dell'88, che è la legge che disciplina l'organizzazione dei poteri dell'esecutivo, è stato chiamato in causa nella vicenda Ciampi, Castelli, Bonpresti, ad esempio ripetutamente dal collega Tommaso Edoardo Posini.
0: Sì.
3: L'idea è che il Presidente del Consiglio possa avvocare al Consiglio dei Ministri la decisione sul controfirmare o meno la grazia. Io credo che questa tesi sia non corretta, ma per ragioni diverse da quelle, o diciamo in parte diverse da quelle indicate dal collega Armaroli. Cioè, io, se la grazia è un atto eminentemente umanitario e equitativo, è un atto estraneo all'indirizzo politico del governo, non ha nulla a che vedere con scelte di politica attiva, ed è per questa ragione che è un potere imputabile al Presidente della Repubblica. Se ragionassimo in maniera diversa, noi arriveremo all'assurdo di un governo che può decidere sulla base del proprio indirizzo politico quali condannati graziare, incidendo così pesantemente sulla forza del giudicato e sull'autonomia della magistratura. Quindi il governo va escluso dalla partita grazia proprio perché la grazia non è una freccia nella faretra governativa. Questo è, come dire, un elemento in più che gioca a favore di chi sostiene la tesi della grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale. E direi che è confermata da una novità che mi permetterei di sottolineare. Ci sono alcune recenti sentenze dei giudici amministrativi che hanno, nati proprio a seguito di ricorsi dei familiari di Ovidio Dompressi, sentenze dalle quali emerge che la fase istruttoria della grazia è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti, che si applica quindi alla legge 241 del 1990, ma se quella è una fase istruttoria, è una fase di un procedimento amministrativo, vuol dire che è trasparente, pubblico, si può accedere agli atti, possono essere richiesti, e questo nega la natura politica che qualcuno voleva attribuire alla
0: certo.
3: Quindi un argomento in più per dire che un atto neutro di giustizia concreta che spetta non all'esecutivo, non al ministro, ma al capo dello Stato.
2: Professore, è stato chiarissimo.
3: No, questo però la pubblicità del mio volume me lo fate fare.
2: Ovviamente, certo. Allora, il convegno c'è stato a febbraio, il volume sta per uscire.
3: A Ferrara abbiamo una curiosa, proprio 60 secondi, non di più, a Ferrara abbiamo una curiosa abitudine che abbiamo chiamato, fra il serio e l'autoironico, amicus curie, cioè da una decina d'anni, una volta all'anno, organizziamo un seminario preventivo, cioè scegliamo una questione pendente davanti alla Corte Costituzionale, possibilmente calda, inedita, e chiediamo a un collega di chiara fama di fare una relazione introduttiva sulla base di una traccia di discussione e di materiali che mettiamo preventivamente in rete utilizzando un sito apposito. Chiunque può partecipare, non c'è nessuna preclusione di ordine generazionale, scientifico o accademico. Quest'anno, il 24 di febbraio, abbiamo fatto un seminario con questo titolo, La grazia contesa, titolarità ed esercizio dei poteri di clemenza individuali. Abbiamo sottoposto a tutti i colleghi che hanno deciso di intervenire, c'erano circa 200 persone, gli interrogativi a cui presumibilmente la Corte Costituzionale ha dovuto dare risposta con la sentenza di oggi.
0: Ma con presenza degli allievi?
3: Degli allievi di chi?
0: Dell'università?
3: Certo, era aperto a tutti, c'erano studenti, no, da questo punto di vista siamo...
0: Perché non mi ha invitato, professore? Io...
3: Noi non facciamo inviti ad persona.
0: No, va bene, dire che gli i corsi,
3: rete,
0: i corsi serali per gli anziani, per la terza età, insomma.
3: A ogni buon conto, quello che volevo dire è che ne è uscito un volume dialettico, perché capirete, ci sono state posizioni molto articolate, molto, molto differenziate. Sottolineerei, a parte ovviamente i nodi che sono stati affrontati per mai definitivamente sciolti, c'è cioè la tipologia dell'atto della grazia in atto politico.

0: siano stati concessi. Se voi accedete al sito del Ministero di Giustizia, trovate dei dati statistici che coprono un arco di tempo che va dal 1950 al 2004. Ebbene, grosso modo, quel sito dice che le grazie concesse sono poco più di 19.000. Se voi guardate i dati che la dottrina nello stesso arco di tempo ha offerto, lo scarto non è di centinaia, ma è di migliaia di grazie in più all'anno. Quindi vorrei sottolineare questo primo aspetto: questa prerogativa costituzionale è stata esercitata in un cono d'ombra. Nessuno sa quante grazie sono state concesse. Con una però, con un profilo in più molto importante.
1: Ma ecco la grazia politica, no? Cioè è la grazia di governo. Queste cose accadono se il Presidente della Repubblica è disposto ad avere dei ritmi chaplineschi da tempi moderni che mettere timbri. Si è parlato di 10.000 in un anno, 15.000 in un altro.
0: Esatto, numeri così abnormi trasformano la grazia in altro da sé. Diventa un atto di routine, diventa un quarto grado di giudizio, perde quella sua eccezionalità che dovrebbe essere un suo carattere strutturale, con un'eccezione però, e questo va detto ed è importante, quindi torniamo al protagonista di questa vicenda. Il Presidente della Repubblica, che ha concesso il minor numero di grazie, in un numero che non è facilmente quantificabile, ma siamo fra le 60 e 70 grazie in 7 anni, è il Presidente Ciampi. Certo. Cioè, con il Presidente Ciampi, la grazia recupera un elemento strutturale che aveva perso da tempo, cioè la sua eccezionalità. E questo è un elemento molto importante, perché se la grazia torna a essere un atto eccezionale, straordinario, dettato da ragioni umanitarie equitative, allora diventa un atto trasparente, controllabile e più compatibile con l'assetto costituzionale, e di questo bisogna dare atto al Presidente della Repubblica attuale.
1: Certo, e può darsi anche al limite, pensi un po', forse anche al Ministro di Giustizia.
0: Io a questo non mi spingerei.
1: Ah, no, io dicevo forse perfino, nel senso che è un dubbio che abbiamo e che vi sono stati non pochi presidenti che appunto hanno accettato di compiere la loro fatica di grazia a un ritmo, lo dicevo, a tempi moderni di Chaplin. Perché insomma mettere diciamo 10.000 firme eccetera, mi pare di poter escludere a livello non formale, ma a livello sostanziale un'analisi qualsiasi da parte del Presidente, altrimenti dovrebbe dire che tutti gli uffici hanno fatto unicamente quello per un settennato, insomma.
0: Certo,
1: quindi no, questo mi pare, infatti sono molto curioso. Professore, visto che tanto in termini di abuso qui ci siamo, mi consente una domanda assolutamente estranea, estemporanea, sempre un momento ancora?
0: Sì, prego.
1: No, guardi, ecco, siccome pare probabilissimo che io faccia parte del nuovo governo, sicuramente forse come ministro di giustizia.
2: Ah, di giustizia.
1: Volevo dire, come mi devo, che cosa succede dinanzi, quando, proseguendo per esempio nella tradizione ormai, nella consuetudine del settennato del Presidente Ciampi. Io mi trovo dinanzi ad un presidente forse non altrettanto puntuale, quotidiano, che fa degli interventi sui principi ai quali occorre ispirarsi, sugli indirizzi legislativi, la concertazione o meno, tutte in genere animate da profondo, qualche cattivo direbbe senso comune, altri direbbero buon senso. Con questa, diciamo, crescita della prassi che diventa la consuetudine delle esternazioni quotidiane su tutti i temi di attualità importanti. Io, come membro del governo, continuiamo a essere responsabili o possiamo essere incolpati di omissione di atti di ufficio costituzionali. Insomma, voglio dire, credo che per chi rispetta un po' la politica, il momento politico.

0: anche problemi di principio sono principi contrapposti nella filosofia, nella politica, nell'altro. La concertazione può essere sicuramente un'espressione nobile, alta, prevalente, per altri, non solo per selvaggi liberisti, ma può venire fuori che se io ho la preoccupazione del liberale, di un annientamento un po', dei poteri del Parlamento, no? E quelle cose che sappiamo. Insomma, che devo fare adesso quando sarò nominato,
1: Ma
0: ministro, insomma.
1: mi permette la battuta? No, sono domande da farsi a mezzanotte e 40 queste. Sono, cioè, faccio io uno studente e mi merito una fama pessima, ma a parte la battuta, no, potrei risponderle così. Il ruolo del capo dello Stato è un ruolo che è disegnato nella Carta Costituzionale secondo dei tratti che risentono moltissimo del carattere, della personalità di chi poi viene eletto al Quirinale. Per cui la trama costituzionale, ma soprattutto la situazione del quadro politico, spinge chi è al Quirinale ora a esercitare il proprio ruolo in maniera più contenuta, ora in maniera più politicamente attiva. Diciamo così, in una situazione in cui il sistema politico funziona fisiologicamente, secondo una dialettica maggioranza, opposizione, governo, il capo dello Stato dovrebbe stare sostanzialmente in una situazione quieta. Laddove invece il quadro politico è in fibrillazione, laddove cioè si inseriscono elementi di difficoltà nel rapporto dialettico Parlamento-Governo, il capo dello Stato acquista un area di manovra molto più ampio.
0: Cioè più arbitro se vado errato che garante allora.
1: Certo, perché se la politica, cioè gli organi politici non riescono a fare quello che dovrebbero fare, cioè politica,
0: Quello fa la
1: potrei
0: supplenza?
1: chiamare in causa una figura arbitrale come il capo dello Stato. Ciò detto, non voglio eludere però la sua domanda, io personalmente non sono mai favorevole a un eccesso di attivismo del capo dello Stato. Le faccio un esempio. La presidenza Ciampi è stata una presidenza la cui valutazione complessiva è certamente positiva e tuttavia alcune interpretazioni che il capo dello Stato ha fatto dei suoi poteri personalmente mi hanno lasciato un po' perplesso. Uno su tutti, ad esempio, la cosiddetta moral suspension
0: Sì,
1: nei tanti procedimenti legislativi.
0: certo.
1: A norma di Costituzione, il capo dello Stato autorizza i disegni di legge del governo e poi, eventualmente, e poi promulga la legge approvata dal Parlamento. In mezzo c'è una dialettica fra forze parlamentari, rispetto alla quale il capo dello Stato dovrebbe essere silenzioso spettatore. L'idea che il capo dello Stato possa, durante il procedimento legislativo, concertare emendamenti, suggerire modifiche, è un elemento che secondo me non appartiene alla fisiologia del ruolo del capo dello Stato e può creare poi anche situazioni difficili, come ad esempio il fatto di promulgare una legge concertata con il capo dello Stato che poi viene impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che poi magari la Corte Costituzionale annulla, o potrebbe
0: Ma
1: essere posta in imbarazzo nell'annullarla perché si tratterebbe di dichiarare illegittima un testo che è uscito non solo dal Parlamento, questo sarebbe fisiologico, ma anche dalle stanze della Presidenza.
0: scusi, poi smetto di eccedere. Quella cosa in cui ho un vago ricordo che il potere di indirizzo c'è, esiste. Non è quello parlamentare?
1: Sì, no, era una tesi di Paolo Barile sull'esistenza di un potere di indirizzo costituzionale.
0: Nessuno è perfetto, anch'io posso citare Barile.
1: È una delle tesi in campo. Qui poi, io personalmente sono del parere che il capo dello Stato debba intervenire nei momenti in cui si inceppa il funzionamento della forma di governo parlamentare, cioè nei momenti di crisi di governo, di crisi o di scioglimento anticipato delle Camere. Lì ovviamente ha delle prerogative costituzionali che deve esercitare. Ma
0: Certo.
1: l'idea che il capo dello Stato abbia un proprio indirizzo costituzionale che dovrebbe essere magari contrapposto o sovrapposto all'indirizzo politico della maggioranza, insomma, ci andrei un po' cauto.
0: Va bene, io veramente le chiedo scusa perché stiamo, e chiedo scusa anche agli ascoltatori e alla radio, anche perché se no, capisce, così magari rischierei.